0: A quasi 60 anni, di dire che li ho letti come leggono gli accademici, nel senso che poi leggi il capitolo che ti interessa, leggi l'introduzione, annusi, ci metti il naso dentro. Poi i libri importanti te li leggi tutti, ci ragioni. I libri meno importanti che ti servono per le note, insomma, li leggi in maniera un po' più superficiale, gli dai un'occhiata. Però, no, l'indice dei nomi secondo me non basta. Comunque, diciamo. Indice, introduzione, conclusione, già potrebbe essere una cosa che funziona. Il tema della letteratura italiana è molto vero, ma qui però posso dare la colpa a qualcuno e quindi va benissimo, nel senso che è la... No, non è Quagliariello, per una volta non è Quagliariello, è la letteratura che conosco meglio. E quindi è quella che non ho riguardato, mentre l'altra letteratura in gran parte l'ho dovuta guardare appositamente per scrivere il libro. E la mia intenzione era quella, una volta consegnato il manoscritto, poi di aggiungere una serie di, diciamo, di libri di autori, peraltro alcuni sono anche in questa sala, saranno aggiunti se farò un'altra edizione, un'edizione in un'altra lingua saranno aggiunti, ma la micidiale editor della Marsilio, preso il manoscritto, ha detto no, questo. Quindi quel tempo che io volevo utilizzare per completare la parte italiana della bibliografia è andata via a ristrutturare i capitoli, riscrivere le parti più complicate, rifare, e quindi è andato via così, ma lo farò. E, no, invece rispetto al tema centrale che ponevi, no? Io quando parlo di liberalismo intendo liberaldemocrazia, quella è una questione terminologica. È chiaro che per me l'ordine post-45 è un ordine liberale nel senso in cui si intende il liberalismo nella sua accezione ampia, quindi includendo anche la democrazia. Mentre io credo che siamo sostanzialmente d'accordo, forse su un punto meno d'accordo, sul fatto che io... La mia lettura è assolutamente una lettura che vede nel 68 l'elemento cruciale di un processo di decostruzione dei legami sociali. Io ci metto dentro un elemento utopico, perfettistico, se vogliamo. Cioè, secondo me, nel 68 c'è un riemergere del millenarismo, che certo tu hai ragione, la liberal democrazia nasce per riportare sotto controllo la rivoluzione, ma in un certo senso ne assorbe anche alcune tensioni. Ecco, la mia tesi è che dopo gli anni 60 queste tensioni si riversino di nuovo dentro la democrazia liberale. In un certo senso la democrazia liberale assorba questa spinta rivoluzionaria e cerchi di realizzarla dentro la liberaldemocrazia, ed è questo che fa saltare il modello, secondo me, perché effettivamente la democrazia liberale non può essere rivoluzionaria, perché è un sistema che si basa sui compromessi e quindi sul rifiuto di massimizzare qualunque tipo di valore, cercare di tenere insieme i valori. Samantha, I am guilty as charged as you are, nel senso che è evidente che tu dici: io ho sempre appartenuto a quel tipo di elite. Non è che qui stiamo, diciamo, in un'università che
1: Casa
0: non
1: del
0: sia
1: Popolo.
0: esattamente, che siamo nella
1: Nella
0: casa
1: Casa
0: del
1: del
0: Popolo,
1: Popolo.
0: esattamente, nella casa del popolo di un paesino di montagna. Io qui mi sono laureato in questa sala, peraltro, ho fatto l'Erasmus, sono andato all'estero, cioè. Ho partecipato pienamente alla vita della elite globalista e poi alla fine ho trovato casa in un'università che è un pezzo di questa elite globalista. Ma in un certo senso, ed è la ragione per la quale ti ho chiesto, ti ringrazierò insieme a tutti, ma insomma, di essere qui questa sera, è esattamente perché quando abbiamo parlato di questo, avevo visto che tu ti ponevi una serie di problemi, che sono i problemi che mi sono posto anche io, nel senso che poi a un certo punto uno sta qua dentro, sta nell'università di Confindustria, in una città capitale, viaggia, parla le lingue, partecipa pienamente della vita degli anywhere, e poi a un certo punto, quando parte la ribellione dei somewhere, tu hai due scelte a quel punto. La prima è quella di dire: mi arrocco a difesa dei miei privilegi, avete sbagliato.

0: voi. L'altra domanda però che forse uno studioso si deve porre è: ma questi qualche ragione forse ce l'avranno? E allora in che cosa abbiamo sbagliato? Allora perché ci odiano? Dice, perché sono dei buzzurri? Vabbè, magari pure, però sono degli esseri umani che hanno delle loro vite e poi dopo ti accorgi studiando che non sono dei buzzurri, sono delle persone normalissime che hanno le loro vite, naturalmente, che lavorano, che fanno dei lavori molto nobili, che non sono la professione intellettuali, insomma, e che hanno le loro esigenze. Ovviamente, peraltro, sono quelli che votano le nostre democrazie, perché poi tutto il ragionamento se no finisce per dire allora chiudiamo, come peraltro viene, chiudiamo la democrazia e andiamo verso forme di oligarchia, di governo dell'elite, eccetera. Quindi, diciamo, mi interessava avere questa conversazione proprio perché è la prospettiva di chi ha vissuto dentro l'elite, ma il problema se lo pone. E secondo me il problema noi ce lo dobbiamo porre, ce lo dovremmo porre tutti, come tu dicevi giustamente citando quella straordinaria frase di Ortega e Gasset, dietro la ribellione delle masse c'è un tradimento dell'elite, per forza, e l'elite hanno molte più responsabilità delle masse perché sono elite e quindi si devono porre questo problema, e secondo me è fondamentale che se lo pongano. Un'ultima battuta appunto sul ragionamento sulle imprese, appunto il discorso che faceva Maurizio Tarquini, anche qui il problema non è amare gli out-out, no? Riprendo questo tema perché secondo me è cruciale. Il problema è capire che un mondo complesso come il nostro deve in una certa misura reggersi sulla specializzazione. Allora noi questo tema della specializzazione ci giochiamo da 250 anni, Adam Smith, la specializzazione produttiva, quindi questa idea della specializzazione noi ce l'abbiamo. Allora l'idea della specializzazione è l'idea dell'out-out, cioè l'idea di dire che ci sono alcuni ambiti che fanno delle cose, alcuni ambiti che ne fanno altri, e ci sono dei confini fra gli ambiti e c'è quella che con un'espressione inglese si chiama boundary maintenance, cioè c'è qualcuno che dice no, aspetta, questo lo fa uno, questo lo fa l'altro. Allora a me sembra che uno dei grandi temi sia proprio quello che nel saltare degli out-out sono saltati i confini fra gli ambiti e in definitiva questo sovraccarico dell'impresa, che deve fare l'impresa, ma deve anche essere sociale, ma deve anche proteggere l'ambiente, ma è parte del nostro problema, cioè è parte di questa idea per la quale tutti quanti devono fare tutto, tutti gli ambiti devono fare tutto. Pensate anche a quanto questo pesa sull'università. L'università non può più essere una turrisseburnia, deve fare la terza missione, deve comunicare, voglio dire appunto in parte quello che faccio io, ma siamo sicuri che sia questo la direzione, e questo è la direzione alla quale vogliamo andare. Secondo me questo pesa molto sul mondo delle aziende, proprio perché costringe le aziende a fare tante parti in commedia. E però il problema naturalmente, e questo è il grande tema, è ho capito, ma se gli altri le loro parti non le fanno, qualcuno le deve fare, e in un certo senso così l'impresa si è trovata sovraccarica per fallimento degli altri ambiti, così come l'invasione della politica da parte dell'impresa è legato a questo, è legato alla debolezza della politica, naturalmente, così come l'invasione della giustizia. La politica è stata invasa da tutti, proprio perché era un ambito debole. Detto questo, io veramente ringrazio tutti. Innanzitutto ringrazio la Luis, la persona del suo rettore, perché ovviamente questo libro nasce qua dentro, è stato scritto grazie, per certi versi anche nonostante la Luis, ma va bene, insomma, questo fa parte degli out-out che tutti noi dobbiamo confrontare nella nostra vita, e ovviamente perché insomma è stato questo evento avviene qui, e quindi chiaramente il primo ringraziamento va alla Luis. Ringrazio moltissimo Ernesto Galli della Loggia, Maurizio Tarquini, Gianni Letta, Samantha Cristoforetti, ringrazio Francesco è di casa, insomma, però ovviamente lo ringrazio tantissimo, perché se io avessi dovuto immaginare questa presentazione per come l'avrei voluta, non sarebbe andata diversamente da come è andata. Ed è veramente, io appunto volevo che questo libro fosse discusso con persone che a vario titolo hanno attraversato questa storia nel mondo intellettuale, poi Ernesto l'ha anche studiata, ma insomma l'ha attraversata nel mondo delle aziende, nel mondo delle istituzioni pubbliche, nel mondo delle istituzioni internazionali. E naturalmente ringrazio tutti voi per essere stati qui questa sera, in primis i colleghi che hanno avuto la bontà e la gentilezza di essere qui, ma insomma tutti voi che avete voluto dedicare un paio d'ore alla discussione di questo libro. Grazie davvero e buona serata.
1: Grazie Ernesto. Radio Radicale era il libro Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo di Giovanni Orsina, presentato a Roma il 6 maggio scorso. Noi ora ci spostiamo su un altro libro, si è svolta questa volta la presentazione nella giornata dell'8 maggio, siamo sempre a Roma, il libro di Saro Freni dal titolo Il PSI di Craxi, 1976-1987, la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo, un dibattito organizzato con questa presentazione da Biblioteche di Roma, con gli interventi, oltre che dell'autore, ovviamente Saro Freni, che è dottore di ricerca e studi politici, anche Paolo Ruffini, responsabile della Casa della Memoria e della Storia, lo scrittore storico Andrea Ricciardi e il professor Mario Toscano, professore di storia contemporanea alla Università di Roma, La Sapienza. Buon ascolto.
2: Casa della Memoria della Storia, e mi è capitato di origliare, diciamo così, e ho sentito che qualcuno non era mai stato qua, e questo ho sentito bene, e questo non depone a suo favore, no, quindi ho bisogno, come faccio sempre un po' questa parte alla Pippo Baudo, di dire dove siamo e che cos'è questo luogo. Questa è la prima Casa della Memoria della Storia che è stata creata in Italia nel 2006. Quest'anno compiamo 20 anni ed è stata voluta all'epoca dal sindaco Veltroni. È un luogo particolare perché oltre a raccogliere documentazione, come potete vedere, ma in diversi piani della casa, e abbiamo una biblioteca specializzata, e qui risiedono e lavorano le associazioni che sul Novecento in modo particolare hanno lavorato e stanno lavorando da quel Novecento. Inutile dirlo, è quel Novecento orrorifico che conosciamo molto bene, quindi parliamo del prima e seconda guerra mondiale, della Shoah, liberazione, della deportazione, dell'antifascismo, eccetera. Ma da un po' di tempo, direi coincidente con la mia presenza qui, anche se la mia presenza qui è antica, ma non lo dico, stiamo tentando di occuparci di qualcosa che va oltre quel periodo storico, perché parlare di storia inevitabilmente, almeno la storia del Novecento, significa parlare anche di quello che ha preceduto il Novecento, altrimenti non lo capiremmo, e quello che ne ha seguito, quello che subito dopo la unificazione di questo paese, che ho detto paese in nazione, oggi ci ha raccontato, parlo degli anni 50-60 fino a un altro ieri, ci ha raccontato molto, ci ha raccontato ancora il colonialismo, ci ha raccontato della lotta alla mafia, ci ha raccontato inevitabilmente degli anni di piombo, delle migrazioni, insomma non è una storia secondaria, è forse apparentemente meno orribile di quella che individuiamo come Novecento, ma altrettanto problematica. Non a caso ci troviamo in un momento storico, diciamo così, delicato, per dirla in un modo delicato, quindi noi stiamo tentando di raccontare e far raccontare questo tempo nostro, questo tempo nostro che è recentemente passato e dell'altro ieri, ma anche di 20 anni fa, 30 anni fa, approfondendo aspetti probabilmente meno conosciuti. Non potevamo non occuparci anche di un periodo storico che ha riguardato la figura di Bettino Craxi, perché fa parte della storia, perché è storia di questo paese. Quindi io sono grato a Saro Freni e sono grato ovviamente ai nostri due ospiti per questo incontro. Vi lascio la parola, ad Andrea. Buon lavoro, grazie.
3: grazie a tutti voi. Oggi discutiamo un contesto, un personaggio diciamo importante, e lo facciamo partendo da un volume scritto da Saro Freni, che io definirei un libro coraggioso e utile. Coraggioso perché parlare di questi temi è molto complicato, perché Bettino Craxi è nella storia del socialismo, della sinistra italiana e della Repubblica italiana, un personaggio, come si dice adesso, divisivo, e quindi affrontarlo è sempre un po' problematico. Di solito ci sono, soprattutto in chi fa politica o ha fatto politica, due partiti sostanzialmente, o quelli di coloro che producono agiografie di questo grande leader del partito che avrebbe rinnovato la sinistra italiana, eccetera, e diciamo l'opposto, coloro che ne mettono in evidenza soprattutto i problemi giudiziari, la questione morale, lo sdoganamento dell'MSI e di Berlusconi, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che fra questi due poli, che al loro interno ovviamente sono diversi, non voglio appiattire le cose in maniera brutale, ma insomma, c'è chi cerca, senza rinunciare alle proprie passioni, di fornire un'interpretazione fondata sul piano storico e storiografico. E certamente il libro di Saro va in questa direzione. Poi lo criticherò anche, come lui sa, perché gliel'ho anticipata al telefono. Gli estremi temporali del volume sono molto chiari. Il volume va dalle radici del Midas, 1976, il comitato centrale che porta alla sostituzione di De Martino con Craxi, fino al 1987, che è l'anno in cui il governo Craxi cade. Manca, tra virgolette, l'ultimo periodo, diciamo, di storia di Craxi, del PSI e della Prima Repubblica, ma siccome è specificato che arriviamo al 1987, quella parte certamente non sarà, diciamo, discussa oggi. Voglio subito chiarire, introducendo le critiche all'amico Saro, che questo libro ha un problema fondamentale, che è l'assenza di indice dei nomi. E per un libro di storia questo è un grande problema, perché è un libro molto bello e inconsultabile, e questo è, per chi come me è un maniaco, ma non sono l'unico, chiaramente questo è un problema. Però, a parte questo dettaglio, è un libro che fa una scelta molto chiara. Saro, cioè, sostanzialmente ricostruisce attraverso fonti secondarie il dibattito di questi 11 anni intorno a questioni di politica interna, di politica estera, di cultura politica e quindi anche dei rapporti a sinistra e dell'evoluzione o involuzione, a seconda delle ottiche, del Partito Socialista e appunto della sua cultura politica. Io, senza dilungarmi, come ho preannunciato sia a Mario che a Saro, dirò a questo punto, prima di passare la parola a Mario e magari poi discutere, speriamo pure che qualcuno voglia chiedere qualcosa alla fine, metterò semplicemente sul piatto alcune tematiche che vengono fuori in maniera un po' disordinata, le metto sul tavolo, ma insomma, innanzitutto il rapporto con gli intellettuali che ebbe Bettino Craxi ed ebbe la sua segreteria, un rapporto controverso che ha perlomeno 2/3 stagioni e che vede all'inizio una grossa fertilità nella stagione di Mondo Operaio diretto da Cohen, e poi però diciamo, ci sono varie cesure, l'ultima delle quali è proprio la sostituzione di Cohen con Pellicani e la fine in qualche modo dell'epoca più, come posso dire, di successo e di fertilità della rivista. Questo rapporto con gli intellettuali nasconde altri elementi, altre figure: Norberto Bobbio, ne cito qualcuna, Gino Giugni, Giuliano Amato, Pellicani e Dagnino, che sono dietro al progetto e al Vangelo socialista, cioè a quella elaborazione ideologica che è uno degli elementi, diciamo, della prima stagione della segreteria craxiana. Butto lì altri temi: il concetto di modernità, il rapporto tra nuovo partito socialista e ceti medi, la riscoperta della persona e dell'individuo rispetto alla collettività, che è una cosa che riconobbe a Craxi anche un anticraxiano come Vittorio Foa, che in sede autobiografica, essendo lontanissimo dalle posizioni politiche di Craxi, mentre Craxi, diciamo, vinceva e si rinforzava, riconobbe appunto a Craxi questo elemento importante, il fatto di aver superato in un certo senso un'esclusiva o quasi attenzione per il collettivo, diciamo, da parte della sinistra operaia, diciamo così, cioè dei partiti operai. Poi la grande riforma, il tema quindi delle riforme istituzionali, e anche questo è un tema molto controverso. Dietro a questo tema ci sono tante domande. Si può rinnovare o si poteva rinnovare un sistema cambiando il rapporto tra legislativo ed esecutivo, rinforzando il capo del governo, cambiando la legge elettorale? È un tema molto attuale che anche dopo l'epoca di Craxi è venuto fuori con alterne vicende, e che certamente in epoca craxiana fu tirato in ballo non soltanto da Giuliano Amato, che ho già citato. Poi c'è il tema del rapporto col Partito Comunista, in quello che in un libro è stato definito duello a sinistra. Fu una delle ossessioni, voglio usare questo termine, di Bettino Craxi, per certi versi fondata. Guardando a Mitterrand e alle vicende francesi, Craxi si era illuso di ribaltare i rapporti a sinistra. Questa battaglia non è mai stata neanche sfiorata a livello di successo. Basti ricordare, dico solo questi due dati, che dopo le elezioni del 76 che costarono a De Martino la segreteria, nel 79 i progressi furono molto lievi e successivamente, come dire, il partito non ebbe mai la possibilità di superare il 14,2% dei voti in sede di elezioni, per cui, come dire, una situazione che non fu mai quella sperata da Craxi. La lotta all'inflazione, la questione del decreto di San Valentino, anche qui c'entra una diversa interpretazione dei rapporti con il sindacato e quindi il dualismo con Berlinguer e con chi è succeduto a Berlinguer. Il tema del risanamento e contemporaneamente della spesa pubblica, che andò anche fuori controllo in quegli anni. E poi una parola chiave che mi sta particolarmente a cuore e intorno alla quale bisognerebbe discutere molto, che è il termine riformismo, che è uno dei termini più equivoci e abusati anche nei tempi contemporanei, con delle osservazioni che sentiamo giornalmente che sono veramente agghiaccianti, pensando a quello che è il termine originario appunto di riformismo, che poi andrebbe anche affiancato con qualche aggettivo, perché altrimenti non si capisce niente di questo aspetto. Quindi direi che, per poi tornare su alcune cose, chiudo e do la parola, come promesso, a Mario, dicendo, facendo anche un'altra critica all'amico Saro, e dicendo che ci sono delle mancanze storiografiche importanti di questi ultimi anni. C'è uno spazio molto ridotto dedicato alla opposizione a Bettino Craxi e quindi a figure come Riccardo Lombardi, come Tristano Codignolo e soprattutto come Michele Achilli, che fu importante nella definizione della politica estera della segreteria di Craxi e che era l'unico che non accettò l'elezione di Craxi stesso all'epoca del Midas, staccandosi dalla corrente lombardiana. Quindi diciamo che le critiche le ho esaurite qui, così mi sono portato avanti, e poi soltanto dialogo e amicale. Vi ringrazio e per il momento mi fermo qui e passo la parola a Mario. Ciao. Questo qua gli devi dare.
4: Questo per Radio Radicale.
5: Come? più quell'altro.
6: D'accordo. Sì. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie agli organizzatori e a Saro per questo invito a discutere un testo interessante, grazie ad Andrea Ricciardi che ha posto sul tappeto direi molti dei temi fondamentali che sono presenti in questo volume. Io non so, ci proverò a sintetizzare in una decina di minuti come ha fatto lui il mio intervento, qualora non ci riuscissi cercherò di guardare costantemente l'orologio, ma in caso fatemi un cenno perché io mi fermi. Vorrei intanto proporre alcune considerazioni cercando di entrare anche un po' nel vivo dei problemi per quanto riguarda soprattutto il periodo 76-79, che mi sembra molto, molto importante, molto significativo, ma facendo una considerazione preliminare. Il titolo di questo libro è Il PSI di Craxi 1976-1987. Ha un sottotitolo che credo debba essere messo in evidenza: la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo. Credo che sia innanzitutto questo sottotitolo che magari dal punto di vista editoriale e dal punto di vista dell'attenzione che è dedicata a Craxi forse sarebbe stato meno efficace, ma che ci aiuta ad entrare direttamente dentro alle questioni fondamentali, che sono quelle del contesto, che sono quelle che ci aiutano a dare una prospettiva storica complessiva e che poi a mio parere deve essere ulteriormente allargata, quantomeno per quanto concerne certi temi, alla esperienza specifica di Craxi, del Partito Socialista, del sistema politico italiano nel suo complesso in questi anni, che sono anni densissimi di avvenimenti interni e internazionali. Qualche accenno già è arrivato dall'intervento precedente, ma sono gli anni di piombo e della strategia della tensione, sono gli anni del compromesso storico, del governo delle astensioni, della solidarietà nazionale e nello stesso tempo di un cambiamento molto importante anche a livello internazionale. Sono quelli del passaggio della presidenza degli Stati Uniti da Carter a Reagan, sono quelli della rivoluzione comeinista. Come vedete, ci troviamo con uno sfondo generale che non può essere trascurato per collocare questi eventi. In secondo luogo, oltre alle indicazioni relative al contesto, credo che sia importante tornare per pochi secondi sulla scelta delle fonti. Fonti secondarie, come giustamente ha detto precedentemente Andrea Ricciardi, il lavoro non ha una base archivistica, anche per una serie di difficoltà che ci sarebbero per ciò che concerne gli archivi del Partito Socialista di quel periodo, ma al di là di questo è stata una scelta ben precisa, quella di cercare di ricostruire il dibattito che si sviluppa soprattutto sul mondo operaio, su critica sociale, quindi su due componenti, tra l'altro, del, chiamiamolo, universo socialista italiano anche di quel periodo, integrate ovviamente dalla quotidianità dell'Avanti e anche con una serie di incursioni su altre testate, penso al Nord-Sud, quindi a una cultura laica democratica che in quel periodo ha una sua notevole rilevanza, ma anche altri giornali a cui non faccio riferimento e che poi servono per cercare di, da una parte, ricostruire il dibattito degli intellettuali che per un certo periodo di tempo sono vicini al Partito Socialista e al progetto di Craxi, che nello stesso tempo è impegnato in una difficile riorganizzazione e ricollocazione del partito. E questo mi sembra, dopo le elezioni politiche del 1976, che avevano visto il PSI ottenere il 9,6% e quindi un risultato elettorale che dava il senso della stagnazione e che poneva un problema relativo alla collocazione e alla identità del partito nell'Italia repubblicana. E dico Italia repubblicana perché, e qui poi si apre tutto un complesso discorso su cui c'è stato un cenno nell'intervento precedente, dei rapporti con il Partito Comunista, perché il problema che Craxi si pone è quello della ridefinizione del rapporto tra Partito Socialista e Partito Comunista, che certamente è un tema, come dire, di carattere quantitativo, e da questo punto di vista i risultati saranno in tutto questo periodo complessivamente modesti. Non ci sarà per tante ragioni uno sfondamento del Partito Socialista e un recupero reale sul Partito Comunista, ma c'è anche un tema, diciamo così, qualitativo: da dove viene questa subalternità del Partito Socialista nei confronti del PC, e quindi come si pone il problema del riformismo. Questo poi del dibattito sul riformismo, a mio parere, all'interno della ricostruzione che c'è nel volume, è un aspetto rilevante, ed è un aspetto, se io ho colto bene i temi che emergono dalle fonti che sono citate, che, fatta eccezione per una considerazione di Gaetano Arfè, non a caso uno storico del socialismo italiano, oltre che un esponente importante del Partito Socialista, si svolgono tutti, se può sembrare una banalità, ma non credo che sia una banalità, nel presente, che faticano a dare una collocazione di carattere storico a questo momento della storia del Partito Socialista. Perché in realtà, per capire le ragioni della subalternità, è a mio parere indispensabile cercare di risalire indietro nella storia del socialismo italiano, nella specificità e nella debolezza del riformismo. Perché di fatto dal 1912, dal congresso di Reggio Emilia, i riformisti sono stati in minoranza nel partito, poi si sono riorganizzati alla vigilia della marcia su Roma con un partito che era ormai minoritario, ma in realtà la loro posizione, in particolare dopo la scissione del 47 di Saragat, è sempre stata una posizione del tutto minoritaria all'interno del Partito Socialista. Allora si tratta di capire che cosa è stato realmente il Partito Socialista, quali sono state le matrici ideologiche e culturali della sua cultura politica, e quindi anche della sua ideologia, e che cosa significa cercare, in concorrenza col Partito Comunista, di ridare spazio al riformismo, e a quale riformismo nell'Italia della fine degli anni 70. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante e un aspetto in parte carente. E nello stesso tempo sono note, perché sono temi che la storiografia, credo, già negli anni 70 e 80 avesse messo a fuoco: quali sono le conseguenze del diverso ruolo che hanno socialisti e comunisti nella resistenza, dell'importanza che ha la svolta di Salerno nell'emarginare azionisti e di fatto anche socialisti di fronte al progetto togliattiano di inserimento nazionale e di trasformazione del Partito Comunista. E sono quindi questioni che io credo pesino molto, tanto più che non solo per quanto riguarda questo aspetto, ma anche per quanto riguarda un'altra questione del partito e della sua storia più recente, ci sia un approfondimento relativo, che è quello della esperienza del centrosinistra, che formalmente nasce nel 1963 con il governo Moro, ma che ha già di fatto alle spalle l'esperienza del governo Fanfani E da lì c'è un altro intervento, ma mi sembra che anche in questo caso sia solo un intervento, almeno di quelli che sono presenti nel dibattito, che si mettono in evidenza i condizionamenti ideologici che quel Partito Socialista ancora si porta dietro, ma nello stesso tempo con tutte quante le gravissime e fortissime resistenze che ci sono, come è noto, nella società italiana, e che tendono quindi a ridurre la spinta modernizzatrice che avrebbe potuto e dovuto avere quella esperienza lì, che pure poi produrrà una serie di risultati positivi, soprattutto sul piano, che so, dei diritti civili. Basti pensare alla legge sul divorzio, alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, tutti i temi che in questo momento però rimangono sullo sfondo. E accanto a queste questioni vorrei semplicemente cercare di recuperare, perché penso possa essere utile, quell'intervento di Gaetano Arfè sul tema del riformismo, che credo valga la pena di leggere. Accanto a questo, dopo averlo proposto all'attenzione di chi non ha avuto ancora occasione di leggere il libro, vorrei chiudere con un'altra considerazione, perché Gaetano Arfè, siamo, se ricordo bene, alla vigilia della conferenza programmatica di Rimini, quindi siamo nel 1982, scrive: per comprendere e assimilare, siamo a pagina 160 del volume, per comprendere e assimilare in tutte le sue implicazioni l'esperienza teorica del riformismo, c'è in sede storica da comprendere perché uomini che furono socialisti e democratici, come Salvemini, come Rosselli, furono nei confronti del riformismo, quale nella realtà si era venuto configurando, fortemente polemici, perché la giovane generazione dei Gramsci e dei Togliatti, ma anche dei Silone e dei Tasca, si collocò in opposizione frontale nei suoi confronti. E ognuno di questi nomi può collegarsi un tema teorico o politico: la questione meridionale, il determinismo mutuato dal marxismo, la presenza originale e attiva nel dibattito delle idee, la scarsa attenzione dedicata al rapporto tra lotta sociale e lotta politica, la sottovalutazione del momento, della direzione politica univoca e consapevole nella guida del movimento delle masse. Rubo ancora un minuto o due per dare una conclusione a questa prima parte del mio discorso, perché ho detto mi fermo al 1979 perché consente di fare, anche se in realtà ho citato poche cose, una prima rassegna delle tematiche che si pongono di fronte a un progetto di rigenerazione del partito e di ricollocazione politica e di assegnazione di un ruolo di trasformazione. Rispetto a questo, in realtà, uno dei primi temi che si pone, soprattutto di fronte al tema lanciato poi dal Partito Comunista della questione morale, quello che rimane di fatto sullo sfondo e irrealizzato è proprio l'autoriforma del Partito Socialista nel quadro di una riforma complessiva del sistema politico italiano, su cui si appuntano comunque notevoli critiche. E questo provoca nel corso del tempo un distacco di fatto della classe dirigente dalla realtà sociale, dal paese in trasformazione, anche perché non c'è stata la capacità di definire tutta una serie di questioni, non solo questa del dibattito sul riformismo, ma che cosa si intende realmente per modernizzazione, quali sono i ceti sociali su cui il partito intende puntare per poter cercare di assumere questo ruolo di modernizzazione della società italiana alla quale auspirerebbe, e un blocco sociale che doveva quindi sostenere questo progetto, e questo porta inevitabilmente ad un esaurimento della capacità propulsiva del partito e a un declino specifico di Craxi, che tra l'altro viene identificato di fatto come l'emblema di una crisi di un sistema politico della quale in realtà non è certamente l'unico protagonista o l'unico responsabile, come si affermerà in vasti settori della opinione pubblica in italiana di quella fase conclusiva degli anni Ottanta. Il sistema politico italiano crollerà perché c'è un cambiamento radicale della situazione internazionale tra il 1989 e il 1991, perché probabilmente, come si vedrà anche con Tangentopoli, c'è un sistema che non regge più la pressione dei partiti, anche dal punto di vista della sostenibilità economica, ma certamente la crisi, che poi per questioni di ordine cronologico, per questioni di carattere storico, esplode di lì a qualche anno, la crisi è già in nuce sicuramente sul finire degli anni Ottanta, quando si chiude la esperienza di Craxi alla presidenza del Consiglio. Grazie.
5: Allora, io farei qualche domanda, darei uno spazio a Saro, magari su alcune cose che abbiamo sollevato. Quindi, modernità, cosa significa, come possiamo ripensare la collocazione rispetto al blocco sociale, e che cosa secondo te tra il 76 e il 79, per usare la periodizzazione di Mario, caratterizza nel bene o nel male, perché poi uno interpreta questa prima parte della segreteria di Craxi.
7: Bene, grazie innanzitutto ai relatori, grazie ai presenti, grazie alla Casa della Memoria e della Storia che ci ospita. Questa non è la prima presentazione di questo libro, sono state altre. Alcuni di questi temi sono stati già affrontati e qui però ne sono stati posti altri che mi fa piacere raccogliere. Innanzitutto parto dalle giuste, devo dire, critiche che sono state fatte, però le spiego, nel senso che hanno una loro razza. La questione della scelta delle fonti, come diceva anche il professor Toscano, è stata una scelta deliberata, che naturalmente pone dei problemi in termini metodologici, e che tuttavia ha, assume come punto di vista la attenzione verso il tema del dibattito culturale. Ovviamente non era l'unica scelta, e anche perseguendo questa scelta si poteva decidere di operare diversamente con integrazioni, Il punto è che, a mio avviso, leggere, rileggere, mettere nel loro contesto storico questi dibattiti permetteva di dare al lettore, allo studioso e al semplice interessato, chi ha vissuto questi problemi, poi verremo anche al problema, il conflitto tra storia e memoria di questi temi, una luce, un focus sul tema del rapporto tra politica e intellettuali. E quello che viene fuori, a mio avviso, e questo l'ho detto anche in un'altra circostanza, e mi sembra una osservazione che si può poi che può poi generare ulteriori discussioni e approfondimenti su questo, che il libro da questo punto di vista sia in un certo senso molto attuale, in un certo senso molto inattuale, nel senso che molti dei temi che vengono affrontati, è stato anche ricordato un po' en passant, la questione istituzionale, il rapporto tra politica e società e certe arretratezze del paese che non sono state superate o non del tutto, sono temi che sono anche oggi sul tappeto. E tuttavia è inattuale perché si vede come il modo diciamo, di dibattere, gli strumenti di dibattito e anche le categorie del dibattito erano molto diverse da quelle di oggi, per motivi politici, sociali e banalmente tecnologici, nel senso che questo libro si rifà molto al dibattito che avviene sulle riviste e sui giornali oggi. Tanto le riviste quanto i giornali quotidiani hanno un peso molto meno importante rispetto al passato. Questo, secondo me, ha tutta una serie di conseguenze, perché, come dire, il mezzo e il messaggio è l'approfondimento, i tempi lunghi dei dibattiti, ma i tempi lunghi delle scelte politiche. Si è parlato del centrosinistra. Il centrosinistra è stato, diciamo, lo sbocco politico di una riflessione anche culturale di molti anni. Oggi, diciamo, la situazione è molto diversa. Diciamo, in questo senso io dico che il progetto di Craxi, comunque lo si valuti politicamente, è stato l'ultimo progetto, intanto l'ultimo progetto di quella che convenzionalmente viene chiamata, almeno a livello giornalistico, la Prima Repubblica, è l'ultimo progetto che, politico che aveva alle spalle un più o meno centrato, più o meno appropriato, più o meno giusto, secondo le valutazioni di ciascuno, progetto culturale. La questione è la scelta, diciamo, temporale, è stato detto 76, è ovvio, è l'anno in cui Craxi diventa segretario del Partito Socialista dopo la disfatta elettorale delle elezioni del 20 giugno, l'87, è l'anno in cui Craxi termina la sua esperienza di Presidente del Consiglio e non avrà occasione di ripeterla, anche perché gli eventi poi, per motivi che tutti conosciamo, non gli consentiranno di riproporsi come Presidente del Consiglio, come invece era alle viste, sembrava essere alle viste, per il 1992. Giustamente ha detto il professor Toscano, tra il 76 e il 79 si gioca la partita, ci sono molti cambiamenti di natura politica nel Partito Socialista, ma più in generale nel quadro politico italiano, perché sono gli anni della solidarietà nazionale e della contestazione della solidarietà nazionale e poi della fine di questa esperienza che sembrava poter dare una risposta alla crisi del sistema politico e che invece poi sfocia negli anni Ottanta con una risposta di tipo diverso. Qualcuno osservava anche allora, nel libro lo riporto, di stabilizzazione moderata, il pentapartito, cioè l'allargamento del vecchio centrosinistra al Partito Liberale, in un contesto ovviamente di indebolimento della Democrazia Cristiana e quindi nella prospettiva, qualcuno pensava, poi non si è mai davvero realizzata del tutto, della nascita di un vero polo laico socialista che potesse competere credibilmente con la DC e contendere non soltanto la guida del governo ma anche, diciamo così, una certa egemonia sulla società italiana. E c'è tutto il tema che io un po' affronto sempre come tema di dibattito politico e culturale del posizionamento di Craxi e del Partito Socialista sulla questione Moro, che è uno dei momenti in cui, forse il primo momento rilevante in cui il Partito Socialista e Craxi si differenziano dai principali partiti, dalle forze politiche che poi avranno la meglio in quel senso, nel senso che poi la strategia della fermezza si affermerà e poi si discute ovviamente su quanto questo posizionamento di Craxi fosse insincero, fosse opportunistico, ma queste sono valutazione. Quello che certamente su un piano storico è rilevante dire è che fu un elemento di differenziazione politica che poi, diciamo, dette a Craxi il protagonismo che forse aspirava ad avere e che poi ottenne. Sono state dette molte cose giuste che meriterebbero forse più approfondimento di quanto io possa fare adesso, però insomma il tema del riformismo, questo mi sembra giusto. È vero che in questo libro il sottotitolo dice molto più del titolo rispetto al contenuto, in effetti forse da un punto di vista, come dire, editoriale, commerciale, è giusto intitolarlo il PSI di Craxi, però a rigore non è un libro sul PSI, nel senso che non è, ha detto giustamente il professor Ricciardi, un libro di storia dei partiti, ma non è neanche una biografia di Craxi, è un libro sulla crisi del sistema politico e sul dibattito sul riformismo, o per meglio dire sul dibattito sul riformismo nel quadro della crisi del sistema politico di allora, che poi appunto troverà la risposta che abbiamo detto. E il riformismo andrebbe qualificato, giusto, perché è esistito un riformismo cattolico, è esistito in Italia un riformismo liberale, anche se poi c'è il problema del rapporto con le masse, del radicamento sociale, eccetera, è esistito un riformismo socialista, ma direi sono esistiti più riformismi socialisti, e il tema di quale riformismo socialista è uno dei temi che in questo libro vengono affrontati. C'è stato è stato citato Lombardi, il riformismo di struttura, che poi a un certo momento nel libro si dice Craxi ha buon gioco nell'emarginare e come massimalismo, però era un riformismo, tra l'altro diciamo, veniva anche da una tradizione democratica, azionista, e questo è appunto uno dei temi del libro. È vero che si parla poco della, come dire, sinistra interna storica di Achille, se non se ne parla quasi per nulla, di Codignola si parla un po' di più, però certamente questi temi sono un po' in ombra rispetto al tema Craxi, che in questo caso è preponderante. Io dico un'ultima cosa e poi lascio la parola ai relatori in maniera tale che possano introdurre eventualmente degli altri temi o delle obiezioni a quanto dico. C'è un problema di allora, la questione di Arfè, nel senso che Arfè giustamente interviene dicendo nella sostanza è giusto riscoprire il riformismo, ma è altrettanto giusto capire perché il riformismo è stato contestato a suo tempo, ed è stato contestato con argomenti diversi da personalità che tutti consideriamo di grandissimo prestigio e di grandissimo, questo è uno dei temi, livello intellettuale e morale, cioè c'è il problema che il riformismo a un certo momento diventa o rischia di diventare o diventa secondo i critici una forma di eclettismo, di moderatismo o comunque un termine che perde molto del suo significato storico. Il suo significato storico rimonta alla questione riforma o rivoluzione. Nel momento in cui la prospettiva rivoluzionaria non è più attuale, non è più politicamente agibile, e la questione diventa allora quali riforme, e questo è un altro termine, perché si possono fare riforme di vario segno e di molti tipi. Concludo davvero questo mio intervento con due riflessioni. Allora, è stato detto giustamente da Andrea Ricciardi che questo è un libro su un tema controverso, e questo è innegabile. Quando ho cominciato questa ricerca forse il tema era meno controverso, o lo era in modo diverso, nel senso che in questi ultimi anni è fiorita tutta una ricerca, anche un po' una pubblicistica su Craxi, che si divide tra la demonizzazione e l'apologia, l'esaltazione acritica. Però certamente il fatto che sia un libro, spero, credo, diciamo così, equilibrato, non significa che sia un libro, non so come dire, equidistante o cerchiobottista, nel senso che ci sono alcune riflessioni che mi sembrano utili anche da adesso vediamo solo il tempo di leggerle, da sottoporre qui alla vostra riflessione sul tema del rapporto tra sì intellettuali e politica, ma anche tra i partiti e la società, cioè il ceto politico e la società. Io cerco di mettere in luce sul piano di una valutazione storica, non, come dire, di una mia presa di posizione politica che qui non ha alcun interesse, e come la società dentro la quale operava la classe politica di allora fosse una società che in parte era, in parte esprimeva quel ceto politico, in parte ne era espressione. Quindi il problema delle resistenze alle riforme è un problema da considerare quando si parla, come spesso si è parlato polemicamente verso il Partito Socialista, di riformismo senza riforme, nel senso che comunque, io dico, questo è un tema, il Partito Socialista a un certo punto si colloca, certo si colloca a sinistra ed in un certo modo di collocarsi a sinistra nello schieramento politico italiano, ma deve giocare un ruolo con un peso politico inferiore a quello di molti altri partiti socialisti e socialdemocratici europei, e avendo una concorrenza a destra, diciamo così, della DC, ed avendo una concorrenza a sinistra del PC, che hanno dei riferimenti sociali che certamente avrebbero sarebbero stati penalizzati da eventuali riforme, ma lo stesso Partito Socialista sarebbe lo stesso, come dire, gli stessi gruppi sociali del Partito Socialista sarebbero stati in qualche modo penalizzati da queste riforme. Io faccio soltanto una breve citazione di stralcio di pagina 171. Dico: il PSI aveva promosso l'ascesa di alcuni gruppi sociali probabilmente meritevoli di una rappresentanza, cioè tutto il tema dei ceti emergenti, delle classi medie, che però è un tema antico, storico del Partito Socialista, ma, come dire, adattati al periodo, le classi medie del terziario, del terziario avanzato, del merito e del bisogno, per citare le categorie di Martelli, che però, come spiegava Galli della Loggia, votano il PSI proprio in quanto partito depositario di una parte di potere politico in grado di garantire, non necessariamente in forma illecita, commesse, consulenze, impieghi, incarichi pubblici. Il problema del PSI del nuovo corso craxiano risiedeva in altri termini in questa sua duplice veste: da una parte riformatore del sistema, dall'altra puntello del sistema. Cioè c'è un problema proprio di capire a quali ceti rivolgersi, e c'è anche il tema, che poi è stato affrontato con la battaglia sulla scala mobile, di alleanze sociali. In quel momento Craxi riesce a portare con sé, a portare della propria parte, della propria far sposare la causa di riforma, una parte anche consistente del sindacato, però l'idea di dialogare con il sindacato in una prospettiva riforme produttività riesce in quella fase, non riesce in altre, non necessariamente forse è al, come dire, non, forse sarebbe stata la chiave in questo senso, una chiave per il successo delle sue iniziative. Vi ridò la parola e poi vediamo se eventualmente ci sono degli interventi.
3: Sì, allora, per fare un passo avanti, come dire, intanto dico qualcosa su quello che ha appena detto Saro, e poi forse, ma dico forse, Mario potrà smentirmi, magari bisognerebbe allargare il discorso alla politica estera, perché un tema, diciamo, trattato nel libro, anzi, dei temi trattati, riguardano, per esempio, l'importanza della biennale del dissenso, oppure, e questo è molto importante per gli aspetti dei rapporti appunto col Medio Oriente, la vicenda dell'Achille Lauro, che è fondamentale e che viene trattata. Può darsi che Mario su queste cose, se ha voglia, possa dire qualcosa.
8: Sì, ma anche sugli euromissili.
3: Certo.
8: No, quella diventa una scelta strategica.
3: Sono scelte importanti, fondamentali, e questo, diciamo, lo dico così per alzare un po' un assist, se Mario lo raccoglie. Invece no, volevo però prima soffermarmi su alcune cose che sono state dette per ampliare un po' il dibattito. Ultimo progetto politico, quello di Craxi. Allora, siccome io faccio, diciamo, il braccio armato della contestazione, dico: ma quale progetto politico? Perché se noi consideriamo il periodo 76-87, i progetti politici ce ne sono vari. Sì, c'è il discorso del rapporto col PC, l'ho detto all'inizio, del riposizionamento rispetto al contesto dei partiti operai. C'è il rapporto con la Democrazia Cristiana.

tra gli altri lo sottolineerà Gino Giugni, che non è proprio un rivoluzionario, diciamo nel senso massimalista del termine, quel progetto è il progetto che viene dalla sinistra lombardiana. Quindi Craxi in quel momento, nel 1978, unisce il partito intorno a un progetto che non ha nulla a che vedere con quello che accadrà poi e con le radici del giovane Craxi, che arriva ad essere eletto segretario al Midas quasi con tolleranza da parte dei grandi vecchi, a cominciare da Lombardi, e si rivela in realtà una persona estremamente grintosa, che c'è il problema del tema generazionale, la rivoluzione dei quarantenni, ma insomma è molto spregiudicato Craxi anche da questo punto di vista, e questo in politica è anche una dote, perché la grinta e la spregiudicatezza sono una dote in politica. Però il tema della sostanza del progetto di Craxi riemerge. Quale progetto? Certamente non quello del 78, che è quello che viene a tramontare molto rapidamente. Quando finisce la fase della solidarietà nazionale, il Partito Comunista torna all'opposizione e il Partito Socialista ha un altro quadro di governo davanti, del quale diventa protagonista col governo Spadolini, poi in un certo modo, non ha alcuna relazione con quello che viene discusso a Torino durante il sequestro Moro. Quindi una cosa sarebbe interessante, ma ci vorrebbe forse un intero convegno per capire qual è il progetto di Craxi, perché se noi dobbiamo pensare alla grande riforma ci stiamo spostando appunto avanti in un'altra fase, laddove non mancano gli equivoci, come ho accennato, adesso non torno su questo. Poi c'è il discorso della notte di Capodanno del 1980, il primo gennaio. Perché quella data è importante? Perché la politica, e anche questo libro lo dimostra, è fatta anche di momenti, di situazioni, di episodi. La morte di Nenni, in questo senso, è un episodio centrale. Il rapporto con gli intellettuali, di cui è stato già accennato, è un rapporto problematico, perché nell'ottobre del 79, non mi metto a citare perché sennò facciamo notte, c'è un documento di critica alla gestione del partito da parte di Craxi, che viene firmato da un gruppo di intellettuali di grande rilievo, che sono proprio quelli che partecipano al dibattito molto intenso, molto fertile, molto costruttivo sul movimento operaio, sul mondo operaio. Quindi i rapporti tra Craxi e gli intellettuali sono duplici. Da un lato quella stagione di mondo operaio che Craxi stimola è una stagione di enorme arricchimento, è una stagione in cui, diciamo così, viene attaccato il Partito Comunista sul piano dell'ancoraggio al leninismo, viene attaccato il marxismo, o per meglio dire una determinata declinazione del marxismo, prima ancora del marxismo tout court. C'è il progetto che ho sottolineato, quando Pellicani e Dagnino, che appunto fanno le veci di Craxi, mettono in campo due figure che sono Proudhon e Carlo Rosselli, che nulla c'entrano col riformismo socialista, o quasi, perché ricordiamoci che il riformismo socialista storico è rappresentato da Turati, che quando esce Socialismo liberale, pubblicato in Francia nel 1930, lo stronca in maniera categorica, e anche Claudio Treves lo fa. Quindi ha fatto bene Mario a dire quali, anche Saro l'ha sollecitato, quale riformismo o quali riformismi noi dobbiamo avere in mente. Il discorso è molto complicato. E qual è anche il rapporto tra strumentalità di certe situazioni, è stato detto il partito della fermezza, e di convinzione. Tutti e due i piani contano in politica. Quindi il tema della morte di Nenni è importante, perché al di là dell'inefficacia di Antonio Giolitti, che sarebbe colui intorno al quale il partito degli intellettuali, se così lo possiamo definire impropriamente, e l'opposizione a Craxi della prima parte della sua segreteria si sta radunando, l'inefficacia di Giolitti dà un grande aiuto a Craxi. Ma la morte di Nenni è un altro elemento importante. Ed è lì che inizia a poco l'operazione craxiana di svuotamento interno.

all'interno dell'opposizione del partito, che con il congresso di Palermo 1981 già raggiunge un momento fondamentale. Non siamo a Verona, quando per lo scandalo di Pertini Craxi viene eletto per acclamazione e gli organi del partito, quindi anche l'organizzazione interna del partito, si sta modificando, ma già nel congresso di Palermo nell'81 abbiamo un grande cambiamento e la sinistra lombardiana, partendo diciamo da De Michelis e arrivando poi agli altri, viene assorbita, diciamo così, dalla segreteria. Il progetto, a proposito di quello che ho detto all'inizio, qui già prende forma in maniera diversa. È stato citato Meriti e Bisogni, Rimini, insomma, c'è uno sforzo, che non c'è il tempo di argomentare in maniera adeguata, uno sforzo importante, ma che si rivela poi alla fine ricco di problemi e di insufficienze. E poi c'è il quadro di governo, c'è un discorso culturale e c'è l'equilibrio dei partiti al potere. E Craxi, al di là del dualismo col PC, ha un rapporto complicato anche con la Democrazia Cristiana e anche con il PRI di Spadolini, che non a caso è il partito che determina una profonda crisi nei rapporti proprio all'epoca della vicenda dell'Achille Lauro. Ecco perché la politica interna e la politica estera, come al solito, sono strettamente collegati. Questo, diciamo, non lo scopriamo noi tre oggi, ma insomma è bene ribadirlo, perché anche in questa stagione così delicata ci sono degli aspetti centrali. E poi c'è, su questo voglio tornare in conclusione, c'è ancora una volta il tema del riformismo. Sono stato sollecitato rispetto al rapporto tra riformismo e massimalismo e anche al primo centrosinistra e alle radici dello scontro dal 1912, addirittura 10 anni dopo, il PSU di Matteotti, Treves, eccetera, che all'inizio di ottobre del 22 viene fondato e la lacerazione tra riformisti e massimalisti è totale. Il riformismo del primo centrosinistra ha dei contenuti. Ha dei contenuti più o meno seguiti, più o meno vincenti, ma certamente condivisi. Perché il Comitato Centrale del gennaio 1962, prima della nascita del quarto governo Fanfani che Mario ha citato, produce un documento che è approvato all'unanimità. È quello che qualifica l'inizio di quell'avventura, che non è parlamentare, perché il quarto governo Fanfani non ha ministri socialisti, ma il programma economico di quel governo, aggiungendo al Comitato Centrale Socialista la nota aggiuntiva di Ugo La Malfa, è fondamentale. Semmai c'è una distanza che si materializza subito ed esplode nell'estate del 64 tra quel programma e quello che succede nei primi 6 mesi del governo Moro 1. Governo Moro 1, quello che Tristano Codignola fa cadere denunciando il finanziamento alla scuola privata, 149 milioni di lire. Dietro a questo aspetto centrale c'è il dualismo con la sinistra autonomista e c'è una diversa idea di riformismo. Diversa idea di riformismo vuol dire che si tratta di riformismi differenti e il massimalismo storico, in questo senso, al di là di quello che poi è strumentalmente, a mio avviso, stato sottolineato non da Saro, dagli attori, il massimalismo non esiste. Sembra una butade, ma non esiste, perché non c'è un dualismo tra rivoluzione e riforme. Ci sono più modi di interpretare il riformismo. Quello di Nenni, che guarda alla solidità del quadro politico più che ai contenuti di quel gennaio 62 che si sono evoluti, c'è il riformismo di Lombardi, c'è quello di Brodolini, che prima di essere il padre dello statuto dei lavoratori alla fine del decennio, all'epoca della notte di San Gregorio, cerca di mediare tra Nenni e Lombardi, che sono già in una difficoltà, diciamo, di sensibilità all'inizio del decennio. Non mi voglio dilungare troppo nello specifico, queste cose le sto dicendo non per annoiarvi, ma per evidenziare quanto il tema del riformismo sia importante e quanto le declinazioni del riformismo vengano poi ereditate nella loro diversità nella stagione craxiana. Tant'è vero che Lombardi e Codignola, che sono i grandi vecchi, Codignola abbandona nell'81 il partito e muore di infarto 2 mesi dopo.
perché tutti e due in maniera diversa, Codignola faceva parte della corrente achilliana che si era unita a quella di De Martino, ma tutti questi signori anziani accusano, diciamo così, Craxi e il craxismo, perché è un termine che non ho inventato io, di aver abbandonato la ragione sociale del Partito Socialista, che era l'idea di creare il socialismo. Questo è un tema. Poi ci sono molti elementi strumentali da un punto di vista anche linguistico, è evidente. Però è questo che fa emergere, a mio parere, la parola riformismo senza aggiunte. Perché il riformismo diventa una pratica politica, i cui contenuti in realtà hanno sempre meno a che vedere con l'altra parola che prima l'accompagnava, cioè socialista. Riformismo socialista. Non c'è più la parola socialista, c'è la parola riformismo. E questa logica, e qui voglio esprimere un parere naturalmente, ci ha accompagnato fino ad oggi. Quante volte noi sentiamo discutere e accusarsi vicendevolmente di assenza di riformismo? Ma detta così, cosa vuol dire in realtà, se andiamo a controllare bene di cosa stiamo parlando? Possiamo pensare che tutti i partiti quindi facciano del riformismo, ma nella realtà non è esattamente così. Tutti i partiti propongono dei programmi, il Parlamento approva delle leggi, ma non è che tutto è riformismo, è diventato perché ha perso la caratterizzazione contenutistica, per l'appunto. E forse quella parola, quando la corrente di Craxi cambia nome da autonomista, che era la corrente nenniana, diventa riformista, quello è un annacquamento del rapporto tra parole e contenuti, ed è un tema comunque uno la pensi. Quindi sono stato un po' sollecitato dalle cose che sono state dette, quindi ripasso la parola a Mario, che magari aggiungerà qualcos'altro su questo se vuole, oppure si sposterà sulla politica estera o su quello che preferisce, insomma.

0: questo posso usare, quindi questo è importante, si avvicina. Sì, d'accordo. No, grazie. Io raccolgo alcune delle questioni che sono state sollevate, sperando di non annoiare il pubblico se poi c'è il rischio di entrare in discorsi, non dico specialistici, ma particolaristici. Mi interessano tutti i temi sollevati. Devo dire che su quest'ultima questione, se sono d'accordo sulla necessità di chiarire i riformismi, non so, non ho capito o non sono convinto invece di questa come dire, eliminazione di confini e di differenze tra riformismo e massimalismo, nel senso che se non ricordo male, alla fine del congresso del 1902, o comunque di uno dei congressi dell'inizio Novecento, lo slogan fu: siamo rivoluzionari perché siamo riformisti e siamo riformisti perché siamo rivoluzionari, che può voler dire tante cose, ma può anche essere un elemento di confusione proprio di fronte alla necessità di dare una indicazione politica precisa. Ma questo era semplicemente una considerazione in margine a questo, a quest'ultimo aspetto. Volevo riprendere un tema del tuo primo intervento, quando hai parlato dell'ossessione del rapporto col PC. Io non so se si debba che è stata poi una battaglia persa. Io non so se si debba parlare di un'ossessione, secondo me è un tema obbligato. È un tema obbligato in quel... no, ma io so, è un tema obbligato in quel momento. Dopodiché sì, certamente la battaglia dal punto di vista elettorale è una battaglia irrimediabilmente persa, su questo non c'è dubbio. Sul piano culturale io credo che quello che avviene, e qui tra l'altro ci può entrare benissimo il riferimento alla Biennale del Dissenso del 77, sul piano culturale io credo che ci sia una incidenza notevole, i cui effetti vanno visti anche nella prospettiva di diversi anni, quantomeno di un decennio. Praticamente qui c'è un articolo di Villetti in cui si dice, ancora sta a parlare di leninismo, che rapporto c'è tra il leninismo e la democrazia parlamentare, che mi sembra un argomento non trascurabile e che è anche significativo. Qui ci sono vari riferimenti anche alle conseguenze della biennale e alle reazioni del Partito Comunista, che da questo punto di vista mantiene ancora una rigidezza notevole. Sugli altri due argomenti, anche qui io credo che la scelta di Craxi, sia per quanto riguarda la fase 1979, sia per quanto riguarda poi la fase 1983 relativa agli euromissili, sia un altro di quelle vicende, se poi guardiamo che cosa succede nel confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, tra Reagan, che è diventato il successore di Carter, e il cambiamento che si profila con l'ascesa di Gorbaciov, siamo a metà degli anni Ottanta, sicuramente fa parte di una strategia internazionale che ha un peso non irrilevante nel confronto che poi porterà alla dissoluzione del sistema sovietico. Per quanto riguarda Sigonella, io credo che sia una delle parti l'equilibrio nella trattazione, sì, la questione del dirottamento dell'Achille Lauro e delle vicende che ad essa sono legate, sia una delle parti nelle quali maggiore, non che altrove manchi, è l'equilibrio della trattazione di Saro nel suo volume, nel senso che cerca di procedere ad una ricostruzione evidenziando sia il sentiero stretto e i limiti anche che ci sono di uscire dal sentiero da parte del Presidente del Consiglio italiano, sia da parte degli Stati Uniti e dell'amministrazione americana. Dopodiché ci sono le questioni legate alla polemica tra Spadolini e Craxi, che tra l'altro assume anche degli aspetti di carattere strettamente personale e di riferimenti ideali, con la citazione di Mastini, che è un problema che fa appunto della politica estera un motivo di tensione e di discussione nella politica interna. Ma visto che, ripeto, a mio parere c'è un grande equilibrio nella sua ricostruzione, nella ricostruzione del libro, credo che questo debba essere sottolineato senza aggiungere altri particolari. Quello che personalmente io ho sempre considerato discutibile, e se non ricordo male lo considera discutibile anche l'autore del libro, spero di non ricordare male, è questa esaltazione del patriottismo come componente delle decisioni che vengono prese in quel momento. Qualcuno, se non ricordo male, nei giornali del 1985 fece anche riferimento alla medaglietta di croce in occasione della guerra d'Etiopia. Beh, francamente mi parve un'esagerazione all'epoca e mi sembra una esagerazione anche adesso. Ecco, penso di potermi fermare qui con tutte le sollecitazioni interessanti che ci sono state.
1: Sì, bene, grazie per queste ulteriori sollecitazioni. Non andrò per le lunghe perché spero che ci possa essere qualche intervento dal pubblico. A proposito del patriottismo o del malinteso nazionalismo che sembrò in quelle settimane, in quei mesi, riemergere come un tratto caratterizzante della politica di Craxi, nel libro cito un'intervista fatta sulla voce repubblicana Rosario Romeo, che parla di questo neonazionalismo come una cosa senza radici e come una, diciamo, delle tante suggestioni, forse occasionali, di quel tipo di impostazione, che però ebbe c'è anche un articolo di Scalfari, anche molto polemico, su questa cosa, che dice che gli ricordava un po' le manifestazioni dei tempi di Pella e un po' i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, no? Questa cosa che poi viene anche recuperata da destra, da Gianni Acame, con il socialismo tricolore, e che è un elemento che va inserito in quel contesto per dare una visione completa del punto di vista di Craxi, il punto di vista di Craxi come il punto di vista di qualsiasi politico è ovviamente fatto di convenienze, convinzioni, di tante cose. Va anche detto che non è, a mio avviso, non dovrebbe essere, come invece si tende a fare in queste riletture un po' frettolose di questi ultimi anni, il tratto caratterizzante, come se fosse l'unica cosa che Craxi abbia fatto nella sua vita politica. Tra l'altro aggiungo, sì, si parlava anche di, diciamo, ci sono molte cose che oggi, rilette oggi, hanno forse un'altra, così, diciamo, si possono dare spunti per riflessioni. C'erano anche alcune considerazioni di un altro grande intellettuale laico che scriveva sulla Voce Repubblicana, Paolo Bonetti, che parlava anche un po' di questo, così, di questo atteggiamento, molto polemicamente. Lui rappresentava un punto di vista ovviamente non organico, ma comunque vicino a quello del Partito Repubblicano. Insomma, io credo, spero, mi fa piacere il professor Toscano lo abbia detto, di aver trattato questo tema in particolare, che della questione Achille Lauro e Sigonella, che sono due questioni diverse, tra l'altro, perché sono due passaggi diversi, rappresentando un po' quello che è stato detto e mettendo nel suo contesto. La politica estera è ovviamente un tema che percorre tutto il libro. Credo che debba, anche se poi magari in un modo non esplicito, ma insomma, la guerra fredda fa da sfondo a tutte le vicende della nostra vita repubblicana, quindi, e d'altra parte si può anche dire, anche se in questo libro non c'è perché si ferma al 1987, che il fatto che il 1989 abbia cambiato le carte in tavola e abbia anche fatto venir meno non soltanto ovviamente il progetto comunista del socialismo reale, ma anche la rendita di posizione dei partiti anticomunisti, fa capire come quei partiti, quelle personalità politiche fossero personalità politiche, partiti della guerra fredda, nel senso che una volta venuta meno la guerra fredda veniva un po' meno il ruolo, andava di discusso, forse ovviamente c'era anche da reinterpretarsi, diciamo così. Dico anche una cosa, ci sarebbero molte cose insomma da dire, non voglio neanche cedere alla tentazione di citare molto perché so che è una cosa un po' noiosa, però a proposito della guerra fredda c'è un'osservazione di Villetti, mi è venuto in mente perché il professor Toscano citava Villetti, giornalista e dirigente politico anche di grande acume, che parla di Gorbaciov, si parlava prima di Gorbaciov. Gorbaciov emerge come leader rilevante, diciamo così, segretario del CUSE, quindi sostanzialmente capo dell'Unione Sovietica a metà anni 80, e Villetti dice che osservava che le aperture di Gorbaciov sembravano concedere ai critici del comunismo molto più di quanto il PC non fosse mai disposto ad ammettere. Citazione: la revisione del comunismo italiano si complica perché di fronte ad un Gorbaciov innovatore è necessario essere più espliciti. Cioè c'è un problema di come il partito comunista, sembrava che Gorbaciov facesse molte più concessioni ai critici di quanto il partito comunista, che peraltro stava vivendo ovviamente dopo la morte di Berlinguer un periodo molto difficile, avesse mai fatto. E c'è questo tema, c'è una citazione di Pinzauti sulla critica sociale, che adesso non vado a recuperare, ma che nella sostanza parla della fine dell'URSS come di una prospettiva, sì certo, forse possibile nel lunghissimo periodo, ma del tutto implausibile in quel momento. Mancavano 3 anni al crollo dell'URSS. Quindi c'è anche un tema di... Eppure poi Pellicani molto spesso nelle sue ricostruzioni dice, beh sì, che effettivamente... economisti, intellettuali, sociologi, cioè, avevano notato, diciamo così, gli elementi di disfunzionalità, diciamo così, del regime sovietico, oltre che ovviamente il suo carattere totalitario. Dico e concludo qui il mio intervento con questa citazione, che Gorbaciov stava diventando un personaggio popolare in Occidente, molti confidavano nella sua capacità riformatrice, ma l'idea prevalente era che avesse dato avvio a un processo lungo e travagliato, i cui frutti si sarebbero visti solo nel lungo periodo. Erano in tanti a ingannarsi sulle capacità di tenuta del regime sovietico e scambiavano l'ostentata potenza militare per un convincente segno di prosperità. Probabilmente per fideismo ideologico o per ignoranza, non si rendevano conto dell'inefficienza di un paese sull'orlo del fallimento. Però poi il sistema ha avuto l'esito che tutti sappiamo e questo ha cambiato tutto, ha cambiato ovviamente anche il destino dei partiti italiani, ma questo no, appunto non è tema di questo libro, se non in un brevissimo accenno nelle conclusioni, non so, spero possa essere tema di un altro libro. Qualche domanda?
2: Allora, adesso naturalmente chi vuole rivolgere una domanda può farlo, poi io devo aggiungere solo una cosa.
3: No, dopo.
4: Allora, io prima due piccolissime domande. Mi parlato dei vari informismi, forse sarebbe anche il caso di andarci a rileggere il progetto 80. Il progetto 80 che ho fatto da Ruffolo. Ed era più o meno tutta una situazione di quello che sarebbe stato le cose da fare e che era in parte anche quello che era una premessa a quello che era il piano quinquennale del 1984, che tra l'altro fu fatto negli anni 60, quindi nell'epoca in cui tutti dopo il 62, poco dopo, appena ci fu l'ingresso al governo, fu preparato questo progetto 80, che si può andare a ritrovare su internet e che è abbastanza interessante da vedere, anche perché era un po' un libro di sogni, insomma, era il dopo il boom, come utilizzare il ritmo che c'era di crescere del boom per rendere una società più aperta e più libera. L'altra cosa è sul 1980, Funerale di Nenni, qui che fu uno dei primi errori di Craxi, nel senso di che lui fece fare mezza piazza bloccata e mise il palco a metà della piazza. Quando la piazza era piena c'era ancora 2 chilometri di fila di gente che voleva entrare. Quindi fu anche un non interpretazione di quello che era il sentimento verso Nenni che c'era a Roma in Italia, nel senso di che fu preparata una piazza che poteva contenere meno della metà delle persone che volevano partecipare. Quindi queste sono cose note perché forse la gente non se le ricorda, però poi io le ho vissute tutte. Invece la domanda che volevo fare, che sarebbe interessante discuterne, la Biennale del dissenso. Non mi ricorda molto la Biennale di oggi, in un certo senso con le forti polemiche, con le cose, fatta da un punto di vista diverso, perché Ripa Di Meana non era certo a quel momento nella maggioranza, faceva parte però della maggioranza, non c'era solo che classi del governo, però fu lui che fece la Biennale del dissenso, con delle polemiche pazzesche, specie dalle industrie statali, che avevano fortissimi rapporti con l'Unione Sovietica, se non ricordo, che ricorda le critiche che sono state fatte a Puttafuoco, rappresentante in un certo senso del governo attuale. Quindi questa analogia in un certo senso che potrebbe partare qualcosa o no? E vorrei sapere questa visione di allacciamento della Biennale del dissenso, perché tutti e due riguardano la Russia, se guardate bene in un certo senso, era il dissenso contro la Russia, e questo è praticamente quasi un consenso in un certo senso alla Russia, diritto di parlare di arte. Questo volevo vedere cosa ne pensavate, che potrebbe essere interessante.
1: Sì.
3: Tema, sì, forse c'è una qualche similitudine, ma come suggestione a me pare che oggi la situazione sia completamente ribaltata a quella del 77. La situazione del 77 era quella di un'Italia che dava spazio al dissenso, cioè gli artisti contro il regime. Il problema di oggi è che l'Italia, questo è un mio parere personale, rischia di dare spazio al consenso per i regimi, e mi sembra che sia una differenza fondamentale. E, per quanto riguarda invece forse Nenni, vuoi dire qualcosa tu?
2: Sì, a parte quello che ho conservato nel taschino, forse si può aggiungere qualcosa sul rapporto tra Nenni e Craxi, estendendo diciamo il discorso oltre il funerale. Cioè si è detto per anni, che è anche logico, che Craxi è stato un delfino di Nenni. Nella realtà questa cosa è vera in parte, perché è vero che diciamo Craxi si forma all'interno di quel contesto. Craxi sostanzialmente era un socialdemocratico fin da giovane, e quando Nenni, come dire, nella fase del PSU, da un punto di vista, come dire, politico e ideologico, pur rimanendo attaccato alla tradizione del Partito Socialista, di cui è l'esponente più nobile, più importante, eccetera, però da un punto di vista dei contenuti programmatici, in un'epoca paradossale, perché lo ricorda anche Saro in una pagina, il programma del PSU del 66, quello che fa dire ad altri socialisti che si sta andando verso una socialdemocratizzazione del PSI, è un programma che cita come radice fondamentale il marxismo. I contenuti ideologici del PSU sono riferiti a Marx, proprio quello che verrà rivisitato e superato al di là di Lenin in un secondo momento. Ma per finire su Nenni e Craxi, se voi leggete gli ultimi diari di Nenni, il quarto volume, quello che è uscito relativamente recentemente per Marsilio, 73-79, vi accorgerete che non è così vero che c'è una sovrapposizione tra Nenni e Craxi, e che Nenni, che era persona ovviamente acuta e di grande esperienza, capisce. Ci sono delle frasi emblematiche in quel diario, secondo me, che quindi invito i maniaci come me ad andare a recuperare, in cui da un lato Nenni riconosce il valore di Craxi e le sue capacità di intuizione e la sua personalità, che come ho detto prima, insomma, è importante in politica. Dall'altro lato ne fa, non posso citare a memoria perché direi una sciocchezza, ne evidenzia già alcuni limiti. È un uomo un po' affrettato, che si basa molto sulla sua intuizione e che fa della sua intuizione in un certo senso l'elemento oggettivo analitico. Cioè, io non credo che Craxi avesse sbagliato per chissà quale finalità a organizzare la piazza in quel modo, ci mancherebbe altro. Però che lui non capisse, forse, lo spessore, l'importanza, come posso dire, di certi simboli e di certi significati che attengono ai valori di lungo periodo, forse questo è vero. E quindi io non so se si configuri come un errore o un non errore, ma certamente Craxi è un uomo di un'altra generazione e forse uno degli aspetti che rendono difficoltosi i rapporti tra Craxi stesso e la vecchia guardia socialista è che, indipendentemente dalle posizioni politiche, sicuramente De Martino, Lombardi, Codignola e anche Arfè, per certi versi, parlano un altro linguaggio. Questo forse è un elemento importante.
4: Si può anche ricordare le elezioni a Napoli, in cui entrò Scotti invece di un vecchissimo dirigente socialista che era il primo della lista di Napoli, che non fu eletto per far entrare Scotti a Milano.
2: Sì, queste sono tutte cose appunto che... No, chiedo se c'è un'altra domanda, un'altra sollecitazione, perché chiaramente c'è ancora un attimo di tempo. E...
5: Posso?
2: Certo.
5: Ero già con il cappello, l'ombrello, pronto ad andare, però visto... Insomma, parlare di riformismo, il dibattito sul riformismo rispetto al periodo studiato nel libro di Sarofeni, nel quale si fanno dei riferimenti e degli accenni senza approfondire un po' almeno il dibattito che c'è stato del rapporto tra socialismo e liberalismo, mi sembra che lascerebbe un vuoto, e mi sembra tanto più utile in quanto è stato evocato il progetto 80, il lavoro di Ruffolo, eccetera, che ho avuto occasione di studiare, e quello che mi ha molto colpito quando ho avuto occasione di studiare queste cose è il senso del dirigismo politico nei confronti della società che vi era in queste concezioni, peraltro molto elevate, assolutamente diciamo basate su un desiderio di impostare uno sviluppo sociale indirizzato verso maggiori opportunità per tutti, diciamo così, e un'infrastrutturazione del paese finalizzata a uno sviluppo economico che però aveva una fortissima componente pubblica, statale. Il dibattito che si sviluppò alla fine degli anni 70 tra liberali e socialisti, e che Craxi aveva, diciamo, incoraggiato anche, comunque, che però fu sempre molto timido da parte socialista, aveva come presupposto, al contrario, il fatto che l'economia potesse muoversi soprattutto per iniziativa di soggetti non statali, non pubblici, e che anzi l'economia andava liberata dai lacci e lacciuoli dell'intervento pubblico e andavano risvegliate le capacità imprenditoriali degli italiani, eccetera eccetera. Non devo spiegarvelo qui, anche perché voi sapete assolutamente tutto di quello che è successo in quel periodo, e quindi non mi metto minimamente, ecco. Mi farebbe piacere, io stavo andando via, ma mi fermo perché se siete così gentili da voler approfondire questo aspetto, mi fermo per sentire cosa avete da dire su questo, perché io poi ho l'impressione, e mi taccio, che noi stiamo parlando di argomenti che si attengono al psi di Craxi, ma che troviamo tal quali oggi. Cioè, quello che non è stato risolto allora ce lo troviamo non risolto oggi, e questo con tutte le conseguenze che questo comporta. Grazie.
2: Poi devo dire una cosa su Ruffolo.
1: Sì, sì, grazie per la domanda. E, è un tema che ho cercato, nei limiti ovviamente del possibile, di affrontare in questo libro, non tanto in questo libro in particolare, nel senso del rapporto tra il Partito Socialista e il Partito Liberale, i suoi vertici, eccetera, quanto piuttosto nel senso del recupero da parte della classe dirigente del Partito Socialista e dei suoi intellettuali di riferimento di alcuni temi del liberalismo nelle sue varie forme, nelle sue varie accezioni. C'è tutto un recupero, per esempio, che avviene su Mondo Operaio, su Critica Sociale. È più intuitivo, perché Critica Sociale aveva delle posizioni che negli anni Ottanta sono classificabili come non direi neanche liberal socialista, ma insomma di un socialismo liberale o di un liberalismo sociale. Lo si vede anche nelle firme di quel tempo, Dario Fertilio, qui vedo, lo ringrazio, anche Franco Chiarenza, sono citati anche alcuni suoi contributi sulla critica sociale, ma anche Mondo Operaio, il tema è invece meno intuitivo, c'è il recupero o la scoperta o la riscoperta di Popper, ad esempio, c'è una riflessione sul tema che fa Pellicani in particolare, riprendendo non soltanto autori liberali ma anche alcuni autori eretici socialisti, del rischio del collettivismo burocratico, cioè il tema del fatto che le burocrazie, gli apparati amministrativi sono portatori di loro interessi e anche esercitano anche un'attività, come dire, in senso lato lobbistica. Ma oltre a questo direi che c'è un tema più generale. Mi ricollego anche a quello che diceva Andrea poc'anzi sulla questione del centro-sinistra e un po' rispondo anche alla domanda di Costanza Pedro, cioè è vero che il centro-sinistra, allora negli anni Ottanta c'è un articolo sul Mondo Operaio intitolato 20 anni dopo, con diciamo chiari richiami letterari, che parla proprio della cultura e con cui il Partito Socialista andò al governo negli anni 60. Ed è una rilettura critica. Ora, questo non vuol dire che avessero ragione i socialisti degli anni Ottanta a recuperare, come dire, a rileggere criticamente, cioè, però vengono poste alcune questioni. Alcune di queste questioni sono inerenti anche a questo tema. A proposito dei lacci e laccioli, io diciamo così, in una mia riflessione sullo slogan governare il cambiamento, che è l'insegna della conferenza programmatica di Rimini, e io dico che era un cambiamento, quello prospettato dai socialisti, gravido di possibilità ma anche di rischi, perché avrebbe inciso su interessi consolidati e su vere e proprie sacche di parassitismo. Una parte significativa della popolazione italiana viveva, talvolta colpevolmente ma non di rado, in perfetta buona fede, di lavori inutili o inefficienti, di piccoli o grandi privilegi, di rendite consolidate che il trascorrere del tempo aveva elevato al rango di diritti acquisiti. E poi faccio tutta una serie di esempi, questo valeva per un impiego pubblico a lungo utilizzato come fonte di voti clientelari, ma anche per settori dell'economia privata che facevano profitti attraverso espedienti più o meno truffaldini, lucrando sulle falle del sistema, sui favoritismi legislativi, sui sussidi, sulle commesse degli enti locali, sulle piccole irregolarità. E valeva, insomma, vado avanti. E quindi il tema, a mio avviso, era anche di capire come evocare il riformismo fosse certamente, e lo era stato a Rimini, un elemento molto suggestivo. E trovare il modo di tradurre concretamente, si direbbe in policy, in politiche pubbliche concrete, questo riformismo che poi voleva dire tutto e niente, o forse voleva dire tante cose, ciascuno lo interpretava in modo diverso, e significava anche incidere su interessi
3: con cui il ceto politico doveva fronteggiare. Ciascuno lo fronteggiava con la propria cultura politica, forse la cultura politica, da questo punto di vista, questa è una riflessione che io faccio nel libro, cioè che il riformismo socialista doveva in qualche modo, io ho parlato di questo scambio produttività-riforme, fare quelle riforme che se non fossero state fatte avrebbero poi prodotto, io cito lì da un articolo, le cure da cavallo, come dire, oggi si direbbe, diciamo, di austerità. E forse il fatto che non siano state fatte, non siano state fatte del tutto abbastanza, è stato ricordato il tema importante, insomma, della spesa pubblica, del debito pubblico, e anche prodotto delle conseguenze rilevanti in campo politico ed economico, quando poi l'Italia si è trovata, ma parliamo appunto di un periodo che ho qui nel libro non tratto, negli anni 90 ad integrarsi di fronte ad una più, sempre più stretta integrazione europea, e forse se l'Italia fosse stata preparata meglio con quelle riforme di efficienza, di razionalizzazione che in parte erano state, come dire, evocate e comunque non erano state fatte, forse la situazione sarebbe stata diversa, ma questo appunto è un tema del tutto diverso.
2: Allora dico qualcosa io rapidissimamente su tre cose. Dunque, nel 2000 pubblicai un'intervista a Ruffolo sul primo centro-sinistra, e tra le cose che lui disse, poi l'ha scritto in altra sede, parlando in senso autocritico del suo ambito, che era quello dei cosiddetti riformatori, per citare Lombardi, del gruppo giolittiano, lui disse: noi guardavamo alla Francia senza avere le strutture dello Stato che c'erano in Francia e c'eravamo illusi sostanzialmente di introdurre il socialismo per legge, che non era la pianificazione sovietica, evidentemente, cerchiamo di essere chiari. Però questa lontananza fra la teoria e la pratica, e quindi la pulsione, diciamo, verso una costruzione di un'alternativa e gli strumenti reali per arrivare a questa alternativa, era una contraddizione che è emersa dopo. Il rapporto col liberalismo del socialismo è una costante che appartiene sostanzialmente a tutto il secolo, che parte appunto con gli anni, sostanzialmente con gli anni 20, diciamo così. Ho citato prima Rosselli, il socialismo liberale esce in Francia, l'avevo detto, nel 1930, è scritto al confino da Rosselli, un libro che viene citato da molti e letto pochissimo, molta gente che lo cita non l'ha letto, io me ne accorgo nei convegni. È un libricino alto così, molto intelligente, illuminante, in cui Rosselli discute tutta una serie di cose, ma la prima cosa che dice nell'introduzione, dice: ragazzi, io non ho libri, quindi posso fare questa cosa che è fatalmente incompleta ed è una sollecitazione, lo scrive lui all'inizio del volume. Quindi questo libro, che è così importante, perché è importante? Perché GL nasce contro le insufficienze degli antifascisti che non hanno evitato il fascismo, questa è la sintesi, e i partiti socialisti sono i più responsabili per Rosselli. C'è un piano partitico e politico da un lato e un piano teorico. Il piano teorico significa allontanamento dal marxismo e tentativo di mettere insieme il liberalismo più aperto alla società e il socialismo tolto dalle rigidità ideologiche che vengono dal marxismo e, peggio ancora, dal marxismo declinato per quanto riguarda l'Unione Sovietica. Questo rapporto tra liberalismo e socialismo continua nel tempo. Quando ho detto all'inizio che Craxi, grazie a Dagnino e a Pellicani, recupera Rosselli e che Rosselli e Proudhon non c'entrano nulla, non intendevo dire negare quello che ho appena detto rispetto a Rosselli, intendevo dire che nel tentativo di superare quell'egemonia culturale che veniva dal riferimento a Lenin e all'ancoraggio, una serie di cose, grazie ai suoi intellettuali, che erano uomini di prim'ordine, comunque la pensassero, perché tra di loro appunto non sono, Craxi decide con loro di tirare fuori una serie di cose che, calate dall'alto in quel momento non hanno una grandissima relazione, tanto più Proudhon, che come dire, con il liberalismo classico veramente ha una relazione praticamente inconsistente. Quindi è un tema molto importante che andrà avanti. Per quanto riguarda l'ultima cosa che vorrei dire, perché mi è rimasta indietro, il rapporto tra riformismo e massimalismo e anche quello che poi è il contenuto dei progetti plurale di Craxi, no? e di quel tipo di modo appunto di interpretare il riformismo. Io non intendevo dire, Mario, che non c'era una diatriba reale tra massimalisti e riformisti all'inizio del secolo. Quella frase,
6: non
2: no, quella frase che tu riferisci è uguale, forse è una coincidenza, a una cosa che dice Matteotti. Proprio Matteotti lo dice, che loro sono rivoluzionari in quanto riformisti. Il messaggio è questo. Quindi il problema nasce dopo, l'equivoco nasce dopo, come ho cercato di dire. Ma quello che colpisce, è stato detto adesso, forse alcuni problemi non risolti allora si sono riversati sull'epoca attuale. Questo è difficile dirlo, ci vorrebbe anche qui un convegno. Però quel modo di interpretare il riformismo socialista, ce lo aggiungo io, da parte di Craxi e di chi ha avviato quel corso, non teneva abbastanza in conto, è stato sottolineato da più persone, di molti temi irrisolti della storia italiana. E torno a Salvemini, che uno di voi due ha citato, tutte e due forse. La questione della corruzione, tornando ai nostri tempi, l'onestà non è un programma politico, siamo perfettamente d'accordo. Dopodiché la credibilità di una classe politica non può essere staccata da come uno realizza le cose. E Salvemini, Ernesto Rossi e compagnia, a proposito di interazione tra socialismo e liberalismo, avevano fatto di quell'aspetto uno dei centri delle loro riflessioni. Questa cosa è stravolta nei fatti come esito dal nuovo corso craxiano, che non c'entra niente con Salvemini e con quell'idea anche rossiana che l'amministrazione della cosa pubblica e le riforme debbano essere fatte in un certo modo e che i contenuti e un certo rapporto tra etica e politica, che non vuol dire moralismo, debbano essere considerati. Questa cosa è assente, almeno questo è il mio parere, è il mio parere, da quel dibattito. Ecco.
7: Molto carismatico, no? Ho ricordi forti, pur essendo una bambina, in realtà ricordo le lettere del giornale, le tribune politiche, e mi sembra che Craxi sia anni luce, ci sia un abisso tra la figura di Craxi, così diciamo, che mi sembra incarnare una modernità politica e interpretare il cambiamento profondo della società italiana negli anni Ottanta, la riflessione privata, la spolitizzazione un po' della società. E con le televisioni private, insomma, gli italiani sono cambiati già a partire dagli anni 70, il divorzio, la riforma sociale, una società che vuole essere più libera e meno anche forse politicizzata. Mi chiedo, Craxi, come abbia incarnato, cioè il rapporto con la modernità, no? Come abbia incarnato questa modernità in senso politico, se abbia aperto un nuovo orizzonte politico, sia una figura già della crisi, cioè di crisi.
1: Domanda, l'ha incarnata secondo me con le sue contraddizioni che sono insite nella modernità. Per quanto riguarda l'aspetto puramente comunicativo, c'è ovviamente una rottura, è una rottura che in parte è generazionale e in parte inerisce ai mutamenti della comunicazione che negli anni Ottanta sono rilevanti. E io qui parlo in una pagina proprio di questo, di queste due figure che si stagliano a un certo momento all'inizio degli anni Ottanta e in un certo senso competono anche sulla stessa area elettorale, sono Craxi e Spadolini. E c'è una cosa che viene ricordata come effetto Spadolini quando le elezioni del 1983, alla fine di un governo di due anni, del primo
3: esponente non democristiano della storia della Repubblica, il Partito Repubblicano passa al 5%, che è un risultato che aveva conseguito soltanto alla Costituente, mi sa che comunque non riprenderà neanche alla Costituente, quando ovviamente il tema Repubblica Monarchia portava il Partito Repubblicano molto in alto. Quindi per la prima volta i manifesti, la comunicazione politica puntano sul leader. Però, e quindi questo tema è trattato insomma in questo libro, però quello che voglio dire è che comunque Craxi si collocava all'interno di una cultura politica e di una comunità politica, e quella del partito. Allora, il tema è che Craxi è un innovatore del sistema, però all'interno del sistema dei partiti, non è un uomo che si pone fuori. Cioè, ci sono, adesso non ricordo se le ho citate perché comunque insomma delle considerazioni di Luciano Cafagna su questo tema, dice Craxi non poteva credibilmente condurre una battaglia contro i partiti, e probabilmente non ha neanche la sua intenzione, proprio perché era un uomo della Repubblica dei partiti, lì aveva fatto il suo corso sonorum, la sua gavetta nella, diciamo, in tutte le varie fasi, dalla politica universitaria, la politica partitica giovanile fino poi al vertice dello Stato. Quindi è un tema, e il tema è quello degli anni Ottanta, diciamo così, quando eravamo moderni, un tema, è un titolo, diciamo così, di Gervasoni. Sì.
6: A questo proposito, Saro, perdone, ma su quando eravamo moderni, io penso alla Scala Mobile e chi è vittima di quella modernità. Quindi ancora una volta c'è un problema di qual è la prospettiva, qual è l'obiettivo, chi ne fa le spese.
3: Certo, sì, ma questo è un tema che in un altro senso, forse in un senso molto diverso da quello che mi sembra di intuire, avevo citato prima, cioè le riforme, le non riforme o le riforme di un segno, come dire, sarebbe un po' retorico dire lasciano morti e feriti, però diciamo penalizzano delle parti della società e altre e premiano altre parti.
6: Penalizzano sempre la stessa parte della società, questo. Ma oggi
8: l'intenzione, francamente.
3: Sì, diciamo però che il problema era che lì si rispondeva ad un tema economico rilevante, perché la Scala Mobile ripagava i lavoratori dell'inflazione, ma produceva nuova inflazione, quindi creava una spirale che poi ha determinato diciamo, perdita del potere d'acquisto, che comunque è un tema, diciamo, la perdita del potere d'acquisto. L'inflazione è la tassa più ingiusta, diceva Luigi Einaudi, e lì vedo insomma tanti cultori del tema. Io non abuserei ulteriormente della pazienza del nostro pubblico, se sì. Non ci sono altri.
2: Io volevo soltanto limitarmi ai ringraziamenti e dire una cosa proprio telegrafica. Il divorzio in realtà è prodotto di una storia precedente. C'è tutto il flusso delle riforme, appunto, del primo centro-sinistra, che è figlio di un dibattito precedente e che nel corso degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, e quindi prima in realtà della stagione craxiana, dà dei frutti importantissimi. Lì sì che l'Italia è stata modernizzata, per la verità, a partire dal centrismo, perché ci sono delle leggi che poi sono state riscoperte come importanza dopo. Però, come dire, quella storia lì, che è una laicizzazione in qualche modo, io direi, del paese, e anche un attacco alle rigidità anche ideologiche, anche della sinistra naturalmente, non soltanto della destra, è però precedente. C'è la bomba, diciamo, della libertà diversamente declinata, è propria degli anni 60 e arriva pienamente negli anni 70, con tutte le contraddizioni, che non sono soltanto gli anni di piombo, perché l'appiattimento degli anni 70 sugli anni di piombo è un errore storico, secondo me, grave. Quindi volevo dire questo e dire anche che rispetto alla Scala Mobile, i tre punti di contingenza, certo, sono quello che ha detto lui, cioè sono un tentativo di frenare l'inflazione. Si può aggiungere, io sono d'accordo con te, che l'inflazione non era determinata solo da quello. E vorrei ricordare a questo punto, in conclusione, una cosa che disse Ugo La Malfa, che aleggia, perché il riformismo di quelle stagioni è collegato anche a quell'uomo che muore nel 79. Quando lui parlò, nella nota aggiuntiva che ho citato prima, della politica dei redditi, che fu criticata molto a sinistra e molto a destra, perché fu criticata anche dalla destra democristiana che affossò la programmazione? Perché Ugo La Malfa aveva parlato di politica di tutti i redditi, aveva cioè immaginato un problema che si pone dopo, cioè l'offerta di moneta e come dire l'innalzamento dei salari, ma aveva anche chiesto i sacrifici famosi alle cosiddette classi dirigenti, mentre i profitti non dovevano essere toccati.
9: E qua c'è tutto il discorso delle resistenze,
2: ecco,
9: e dello svuotamento della politica rinnovatrice del primo centro-sinistra,
2: che viene innanzitutto da destra. Questo bisogna ricordarlo, la lettera di Colombo, ma si dovrebbe fare un composto. Ecco. Grazie a tutti.
10: Radio Radicale era il libro di Saro Freni, il PSI di Craxi 1976-1987, la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo. Noi ora vogliamo proporvi un altro evento che si è svolto a Roma l'11 maggio, un convegno per meglio dire Oltre le frontiere, l'eredità di Aldo Moro e l'architettura dell'Unione, evento organizzato dalla Università La Sapienza di Roma. Sono intervenuti in questo convegno Gabriele Celaco, direttore della rivista Ricerca, Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, Università di Roma, Pierpaolo D'Orso, preside della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, Maria Cristina Marchetti, direttrice del Dipartimento delle Scienze Politiche della Sapienza, Alessandro Giannecchini, presidente di Fuci Sapienza, Matilde Foscoli, studentessa della Sapienza, Enrica Belli, giornalista di Rai Radio 2, Sara Gilardi, studentessa della Sapienza, il professor Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato, sempre presso la Sapienza, Università di Roma, e poi ancora Carlo Curti Gialdino, ordinario di diritto diplomatico consolare presso la Sapienza, e infine Pierluigi Castagnetti, già deputato della Repubblica, e l'ordinario di storia contemporanea presso la Sapienza, Augusto D'Angelo. Allora, convegno Oltre le frontiere, l'eredità di Aldo Moro e l'architettura dell'Unione. Buon ascolto.
11: Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti, grazie per la vostra presenza. Ho per mio onore essere qui e introdurre questo convegno sia per l'occasione

0: di dibattimento, i relatori, il professor Ceccanti, il professor D'Angelo, il professor Curti Giardino, l'onorevole Castagnetti e la dottoressa Enrica Belli, per la loro presenza e per il costante sostegno e iniziative di un così alto profilo. Procedo ora con inviare il video degli saluti della magnifica elettrice.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, purtroppo sono costretta a inviare questo video messaggio perché confermo che per quanto avrei voluto e previsto non riesco a essere con voi in presenza a causa dei sopraggiunti impegni istituzionali che sono legati alla visita del Santo Padre di giovedì prossimo. Ho ottenuto molto per farvi arrivare il mio saluto perché considero questa iniziativa particolarmente bella e significativa anche per il modo in cui è nata. Dall'impegno, dalla sensibilità e dalla volontà di studentesse e studenti di interrogarsi sulla figura centrale della nostra storia repubblicana come Aldo Moro. Desidero quindi rivolgere un saluto e un ringraziamento al professor Stefano Ceccanti, al preside Pierpaolo D'Urso, al professor Curti Giardino, all'onorevole Pierluigi Castagnetti e alla dottoressa Enrica Belli, al dottor Gabriele Cella, Alessandro Gianmichini e soprattutto a Sara Girardi e Maddi De Foscolo che hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata e hanno dovuto coinvolgermi in questo momento di riflessione. Credo sia molto importante, siamo proprio giovani generazioni, a promuovere incontri come questo. Significa scegliere di non vivere la storia della politica come qualcosa di distante e astratto, ma come strumenti attraverso cui comprendere meglio il presente e il tipo di società che vogliamo costruire. Aldo Moro appartiene certamente alla storia italiana ed europea, ma continua ancora ad oggi a parlarci. Ci parla del valore del dialogo, in termini di visione, della responsabilità per le istituzioni, della complessità della democrazia e della necessità di tenere insieme differenze, sensibilità e visioni diverse, senza trasformarle in conflitto distruttivo. Ed è particolarmente significativo che abbiate scelto di approfondire proprio il suo rapporto con l'Europa. Per Moro, infatti, il progetto europeo non era soltanto una costruzione politico-economica, ma un orizzonte di pace, cooperazione e convivenza democratica, nato dalla consapevolezza delle ferite profonde che avevano attraversato il Novecento. In un tempo come quello che stiamo vivendo, che è segnato da guerre, tensioni internazionali, nuove fragilità democratiche, tornare a riflettere su quella visione significa interrogarsi anche sul futuro dell'Europa e sul ruolo che le nuove generazioni possono avere nel costruire valori fondamentali. Non vi è dubbio che sarà anche il modo in cui scegliere di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il nostro percorso universitario, ma incidere in maniera concreta sul presente e sul futuro della società. È anche per questo che lavoriamo ogni giorno per una didattica di qualità che considero così importante iniziative come quella di oggi, capace di andare a rafforzare il senso di cittadinanza, la consapevolezza del pensiero libero e critico. Credo che questo sia uno dei punti più importanti dell'università, creare spazi nei quali la memoria diventi confronto, studio, partecipazione e crescita collettiva. Credo anche che la sapienza debba essere sempre più questo, una comunità nella quale studentesse e studenti non siano soltanto destinatari della formazione, ma protagonisti attivi della vita culturale, civile e democratica dell'Ateneo. Per questo desidero ringraziarvi davvero per il lavoro che avete fatto e per la cura con cui avete costruito questo magnifico incontro. Vi auguro quindi una giornata ricca di riflessioni, di dialogo e nuove domande, perché sono proprio le domande spesso il punto da cui nasce la conoscenza più autentica. Grazie e buon lavoro.
0: Ringraziamo la magnifica rettrice, la professoressa Antonella Colomei, per il suo indirizzo di saluti. Passo la parola al preside di facoltà, il professor Pierpaolo D'Urso, a seguire la direttrice di dipartimento, la professoressa Marchetti, il presidente di Fucita Pienza, Alessandro Gianni.
2: Grazie, grazie, gentili colleghe e colleghi, cari studentesse e cari

0: studenti. E per me è un grande onore portare il saluto della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione e la Sapienza in occasione di questo incontro dal titolo così evocativo, Oltre le frontiere, l'eredità di Aldo Moro e l'architettura dell'Unione. Riflettere oggi sulla figura di Aldo Moro significa confrontarsi non soltanto con uno dei più grandi e alti protagonisti della vita politica e istituzionale del nostro Paese, ma con un pensatore, un giurista, un educatore che ha saputo coniugare profondità intellettuale e straordinaria sensibilità umana. Moro è stato prima di tutto un professore. La sua vocazione accademica non fu mai separata dall'impegno pubblico, al contrario, ne rappresentò il fondamento. Nella sua esperienza universitaria egli coltivò il valore del dubbio, del dialogo, dell'ascolto. Insegnò come che la complessità non va semplificata, ma compresa, che le istituzioni non sono strutture astratte, bensì comunità vive attraversate da persone, storie, fragilità e speranze. Come ho scritto recentemente nel mio editoriale pubblicato sul Corriere della Sera in occasione del 48° anniversario del suo assassinio da parte delle BR, Moro non si limitava a insegnare. Si prendeva cura del pensiero dei suoi studenti, ne accompagnava le inquietudini, ne sollecitava la crescita con discrezione e rispetto. In questa immagine del docente si coglie forse il tratto più profondo della sua personalità pubblica, la convinzione che la formazione universitaria non fosse soltanto trasmissione di competenze, ma educazione alla responsabilità, alla libertà e alla dignità della persona. Questa dimensione umana è forse l'eredità più forte che Moro ci consegna. In un tempo in cui il linguaggio pubblico tende spesso a irrigidirsi e a polarizzarsi, la sua lezione ci richiama alla responsabilità della parola, alla pazienza del confronto, alla capacità di riconoscere nell'altro non un avversario da annientare, ma un interlocutore da comprendere. Moro considerava la democrazia non un dato acquisito, ma un processo fragile, esposto alle tensioni della storia e alle derive dell'intolleranza. È una riflessione che oggi appare straordinariamente attuale questa. In una stagione segnata da semplificazione e conflitti permanenti, la sua voce, mite ma ferma, continua a richiamarci alla complessità, alla mediazione, alla fatica del dialogo. Allo stesso modo, il suo contributo alla costruzione europea, alla riflessione sull'ordine internazionale, resta di straordinaria attualità. Oltre le frontiere non è soltanto un auspicio, ma un metodo. Quello che crede l'integrazione, la cooperazione e il dialogo tra i popoli siano l'unica via per dare stabilità e senso al progetto europeo. Come comunità accademica sentiamo quindi il dovere di custodire e rinnovare questa eredità. Lo facciamo attraverso la ricerca, l'insegnamento e il confronto critico, ma soprattutto attraverso la formazione di nuove generazioni, chiamate a interpretare il presente con consapevolezza e responsabilità. In questo orizzonte la figura di Aldo Moro interpella in modo diretto e profondo il mondo dei giovani e dell'università. Moro concepiva l'educazione non come semplice trasmissione di saperi, ma come costruzione paziente della coscienza critica. Egli sapeva che ogni studente rappresenta una promessa, un possibile interprete del futuro, e che il compito dell'università è accompagnare questa promessa con rigore, libertà e senso critico ed etico. Per Moro l'aula universitaria era un luogo di responsabilità reciproca, il docente non era soltanto colui che insegna, ma colui che ascolta, che orienta, che si lascia interrogare. E lo studente non era un destinatario passivo, ma un protagonista chiamato a partecipare attivamente alla costruzione del sapere. Come ho ricordato, all'inizio delle lezioni chiamava gli studenti uno per uno. Era il suo modo di affermare che nessuno dovesse sentirsi invisibile, che l'università deve essere prima di tutto una comunità concreta di persone. Anche in questo si manifesta la modernità del suo insegnamento, nel riconoscere dell'altro come persona prima ancora che come studente. Questa visione è oggi più attuale che mai, in un contesto in cui la velocità dell'informazione rischia di impoverire la profondità della conoscenza. Moro ci ricorda che educare significa anche insegnare la lentezza del pensiero, la serietà dell'argomentazione e il rispetto della verità. Ma vi è di più. Nel suo sguardo i giovani non erano soltanto il futuro, erano già il presente della democrazia. Egli riconosceva in loro una forza capace di rinnovare le istituzioni, di renderle più giuste, più aperte e più inclusive. In questa prospettiva si inserisce anche la sua idea di Europa, un progetto non solo politico ed economico, come è stato detto, ma profondamente culturale e umano. Un'Europa che vive nell'università, negli scambi, nella circolazione delle idee e delle persone. Un'Europa che si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo tra studenti di paesi diversi, chiamati a riconoscersi in valori comuni pur nella diversità delle tradizioni. Per questo parlare oggi di nuove università significa anche riaffermare il ruolo centrale delle istituzioni accademiche nella costruzione dell'identità europea. Significa ricordare che l'Europa non è soltanto un'architettura istituzionale, ma una comunità di destino, fondata sulla conoscenza, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Ai nostri studenti Moro consegna una responsabilità esigente ma entusiasmante. Quella di non rinunciare mai alla complessità, di cercare sempre il dialogo, di coltivare un pensiero libero ma radicato nei valori della dignità umana. E a noi come docenti e come istituzioni affida il compito di essere all'altezza di questa sfida, offrendo non solo competenze ma strumenti critici e orizzonti di senso. Aldo Moro non appartiene soltanto alla storia, appartiene al nostro presente e se sapremo ascoltarlo anche al nostro futuro. Credo che il senso più autentico di questo incontro risieda proprio qui, nel riconoscere che la sua eredità non è affidata alla sola memoria, ma vive ogni giorno, ogni volta che scegliamo il dialogo invece dello scontro, la responsabilità invece dell'indifferenza e la democrazia invece della paura. In questo incontro, dunque, non celebriamo soltanto una memoria, ma rinnoviamo un impegno. Quello di fare dell'università un luogo vivo di confronto, di crescita e di responsabilità civile nel solco della lezione alta e umanissima di Aldo Moro. A voi, care studentesse e studenti, se desidero rivolgere un pensiero particolare. Nel percorso di Aldo Moro potete trovare non solo un esempio di eccellenza intellettuale, ma anche un modello di integrità, di equilibrio e di profondo rispetto per la dignità umana. Lasciate che il suo esempio vi accompagni nelle vostre scelte quotidiane, nello studio, nel confronto con gli altri, nella costruzione del vostro pensiero critico, perché nelle vostre mani non c'è soltanto il vostro futuro personale, ma una parte della qualità della nostra democrazia. Grazie.
1: Gentili ospiti, care colleghe e colleghi, studentesse e studenti, è per me un onore partecipare ogni anno alla giornata di studi dedicata ad Aldo Moro per portare i saluti del Dipartimento di Scienze Politiche. Questo appuntamento è diventato negli anni qualcosa di più di una semplice commemorazione. Mantenere viva la memoria nei confronti della figura di Aldo Moro è diventata infatti l'occasione per riflettere su un periodo della storia d'Italia e d'Europa. Permettetemi di citare alcune date che possono aiutare a collocare gli avvenimenti che caratterizzano l'impegno di Moro per l'Europa. Moro fu ministro degli esteri dal 69 al 74, presidente del Consiglio dal 74 al 76 e in quegli anni anche presidente di turno della Comunità Europea per il semestre luglio-dicembre. Precedentemente era stato ministro della Pubblica Istruzione e vale la pena ricordare che sotto la sua guida fu introdotto lo studio di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Cosa avviene in Europa? Negli stessi anni Willy Brandt è il cancelliere della Germania occidentale dal 69 al 74, è un interlocutore di Aldo Moro e tra il 70 e il 1975 si avvierà il processo di democratizzazione in Grecia, Spagna e Portogallo che condurrà questi paesi poi circa un decennio dopo ad entrare a far parte della Comunità Europea. Due momenti sono particolarmente legati all'impegno europeista di Aldo Moro, la conferenza di Helsinki e l'elezione diretta del Parlamento Europeo. In questi questi giorni ho riletto il discorso tenuto da Aldo Moro alla Camera dei Deputati il 5 febbraio 1977, in occasione della ratifica da parte del Parlamento italiano del disegno di legge sull'elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo. Consiglio agli studenti di andarla a cercare online e di leggerla. Non so se possa essere considerata la summa della riflessione di Aldo Moro sull'Europa, ma è un discorso di estrema attualità che andrebbe riletto alla luce degli avvenimenti recenti, per cui mi sono permessa di riportarne alcuni brani e di leggerli con voi. Nel sottolineare il largo consenso dell'Aula sul disegno di legge, Moro afferma: vi è una vocazione europea connaturale al popolo italiano. Credo si debba sottolineare, non so in quale misura, ma certamente in larga misura, che nelle aspirazioni italiane sull'Europa vi è un'autentica vocazione federalista. Credo sia comunque largamente diffuso in Italia il senso che il punto finale, lo sbocco naturale del processo di unificazione, deve essere, ovviamente per tappe, per molte tappe intermedie, uno Stato federale. Non mancano poi i riferimenti all'allargamento nel passaggio dall'Europa 6 all'Europa 9, sottolineando che l'Italia si è battuta per l'ingresso della Gran Bretagna perché senza la quale, gli afferma, l'Europa sarebbe stata gravemente mutilata. Auspica l'allargamento a Grecia, Spagna e Portogallo come corollario, e gli afferma, di un ulteriore allargamento, questa volta verso l'area mediterranea, auspicabile anche ai fini di un riequilibrio dell'Europa che altrimenti sarebbe squilibrata verso il Nord Europa. Nel riferimento agli aspetti istituzionali del punto in discussione, quindi l'elezione diretta del Parlamento europeo, afferma: è segno che la nostra opinione pubblica e quella europea hanno colto il valore emblematico di questa scelta, cioè di questo dare la parola al popolo europeo. Il fatto che per la prima volta si possa parlare di un popolo europeo che si esprime, anche se con strumentazioni elettorali diverse, nello stesso tempo per l'elezione della sua rappresentanza. Egli continua dicendo che questo è un valore in sé, a prescindere dai poteri modesti di cui in quel momento è ancora dotato il Parlamento europeo, e dice: ma io insisto nel dire che è importante che intanto il Parlamento sia eletto, che sia riconosciuto ai cittadini europei questo diritto. Non mancano poi i riferimenti ai rapporti dell'Europa unita con il resto del mondo, fa riferimento agli incontri dei ministri degli esteri, ai quali ha avuto occasione di partecipare, nel corso dei quali egli afferma: ci siamo sforzati di stabilire un'identità europea, e l'identità europea la intende come la capacità di parlare con una sola voce, in particolare nella politica estera. In quest'ambito non manca il riferimento al rapporto con gli Stati Uniti, rispetto ai quali egli afferma: non abbiamo difficoltà a dire che non intendiamo riconfermare la nostra autonomia, la nostra originalità, e dare maggior peso all'Europa in quanto unita nei rapporti che debbono essere fiduciosi ma equilibrati tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Prosegue citando la conferenza di Helsinki e la politica di distensione verso i paesi dell'est Europa, affermando: sappiamo quindi che esiste un'Europa che va al di là dei confini dell'Europa occidentale, e con questa Europa, secondo le indicazioni di Helsinki, vogliamo collaborare in uno spirito sincero di distensione e di intesa. Gli ultimi passaggi, in maniera molto lungimirante e interessante, sono dedicati agli emigrati italiani all'estero, che egli definisce questi italiani che, in un certo senso, sono diventati cittadini europei prima prima di noi, in una posizione di avanguardia, anticipando quella che sarà in futuro la cittadinanza europea. Voglio chiudere queste poche riflessioni con le parole usate da Aldo Moro a conclusione di quel discorso. Vorrei concludere dicendo che c'è un domani importante dinanzi a noi e che noi ci apprestiamo a viverlo con piena consapevolezza. Esso è il passaggio da una fase nazionale ad una fase autenticamente comunitaria ed unitaria del nostro continente. Con questo messaggio vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per il contributo che darete.
2: Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tanto Sara Velarde e Matilde Foscoli e anche Gabriele Cera per aver organizzato questo momento di riflessione con tanta edizione in cura e un ringraziamento a tutti i carissimi professori che sono qua presenti e alla rettrice, al preside, alla direttrice, ma soprattutto a voi studentesse e studenti che siete qua presenti. Parlare di Aldo Moro, lo confesso, mi mette di fronte a una complessità profonda. Per me Moro non è soltanto un oggetto di studio accademico, ma una figura fondamentale che orienta il modo di vivere ed intendere l'impegno civile. Spesso oggi ci si riferisce a lui esclusivamente come allo statista, cosa voleva cristallizzare nel momento del suo massimo sacrificio. Ma la grandezza di Moro non nasce nei palazzi del potere, nasce qui, nelle aule universitarie. Prima di guidare la nazione, Moro è stato il presidente nazionale della FUCI. Giusto un periodo buio, sotto il regime fascista, quando parlare di libertà e di formazione della coscienza era un atto rivoluzionario. In quegli anni ha imparato che non esiste democrazia se non c'è una classe dirigente formata, preparata e soprattutto dotata di una profonda etica del servizio. E forse è proprio qui che la FUCI ci consegna la lezione più attuale di Moro. La politica non come mestiere, ma come formazione della persona. E la FUCI, allora come oggi, non è un semplice luogo d'appartenenza, ma un laboratorio di coscienze, dove si impara a tenere insieme fede e ragione, pensiero e responsabilità, studio e servizio. Moro ha imparato in quell'esperienza che non esiste impegno pubblico senza disciplina interiore, e che la democrazia non si difende solo con le leggi, ma con uomini e donne capaci di ascolto, di misura e di profondità. È da questa scuola che nasce il tuo stile, uno stile fatto di dialogo, di rispetto per se stesso e per la dignità di ogni persona. Proprio in quegli anni difficili, Moro ci ha insegnato una verità che oggi questo convegno deve evitare con forza. L'università non è una bolla isolata dal mondo, ma il cuore pulsante della democrazia. Il suo legame con il mondo universitario ci ricorda che la politica, quella con la P maiuscola, nasce politica. Dal confronto, dal rigore, dello studio e dal rispetto sacro per l'interlocutore, anche e soprattutto quando la pensa diversamente da noi. Per la festa delle adesioni del gruppo FUCI Sapienza 2026, io assieme alla Presidenza abbiamo riportato questo inciso del professor Moro, che oggi vi riporto. Se fosse possibile dire, saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremo di guardarlo. Ma, cari amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Camminiamo insieme perché l'avvenire appartiene in larga misura ancora a noi. Accogliere questa responsabilità oggi significa rifiutare la tentazione della fuga o della rassegnazione. Significa al contrario abitare questo tempo con una consapevolezza critica che sembra essersi smarrita. Proprio in quest'epoca di slogan veloci e sponsor superficiali, l'idea di Moro diventa per noi un'idea scomoda, la quale ci richiede approfondimento e umanità, e ci chiede di vedere gli studenti non dei numeri, ma delle coscienze. E se oggi siamo qui in università a parlare di Moro, è perché il suo insegnamento continua a dirci che la cultura non è un lusso, ma una responsabilità civile. E che se loro come questo, e senza esperienze formative, quali per me la FUCI, la democrazia si impoverisce e perde il suo respiro umano. Auguro dunque a tutti noi che questo convegno non sia solo un esercizio di memoria, ma un'occasione per ritrovare quella passione civile che il professor Moro ha seminato in queste aule, e che oggi più che mai abbiamo il dovere di far germogliare. Ringrazio ancora tutti e buon lavoro.
3: ringrazio per gli indirizzi di saluti. E ritengo che per riflettere oggi sull'attualità di Aldo Moro sia quanto mai necessario e opportuno fare un breve riferimento al secondo incontro con il pensiero di Jacques Maritain, filosofo ottomista del Novecento che in opera come Umanesimo integrale del 1936 e Diritti dell'uomo e legge naturale del 1942 delinea una democrazia pluralista fondata sulla dignità trascendente della persona umana. Moro, formatosi nella Fucci negli anni 30 attraverso letture clandestine di fasciste, in parte anche tradotte dall'allora assistente nazionale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, fa propria questa missione. L'umanesimo integrale diventa per lui linea guida politica. La persona si realizza nelle formazioni sociali, principio consacrato nell'articolo 2 della Costituzione italiana, che anche Moro contribuì a redigere. Nelle sue lezioni di filosofia del diritto e come esponente di spicco della democrazia cristiana, integra Maritain con il personalismo di Monnet, applicandolo nella solidarietà nazionale e lodandone al Senato il rigore su coscienza, civiltà e libertà democratica. Questa eredità maritainiana confluisce nell'impegno alla costituzione delle istituzioni europee. Maritain infatti ispira direttamente i padri fondatori come Schumann e Adenauer nella CECA del 1951 e nel Trattato di Roma del 1957, realizzando un'Europa come comunità di persone sovrana sugli stati. Moro, come ministro degli esteri, amplia questa visione con l'allargamento CE del 73, difendendo un'Europa mediterranea e ponte verso l'est, in nome di un pluralismo che riecheggia l'integrale di Maritain. Il discorso di Moro, pronunciato il 2 dicembre del 75 a Palazzo Barberini, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, esprime apertamente il suo pensiero sotteso all'azione politica di impronta europeista. Per Moro non si tratta di un adeguamento procedurale, ma di una rottura esistenziale, per superare la frammentazione nazionale verso un'unità sovranazionale autentica. Il conferimento di una legittimazione popolare diretta trasforma in questo modo il Parlamento europeo da organo consultivo a fulcro decisionale, innescando un circolo virtuoso di poteri. Moro capì prima di altri che l'Europa non poteva ridursi a somma di interessi economici o a tavolo intergovernativo. L'Europa doveva divenire uno spazio politico della volontà dei popoli, un argine contro i nazionalismi distruttivi. Le sue parole risuonano come un monito contemporaneo. È certo significativo che proprio in questo momento difficile per l'economia nazionale dei nostri paesi e soprattutto per le nostre forze lavoratrici, si manifesti la decisa volontà dei governi di attuare uno sforzo solidale, riportando il processo di integrazione economica e politica dell'Europa nel solco primario della volontà del consenso popolare. Vogliamo costruire l'Europa dei popoli. E ancora, un'Europa forte della sua legittimità democratica avrà sempre più slancio e volontà di svilupparsi unitariamente in tutti i campi ed avrà altresì stimolo e possibilità sempre maggiori di aprirsi alla cooperazione internazionale e alla solidarietà con il mondo esterno. Moro declina qui il suo europeismo con realismo politico e idealismo istituzionale, media resistenze, tesse diplomazie e vede l'integrazione come un processo di civilizzazione. Moro non abdica alla sovranità nazionale, ma la accresce in una dimensione più ampia, per questo garantendo pace, sviluppo e diritti. Concludendo queste brevi note introduttive, il convegno di oggi, come già detto, non è una mera commemorazione storiografica, ma un laboratorio di analisi politica viva. Interrogarsi su Moro e anche su chi ha ispirato il suo pensiero europeista come Monnet, Maritain, significa scrutare la qualità della nostra Unione, il peso del voto cittadino e il futuro delle istituzioni in un tempo di crisi rappresentativa. Affidiamo le riflessioni che seguiranno alla memoria di uno statista che, con ostinata fiducia, indicò nella democrazia parlamentare il terreno fertile per l'Europa dei popoli, un'eredità che interpella noi studenti e studiosi a edificare con prudenza e creativa immaginazione. Buona continuazione dei lavori a tutti i presenti.
4: Buonasera, di nuovo i saluti a tutti i presenti. Iniziamo ora questa seconda parte del convegno incentrata su una serie di domande rivolte ai nostri relatori accademici e istituzionali. Vorrei cominciare con la dottoressa Enrica Belli. Dottoressa, per ripercorrere la storia politica di Moro, quali sono i primi segnali di una visione europea che emergono già negli scritti giovanili di Moro? E in che modo questa intuizione precoce ha concorso a plasmare la coscienza comunitaria delle generazioni della Puglia?
5: Grazie Matilde. E grazie per avermi coinvolta, perché io non ho meriti accademici, al contrario di delle persone alla mia destra e alla mia sinistra. Sono stata la presidente nazionale della PUSI, sono una giornalista, mi trovo adesso a lavorare per una testata casualmente che è Radio 2, il giornale Radio Rai, che fu la prima il 6 marzo del 1978 a dare la notizia in modo assolutamente rocambolesco del rapimento di Moro, perché c'era un aiuto regista all'epoca che appunto viveva in via Fani, che era sceso in strada, aveva sentito i colpi di pistola, aveva sentito le persone che passavano e dicevano erroneamente hanno ucciso Moro. E lui corre verso un telefono a gettoni, chiama la sede di Radio Rai, che all'epoca era in via del Babuino, contatta il direttore, che all'epoca era Gustavo Selva, altro personaggio leggendario, e Gustavo Selva si fida e dà la notizia alle 9.20 di quel 6 marzo di 48 anni fa, quasi un'ora prima dell'ANSA, che giornalisticamente è un tempo enorme. Questa notazione a margine biografica, mi piaceva ricordarlo, e quando ho risentito in questi giorni quell'annuncio da Cesare Palandri al microfono, una voce radiofonica anche qui pazzesca, emette i brividi, perché dare una notizia del genere, aprire il microfono, parlare agli italiani e dare una notizia del genere è sconvolgente, pesante, sia per chi ascolta, sia per chi si trova in quel momento davanti al microfono a raccontare una cosa che ha dell'incredibile. Sono andata a rileggermi in questi giorni gli scritti giovanili di Moro dal 39 in avanti. Nel 39, come ricordavano Gabriele e Alessandro, nel 39 Moro diventa presidente della PUCI, giovanissimo, a 23 anni. Quando cade il regime Moro ne ha 27, era nato nel 1916 a Maglie, e questo significa che tutta la sua infanzia, adolescenza, giovinezza, prima maturità, lui la vive in quel contesto lì, che è il contesto del regime delle guerre mondiali, che è anche un orizzonte di pensiero, non è soltanto un orizzonte temporale, cronologico, è un orizzonte di pensiero. E questo lo sottolineo perché chiaramente, quando sono andata a rileggermi quegli scritti che erano pubblicati su Studium, non possiamo trovare un europeismo sistematico, sistematizzato, sarebbe voler cercare, voler forzare quello che non c'è, e sicuramente non è mia intenzione farlo. Però, come ricordava Alessandro, appunto la FUCI di quegli anni era la FUCI montiniana, della formazione delle coscienze, quindi della formazione spirituale, teologica, culturale, prepolitica. E quindi in quegli scritti lì, dal 39 in avanti, prima della Costituente, quindi tra l'assunzione della presidenza della FUCI e l'impegno in Assemblea Costituente, quello che si trova in Moro non è appunto un pensiero sistematico sull'Europa, e voglio sottolinearlo, però qualcosa comunque di importante, e cioè sono delle immagini guida, è un lessico, sono delle richieste morali, e sono delle domande che Moro sceglie di porsi anche prima di avere delle soluzioni, e sono le soluzioni che poi costruirà il potenziale sistematico di cui parleranno gli altri relatori. Quindi quello che si può trovare negli scritti giovanili è la sorgente del pensiero politico, il principio vitale. Ho sottolineato sei passaggi, sei testi, di cui do soltanto alcuni cenni, vado un po' per titoli per farvi capire perché, anche se non si parla di Europa politica, però l'Europa c'è già in qualche senso. Il primo testo è del 1937, pensate un po', è sulla Costituzione di Irlanda. In quel momento, appunto 37, Moro 23enne, sta guardando a un'esperienza europea concreta e sta ragionando da studente universitario sul rapporto tra Stato, persona e fini collettivi. Usa una formula che mi sono appuntata, dice: la concezione cristiana dello Stato è quella che interviene per creare, nel rispetto delle esigenze morali della persona, le condizioni per il bene comune. Perché l'ho sottolineata? Perché qui emerge già il rifiuto del totalitarismo: il fine dello Stato non è lo Stato, ma è il bene della persona e il bene comune. E poi mi fa impressione come, appunto, non si tratti di un'Europa politica, però l'Europa è già, vi ripeto, appunto sull'Irlanda, l'Europa è già uno spazio geografico di comparazione che mi sembra già interessante come spinta di pensiero. Secondo passaggio, siamo nel 1940, il testo è Vivere nella storia, pubblicato sempre da Studium, sono tutti testi che escono su Studium, e Moro scrive: noi partecipiamo alla storia come cittadini e come cristiani, e come cristiani, sentite che bello questo passaggio, scrive: come cristiani sappiamo che c'è una verità da ridonare alle cose, agli avvenimenti, alle istituzioni. Ecco, questa è la religiosità di Aldo Moro, che non verrà mai sganciata anche negli anni a seguire dal suo impegno politico, negli interventi più strutturati, negli interventi della Democrazia Cristiana, anche nelle ultime lettere dalla prigionia. È una religiosità che chiede una presenza dentro la storia, e qui secondo me nasce un filo profondo che porterà poi Moro a concepire anche la politica estera, e qui veniamo al tema che ci sta a cuore oggi, la politica estera come, non come gioco di potenza, ma come responsabilità civile e morale degli uomini davanti alla storia. Sono questi anche i temi che poi saranno cruciali nell'insegnamento di quegli anni, perché Moro diventa subitissimo docente universitario, dell'università di Bari, e fanno fede, sono testimonianza di questa riflessione, le dispense di quegli anni di filosofia del diritto tra il 41 e il 47. Quindi lo Stato non come Stato etico, ma come fatto radicato nella dimensione etica dell'essere umano. Terzo testo, siamo dopo il 1943, quindi crollato il regime, per la prima volta l'Europa compare in un testo di Moro in modo esplicito. Il testo si chiama Europa solidale, del 3 febbraio 1944, e Moro parla qui di un'Europa chiamata a superare i nazionalismi che avevano condotto alle guerre, e dice: questo serve proprio a dei paesi fragili come è in questo momento l'Italia. È un contesto, una cornice, l'Europa, la dimensione sovranazionale, che serve anche o soprattutto a un paese come il nostro. Vado avanti, quarto testo, coscienza unitaria internazionale. Qui la riflessione appunto è sulla comunità internazionale, l'ONU, e Moro lega la possibilità di un vincolo organico tra gli Stati alla comune aspirazione alla pace, alla giustizia tra i popoli. E riflette, qui ha messo un atto molto attuale in tempi di discussione delle connessioni geopolitiche, insomma tutto quanto sta avvenendo con Trump e dintorni, Moro riflette su come la natura del legame internazionale debba essere sottratto ai capricci dei singoli membri, dei singoli stati, e assicurato da una forza che ne sappia far valere le esigenze. Attualissimo. Siamo qui quindi già dentro un pensiero di politica estera che non è un internazionalismo vago, vago, e forse questo è il tratto anche che lo rende più moderno. Vado agli ultimi due scritti che ho riletto, sempre da Studium, 1945, Internazionalismo, scrive, e anche qui virgolette, che nel guardare alla dimensione sovranazionale non si tratta di distruggere nazione, regione, comune, famiglia, ma di renderli veri e umani, aperti a una dimensione, ad una universale comunione di vita. Ecco, quindi che cosa ci dice questo passaggio? Ci dice che l'Europa di Moro non nasce contro le patrie, ma nasce magari contro la loro deformazione ideologica. Quindi non nasce l'Europa di Moro come fuga dalla storia, ma nasce come maturazione della storia. E il tratto finale di questo escursus giovanile che ho fatto è un testo del 1946, si intitola Di fronte alla Costituente, cambia scenario, pubblicato sempre da Studium. E qui il lessico europeo arretra, ma solo in apparenza. Moro scrive che gli italiani stanno per affrontare, anche qui virgolette, una grande responsabilità e che dovranno rifare lo Stato, ricostruire nelle sue linee essenziali la comunità nazionale. Ecco, è un testo, e concludo, che chiarisce, a mio avviso, una verità che poi accompagnerà un po' tutta la riflessione di Moro, e cioè che non esiste un ruolo internazionale serio senza un'altrettanto seria e solida base costituzionale, morale e civile. Quindi prima ancora di pensare l'Europa come architettura istituzionale, Moro pensa all'Italia come una comunità da ricostruire, e in questo non c'è contraddizione, ma c'è l'idea forte, potente, vera, che la dimensione europea debba poggiare su nazioni democratiche, coscienti dei loro limiti e delle loro responsabilità, quindi già un europeismo a mio avviso molto maturo, in cui l'Europa non è un sogno di evasione, ma è una forma alta di responsabilità politica nel presente.
6: Ringrazio la dottoressa Ricabelli per questi interessanti spunti. Cederei ora la parola al professore Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Sapienza. Ecco, professore, lo abbiamo visto precedentemente nel discorso anche della professoressa Marchetti. Nella prospettiva morotea, l'elemento dell'elezione diretta del Parlamento europeo era l'elemento essenziale per superare la concezione di sovranità nazionale e abbracciare poi una prospettiva federale. Ecco, secondo lei, al netto dell'evoluzione anche dell'Unione Europea in questi anni, è un percorso giuridicamente e politicamente praticabile o siamo ancora distanti da questo obiettivo? Grazie.
7: Grazie. Sì, la professoressa Marchetti ha fatto bene a ricordare quel discorso, perché non tutti capirono allora, quando si votò l'elezione diretta del Parlamento Europeo, che cosa questo avrebbe portato. E faccio una breve segnalazione. Si votò nel giugno del 79, coloro tra noi che ebbero la fortuna di nascere nel 71, nel primo semestre si trovarono a votare come primo voto per le politiche dell'europeo, una settimana di distanza, ma scatenarono nelle forze politiche anche nell'elettorato una spinta all'europeismo fortissima. Basta pensare alla differenza tra quello che era successo sul voto sul sistema monetario europeo nel dicembre 78 nel Parlamento italiano rispetto a cosa successo nel giugno 79. Nonostante che ci fosse una maggioranza di solidarietà nazionale, l'ingresso d'Italia all'Unione vide la contrarietà del Partito Comunista che votò contro. Giorgio Napolitano finì in minoranza e, come classicamente successe, gli capitò di fare il discorso contrario, secondo la classica abitudine del cercamento della modernità. E Altiero Spinelli, che stava nel gruppo Misto, eletto al Partito Comunista come indipendente, votò a favore, spiegando invece perché era fondamentale. E persino il Partito Socialista non votò a favore, ma si astenne. E questo lo accadeva nel dicembre 78. Quando si va a votare nel giugno 79, anche se Altiero Spinelli ha votato in dissenso su una votazione decisiva della moneta europea, era così forte la spinta dell'elezione diretta che il Partito Comunista lo candidò, anzi gli diede come per... Il Partito Socialista si era astenuto e fece una cosa, diciamo, di tipo profetico, perché candidò Gili Pelican, uno degli esponenti della Primavera di Praga, che aveva perso la cittadinanza cecoslovacca perché lo hanno espulso, gli venne data la cittadinanza italiana e lo candidò come parlamentare italiano, quasi a poter dire creiamo una breccia nel muro, breccia che non c'era perché i primi scioperi in Polonia furono poi del luglio 80. Ma era quasi una scommessa sull'idea, vediamo se unifichiamo l'Europa. Quindi si scatenò un meccanismo fortissimo che fece prendere i primi eletti nel primo Parlamento europeo un coraggio, uno sforzo. E questi eletti della prima legislatura si misero improvvisamente a fare riunioni informali tra i trattati in un ristorante di Bruxelles che si chiama Il Coccodrillo. Lo chiamarono il club del coccodrillo, iniziarono in 8-9, in poche settimane arrivarono a 180, che si riunivano e progettavano gli schemi in maniera trasversale che ciascuno di loro riusciva a passare nel proprio gruppo. Questo c'era Paola Gaiotti, che era eletta nel primo Parlamento del 79, si raccontava, anche avevamo solo raccontato di conoscere, raccontava questa evoluzione progressiva, che fra l'altro determinava assolutamente rilevante. Il gruppo dei comunisti europei si spaccò nettamente in due, perché i francesi, gli Spinelli, il federalismo europeo, non volevano sapere niente. Quindi, diciamo, questa svolta del Parlamento europeo andò esattamente come nel discorso del 77, forse non tutti quelli che votarono, che pensarono all'elezione diretta del 79, avevano capito l'onda d'urto che questo avrebbe del significato. Ora, non è così semplice muoversi in continuità ideale con queste cose e capire che tipo di onda d'urto noi possiamo avere oggi, perché dico sempre agli studenti: guardatevi il sito EuropeLex, perché ogni mese questo sito EuropeLex ci dà l'evoluzione di cosa accadrebbe nel Parlamento europeo se si votasse oggi. Se voi aprite il sito EuropeLex e guardate aprile, quello fatto qualche giorno fa, aprile, perdono seggi in tutti i partiti europei, perdono seggi in PPE, socialisti, e dire, tutto si sfrange in una serie di proteste, tendenzialmente la scelta. Se si dovesse votare oggi la Presidente della Commissione europea con quei numeri, si partirebbe da un più 5, più 6, poi con lo scrutinio segreto. Quindi, ciao. La situazione non è allegra, perché comunque l'europeismo non può essere confuso con lo status quo. E quindi il balzo di integrazione, che può sembrare una cosa un po' giacobina, in realtà è l'unica strategia realistica per riconquistare il consenso. Solo che non si può fare negli stessi termini. Che votare il 9, come era allora, non è votare il 27. O votare probabilmente come sarà la prossima volta in 30, perché Montenegro è quasi pronto. Allora, da qui noi, cioè, siamo vittima del successo dell'Unione Europea, poi persino l'Armenia, che fino a qualche mese fa era nell'area di influenza. Però quando si è vittima del proprio successo bisogna inventarsi qualcosa. Quindi se noi ci dobbiamo muovere in continuità ideale, l'unica soluzione è avere scelti concentrici. Le cooperazioni più apportate, chi ci sta fa l'integrazione più forte e gli altri stanno in un cerchio esterno, anche perché l'altra discontinuità negativa qual è? È che noi per la prima volta nella storia abbiamo un'amministrazione americana che lavora contro l'integrazione europea, abbiamo esponenti dell'amministrazione americana che vanno a fare campagne elettorali ai partiti anti-europei nei vari paesi nazionali, poi magari quelli bene e quindi va bene. Ma anche il fatto di ieri è abnorme. Noi abbiamo avuto il ministro della giustizia polacco rincorso per corruzione nel suo paese, che si era rifugiato all'Ungheria di Orban. Orban ha perso le elezioni, si fa dare un vizio all'amministrazione americana e scappa in America. E qui però siamo dentro strategia distruttiva, quindi quello che era tradizionalmente il nostro tradizionale alleato, che anzi aveva spinto a partire dal piano Marshall per l'integrazione, gioca poco. E quindi non c'è tempo da perdere, visti gli avversari, per fare quanto prima un sistema di cooperazione rafforzata. Questo è il punto chiave della svolta di oggi, che è una svolta che dobbiamo curare attentamente nei prossimi mesi. Grazie.
6: Ringrazio il professor Stefano Ceccanti. Cedo ora la parola al professor Carlo Di Giardino, professore ordinario di diritto e diplomatico costituzionale presso la Sapienza. Ecco, professore, sappiamo che il Moro è tra i padri della cooperazione politica europea e anche rispetto al discorso del preside del Paolo Russo ha preferito sempre il dialogo istituzionalizzato alla rigidità dei trattati. Ecco, al netto dell'attuale politica estera dell'Unione Europea, ancora riusciremo, soprattutto quanto manca oggi, quella capacità di usare la diplomazia come uno strumento flessibile anche per unire idee diverse e sfondi diversi? Grazie.
8: Grazie a voi, grazie per l'invito. È sempre per me un'emozione parlare in questa circostanza, anche se mi guardo intorno, mi convinco di essere ancora una volta l'unico studente di Aldo Moro presente in lezioni della Giovanna, allora. Moro, l'unificazione dell'Europa, l'Unione Europea di oggi, la cooperazione politica. È stato molto interessante quanto vi ha detto la dottoressa Belli, perché la dottoressa Belli vi ha fatto il quadro di Moro anni 40, primi anni 40. È arrivata fino al 1946. Però, diciamo, se vogliamo trovare un riferimento istituzionale a Moro e all'Europa, dobbiamo andare ai lavori preparatori della Costituzione. Perché apparentemente Moro, qualcuno dice, aveva una idea contraria agli enti di integrazione europea. Stefano Ceccanti, che è un maestro di costituzioni, si ricorda che ci fu un emendamento Russi all'articolo 11 della Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione parla di limitazioni di sovranità per organizzazioni internazionali che sono volte alla pace. Lussu voleva organizzazioni internazionali ed europee e Moro si oppose, ma se uno va al fondo della, diciamo, del pensiero di Moro, è che lui le vedeva già insieme. D'altro canto, era gennaio 1947, non ci potevano essere organizzazioni europee, perché la prima europea, il Consiglio d'Europa di Strasburgo, è con il Trattato di Londra del 1949. Le dell'integrazione europea sono nati nel 51, poi 57 e 48. Ora, cosa diceva Moro? Cito: l'affermazione che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni definisce chiaramente la nostra volontà di entrare a far parte di una solidarietà internazionale più vasta e in particolare di una futura Unione Europea. È il 24 gennaio del 1946. Moro, è stato detto, nato nel 16, uno dei protagonisti della vita politica che aveva visto le guerre, senza essere, senza avere l'età degli Adenauer, degli Schumann, delle carte che erano un po' più anziani. Però lui può essere considerato l'erede spirituale di quel gruppo di persone. E ancora una volta, dibattito per la ratifica alla Camera dei Deputati del Trattato istitutivo della Comunità del Carbone e dell'Acciaio, 12 giugno 1952, cosa dicevano? Il Trattato della CECA non è soltanto un consorzio di produttori o un meccanismo economico, è la prova che la sovranità degli Stati può e deve flettersi davanti alle esigenze superiori della solidarietà umana e della pace internazionale. È il primo passo verso una democrazia sovranazionale. Questo, diciamo, seme, poi noi lo vediamo in tutto il percorso che è già stato ricordato, il suo contributo, secondo me, essenziale, ne ho parlato una volta fa, alle elezioni a suffragio universale. Ma guardando alla comunità, alla cooperazione politica, che ovviamente nella vicenda delle comunità, vicenda successiva, noi possiamo andare indietro al rapporto d'Avignon del 1970, no? D'Avignon era un visconte belga e che aveva fatto questo primo progetto di cooperazione politica europea. Però c'erano nel pensiero di Moro, se uno vuole andare a ricostruirlo attraverso le sue citazioni, c'era sempre un'idea che oggi sarebbe fondamentale, secondo me, che attraverso la diplomazia si possa arrivare a trovare delle soluzioni per esempio ai conflitti che sono presenti. Anche questa cosa è stata ricordata, in metà degli anni 70 Moro aveva due cappelli, aveva il cappello della presidenza del Consiglio e aveva il cappello della presidenza pro tempore delle comunità europee. L'atto di Helsinki sulla sicurezza europea porta due firme di Moro, come una veste e l'altra veste. E secondo me, ed è la prima volta si discusse a lungo sulla diciamo fattibilità di questa seconda firma. Non erano tutti d'accordo, va bene, a Helsinki, ma lui con quella che è, secondo me, la cifra del suo impegno, cioè duttile sugli aspetti secondari, ma rigoroso, rigido direi, sugli aspetti di principio. E attraverso queste posizioni, come si è arrivati a per esempio alle elezioni europee? Alle elezioni europee si è arrivati attraverso uno strappo voluto da Moro, perché nel Consiglio europeo che ha poi fissato la data delle elezioni, lasciamo perdere che poi sono fissate di un anno, dal 78 al 79, per una serie di vicende, lui chiese un voto. Non si era mai votato, si era sempre andati per consenso, cioè si era registrato che non ci fossero delle opposizioni, diciamo, dichiarate. Lui invece, a un certo momento, ha detto, ma qui siamo, si devono applicare le regole e andiamo giù. E isolò Regno Unito, Danimarca, che non ne volevano sapere. Se si fosse fatto un sistema con il consensus, quindi un'unanimità mascherata, non ci sarebbe mai stata l'unanimità mascherata. Invece si è deciso, si vedono quali sono le regole di voto in questo caso, maggioranza qualificata, quindi siete fuori da questa. E quello, secondo me, è diciamo

0: dell'arte europeo del 1976, vorrei chiudere questo intervento sugli aspetti più politici con la critica ai sovranismi, che mi paiono che siano in questo momento particolarmente produttivi. Allora, parlando al Senato, il 22 ottobre 70, Moro diceva: è urgente e indispensabile far sentire la voce europea nella realtà mondiale e la sua sarà una voce di pace. C'è oggi un elemento del pensiero europeo che risuona con una forza profetica. La sua firma intransigente e critica a quello che oggi chiamiamo sovranismo. Moro vedeva il ritorno al primato dello Stato-nazione, non una difesa dei cittadini, ma una pericolosa regressione. Sapeva che l'esasperazione del sentimento nazionale è sempre l'anticamera del conflitto. Se Moro fosse qui, cosa ci direbbe? Io penso che ci ammonirebbe dicendo che il sovranismo non è la soluzione alle paure dei popoli, ma il loro moltiplicatore. Vedrebbe con inquietudine un'Unione Europea che sotto la pressione di questi nuovi egoismi rischia la paralisi. Davanti ai conflitti vicini a noi, in Ucraina, nel Medio Oriente, la frammentazione sovranista ci condanna alla irrilevanza. L'Unione Europea scompare dalla storia e purtroppo l'assenza dell'Unione Europea, sia rispetto al conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, sia rispetto ai conflitti nel Medio Oriente, quello vicino a noi, Gaza e quant'altro, e quello un po' più lontano, ma sempre comunque nella loro area del conflitto con l'Iran, ci dimostrano che l'Europa, l'Unione Europea, è completamente assente, una voce particolarmente flebile, non è in nessun tavolo presente. Questo perché? Perché la cooperazione politica europea, che oggi si chiama politica estera e di sicurezza europea con una prospettiva di difesa comune europea, non si può fare con le regole del gioco che ci siamo dati. Beh, sì, si può fare qualcosa con le cooperazioni, quelle che si chiamano per la politica estera cooperazioni di difesa, cooperazioni strutturate permanenti, ma molto poco, ci vuole un salto di qualità. Questo salto di qualità a trattati costanti è, a mio avviso, molto difficile, va bene, però la prospettiva di Moro è la prospettiva della pazienza nel negoziato, e quindi io credo che la sua idea che l'Europa, allora era la comunità europea, oggi è l'Unione Europea, sia un fattore di equilibrio, di solidarietà e di pace, può essere recuperata con un'iniziativa alta sotto il profilo etico e morale, in modo che si possa contribuire a un futuro. Grazie.
1: Ringrazio il professore Carlo Montigiardino. Ora cederei la parola a Luigi Castagnetti, ti ringrazio di essere qui, già deputato della Repubblica. Ecco, io mi collegherei rispetto al discorso del professor Giardino in tema di sovranismi. Ecco, lei ha vissuto la stagione del popolarismo e sa che Moro vedeva l'Europa non più che una comunità di valori, ancor prima di una comunità di mercati dal punto di vista economico. Ecco, con ormai in un'epoca potremmo dire di sovranismi, di nuove autocrazie, cosa resta del suo metodo di mediazione e soprattutto anche di questa capacità così lungimirante di anticipare i tempi nuovi? Grazie.
2: Grazie. Beh, insomma, aveva un'attenzione e una predisposizione particolare, come diceva il professor Putti Giannino, alla mediazione, alla pazienza.

0: sta come ingrediente politico indispensabile. Ma se vogliamo parlare del rapporto di Moro, del ruolo di Moro, del rapporto di Moro con l'Europa, dobbiamo dire che Moro vedeva l'Europa come una comunità di destino, inevitabile, ma al di là del mercato o di altre definizioni che si possono dare. Era naturale nel disegno di Moro, così come nel disegno di Moro era naturale un'alleanza con i paesi del Mediterraneo. Non riusciamo a capire il ruolo di Moro e il pensiero di Moro sull'Europa se non lo associamo a quest'altro pensiero, che entrambi questi disegni sono disegni che Moro ha ereditato da Sturzo. Sturzo, in una delle sue opere meno conosciute ma più importanti, quella appunto del diritto di guerra e la realtà internazionale, risalente alla fine degli anni 20, parlava già del mezzogiorno dell'Italia, definendo gli abitanti del mezzogiorno noi sud-europei, non noi sud-italiani, noi sud-europei. Aveva questo sguardo e pensava, è stato il primo nel Novecento, ecco, a parlare di federazione degli Stati Uniti d'Europa, in un'opera del 1926. L'idea era un'idea federativa, perché questa realtà del mondo avrebbe dovuto giocare un ruolo sul piano internazionale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era da riorganizzare il contesto internazionale. E nella idea dei democratici di allora, dei democristiani di allora, dei cattolici di allora, insomma, la centralità dell'Europa e la centralità del Mediterraneo dovevano integrare. Ma oggi parliamo dell'Europa. Moro, non a caso, è uscito un libro l'anno scorso, edito dalla CEDAM, L'Europa di Aldo Moro, Rocco Dal Pozzo, è interessante per la quantità di documenti, insomma. Alla fine di questa ricerca Rocco Dal Pozzo dice: ma non c'è dubbio che Moro è un padre fondatore dell'Europa, anche se allora non ha giocato questo ruolo, perché c'era De Gasperi il capo del governo, però non c'è dubbio che era un padre fondatore, non solo perché ne condivideva il disegno di De Gasperi, il primo elemento di frizione fra il primo gruppo di appartenenza all'interno della Democrazia Cristiana, che era quello dei professorini, la prima frizione con Dossetti avviene appunto sulla politica estera, cioè per l'Italia riguardava l'adesione al patto atlantico, ma insomma fu lì che Moro cominciò a diventare un serio sostenitore della strategia internazionale di De Gasperi, è fuori in discussione. Ma Moro considerava la politica estera la parte centrale della politica. Non si dava disegno politico nel pensiero di Moro senza la valutazione del ruolo della politica estera. I governi si sarebbero dovuti fare sempre previa verifica di una intesa sulla politica estera. Se non c'è convergenza nella politica estera, non c'è condizione per governare insieme. Perché un paese deve avere un disegno unico sul piano internazionale e una credibilità che non può mai essere incrinata. Leggendo interventi che non avevo avuto occasione di leggere prima, insomma, no? Nel libro che vi ho citato, ho capito perché ci sono in sala degli ex colleghi di militanza politica, perché l'ex presidente del Consiglio diventava sempre ministro degli esteri. Noi, allora, giovani democristiani, pensavamo, insomma, quelli lì, insomma, se la giocano sempre tra di loro, e quindi un presidente del Consiglio non può non fare il ministro degli esteri. ma in effetti era vero, e Moro lo teorizzava, non può non fare il ministro degli esteri perché la politica estera doveva essere unitaria, doveva sviluppare lo stesso disegno, gli altri paesi dovevano riconoscere nel tuo paese il portatore di un disegno, e quindi o sei presidente del Consiglio o sei ministro degli esteri, ma devi sentire la responsabilità di portare avanti questo disegno. E Moro sicuramente era un visionario, era un uomo di disegno politico, di disegno politico. In begli anni, io ricordo gli anni in cui i giovani democristiani che erano nel Partito per la Democrazia Cristiana, schierati sempre sulle posizioni più avanzate, le delusioni che dovettero subire per le iniziative di Moro. Quando definì nel 1967, parlò dell'intervento americano in Vietnam, mostrando comprensione, fu una delusione enorme per i giovani democristiani di allora, che erano schierati in tutte le piazze assieme ai giovani degli altri partiti contro l'intervento americano in Vietnam, la comprensione, ma anche lo stesso disegno di Moro a favore dell'ingresso della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Moro perseguì pervicacemente questo disegno. Era un disegno che le posizioni più progressiste del Partito della Democrazia Cristiana faticavano a capire e a riconoscersi in questo. Ma era un disegno che, per capire il quale, bisognava sapere che cosa ha probabilmente Moro. Moro aveva un interesse immediato da gestire, se non la politica agricola, visto che ormai la prima comunità economica europea si occupava prevalentemente di agricoltura, e quindi aveva bisogno di una sponda robusta contro la Francia, che rischiava di fare la parte del leone, ma questo era secondario. La verità era che Moro perseguiva il disegno di tranquillizzare l'Occidente. Perseguiva il disegno di tranquillizzare l'Occidente e aveva bisogno della presenza dell'Unione Europea, allora era la comunità europea, della Gran Bretagna, perché il ruolo della Gran Bretagna sullo scenario internazionale era sicuramente un ruolo rassicurante per gli Stati Uniti, ma aveva bisogno anche per il ruolo che lui pensava di dover attribuire alla comunità europea. Bisogna tranquillizzare gli Stati Uniti, noi faremo una cosa che può entrare in collisione con gli interessi degli Stati Uniti, ma non è nelle nostre intenzioni, non è, è una conseguenza, non è un disegno. La conseguenza può essere quella, appunto, che gli Stati Uniti ci vedano come dei competitor in tanti settori, e allora la presenza nella Unione Europea della Gran Bretagna era elemento di rassicurazione. Ma era qualcos'altro, perché bisognava rassicurarlo? Perché erano maturi i tempi quando Moro è stato ministro degli esteri e quando è stato presidente del Consiglio. Erano maturi i tempi per cominciare a mettere nel dibattito internazionale degli elementi che gli Stati Uniti non garantivano. Voi sapete che alla fine degli anni 60 la gran parte dell'umanità non era presente nell'Assemblea delle Nazioni Unite, perché c'era stata l'Indonesia, ma era uscita, non c'era la Cina, non c'era l'Indonesia, la maggior parte dei popoli, i popoli più grandi, c'era solo l'Unione Sovietica, perché era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale come protagonista, e gli Stati Uniti. Però poteva funzionare un'organizzazione delle Nazioni Unite che non comprendeva, non rappresentava tutti i popoli. E lì ci fu, alla fine degli anni 60, una iniziativa che formalmente venne fresca dalla pira con i suoi viaggi perorati e coperti da Vittorio Fanfani, che era ministro degli esteri, da Ho Chi Minh, insomma, queste iniziative sul piano internazionale molto coinvolgente, molto suggestiva, ma c'era un disegno, ne avete parlato, l'ispiratore della Fucci, ecco, Paolo VI. Paolo VI riteneva che bisognasse mettere mano a questo obiettivo, di rendere l'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresentativa di tutta l'umanità. E bisogna cercare di vedere in modo coordinato quello che accade in quella fase. Fanfani si fece il diavolo, Paolo VI fece di ogni tutto lo sforzo immaginabile per portare Amintore Fanfani alla presidenza dell'Assemblea delle Nazioni Unite. C'era un presidente già fatto e Paolo VI interviene direttamente, non attraverso il suo segretario di Stato, ma lui stesso, per smontare un'ipotesi di presidenza e favorire la presidenza di Amintore Fanfani. Sotto la presidenza di Amintore Fanfani, per la prima volta un pontefice va a parlare all'Assemblea delle Nazioni Unite e è la prima volta che parla, ma non porta un saluto. Fa un intervento di merito e dice, era d'accordo ovviamente con il segretario che era Utan delle Nazioni Unite, aveva costruito un accordo previo, era d'accordo che bisognasse in quella occasione porre il problema. Il problema era quello che bisognava rendere l'uomo rappresentativo dell'intera umanità. E Paolo VI fa questo discorso e lo fa perché d'intesa con Fanfani, che nel frattempo era stato eletto presidente dell'Assemblea, e Utan, che era il segretario generale, avevano comportato questo disegno. Allora perché dico queste cose? Perché quella era una generazione di persone che facevano politica avendo un disegno, non preoccupandosi di farcare la giornata o la settimana, avevano dei disegni da realizzare. E per fare questo, siccome stiamo parlando di Moro, voi dovete sapere che Moro, anche quando ha smesso di essere uomo di governo ed è diventato segretario della Democrazia Cristiana, non ha mai smesso di occuparsi di politica estera. I dibattiti al Parlamento di politica estera duravano giorni interi, quando il presidente era Moro, ma anche quando era segretario di un partito e non era uomo di governo, duravano giorni interi. Adesso non se ne parla più. Guardate che cosa sta accadendo nel mondo, c'è un'iniziativa parlamentare per fare un discorso serio, una valutazione seria? No. Allora, Moro ha detto, ma la cosa che mi ha colpito è che era d'accordo con il ministro degli esteri, non è molto corretto dal punto di vista istituzionale, lui era segretario del partito, di concordare i cambiamenti degli ambasciatori. Perché il problema era quello di avere una rappresentanza del paese che fosse all'altezza di portare avanti il disegno anche solo nella funzione di rappresentanza diplomatica, insomma. E un giorno, quando c'è stato un cambio di ambasciatore e lui non era informato, si arrabbiò moltissimo e scrisse una lettera al Presidente del Consiglio in cui gli notificò le proprie rimostranze perché si considerava, come dire, investito del ruolo, essendo segretario del maggior partito del paese, di garantire la rappresentazione all'esterno di una linea di politica estera che fosse coerente, che fosse quindi espressione sempre dello stesso disegno. Quindi sì, la mediazione ovviamente era un metodo di lavoro, ma bisogna, in Moro era prevalente, più importante, il disegno politico. Grazie.
1: Ringrazio Pierluigi Castagnetti per il suo intervento e concludo le nostre domande cedendo la parola al professor Augusto D'Angelo, professore di storia contemporanea presso la Sapienza. Professore, guardando agli eventi che hanno caratterizzato l'inizio degli anni 70, Moro sostiene che l'Europa intera è nel Mediterraneo, rifiutando la logica degli occhi contrapposti. In un momento storico in cui il mondo sembra tornare a divisioni nette, come potremmo tradurre la strategia dell'attenzione per porre l'Europa di nuovo in un ruolo di mediatrice?
2: Grazie. Questo è quello con cui sentono tutti, cioè voi in fondo sentite
3: una cosa talmente forte che sento.
4: Non si sente.
2: Sarò. Cercherò di essere rapidissimo, anche perché voglio dire probabilmente c'è un certo limite oltre il quale anche dati gli argomenti importantissimi c'è il rischio che i nostri giovani piegano un po' l'attenzione. Allora, per rispondere alla domanda cercherò di essere veloce, mi sono posto il problema da questo punto di vista, cioè che cosa succede quando, che cosa fa il Moro quando gli capita un allineamento astrale che non è tanto dissimile da quello che viviamo oggi. Perché se la storia ha un vantaggio è quella di dire che non si ripete mai, ma ci sono pure dei momenti in cui gli astri si pongono in maniera tale per cui non dice, certo che oggi non è tanto diverso da quel momento lì, va bene? E l'anno di cui voglio trattare, e quello che Moro ha fatto in quell'anno di cui voglio trattare, è il 1973. Parto da una citazione di qualche anno prima, 69, giugno. Moro non sta neanche al governo, ma parla a un convegno democristiano a Nixon, commenta un viaggio, scusate, a Milano, commenta un viaggio che Nixon ha fatto in Europa subito dopo la sua elezione e dice un diverso equilibrio dell'alleanza, quello che Nixon è venuto a produrre, non più fondata sull'egemonia americana ma su una sua partnership tra i due. Lo scopo non era solo di fare ammenda degli errori del passato degli Stati Uniti, era anche di richiamare l'Europa alle sue responsabilità. E quindi qual è il problema che già vede nel 69 Moro? È che gli USA non rinnegano il loro impegno di protezione nucleare dell'Europa, ma che l'Europa dovrà provvedere adeguatamente alla propria difesa. Se ti suona qualcosa, no? Diciamo, certo, d'accordo. E in fondo però Moro già nel 69 cosa dice? Un'Europa che andasse in ordine sparso a questo negoziato con gli USA e prima ancora le consultazioni preliminari con gli USA per l'elaborazione di una piattaforma dell'Occidente nuova non avrebbe un ruolo da protagonista ma di comparsa. Una prospettiva di una Yalta planetaria, cioè di un accordo russo-americano sulla sua testa, sarebbe inevitabile e la colpa, diciamo la verità, non sarebbe nessuno, cioè dell'Europa. L'insignificanza dell'Europa sarebbe colpa dell'Europa, d'accordo? Allora la domanda che mi sono fatto è: ma quando è capitato qualcosa del genere, che cosa hanno fatto? Perché c'è in fondo all'epoca come essere Europa nel dialogo USA-URSS, oggi come essere Europa in un mondo che cambia e in cui non è più, diciamo, il dialogo a due, ma c'è una realtà particolare. Allora, intanto qualche elemento di scenario, perdonatemi, 1971 c'è stata la sospensione della convertibilità del dollaro in oro, voi lo sapete. Cosa muoveva a quei tempi Nixon? Il deficit della bilancia dei pagamenti USA, i costi della guerra del Vietnam e pressione inflazionista. Si trova a dover chiuderla sta guerra che, diciamo, no? Comincia a pesare, d'accordo? E, calcolate che aveva cominciato nel 72 il dialogo con la Cina, no? Strategicamente il problema era staccare la Cina dall'URSS, però sostanzialmente è anche vero che si comincia a spostare l'attenzione dall'Atlantico al Pacifico, se vi suona pure questo, no? Va bene, prendete no, d'accordo. Il 73 si apre con l'ingresso di 3 nuovi membri nella CE. Si passa da 6 a 9, l'abbiamo già detto. Vado. Ma c'è un clima fosco attorno alla presidenza degli Stati Uniti. Nel 73, nel primo giorno del 73, si apre il processo ai primi, come dire, incolpati del Watergate. No? Se ci avete presente, no? D'accordo. E a tutti gli uomini del presidente, se non avete letto libri con noi. Dopodiché, voglio dire, voi sapete che nel 74 sarà costretto a dimettersi del pelo, però insomma, già i fumi su questa presidenza cominciano ad addensarsi. Ma più Nixon deve togliere le truppe da Vietnam, e quindi nel 73 firma gli accordi di Parigi e gli americani si ritirano. Non si risolve il problema di Vietnam, perché come sapete, però due anni dopo per l'invasione dal nord verso sud, diciamo, però c'è questo problema. Quindi sta presidenza degli Stati Uniti, un po' traballante, certo, come oggi, però traballante, d'accordo. Andando avanti ci saranno altre cose, il golpe in Cina, la guerra dei Kippur, no? La reazione dei paesi arabi, e quindi la, come dire, il petrolio che aumenta il 300%, chi ha l'età mia, l'età nostra, diciamo, si ricorda le domeniche ecologiche, si ricorda la televisione che sospendeva le trasmissioni alle 10:30 di sera, si ricorda, diciamo, che insomma, non è che ci si divertiva poi così tanto, io mi ricordo riunioni fiume in cui si diceva in parrocchia, facciamo, ma è meglio così, c'è più tempo per leggere, però insomma, dici, va bene.
3: Non credeva nessuno.
2: Non ci credeva, sappiamo. Va bene. Okay. In questo quadro, ad aprile del 73, Kissinger lancia l'anno dell'Europa. Va bene. L'anno dell'Europa. Qual è l'obiettivo di Kissinger, della presidenza degli Stati Uniti? Ridefinire le relazioni transatlantiche cercando di ridisegnare il legame tra USA e Europa in un contesto che è caratterizzato da una maggiore autonomia europea, dalla distensione con l'URSS, dall'attenzione alla Cina. E che cosa, quali sono gli obiettivi sostanzialmente? Liberalizzare gli scambi commerciali, aumentare il contributo europeo alla responsabilità, soprattutto nel settore della difesa, e costruire, scrivere una nuova carta atlantica. Che però, diciamo, non è che si costruisce con i 9 assieme. Il suo obiettivo è quello di costruirla bilateralmente con tutti quanti gli stati. D'accordo? Ora, la proposta non era stata annunciata agli europei, non era stata preparata, e gli europei un tantinello si irritano. D'accordo? Calcolate che in Europa comincia a dirsi che quel tentativo celasse un ricatto degli Stati Uniti per ottenere concessioni commerciali, paventando una minaccia, la riduzione delle truppe statunitensi in Europa. Se vi suona pure questo, diciamo, no? Va bene. Ora, i dubbi europei poi aumentano rispetto all'iniziativa di Kissinger quando nel giugno del 73 Nixon e Brezhnev firmano la dichiarazione di comune impegno USA-URSS sulla prevenzione della guerra nucleare. Va bene. Poi a luglio iniziano i colloqui che porteranno all'atto di Renzi. La strategia di Kissinger è affrontare il tema soprattutto con i grandi europei, Regno Unito, Francia, Germania, ma gli europei cominciano a rimandare. No? Non c'era per dire, non c'è detto niente, e quindi è morta nonna, insomma, di mese in mese si procrastina questo appuntamento per ridefinire, diciamo, la carta atlantica. E l'Italia aveva un ruolo nella missione, quindi si è interfacciato naturalmente soggetto di un incontro bilaterale, ma per essere dalla parte degli Stati Uniti per convincere la Francia e l'Inghilterra, diciamo, del proseguo di questa parte. passano tre mesi di rinvii, poi a luglio i ministri degli esteri dei nodi si incontrano a Copenaghen e cominciano a ragionare sulla possibilità di parlare con una voce sola. E mi faccio, perdonatemi, stamattina facendo colazione ho visto una delle trasmissioni che sulla 7, no? La mattina, la sera, martellano sulla politica internazionale, e il tema era: l'Europa dovrebbe imparare a parlare con una voce sola, oggi, va bene? Il tema era già presente all'epoca. Intanto, durante l'estate cambia il governo in Italia. Finisce l'Andreotti 2, c'è stato Palazzo Giustiniani, torna, diciamo, il governo Rumor, con Rumor 4, con la guida della Farnesina, Moro. E Moro subito si mette all'opera in questo mosaico un tantinello complesso, diciamo, e avvia una tela diplomatica con i paesi dei nove, soprattutto con i più grossi, e poi cerca di non irritare Washington. C'ha un canale preferenziale con Egidio Ortona e preme sulle capitali europee affinché si ridica la bozza di dichiarazione dei nove le relazioni con gli Stati Uniti. L'11 settembre, mentre c'è il golpe in Cile, c'è anche la riunione dei ministri degli esteri a Copenaghen e si approva una dichiarazione di principio sulle relazioni transatlantiche e si afferma il desiderio di parlare con una voce sola. È una negoziazione un po' ferruginosa. Kissinger dirà nei suoi diari, Kissinger, che si irrita, ci fu chiesto di negoziare con un ministro, che era quello danese, che non aveva alcuna autorità, mentre quelli che erano autorità non volevano parlare con noi. Va bene, quindi la distanza la coglie sostanzialmente. Intanto Moro smussa, utilizzando la presenza, diciamo, di John Volpe, ambasciatore a Roma, fa sapere a Kissinger che la bozza è una bozza, non è definitiva, non è un ultimatum, eccetera, eccetera. Poi inizia la guerra col Kifur e anche qui quante differenze. Gli Stati Uniti aiutarono, gli europei presero una linea, diciamo, abbastanza distinta da quella degli Stati Uniti e avviarono subito dopo un dialogo con i paesi della Lega Araba e quel dialogo avrebbe provocato dure critiche nell'amministrazione.
4: Radio Radicale era il convegno Oltre le frontiere, l'eredità di Aldo Moro e l'architettura dell'Unione, un evento che si è svolto a Roma l'11 maggio. Noi invece vi lasciamo la voce di Roberta Iannuzzi che con Carmen Giuffrida affronta il tema della fondazione del Comitato Magistrati per il Sì per la Nuova Giustizia. Roberta Iannuzzi con Carmen Giuffrida, buon ascolto.
5: Radio Radicale, la sconfitta del sì al referendum sulla separazione delle carriere del 22-23 marzo scorsi non ha spento il dibattito interno alla magistratura e all'avvocatura. Anzi, diciamo che nelle settimane successive al voto, un gruppo di magistrati favorevoli alla riforma della giustizia ha formalizzato la propria presenza con un comitato Magistrati per il Sì per una Nuova Giustizia. E noi ne parliamo con una delle fondatrici di questo comitato, la dottoressa Carmen Giuffrida, che è giudice al Tribunale per i minorenni di Catania e che è in collegamento con Radio Radicale. Buongiorno.
6: E buongiorno, grazie dell'invito.
5: Allora, dottoressa, grazie a lei per la sua disponibilità. Il no ha vinto e il clima interno alla magistratura è stato descritto inizialmente come avvelenato. Intanto le chiedo una sua impressione su quello che è il clima adesso, visto che insomma sono passate diverse settimane, e poi parliamo anche di questo comitato che continua a lavorare.
6: Allora, per quanto riguarda il clima, io penso che dal punto di vista, diciamo, della maggioranza della magistratura, quindi che quella che sostanzialmente ha appoggiato il no al referendum e che alla fine ha vinto, si sia un po' tranquillizzata per il fatto proprio di aver acquisito ormai la certezza della vittoria. Tranquillizzata per un verso, e quindi forse si sono calmati anche un po' gli animi che all'inizio invece erano molto potrei dire proprio rabbiosi, per questo io feci proprio delle dichiarazioni a voi leggendo anche dei messaggi proprio di natura minatoria. Ora questo si è un po' calmato, secondo me certi della loro vittoria, forse anche un po' con arroganza. Dal punto di vista però, da altro punto di vista, io credo che loro ben sappiano che la possibilità di una riforma è sempre alle porte, perché sappiamo tutti come è stato vinto il referendum, sappiamo comunque che ci sono delle forze riformiste non solo all'interno della destra ma anche all'interno della sinistra, quindi da questo punto di vista la magistratura si muove secondo me ancora sia in maniera aperta ma anche non così aperta, e comunque il fatto che per esempio abbia la magistratura associato, battezzato anche la fondazione di questo nuovo movimento dentro l'avvocatura, che sostanzialmente non è altro che la permanenza del comitato del no, la dice lunga sugli equilibri che si sono creati. Noi dal nostro punto di vista abbiamo ritenuto, proprio perché sono moltissime le istanze di riforma, di volontà di riforma, di costituirci in comitato permanente fino ad eventuale raggiungimento degli scopi, per portare comunque avanti delle riforme che non sono solo quelle proposte dal referendum, anzi si distinguono da quelle, sono anche innovative, riforme che comunque non erano state proposte dal governo.
5: Quindi all'interno dell'avvocatura una parte degli avvocati continua a portare avanti le sue istanze per il no, e viceversa tra i magistrati ci sono quelli come lei appunto, che fanno parte e che promuovono questo comitato magistrati per il sì, per una nuova giustizia. Quindi quella spaccatura che tradizionalmente noi immaginiamo tra magistrati e avvocati sulla riforma della giustizia non c'è, è molto trasversale, c'è una contrapposizione non di categorie, non tra toghe appunto. Le chiedo, per quanto riguarda il comitato, quali sono gli obiettivi concreti che può perseguire in questa fase?
6: Allora, in questa fase noi ci siamo costituiti fondamentalmente per poter essere un interlocutore nel caso in cui effettivamente il governo nel caso in cui si aprano degli scenari effettivamente delle prospettive di riforma. Quindi abbiamo voluto immediatamente costituirci per rappresentare che ci siamo. Chiaramente in questa fase lo sappiamo tutti che c'è un po' una sorta di paralisi, perché anche all'interno del governo sembra che si stiano ristabilendo degli equilibri diversi, si sta ridiscutendo un po' di tutto e quindi siamo un po' in una fase di paralisi. Cioè, nonostante a noi sommato non viene neanche male, perché innanzitutto è una fase di riflessione, noi siamo ancora nella fase della raccolta delle adesioni, stanno aderendo diversi colleghi che già facevano parte del gruppo dei magistrati per il sì e che non hanno voluto magari costituire con noi il comitato, perché onestamente è stata una battaglia abbastanza dura quella del referendum, e quindi molti erano anche stanchi, quindi hanno preferito non essere soci fondatori ed aderire piuttosto successivamente. Moltissime adesioni stanno venendo anche dall'avvocatura e, come lei diceva appunto, quindi si è visto chiaramente che non c'è più una avvocatura contro la magistratura, ma ci sono semplicemente diversi ideali e diversi principi che accomunano trasversalmente gli uni agli altri. E noi il nostro piano di lavoro a questo punto, siccome comunque abbiamo degli obiettivi molto chiari che sono nel nostro statuto, è quello di costituire dei gruppi di studio, per intanto, composti fondamentalmente tecnici, quindi prevalentemente da magistrati e avvocati, se poi dovesse essere necessario anche prendere a bordo la società civile nel gruppo tecnico, per esempio con funzione propulsiva o consultiva, lo faremo, ma prevalentemente dovrebbe essere di natura tecnica. Quindi, siccome sono molteplici obiettivi, dovrebbero esserci diversi gruppi di studio, perché noi abbiamo delle proposte che comunque sono chiaramente da elaborare proprio insieme anche agli avvocati, perché quello che riteniamo è che bisogna avere un approccio molto pragmatico, non trincerarci dietro quelle che sono le nostre convinzioni. Quindi l'ascolto degli avvocati all'interno del gruppo di lavoro può servire a noi magistrati anche a cogliere magari dei profili problematici che in quanto magistrati non riusciamo a cogliere. Quindi questo, diciamo, è il progetto interno. Poi una volta e contemporaneamente speriamo anche di poter essere appunto dei validi interlocutori e che nel momento in cui ci dovessero aprire dei tavoli di lavoro magari possiamo anche essere in qualche modo coinvolti.
5: Dottoressa Giuffrida, i problemi della giustizia sono tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali, anzi se ne parla, diciamo, anche troppo in TV con diversi casi di cronaca, Garlasco in primis. Come affronta l'ANM questi problemi? Sì, va bene, la riforma della giustizia, diciamo la riforma costituzionale, è stata bocciata nelle urne, però l'esigenza, ecco, di una riforma rimane? C'è un dibattito su questo?
6: Ma guardi, io le posso dire che ho visto circolare diversi documenti provenienti da vari gruppi o da singole persone che chiedono raccolte di firme, fanno di fatto raccolte di firme, presentando dei documenti in cui si rendono conto effettivamente che la giustizia vada riformata e che la magistratura vada riformata, ma io le posso dire che alcuni di questi documenti sono sostanzialmente la copia di altri che abbiamo visto circolare già 20 anni fa. Quindi onestamente questo mi sembra tanto rumore per nulla. Cioè mi sembra che l'intento sia proprio quello di voler dimostrare un intento riformatore sostanzialmente per non arrivare ad alcuna riforma. Guardi, la magistratura è ben consapevole che occorra questa riforma, ma ne era consapevole già prima, durante tutti i convegni ai quali io ho partecipato. Non ci sono stati dei convegni in cui i colleghi e nemmeno gli avvocati del no abbiano detto è tutto perfetto, assolutamente. Non andava semplicemente bene a loro questa riforma e secondo me fondamentalmente perché era proposta da questo governo. Poi in secondo luogo c'era sicuramente la forza importante della magistratura contro il sorteggio che mi spiace ha fatto sì che non passasse nemmeno la separazione delle carriere. Io sono profondamente convinta del fatto che se non fosse stato vincolato, cioè se non ci fosse stato un unico quesito, molto probabilmente la separazione delle carriere sarebbe passata essendo il normale coronamento di un processo accusatorio. Poi pubblici ministeri e giudici avrebbero comunque ritrovato il loro equilibrio in qualche modo. Questo è il mio convincimento, anche se sicuramente allarmava molto la costituzione di due CSM, ma io credo che avrebbero comunque trovato un accordo anche tra i due CSM. Quindi il sorteggio, che comunque è importantissimo, perché guardi, parliamoci chiaramente. La separazione delle carriere risolverebbe sicuramente una parte dei problemi, ma se non si risolve il problema prioritario, che è la politicizzazione della magistratura, anche la separazione delle carriere non ci può restituire da solo un processo più giusto. Io spero che questo sia stato adeguatamente compreso da tutti. Questa commissione della magistratura con la politica è l'antitesi del nostro Stato di diritto ed è questa che noi dobbiamo sconfiggere. Se non l'abbiamo potuto fare con gli strumenti che ci sono stati offerti dal referendum, lo dobbiamo fare con altri strumenti che depotenzino l'aspetto politico della magistratura, che si esercita sia a livello centrale, ma mi creda, anche a livello locale, cioè nella gestione dei singoli casi. Purtroppo si manifesta. Magari in altre occasioni, non sarà questa la sede per parlarne, potremmo parlare anche, non lo so, di un fenomeno quale quello dell'immigrazione, in cui sicuramente, per esempio, si profila proprio l'aspetto politico della magistratura, ma in tanti altri casi. Quanto comunque poi a quello che lei mi diceva, io sono, cioè la sua domanda iniziale, cioè il fatto che si parli tanto del caso di Garlasco, comunque sia, io sono assolutamente contraria a questa spettacolarizzazione, perché in pratica inchioda le persone prima ancora che siano eventualmente dichiarate colpevoli o innocenti, si spera, vedremo come finirà questo, se ci sarà una revisione, vedremo che come verrà appunto riaperto.
5: Sì, sono vite distrutte anche, diciamo, prima che ci sia l'apertura del dibattimento.
6: Il problema è questo, esatto, cioè prima ancora che una condanna, la persona viene distrutta dalla spettacolarizzazione, quindi si fa due processi, uno mediatico e uno il processo, insomma, penale, per cui veramente questo sarebbe da evitare. Io, per esempio, a proposito di riforme, io credo che bisognerebbe intervenire anche da questo punto di vista, cioè sulla spettacolarizzazione dei processi, che andrebbe evitata e regolamentata.
5: Eh sì, a volte con, diciamo, proprio veri e propri atti giudiziari che arrivano prima ai media che, diciamo, alle,
6: esatto,
5: parti del processo.
6: Arrivano prima ai media, a volte tramite, non so, saranno i giudici, saranno le cancellerie, saranno gli stessi giornalisti che riescono in qualche modo.
5: Hanno delle abilità, ecco.
6: Insomma, a volte la creano la notizia, basti pensare al caso della Minetti, insomma, alla fine, cioè, mi sembra che il caso sollevato dal Fatto Quotidiano, come
5: sì, in questo momento è abbastanza sopito rispetto al clamore che ha avuto inizialmente.
6: Esatto, ma anche perché si è scoperto che dal clamore iniziale, diciamo, poi in realtà c'era poca sostanza. E quindi, diciamo, c'è questa spettacolarizzazione del momento che a volte permane, a volte no, però nel frattempo le vite vengono distrutte.
5: Sì, è chiaro. Io un'ultima domanda, insomma, rivolta, ecco, a coloro che dicono ormai è passato l'ultimo treno, cioè quella, abbiamo avuto il referendum, sarà difficile, ecco, tornare sui temi della giustizia con delle riforme anche non costituzionali. Ecco, cosa si può dire a costoro, insomma, per incoraggiarli a continuare?
6: Guardi, la verità è che per me non esistono gli ultimi treni. Questo era un treno importantissimo, sicuramente, perché finalmente c'erano i presupposti, perché, per esempio, per quanto concerne la separazione delle carriere, la sinistra ne aveva tanto parlato ed era riuscito a presentarlo, e poi cade il governo Prodi e cade anche il progetto. Questa volta avevamo un governo invece che sembrava sufficientemente stabile per presentarlo, ma è stato minato il progetto, devo dire, non solo dall'esterno, quindi non solo dal fronte del no, ma ormai mi pare sia evidente che ci sono state anche delle forze contrarie all'interno del sì, e purtroppo, cioè del governo, e purtroppo per motivi del tutto indipendenti dal valore in sé del referendum. Quindi io direi che non ci sono motivi per considerarlo l'ultimo treno. Magari dobbiamo, come stiamo facendo noi, metterci a tavolino e studiare meglio le possibilità che riescano a coinvolgere più persone. È chiaro che più persone si ritirano perché sono sfiduciate, meno possibilità ci sono, perché purtroppo anche il numero fa la sostanza. Però guardi, io onestamente, forse perché sono abituata a combattere anche da sola, devo dire che secondo me i risultati si possono raggiungere a prescindere, quindi io li inviterei comunque a continuare a credere nel principio e nell'ideale che intendono perseguire. Più ce ne sono, più probabilità ci saranno di raggiungerlo. Quindi un po' più di fiducia, nonostante tutto.
5: No, mi piace molto la cosa che ha detto, che è abituata a combattere anche da sola, insomma, anche a suo rischio. Grazie alla dottoressa Carmen Giuffrida, ricordiamo, giudice al Tribunale per i minorenni di Catania, e ci risentiamo presto. Buon lavoro.
6: Grazie a voi, arrivederci.
4: A Radio Radicale era Carmen Giuffrida, al microfono di Roberta Iannuzzi. Noi invece ora vi lasciamo la voce di Andrea Billao per la sua consueta rubrica Fortezza Italia.
7: Radio Radicale, benvenuti a una nuova trasmissione di Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Delli Umozza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
8: Grazie, ciao Andrea, ciao a chi ci segue.
7: Oggi abbiamo come ospite Andrea Sestante, che è illustratore e autore della graphic novel Yekatit 12, che è in uscita nel mese di maggio. Benvenuto su Radio Radicale, Andrea.
9: Ciao Andrea, grazie per l'invito.
7: E non ci resta allora a questo punto che dare la parola a Marilena per coordinare le danze.
8: coordiniamo le danze allora. Grazie. Allora, ho deciso di invitare Andrea Sestante qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché, come hai detto bene tu, Andrea ha realizzato una graphic novel di cui c'era veramente bisogno. Si chiama appunto Yekatit 12, edita da Tunue, e riguarda la resistenza etiope contro l'occupazione fascista e la strage di Addis Abeba del 1937, una strage che portò alla morte di circa 30.000 civili etiopi e che fu causata dagli italiani che a quei tempi colonizzavano l'Etiopia. Andrea Sestante è autore, illustratore dell'opera, di cui Gabriella Germandi, che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ha firmato la toccante postfazione. Quindi di nuovo benvenuto Andrea e grazie per essere nostro ospite qui a Eccellenze Afrodiscendenti.
9: Ciao Marilena, grazie mille a te per l'invito.
8: Grazie mille Andrea. Allora noi cominciamo. Senti, prima di addentrarci nel cuore di questa graphic novel, nel cuore del colonialismo italiano più feroce, in quello della resistenza etiope, vorrei chiederti di parlare un po' di te, del tuo background, come eri da piccolo, in che ambiente sei cresciuto.
9: Ah, guarda, io sono cresciuto, sono nato e cresciuto a Modena, anche se vivo a Bologna da quasi 30 anni. E da piccolo disegnavo sempre, che probabilmente è una cosa un po' banale da dire per un fumettista. Sono cresciuto in una famiglia della media borghesia, i miei appartenevano a quella generazione che aveva conosciuto la povertà del dopoguerra e che poi era riuscita a costruirsi una solidità economica. E poi ho un percorso un po' anomalo perché sono diplomato in ragioneria, sono laureato in economia e questo dipende dal fatto che i miei volevano che avessi una formazione che garantiva di trovare lavoro, avevano questa preoccupazione, soprattutto mio padre. E io poi però avevo questa vocazione artistica, questa indole esplosa, poi dopo la laurea in economia mi sono buttato sul disegno, sul design, e poi avevo un forte interesse per la politica, probabilmente derivante dai miei nonni. Io sono cresciuto in una famiglia con una nonna comunista da un lato e un nonno che era stato fascista dall'altro, e quindi per me questo contrasto tra fascismo e antifascismo era un tema familiare, letteralmente. Ero molto interessato a queste storie che mi raccontavano, non so, mia nonna mi raccontava che i fascisti andavano a casa loro e li picchiavano, oppure mio nonno, di fede fascista, a cui volevo molto bene, ma col quale facevo delle discussioni furibonde, non so, mi raccontava di quando gli arrivò la cartolina per andare in Libia, della sua esperienza in Jugoslavia, oppure del fatto che nel dopoguerra i partigiani andarono a trovarla a casa con i fucili spianati per ucciderlo, poi mia nonna si mise in mezzo, disse non ha mai fatto male a nessuno, che era vero, e i partigiani decisero lì per lì di risparmiarlo. Quindi io sono cresciuto con queste storie che mi toccano corde profonde, che probabilmente mi hanno portato un interesse per la vicenda che ho raccontato nel fumetto.
8: Ah, e senti, prima di Yekatit 12, cosa facevi?
9: Io, allora, ho sempre disegnato, come dicevo, da bambino riempivo quaderni di storie a fumetti che inventavo e poi scrivevo.
8: Che tipo di storie disegnavi?
9: Guarda, usavo personaggi come Tarzan, Braccio di Ferro, oppure anche personaggi inventati da me. Poi scrivevo il prezzo sulla copertina e vendevo i quaderni ai miei genitori, che erano obbligati a comprarli, quindi erano obbligati, mi compravano i quaderni, la carta, e poi erano anche... E poi anche il prodotto finito, diciamo. Però non ho una formazione artistica convenzionale, sul disegno, sulla scrittura sono in gran parte un autodidatta. Ho fatto qualche corso, ho fatto un corso di disegno accademico a Modena, ho fatto una scuola di fumetto a Bologna con insegnanti come Igort, Otto Gabos, Onofrio Catacchio. E poi avevo la passione per la satira politica, all'epoca erano i tempi della rivista Cuore. E feci un corso di giornalismo disegnato alla Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo con Sergio Staino, Michele Serra, Angese, e ho iniziato pubblicando vignette di satira politica sui giornali della mia città, come ad esempio la Gazzetta di Modena, Poi ho lavorato come disegnatore di cartoni animati nello studio di Roma Arcenaro, che all'epoca era un cartoonista importante. E nel frattempo facevo vari lavori di illustrazione, ma erano un po' discontinui, quindi mi sono poi spostato sulla grafica e sul web design, che ancora oggi è il mio lavoro principale, e parallelamente continuavo a coltivare la passione per il fumetto, per la scrittura, eccetera. E qualche anno fa mi sono imbattuto nella storia di Hecate 12 e ho avuto una specie di folgorazione, ho deciso di trasformarla in una graphic novel.
8: Andrea, io so che tu all'inizio la graphic novel volevi farla sulla missione di Lio Barontini in Etiopia per sostenere i partigiani locali, che erano chiamati Arbegnoch, nella guerriglia contro l'occupazione fascista. Poi invece qualcosa cambia. Ecco, ci vuoi raccontare questa evoluzione?
9: Io volevo fare un fumetto su Barontini, che è stato un partigiano molto importante qui nel territorio dell'Emilia Romagna, era il comandante del Cumer, e volevo raccontare una storia sul filo rosso che unisce la resistenza antifascista africana a quella italiana. Poi, però, facendo ricerche sulla resistenza in Etiopia, mi sono imbattuto in un documentario sul massacro di Debre Libanosh. Cioè il 20 maggio del 1937 l'esercito italiano ha fucilato circa 2000 persone tra preti, monaci, diaconi e suore, e io ricordo che mi sono vergognato un po' perché era una strage di cui non sapevo quasi nulla, eppure è un eccidio paragonabile per dimensioni a quello di Marzabotto, che per noi è uno dei simboli dell'orrore nazifascista. E solo che lì i nazisti non c'erano, era una strage interamente italiana. Nel documentario c'era uno storico inglese, Ian Campbell, che ha ricostruito quella vicenda e con cui poi sono entrato in contatto, che mi ha aiutato nel lavoro sul fumetto, che spiegava come quella strage fosse una rappresaglia per l'attentato al maresciallo Graziani avvenuto 3 mesi prima ad opera di 2 ragazzi eritrei che avevano lanciato delle granate. E nel documentario compare a un certo punto l'attuale cardinale cattolico di Addis Abeba, che dice: ma i 2 attentatori è mio zio che li ha aiutati, Simon Adefres. E compare una fotografia di questo Simon Adefres che mi colpisce molto, perché Simon è elegante, in smoking, perfettamente pettinato, è un'immagine molto lontana da quella classica dei guerriglieri etiopi. E quindi mi ha affascinato questa figura di un partigiano borghese, una persona privilegiata che avrebbe potuto adattarsi al dominio italiano, invece sceglie di rischiare tutto per liberare il proprio paese.
8: Ecco Andrea, quella dello Yekatit 12 purtroppo è una data che pochi conoscono in Italia. Per chi ci ascolta e non conosce i fatti legati alla strage di Addis Abeba di quel 19 febbraio 1937, ti chiedo di raccontare cosa è successo quel giorno e perché è importante ricordarlo, anche se ci dovesse volere tutta la puntata per esaurire questa domanda.
9: Sì, è un tema complesso, però diciamo per aiutare gli ascoltatori a orientarsi, il 19 febbraio 1937, cioè giorno di Hecate 12 nel calendario etiope, il maresciallo Graziani organizza una cerimonia pubblica al Palazzo Imperiale di Addis Abeba per celebrare la nascita del principe di Napoli. Graziani promette di distribuire delle monete ai poveri per dimostrare la magnanimità del suo governo, e questo attira una grande folla. C'erano circa 3.000 persone che arrivano ad assistere alla cerimonia. E a quel punto due partigiani eritrei, Abraha Deboche e Mogos Asgedon, che erano 2 impiegati di Graziani, lavoravano nell'amministrazione italiana, gli lanciano delle bombe contro. C'è una esplosione enorme, però non riescono ad uccidere Graziani, che è ferito molto gravemente, viene portato via all'ospedale. E a quel punto, a caldo, il segretario delle Camicie Nere, Guido Cortese, comincia a sparare sulla folla. Si scatena il panico, i soldati italiani avevano sentito delle voci su un possibile attacco, quindi erano preparati con mitragliatrici automatiche e cominciano a far fuoco sulla folla. E ovviamente, essendo armi automatiche, colpiscono una quantità enorme di persone. poi chiudono i cancelli del cortile del palazzo per essere sicuri che nessun etiope possa uscire, e nel giro di poche ore uccidono tutti o quasi i presenti alla cerimonia. Quindi diciamo il 19 febbraio comincia con queste 3.000 vittime, ma è purtroppo solo il primo episodio di quello che tu hai giustamente chiamato come la strage di Addis Abeba. Cioè, in seguito gli italiani creano una sorta di perimetro nel cuore della città e al suo interno si scatena una vera e propria caccia al nero. Per 3 giorni gli italiani uccidono gli etiopi nei modi più disparati e crudeli, partecipano anche i civili italiani che, non avendo armi,

0: Secondo te perché non è ricordata questa data in Italia? Qual è la tua opinione al riguardo? Perché questa amnesia?
1: Ma guarda, più che la mia opinione, rispondo magari con l'opinione di svariati storici che hanno affrontato questa domanda e che sostengono che l'Italia nel dopoguerra doveva rientrare, diciamo, nella logica dell'alleanza atlantica contro il comunismo e quindi c'era bisogno di una narrazione che dipingesse gli italiani come partigiani, resistenti, la resistenza è stata diciamo, un po' uno strumento che giustamente è stato esaltato, ma in parte è stato usato anche dal potere per evitare di far fronte all'altro lato diciamo, della medaglia, cioè il passato fascista dell'Italia. I suoi crimini coloniali, Badoglio, che era uno dei principali criminali di guerra in Etiopia, era l'uomo su cui avevano puntato gli americani dopo l'8 settembre. Quindi non si poteva scavare in questa contraddizione, bisognava raccontare un'Italia, solo diciamo, una parte della storia italiana.
2: Da cui, scusa se intervengo, il famoso mito degli italiani brava gente, no?
1: Certamente, mito che ha cominciato a essere, diciamo, dissacrato da Angelo Del Boca, un giornalista storico che negli anni 90 ha cominciato a proporre un tema difforme rispetto a quello, diciamo, della retorica mainstream. E che adesso sta prendendo sempre più corpo, per fortuna, stanno uscendo sempre più saggi che così mostrano in realtà la vera natura del colonialismo italiano e ci costringono così, a far fronte un po' alle nostre responsabilità storiche.
0: Assolutamente, per fortuna. Senti, Andrea, tu decidi di incentrare la storia intorno a un personaggio poco conosciuto fino a qualche tempo fa, l'hai menzionato prima, il resistente etiope Simeon Adebris. Ti chiedo di parlarci di lui anche in rapporto a Abraham Deboche e Mogos Asgedom, i due partigiani eritrei che invece fin quasi da subito vengono scolpiti nella storia della resistenza in Etiopia.
1: Sì, allora Abraha e Mogos sono i due partigiani eritrei che tirano materialmente le bombe contro Graziani e in quanto eritrei nell'immediato dopoguerra vengono commemorati con tutti gli onori, con funerali di Stato, i loro corpi vengono riesumati, erano sepolti al confine col Sudan, li portano ad Addis Abeba per dar loro una nuova sepoltura. Perché nel dopoguerra l'imperatore Haile Selassie aveva come obiettivo politico l'unificazione tra Etiopia ed Eritrea, e quindi le figure di Abraha e Mogos erano eritrei che avevano combattuto per la liberazione dell'Etiopia ed erano funzionali alla retorica dell'unione tra i due popoli. Invece, rispetto agli Hekati XII, l'imperatore Haile Selassie ha sempre avuto una posizione molto distaccata. Gli storici dicono che disapprovasse l'omicidio come strumento di lotta politica, quindi o era contrario all'attentato a Graziani, al piano, oppure il suo team addirittura lo aveva tenuto all'oscuro. Sta di fatto che lo Hekati XII aveva provocato una serie di rappresaglie sanguinose, quindi nell'immediato dopoguerra era in qualche modo un evento da cui prendere le distanze in Etiopia. Per questo per decenni non ci fu nessun riconoscimento nei confronti degli etiopi che avevano organizzato l'attentato, come Simona Defres, ma anche altri. Furono proprio ignorati dalla politica, dalla memoria etiope. E poi, in tempi più recenti, grazie un po' al distacco, a una maggiore consapevolezza storica, noi oggi abbiamo realizzato che quell'attentato e quelle rappresaglie hanno prodotto uno scossone decisivo nella società etiope, hanno generato una partecipazione enorme alla resistenza armata da parte di cittadini comuni e hanno contribuito in maniera decisiva nel percorso di liberazione dell'Etiopia. E quindi la figura di Simona Defris è stata

0: riscoperta in tempi recenti, questo in particolare grazie alla sorella. Devo dire che io questa è una cosa che racconto nel fumetto, va alla televisione nazionale negli anni Ottanta e racconta il ruolo del fratello in questa vicenda.
1: Ecco, e tu racconti molto bene il suo ruolo. Vuoi proprio approfondirlo con noi e anche spiegare come poi Simeon viene a conoscere Abraham e Mogos?
0: Sì, allora Abraha e Mogos, come dicevo, erano due impiegati dell'amministrazione italiana. Erano ragazzi che erano emigrati dall'Eritrea, perché l'Eritrea era già una colonia italiana all'epoca, quando loro erano ragazzini, e gli italiani impedivano ai nativi di studiare oltre la quarta elementare. Abraha e Mogos avevano il desiderio di continuare a studiare, quindi scappano dall'Eritrea e emigrano in Etiopia, nel paese di fianco, che all'epoca era ancora un paese libero, dove addirittura l'imperatore Haile Selassie offriva delle borse di studio per gli studenti meritevoli. E quindi loro riescono a diplomarsi, a realizzare il loro sogno, e poi con l'invasione, con l'occupazione italiana, hanno bisogno di lavorare. E vengono assunti dall'amministrazione italiana come interpreti. E Simone è un loro amico. Simone, loro si frequentano ad Addis Abeba, e quando loro, per una serie di motivi, decidono, sono questi due ragazzi eritrei che hanno l'idea di compiere un attentato contro Graziani. Loro hanno solo idea, ma Simone, in realtà è un tassista, quindi ha un servizio di limousine con clienti importanti come notabili, dignitari. Quindi Simone ha soldi, ha connessioni importanti, gli chiedono aiuto e grazie all'intervento di Simone nel piano, il piano si allarga e coinvolge membri della nobiltà di Addis Abeba e arriva, come dicevo, fino allo staff dell'imperatore che era in esilio a Londra. Quindi Simone ha un ruolo decisivo in questa vicenda.
1: E infatti sì, cioè, invito poi naturalmente a leggere Yekatit 12 perché è veramente raccontato e illustrato magnificamente. Molto coinvolgente davvero e lo è anche tra l'altro la postfazione del tuo libro firmata dall'artista italo-etiope Gabriella Germandi che accende i riflettori su una figura in particolare, quella di Ehwenichet. Vuoi parlarci di questo personaggio e anche di come è nata la collaborazione con la Germandi.
0: Sì, allora, Ehwenichet è una bambina di 5 anni, un personaggio del mio fumetto, che è la figlia di uno dei 5 uomini che partecipano a questo piano per organizzare per l'attentato contro Graziani. E questo uomo viene arrestato subito dopo l'attentato, però i fascisti applicavano la politica di colpire anche i familiari degli oppositori. Quindi vanno a casa sua, arrestano la moglie e i due figli, tra cui Ehwenichet, questa bambina e il fratello, e trascinano questa famiglia, i fascisti trascinano questa famiglia fuori per le strade di Addis Abeba, mentre la strage è in corso. Ehwenichet assiste in prima persona alle violenze, vede immagini terrificanti. E poi nei giorni successivi, dopo qualche giorno in detenzione, gli Ehwenichet, insieme alla madre e al fratello, vengono imbarcati su una nave e vengono deportati in Italia, all'Asinara. La deportazione era il destino riservato alle fasce più elevate della società etiope, quelli più fortunati, tra virgolette, perché era comunque una punizione terribile. E nel fumetto io racconto questi fatti, no? Racconto la deportazione di questa famiglia e di questa bambina, gli Ehwenichet, e l'estate scorsa Gabriella Germandi mi manda un messaggio, mi dice che gli Ehwenichet è ancora viva, ha 94 anni, mi dice che avrebbe partecipato a un evento all'Asinara in memoria dei deportati etiopi. Quindi potete immaginare così la mia emozione. Io poi non sono riuscito a partecipare, per cui ho chiesto a Gabriella se poteva portare gli Ehwenichet alcuni miei disegni, una lettera, che è stata letta a microfono davanti a tutti. È stato un momento molto, molto emozionante. Gabriella mi ha mandato il video. E la collaborazione con Gabriella, allora io non la conoscevo personalmente quando ho cominciato questo percorso, per me lei era un punto di riferimento per il suo libro Regina di Fiori di Perle, che mi aiutava a comprendere la cultura etiope, l'ambientazione etiope, e la incrociavo intanto in una biblioteca di Bologna che si chiama Cabral, che è un centro studi sul colonialismo. E devo confessare che avevo molta paura del suo giudizio, perché insomma, scrittrice importante che si è sempre occupata di colonialismo, un tema che vive in prima persona, io non ero nessuno, quindi poi un giorno ho preso coraggio, le ho parlato di questo progetto, e lei è stata fin da subito gentilissima, disponibilissima nei miei confronti, abbiamo fatto svariati incontri in cui facevamo delle vere e proprie sessioni di lettura dello storyboard, e lei mi aiutava come una consulente di produzione, mi ha dato consigli su dettagli di ambientazione, sul linguaggio, quindi insomma dopo poi si è sviluppato un rapporto di amicizia e di stima reciproca molto, molto bello.
1: Ah, bellissimo. E senti, invece la prefazione del tuo libro è firmata da Wooming 2 e accende i riflettori su una figura, Zeraider S, che viene definita patrono della guerriglia urbanistica in una prospettiva anticoloniale. Vuoi condividere la sua storia con chi ci ascolta e parlarci degli spazi urbani italiani che ancora oggi portano nomi di gerarchi fascisti e guerre coloniali?
0: Sì, allora, come dicevo, in seguito agli HT12, centinaia di aristocratici ve etiopi vengono deportati in Italia per essere tenuti sotto controllo, interrogati, eccetera. Il ministro delle colonie ha bisogno a quel punto di traduttori e interpreti per gestire queste persone. E Zeraider S era un eritreo che fu assunto dal Ministero delle Colonie per così lavorare come traduttore. Quindi lo assumono, lo fanno arrivare a Roma. Poco dopo gli HT12, e lui resta a Roma per un anno, lavora a Roma per circa un anno, e poi quando deve tornare a casa un anno dopo, mentre è diretto alla stazione Termini, si imbatte nell'obelisco ai caduti di Dogali, quello che c'è in piazza dei 500 davanti alla stazione di Termini, se avete presente Roma. E lì all'epoca, sotto al monumento, era stata aggiunta la statua del Leone di Giuda. All'epoca, oggi non c'è più, ma all'epoca gli italiani avevano trafugato questa statua da Addis Abeba, che era un simbolo della corona imperiale, l'avevano portata a Roma. E lì Zrai si inginocchia, si ferma e rende omaggio a questo simbolo. Sta di fatto che due militari italiani a quel punto gli ordinano di andarsene, nasce una lite, uno scontro. Zeraj a quel punto sfodera una sciabola e grida: abbasso l'Italia, abbasso Mussolini e viva l'Etiopia. In breve, un carabiniere gli spara, lo feriscono, lo arrestano, e poi purtroppo questa storia finisce male perché Zeraj viene internato in un ospedale psichiatrico a Barcellona, a Pozzo di Gotto, dove morirà internato nel 45. Ma questo gesto può essere un paradigma di contestazione dei simboli che inneggiano a colonialismo, fascismo, suprematismo bianco, e che purtroppo, come dicevi, sono molto diffusi nelle nostre città. So, c'è il caso clamoroso del mausoleo intitolato a Rodolfo Graziani ad Affile, in provincia di Roma. A Modena, nella mia città di origine, in piazza Matteotti c'è una targa per onorare Guglielmo Nasi, che è stato uno dei peggiori criminali di guerra italiani in Etiopia. E il mio fumetto racconta questo movimento. Comincia a Bologna, in un quartiere che si chiama Cirenaica, dove le vie, a partire dal nome del quartiere, erano intitolate alle conquiste coloniali dell'Italia in Libia. E il fumetto finisce, si conclude proprio in piazza dei 500 a Roma, davanti all'obelisco di Dogali.
2: E abbiamo ancora 3 minuti circa, volevo insomma segnalarlo.
1: Grazie Andrea. All'altro Andrea invece vorrei chiedere di parlarci un po' della realizzazione di quest'opera, perché so che c'è un grandissimo lavoro di documentazione. Vuoi condividerlo con noi? Già hai accennato alle sessioni con Gabriella Germandi.
0: Io sono partito dal lavoro di Ian Campbell, questo storico inglese che vive tuttora ad Addis Abeba, che ha ricostruito tutta la vicenda, è la massima autorità su questo episodio storico e che, come dicevo, mi ha aiutato. Ci mandiamo ogni tanto dei messaggi su WhatsApp, Quindi sono partito dai suoi libri, in particolare The Plot to Kill Graziani, che non è stato pubblicato in Italia, un'edizione universitaria di Addis Abeba, poi il massacro di Debre Libanos e la strage di Addis Abeba. Dopodiché io sono entrato in contatto con i parenti di Simona Defres, con il cardinale che citava all'inizio, quello del documentario, cioè padre Berrani Jesus Surafiel, suo fratello Mombasa, anche loro sono stati fantastici con me, mi hanno condiviso documenti sulla famiglia, mi hanno mandato delle foto, poi addirittura condividevo con loro anche scelte narrative per capire se potevano avere senso e loro mi dicevano che così gli sembravano ottime, quindi di procedere. Ero un po' in missione per conto di Dio, ecco, insomma, in contatto col cardinale e poi ovviamente tantissimi riferimenti bibliografici, ho citato il libro di Gabriella, Il Re Ombra di Mazza Benghiste, anche con Mazza sono entrati in contatto, ci siamo scambiati alcuni messaggi, Memorie di una principessa etiope di Marta Nasibu, e poi tanti libri ovviamente sul colonialismo italiano in Etiopia, così come sul colonialismo italiano in generale, e sul colonialismo come tema in generale. Cito Frantz Fanon, Aimé Césaire, e poi anche narratori come Wu Ming, sia uno che due, fino a così, studiarmi una quantità di video dell'Istituto Luce, perché ovviamente il fumetto è anche un linguaggio, è soprattutto un linguaggio visuale, quindi io mi sono visto così una quantità di ore di immagini, di ambientazioni dell'epoca che sono state fondamentali.
2: Ecco, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo e io ringrazio molto Andrea Sestante, come ringrazio come sempre Marilena Delliu Mozza. E allora, lasciandoti a te la conclusione, Marilena, poi ci diamo appuntamento per una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
1: Grazie mille, ricordo che Yekatit 12 è edito da Tunue ed è una graphic novel che veramente è necessario leggere e anche portare secondo me nelle scuole. Quindi grazie ancora Andrea Sestante e grazie Andrea Villau a chi ci ascolta.
0: Grazie mille a voi.
3: All'Adria di Cadere, Andrea Billao per Fortezza Italia. Noi ora vi lasciamo alla voce di Michela Lembo per la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
4: Radio Radicale, un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 13 maggio in regia Lorenzo Bruschi, in studio Michele Lembo. Una giornata questa sui quotidiani in cui trovate diversi argomenti, non c'è un tema che monopolizza l'attenzione, molto spazio viene riservato allo scenario internazionale, per esempio il domani Affari e Big Tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, cioè il tema dell'incontro tra i due leader dei due più grandi, più influenti paesi dello scenario internazionale. È un tema a cui viene dedicata attenzione, ma poi nelle aperture trovate molto molto alto, a molto altro. Per dare uno sguardo alla questione della giustizia, di cui da Radio Radicale vi parliamo sempre, sul dubbio si torna ancora sulla questione Garlasco. E qui si cerca di entrare nel merito delle questioni. L'audio del soliloquio che incastra Sempio è incomprensibile. Ancora le difficoltà che ci sono su questa vicenda. Il Fatto Quotidiano, invece, con un editoriale del direttore Marco Travaglio, dal titolo abbastanza esplicito, L'onorevole Sempio, torna su una serie di temi molto utilizzati su questo quotidiano per una critica a quello che sta avvenendo attualmente nella nuova fase delle indagini che porteranno probabilmente a una revisione dell'intero processo. Ma appunto leggete il testo, l'editoriale di Marco Travaglio per capire poi anche il registro di questo tipo di ironia. Per le altre questioni ancora in merito alla giustizia potete prendere il Riformista, che torna sulla questione delle querele arma impropria, è il titolo di apertura, la vicenda che riguarda l'Unità e il Riformista, di cui abbiamo parlato ampiamente. Da Radio Radicale: è urgente una riforma per i reati a mezzo stampa. Dichiarazione di Alisei, che viene intervistato: tetto a sanzioni, il giornalismo va difeso. Poi anche altre dichiarazioni di Nani, della Ferpi: nuova legge tuteli chi scrive. Domani a Roma un dibattito tra informazione politica e giustizia. Questo è il titolo di apertura del Riformista. E questo è quanto trovate più o meno sulla questione giustizia. Altro tema che sta prendendo sempre più spazio sui giornali in queste ore è la questione di questo virus. Il Giorno apre: test antivirus allo Spallanzani, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dichiara finora 11 contagiati, oggi i tamponi a 4 italiani che sono in quarantena, il Ministero affida le ricerche all'ospedale romano, restano i dubbi sugli asintomatici, intervista al microbiologo Crisanti che dice la prudenza è giusta. Sostanzialmente non ci sono, almeno in queste prime pagine, toni allarmistici, forse sono su altro tipo di supporti, ma i giornali che guardano l'elettorato di destra, di centrodestra, invece protestano contro quello che viene individuato da questo punto di vista, un clima di allarmismo. L'editoriale di Tommaso Cerno: un vaccino contro la paura, l'unico vaccino che avremmo dovuto ritrovarci in circolo senza averlo mai iniettato è quello contro il panico e la paura. La follia del Covid, tra buona fede e malafede, virologi veri e falsi, azzecca garbugli e premi Nobel, che alla fine hanno trasformato una pandemia in una religione. E con questo incipit poi Tommaso Cerno ci fa capire anche qual è la sua opinione su come è andata la pandemia, quella del Covid, che fortunatamente abbiamo alle spalle. Sulla realtà di questo virus, antivirus, di cui si parla, non ci sono informazioni ancora precise, ci sono passi di cautela e poi l'allarmismo viene evocato qui, ma appunto lo si trova probabilmente in altri contesti. Ancora sul Giornale trovate articoli che parlano della nave e il contagio, dubbi su 3 casi in Italia, è già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, 2 turisti in isolamento e si riparla di quarantena. È doloroso riascoltare certamente quello che evidenzia Cerno, certe parole che poi erano diventate un po' anche davvero un mantra in quelle situazioni. Curioso sostanzialmente l'intervento, l'articolo di Francesco Borgonovo, che ricorderete è stato molto molto critico, fortemente, duramente critico per quasi tutti i provvedimenti che hanno riguardato la questione del Covid. Oggi l'articolo che firma sull'Unità è questo: l'Organizzazione Mondiale riesce a fallire pure sull'antivirus, accuse a Trump e al governo italiano di aumentare i rischi perché non seguono l'organizzazione, che però ha fatto flop con la pandemia cinese e ora non ha imposto la quarantena sulla nave, favorendo possibili contagi. Quindi in questo caso sembrerebbe che Borgonovo è favorevole alla quarantena, anche se forse negli anni passati si era messo in discussione pure questo, ma insomma naturalmente la difficoltà è cercare di mantenere freddezza, come sembrerebbe che fanno altri quotidiani, su quello che davvero accade. Ecco, i numeri sono questi: 11 contagi e alcune misure di sicurezza. Un altro intervento di Patrizia Floder-Reiter, che è stata protagonista anch'ella di polemiche molto molto dure negli anni del Covid, piano pandemico assente. Altra corsa ai vaccini, ma gli studi svelano quelli Covid fan ammalare. E quindi ancora queste questioni in prima pagina sulla Verità. Questo è quanto trovate più o meno su questa questione, cioè è anche tema naturalmente diventato immediatamente politico e utilizzato appunto per questo tipo di polemiche. Una notizia prima di venire alla politica italiana, che pure ha molto spazio sui quotidiani, una notizia che solo il 24 ore mette in primo piano, che forse è una notizia che cambierà in qualche modo lo scenario della informazione che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, con le sue straordinarie risorse che abbiamo online, con i social, con i quali è davvero possibile raggiungere tutti i tipi di informazione. Questi dati e questi aspetti della nuova informazione forse a volte vengono sottovalutati, con anche le contraddizioni e la questione anche che riguarda l'aspetto economico di questi supporti, di queste realtà. L'Unione Europea a meta paghi per i contenuti, è un provvedimento che è arrivato oggi, sì, della Corte di Giustizia, è arrivato nella giornata di martedì, sì, alla Corte di Giustizia Europea, l'equo compenso agli editori per l'utilizzo online dei contenuti giornalistici. La pronuncia è arrivata nella causa avviata da Meta per contestare la disciplina italiana imperniata su criteri delineati dall'autorità garante per le comunicazioni, quindi non dai soggetti, diciamo, coinvolti direttamente anche, diciamo, nelle tutele di alcuni settori, ma è l'autorità garante per le comunicazioni per corrispensione di un equo compenso per l'utilizzo digitale di contenuti editoriali. Soddisfatti gli editori, è stato riconosciuto il valore delle news di qualità. E poi all'interno l'articolo prosegue, quindi sarà interessante vedere poi quali saranno le conseguenze concrete di questa decisione. Vedremo naturalmente nei prossimi giorni. Veniamo alla politica italiana. Forse l'articolo dal quale possiamo partire è quello che trovate in apertura della Verità, perché riguarda quello che sta avvenendo nel centro-destra, in particolare in Forza Italia, con le mosse che sono state attribuite nelle scorse ore a Marina Berlusconi. La Verità chiarisce, almeno dal suo punto di vista, quello che è accaduto. I Berlusconi restano nel centrodestra, si legge sopra il titolo, che invece è questo: Marina fa piangere il PD. La figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem, aperte virgolette, non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del capo dello Stato, chiuse le virgolette. Carlo Tarallo poi entra nel merito di questa questione, leggiamo quanto anticipato in prima pagina. Marina Berlusconi come non l'avete mai vista, anzi letta. La presidente di Fininvest firma in prima persona una durissima smentita a un retroscena apparso martedì sulla Stampa, che la dipingeva come intenta, manco a dirlo attraverso Gianni Letta, a flirtare politicamente con il PD per scegliere insieme nel 2029 un successore di Sergio Mattarella non di stretta osservanza meloniana. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Marina, quanto raccontato dalla Stampa, occorre impedire il varo della nuova legge elettorale, puntare sul pareggio e poi dare vita a un governo di scopo, Forza Italia PD, chiunque ci stia, magari pure con il Movimento 5 Stelle, dalla durata di 2 anni che porti all'elezione del Quirinale, ad esempio, di Pier Ferdinando Casini. Ultima suggestione, poi l'articolo prosegue all'interno, e quindi la smentita, questo non accadrà, secondo la La Verità. Sulla politica italiana insiste anche Libero con un editoriale di Mario Sechi, le pulsioni primordiali del campo largo, un attacco ai progetti, al programma del campo largo, l'introduzione della tassa patrimoniale, il pro de Zan ha messo mani avanti dicendo che verranno introdotti i matrimoni tra omosessuali, aprendo un conflitto con la Chiesa, protesta Mario Sechi, il mondo e i valori che rappresenta. Poi è ripartita anche la caccia allo sbirro. Di che si tratta questa notizia? Libero la sceglie per l'apertura, sicurezza vietata, sopra si legge, poi sotto il titolo a caratteri grandi, vogliono abolire la polizia. Non è esattamente così, pur non difendendo, diciamo, questo progetto del campo largo. Un immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. E così appunto scrive Libero, vedremo naturalmente se andrà come dice Libero, se casomai il campo largo dovesse arrivare alla guida del governo italiano. Anche sul Libero trovate la condanna della psicosi, Claudio Smetti, negativo il paziente in Veneto, il virus diventa caso politico, ora è psicosi e c'è chi gode all'interno, chi gode. Per quello che riguarda la legge elettorale evocata appunto in questo diciamo in questa interpretazione di Carlo Tarallo che vi abbiamo citato poco fa, che trovate sulla Verità, di quello che accade attorno alla legge elettorale ne scrive Giuliano Ferrara sul Foglio. Dannarsi sulla legge elettorale, ma a che pro? Punto di domanda. Mentre l'Europa si italianizza, a sorpresa l'Italia dimostra pesi e contrappesi adeguati. E finalmente anche questo viene messo in evidenza. Piero Sansonetti invece sull'Unità parla di razzismo. Italia-Alabama, scrive, linciato un bracciante del Mali, pestato un orafo del Senegal. Ma sull'Unità vi segnaliamo in chiusura di questo primo sguardo ai quotidiani di mercoledì 13 maggio un articolo di Sergio D'Elia di Nessuno Tocchi Caino dedicato a Marco Pannella, cioè una foto di Marco Pannella. Ci chiamava compagni assassini, e Sergio D'Elia appunto ricorda che quest'anno tra pochi giorni ricorre il decennale da quando Marco Pannella è venuto a mancare, tra virgolette, poi sviluppa il suo ragionamento ricordando la nascita di Nessuno Tocchi Caino, la scomparsa di Maria Teresa di Lascia e la sua appunto idea di compresenza, così come la diciamo così appresa da Marco Pannella. Trovate questo articolo sull'Unità, ma noi ci fermiamo qui con questo primo sguardo ai quotidiani di mercoledì 13 maggio. Vi diamo appuntamento a partire dalle 7.35 circa, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Ci sarà Flavia Fratello, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: La Radio Radicale era Michele Lembo per le prime pagine dei quotidiani, noi ora invece vi lasciamo alla rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 13 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Anche oggi apriremo con il vertice che ci sarà giovedì a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Vi proporremo innanzitutto un commento firmato Gideon Rachman e pubblicato ieri dal Financial Times, secondo il quale un Trump indebolito arriva alla corte di Xi. Ed è la Cina ad avere tutte le carte in mano, potrebbe accettare un accordo con annunci spettacolari ma vuoti, perché in realtà punta sulla partita di lungo periodo con gli Stati Uniti di Trump. Vedremo anche un editoriale dal quotidiano spagnolo El Mundo, Stati Uniti-Cina verso lo scontro finale. E poi ci occuperemo della guerra in Iran lanciata da Trump insieme a Benjamin Netanyahu, gli ultimi sviluppi con il presidente americano che ha rigettato le proposte iraniane e gli iraniani che continuano a rigettare quelle americane. L'Iran pensa che Trump stia beffando, è il titolo di un editoriale pubblicato ieri dal Wall Street Journal. E in chiusura la guerra della Russia contro l'Ucraina, l'ipotesi Gerhard Schröder come negoziatore, ipotesi avanzata non a caso da Vladimir Putin. Secondo il Times di Londra, Schröder non ha posto al tavolo dei negoziati sull'Ucraina. L'idea che l'ex cancelliere, amico stretto di Putin, debba mediare tra Russia, Europa e Ucraina è assolutamente risibile. Partiamo però dal Financial Times e Gideon Rachman per parlare del vertice che ci sarà a Pechino questa settimana. Un Trump indebolito arriva alla corte di Xi. La Cina ha in mano le carte, potrebbe fare un accordo con annunci spettacolari, ma vuoti. Perché? Perché punta sul gioco di lungo periodo. Scrive Rachman, Donald Trump questa settimana sarà a Pechino in un contesto segnato da due guerre andate male, la guerra reale che Trump ha scatenato contro l'Iran a febbraio e la guerra commerciale contro la Cina che Trump aveva intensificato drasticamente nell'aprile 2025. Il presidente americano userà la sua tipica spavalderia per nascondere la debolezza della sua posizione. È improbabile che i cinesi gliela facciano pagare, sanno come occuparsi degli ospiti stranieri quando conviene loro. La realtà però è che Xi Jinping è l'uomo che ha le carte in mano, per usare un'espressione che piace tanto a Trump. L'asso nella manica del presidente cinese è il quasi monopolio della Cina sulla produzione di terre rare e minerali critici, fondamentali per il funzionamento dell'industria americana. La Cina ha giocato questa carta con effetti drammatici in risposta ai dazi del giorno della liberazione, il Liberation Day di Trump, che per un breve periodo di tempo hanno portato i dazi americani sui prodotti cinesi al 145%. La risposta quasi istantanea di Pechino è stata limitare le esportazioni di minerali critici. Nel giro di settimane le linee di produzione di alcune fabbriche americane si sono fermate. Nel giro di qualche mese gli Stati Uniti hanno accettato una tregua commerciale che ha permesso di abbassare i dazi. I dazi americani sui prodotti cinesi rimangono alti rispetto ai livelli storici, ma sembrano essere a un livello che Pechino può tollerare facilmente. Il surplus commerciale globale della Cina rimane vicino ai massimi storici. Scott Bessent, che è il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, sostiene che l'America sarà in grado di spezzare il monopolio cinese sui minerali critici entro 2 anni, ma non c'è quasi nessuno che è d'accordo con questa valutazione. Al contrario, potrebbe essere necessario uno sforzo sostenuto di un decennio o più per sviluppare le catene di approvvigionamento alternative che libereranno l'industria occidentale e tra l'altro parte dell'esercito americano dalla dipendenza delle materie prime cinesi. L'equivalente americano del controllo cinese sulle terre rare doveva essere il primato tecnologico, in particolare nei semiconduttori, chip più avanzati. L'amministrazione Biden aveva imposto restrizioni significative sulle esportazioni tecnologiche verso la Cina nel tentativo di preservare questo vantaggio tecnologico. Ma queste restrizioni, pur essendo molto scomode per la Cina, non hanno impedito lo sviluppo rapido dell'industria tecnologica del paese. Si dice che i modelli di intelligenza artificiale cinesi siano ormai indietro di soli 6 mesi rispetto ai concorrenti americani. La Cina è avanti anche in alcuni settori del futuro, come i veicoli elettrici. Nel frattempo, i principali produttori di chip americani, in particolare Nvidia, hanno fatto pressione su Trump per allentare le restrizioni sulle esportazioni, sostenendo che stanno perdendo mercati preziosi a favore dei concorrenti cinesi in rapida crescita. Prosegue ancora Gideon Rachman. La posizione strategica di Trump è stata ulteriormente indebolita dal fiasco della guerra in Iran. Il presidente americano avrebbe dovuto recarsi a Pechino a metà aprile. Ha rinviato il viaggio, apparentemente perché sperava di chiudere il conflitto prima dell'incontro con Xi. E invece arriverà in Cina con lo stretto di Hormuz ancora chiuso, infuriato per l'incapacità degli Stati Uniti di piegare l'Iran alla propria volontà. La domanda allora è se Xi Jinping approfitterà di questa debolezza di Trump. Se il leader cinese giocherà bene le sue carte, userà la posizione fragile del suo ospite per ottenere alcune vittorie. La Cina probabilmente acconsentirà ad acquisti di prodotti americani come soia e Boeing, il che darà a Trump qualcosa di cui vantarsi. Non è improbabile un'offerta cinese di investimenti ingenti negli Stati Uniti. In cambio la Cina potrebbe ottenere concessioni commerciali. La Cina potrebbe anche approvare la creazione di un consiglio del commercio alternativo all'Organizzazione Mondiale del Commercio sul modello del Board of Peace promosso dal Trump. Il fatto è che per i cinesi c'è poco da perdere nell'accettare un annuncio clamoroso, se questo permetterà di rendere Trump contento, felice. La grande questione geopolitica sul tavolo è un'altra, è il futuro di Taiwan. I cinesi hanno fatto capire che vogliono qualcosa su questo. Prima della visita ci sono state voci secondo cui Trump potrebbe cambiare la posizione, la postura diplomatica degli Stati Uniti su Taiwan, dicendo esplicitamente che gli Stati Uniti si oppongono all'indipendenza invece di limitarsi a non sostenerla. Questo potrebbe apparire come un piccolo cambiamento semantico, ma in realtà sarebbe una grande vittoria per Xi Jinping, non solo a Pechino ma anche a Taipei, perché questo aumenterebbe la pressione su Taiwan per accettare colloqui sulla riunificazione. Secondo Gideon Rachman, forse Trump se ne infischia del destino di Taiwan, ma molti dei suoi consiglieri e il Congresso degli Stati Uniti se ne occupano. È probabile che obiettino se il presidente metterà in pratica questo cambiamento radicale della politica americana. Morale, Trump arriva a Pechino come un leader impopolare, in posizione debole, ma Xi potrebbe accontentarsi di guadagni incrementali per giocare nel lungo termine, così tra l'altro Gideon Rachman sul Financial Times. Su Il Mondo di ieri c'era un editoriale dal titolo Stati Uniti e Cina verso lo scontro finale. Il vertice che Donald Trump e Xi Jinping terranno questa settimana a Pechino non ha come obiettivo un grande accordo storico tra le due maggiori potenze del pianeta, ma qualcosa di più rivelatore. Evitare che la loro rivalità sfoci in una nuova guerra commerciale, tecnologica e geopolitica dalle conseguenze imprevedibili. Entrambi arrivano più condizionati che mai. Trump ha bisogno di mostrare una vittoria all'estero, al suo elettorato, perché è indebolito dalla guerra in Iran, dall'usura dei dazi e dai limiti che la giustizia ha imposto al suo potere. Xi si presenta senza la pressione delle urne né di una stampa libera, ma con la necessità di preservare la stabilità economica della Cina. Il fatto che entrambi si siedano a parlare costituisce qualcosa di positivo. Un anno fa Stati Uniti e Cina si trovavano sull'orlo di una guerra commerciale di enormi proporzioni. Ma questo incontro non deve alimentare illusioni ingenue. La Cina cerca di garantire un quadro di prevedibilità, contenere nuove dazi e consolidare la sua immagine di attore razionale. Trump vuole che la Cina acquisti prodotti agricoli, aerei Boeing, e vuole ottenere qualche meccanismo commerciale che possa vendere come una vittoria in patria. Ma né gli acquisti di soia, né quelli di carne, né quelli di aerei correggeranno il disavanzo bilaterale, e un tavolo commerciale non eliminerà la rivalità geopolitica profonda tra i due modelli. A ciò si aggiunge la dimensione strategica. La guerra in Iran offre a Xi un margine per sfruttare la debolezza di Trump. Taiwan rimane un elemento esplosivo nella relazione. Pechino cercherà di strappare a Washington qualche segnale di moderazione sull'isola nel momento in cui rafforza la sua narrazione, secondo cui la riunificazione è parte del destino storico della Cina. L'Europa, dal canto suo, non può permettersi di perdere di vista il fatto che la dittatura cinese combina pragmatismo economico con ambizioni espansionistiche incompatibili con le democrazie liberali. Conclusione di El Mundo: il vertice sarà utile se stabilizzerà temporaneamente una relazione che influisce sull'intera economia mondiale. Ciò che unisce oggi Trump e Xi non è una visione condivisa dell'ordine internazionale, ma la paura che una rottura aperta danneggi entrambi. Per questo il vero successo non sarà un grande patto, un grandioso patto tra i due, ma impedire un'escalation che trascini il mondo in un nuovo sconvolgimento. Nella contesa tra Washington e Pechino non si negozia più solo in termini commerciali, ma si regola il prezzo di una competizione chiamata a definire questo secolo, così è il mondo. Sulla guerra di Trump in Iran, il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale dal titolo «L'Iran pensa che Trump sta bluffando, il regime ritiene di poter resistere più a lungo degli Stati Uniti sia sullo stretto di Hormuz sia sull'arricchimento dell'uranio. Con giorni di ritardo il regime iraniano ha respinto l'offerta di pace degli Stati Uniti domenica, ha risposto con richieste irrealistiche. Lunedì Trump ha definito la controfferta dell'Iran spazzatura che lascia il cessate il fuoco in bilico, chiamatelo stallo. L'Iran ha usato questa tattica in passato, continua a farlo. La vera domanda è se un accordo possa davvero risolvere le questioni in sospeso in Iran. Finora non è stato così. La controfferta del regime ha respinto qualsiasi ipotesi di smantellamento degli impianti nucleari. Richiede un alleggerimento significativo delle sanzioni prima di assumere impegni sul nucleare e cerca di mantenere in Iran gran parte dell'uranio arricchito. Conclusione: questo è un regime che pensa di poter assorbire il dolore economico del blocco dello stretto di Hormuz molto più a lungo di quanto possa farlo Trump in termini di prezzi più alti per petrolio e prodotti petrolchimici. Trump dovrà convincere i leader di Teheran che lo hanno sottovalutato, così tra l'altro il Wall Street Journal. Per chiudere l'Ucraina e questa storia per certi aspetti straordinaria di come si dia credito a Vladimir Putin che dice la guerra sta volgendo al termine, fate Gerhard Schröder negoziatore per parlare con la Russia. Il Times di Londra ieri aveva un editoriale: Schröder non ha posto al tavolo negoziale sull'Ucraina. L'idea che l'ex cancelliere, amico stretto di Putin, debba mediare tra Russia, Europa e Ucraina è semplicemente risibile, ma è anche una dimostrazione, secondo il Times, della debolezza di Putin in questo momento. Leggiamo almeno i primi passaggi. Il presidente Putin ha molte ragioni per chiedere la pace. La guerra contro l'Ucraina non sta andando come sperava. Secondo stime attendibili, Putin ha perso una generazione di giovani per un guadagno territoriale minimo, più di 350.000 soldati russi morti. I droni ucraini a lungo raggio colpiscono in profondità il territorio russo, prendendo di mira le raffinerie di petrolio e gas e i porti che riforniscono i clienti del Cremlino, alimentando le casse della guerra. Putin resiste all'idea di una pace che potrebbe essere presentata come una sconfitta personale e umiliante. Accordi di questo tipo non si sono rivelati favorevoli agli zar del passato. E dunque non c'è da meravigliarsi che Putin abbia proposto l'idea di Gerhard Schröder come mediatore. Schröder è un amico personale, è stato libro paga del Cremlino. Tra l'altro, già nel marzo 2022 Schröder si propose come mediatore di pace, ma poi fallì. La buona notizia è che ora che l'Ungheria ha cambiato regime, l'Europa ha più peso per aiutare a porre fine alla guerra, come sostenendo l'Ucraina. Lo dimostra il prestito da 90 miliardi di euro. La cattiva notizia è che Putin sta usando una diplomazia fittizia per guadagnare tempo sul campo di battaglia. Sta solo cercando di coinvolgere un ex uomo di Stato abbastanza anziano e tedesco. Perché? Perché sa che un accordo sarebbe in questo momento a lui sfavorevole. Ci fermiamo a David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.
3: A Radio Radicale da David Carretto con la sua rassegna stampa internazionale. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Lorenzo Rendi per la consueta rassegna di geopolitica. Subito dopo, vi ricordiamo, ci sarà Francesco De Leo col suo spazio transnazionale e i suoi ospiti. Alle 7.30 Walter Veceglio con la sua nota settimanale, Veceglio direttore di Proposta Radicale, e poi Stampa e Regime alle 7.35 con Flavia Fratello. Vi lasciamo ora alla rassegna di geopolitica. Lorenzo Rendi.
6: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 13 maggio 2026. Oggi parliamo della guerra aerea degli Stati Uniti contro l'Iran. Prima segnalazione di oggi è una nota intitolata «Il costo reale della guerra con l'Iran». Due punti. 72 miliardi di dollari nei primi 60 giorni. La fonte è un sito americano specializzato che si chiama Popular Information, nota pubblicata il 7 maggio scorso. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, ha dichiarato al Congresso la scorsa settimana che la guerra con l'Iran era costata 25 miliardi di dollari nei primi 60 giorni. Il giorno successivo la CBS ha riferito che fonti del Pentagono stimavano che il costo fosse in realtà più vicino ai 50 miliardi di dollari. Però anche la cifra riportata come il vero costo della guerra, cioè 50 miliardi, e almeno 22 miliardi di dollari troppo basso. Popular Information ha condotto una stima dei costi della guerra con l'Iran, inchiesta basata su dichiarazioni di funzionari, dati sugli appalti e sulle operazioni militari e rapporti su schieramenti e utilizzo di armamenti. Il risultato è che nei primi 60 giorni gli Stati Uniti hanno speso circa 71,8 miliardi di dollari per la guerra con l'Iran, pari a 1,2 miliardi di dollari al giorno in media. Questo calcolo include anche il costo delle operazioni, delle munizioni, delle perdite in combattimento e dell'armamento dei co-belligeranti. Questa è la nota intitolata «Il costo reale della guerra con l'Iran, 2,72 miliardi di dollari nei primi 60 giorni». La fonte è il sito Popular Information, nota pubblicata il 7 maggio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, rapporto intitolato Lo stato delle principali munizioni statunitensi. La fonte Centro Studi CSIS di Washington. Rapporto pubblicato il 7 maggio scorso. La preoccupazione per lo stato delle scorte di munizioni americane si è intensificata con l'emergere di notizie sulle elevate spese per Tomahawk, Patriot e altri missili nella guerra contro l'Iran. Mentre l'operazione Epic Fury rimane sospesa in un fragile cessate il fuoco, c'è l'opportunità di valutare se le forze armate americane si stiano avvicinando al punto di diventare Winchester, ovvero di rimanere senza munizioni. L'analisi di 7 munizioni chiave mostra che gli Stati Uniti hanno abbastanza missili per continuare a combattere questa guerra in qualsiasi scenario plausibile, ma il rischio che persisterà per molti anni risiede nelle guerre future. Vediamo quali sono le 7 munizioni chiave degli Stati Uniti. I missili da crociera Tomahawk costano 2,6 milioni di dollari ciascuno. Erano 3.100 prima della guerra, ora sono 1.000. I missili a lungo raggio JASSM costano 2,6 milioni di dollari ciascuno. Erano 4.400 prima della guerra, ora sono 1.100. I missili PRSM costano 1,6 milioni di dollari ciascuno. Erano 90 prima della guerra, ora sono tra 40 e 70. Missile di superficie SM-3, costo 28,7 milioni di dollari ciascuno. Erano 410 prima della guerra, ora sono in una cifra stimata tra 130 e 270. Missili SM-6, costo 5,3 milioni di dollari ciascuno, erano 1.160 prima della guerra, ora sono in una cifra stimata tra 190 e 370. Missile antimissile TARD, costo 15,5 milioni di dollari ciascuno. Erano 360 prima della guerra, ora sono una cifra stimata tra 190 e 290. E il missile antimissile Patriot, costo 3,9 milioni di dollari ciascuno. Erano 3.300 prima della guerra, ora sono in una cifra stimata tra 1060 e 1430. Entriamo nel merito del rapporto del CSIS. Nei 39 giorni della campagna aerea e missilistica prima del cessate il fuoco, le forze statunitensi hanno utilizzato intensamente le 7 munizioni chiave e per 4 di esse gli Stati Uniti potrebbero aver consumato più della metà delle scorte pre-belliche. La ricostruzione a livelli pre-bellici per le 7 munizioni richiederà da 1 a 4 anni, ma a mano che i missili in fase di sviluppo verranno consegnati. Questi missili saranno anche cruciali per un potenziale conflitto nel Pacifico centrale. Anche prima della guerra con l'Iran, le scorte erano considerate insufficienti per un conflitto con un concorrente alla pari. Tale carenza ora è ancora più acuta e la costruzione di scorte a livelli adeguati per una guerra con la Cina richiederà ulteriore tempo. La riduzione delle scorte influenzerà anche la fornitura americana di missili Patriot, TARD e PRSM alla Ucraina e ad altri alleati partner che li utilizzano. Comunque, molte munizioni hanno scorte accettabili. Prima di esaminare le munizioni che scarseggiano, è opportuno riconoscere che

necessariamente economici. Le consegne però richiedono molti anni. Prima che queste proposte di bilancio per l'anno fiscale 2027 si trasformino in missili operativi sul campo e a bordo delle navi, sono necessari numerosi passaggi. Innanzitutto, il Congresso deve approvare uno stanziamento, un'operazione difficile anche nelle circostanze migliori e particolarmente ardua quest'anno, dato che gran parte della spesa per gli appalti della difesa è contenuta in un bilancio supplementare per l'anno fiscale 2026 e in un bilancio di conciliazione per l'anno fiscale 2027. Poi c'è la questione del tempo di produzione per la prima consegna. Storicamente questo era di circa 24 mesi, ma poiché negli ultimi anni gli ordini di munizioni hanno superato la capacità produttiva degli Stati Uniti, i tempi di consegna si sono allungati ulteriormente, oltre 4 anni. Allora, siamo alle conclusioni del rapporto del CSIS. Quali sono i rischi nella prossima guerra? Se le scorte sono così esaurite, perché allora, secondo la nostra analisi, gli Stati Uniti hanno munizioni a sufficienza per questa guerra? La risposta sta nel drastico calo del loro utilizzo rispetto ai primi giorni del conflitto. Le spese per la difesa aerea e missilistica sono diminuite perché gli attacchi con droni e missili da parte dell'Iran si sono ridotti drasticamente dopo i primi giorni. Mentre nei primi 4 giorni l'Iran aveva lanciato più di 2.000 droni e 500 missili balistici, invece dopo una settimana di guerra i lanci iraniani si sono ridotti rispettivamente del 83% e del 90%. Comunque, la riduzione delle scorte di munizioni americane ha creato un rischio a breve termine. Una guerra contro un avversario di pari livello, come la Cina, consumerebbe munizioni a ritmi superiori rispetto a questo conflitto, e le scorte pre-belliche erano già insufficienti e i livelli attuali limiteranno le operazioni americane qualora si verificasse un futuro conflitto. Il presidente Trump ha accettato questo rischio legato alle munizioni insieme ad altri compromessi come il dirottamento delle forze dal Pacifico occidentale. La teoria alla base di questa scelta di Trump sembra essere che sia importante vincere in modo decisivo la guerra in corso, piuttosto che trattenersi e preservare le capacità per una guerra futura che potrebbe non scoppiare mai. Una volta conclusa l'operazione Epic Fury, le risorse navali inviate in Medio Oriente torneranno nel Pacifico. Le scorte di munizioni inizieranno a riprendersi, ma ricostituire le scorte esaurite e raggiungere i livelli desiderati richiederà molti anni. Questo è il rapporto intitolato Lo stato delle principali munizioni statunitense. La fonte è il Centro Studi CSIS di Washington, rapporto pubblicato il 7 maggio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 13 maggio 2026. Abbiamo parlato della guerra aerea degli Stati Uniti nel Golfo e dello stato delle scorte di munizioni americane. E abbiamo visto che, seppur di poco, le scorte di missili sono ancora sufficienti per la guerra con l'Iran, però non ci sono garanzie sulla prossima guerra.
E abbiamo visto anche che

0: nucleati che hanno già ordinato e pagato forniture militari americane dovranno aspettarsi a ritardi di anni e anni. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: 7:10 di martedì 13 maggio 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, regia, al momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali. Con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Parto come sempre dal Financial Times, il piano di Donald Trump di discutere con Xi Jinping della vendita di armi a Taiwan preoccupa gli alleati asiatici. I negoziati con Pechino sulle esportazioni di armi a Taipei romperebbero una lunga tradizione statunitense. Il presidente Donald Trump, dice il quotidiano britannico, ha suscitato allarme a Taipei e tra gli alleati asiatici, affermando che avrebbe discusso delle vendite di armi statunitensi a Taiwan con Xi Jinping in occasione dell'incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina previsto questa settimana a Pechino. Prima di partire da Washington per la sua prima visita in Cina dal 2017, Trump ha dichiarato che avrebbe affrontato la questione con Xi, rompendo con decenni di prassi secondo cui non si consultava Pechino in merito alle esportazioni di armi statunitensi verso Taiwan. Il presidente Xi vorrebbe che non lo facessimo e ne discuterò, ha detto Trump questa settimana. Il commento ha suscitato preoccupazione tra gli alleati degli Stati Uniti, secondo diverse persone informate sulla questione. In tutta la regione Indo-Pacifica, gli alleati sono profondamente preoccupati che il presidente Trump si pieghi alla richiesta di Xi di ritardare le vendite di armi a Taiwan, lo ha detto Mira Raper-Ruper, che è la ex direttrice senior per l'Asia orientale presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'amministrazione Biden. Non solo ciò darebbe alla Cina un diritto di veto sull'assistenza di sicurezza fondamentale a Taiwan, ma suggerirebbe che al prezzo giusto il destino di qualsiasi partner possa essere in vendita. E la questione, scrive il Financial Times, rischia di incombere sul vertice di 2 giorni che includerà colloqui su Iran, commercio e investimenti. Vediamo il China Daily, che propone un editoriale firmato a 4 mani da Wang Keiyu e Ma Si. Cina e Stati Uniti possono dare slancio alla ripresa, in quanto 2 maggiori economie mondiali, la Cina e gli USA, possono apportare benefici alle imprese di entrambe le parti e dare un nuovo slancio alla ripresa economica globale, trovando maggiori punti di contatto e collaborando per gestire le divergenze, lo hanno affermato economisti e dirigenti aziendali. Vediamo il Times of India. Trump afferma: non mi interessa la situazione finanziaria degli americani, l'unica cosa che conta è l'accordo con l'Iran. Il crescente stallo tra Stati Uniti e Iran è entrato in una fase critica, con l'escalation militare, gli attriti diplomatici e le crescenti tensioni nello stretto di Hormuz che attirano l'attenzione mondiale. Vediamo la TASS. Trump: o l'Iran accetta l'accordo oppure gli Stati Uniti possono portare a termine il lavoro. Il leader statunitense non ha fornito una risposta chiara quando gli è stato chiesto se fosse disposto ad abbandonare il cessate il fuoco con l'Iran. Vediamo il Guardian. A Starmer viene lanciata un'ancora di salvezza dopo che la sfida di Streeting non si è concretizzata. Fonti interne a Downing Street suggeriscono che il ministro della salute non disponga ancora del sostegno necessario per una corsa alla leadership. Ne parleremo più avanti. Vediamo Le Monde. Donald Trump in visita in Cina, accolto da un Xi Jinping in posizione di forza. Times of Israel: nonostante i cori anti-Israele nell'arena, l'israeliano Noam Bettan accede alla finale dell'Eurovision. Il cantante ha dichiarato che i fischi sono stati rapidamente sovrastati dal sostegno del pubblico, che si è sentito come se stesse cantando solo per Israele. Vediamo il Jerusalem Post. Trump dà la priorità alla questione nucleare iraniana rispetto all'economia. Secondo quanto riferito, la maggior parte dei lanciarazzi iraniani sarebbe ancora però operativa. La Corea del Sud valuta un coinvolgimento graduale nella missione di Hormuz e, secondo alcune fonti, Hezbollah starebbe pianificando di occupare Beirut. Hamas impedisce agli appaltatori di Gaza di attraversare la linea gialla per ricostruire Rafah. Arab News, Trump afferma di non aver bisogno dell'aiuto della Cina per porre fine alla guerra con l'Iran. E in ultimo, Press TV, Trump ha respinto la risposta dell'Iran poiché non si trattava di una lettera di resa, sono parole di un funzionario iraniano. Gli Stati Uniti hanno respinto l'ultima proposta di pace solo perché non si trattava di una lettera di resa, ha affermato un alto diplomatico iraniano, sottolineando che Washington cerca di imporre la propria volontà attraverso l'intimidazione e le pressioni anziché costruire una pace autentica. Questo Press TV, vediamo i media statunitensi, Giampiero.
2: Sì, la visita in Cina con ambizioni ridotte, la definizione è del New York Times, del presidente USA Donald Trump, lo stallo della guerra ma anche dei negoziati con l'Iran e l'impennata dell'inflazione sono i temi dominanti sui principali media USA questa mattina. Sull'imminente incontro di Trump con il presidente cinese Xi Jinping i punti di vista non sono concordi. Il Wall Street Journal, ad esempio, parla di un vertice dove la posta in gioco è alta e in cui entrambi i leader hanno risultati da raggiungere. Di fatto, la missione cinese suona come un'assicurazione che, fin quando dura, non ci sarà un'escalation, o meglio, un ritorno di fiamma nel conflitto con l'Iraq. Quanto alle ambizioni ridotte di Trump sulla Cina, il Washington Post scrive che Trump non spinge più per ottenere cambiamenti nel sistema cinese. La CNN ha il titolo più neutro, Trump e Xi si preparano a un faccia a faccia a Pechino e per la televisione All News la guerra in Iran allunga un'ombra su una storica opportunità per USA e Cina di dare un nuovo assetto alle loro relazioni e alla rivalità che le caratterizza. La tela di fondo della visita di Cina in Cina di Trump, oltre al conflitto con l'Iran, è il balzo dell'inflazione al 3,8% a fine aprile, un balzo trascinato dall'aumento del costo della benzina, che è stato del 5,4% tra un mese e l'altro, con effetto diretto, cioè un effetto diretto, questo aumento del costo della benzina, della chiusura dello stretto di Hormuz, che si è tradotto, o si è riflesso, in un brusco aumento dei prezzi al consumatore. Erano 3 anni dal maggio 2023 che il livello dell'inflazione non era così alto. La guerra rende la vita più costosa agli americani, scrive il Washington Post, che è anche il giornale che più si stupisce dell'affermazione di Trump, secondo cui gli effetti economici del conflitto non sono la principale priorità, gli effetti economici sui cittadini americani, non sono la sua principale priorità, ma piuttosto lo smantellamento dell'arsenale nucleare iraniano. In questo contesto, sempre il Washington Post dà molto rilievo all'audizione in congresso del segretario alla guerra Pete Hegseth, che cerca di ottenere quello straordinario aumento del bilancio della difesa di 1,4 miliardi di dollari che ha richiesto. Il Wall Street Journal dà invece rilievo a un suo servizio sul fatto che i cinesi non corrono più Nike, cioè che il 1,5 miliardi di consumatori cinesi preferisce oggi prodotti per il tempo libero di produzione nazionale cinese che costano di meno e hanno qualità confrontabile piuttosto che comprare prodotti americani come avveniva fino a poco tempo fa. Il New York Times ci rivela, ma abbiamo già sentito la notizia ripresa da altri media internazionali, che secondo l'intelligence americana la dotazione iraniana di missili e di lanciatori resta alta e che quindi la guerra e il conflitto non l'ha distrutta come era fra gli obiettivi israelo-americani all'inizio dell'aggressione. Prima di restituirti la linea, do però l'idea che i media americani hanno anche altre attenzioni, o forse si sono stufati dei temi più, come dire, più seri, più costanti. Politico, per esempio, si occupa della legge sull'edilizia popolare che crea delle tensioni tra Congresso e Casa Bianca, Axios processo all'intelligenza artificiale o sul processo dell'intelligenza artificiale che mette di fronte Altman e Musk. E infine, prima di restituirti la linea, la cosa più curiosa è che la Fox fa il titolo sull'abbigliamento del segretario di Stato Marco Rubio sull'aereo che lo portava in Cina insieme al presidente Trump, un abbigliamento che l'ha fatto assomigliare e confrontare sui social al presidente venezuelano Nicolas Maduro. Evidentemente c'era qualcosa che ci sfuggiva nel panorama delle cose di rilievo dell'informazione internazionale. La Fox ha riportato la nostra attenzione anche su questo punto. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, grande esperto di Regno Unito, bentornato a Radio Radicale.
3: Buongiorno Francesco, grazie.
1: Così il Financial Times, Luca, Starmer si aggrappa al potere dopo le dimissioni di quattro ministri, il primo ministro terrà una riunione cruciale con il ministro della Salute, Wes Streeting, dopo aver sfidato i rivali a candidarsi alla leadership. Ieri Starmer si aggrappava, scrive Financial Times, al potere dopo aver lanciato una sfida ai suoi rivali, invitandoli a candidarsi alla leadership del partito laburista, tra dimissioni di ministri e crescenti richieste affinché si dimettesse. Che cosa sta accadendo? Qual è la tua analisi?
3: Diciamo che la riunione dei ministri di ieri con Starmer aveva gli occhi puntati da parte dell'opinione pubblica, dei media, perché c'era insomma la possibilità che la crisi facesse un ulteriore passo in avanti qualora ci fosse stato un segno di sfiducia forte da parte del gabinetto stesso di Starmer. Questa cosa non si è materializzata, non c'è stata questa sfida aperta nei confronti del primo ministro. Però è chiaro che il clima continua a farsi sempre più ostile nei confronti di Starmer, è chiaro che le pressioni stanno aumentando e giorno dopo giorno diventa sempre più complesso ipotizzare uno Starmer che possa guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni, ma anche pensare a una prosecuzione del premierato in maniera stabile. Diciamo che in questo momento, in questa fase, quello che sta giocando a favore di Starmer è la mancanza solida di alternative pronte nell'immediato. Sappiamo che Angela Rayner ha un'inchiesta su una questione fiscale non ancora risolta, che la inevitabilmente ne rallenta la corsa. Andy Burnham, il grande favorito, non ha un seggio in Parlamento e quindi non può candidarsi a guidare il partito. L'unica opzione possibile, pronta, sarebbe quella di Wes Streeting, che è il ministro della Salute, che però è considerato vicino all'ala bleriana del partito, per cui non gode di un fortissimo sostegno da parte della base.
1: Oggi discorso di Sua Maestà.
3: Sì, Starmer punta molto sul discorso di Carlo, l'inaugurazione del Parlamento, dove verranno indicate una serie di priorità politiche e soprattutto di iniziative legislative, sperando che questa cosa possa spezzare un po' anche il ciclo di news mediatiche, no, riguardanti la sconfitta elettorale della scorsa settimana e rilanciare l'azione del governo. Il problema di fondo è che anche il discorso di lunedì, che teoricamente doveva servire a fare già questo lavoro, in realtà non ha realizzato lo scopo, è stata una dichiarazione di principi sicuramente interessante, solida, ma con scarsa incisività sul piano dei contenuti. Vedremo se oggi il discorso del re cambierà un pochettino questo approccio. L'impressione è che la sabbia e la clessidra stia scorrendo sempre più velocemente, però per Starmer.
1: Luca, Martin Wolf, autorevole editorialista del Financial Times, ha firmato qualche giorno fa una sua analisi dal titolo "Dobbiamo proteggere il Regno Unito dalla tirannia della minoranza". Il nostro sistema elettorale, scrive Wolf, maggioritario, non è in grado di far fronte alla nuova era della politica multipartitica. Tu convieni il sistema elettorale britannico in crisi?
3: sistema elettorale britannico è un sistema concepito appunto in una forma seccamente maggioritaria e quindi concepito per un bipartitismo che per lunghissimo tempo nella storia politica del paese non ha lasciato spazio ad altro all'infuori del duopolio Labour-Tories se non solo parzialmente Lib Dem. È chiaro che questo sistema maggioritario che ha assicurato per lungo tempo stabilità alle varie maggioranze e ai governi, oggi non sembra rispondere più a quelle che sono le esigenze, ma soprattutto il panorama politico di un paese che continua a bruciare primi ministri in rapidissima successione. Oggi il fronte progressista è sostanzialmente spaccato, perché di fronte a Labour ci sono comunque gli Dem, ci sono i Verdi, il fronte conservatore vede ormai una competizione sempre più accesa tra Farage e i conservatori, per cui ad oggi appunto, come parlava l'editoriale, anzi quello che poi in realtà avviene è che con un 30% di voti si possa ottenere una maggioranza del tutto sproporzionata, il che chiaramente pone dei problemi più che democratici, dei problemi di rappresentatività. È chiaro che se pensiamo che Farage, che ha comunque ottenuto un'ottima performance elettorale nel 2024, oggi può contare solo su 5 parlamentari a fronte di un voto che in termini proporzionali è molto più alto, questo pone un tema di dispersione del voto, pone un tema di rappresentanza parlamentare anche in un quadro di crescente sfiducia da parte dell'opinione pubblica nei confronti della politica, che non è un fenomeno chiaramente solo britannico, ma che si riscontra anche lì. Basti pensare che comunque le elezioni della scorsa settimana, che erano elezioni locali, quindi dove teoricamente c'è anche una prossimità maggiore tra il cittadino e il candidato, hanno comunque visto un tasso di partecipazione non superiore in Inghilterra al 50%, in Scozia abbiamo toccato a fatica il 55-56%, quindi comunque parliamo di un processo di disaffezione, e il sistema elettorale britannico da questo punto di vista sembra necessitare effettivamente un aggiornamento rispetto ai tempi che cambiano.
1: Luca Cicilipini, abbiamo pochissimo, più di un minuto, dedichiamo alla Reform UK, come funziona, che identità ha il partito di Farage che punta a conquistare il potere alle prossime elezioni generali?
3: Farage la scorsa settimana ha ottenuto sicuramente un ottimo risultato, adesso viene la parte peggiore per lui, cioè deve governare o comunque deve dare al suo partito una classe dirigente che sia in grado sui territori di esprimere un'azione, se non di governo, comunque un'azione politica, che sia nei consigli, che sia nei parlamenti regionali. Fino ad ora è un lusso che Farage si è potuto permettere, quello di non dover necessariamente esercitare un'azione politica e quindi di non dover contare su una classe dirigente strutturata, che è il vero vulnus di un partito, che può essere qualsiasi cosa, può essere tutto, può essere nulla. È chiaramente un partito fondato su concetti anti-establishment. Adesso per Farage si pone il problema di dotarsi di una macchina anche burocratica e organizzativa se vuol vincere le elezioni nel 2029. Questo è il salto di qualità che deve fare Farage. C'è un po' questa impressione quasi di dare per scontato che Farage diventerà il primo ministro, ecco, io non ne sarei così sicuro, soprattutto perché poi si tratta, appunto, torniamo alla questione del sistema elettorale, non solo di ottenere tanti voti, ma di ottenere i voti giusti e ben distribuiti laddove conta, e questo richiede un'organizzazione che ad oggi almeno Reform ancora non ha.
1: Benissimo, io ringrazio Luca Cicilipini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, e leggete grazie i suoi commentari su yai.it. Grazie, a presto Luca, alla prossima.
3: A presto, grazie.
1: Allora, il Dipartimento di Stato americano offre una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni dettagliate sulle consegne di petrolio collegate al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, i Pasdaran, e ai suoi complici. Un comunicato stampa diffuso ieri dal Dipartimento di Stato afferma che l'ingente somma viene offerta a chiunque abbia informazioni sulle spedizioni di petrolio dell'IRGC, che sono appunto i Pasdaran, su petroliere o entità coinvolte in tali trasferimenti illeciti di petrolio o su attività o individui correlati. Io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, la linea a Roberta Iannuzzi, che è qui accanto a me. Buongiorno Roberta.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Adesso, prima di Stampa Regime alle 7.35 con Flavia Fratello, la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, che abbiamo già in collegamento. Buongiorno Walter.
5: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma è famosa la locuzione Historia Magistra Vitae, una citazione dal De Oratore di Cicerone, che è vissuto un centinaio d'anni prima di Cristo, e quindi ce la portiamo dietro da più di 2000 anni, la storia maestra di vita. In sostanza la conoscenza degli eventi passati è fondamentale per comprendere il presente e per cercare di evitare futuri errori. La frase di Cicerone in realtà è un po' più articolata: la storia è testimone dei tempi, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggero dell'antichità, ma insomma, in poche parole, una conoscenza che si basa sull'esperienza. Poi arriva Borges, che ribalta il tavolo e con una punta di ironia beffarda insinua il contrario: la vita e le scelte umane fanno da maestra la storia e determinano come il passato venga poi raccontato. C'è del vero, ma questo discorso ci porterebbe lontano, anche con il rischio di scivolare nel complottismo. Per tornare a Cicerone, non basta il maestro, cioè la storia, occorrono anche studenti che siano disposti a fare tesoro di quello che la storia insegna, e grazie a questo straordinario archivio di esperienze umane imparino a orientarsi nelle vicende del presente. Dal momento che si è citato Cicerone, restiamo ai suoi tempi, quello degli antichi romani. Ci hanno lasciato parecchi insegnamenti su cui riflettere e meditare. Uno, per esempio, è costituito dall'aver saputo assicurare per molto tempo un buon governo che si fondava sul saper tenere insieme i diversi. La loro capacità istituzionale, se così si può dire, consisteva nel saper usare le diverse leve dello sviluppo e farle agire insieme, azioni cosiddette di sistema, il saper progettare interventi e servizi che si trasformavano poi in opportunità. E il successo dei Romani, il loro contributo alla civiltà, è sostanzialmente condensato in tre parole: connessione, aggregazione, assimilazione. Il loro sistema merita di essere studiato perché ancora oggi è l'esempio storico più rilevante di come costruire un'identità comune tra popolazioni diverse. Molti studiosi sostengono che la Roma antica fu imperialista, per usare una locuzione dei nostri tempi. In realtà è qualcosa di altro e di più profondo. Non era una semplice operazione di dominio, di possesso e di sfruttamento. Si favoriva un processo di contaminazione tra le diverse culture con cui mano a mano si veniva a contatto, e da ciò derivava un'identità culturale aperta, condivisa e comune. Per uscire dal gorgo in cui l'Europa oggi si trova, occorrerebbe recuperare la capacità di fare sistema, a riuscire a costruire un'identità condivisa che non si limiti, come accade ora, a obblighi monetari e finanziari, e che si esprima attraverso culture condivise e società che si relazionano e si comprendono. Una cultura di assimilazione e di incontro, la capacità e la volontà di, nei momenti di relazionamento, di relazione e di comprensione. Una cultura di assimilazione e incontro, la volontà appunto di creare momenti di progresso, perché questi momenti di progresso e di civiltà coincidono sempre con gli scambi tra i popoli. Chi si divide, possiamo riassumere, si dispera; chi cerca unioni, impera. Questa è l'essenza della lezione della lezione che ci viene dai Romani antichi. Riuscire a comprenderlo significa anche imparare qualche lezione dalla storia maestra. Vale per i popoli, vale per chi ha l'ambizione di governare, di chi vuole fare politica, e vale in definitiva per ognuno di noi. A risentirci e buona giornata.
4: Buona giornata a te, Walter. Walter Vecelio, direttore di Proposta Radicale. Fra qualche minuto Stampa Regime a cura di Flavia Fratello. Vi ricordo che a partire dalle 8:15 è prevista l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto, quindi ministro degli esteri, ministro della difesa, sullo stretto di Hormuz, un'eventuale missione per garantire la libertà di navigazione nelle commissioni esteri e difesa del Senato, e quindi a partire dalle 8:15 la rassegna stampa andrà in onda e proseguirà in diretta sul sito di Radio Radicale. Poi naturalmente potrete recuperarla attraverso il nostro sito, attraverso la nostra app, diciamo in podcast, quando vorrete potrete ascoltarla per intero anche in streaming o attraverso i nostri siti. E dunque a partire dalle 7:35, insomma, o fra qualche minuto appena sarà pronta Flavia Fratello in diretta sulla radio, poi dalle 8:15 si proseguirà attraverso il sito internet. Noi andremo ad ascoltare i ministri Tajani e Crosetto, ma adesso con la regia di Piero Scaldaferri, Stampa e Regime. E allora buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che questa mattina però sarà, per chi ascolta dalla radio, decisamente più breve del solito, perché alle 8:15 ci collegheremo per l'audizione dei ministri Crosetto e Tajani sulla guerra di Iran, Hormuz, eccetera, eccetera, sulla nostra eventuale partecipazione, come sapete, a un contingente di pace. Ma la rassegna stampa prosegue, diciamo così, online, quindi io cercherò questa mattina, se mi riesce, di fare una specie di tenere una specie di doppio binario, per cui vi do alcune delle notizie, poi su alcune ritorneremo, diciamo così, nella seconda parte, in modo da dare l'essenziale. Almeno provarci in questa prima tranche e poi eventualmente approfondire, il che non mi impedisce però di iniziare con la citazione di alcuni temi proprio prettamente radicali, anche perché si avvicina, diciamo così, una data importante, come scrive per l'appunto Sergio D'Elia questa mattina sull'Unità: quest'anno ricorre il decennale da quando Marco Pannella è venuto a mancare, e anche quel mancare è scritto fra virgolette. Marco è stato non solo il fondatore del Partito Radicale, ma anche di Nessuno Tocchi Caino, insieme a me, Elisabetta Zamparutti e a una persona che non c'è più, Maria Teresa Di Lascia, morta a 40 anni dopo aver costituito Nessuno Tocchi Caino, il suo capolavoro civile, e aver scritto un romanzo straordinario, Passaggio in ombra, il suo capolavoro letterario, che nel 1995 vinse il premio Strega. Questi primi 10 anni senza sono stati per noi anni con Marco Pannella, una compresenza la sua che Nessuno Tocchi Caino ha voluto celebrare anche simbolicamente con la decisione di stabilire la nuova sede di Nessuno Tocchi Caino a Roma, in via della Panetteria 15, proprio di fronte alla casa nella quale Marco ha vissuto fino all'ultimo. E poi inizia un lungo racconto, davvero lungo, tutta pagina 3, del rapporto di Sergio D'Elia con Marco Pannella e di come l'incontro con Marco Pannella lo abbia cambiato. Dice fra l'altro una cosa, insomma, assolutamente verissima, Sergio D'Elia, che solo quelli che ti rinfacciano quello che avevi detto 40 anni prima, andandolo magari a pescare nei social come adesso si fa, possono pensare di ritenere una formula interessante, cioè che nell'esistenza di ognuno di noi scorrono più vite, una prima, una seconda, una terza, forse anche una quarta. Dire sono sempre stato così
6: ho sempre pensato così, ho sempre fatto questo, è un'assurdità, perché la natura non è così. Il mutamento è la legge dell'universo e di ogni cosa, anche di ognuno di noi. Perché possiamo dire, con Giordano Bruno, letteralmente che tutte le cose sono nell'universo e l'universo è in tutte le cose, in perfetta armonia. E il mistero della creazione e della rinascita è proprio questo, la comunione diretta tra l'uomo e l'universo. E poi appunto gli serve questa premessa per raccontare la sua prima vita segnata dalla violenza, e racconta di come Marco Pannella chiamasse lui e le altre persone che si erano avvicinate al Partito Radicale venendo dalla lotta armata, i compagni assassini, e dice: questo mi irritava, compagno non lo accettavo perché lui era un non violento e io un rivoluzionario, assassino ancora meno perché il sacro fuoco della rivoluzione ardeva in me. Ma cosa voleva dire Marco? Che violenti e non violenti non sono nemici, sono fratelli, entrambi rivoluzionari. La differenza è che i violenti sono rivoluzionari per odio, i non violenti per amore. E quindi poi dice: sono entrati in carcere con l'eco delle sue parole, fratelli, rivoluzionari, gli uni per odio, gli altri per amore, e lì inizia la mia liberazione, inizia la mia seconda vita. Oggi sono nella terza, non mi piace dire pacificato, ma sono in armonia con me stesso, con tutti, perfino con i miei nemici, con quelli che negano diritti umani fondamentali nelle carceri, con il potere penitenziario, carnefice e vittima allo stesso tempo. E quindi poi parla del carcere, e dice: ho questa visione, non un carcere migliore, ma qualcosa di meglio del carcere, non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale, come in Sudafrica dopo l'apartheid. Ho in mente commissioni verità e riconciliazione, quelle che hanno salvato il futuro di quel paese, verità per onorare le vittime, riconciliazione per dare un futuro alla comunità. Queste sono alcune delle riflessioni che trovate in questo articolo, vi ripeto, sull'Unità a pagina 3, che vi invito assolutamente a leggere. Così come vi ricordo appunto questo appuntamento il 19 di maggio dalle 10 di mattina alle 20 della sera a Roma, in via della Panetteria 15, dove, dice Sergio D'Elia, continueremo a farlo vivere, cioè Marco Pannella, insieme a coloro che lo hanno conosciuto e stimato, a coloro che lo hanno amato e avversato. La panetteria di Marco Pannella è stata il forno che ha sfornato sempre un pane buono, che ha dato da mangiare agli affamati, la fonte da cui è sgorgata un'acqua cristallina che ha dato da bere agli assetati, la fame di amore e conoscenza, la sete di giustizia e libertà, la fame e la sete che ancora soffre il mondo. E visto che stiamo parlando di carcere, l'altra segnalazione doverosa la faccio dalla prima pagina di Avvenire, che ci dà notizia di due spettacoli importanti, due iniziative importanti che riguardano due carceri importanti, uno quello della Dozza a Bologna e l'altro a Rebibbia. Musica e teatro superano le barriere, scrive Avvenire mettendo la fotografia, una bella fotografia in prima pagina, e non è la solita, insomma, la musica che entra nel carcere della Dozza di Bologna e il teatro che evade dalle mura di Rebibbia. Due progetti diversi in due città, un unico obiettivo: accorciare le distanze tra chi sta dentro e fuori dagli istituti penitenziari. Nel primo caso, quindi nel carcere della Dozza a Bologna, i protagonisti sono Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu, stasera al centro di un concerto che si tiene nel periplo del carcere bolognese e si potrà però vedere in diretta in Piazza Maggiore. A Roma invece, per la prima volta, un gruppo teatrale nato in carcere porterà il suo Tunnel dei Sogni all'esterno, sul palco del teatro della LUMSA, insomma una sorta di tournée, mettiamola così. Di solito, dicevo, ci sono già stati diversi progetti, diverse esperienze di teatro in carcere, rarissime, quelle invece in cui è la compagnia nata in carcere che esce fuori. E accadrà venerdì prossimo, dice Avvenire, il 15 maggio, quando Tunnel dei Sogni, questo è il titolo della mise en scène firmata e interpretata dal gruppo Libere Bolle, composto da alcuni detenuti di Rebibbia, verrà portato in scena nel teatro dell'Università Lumsa a Roma. L'appuntamento, che vede la collaborazione dell'Ateneo, di Vatican News, Radio Vaticana e delle associazioni Retrosguardi, Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Roma, Oratorio Gentilina, Cross e il contributo di Fondazione Roma, prevede due momenti: una prima rappresentazione alle 12, fine esaurimento posti, e una replica su invito alle 17. Quindi, se vi interessa, fatevi avanti. Visto che abbiamo preso questo filone, e credo che insomma sia interessante oggi, visto che è un altro degli elementi, diciamo così, che caratterizzano l'iniziativa radicale, ha a che fare con la giustizia e con il garantismo. Oggi credo sia interessante mettere a confronto due letture. Una è quella dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che riguarda il caso Garlasco, e l'altra invece è quella di Claudio Cerasa. Perché forse qualcuno si sarà accorto che il Fatto Quotidiano si è dimostrato in questi giorni incredibilmente, stranamente, diciamo così, garantista, o meglio, sì, garantista nei confronti di Sempio, cioè, quindi convinto invece della colpevolezza di Stasi. Dico stranamente perché appunto non è proprio il Foglio, il giornale, diciamo così, più che da questo punto di vista più brilla, ma Marco Travaglio rivendica, diciamo così, questa posizione, e tuttavia, siccome non ce la fa evidentemente a reggerla, la rivolta contro i politici, insomma, sentite un po'. Facciamo finta che Andrea Sempio sia un parlamentare, cosa piuttosto improbabile visto che è incensurato. E immaginiamo cosa direbbero politici e media garantisti, questo ovviamente è scritto fra virgolette, a dimostrazione di un certo disprezzo, no? Dell'indagine a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, con tutte le intercettazioni e i verbali che escono a getto continuo, insorgerebbero come un solo uomo contro la violazione del bavaglio di Nordio, da loro molto amato, che vieta di pubblicare frasi di conversazioni, interrogatori, audizioni, atti giudiziari, anche se non più segreti, di cui si può fare solo il riassunto senza virgolette. Strillerebbero contro chi calpesta la legge Cartabia sulla presunzione di innocenza e ricorderebbero che Sempio non è colpevole fino a condanna definitiva, tanto più che per lo stesso delitto c'è già un colpevole con condanna definitiva. Poi chiederebbero al governo di punire gli inquirenti che fanno uscire i materiali vietati, e non solo l'avviso di chiusura indagini, non segreto ma ugualmente non citabile. Nordio sguinzaglierebbe gli ispettori per scovare le talpe fra gli inquirenti. Tutti porterebbero in trionfo l'onorevole Sempio, martire della gogna mediatico-giudiziaria e novello Tortora, e reclamerebbero un decreto urgente che ponga fine allo Sempio. Ma purtroppo per lui e per noi Sempio non è un politico, quindi le intercettazioni, anche dei genitori della vittima con i loro avvocati, i verbali, i bigliettini e le consulenze di parte, possono finire su giornali, TG e talk che hanno sempre difeso il bavaglio. Tutto testuale, fra virgolette, spesso in audio, tanto non si sente una mazza. E la stampa garantista può dare ogni giorno dell'assassino a Sempio, dire che questo o quell'elemento, soprattutto i più fumosi o tragicomici, lo incastra, lo inchioda, lo sbugiarda, anzi lui a incastrarsi da solo. Il tutto usando i verbi all'indicativo, le parole più tranchant, i condizionali e gli aggettivi tipo presunto sono riservati ai politici, qui invece è già tutto certo, anzi non si vede perché interpellare dei giudici per l'eventuale revisione del processo già definito e l'eventuale rinvio a giudizio del nuovo indagato. Infatti, dice poi, si chiede l'immediata scarcerazione di Stasi, cioè del condannato, e nessuno capisce perché l'indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà resti a piede libero. A parte noi, che però siamo giustizialisti e non facciamo testo. Peccato che, nella fretta, Nordio e Cartabia si siano scordati di precisare che le loro leggi valgono solo per i politici. Quindi, come vedete, non c'è niente di garantista, per l'appunto, in questo editoriale, ma c'è molto di populismo e di rivendicazione ancora del noi e loro, politici e non. A questa lettura, vi dicevo, vi contrappongo quella di Claudio Cerasa, che sembra quasi che abbia letto questo editoriale prima di scriverlo, ma insomma, cosa che fra l'altro proprio temporalmente non è possibile, ma ecco qua cosa scrive Claudio Cerasa. La Garlasco dei finti garantisti. La facilità estrema con cui si trasformano i sospettati in assassini, fino a prova contraria, è una delle oscenità del caso Garlasco, quindi concorda. Se poi ad alimentare la gogna sono i garantisti pestasi, dalla vergogna si passa al ridicolo, e qui ci siamo. La giustizia impazzita, che condanna senza certezze e sputtana senza prove, è solo uno dei tanti tentacoli del mostro incredibile che da 19 anni cresce intorno a Garlasco. La vergogna delle indagini fatte in modo approssimativo, dei magistrati che indagano in modo superficiale e dei giudici che condannano senza tenere conto del ragionevole dubbio, è certamente un elemento osceno nella saga di Garlasco. Ma non è un elemento meno osceno rispetto a un'altra mostruosità che si sta manifestando da giorni intorno all'indagine più pazza d'Italia: le ferite al garantismo create dai finti sostenitori dello Stato di diritto. Il fronte mediatico, che in queste ore si sta visibilmente eccitando dinanzi alla possibilità che le indagini su Andrea Sempio possano riaprire il caso della condanna di Alberto Stasi, è un fronte che negli anni ha dubitato con buone ragioni che l'ex fidanzato di Chiara Poggi fosse colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Stasi è stato assolto in primo grado, poi in appello, la condanna è arrivata solo nel giudizio d'appello bis dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione ed è stata confermata nel 2015. La stessa Cassazione, pur confermando la condanna, ha riconosciuto che l'indagine ebbe un andamento non limpido, con errori e superficialità. E la stessa condanna a Stasi non si fonda su confessione, arma del delitto, testimone oculare, traccia biologica inequivoca sulla scena dell'aggressione. Si fonda su una lettura congiunta di elementi vari: orari, scarpe, bici, dispenser, racconto del ritrovamento, assenze di sangue sulle scarpe. E qui anche Cerasa fa una considerazione, dice: se l'opinione pubblica italiana dedicasse un decimo dell'attenzione prestata negli ultimi 19 anni a Garlasco a temi che riguardano il destino dell'Italia, avremmo forse meno plastici di Garlasco in TV e più visione del futuro. Ma insomma, evidentemente ci sono molte ragioni garantiste per sospettare che non vi siano prove sufficienti per ritenere Stasi colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi oltre ogni ragionevole dubbio. Ma tra coloro che in questi anni hanno portato avanti una battaglia garantista per difendere Stasi, si sta diffondendo un morbo antigarantista micidiale che sta spingendo Andrea Sempio nello stesso tunnel infernale in cui venne infilato Stasi all'inizio dell'indagine. E quindi, dice Cerasa, è una mostrificazione fino a prova contraria, con conseguente trasformazione di ogni sospetto in una condanna, di ogni speculazione in una prova, di ogni indizio in una sentenza di colpevolezza. E quindi dice, conclude Cerasa, non ci sono insomma prove sufficienti per condannare Stasi oggi, per difendere Stasi, difendendolo con la stessa obiettività con cui un tifoso di calcio parla della propria squadra del cuore, calpestando lo Stato di diritto mentre sostengono di volerlo difendere. Quando però, e qui ci siamo, il garantismo diventa un'arma da usare contro qualcuno e non per difendere qualcosa, il garantismo di solito finisce per essere fottuto. La giustizia, lo sappiamo, vive di cura, dettagli, cultura del dubbio e, per quanto possa sembrare assurdo e forse anche osceno, Quando un'indagine viene fatta male, quando un magistrato non sa che pesci pigliare, quando le prove sono fragili, l'unico modo per essere garantisti non è cercare lo scalpo di qualcuno al posto di quello di qualcun altro, ma è sperare che vi siano magistrati e giudici così attenti, così responsabili, da non sentirsi costretti a condannare qualcuno solo perché lo chiede il Tribunale del Popolo. Poi continua ancora, ma insomma direi che no, sia evidentemente molto chiaro il riferimento, ripeto, indiretto e non consapevole, alle parole che invece abbiamo letto scritte da Travaglio. Fra l'altro, a questo a proposito, sul dubbio si argomenta proprio un tema, e cioè quello che in assenza, diciamo così, di una certezza, cioè che vada al di là, come scrive la nostra Costituzione, il nostro codice, di ogni ragionevole dubbio, scrive Francesco Verri sul dubbio, siccome il dubbio, scusate il gioco di parole, è l'unica certezza della colpevolezza dei due, Stasi e Sempio non sono colpevoli, e forse appunto. Poi dopo, quando ci ritornerò, vi dirò altre due o tre cose vi segnalerò altre due o tre cose su Garlasco. Invece, sempre per rimanere, diciamo così, nella segnalazione dei temi radicali, ma che sono assolutamente di attualità, l'altra segnalazione che voglio farvi riguarda la legge sul fine vita. Nei giorni scorsi qualche cosa trapelava sui quotidiani, oggi in tanti ne parlano, perché si è raggiunto, diciamo così, un accordo. Fine vita, il DDL va in aula, la mediazione di Forza Italia per superare lo stallo. Questo è quello che scrive Gabriella Cerami sulla Repubblica. Che evidenzia anche come il ruolo sia il nodo è il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, che Fratelli d'Italia aveva escluso, ma gli azzurri sono pronti a trattare con l'opposizione. Di questo parla anche Avvenire sulla sua prima pagina, ricorda appunto che la norma sul fine vita va in aula senza intesa per farla vivere, quindi, e anche qui si sottolinea la mediazione di Forza Italia. Il DDL sul fine vita sarà in aula al Senato il 3 giugno, grazie alla disponibilità al dialogo di Forza Italia e alla mediazione del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Manca un accordo su un testo condiviso, ma i tempi sono stretti, e se in commissione non si troverà la quadra, si andrà in aula con la proposta del Dem Bazoli, sostenuta da tutte le opposizioni. Il nodo da sciogliere, per l'appunto, riguarda il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, che nel DDL della maggioranza è escluso. Gli azzurri però annunciano una controproposta. Qui siamo, vi dicevo, su Avvenire. Avvenire è stato uno dei quotidiani più attenti proprio da questo punto di vista. Matteo Marcelli scrive che comunque, insomma, si va in aula, e c'è questa possibilità, appunto. Scrive infatti a un certo punto: sul fronte sta parlando, c'è il Comitato Nazionale di Valutazione, che nella proposta del centrodestra sostituirebbe quello etico territoriale e l'opinione del medico curante, e su questo, ammette Bazoli, la maggioranza ha proposto delle modifiche, ma non sono mai state votate in commissione. In ogni caso, comunque, il passo avanti di ieri, quello per l'appunto della questione che riguarda la formulazione sostitutivi di funzioni vitali, perché nel testo di Bazoli si fa rientrare, diciamo così, nella possibilità anche degli interventi, le medicazioni, le procedure sanitarie, come per esempio l'uso di un catetere per liberare le vie respiratorie, mentre nel centrodestra ci si limita all'accesso ai casi nei quali il paziente è tenuto in vita da sistemi che sostituiscono effettivamente le funzioni vitali. Quindi c'è, diciamo così, un piccolo passo avanti. Però, dice, la buona notizia per il campo largo, intenzionata a fare il tutto il possibile per approvare la legge entro la fine della legislatura, resta, dice, Avvenire. C'è questa data finale su cui non siamo più disposti a negoziare, spiega Boccia, il capogruppo PD al Senato. È stata una mediazione chiesta alla maggioranza e probabilmente imposta dal Presidente del Senato. Non abbiamo alcuna intenzione di arretrare, quindi se non verrà fuori un testo unitario, che per quanto ci riguarda comprende per l'appunto il Servizio Sanitario Nazionale, per noi si voterà il disegno di legge Bazzoli. Sul fronte opposto si tende a non far passare la calendarizzazione come una sconfitta, tantomeno come una concessione sui punti fermi del DDL, tant'è che, dice Stefania Craxi, dice: noi non rinunciamo a nulla, il testo Zanettin-Zullo rimane in commissione e cercheremo di arrivare a una posizione condivisa, dice per l'appunto la capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi, che si intesta al merito dello sblocco dell'impasse e non esclude un compromesso sul ricorso appunto proprio al Servizio Sanitario Nazionale. Forza Italia ha un'idea di mediazione, vedremo se sarà accettata, non ci viene ancora svelata, ma insomma questo è quanto. Dopodiché però se si va a vedere lo stesso Avvenire dà notizia che ci sono regioni che si stanno muovendo ovviamente in modo diverso, per esempio in Lombardia le linee guida dividono, il testo di Bertolaso sul suicidio assistito non piace a Fratelli d'Italia, si rischiano fughe in avanti e Bertolaso viene per l'appunto bacchettato sulla Verità. L'altra cosa che insomma è in discussione, quindi che vale la pena anche in questo caso di segnalarvi, riguarda invece il fine vita, scusate, la possibilità di uscire, di andare ai domiciliari. Ieri già leggevamo di quell'appello di Sansonetti, oggi è Concita Sannino su Repubblica per esempio a scriverne. In 5.000 ai domiciliari, l'idea del governo per svuotare le carceri. Sono tossicodipendenti o fragili senza dimora, destinati a scontare la pena in enti di accoglienza. E poi vabbè, ci sono un po' di dubbi delle minoranze, segnala. L'estate incombe, un altro anno è passato invano sulla testa delle oltre 64.000 persone detenute a fronte, ci ricordano appunto, ci ricorda Sannino, dei 45.000 posti effettivi, nelle stesse inaccettabili condizioni, schiacciate fra sovraffollamento al 140%, inadeguatezza di spazi e servizi, e così il guardasigilli Nordio deve recuperare 4 anni di promesse e rinvii del governo su quella che il presidente Mattarella aveva definito nel suo duro j'accuse la vera emergenza sociale. Tra pochi giorni il Ministero annuncerà l'iter che consentirebbe la detenzione domiciliare in comunità a chi è recluso perché privo di una dimora, quindi molti sono tossicodipendenti. L'obiettivo è ambizioso, intervenire su una platea di 5.000 fragili. Ma come, in quali tempi? Mossa imposta dal clima di esasperazione, nonché dalla moral suasion del capo dello Stato, che aveva usato quell'avverbio, porre fine a tutto questo immediatamente, ma era luglio di 10 mesi fa. Oggi il rischio è che, e ci ricorda ancora la sentenza Torreggiani del 2013, intervenga l'Europa, scenario che ipotizza con Repubblica anche Roberto Giachetti, che dice: non so che cosa si inventeranno, gli annunci si sono rivelati una beffa per chi vive l'inferno delle carceri, spero di sbagliarmi stavolta, l'Europa osserva allarmata. Quindi vedremo che cosa succederà. Ci sarebbe anche, diciamo così, da raccontarvi del 7 di ottobre, ma lo facciamo più avanti. Adesso invece abbiamo ancora qualche minuto per una sintesi dei temi. Allora, intanto dalla Stampa la segnalazione della valutazione che fa Natalie Tocci dell'imminente, anzi del viaggio in corso, perché si è imbarcato ieri sera, Trump per volare a Pechino. E il titolo di apertura della stampa è proprio questo: Iran, minaccia nucleare, e poi Xi, Trump, prova di forza. E l'analisi di Natalie Tocci viene intitolata così: perché Pechino finirà per imporsi. E scrive Tocci a pagina 3: se la prima amministrazione Trump segnò l'avvio della rivalità tra Stati Uniti e Cina, la seconda avrebbe dovuto sancire la supremazia americana, ma sta accadendo il contrario, come probabilmente emergerà dal vertice tra il presidente Trump e suo omologo Xi Jinping a Pechino. Sono due le guerre avviate da Trump e perse contro la Cina, quella commerciale e quella in Medio Oriente. La rivalità con Pechino, che è stata senza

energetica sia per l'Europa sia per l'Asia, entrambe importatrici nette di idrocarburi, la transizione energetica non è un vezzo ideologico, ma una strategia di sicurezza e soprattutto con un'Europa distratta, in cui alcuni hanno ottusamente liquidato il Green Deal come progetto ideologico negli ultimi anni, la Cina, che ottusa non è stata affatto, è destinata a trarne vantaggio. La domanda di pannelli solari, batterie, auto elettriche e molto altro è destinata a crescere. E poi però è interessante anche l'ultima valutazione che fa Tocci, perché dice: la debolezza americana non basta a fare del gigante asiatico un alleato europeo. L'Europa dovrebbe stare molto attenta a questo incontro, perché né la Cina né gli Stati Uniti in questo momento comunque hanno interesse a fare per l'appunto gli interessi dell'Europa. Questo sostiene Tocci. Fra l'altro, se noi leggiamo sempre dalla Stampa, che dedica anche pagina 4 con un dossier di Lorenzo Lamperti a questo viaggio, si racconta di una Cina che è in realtà un Giano bifronte, da fabbrica a basso costo per il mondo a superpotenza tecnologica. La Cina di Xi corre, ma diritti umani e libertà civili ne pagano inevitabilmente il prezzo. E poi invece, diciamo così, andiamo a vedere Repubblica. Anche Repubblica ha l'apertura, il titolo di apertura dedicato a questo viaggio, il Domani, prima di Repubblica semmai nella seconda parte, mi interessava la sottolineatura del titolo del Domani, perché è la seguente: affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. Il tycoon domani a Pechino per il vertice con Xi, con lui le star del capitalismo USA, da Musk a Apple. Sul tavolo investimenti miliardari, mentre con Teheran la trattativa lo ha langue, e sapete che c'è stata questa minaccia, no, dell'Iran, che ha detto: noi pronti a fare l'atomica. Quindi in realtà la lettura interessante che ne viene data su Domani è di un Trump interessato più appunto ad altro. Mentre invece avevamo letto anche nei giorni scorsi di un Trump che andava a Pechino anche per vedere se Pechino poteva intervenire, diciamo così, nella mediazione con l'Iran, cosa peraltro che Pechino ha già fatto. Mentre in questo caso è Michelangelo Cocco da Shanghai che fa la lista di chi si porta dietro Trump e ne trae altre conclusioni. Tesla, Boeing, Apple, BlackRock, Meta sono tra le multinazionali in arrivo al seguito del tycoon per fare affari strategici. Stando alle fonti, i tecnoimprenditori cinesi e gli investitori avranno colloqui molto positivi con le loro controparti. Dell'Iran abbiamo detto appunto di questa minaccia che l'Iran ha fatto di costruire, cioè se dovesse essere attaccata, se riparte la guerra, lavoreremo all'atomica, questo titola la Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, il che peraltro però fa pensare che se possono arrivare così rapidamente al 90% dell'arricchimento dell'uranio, tanto lontano non dovessero effettivamente esserci, ma insomma va bene. Fra l'altro, ecco, a proposito di quello che dicevamo sull'intervento della Cina, proprio su Repubblica c'è un'intervista di Gregory Gose, che è un studioso del Middle East Institute, che dice: Donald cerca l'uscita dalla guerra, ma la Cina difficilmente lo aiuterà. E per quello che invece riguarda l'uranio, il consiglio è di leggere questo dossier, questo scenario disegnato da Gianluca De Feo a pagina 4 della Repubblica. La voglia del blitz sull'uranio, USA e Israele preparano la mossa per chiudere con una vittoria. Quindi Netanyahu e il tycoon, dice Di Feo, hanno ripreso a parlare della missione giudicata quasi impossibile.

0: sapete che c'è stata, Israele ha costruito una base segreta in Iraq, fra l'altro, quindi. E allora la domanda è: come si fa a togliere l'uranio agli iraniani? Vai lì e lo porti via. Non parlerò di quali strumenti militari servirebbero, ma di quello che il presidente Trump mi ha detto: voglio andarci e io credo che si possa fare. Il premier Netanyahu ha scelto un'intervista alla CBS per rilanciare l'ipotesi di un blitz nel cuore dell'Iran. Quasi contemporaneamente, anche dalla Casa Bianca sono arrivate parole che sottolineano il punto chiave della sfida nel Golfo: sottrarre ai Pasdaran il materiale per costruire la bomba nucleare. Sia Trump che Netanyahu hanno ribadito che il conflitto si chiuderà solo quando 409 kg di uranio arricchito fino al 60% non saranno più nella Repubblica Islamica. Il presidente americano ha spiegato che all'inizio gli iraniani si erano mostrati disponibili e poi hanno fatto dietro fronte. E poi appunto il racconto, ovviamente non molto dettagliato, di come si potrebbe svolgere eventualmente questo blitz. Sul Corriere della Sera invece l'attenzione, anche se c'è un titolo, ma il titolo che salta più all'occhio è quello di taglio centrale su l'antivirus, anche lì arriveremo, ma invece l'attenzione per quello che riguarda, diciamo così, questa guerra è ancora ai costi, ma in particolare a quanto è arrivata l'inflazione negli Stati Uniti. Ne scrivono Giuliana Ferraino e Massimiliano Iattoni della Zen. Cibo, armi, petrolio, il costo della guerra per l'America e schizza l'inflazione. Un'inflazione che in questo momento è al 3,8%. Quindi la guerra con l'Iran rischia di costare molto agli americani. Cresce l'inflazione e anche il costo del petrolio. Detto questo, c'è, diciamo così, invece la questione dell'antivirus. Faccio giusto a tempo a darvi il titolo del giornale, direi, prima di passare poi tutto all'online. Il titolo del giornale è quello che riassume meglio il caos che è successo ieri sull'antivirus. Un caso in Italia, anzi no, è già psicosi antivirus, perché per un po' si era sparsa la voce che il ragazzo, il marittimo calabrese di 25 anni, mostrasse qualche segno per l'appunto dell'infezione, al punto che evidentemente, diciamo così, non tutti hanno ritenuto di dover smorzare questo, che poi era ovviamente era davvero un falso allarme, perché se voi leggete la stampa, andate a pagina 12, il titolo è: il 25enne italiano ha sintomi da antivirus. E uno dice: come? Poi leggi meglio l'articolo di Paolo Russo, e Paolo Russo dice che appunto si era sparsa questa voce, anche se Federico, il nome di questo ragazzo, si è poi precipitato a precisare, che dice: non ho sintomi, sto solo cercando di combattere la noia dell'isolamento. E però, insomma, però è un po' poco, ecco, se fai un titolo così, chi lo vede e non sa che non è esattamente così, gli piglia un colpo. Quindi nessun 25enne italiano con sintomi di antivirus, ma come spiega appunto poi anche correttamente il Corriere della Sera, che mette però, come dicevo proprio all'inizio, pagina 1, 2, 3, e queste notizie, che lo sente al telefono Federico Amaretti, ufficiale di navigazione della Grimaldi Lines, e lui dice: io, considerato primo malato d'Italia per un equivoco, senza tosse sto bene, oggi farò gli esami, perché appunto oggi il suo vetrino viene portato allo Spallanzani e gli fanno tutti gli esami del caso, ma insomma non ha, per fortuna sua e nostra anche, alcun sintomo. Bene, siamo già, diciamo così, oltre, direi, quindi io però vado avanti, diciamo, con questo schema, poi semmai ritorniamo su alcuni aspetti. Però ecco, per il momento il quadro come ce lo disegna il Corriere della Sera è di 10 infettati sicuri, annunciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A Milano è in quarantena un turista inglese, mentre ci sarebbe anche una donna a Messina che viene tenuta sotto osservazione, mentre peggiora la signora francese che era stata sbarcata dalla nave, e ci sarebbero delle difficoltà per rimpatriare gli australiani da Londra. E la cronaca è sempre quella di Sara Gandolfi, che racconta appunto come ci sono altri 2 pazienti in isolamento in Italia per possibile contagio da antivirus. Una è una turista argentina che fino al 30 di aprile si trovava nelle zone endemiche, le stesse in cui è scoppiato il focolaio a bordo della nave, ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, e dopo essere atterrata nella capitale è arrivata a Messina e qui è stata ricoverata per una polmonite, quindi non è che proprio qualche cosa ha. Sarebbe lei, se confermato il contagio, la prima a presentare i sintomi della malattia. Il secondo caso è invece quello di un turista britannico considerato un contatto della moglie della prima vittima, cioè quella che era salita sui voli da Sant'Elena a Johannesburg, eccetera, eccetera, perché è stato rintracciato in Lombardia, trasportato all'ospedale Sacco di Milano con il suo accompagnatore. I 2 sono stati immediatamente isolati, messi in quarantena come da disposizioni ministeriali. E invece, appunto, giallo presto risolto sulle condizioni di salute del 25enne calabrese, che, come abbiamo detto, sta bene. Cioè, è importante anche segnalare, diciamo così, un'intervista che sul Corriere della Sera troviamo al professor Emanuele Nicastri, medico infettivologo e direttore dell'unità delle malattie infettive dello Spallanzani di Roma, che dice: lo Spallanzani è pronto. Ricordate che, fra l'altro, quando ci fu il Covid, i 2 pazienti cinesi furono mandati proprio lì, i primi, non in pazienza zero, insomma, quelli che giravano, ma dice: voglio mandare un messaggio di serenità, questo virus è noto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il professore è che
1: 8 e 20 minuti, ci fermiamo qui con l'ascolto di Stampa a Regime. Vi ricordo che potete continuare ad ascoltarla attraverso il nostro sito internet, oppure lo potete ascoltare anche in DAB attraverso RR News, che è il canale di Radio Radicale, con le interviste e anche con, in questo caso, il seguito della rassegna stampa. La interrompiamo, Stampa a Regime, perché sta iniziando l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto nelle commissioni esteri e difesa. Sentiamo.
2: Anche a nome dei presidenti delle altre commissioni, onorevole Giulio Tremonti e senatore Maurizio Gasparri, do il benvenuto al ministro Antonio Tajani e al ministro Guido Crosetto.
1: Commissioni di Camera e Senato che svolgono l'audizione dei ministri sul ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Da parte dei 2 ministri, e se ci sarà il tempo ad un secondo giro di domande con ulteriore replica dei ministri. Gli interventi dei senatori e dei deputati si susseguiranno secondo il consueto criterio dell'alternanza tra le 2 Camere e tra i singoli gruppi, iniziando dai gruppi più numerosi. Nell'esigenza di lasciare spazio a tutti i gruppi è necessario che gli interventi rispettino una durata massima di 5 minuti. Per la migliore conduzione dei lavori, prego infine di far pervenire al banco della Presidenza le richieste di intervento. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati. Prima di cedere la parola ai ministri, do la parola al Presidente Gasparri per un saluto.
3: Sì, mi limito anch'io a ringraziare i ministri degli esteri e della difesa per aver accolto la richiesta del Parlamento, anche a nome della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, perché anche i gruppi del nostro ramo del Parlamento avevano richiesto questo confronto, e li ringrazio anche perché lo facciamo in via preventiva rispetto a tutte le vicende, ma di questo poi discuteremo, che si stanno delineando, e quindi questa è anche la conferma di un dialogo costante del governo col Parlamento e di un rispetto delle istituzioni parlamentari, ripeto, ancora prima che poi alcune vicende prendano corpo e seguiranno poi le eventuali decisioni formali del Parlamento. Grazie e benvenuti.
2: Grazie Presidente, a questo punto cedo la parola.
1: Il Presidente della Commissione Difesa della Camera, poi ha parlato
4: grazie,
1: anche il Presidente della Commissione Difesa del Senato.
4: Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati, insieme al Ministro Crosetto abbiamo ritenuto importante tornare a riferire alle Commissioni Esteri e Difesa per aggiornare il Parlamento sulle iniziative che il Governo sta portando avanti insieme ai nostri partner e alleati per favorire la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e assicurare la riapertura dello Stretto di Hormuz e arrivare alla pace in Medio Oriente. Anticipando alcune considerazioni su cui poi interverrà in dettaglio il Ministro Crosetto, intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece è di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del Governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Un impegno che potrà concretizzarsi, lo sottolineo con chiarezza, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. È il metodo che abbiamo seguito fin dall'inizio della crisi. Mantenere un raccordo costante tra Governo e Parlamento e cercare su tutte le scelte strategiche di politica estera e di difesa la più ampia convergenza tra le forze politiche. Il momento è complesso, inutile dirlo, e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. È un appello che voglio rinnovare anche in questa giornata. Signori Presidenti, onorevoli colleghi, quanto sta avvenendo nello Stretto di Hormuz non può essere ridotto a una crisi regionale da cui, come vorrebbero alcuni, stare alla larga. Si tratta di uno shock globale, una crisi che incide direttamente sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Lo Stretto di Hormuz è infatti uno snodo cruciale per le rotte commerciali globali. Vi transitano il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto e una parte significativa delle materie prime che alimentano anche le nostre filiere produttive. Le conseguenze della crisi sono di fronte agli occhi di tutti e l'insicurezza delle rotte commerciali e il rincaro dell'energia pesano sulle famiglie e sulle imprese. La stabilità delle rotte commerciali è essenziale per la nostra economia, infatti il nostro export vale il 40% del PIL e nel 2025, nonostante i dazi, è cresciuto del 3,3%. Per questo il Governo è intervenuto immediatamente con un primo pacchetto di misure a sostegno delle imprese esportatrici, finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 30%, maggiori garanzie pubbliche per l'accesso al credito, rafforzamento dell'operatività di ICE, SACE e SIMEST. Già prima della crisi, con il piano per l'export, avevamo deciso di accelerare sulla diversificazione dei mercati di sbocco per le nostre merci, puntando su quelli a più alto potenziale. Una scelta vincente che abbiamo portato con successo anche in Europa. Lo dimostra un accordo commerciale con il Mercosur, quello con l'Australia, quello con l'India e la prossima firma di un accordo con il Messico. Tutti questi accordi offrono grandi prospettive di crescita per le nostre imprese insieme a forti tutele per le eccellenze del nostro sistema produttivo. Onorevoli, il blocco di Hormuz colpisce tutti, ma preoccupano in particolare le sue conseguenze sui paesi più fragili, in Africa e nel Mediterraneo allargato. Da quello stretto passa circa il 30% delle esportazioni mondiali di fertilizzanti essenziali per la sicurezza alimentare dei paesi più vulnerabili. Ad esempio il Sudan, dove continua a consumarsi la più grave crisi umanitaria del mondo. I rincari energetici e quelli dei fertilizzanti provocano l'aumento dei costi di produzione e aumentano l'inflazione. Questo vuol dire che in molti paesi fragili i campi non verranno seminati o certamente produrranno di meno. Quindi meno cibo, meno pane e un più forte rischio di carestie. Una crisi di questa portata, se non governata, rischia di provocare nuove ondate di instabilità e nuovi flussi migratori verso l'Europa. Per questo la scorsa settimana, insieme ai ministri degli esteri di 30 paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani, al direttore generale della FAO, ho lanciato la coalizione di Roma per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti. È un foro di dialogo permanente sui temi cruciali per tutti i nostri paesi, su cui nessuno può girarsi dall'altra parte. Presidente, presidenti, colleghi, la crisi di Hormuz è la conseguenza di un conflitto più vasto che affonda le radici in decenni di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'abbiamo detto fin dall'inizio, la sola via percorribile è quella del dialogo e della diplomazia. Una linea che il governo sostiene con convinzione in ogni foro internazionale, senza tradire mai quanto andiamo dicendo fin dall'inizio della crisi e che ribadiamo anche oggi. Teheran non può dotarsi di armi nucleari né di sistemi missilistici in grado di minacciare la regione. Il regime iraniano è ancora quello che ha represso con la violenza solo pochi mesi fa i propri giovani che chiedevano libertà e democrazia e continua a farlo anche oggi con esecuzioni capitali di chi ha osato opporsi. È il regime che ha attaccato in maniera indiscriminata aree residenziali, alberghi, ospedali, infrastrutture energetiche in tutti i paesi del Golfo. A questo proposito desidero ribadire la solidarietà agli Emirati Arabi Uniti per i continui attacchi anche di questi giorni che mettono a repentaglio la vita di tanti innocenti. Venerdì scorso ne ho parlato a lungo con il segretario di Stato americano Rubio, con cui dall'inizio del conflitto ho mantenuto un dialogo costante. Abbiamo ribadito la centralità del legame transatlantico, un cardine della politica estera italiana insieme all'Europa e la volontà di lavorare insieme per la pace, la crescita e la stabilità internazionale. A Rubio ho confermato il pieno sostegno del nostro Paese ai negoziati in corso in Pakistan, che sono negoziati difficili eppure fondamentali per alimentare la speranza della pace. Le prime reazioni ufficiali degli Stati Uniti alla risposta iraniana non sono state mai negative, ma il negoziato deve continuare. Questa occasione non va sprecata e questo è il messaggio che ho ribadito con forza e più riprese al ministro degli esteri iraniano Arachki. Teheran deve impegnarsi a negoziare in buona fede e con flessibilità per una soluzione costruttiva, a riprendere la collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per il nucleare e a ristabilire le relazioni con i paesi del Golfo. Ho consegnato questo stesso messaggio al ministro degli esteri cinese Wang Yi quando il mese scorso sono stato in missione a Pechino. La Cina gode di un'indubbia influenza sull'Iran ed è uno dei paesi più interessati al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e l'impegno di Pechino per la pace è fondamentale. Il dialogo con i partner regionali è altrettanto essenziale. Oggi pomeriggio ne parlerò con il ministro degli esteri del Kuwait, uno dei paesi più colpiti dalla reazione iraniana. I paesi del Golfo sono interlocutori chiave per costruire le condizioni di una soluzione diplomatica stabile e duratura. Tutti concordano sul fatto che un accordo credibile deve prevedere la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che non può essere tenuto in ostaggio con la forza militare o attraverso l'imposizione di pedaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte. Siamo in prima linea nelle missioni navali europee nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. Su impulso italiano, al Consiglio Affari Esteri di lunedì, l'alto rappresentante Callas ha reiterato la richiesta di un rafforzamento della missione Aspides. Adesso sono solo Italia e Grecia infatti a pattugliare il Mar Rosso e a garantire il trasporto marittimo, con risultati direi lusinghieri che ci sono riconosciuti da tutti. A Hormuz siamo pronti a contribuire allo sminamento dello stretto e a garantire la libertà di navigazione nell'ambito della missione multilaterale che verrà lanciata. Ovviamente il ministro Crosetto illustrerà i dettagli della pianificazione in corso, ma voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impegnata a Hormuz senza che questo Parlamento sia stato informato e abbia autorizzato. Nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offre adeguate garanzie di sicurezza e senza che vi sia un quadro giuridico internazionale preciso. È necessario però non farsi trovare impreparati nel momento in cui si verificheranno le condizioni necessarie. Onorevole, una pace duratura in Medio Oriente non può prescindere anche dalla stabilità del Libano. L'Italia sostiene con convinzione il dialogo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Siamo pronti anche ad ospitare colloqui diretti, come ho assicurato al Presidente Aoun nel corso della mia missione a Beirut lo scorso mese. Con il Presidente Aoun e poi con il Segretario di Stato Rubio abbiamo discusso una serie di possibili iniziative per rafforzare le capacità delle forze di sicurezza libanese, ad esempio nell'antiriciclaggio e nella lotta ai traffici illeciti e anche per quanto riguarda la formazione delle forze armate libanesi. Il segretario di Stato Rubio e i ministri europei mi hanno manifestato il loro forte incoraggiamento a un ruolo sempre più qualificato dell'Italia per rafforzare la statualità libanese. Proprio oggi pomeriggio ne parlerò con il ministro degli esteri libanese che come quello del Kuwait è in visita in Italia. Ripeterò che la tregua è fondamentale, ma è necessario trasformarla in un vero processo di pace. questo proposito desidero esprimere il più sentito ringraziamento mio personale del Governo e ai nostri uomini della missione UNIFIL chiamati a operare in condizioni sul terreno spesso molto complicate. Lo ribadisco, la loro sicurezza è una nostra priorità assoluta. Loro, come i nostri uomini e le nostre donne della missione bilaterale MIBIL e quelli impegnati nel Comitato Tecnico Militare per il Libano, sono straordinari operatori di pace, fonti di assoluto orgoglio, cui il Paese deve estrema gratitudine per quello che fanno, in particolare in questi giorni in cui si avvicina la celebrazione della festa della Repubblica. Il governo libanese deve arrivare ad esercitare la propria sovranità su tutto il territorio del Paese e devono cessare gli attacchi di Hezbollah verso Israele. In parallelo però devono cessare gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi del sud del Libano, anche quelli cristiani. In queste settimane abbiamo infatti assistito a diverse azioni molto riprovevoli da parte dei militari israeliani in Libano, in Cisgiordania e a Gerusalemme. Tutti ricorderete l'attacco terribile e inumano alla suora francese nella città vecchia o l'immagine del militare ritratto mentre si prendeva gioco di una statua della Madonna. Oppure ancora la scena incresciosa del militare israeliano che abbatteva un crocifisso poi rimpiazzato dai nostri militari in UNIFIL. Episodi che abbiamo condannato con la massima forza. I cristiani in Medio Oriente sono da sempre costruttori di ponti e creatori di dialogo. La loro presenza va protetta e le violenze dei coloni estremisti devono finire. Di fronte a una situazione ormai insostenibile, lunedì a Bruxelles, insieme ai ministri degli esteri europei, abbiamo dato il via a nuove pesanti sanzioni nei confronti dei coloni israeliani, che si sono dimostrati violenti contro il popolo palestinese nella Cisgiordania, con violenze, ripeto, che sono per noi inaccettabili. Abbiamo adottato anche ulteriori sanzioni per i terroristi di Hamas, il cui disarmo resta la priorità assoluta. Si tratta questo di un passaggio molto importante a cui lavoreremo da tempo, bloccato fino a questo momento dalla mancanza di una maggioranza tra i paesi europei. Il governo infatti continua a prestare la massima attenzione operativa alla situazione nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, con l'obiettivo di arrivare a due stati in grado di convivere in pace e sicurezza. Lunedì a Bruxelles ho anche voluto sottolineare che il governo è aperto a considerare misure per colpire i beni prodotti dai coloni estremisti nei territori palestinesi. Dovremo però prima vedere quale sarà la proposta della Commissione. Desidero poi ribadire la ferma condanna del governo per la legge varata dalla Knesset che prevede l'ampliamento della possibilità di imporre la pena di morte in Israele. Lo abbiamo detto subito in maniera chiara e ferma. La legge deve essere ritirata. È profondamente discriminatoria, introduce una punizione disumana e degradante, priva di qualsiasi reale effetto deterrente. Per noi la vita è un valore assoluto, nessuno può infatti arrogarsi il diritto di toglierla. Il nostro rifiuto della pena di morte è netto e senza eccezioni, sempre e ovunque. Tant'è che il nostro impegno anche nelle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte è un impegno costante che porta risultati concreti ogni anno perché aumentano i paesi che sottoscrivono questo impegno. Onorevoli, la crisi umanitaria a Gaza però continua ad essere al centro della nostra attenzione. Proprio ieri sono arrivati in Italia via Giordania i primi 59 studenti di un nuovo gruppo di 72 in totale che grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla conferenza dei rettori studieranno nei nostri Atenei. Gli altri 13 arriveranno oggi e continueremo a fare in modo che possano esserci altri giovani che possono venire a studiare nel nostro paese. Stiamo lavorando insieme al Ministro Bernini per incrementare queste presenze e cercheremo anche di incrementare le presenze dei familiari delle persone che sono già arrivate in Italia, lavorando sia con l'autorità nazionale palestinese, sia con il governo di Israele, sia con il governo giordano. Con i fatti e non con dichiarazioni vuote, il governo italiano sta dando un contributo concreto alla formazione della nuova classe dirigente palestinese. E le parole degli studenti arrivati ieri confermano quanto interesse ci sia per il nostro Paese e quanta gratitudine ci sia per il nostro Paese che è all'avanguardia per l'accoglienza di persone che riescono a lasciare Gaza. Mi raccontavano che l'altro ieri, partendo da Gaza, l'unico Paese dell'Unione Europea che accoglieva studenti era appunto l'Italia. Concludo sul punto sottolineando l'attenzione dell'unità di crisi della nostra ambasciata per i connazionali parte della nuova flottiglia in navigazione verso Gaza. Ad oggi 36 italiani sono approdati a Marmaris in Turchia. Continuiamo a seguire la questione con la massima attenzione e il raccordo della nostra ambasciata a Tel Aviv con le autorità israeliane è continuo. Signori Presidenti, deputati, senatori, quella che ho illustrato sinteticamente è l'azione diplomatica che il Governo sta portando avanti nella regione per favorire il dialogo e la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. L'Italia ha interessi vitali nel Golfo, energetici, commerciali, strategici e la responsabilità di chi siede nel G7 e rappresenta uno dei principali contributori alle missioni internazionali di pace. La sicurezza marittima e la libertà di navigazione sono priorità assolute. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto internazionale libero e aperto. È nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa e nell'interesse del mondo. Noi non possiamo essere spettatori. Questo è il nostro impegno, un impegno che portiamo avanti sempre in stretto raccordo con i partner in Europa, nel G7 e con le organizzazioni multilaterali. Un impegno per il dialogo e la pace che si ispira anche al Magistero di Papa Leone XIV. La sua voce instancabile ci ricorda che costruire ponti attraverso il dialogo e l'incontro non è soltanto un dovere morale, è l'unica via per una pace duratura. Quando sono in gioco principi come la pace e la libertà, l'Italia non si è mai sottratta alle proprie responsabilità. Non lo faremo neanche questa volta. Vi ringrazio.
2: Ringrazio il Ministro Tajani e cedo ora la parola al Ministro Crosetto per il suo intervento. Prego.
5: Grazie Presidenti, senatori, deputati, signor Vicepresidente del Consiglio. Desidero innanzitutto ringraziarvi per questa occasione di confronto in una fase così delicata, segnata dagli sviluppi della crisi in Medio Oriente che ha delineato adesso il Ministro degli Esteri e dalle tensioni dello Stretto di Hormuz. Al netto di una tregua che appare fragile e precaria, è indispensabile mantenere un raccordo continuo, serio e responsabile sia con i nostri alleati internazionali sia nel necessario e imprescindibile rapporto tra Governo e Parlamento. Vorrei chiarire fin da subito un punto essenziale, già chiarito dal Ministro Tajani. Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere. Quindi, anche se non vi era l'obbligo, abbiamo ritenuto doveroso condividere con voi, con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle istituzioni, le valutazioni e le misure prudenziali che il Governo sta progressivamente predisponendo in linea con quanto sta prendendo forma sul piano internazionale nelle ultime settimane e con gli orientamenti che molti Paesi alleati stanno progressivamente maturando. Proprio ieri ho avuto un ulteriore colloquio con il Ministro della Difesa di nostri Paesi partner, con cui abbiamo registrato una piena convergenza su alcuni principi fondamentali. La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz. Spero venga largamente condivisa la necessità che eventuali future iniziative di natura esclusivamente difensiva possano effettuarsi solo qualora siano rispettate alcune condizioni essenziali e non derogabili. Lo ripeto, per primo, non un temporaneo cessato il fuoco, ma una tregua vera, credibile e stabile, meglio ancora se una pace definitiva. Secondo, la legittima cornice giuridica internazionale, cioè terzo, l'accordo di tutte le parti interessate. Oggi 40 paesi stanno valutando di contribuire a rendere lo stretto di Hormuz libero percorribile appena le condizioni lo permetteranno. Ben 24 di questi paesi hanno già manifestato la loro disponibilità di massima a partecipare con assetti altamente specializzati, utili ad esempio a rimuovere le mine oggi presenti in quel tratto di mare di cui nessuno conosce né la localizzazione né il numero, neanche gli stessi iraniani. Nel complesso, tra gli altri, Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna, Olanda, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Canada, Australia, Nuova Zelanda si sono già detti tutti disponibili a fornire capacità operative significative. Altri stanno valutando di fare altrettanto. Un quadro che conferma la natura multinazionale coordinata dello sforzo. Per dare alcuni esempi concreti, il Belgio contribuirà con 2 unità cacciamine, l'Estonia con 1 unità cacciamine, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi metteranno a disposizione personale specializzato nelle attività subacquee e di neutralizzazione mine. La Francia ha già preposizionato nel Mar Rosso, unitamente alla propria portaerei, 2 fregate e 2 unità cacciamine, rendendo inoltre disponibili ulteriori assetti già presenti nella regione. La Germania contribuirà con 1 unità cacciamine e 1 unità di supporto, la Norvegia dispiegherà sistemi unmanned specializzati nelle contromisure mine, il Regno Unito sta schierando un cacciatorpediniere, 1 unità di supporto e dei cacciamine, la Spagna ha reso disponibile 1 unità cacciamine e 1 fregata, quest'ultima già operante nell'area, e la Slovacchia renderà disponibile capacità anfibie. Parallelamente a questa iniziativa, gli Stati Uniti ne stanno promuovendo una ulteriore, denominata Maritime Freedom Consort, per coordinare le attività di diplomatiche, militari e informative connesse alla sicurezza marittima dell'area. Si tratta al momento di iniziative distinte, ma che dovranno necessariamente scambiarsi informazioni e coordinarsi. Ciò detto, il tema subito emerso tra le nazioni coinvolte a livello multilaterale è quello dei tempi di reazione. Mi spiego meglio. Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi 1 mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate indicate per raggiungere il Golfo Persico. Ecco perché ci stiamo organizzando anche noi per avvicinarsi in quell'area pur rimanendo a distanza di sicurezza. E questo è l'oggetto di una parte della mia comunicazione, non altro. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, quando e se le condizioni e i paletti prima citati e richiamati si verificheranno, sarà il Parlamento a valutare e a decidere o meno di contribuire all'iniziativa internazionale e in che modo. L'eventuale contributo nazionale farebbe leva principalmente sulle capacità altamente qualificate della Marina Militare Italiana, in particolare nel settore del contrasto alle mine. Si dovrà valutare l'impiego o meno del supporto aereo, ambiti nei quali l'Italia dispone di eccellenze riconosciute a livello internazionale. Sappiamo infatti che il tema delle mine navali e lo Stretto di Hormuz sarà da affrontare prima o poi. Pertanto, come detto, in via esclusivamente precauzionale, considerando i tempi necessari al trasferimento e rischieramento degli assetti, stiamo predisponendo che 2 unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo Stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso Mediterraneo Sicuro e Aspides, e sempre rigorosamente all'interno del quadro autorizzato missioni internazionali dell'Italia. Si tratta di assetti specialistici, altamente tecnologici, che richiedono settimane per essere trasferiti nell'area. Ed è proprio per questo che una pianificazione anticipata e un preposizionamento diventano elementi essenziali. Prepararsi a intervenire oggi per intervenire domani, se sarà possibile. Una scelta di responsabilità, come quella fatta da altri paesi europei, la Francia di fatto si è già mossa, Regno Unito, Germania e Belgio e altri paesi stanno sviluppando analoghe attività di pianificazione e predisposizione prudenziale di aspetti specialistici. Questo approccio meramente funzionale consentirà all'Italia, qualora materasse finalmente le condizioni per una stabilizzazione dell'area e fatte salve le valutazioni e le decisioni del Parlamento, di poter contribuire senza ulteriori ritardi a eventuali iniziative internazionali volte al ripristino della sicurezza e della navigazione. I principi del diritto internazionale, a partire dal diritto del mare e della libertà di navigazione, il più antico diritto del mondo, e della cooperazione internazionale, cardine di legittimità internazionale troppo spesso violato, ci portano a doverci preparare e organizzare per interventi cautelativi comunque, in ogni caso di carattere difensivo e conformi alle necessità. Ogni giorno perso, ogni rinvio, ogni incertezza e anche ogni paura determina un prolungamento degli effetti dell'attuale situazione di instabilità, che l'attuale situazione di instabilità sta producendo sulla sicurezza energetica, sul sistema produttivo, sulla competitività delle nostre imprese e più in generale sulla vita quotidiana e sul benessere economico delle famiglie. Lo ripeto ancora una volta, a scanso di equivoci, non siamo qui oggi, come ha detto prima il ministro Tajani, anche per chiedere al Parlamento di autorizzare una nuova missione né di modificare il mandato già approvato o l'area operativa già definita per le altre. Con responsabilità istituzionale stiamo invece informando il Parlamento delle ragioni che ci portano a predisporre con prudenza gli strumenti necessari a contribuire eventualmente al ripristino tempestivo della sicurezza in uno snodo fondamentale per gli equilibri globali. E dunque questo è il senso dell'attività che stiamo conducendo, una pianificazione prudenziale e responsabile nell'ambito di una doppia necessità, cooperazione con i nostri alleati, con i paesi del Golfo, e stabilizzazione dell'area, vitale per i nostri traffici e le nostre economie, e di una doppia strategia, tenere insieme le ragioni della sicurezza e quella dell'iniziativa diplomatica nel solco della migliore e più nobile tradizione geopolitica dell'Italia. Questo resta il punto centrale della nostra azione, farci trovare pronti insieme ai nostri partner esattamente dove pensiamo possa servire. Vi ringrazio.
2: Grazie. Ministro Crosetto, passiamo adesso agli interventi, alle richieste di intervento da parte dei colleghi. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Perfido.
6: Grazie Presidenti, grazie Ministri, soprattutto perché è stato definito, delineato il quadro di
1: Fratelli d'Italia,
6: che in una situazione di instabilità generale è in grado di aver tenuto sempre una posizione chiara con gli alleati, definendo bene qual è il campo in cui stare, ovvero dalla parte dell'Occidente, che si confronta contro un asse che comunque è ben chiaro, ovvero l'Iran, che arma, finanzia coloro i quali mirano all'instabilità dell'area del Medio Oriente, attaccando quotidianamente Israele con Hezbollah, finanziando Hamas, mettendo a rischio il commercio internazionale tramite gli Houthi. E tutto questo deve essere sempre ben chiaro per capire quali sono gli avversari, e oggi l'avete ribadito, come dietro questo quadro ci sia un paese che lavora per difendere l'Italia, per difendere gli italiani, l'interesse del Made in Italy, a supporto del commercio, e c'è un sistema difesa pronto a intervenire nel momento in cui dovesse, come ha definito il Ministro, scoppiare la pace, cosa che ci auguriamo tutti. Ed è evidente che le tempistiche ci portano a dover essere già lì vicino nel momento in cui la diplomazia avrà la meglio e si arriverà alla pace, una pace che deve vedere innanzitutto la stabilizzazione dell'area, tutelare il diritto del mare, il diritto della libera navigazione, facendo in modo che poi sia il sistema Italia in grado di far prevalere quel dialogo, che deve vedere comunque anche un interesse generale anche dell'Unione Europea rispetto a essere attenti al fianco sud, quindi Mediterraneo, Medio Oriente, ed è proprio di questi giorni anche gli incontri che stanno avvenendo col forum GSM proprio qua a Roma dell'Assemblea parlamentare NATO, che dimostrano come l'attenzione deve essere un po' spostata, e questo sta avvenendo grazie all'azione insistente che il governo italiano sta facendo con le interlocuzioni con l'Unione Europea, con gli alleati della NATO, e di questo sicuramente dobbiamo esserne orgogliosi. Per quanto riguarda l'aspetto difesa, un ringraziamento va sicuramente a chi è in questo momento sul campo, quotidianamente messo a rischio anche da parte di attacchi indiscriminati che avvengono anche da parte di Hezbollah, come è successo la settimana scorsa. L'Italia si è dimostrata in prima fila a tutelare gli interessi non soltanto dell'Italia, ma della popolazione cristiana, e questo deve vederci sempre più convinti nel continuare su questo fronte. E ringrazio anche il Ministro degli Esteri per aver ribadito, non tanto per noi di maggioranza ma quanto per l'opposizione che sarebbe subito pronta a saltare sui banchi, per aver ribadito come noi da alleati leali siamo anche in grado di dire ad Israele come certi attacchi indiscriminati nei confronti dei cristiani, nei confronti della popolazione civile devono cessare, a dimostrazione che la postura di questo paese è la postura di un paese serio, in grado di essere franco, schietto ma leale con gli alleati. Quindi più che una domanda è veramente un voler ringraziare per aver definito la postura di una grande potenza internazionale. Grazie.
2: Grazie a lei. È iscritto adesso a parlare l'onorevole Provenzano. Prego.
1: Del Partito Democratico.
7: Grazie Presidente. Io penso che i confronti in Parlamento siano sempre fruttuosi, però la tempistica di questa discussione, permettetemelo Ministri, è quantomeno discutibile, perché noi ci troviamo non di fronte a una prospettiva di pace, ma nel mezzo di una tregua non solo fragile ma ripetutamente violata, e alla vigilia di quella che è, nel mezzo di quella che a tutti gli effetti è un'escalation anche di minacce che le stesse cronache di oggi ci riportano, e alla vigilia di una missione, diciamo, che è cruciale per molte ragioni, quella di Trump in Cina, ma che rischia di non essere risolutiva sull'Iran. A me ha colpito, e mi dispiace che questo stia diventando un po' un mantra delle opposizioni, e mi dispiace ripetere sempre gli stessi concetti, però è abbastanza singolare, diciamo, che nella discussione che abbiamo fatto oggi abbiamo omesso, diciamo, completamente, avete omesso la figura, la responsabilità di Trump, che non sa come uscire da questa guerra, perché non si capiscono le ragioni, ministro, per le quali ci è entrato. E questa mancanza di un giudizio politico, a mio avviso, diciamo, inficia un po' la nostra discussione. La missione è stata definita furia epica, qui di epico c'è solo il fallimento un attacco non solo illegale, eccetera, ma che cosa ha prodotto in termini di effetti? Si voleva un cambio di regime, il regime ancora in piedi, sempre più militarizzato peraltro, in cui il potere si è spostato verso i Pasdaran. I prigionieri politici sono ancora prigionieri politici e noi ne chiediamo la liberazione costantemente, un po' dimenticata questo aspetto anche nella discussione pubblica. Sul nucleare siamo al punto di prima, o peggio, alla minaccia di un'ulteriore escalation. I paesi alleati del Golfo, sui quali si era costruita una strategia nell'area, si sono rivelati a causa di questo attacco in tutta la loro vulnerabilità e dipendenza, e Hormuz è diventata un'arma geopolitica straordinariamente potente nelle mani dell'Iran, mentre prima non era così. Allora, Hormuz. Qui nessuno giustifica la rappresaglia del regime che sta producendo conseguenze drammatiche per tutto il mondo, ma vogliamo o non vogliamo dirlo che Hormuz oggi è l'effetto della catastrofe Trump, il quale aveva annunciato persino una iniziativa, il Project Freedom, che è stato immediatamente abbandonato. Noi guardiamo a Hormuz sull'aspetto della libertà di navigazione che sta a cuore a tutti, e dobbiamo ricordarci che la navigazione a Hormuz prima era libera e che il ripristino di questa libertà inevitabilmente consiste nella pace, perché oggi Hormuz non è più soltanto una rotta energetica e commerciale, è il centro della guerra. Questo, a mio avviso, dobbiamo avere presente prima di affrontare ogni discussione. Oggi la guerra è su Hormuz. E allora, se dobbiamo discutere di una missione, adesso, insomma, lei ci ha parlato, ministro, del spostamento delle navi, preparazione, mi pare, diciamo, che ci sia anche una volontà, diciamoci la verità, di dare un segnale a Trump di una disponibilità a fare quel qualcosa che ci è stato rimproverato fin qui. Però mettiamo in ordine logico, politico e giuridico, diciamo, le condizioni e gli aspetti che anche lei ha accennato in questa sede, perché altrimenti non ci capiamo. Cioè, le premesse e le condizioni di una missione sono un accordo di pace, non una tregua, perché l'abbiamo visto, diciamo, com'è la tregua in quell'area. In questo accordo di pace Hormuz sarà un punto inevitabilmente che deve essere affrontato e chiarito, e all'interno di quel quadro noi possiamo configurare anche natura e obiettivi di quella missione. Bisognerà capire chi sono i garanti internazionali di quell'accordo e qual è la cornice politica e giuridica che lo sancisce. Qui mancano tutte queste premesse e noi facciamo una discussione sulle subordinate, peraltro relative a un domani eventuale che noi tutti auspichiamo, però c'è un oggi, lo dico al ministro Tajani, che mi spinge a fare una domanda precisa sulla quale, diciamo, le risposte fin qui a mio avviso sono insufficienti. Le imprese stanno subendo oggi un costo drammatico di questa escalation e di questo conflitto. C'è stata un'attività della Farnesina che noi abbiamo preso dai giornali, di iniziative, eccetera. Lei ci ha accennato a una serie di strumenti messi in campo, che sono tutti strumenti, mi lasci dire, Ministro, molto convenzionali. Qui siamo di fronte a quella che si annuncia, che già in parte è stata come la crisi energetica più grave della storia recente, che potrebbe avere conseguenze di lunga durata. A fronte di questo servirebbero degli interventi straordinari. Come il governo si sta attrezzando in questa direzione? Quali risposte sta dando? Anche perché quelle navi sono ferme, e sono ferme per una ragione specifica, con miliardi di merci ferme, che la ragione è che nessuna assicurazione è disponibile a coprire i rischi. E nessun armatore è disponibile a esporre ai rischi merce ed equipaggi di fronte a quel contesto di crisi. Non vogliono che ci siano le navi militari a scortarle, vogliono che ci sia la pace lì. Chiudo su due punti molto rapidi, scusate, ma diciamo qui il tema è molto politico. Oggi discutiamo di una cornice europea, una possibile missione europea, abbiamo parlato di Aspides. Io penso, e voglio dirlo, che il protagonismo che l'Europa deve recuperare in quell'area è soprattutto, sul piano politico che deve esercitarsi, a premessa anche di un'eventuale assunzione di un'iniziativa di pace, perché non possiamo non ricordarci come più di dieci anni fa, eravamo noi a mediare in quell'area e oggi siamo spettatori di una mediazione in capo al Pakistan e spalleggiata dalla Cina. E questo ha a che fare anche con la timidezza, la tardività con cui l'Europa ha agito in quell'area, per esempio rispetto al governo di Israele, che l'altro ieri ha subito delle prime timidissime sanzioni relative ai coloni, ma che noi ancora, Italia e altri paesi, ci stiamo impedendo di sanzionare rispetto per esempio all'accordo di associazione con l'Unione, che è uno strumento effettivamente efficace, così come quel protagonismo dell'Unione Europea, e noi lo riconquistiamo.
8: La prego di concludere, onorevole Provenzano.
7: Concludo, Presidente, veramente in 30 secondi su questo, perché noi facciamo scelte coerenti che fin qui mi pare che siano mancate da parte del governo, perché quando c'è da fare una battaglia sul Buy European e il governo si schiera da un'altra parte, quando c'è da fare una battaglia e fare quei passi avanti che molti paesi sono disposti a fare sulla difesa comune, ci sono forze politiche all'interno di questa maggioranza che vanno dall'altra parte, e così anche sulla cornice dell'ONU, qui non se n'è parlato, ma noi non possiamo pensare che di fronte al tema del nucleare, di fronte a una questione della libertà di navigazione che riguarda non solo Hormuz, ma ci sono dei 7 stretti più importanti al mondo, solo Gibilterra non è a rischio di occlusione per tensioni geopolitiche. Questo non è un tema ONU, e anche Aspides si è appoggiata a una risoluzione ONU su gli UTI. Insomma, chiudo. Cioè, noi siamo sempre stati pronti ad assumerci tutte le responsabilità, anche delle missioni internazionali di pace, da cui sappiamo dipende una parte importante della proiezione internazionale del nostro Paese, ma nel quadro di una cornice politica, perché questa è la responsabilità della politica, e oggi questa cornice dai vostri interventi manca totalmente. Quindi appuntamento alla prossima volta.
8: Grazie. Ha chiesto di intervenire il Presidente Mulè. Prego, Presidente.
9: Grazie, signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi. Io vorrei innanzitutto ringraziare, come ha fatto il Vice Premier Tajani e il Ministro Crosetto, davvero, perché dal Parlamento debba immediatamente arrivare non ringraziamenti, consueti, ma un atto proprio di profonda gratitudine nei confronti di tutti i militari impegnati nella missione UNIFIL, mi lasci dire anche dei militari della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, di tutto, insomma, le nostre forze armate che in questo momento sono, come sono stati definiti, straordinari.
10: Forza Italia.
9: Siamo straordinari attori di pace e coerentemente il governo italiano persegue questa via. Lo fa con coerenza, essendo presente in tutti i tavoli, in tutti i tavoli dove si cerca la pace, essendo promotore di pace, essendo attore principale considerato nello scacchiere internazionale, essendo a quei tavoli per cercare la pace, per promuovere la pace, con atti concreti, come è stato detto, perché sarà anche, come dire, dal punto di vista numerico può sembrare poco che arrivano 59 studenti, ma quanti altri paesi lo hanno fatto? Quali altri paesi hanno avuto l'impegno che l'Italia ha avuto, ad esempio, elogiato non a caso dalla Lega Araba durante la fase della consegna degli aiuti umanitari? Allora l'Italia è in prima fila e l'Italia è lì e non dice oggi mi sfilo e guardo dall'alto. L'Italia sta a quei tavoli con la consapevolezza e la considerazione che questo governo è capace di portare a quei tavoli. Voi ci chiedete oggi non un'autorizzazione militare ma un impegno. Ovviamente la risposta, signore Ministri, è sì. E sì perché ovviamente viene fatto all'interno di una cornice che già voi avete definito e l'avete definita perfettamente rispetto a quello che deve essere il perimetro per poter eventualmente agire. Anche rispetto a quello che la nostra Costituzione ci dice. L'articolo 52, quando ci chiama al sacro dovere di difendere la patria, ma le navi che battono bandiera italiana è solo patrio. Abbiamo il dovere di difendere quelle navi, come abbiamo fatto nel Mar Rosso, come ha fatto la nostra Marina Militare, anche in maniera operativa, a difendere quelle navi perché lì era messa in pericolo anche la sicurezza della nostra nazione. L'impegno è sì, e anzi, laddove fosse necessario, in maniera concorde, in Parlamento, si può anche pensare a una risoluzione che dia già adesso, proprio per essere pronti, perché se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa, ma il Vangelo ci dice, vabbè, estote parati, bisogna essere pronti, allora... All'interno di quella cornice che voi avete perfettamente definito, se fosse necessario fin da adesso per essere pronti e non essere poi secondo in quel momento a nessuno, dotarsi di uno strumento parlamentare che dia al governo questo tipo di indirizzo, bene, noi siamo pronti a farlo, siamo pronti a sostenerlo, anche perché la postura italiana è improntata non al wait and see, star lì a guardare quello che succede, ma al pronti per andare, non armiamoci e partite, ma casomai partiamo per disarmare, partiamo per cercare e sottolineare la pace. Avete giustamente messo l'accento sul dialogo e la diplomazia, cosa di cui l'Italia si sta rendendo ancora una volta protagonista. Con parole, con aggettivazioni, con avverbi che fanno davvero piazza pulita di tutta la propaganda, di tutto ciò che molte volte si sente nei dibattiti, perché quelle violenze sono inaccettabili, perché le azioni successe in Israele sono riprovevoli, perché a tutto questo corrisponde una condanna che non è, colleghi, come dire, una condanna tanto per, una condanna ferrea, una condanna vera, anche rispetto alla pena di morte. E lo diciamo oggi, bene fa il governo a dirlo, nonostante la lettura, colleghi, delle 300 pagine del rapporto Silence No More, che ci costringe tutti noi, non alla banalità del male, ma a immergerci nella immensità di quel male che è stato consumato il 7 ottobre con un rapporto che è da rabbrividire per l'immensità del male che è stato fatto, e per questo rapporto Israele ha previsto anche la pena di morte, ma noi che abbiamo, come dire, coraggio di leggere quel rapporto, coraggio di metterci davanti all'orrore di quel 7 ottobre, 430 testimonianze, una più raccapricciante dell'altra, rispetto alla negazione della donna, a quello che è stato consumato in quei territori, Israele chiede la pena di morte e l'Italia, dall'alto, come dire, della sua civiltà, dice no all'amico Stato Israele, non al governo Netanyahu, all'amico Stato Israele, all'unica democrazia di quel quadrante, no, la pena di morte non può appartenere alla civiltà. E allora la strada è quella che è stata tracciata, e guai se fosse una strada diversa, anche rispetto a quello che è stato fatto per ovviare alla crisi energetica. Sappiamo che dallo stretto di Hormuz passa un quantitativo ad

0: un altro faccia il lavoro. No, noi siamo pronti a fare il lavoro e lo stiamo facendo, il governo lo sta facendo e su questo, ripeto, il sostegno è totale. Non è incondizionato, ma è condizionato all'azione che il governo continua a fare, rispetto alla quale, ribadisco, ove ritenesse necessario, siamo pronti anche a sostenerlo con uno strumento parlamentare. Grazie.
1: Grazie a lei. Adesso è iscritto a parlare l'onorevole Lomuti. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Io sono veramente sbalordito, per la prima volta, non dalle spiegazioni, che ringrazio, dei ministri, ma dagli interventi dei colleghi. Vorrei proporre al collega Mulè, ok, facciamo una richiesta al Presidente, facciamo un approfondimento sui fatti che sono accaduti il 7 ottobre, giustissimo, ma facciamo anche un'altra cosa, approfondiamo tutto quello che è successo e che ha subito il popolo palestinese da 70 anni e oltre a questa parte. Ma non per
3: Movimento 5 Stelle.
2: Pro Pallo, pro Israele, assolutamente non sarebbe la cosa più sbagliata che possiamo fare, ma non possiamo assolutamente giustificare mai gli orrori e le violenze, a prescindere, in generale lo dico, sugli esseri umani. E perché questo approfondimento? Perché ci potrebbe far comprendere che la questione non è la bandiera israeliana o palestinese, perché a seconda dei momenti dovremmo dire, ma è semplicemente perché dovremmo capire, ha parlato della banalità del male, dove risiede il male, che risiede negli uomini in generale. Detto questo, Presidente, no, perché certe cose non si possono proprio ascoltare, per giustificare cosa poi l'invio di navi armate, è un controsenso, siamo di fronte a un controsenso, ma tutta questa storia dell'Iran, dell'aggressione all'Iran, tra l'altro, è tutto un controsenso, non sta nella logica, stiamo andando dietro alla follia di due persone, che sono Netanyahu e Trump, bisogna dire le cose come stanno, perché mandare delle navi, e dov'è il controsenso, armate, in un contesto di pace, cioè che senso ha? Dovremmo in contesto di pace invece ragionare anche sul coordinamento, sulla cooperazione dello Stato iraniano, che è lo Stato aggredito. Poi sento sempre questi toni perentori contro l'Iran e poi una timidezza imbarazzante contro ciò che sta facendo invece Israele a Gaza, in Giordania, in Libano e in Iran. Ora, e forse risiede qua, Ministro Tajani, un sentimento di sottomissione evidente, perché noi applaudiamo quando la Farnesina ci comunica che l'Italia è stato l'unico paese a far rientrare cittadini palestinesi in difficoltà, perché quando va fatto, va fatto. E abbiamo anche applaudito a lei quando ha condannato Israele sui bombardamenti e sulle uccisioni di civili in Libano, mentre lei è stato richiamato dall'ambasciatore israeliano. Quando noi diciamo che siamo l'unico Stato ad aver accolto cittadini, siamo anche l'unico Stato che in Europa, insieme alla Germania, questa volta abbiamo detto no alle sanzioni, alla cessazione dell'accordo di associazione, che non è vendetta, è semplicemente far capire a Israele che deve rientrare nei quei canoni civici per i quali è stata costruita l'Europa e per i quali noi diciamo sempre, ci sciacquiamo la bocca, che Israele è l'unica democrazia nel Medio Oriente, quando la Knesset, non il governo, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge abominevole che introduce la pena di morte solo contro i palestinesi. Di che stiamo parlando? Noi dovremmo avere anche, ho sentito anche che le navi, le nostre navi, quando sono in mare internazionale battono bandiera italiana, è territorio italiano che va difeso. E perché non è stato fatto allora con la flottilla l'altra scorsa settimana? Perché siamo sempre in silenzio da quando abbiamo di fronte Israele e facciamo invece i forti in maniera ridicola? Cioè, lo dico per una difesa anche d'immagine del mio paese. Io sono italiano, voglio essere italiano e voglio essere fiero di essere italiano, ma con voi, signori miei, è un'umiliazione continua. Ministro Crosetto, il 13 aprile annuncia che è stato annunciato la cessazione del memorandum dell'accordo Italia-Israele, del memorandum d'intesa militare. La domanda invece la rivolgo al ministro Tajani. Questa denuncia è stata sì o no notificata a Israele ai sensi dell'articolo 9,3? Vorremmo una risposta secca, sì o no, perché non ci sono non sono previste altre procedure di sospensione. Poi vorremmo capire, una volta che siamo lì a pace fatta, no? Vorremmo capire, ministro Crosetto,

0: nella maniera più approfondita tutto ciò che riguarda la catena di comando, i rapporti con i comandi americani e le regole di ingaggio. Poi Aspides e Atalanta, le nostre missioni in quei territori, sono scadute al 31 dicembre. Quando si vogliono prorogare per tutto il 2026 in modo che poi questo Parlamento viene adito per la decisione finale? Queste sono bene o male le domande, ma in anche un altro contesto voglio aggiungere, l'hanno detto prima i miei colleghi, Provenzano, se ci sarà, insomma, ci sarà il viaggio di Trump in Cina, no? Questa procedura, questo percorso di tregua, di pace, la Cina che ruolo giocherà? Non soltanto la Cina, se si ha intenzione di procedere sotto l'egida ONU, quindi dentro c'è anche Russia oltre alla Cina, ma la Cina diciamo che è l'attore protagonista che potrebbe veramente avere un ruolo determinante per raggiungere, non dico la tregua, ma la pace. E chiudo tornando alla premessa, cerchiamo di smetterla di seguire la follia. Non è che non dobbiamo essere timidi, noi dobbiamo condannare non soltanto, e lo dico per quanto riguarda la parte israeliana, quando si canoneggiano, si bombardano i villaggi cristiani, ma se noi siamo cristiani dobbiamo dire che non bisogna smetterla con tutti i villaggi del sud del Libano dove vengono uccisi, assassinati dei civili. Poi la guerra sugli Hezbollah contro i Pasdaran, quella è un'altra roba sulla quale deve agire prettamente e unicamente la forza diplomatica dell'Italia insieme a tutta l'Europa. Sarebbe questo? Sarebbe il miglior auspicio. Certo, se noi ci dimostriamo insieme a Germania, ma sempre noi, i primi anti-europeisti, quando bisogna fare qualcosa con l'Europa, dato che l'Unione fa la forza, l'Europa è nata per questo, insomma, la vedo abbastanza male. Quindi, in conclusione, Presidente e signori ministri, smettiamola di seguire una follia di due persone, perché lo stretto di Hormuz era libero prima e oggi è occupato a causa di due persone che sono Trump e Netanyahu. Se non partiamo quantomeno da una condanna, non arriviamo mai a una soluzione. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Onorevole Fratoianni, prego.
2: Grazie signor Presidente, grazie signori ministri, colleghe e colleghi, sarò breve anche perché molte cose sono state dette, cercherò di non ripetermi. Primo, è stato ricordato anche oggi, ci sono due assenti negli interventi dei ministri. Trump e Netanyahu ancora una volta sono nomi difficili da pronunciare, io non ne capisco la ragione, perché si tratta innanzitutto di ricostruire il filo di un racconto e persino di un resoconto. Porsi di fronte ad un problema, in questo caso ad una crisi di enorme rilevanza, come giustamente avete ricordato, quella che attraverso il blocco di Hormuz sta producendo conseguenze drammatiche per il mondo intero, conseguenze di carattere economico, conseguenze di carattere umanitario in alcune aree, in particolare in quelle più fragili del nostro pianeta. Porsi di fronte a questa crisi per ragionare come affrontarla presume
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Innanzitutto una ricostruzione corretta e coerente di ciò che l'ha determinata, perché la giusta preoccupazione che voi avete più volte ribadito per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, apro e chiudo una parentesi, la preoccupazione per la libertà di navigazione è una preoccupazione che dovremmo avere, diciamo, con uno spettro persino un po' più largo. Per esempio, potremmo porci il problema di impedire che Israele abbordi navi civili a 1000 chilometri di distanza dalle sue coste, quasi in acque greche. Anche questo ha a che fare con la libertà di navigazione, ma qui apro e chiudo una parentesi. Preoccuparsi della libertà di navigazione ad Hormuz è sacrosanto, occorre però, perché questa preoccupazione abbia un filo di coerenza, ricostruire com'è che Hormuz si trova nello stato in cui è adesso. Hormuz è chiusa, prima era aperta, la navigazione in quello stretto era completamente libera, oggi è chiusa, bloccata, probabilmente minata, serviranno interventi che non siamo in grado di definire e di quantificare, ma certamente non semplici. Tutto questo è il risultato di una guerra illegale e criminale contro il diritto internazionale che Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno scatenato contro l'Iran e i cui obiettivi dichiarati, peraltro cambiati con una incredibile rapidità, quella a cui ci ha abituato Donald Trump in questo tempo, quello che stiamo vivendo, lo ha fatto anche in altri casi, quando ha attaccato Venezuela ha parlato del diritto dei venezuelani ad essere liberi dalla terribile dittatura di Maduro, salvo il giorno dopo dimenticarsi dei venezuelani per occuparsi del petrolio venezuelano. Lo stesso ha fatto in Iran, parlando prima del diritto dei cittadini e delle cittadine iraniane ad essere liberati dalla terribile dittatura degli Ayatollah, ci arriverò, grazie collega Mendola, degli Ayatollah, salvo poi il giorno dopo dimenticarsi di questo lodevole principio per occuparsi di tutt'altro. Anche qui gli obiettivi continuano a variare giorno dopo giorno, avremo a un certo punto contezza di quale sia il terreno su cui misurare la possibile chiusura di questa guerra, che è evidentemente ancora in corso. La tregua di cui stiamo discutendo è una tregua che Donald Trump, non io e non qualcuno dell'opposizione, qualche ora fa ha definito essere in terapia intensiva. Non so se ho sentito male, ma insomma non mi pare una definizione particolarmente rassicurante. Ha detto la tregua è in terapia intensiva, diciamo. Mi pare che noi non siamo in una condizione rassicurante. E allora, alcune domande: qual è la cornice entro cui immaginare una possibile missione? Ci sono delle condizioni, le avete ribadite, una pace duratura, bene, accolgo favorevolmente questa rassicurazione. Mi chiedo perché allora sia così urgente mandare le navi a Gibuti, però, perché siccome non siamo nella condizione di aver definito una pace duratura, neanche una tregua duratura, perché devono partire domani per essere pronte ad arrivare lì in qualche ora in meno? Aspetterei che questa pace fosse definita, ma non mi pare che siamo in questa condizione. Qual è la cornice giuridica a cui in particolare lei, Ministro Crosetto, ha fatto riferimento, di carattere internazionale? C'è una cornice giuridica a cui stiamo pensando, state pensando? Sono le Nazioni Unite quelle che dovrebbero fornirla? C'è un'altra cornice disponibile? E chi è che richiede questo intervento? Lo richiede la comunità internazionale? Sarebbe sensato che lo richiedesse anche l'Iran, che è parte in causa, anche perché, lo dico al ministro Tajani, consigliare al ministro degli esteri iraniano di trattare con serietà e flessibilità, come lei ha fatto, è certamente giusto. Aggiungerei, diciamo, un consiglio anche ai diplomatici statunitensi, affinché trattino con serietà e flessibilità, perché siccome sono coloro che hanno scatenato questo conflitto, le cui conseguenze sono così devastanti, sarebbe bene che l'appello alla responsabilità fosse fatto almeno a tutte le parti, altrimenti il rischio è quello di leggere questa vicenda come hanno fatto alcuni colleghi della maggioranza, che oggi hanno decisamente, diciamo, scavalcato il governo. E non vorrei rivelato, diciamo, un posizionamento che invece i ministri nella loro audizione hanno decisamente, diciamo, collocato su un altro piano. Perché se la lettura di questa vicenda è che va tutto bene e alla fine, insomma, sotto sotto questa guerra, quella che la Presidente del Consiglio non ha condannato né approvato in Parlamento, è però in fondo una cosa giusta, perché quelli sono cattivissimi, ma lo sapevamo già che gli Ayatollah erano cattivissimi. E quindi alla fine, siccome noi siamo dentro un altro asse euroatlantico e dobbiamo stare lì con i nostri alleati, che peraltro ci prendono a schiaffi dalla mattina alla sera, allora il rischio che, diciamo, anche l'approccio a questa vicenda sia di tutt'altro segno, non certo positivo. Infine, e chiudo, una parola su quello che sta continuando ad accadere in Israele, in Palestina, perché c'è il Libano che è, diciamo, come ha detto l'avvicino, come ha detto il ministro degli esteri, una componente fondamentale se vogliamo una pace duratura in quell'area, ma c'è anche la Cisgiordania, che è oggetto continuo di un'attività di annessione esplicita da parte del governo di Israele. Io vorrei dire al signor ministro che non solo, diciamo, dovremmo indignarci per le stragi dei civili, cristiani o non cristiani che siano, ma vorrei dire al signor ministro che non basta più, abbia pazienza, io glielo dico come un appello, per favore, non ci parli più dei coloni violenti. Basta. I coloni possono essere violenti, estremisti, pacifici. Sono tutti illegali. Illegali. Le colonie in Cisgiordania sono il frutto di un'occupazione illegale e noi chiediamo sanzioni generalizzate al governo di Israele, alle colonie, al commercio con le colonie e la cessazione del trattato di associazione tra la UE e Israele, non perché siamo degli estremisti, chiaro? Perché siamo obbedienti al diritto internazionale e questo dovreste fare anche voi, anche voi. Riconoscere questo punto è decisivo per dare credibilità anche a scelte come quelle che oggi, diciamo, tratteggiate. Ma come si fa a discutere della cornice di missioni che ristabiliscano la legalità, la legalità internazionale, libertà e navigazione, e poi su un altro fronte continuare come abbiamo fatto insieme alla Germania, in questo caso a votare contro la cessazione del trattato di associazione UE-Israele? Non si può sentire. Dovete rendervi conto che questo doppio standard non può funzionare più e mina in radice la credibilità di qualsiasi proposta che venite a fare nel nome della ricostruzione della legalità, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, scusi se ho sforato.
1: Grazie, onorevole Formentini.
4: Grazie, Presidente, grazie signori ministri. Abbiamo ascoltato con grande attenzione quanto ci avete detto e siamo pienamente soddisfatti delle condizioni che avete elencato. Una tregua vera, non solo un cessate il fuoco, un quadro giuridico internazionale, perché le nostre navi possano aiutare a riportare la pace nello stretto di Hormuz. Noi da sempre siamo preoccupati, come ha ricordato il Ministro degli Esteri, perché l'Italia deve il 40% del proprio PIL all'export e siamo preoccupati da tutti quelli che vengono definiti in geopolitica i choke points, quei colli di bottiglia, quegli stretti che
3: Lega Salvini Premier
4: evidentemente sotto attacco e messi in discussione. Però trovo fuorviante e trovo davvero che sia un doppio standard dare tutte le colpe all'Occidente. È un gioco che non funziona, è un gioco che non ricorda per esempio quanto succede a Taiwan e che non vuole vedere qual è, a nostro avviso, la verità. Certo, se si fa appello come si è fatto in quest'aula, in questa sala, all'Iran, alla Cina, loro vogliono impadronirsi dell'ordine internazionale, vogliono riscriverlo. Noi però dobbiamo essere così attenti nel difendere la pace da non consentirlo. E questo è un percorso difficile perché un protagonista silenzioso degli interventi di oggi è stata appunto la Cina. Noi non dobbiamo scordare che se non ci fosse la Cina la guerra in Ucraina sarebbe già finita. Non dobbiamo nemmeno scordare che proprio l'Iran ha visto quadruplicare i treni in arrivo dalla Cina in queste settimane. E allora quando si fa appello a parlare con l'Iran, a discutere con l'Iran, è sacrosanto un dialogo per la pace, però non bisogna scordare chi aggredisce e chi è aggredito. Io ho sentito dire che l'Iran è stato aggredito, ma l'Iran aggredisce da anni una democrazia nostra alleata che è Israele, nonché il suo popolo con 40.000 morti di cui nessuno parla più. È questo che noi dobbiamo avere la forza di dire, come dobbiamo avere la forza di dire che Israele ha condannato chi ha oltraggiato la statua della Madonna e ha condannato con la reclusione chi ha battuto un crocifisso. Vorremmo vedere chiedere le stesse pene da tutte le forze di opposizione, dalla sinistra italiana, quando qualche clandestino musulmano urina sui nostri sagrati oppure brucia le nostre chiese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, prego.
5: Grazie Presidenti, grazie ai signori Ministri. Utile informativa stamattina sulla situazione in Medio Oriente, sulla situazione nello Stretto di Hormuz. Tutto è causato non dal caso, tutto è causato da una irragionevole e inspiegabile e ingiustificabile guerra che Trump sta facendo, che colpisce le nostre economie, che colpisce paesi che avevano atteggiamenti neutrali, e non mi riferisco naturalmente all'Iran, ma tutti i paesi del Golfo che sono stati coinvolti in questa guerra, perché da lì sono partiti gli attacchi lanciati dagli americani e la risposta iraniana ha colpito anche civili del Golfo. Tutto questo è una situazione che è stata generata da una democrazia che tale è e che si sta comportando come democrazia non è. La premessa è indispensabile, perché noi la mattina, quando ci alziamo, come ho fatto io stamattina per venire a questa audizione, la prima cosa ho verificato se c'era stato un nuovo bombardamento, una nuova azione militare di Trump che avesse cambiato lo scenario di cui stiamo parlando. Il collega prima ricordava che la situazione della tregua è molto lontana, lo dice lo stesso Trump. Io ricordo che ieri o l'altro ieri ha detto che le possibilità di una tregua sono all'1%. È evidente che questo non è una situazione in cui noi possiamo pensare a cosa succederà il giorno dopo la tregua, perché la tregua oggi non c'è e io non penso che ci sarà nel breve tempo, purtroppo. Perché da questo conflitto ne esce un Iran che non è indebolito, un Iran in cui la situazione politica di cui prima parlavamo al suo interno era una situazione in cui c'era un'opposizione che aveva una voce, questa voce è stata spezzata dai bombardamenti, è evidente, e non penso che quel regime che c'è in Iran debba avere qualsiasi giustificazione. Ma di fronte a una democrazia e a un regime, noi non è che possiamo usare le stesse parole per un regime o una democrazia. Noi pretendiamo da una democrazia che si comporti come tale. Vale per gli Stati Uniti di Trump, vale anche per Israele di Netanyahu, a cui non possiamo fare le stesse richieste che facciamo a Hezbollah, perché Israele è una democrazia, Hezbollah è un gruppo terroristico che è dichiarato come terroristico. Quindi va bene pensare tutto quello che serve per quando arriverà la tregua, e le azioni che mette in campo il Ministero della Difesa per essere pronto quando sarà necessario a dare il contributo italiano in una logica certamente multilaterale con il consenso delle Nazioni Unite o di chi o quale sarà l'attore principale che gestirà questa operazione, vanno tutte bene. Però ci vuole un'azione politica che sia diciamo conseguente a questo e che sia conseguente a una determinata e forte presa di posizione in tutti i contesti, sempre decisa contro questa irragionevole e assurda posizione politica che gli Stati Uniti stanno assumendo, che purtroppo non sappiamo dove andrà a finire, perché la tregua si deve sottoscrivere e sarà un punto di un passo indietro rispetto alla situazione preesistente. La tregua si deve sottoscrivere con una disponibilità degli Stati Uniti di trovare un punto di mediazione, altrimenti il punto di mediazione non ci sarà e la situazione resterà tale. L'economia mondiale è condizionata da quello che sta accadendo in maniera talmente forte, talmente evidente, che probabilmente le conseguenze da noi devono appena arrivare. Ecco, io penso che noi dobbiamo avere questa consapevolezza, e avere questa consapevolezza ci dice che la nostra politica estera deve essere fatta di conseguenza in maniera molto più diciamo forte all'interno dell'Unione Europea, con una voce che sia di conseguenza capace di arrestare quello che gli Stati Uniti stanno facendo. Chiudo su un'ultima questione che riguarda il Libano. Il Libano è un paese sovrano. Io penso che la risoluzione delle Nazioni Unite, che per tanti anni ha governato anche la nostra missione internazionale, una risoluzione di cui abbiamo sempre criticato la debolezza, adesso debba trovare però una capacità di consentire una missione internazionale dove l'Italia ci sia, l'ho sentito più volte dire dal Ministro, ma ci sia in una cornice diversa, perché se noi dobbiamo mettere il nostro personale in una situazione in cui non può agire fino in fondo per determinare il controllo di quell'area geografica così determinante tra Libano e Israele, rischiamo di metterci a fare i cuscinetti in un conflitto che anche lì mi sembra che non ci siano le condizioni perché questo conflitto possa cessare nel breve termine.
1: Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Carfagna, prego.
6: Sì, grazie Presidente, sono tanti i temi che sono emersi anche dagli interventi dei colleghi, ma per ragioni di tempo resterò sul tema dell'informativa tenuta dai ministri che...
3: Noi moderati.
6: Grazie per aver accolto la richiesta del Parlamento, ringrazio per questa informativa preventiva e ringrazio soprattutto perché hanno tracciato una linea che condividiamo fino in fondo e che credo dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite in una prova di responsabilità e di maturità, perché mi sembra che la missione di sminamento dello stretto di Hormuz, che si realizzerà se, come tutti speriamo, il conflitto dovesse chiudersi con un'intesa, si fonderebbe su tre capisaldi rispetto ai quali onestamente facciamo fatica a vedere un'alternativa plausibile e credibile. Il primo, la necessità di ripristinare la navigazione sicura nello stretto di Hormuz alla fine del conflitto. Ricordiamo peraltro che lo stretto di Hormuz è una via marittima internazionale e nessuno, tantomeno l'Iran, può decidere chi può attraversare e chi non può attraversare questa via marittima internazionale. Il secondo caposaldo su cui si fonderebbe questa missione riguarda la necessità di confermare l'allineamento italiano all'iniziativa europea, che è una delle più rilevanti degli ultimi anni. E il terzo, la necessità di dimostrare che l'Italia e l'Europa sono pronti ad assumersi la loro responsabilità anche in scenari geopolitici complessi, come peraltro hanno sempre fatto e fanno, e non perché qualcuno ci rimprovera erroneamente di non averlo fatto. Noi pensiamo che rispetto a questa visione che in particolare il ministro Crosetto ha delineato riguardo a questa ipotetica futura possibile missione non esista un'alternativa, o meglio noi pensiamo che le alternative esistano, ma sono alternative che condannerebbero l'Italia all'isolamento sul piano internazionale, ne distruggerebbero la reputazione e la qualificherebbero come anello debole di ogni possibile accordo internazionale. Anche sulla questione dell'avvicinamento delle nostre navi alla zona di una futura possibile missione, mi sembra che il ministro Crosetto sia stato chiaro, è una necessità operativa che il ministro ha ben spiegato, legata alle tempistiche dell'avvicinamento delle navi militari, non incide minimamente sulle ovvie prerogative del Parlamento e chi la contesta, chi chiede che tutto sia fermo in attesa di un possibile mandato delle Nazioni Unite, nella realtà propone che l'Italia si tiri indietro e non è questa, diciamo, la nostra posizione, è una posizione che non condividiamo perché noi riteniamo che l'Italia debba fare la sua parte, debba assumersi le sue responsabilità in linea con le alleanze internazionali che ha sempre rispettato. Peraltro noi pensiamo che la crisi in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina, tra le tante altre cose, siano anche un banco di prova importante per il confronto sulla difesa comune europea, e sarebbe paradossale che chi proprio oggi e anche ieri chiedeva più Europa, chiedeva una maggiore integrazione europea proprio nel campo e nel settore della difesa, sottragga l'Italia a questa prova e la escluda da questo processo in corso in nome poi non si capisce di cosa, in nome di, diciamo, un generico pacifismo o di un neutralismo fuori dal tempo. Il nostro auspicio quindi è che quando e se arriverà il momento il Parlamento possa esprimersi attraverso un voto comune. È sempre accaduto rispetto alle missioni internazionali, sarebbe surreale che non accadesse proprio adesso di fronte ad uno scenario geopolitico così complesso, e noi riteniamo anche che l'Italia debba mostrare fermezza nell'affermare alcuni punti che per noi non sono negoziabili, perché sappiamo tutti che è in corso un negoziato che attraversa, diciamo, alti e bassi, rispetto al quale, diciamo, le posizioni dell'Iran sono ben chiare. Cioè, l'Iran vuole continuare ad arricchire l'uranio, non vuole consegnare l'uranio arricchito, vuole mantenere il controllo su Hormuz, vuole mantenere il programma missilistico, vuole continuare a sostenere le milizie terroristiche che hanno disseminato il caos e il terrore in Medio Oriente. Io penso che l'Italia debba mostrare fermezza nel sostenere la richiesta americana che l'Iran consegni 460 kg di uranio arricchito, che peraltro ha già minacciato di voler trasformare in arma nucleare, con l'intento anche qui, insomma, palese, dichiarato più volte, di annientare Israele. Peraltro, insomma, non tutti sanno, o forse tutti sanno e fingono di non sapere, che nella piazza di Teheran c'è un orologio che scandisce i minuti, le ore, i giorni che mancherebbero alla distruzione dello Stato di Israele. Quindi mi sembra, insomma, che l'obiettivo sia ben chiaro e mai celato, e penso che l'Italia debba essere anche molto chiara nell'affermare, appunto, che l'Iran non possa dotarsi dell'arma atomica e che non possa sostenere le milizie terroristiche che hanno destabilizzato il Medio Oriente, e che non possa decidere chi attraversa e chi no, chi può attraversare e chi non può attraversare una via marittima internazionale. Penso che la chiarezza delle posizioni sia fondamentale per dare forza e credibilità all'azione di un grande paese come il nostro.
1: Grazie, onorevole Carfagna. Onorevole Della Vedova.
7: Grazie, Presidente. Io voglio ringraziare i ministri per questa audizione. Se ho capito bene, in estrema sintesi, il punto è: premesso che qualsiasi decisione sull'impiego degli asset navali della Marina potrà avvenire solo dopo un passaggio parlamentare, cominciamo a portare gli assetti un po' più vicini qualora dovessero servire. In realtà questo mi sembra abbastanza
3: misto più Europa.
7: Ragionevole o condivisibile, ma non mi sembra il punto della discussione ad oggi. Quindi io mi sarei aspettato una valutazione un po' più incisiva su quanto sta accadendo. Faccio un esempio: lei, signor Ministro Tajani, ha detto di aver incontrato Rubio. Non pretendo di avere lo stenografico dell'incontro, ma Rubio anche a lei ha detto che l'obiettivo degli Stati Uniti è di riaprire Hormuz. Cioè che abbiamo fatto tutto questo per tornare al punto di partenza, senza nemmeno avvicinare l'obiettivo che di per sé, a prescindere da un'operazione unilaterale, quella fatta da Trump e Netanyahu, fuori da qualsiasi ricerca di un contesto multilaterale, anche se magari non onusiano, cioè l'obiettivo che poteva essere auspicabile, quello della caduta del regime, di una speranza di libertà per decine di milioni di iraniani, non è stato minimamente raggiunto. Il potere è passato probabilmente un po' dalle mani degli ayatollah ai pasdaran, ma le esecuzioni continuano. Rubio le ha detto che la promessa di Trump, a un certo punto, andate avanti con le proteste, l'aiuto sta arrivando, è suonato poi come un tradimento sul terreno. E quindi che valutazione date e dà l'Italia anche in sede europea di quello che sta accadendo? E la valutazione è prodromica a cercare di capire se e come l'Europa possa intervenire, perché se il punto è che si riapre un negoziato sul nucleare, poi vedremo se tutto quello che dice Trump anche in queste ore, compreso il Venezuela, 51esimo Stato degli Stati Uniti, non so se Rubio parlava anche di questo, tutto quello che Trump dice sul nucleare, andremo a prenderlo, lo riporteremo a casa, eccetera. è possibile che si riapra un negoziato sul nucleare, ma anche qui si torna al punto di partenza, al punto di partenza di quando Trump volle uscire dall'accordo sul nucleare, accordo nel quale l'Europa aveva un suo ruolo e un suo protagonismo. Quindi una valutazione su questo non c'è, anche su come fa, fosse anche per dire l'Europa non ce la fa a entrare in questa partita, adesso che si prospetta un'ipotesi negoziale. È giusto sentire il ministro degli esteri iraniano, sentire Rubio, ma questo poi in sede europea porta a un'ipotesi di intervento oppure no? E a latere su questo punto si sta aprendo la discussione in Europa sul togliere il diritto di veto, l'unanimità, almeno sulle decisioni strategiche. Signor Ministro Tajani, la posizione del governo su questo è la sua e quella dei popolari europei o resta quella di Meloni che dice che il diritto di veto è intangibile? Beh, per esempio questo sarebbe già un modo per dare un minimo di concretezza e di prospettiva politica alla nostra discussione, perché su questo, per esempio, il governo tedesco si è espresso in modo netto, non in generale, si può usare la passerella, sarebbe una risposta, sarebbe un modo per dire da dopo domani l'Europa o da domani l'Europa può essere protagonista perché non più paralizzata dal diritto di veto. Quindi io mi aspetterei nelle repliche anche qualche dato di analisi e di possibile iniziativa, magari anche per dire nessuna iniziativa è possibile in questa fase dal punto di vista diplomatico, dobbiamo solo wait and see, aspettare, e se poi per caso, per una ragione, per un'altra, per Xi Jinping, perché l'America non sopporta più i costi che aumentano tanto quanto in Europa alla fine, nonostante i profitti delle compagnie petrolifere, ci sarà una tregua, allora noi dentro una cornice multilaterale possibilmente saremo pronti allo sbinamento e alla riapertura di Hormuz. Risultato veramente scarso sarebbe la riapertura di una cosa che era già aperta prima della guerra, se tutto questo fosse lo svolgimento e la fine di questa operazione unilaterale. Chiudo con una nota a margine rivolta al ministro Tajani, è proprio una nota a margine, ma siccome lei ha citato la positività che io condivido degli accordi commerciali che nel frattempo l'Europa ha fatto, Mercosur, India, parliamo del Messico. Ma se poi nel frattempo dessimo un segnale di responsabilità italiana e ratificassimo finalmente il CETA, forse saremmo molto più credibili anche su questo.
1: Grazie. Così concluso il giro degli interventi dei gruppi. Adesso do la parola al Ministro Tajani per poter rispondere alle vostre domande. Prego.
8: Grazie per la partecipazione a questo incontro, le sollecitazioni che sono arrivate, le domande che sono state fatte. Per quanto riguarda la questione del memorandum, perché l'onorevole Lomuti ha fatto una domanda precisa, il giorno 13 aprile il ministro Crosetto ha inviato una lettera al ministro della difesa israeliano Katz annunciando la decisione italiana di sospendere il rinnovo automatico del memorandum. Ma questa notizia era già stata data dal ministro Ciriani al Parlamento durante un question time, quindi la lettera è stata inviata. Per quanto riguarda la posizione... In italiano mi pare che è chiaro, se non si... Io però
1: lasciamo fare l'intervento al ministro.
8: Buona educazione, io non ho interrotto nessuno.
1: Esatto.
8: Io ho risposto a una domanda precisa che mi era stata fatta. Prego. Poi se vogliamo discutere. Per quanto riguarda la questione dei coloni, possiamo ripetere sempre la stessa cosa. abbiamo detto che siamo contrari, il governo italiano è contrario a qualsiasi occupazione e acquisizione di territori della Cisgiordania da parte di Israele. L'abbiamo detto decine di volte venendo qua, sono venuto, credo, 90, questa credo sia la 94esima o 95esima volta che vengo in Parlamento. Diciamo sempre le stesse cose, però bisogna anche, cioè non è ogni volta, devo sempre ripetere, come per qua.
9: Ma non li votiamo noi.
1: Cioè, non lasciamo continuare noi. I ministri.
8: Però scusate, io sono sempre disposto.
1: Lasciamoli continuare.
8: Le sanzioni sono sempre europee, non sono mai nazionali, quindi bisogna.
1: Esatto. Colleghi, cortesemente, no, lasciamo continuare.
8: È inutile venire perché se uno ogni volta che parla viene
1: interrotto. Lasciamo, colleghi,
8: i dibattiti hanno anche delle regole, onorevole. I dibattiti hanno anche delle regole e soprattutto la buona educazione, se no.
1: Colleghi, cortesemente, lasciamo continuare il ministro Tajani.
8: Per quanto riguarda la libertà di navigazione, rispondo all'onorevole Fratoiani che sa bene quanto sia stata ferma la nostra reazione nei confronti di Israele dopo l'arrembaggio che c'è stato ad alcune navi della flottiglia a 600 miglia di distanza dalle coste di Gaza e qual è stato anche il nostro intervento, tant'è che poi sono stati liberati, siamo stati in contatto telefonico dalla sera precedente, quindi abbiamo seguito sempre condannando, io ma lo stesso Presidente del Consiglio, quello che era accaduto, tant'è che mi pare siamo stati, il nostro ambasciatore a Tel Aviv è stato convocato più volte, l'ambasciatore di Israele è stato convocato più volte, quindi nessuna, fermo restando che Israele è un paese alleato, non c'è da parte nostra nessuna, come posso dire, possibilità di cedere su alcune questioni, su alcuni principi e su alcuni valori. Quando abbiamo dovuto dire, come abbiamo agli Stati Uniti, perché mi pare, e quando si dice qual è la posizione del governo italiano sulla guerra in Iran, mi pare che la risposta sia venuta dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, che non ha gradito la posizione italiana, sono le dichiarazioni sue, quindi non è quindi dalla parte più interessata. Noi abbiamo sempre detto che serviva una soluzione diplomatica, che non partecipava mai a alcuna iniziativa militare. Sulla liberazione di Hormuz non dipende da noi, c'è una guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra parte, noi più che sostenere la soluzione diplomatica non è che possiamo imporre cose che non siamo in grado di imporre, né noi né l'Europa. L'Europa, sì, io sono favorevole a una politica estera europea, a una politica di difesa comune europea, ma l'Europa poi deve avere la forza di poter impedire una guerra. Ma
1: collega, la prego. Collega, la prego.
8: Però, signor Presidente, io credo che sia veramente molto difficile parlare di fronte a atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con il confronto parlamentare. Il fatto, sono parlamentare dal 1994, grazie, non mi sono mai comportato in questa maniera. Interrompere continuamente, se uno fa delle domande io rispondo. Ho rispettato, non ho mai fiatato durante gli interventi, però pretendo lo stesso rispetto che io nei vostri confronti da parte vostra nei miei confronti. Questo è quello che è fondamentale. Il resto, se no, è veramente, come posso dire, è cattiva educazione parlamentare. Per quanto riguarda abbiamo detto l'occupazione dei territori, non ho mai detto che noi siamo, ripeto quello che ho letto prima, siccome dice che io gli attacchi ai villaggi libanesi, non ho detto solo ai villaggi cristiani, ho detto in parallelo devono cessare gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi del sud del Libano, virgola, anche cristiani, quindi anche vuol dire a tutti i villaggi, compresi quelli cristiani. Quindi questo è quello che ho detto, è testuale, quindi non ho parlato mai di cristiani e degli altri. Non è che un morto cristiano vale più di un morto musulmano, ho detto soltanto però che sono stati compiuti atti contro la libertà religiosa, che è un'altra questione rispetto alle violenze che vengono compiute, che ho condannato. Ma non sono stati fatti gli stessi atti nei confronti di simboli di altre religioni, così come è stato fatto nei confronti della religione cristiana. Questo è un fatto incontrovertibile, tant'è che sono stati arrestati e condannati anche dagli israeliani i militari che hanno compiuto questi atti, che sono, come ci indigniamo quando ci sono atti di intolleranza religiosa nei confronti degli ebrei in Italia, dei musulmani in Italia, antisemitismo e islamofobia sono inaccettabili, ma nella stessa maniera io sono duro nel condannare gli atti contro la religione cristiana, perché non è una religione inferiore né all'Islam né all'ebraismo. Quindi quando nessuno si preoccupa se noi condanniamo o contesta se noi condanniamo atti contro l'Islam o atti contro la religione ebraica, credo che sia giusto condannare anche contro quelli della religione cristiana. Per quanto riguarda l'atteggiamento a Bruxelles, noi abbiamo sempre detto qual è la nostra posizione. Ci sono dibattiti aperti, ho ribadito che è stata una nostra sollecitazione le sanzioni contro i coloni. Queste sono quelle decise dalla Commissione europea, queste sono ulteriori oltre a quelle, secondo come posso dire, il numero di coloni che vengono sanzionati da parte dell'Unione europea. È aperto un dibattito, abbiamo detto che noi siamo pronti a discutere prendendo seriamente in considerazione, l'ho detto in Parlamento, l'ho ribadito oggi, l'ho ribadito durante il dibattito lunedì durante il Consiglio Affari Esteri, ad esaminare le sanzioni che prevedono azioni commerciali contro i prodotti dei coloni. Valuteremo, nel dibattito non c'è stato, aspettiamo la posizione della Commissione, presentiamo la posizione del Consiglio per vedere quali saranno le proposte. Pronti ad esaminare senza alcun pregiudizio, anzi con interesse, quelle che possono essere le proposte. Vedremo cosa farà la Commissione, questo è quello che è stato deciso durante il Consiglio Affari Esteri presieduto dalla signora Callas e dai ciprioti. Questo è quello che è successo. Per quanto riguarda invece la decisione di interrompere le relazioni commerciali, non è soltanto l'Italia e la Germania che hanno espresso dubbi, sono oltre all'Italia 8 paesi dell'Unione Europea, quindi non è soltanto l'Italia e la Germania, sono 8 paesi dell'Unione Europea: Grecia, Cipro, Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria, anche Ungheria post Orban. Quindi evidentemente se ci sono delle perplessità da tanti paesi, perché il rischio è di colpire la popolazione civile israeliana e non il governo Netanyahu. Mi pare che per quanto riguarda il resto delle nostre posizioni sia tutto quanto molto chiaro, perché aver convocato più volte l'ambasciatore in Israele, aver fatto convocare il nostro ambasciatore per le nostre posizioni nei confronti delle violenze che sono state commesse, compresa quella contro la flottiglia, mi pare che questo sia chiaro, non c'è nessuna sudditanza da parte nostra nei confronti di chi che sia. Quello che ha detto il segretario di Stato Rubio è sempre la stessa cosa, abbiamo incoraggiato anche loro, come abbiamo fatto con l'Iran, a concludere questa stagione e arrivare ad un accordo che permetta la libertà di navigazione a Hormuz, che sia lo Stato quanto, non abbiamo partecipato alla guerra, non abbiamo condiviso la guerra, non abbiamo, di più noi non possiamo fare, non siamo alle Nazioni Unite, come sapete bene, non siamo nel Consiglio di sicurezza, se ci sono delle posizioni e noi siamo assolutamente favorevoli affinché qualsiasi tipo di intervento che coinvolga la nostra Marina Militare per garantire la libertà di navigazione a Hormuz deve essere fatto in un quadro internazionale. Io personalmente ho detto bandiera dell'ONU, bene, bandiera dell'Unione Europea, bene, qualsiasi altra aggregazione internazionale, bene, quindi più che sottolineare l'aspetto della necessità di avere un contesto internazionale, un quadro internazionale, non potevamo dire, perché lo abbiamo detto, ribadito, ne siamo assolutamente convinti. Poi alle Nazioni Unite, quando ci sono i veti da parte di paesi che fanno parte del Consiglio di sicurezza, questo non dipende certamente da noi. Per quanto riguarda il diritto di veto, rispondo all'onore della vedova, non c'è stata mai una posizione del governo ufficiale, ci sono posizioni all'interno della coalizione diverse, dei partiti, io sapete bene, sono favorevole al chiusura della stagione del diritto di veto, ne parleremo quando ci sarà un confronto, un dibattito, prenderemo dalla presa una posizione, ma al momento non c'è una posizione ufficiale, ci sono partiti che hanno posizioni diverse, ma questo è normale.
1: Grazie Ministro Tajani, do adesso la parola al Ministro Crosetto, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Io, prima di andare a una risposta più tecnica, c'è un quadro, diciamo, più generale che è stato sollevato da più parlamentari, come se il governo oggi non fosse venuto a relazionare su Hormuz, ma fosse venuto a dare un giudizio complessivo sulla situazione internazionale, su ciò che è successo, su quasi tutto lo scibile umano. Voi sapete perfettamente che esista una diversità di ruoli, essendo stati molti di voi al governo, tra quello che un parlamentare può dire quando è seduto in Parlamento, quello che un parlamentare può dire quando è seduto in Commissione, quello che lo stesso parlamentare, quando è chiamato a compiti di governo, ha il diritto e il dovere di fare per servire al meglio la propria nazione. Lo sapete perfettamente, sapete che in questo rientra anche il fatto che ogni parola che che spende un ministro, un sottosegretario quando è al governo, ha un valore superiore a quella di un parlamentare, perché ha un eco che impegna la nazione e che quindi ogni parola deve essere mantenuta all'interno di un linguaggio che conoscete tutti perfettamente, essendo stati al governo, di governo. Con queste tra virgolette limitazioni, il giudizio del governo su ciò che è successo in Israele negli ultimi anni, cosa è successo con la guerra in Iran, è stato molto chiaro, dicendo che era al fuori del diritto internazionale, condannando gli attacchi su Gaza, prendendo tutte le posizioni che qualunque altro governo avrebbe preso al posto di questo governo. Questo c'è stato. All'interno di queste posizioni che ci sono state, che non sono quotidiane, che non sono continue, che non sfilano in piazza con le bandiere, e sono state chiare come sono state chiare sull'Ucraina, perché i morti che ci sono stati a Gaza per noi pesavano come i morti civili ucraini, a differenza di piazze in cui pesavano solo gli uni e non gli altri, allo stesso modo. E allo stesso modo il governo ha cercato di comportarsi, senza sbandierare ideologie o condanne, ma cercando di mantenere la strada del diritto internazionale, del rispetto alla legge internazionale, e senza dimenticare la storia, perché anche i fatti gravi successi, condannati a Gaza, quello che succede in Cisgiordania, un atteggiamento di Israele che non abbiamo capito negli ultimi anni, non ci ha fatto dimenticare cos'è l'Iran, non ci ha fatto dimenticare di uno Stato che ha come obiettivo l'uccisione, la distruzione di un altro Stato, che ha operato negli ultimi decenni non soltanto direttamente ma anche attraverso dei proxy, che se anche c'è stato un errore anche in quest'ultima guerra, non sono cambiati e non sono diventati degli anellini né Israele, né Hamas, né Hezbollah, né gli Houthi, né i proxy, che hanno come obiettivo la distruzione di un altro Stato. Scritto, Israele non ha mai avuto la distruzione di un altro Stato, ha sempre avuto la sopravvivenza. Il modo con cui ha garantito la propria sopravvivenza e la propria difesa negli ultimi anni può essere soggetto a un giudizio diverso, anche molto duro, ma è completamente diverso l'approccio. E queste due cose noi ce le abbiamo sempre avute chiare. Nell'ambito di queste difficoltà, perché quando a metterti in difficoltà è un alleato è più difficile relazionarsi, noi abbiamo affrontato anche il caso di Hormuz. Hormuz è un problema perché non soltanto per quello ha scatenato a livello internazionale, per ciò che scatena anche a livello interno, per il peso che ha nella nostra economia, sulle nostre tavole, nella vita quotidiana, abbiamo cercato di muoversi nel limite. Abbiamo fin dall'inizio, il ministro Tajani e io abbiamo chiesto l'intervento delle Nazioni Unite, la risoluzione che ha portato il Bahrain è stata sottoscritta, coapprovata da altri 112 paesi, ma se poi, come voi sapete benissimo, basta un paese per bloccarla, e in questo momento sapete perfettamente che sono la Cina e la Russia a bloccare che questa risoluzione che diventi la risoluzione dell'ONU, allora si costruiscono alternative. Quali alternative? 40 paesi. Ieri c'erano 40 paesi che si stanno incontrando, hanno incontrato a livello esteri, a livello militare, a livello comitati tecnici, per cercare di costruire un'alleanza mondiale che, se non intervenisse la bandiera dell'ONU, potesse in qualche modo surrogare l'impossibilità dell'ONU di agire, per andare a fare che cosa? A garantire la navigazione in uno stretto che è fondamentale. Costruendo un modello che può essere un modello che domani, ci auguriamo di no, usiamo a Malacca, usiamo a Babel Mandeb o usiamo dovunque, in un choke point, un'entità ostile decide di chiudere quello spazio di passaggio per l'economia del mondo. Perché l'Iran, rispondendo, allargando la guerra, perché è vero che Hormuz non era un problema prima della guerra, lo è diventato per una tattica dell'Iran. L'Iran ha cambiato la tattica di guerra, non ha risposto agli aggressori come aveva fatto nella prima guerra, ha allargato il caos attaccando paesi che non l'avevano attaccato, perché i paesi del Golfo che non l'avevano attaccato sono stati coinvolti in questa guerra. Per cui no, non sto, onorevole Boldrini, non assolvo nessuno degli attori e non do la colpa all'Iran superiore e agli altri. Io non sono un difensore dell'Iran, non sono un difensore di Stati Uniti o Israele, guardo la situazione che si è creata. La situazione che si è creata è quella che il governo deve affrontare. Come abbiamo pensato di affrontarla? Nel modo più pulito possibile, partecipando a una grande alleanza internazionale e sollecitandola. Questa alleanza che compito avrebbe il giorno che, e lo ridico perché forse non è stato chiaro, rileggo le mie parole. Per primo, non un temporaneo cessate il fuoco, ma una tregua vera, credibile, stabile, meglio ancora se una pace definitiva. Questo è quello che ho detto, mi ricito perché forse qualcuno non l'aveva capito. Una legittima cornice giuridica internazionale, l'accordo di tutte le parti interessate. Mi sembra di essere chiaro. Chiaramente una missione di qualunque tipo deve prevedere l'accordo di tutti i paesi che ci sono in quella zona, perché se l'Iran non fosse l'accordo non sarebbe una missione che può andare pacificamente, perché rischierebbe di essere bombardata, e siccome non andiamo lì con assetti la guerra per fare la guerra, non potremmo rischiare. E quindi è necessario che ci sia una pace, una tregua condivisa, perché altrimenti non può esserci una missione di questo tipo. All'interno di questa decisione internazionale, che ripeto è europea, non lo so, ieri c'erano molti paesi europei, i paesi che l'hanno portata avanti per primi sono stati UK e Francia, ieri c'era quasi la quasi totalità dei paesi europei, c'è la partecipazione dei maggiori paesi europei, ma non ci sono solo quelli, c'è il Canada, c'è l'Australia, c'è la Nuova Zelanda, c'è l'Indonesia, si stanno aggregando tutti i paesi che hanno un interesse a fare questo. Il coinvolgimento della Cina, che qualcuno ha sollecitato, è fondamentale che ci sia la Cina come attore per arrivare a una risoluzione, perché se noi dobbiamo passare all'interno delle Nazioni Unite, sicuramente la Cina è uno strumento per arrivare. La Cina è la prima colpita da quello che sta succedendo a Hormuz, per cui dovrebbe avere un interesse pari, se non superiore al nostro, di arrivare a una soluzione. Ciò detto, questo è quello che a noi è dato di fare nelle condizioni date. Se dipendesse da noi, questa guerra non ci sarebbe mai stata. Se dipendesse da noi, la tregua sarebbe iniziata il giorno dopo, perché non ci sarebbe mai stata la guerra. Se dipendesse da noi, non ci sarebbe il problema di navigazione Hormuz. Stiamo cercando di gestire una situazione che si è creata con i nostri alleati, cercando di rimettere in piedi un'organizzazione multilaterale che in qualche modo abbia la possibilità di rispondere a quello che stiamo vedendo e che in qualche modo cerchiamo a cui porre rimedio. La tregua è possibile? Non lo so. Non penso. Oggi e questa settimana penso sia meno facile di quanto pensavo una settimana fa. Come tutti stiamo vedendo le dichiarazioni, stiamo vedendo quello che sta succedendo. Ciò detto, ci stiamo preparando a farla? Sì, ci stiamo preparando, perché speriamo che alla fine prevalga il buon senso e ci sia la possibilità di mandare, non navi armate. I cacciamine di per sé non sono navi armate, hanno bisogno di una scorta logistica, ma poi hanno bisogno di una protezione, perché anche ipotizzando che tutti gli attori statali siano d'accordo che le missioni di pace viene accettata, basta un attore non statale, un gruppo di attori non statali, per mettere in difficoltà qualunque persona. E il tempo in cui viviamo, io questo ve lo lascio anche come pensiero per il futuro, ormai i problemi, visto il basso costo di armi come i droni, i problemi alle nazioni non sono create solo da altre nazioni, ma bastano anche entità non statali che con bassissima spesa possono mettere in difficoltà ogni nazione. Questo pensiamoci quando pensiamo al futuro di sicurezza delle nazioni. Per concludere, ripeto, la difesa ancora una volta è disponibile a fare la sua parte, che non è una parte militare di difesa, ma è una parte per assicurare un traffico internazionale. Permettetemi una cosa, una difesa in cui tutti siamo vicini ai militari, io sono contento che siamo sempre vicini ai militari, è una difesa che andrebbe declinata non soltanto quando fa queste missioni, ma anche quando si tratta di finanziare, perché io non penso che la spesa della difesa sia qualcosa di superficiale o alternativo alle altre spese, ma sia il requisito su cui si regge una democrazia. Grazie.
1: Bene, ringrazio ancora i ministri per la loro disponibilità e tutti i colleghi intervenuti, e dichiaro conclusa l'audizione.

Radio Radicale, sono le 10:05 minuti, abbiamo ascoltato in diretta la seduta delle commissioni riunite e congiunte esteri e difesa della Camera del Senato con le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto. Allora, sono le 10:05 minuti, 13 maggio 2026, mercoledì. Questa mattina abbiamo interrotto la rassegna stampa per seguire appunto in diretta i lavori delle commissioni su questa crisi internazionale dello stretto di Hormuz e sul ripristino della libertà di navigazione, della libera navigazione nello stretto. Adesso possiamo proporvi ecco, una edizione del nostro notiziario del mattino, e vi ricordo però che Stampa Regime potete riascoltarla attraverso il nostro sito radioradicale.it. L'abbiamo trasmessa in diretta anche su RR News, che è il canale DAB di Radio Radicale dedicato alle interviste, ancora alle notizie come Radio Radicale, e naturalmente lo ritroverete anche sul nostro sito, nella nostra app. Apriamo il notiziario del mattino.

0: Sono i temi del nostro notiziario del mattino. Poi vi ricordo la seduta della Camera che è prevista alle 11 e ci collegheremo in diretta. Come detto, la questione della targa per Marco Pannella. Sapete che il prossimo 19 maggio, quindi martedì prossimo, ricorreranno i 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Vi leggiamo una dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, a proposito della questione della targa. Questa mattina la tesoriera del Partito Radicale, René Testa, nel corso di una conversazione informale con l'assessore del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha appreso con sconcerto che l'apposizione della targa in via di Torre Argentina, presso la sede storica del Partito Radicale, non è affatto scontata. Spetterà infatti alla soprintendenza regionale decidere se collocarla a Palazzo Braschi oppure in via di Torre Argentina. Non vi è dubbio che i vincoli che insistono su Palazzo Braschi siano notevolmente maggiori di quelli su via di Torre Argentina 76. Inoltre, Palazzo Braschi non è evocativo della storia politica di Marco Pannella. Quindi ci aspettiamo, leggiamo sempre in questa dichiarazione di Turco e Testa, una decisione favorevole all'apposizione della targa nella via dove sin dagli inizi degli anni 70 Marco Pannella con il Partito Radicale ha concepito e condotto le battaglie per le uniche riforme che il Paese ha conosciuto. Convochiamo quindi la manifestazione per l'apposizione della targa alle ore 10 in via di Torre Argentina 76 con prosecuzione nel Salone della Fondazione Marco Pannella per ricordare Pannella 10 anni dalla sua scomparsa. Questa è la dichiarazione, ricorderete quello che avevamo letto ieri nel corso del notiziario, questa decisione all'unanimità del condominio di Via di Torre Argentina 76 di apporre la targa, quindi sembrava appunto cosa fatta, invece apprende che si valuta ancora la possibilità di scegliere un'altra collocazione che è quella di Palazzo Braschi. Adesso veniamo invece ai temi della giustizia. Dopo la sconfitta del sì al referendum sulla separazione delle carriere, un gruppo di magistrati riformatori ha fondato il Comitato Magistrati per il Sì per una nuova giustizia. Carmen Giuffrida, giudice al Tribunale per i minorenni di Catania e cofondatrice di questo comitato, spiega in questo passaggio dell'intervista che abbiamo realizzato obiettivi e prospettive dalla costituzione di gruppi di studio tecnici con avvocati, quindi aperti anche agli avvocati, alle possibili interlocuzioni con il governo, fino alla denuncia della politicizzazione della magistratura come vero nodo irrisolto. Con una certezza, l'ultimo treno non è ancora passato.
1: La possibilità di una riforma è sempre alle porte, perché sappiamo tutti come è stato vinto il referendum, sappiamo comunque che ci sono delle forze riformiste non solo all'interno della destra ma anche all'interno della sinistra, quindi da questo punto di vista la magistratura si muove, secondo me, ancora sia diciamo, in maniera aperta, ma anche non così aperta. E comunque il fatto che, per esempio, abbia la magistratura associato, battezzato anche la fondazione di questo nuovo movimento dentro l'avvocatura, che sostanzialmente non è altro che la permanenza del comitato del no, la dice lunga sugli equilibri che si sono creati. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo ritenuto, proprio perché sono moltissime le istanze di riforma, di volontà di riforma, di costituirci in comitato permanente fino ad eventuale raggiungimento degli scopi, per portare comunque avanti delle riforme che non sono solo quelle proposte dal referendum, anzi si distinguono da quelle, sono anche innovative, riforme che comunque non erano state proposte dal governo. In questa fase, diciamo, noi ci siamo costituiti fondamentalmente per poter essere un interlocutore nel caso in cui effettivamente diciamo, nel caso in cui si aprano degli scenari effettivamente delle prospettive di riforma. Quindi abbiamo voluto immediatamente costituirci per rappresentare che ci siamo. Chiaramente in questa fase lo sappiamo tutti che c'è un po' una sorta di paralisi, perché anche all'interno del governo sembra che si stiano ristabilendo degli equilibri diversi, si sta ridiscutendo un po' di tutto e quindi siamo un po' in una fase di paralisi, cioè nonostante a noi

0: sommato non viene neanche male, perché innanzitutto è una fase di riflessione. Noi siamo ancora nella fase della raccolta delle adesioni, stanno aderendo diversi colleghi che già facevano parte del gruppo dei magistrati per il sì e che non hanno voluto magari costituire con noi il comitato, perché onestamente è stata una battaglia abbastanza dura quella del referendum e quindi molti erano anche stanchi, quindi hanno preferito non essere soci fondatori ed essere aderire piuttosto successivamente. Moltissime adesioni stanno venendo anche dall'avvocatura e, come lei diceva appunto, quindi si è visto chiaramente che non c'è più una avvocatura contro la magistratura, ma ci sono semplicemente diversi ideali e diversi principi che accomunano trasversalmente gli uni agli altri. E noi, diciamo, il nostro piano di lavoro a questo punto, siccome comunque abbiamo degli obiettivi molto chiari che sono nel nostro statuto, è quello di costituire dei gruppi di studio, per intanto, composti fondamentalmente tecnici, quindi prevalentemente da magistrati e avvocati. Se poi dovesse essere necessario anche prendere a bordo la società civile nel gruppo tecnico, per esempio con funzione propulsiva o consultiva, lo faremo, ma diciamo prevalentemente dovrebbe essere di natura tecnica. Quindi, siccome sono molteplici obiettivi, dovrebbero esserci diversi gruppi di studio, perché noi abbiamo delle proposte che comunque sono chiaramente da elaborare proprio insieme anche agli avvocati, perché quello che riteniamo è che bisogna avere un approccio molto pragmatico, non trincerarci dietro quelle che sono le nostre convinzioni.
1: Ecco, questo era un passaggio dell'intervista a Carmen Giuffrida, giudice al Tribunale per i minorenni di Catania, che ha contribuito a fondare il Comitato Magistrati per il Sì per una nuova giustizia, aperto anche agli avvocati. E adesso cambiamo argomento. L'iniziativa non violenta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti per chiedere la fine della paralisi della Commissione parlamentare di vigilanza e per chiedere la nomina del presidente della RAI. Roberto Giachetti è al nono giorno di sciopero della fame. Ieri ha incontrato la presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. L'ascoltiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo rivolgersi direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Ho chiesto di attenzionare la situazione della Commissione di Vigilanza RAI, a maggior ragione che anche Giachetti, con questa sua protesta che mette anche a rischio la sua salute, sta sottolineando. È ormai grave, gravissimo, non sappiamo più come dire che questa ferita democratica va sanata, che una commissione di vigilanza sul servizio pubblico sia bloccata da anni. Tra l'altro è l'ultimo anno di legislatura, quindi un anno caldo di campagna elettorale, ci avviciniamo verso quella che poi sarà la campagna elettorale, ed è corretto che il servizio pubblico possa avere una commissione di vigilanza che possa monitorare ciò che accade. Abbiamo trovato, diciamo, unità di intenti, entrambi molto radicali nelle battaglie, ovviamente con strumenti diversi.
3: Riguarda anche il Media Freedom Act?
2: Assolutamente sì, ci siamo concentrati su due temi fondamentali, quello dello sblocco della commissione di vigilanza e quello della riforma che deve andare avanti e ancora è bloccata. Non è ultimo o inutile il tema della presidenza della RAI, ma io ricordo che il Consiglio di amministrazione comunque sta funzionando. Un presidente facente funzione comunque c'è, a non funzionare è la commissione e a non trovare luce è la riforma. Quindi non mettiamo sullo stesso piano le tre cose, perché se c'è un ultimo in elenco è proprio il tema della presidenza RAI, perché comunque il CDA funziona e un presidente ce l'ha. Dobbiamo sbloccare ciò che non funziona.
1: Così la presidente Barbara Floridia. Sono intanto le 10:16, ricordo alle 10:30 previsto l'inizio della seduta della Camera. Veniamo ora alla drammatica vicenda della Electrolux, ieri sciopero di 700 lavoratori dell'azienda dopo l'annuncio del piano di dismissioni e trasferimento delle produzioni dall'Italia all'estero comunicato dall'amministratore delegato ai sindacati. Il piano, stando a quanto denunciato dalla FIOM CGIL di Milano, coinvolgerebbe tutti gli stabilimenti italiani del colosso degli elettrodomestici e potrebbe portare a circa 1700 esuberi a livello nazionale, pari a quasi il 40% della forza lavoro. Sonia Martina ha intervistato Simone Gamberini, presidente di Legacoop.
4: Ma vede, la crisi Electrolux è la crisi di un settore intero, che è quello del bianco, insomma, su tutta la parte elettrodomestici che caratterizzava una parte importante dell'industria italiana. Che ci siano cicli produttivi o che alcune produzioni si spostano in altri paesi o più competitivi o che riescono a costruire anche alternative più economiche ai prodotti italiani, è un qualcosa che di quali siamo consapevoli da tempo. Il tema è come appunto attraverso politiche industriali agganciare le innovazioni e metterci nelle condizioni di rimanere sul segmento alto di tutte le produzioni o ad agganciare anche tutte quelle produzioni innovative che oggi consentono non solo di rimanere sul mercato ma di essere competitivi a livello internazionale. È ovvio che se la competizione non la si fa sull'innovazione ma non la si fa sul costo del lavoro, poi il futuro nel medio periodo diventa quello. Noi abbiamo assistito in silenzio, questo governo ha assistito in silenzio alla vendita di Comau e di tutti i più grandi gruppi che si occupavano della robotica industriale, che era uno dei settori anche più innovativi del nostro paese, e oggi noi abbiamo un tasso di robotizzazione all'interno della manifattura che è molto più basso di quello di paesi europei ed è quasi un terzo di quello della manifattura cinese. Abbiamo rinunciato a competere sull'innovazione, ma perché sono mancate politiche che incentivavano anche le aziende a investire su quell'innovazione, puntando tutto su una competizione che si basava sul costo del lavoro, che infatti in termini reali è fermo da quasi 30 anni. Quel modello non regge più e oggi servono politiche coraggiose e anche risorse che orientino gli investimenti per mettere nelle condizioni le imprese di ritrovare una competitività che oggi non possiamo più avere né sul costo del lavoro né sul tasso di innovazione, manteniamo e riusciamo ad avere sull'efficienza, la qualità che spesso il sistema delle piccole e medie imprese riesce a garantire proprio perché è molto resiliente, quindi riesce a costruire anche innovazioni facendo sistema, ma tutto fuori di politiche che ormai mancano da 15-20 anni e che non hanno orientato il sistema paese in una direzione che poteva garantire di essere più competitivi.
1: 10:20 minuti, così Simone Gamberini, intervistato da Sonia Martina, il presidente di Legacoop. Nel frattempo una decisione della Corte Europea di Giustizia boccia il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica. Il personale ATA viola il diritto dell'Unione. Per l'esecutivo europeo che aveva esercitato questo ricorso presso la Corte Europea di Giustizia, la Commissione Europea, per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione aveva presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia e la Corte ha accolto il ricorso. Invece proprio il modello scolastico italiano, anzi il modello scolastico dell'Emilia Romagna e dell'Emilia in particolare, è al centro della visita di Kate Middleton in Italia, in particolare a Reggio Emilia. Oggi l'AGI ricostruisce le ragioni di questa visita: un carro armato, 6 cavalli, 3 camion abbandonati dai tedeschi in ritirata lungo la via Emilia, un gruppo di mamme, un maestro in bicicletta. L'inizio del Reggio Emilia Approach, l'approccio educativo nato nel secondo dopoguerra al centro della visita in Italia di Kate Middleton, un'occasione di scambio con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa del Galles ha creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita. Nel 1945, nella campagna reggiana, a Villacella, una manciata di donne organizzate attorno all'Udi raccoglie fondi grazie alla vendita degli strumenti di guerra lasciati dai soldati tedeschi in fuga. Nasce così il primo asilo del popolo. Su una bicicletta ci arriva il giovane maestro e pedagogista Loris Malaguzzi, che lancia l'idea delle prime scuole autogestite. L'educazione come pratica collettiva Questa è la sua intuizione, capace di cambiare la società. Adesso veniamo invece alla politica internazionale. Mentre Pechino attende Trump, c'è anche una comunicazione ufficiale. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti. Così il portavoce del Ministero degli Esteri in conferenza stampa, aggiungendo che la Cina è pronta a collaborare. Continua a essere teso il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti, tra dazi, la guerra in Iran, il conflitto in Ucraina, i due storici alleati sono sempre più distanti. Il politologo Sergio Fabbrini racconta perché nel suo nuovo libro Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa, e lo racconta appunto a Gabriele Rossi. Sentiamo.
5: Questa America in cui il nazionalismo è cresciuto così tanto da mettere in discussione il consenso dell'internazionalismo liberale che ha guidato l'America nel secondo dopoguerra, un'America con un condizionamento nazionalista così forte, l'America First, è chiaramente un'America che non può essere più affidabile per noi europei. Non è tanto che l'America è diventata trumpiana, ma l'America è diventata così divisa al proprio interno che l'internazionalismo liberale, l'atlantismo che abbiamo conosciuto, che ha reso possibile la convergenza tra le due sponde dell'Atlantico dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, tutto questo non c'è più e non ci sarà più per molto tempo. Un nuovo presidente democratico, qualora venisse eletto, dovrebbe agire dentro questo contesto di condizionamenti evidenti. Per cui l'Europa deve camminare sulle proprie gambe, non ci sono più dei tutori esterni, dei protettori esterni, come è stata l'America per buona parte del secondo dopoguerra. E questo riguarda innanzitutto la sua difesa, la sua sicurezza, ma anche politiche cruciali per la sua indipendenza strategica, come la politica dell'energia o gli investimenti tecnologici o la capacità dell'Unione Europea e più generalmente degli europei di intervenire in campi come l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un cambiamento di paradigma in Europa che senza precedenti anche per noi, che dobbiamo in qualche modo affrontare con capacità, coraggio e determinazione.
1: 10:24 minuti, oggi il King's Speech nel Regno Unito, il discorso del re con il programma del governo Starmer, che è ancora in sella nonostante la crisi nera nel partito dopo le elezioni di giovedì scorso. Le notizie di questa mattina ci dicono che ha incontrato, sebbene un incontro brevissimo, il primo ministro, il ministro della salute Wes Streeting, indicato da molti come il possibile successore del primo ministro alla guida del governo di Londra. La BBC ha definito il colloquio odierno brevissimo. Sapete che appunto è sotto assedio dal suo stesso partito per la perdita di seggi a vantaggio dei Verdi. Immaginate appunto un partito che ha diverse anime al suo interno, in un sistema, quello britannico, che è stato per lungo tempo bipartitico e adesso è messo in crisi dalla presenza di un numero notevole, crescente di partiti, che soprattutto a destra, con la crescita, l'avanzata portentosa del partito di Nigel Farage, Reform UK, ma anche con l'erosione di consensi per il partito di governo da parte dei Verdi, con un nuovo leader che tra l'altro un leader europeista verde, Zach Polanski. Noi sentiamo, gli abbiamo intervistato ieri Nicole degli Innocenti, che è la corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, che ha analizzato con noi le ragioni della crisi, dal doppio sfondamento elettorale che dicevamo, alle opzioni per la successione e ai possibili candidati alla guida del partito in questo momento, che sono appunto lo stesso Streeting oppure Angela Rayner, ma il vero possibile candidato alternativo alla premiership e alla leadership di Starmer e Andy Burnham, il più popolare tra i laburisti, ma come sapete, come è stato detto più volte, privo al momento di un seggio in Parlamento, e forse questo chiedevano i deputati laburisti che hanno appunto sottoposto un documento a Starmer chiedendo una transizione ordinata, quindi la possibilità che chi ha più chance di essere di prendere voti alle prossime elezioni, cioè lo stesso Burnham, possa candidarsi in un'elezione suppletiva dopo le dimissioni di uno dei deputati laburisti e entrare in Parlamento, condizione necessaria per essere candidato alla premiership. Sentiamo Nicole degli Innocenti.
6: Ecco, una delle critiche che sono state fatte a questo governo è proprio quello di aver guardato soprattutto a destra, aver cercato di arginare l'ascesa, pare inarrestabile, di Reform, e quindi cercando appunto di essere più duri sull'immigrazione, insomma di seguire, diciamo un Reform annacquato, che non è piaciuto per niente ai tradizionali elettori laburisti, che invece guardavano più a sinistra, e quindi hanno, diciamo, ignorato l'ascesa dei Verdi. I Verdi hanno avuto una grandissima ascesa negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'elezione al leader di Zach Polanski, che è un giovane politico molto dinamico, che ha tutte le caratteristiche, diciamo, che Starmer non ha, è molto carismatico, è molto popolare, e quindi si sono spostati, diciamo, il partito che già si era spostato al centro con Starmer per riuscire a vincere le elezioni, si è spostato ulteriormente, diciamo, al centro, se non a destra, soprattutto, appunto, ripeto, sul fronte dell'immigrazione, mentre sono arrivati i Verdi, appunto, dicendo no, noi gli immigrati li vogliamo, siamo pro Europa, siamo pro inclusione, quindi molto più decisi anche, per esempio, su un tema che resta molto importante per gli inglesi, che è quello appunto del conflitto a Gaza. I Verdi sono schierati nettamente, appunto, criticando il governo di Israele, cosa che Zach Polanski, fra virgolette, fra parentesi, scusate, può fare, perché lui è ebreo, è praticante, quindi può criticare Israele in un modo che forse altri politici non se la sentono di fare. E quindi, appunto, il paese è diviso sicuramente fra destra e sinistra, però i risultati delle elezioni dimostrano che l'errore è stato un errore, quello del governo, perché in realtà hanno perso molti più voti ai Verdi che non i laburisti. Gli elettori laburisti hanno votato più Verde che non Reform, cioè Reform ha avuto grandi consensi, ma ha rubato soprattutto, anche se non esclusivamente, ma soprattutto dai conservatori. Ma credo che ci sia un consenso nel partito che una eventuale successione, elezione di un nuovo leader, non deve essere una cosa immediata, proprio per dare tempo a Andy Byrne, anche di gran lunga il laburista più popolare nel paese, di trovare un seggio e quindi potersi candidare. Comunque gli sfidanti non mancano, c'è l'ex vice premier Angela Rayner, che rappresenta la sinistra del partito, che è molto popolare soprattutto nei sindacati, c'è il possibile anche ministro della sanità Wes Keating, che invece rappresenta l'area bleriana, diciamo l'area più di centro del partito, che è uno dei pochi ministri che oggettivamente ha avuto un grande successo nel migliorare il servizio sanitario nazionale. È stato molto efficace nei suoi 20 mesi al governo nel ridurre le liste d'attesa negli ospedali, eccetera. Quindi può dimostrare concretamente, appunto, di saper gestire un incarico così difficile come quello del ministro della sanità in un periodo in cui ci sono scarsi fondi e ci sono molti tagli. Però ovviamente i sostenitori di Starmer dicono che sarebbe una follia in questo momento cambiare leader con due guerre in corso, l'economia che va a peggiorare, l'inflazione che sale a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, eccetera, quindi una serie di problemi enormi che il partito ha. Non è il momento di guardare ai problemi interni del partito laburista, ma bisogna continuare con una politica più pragmatica e non fare come hanno fatto i conservatori anni fa, che appunto i laburisti erano stati eletti nel 2024 con la promessa di stabilità e di cambiamento, cioè di non avere più quei periodi di instabilità e di caos totale che ci sono stati con gli ultimi governi conservatori. Ricordiamo che la Gran Bretagna ha avuto 6 primi ministri in 10 anni.
1: Così nell'intervista realizzata ieri Nicole degli Innocenti, come detto, Wes Treating, il ministro della salute, che ha avuto, come diceva Nicole, successo, ecco, con quei suoi interventi sulla sanità disastrata britannica, ha lasciato il numero 10 dopo i colloqui con Keir Starmer, che sono durati solo 17 minuti. Alle 11:15 ora di Londra il re arriverà in Parlamento per l'apertura, il discorso di apertura, il discorso del re che espone il programma legislativo per il prossimo anno, quindi non espone, appunto, non è un discorso propriamente del re, ma la lettura del programma legislativo, e Starmer spera di riprendere slancio con la presentazione di decine di proposte di legge che saranno elencate proprio in questo discorso. Naturalmente vi aggiorneremo. Adesso andiamo alla Camera, dove è in lettura il processo verbale, e alla Presidenza c'è il vicepresidente Costa. Sentiamo.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Approvato. Grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 102, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Sasso. Prego. Dov'è?
9: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere, a nome di Futuro Nazionale con Vannacci, un'informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi, affinché intervenga con una comunicazione chiara ed efficace agli ufficiali di Stato civile italiani, per evitare un pericoloso effetto domino in merito al riconoscimento di una trascrizione che ha ufficializzato nel nostro Paese, in Italia, per la prima volta una famiglia con una mamma e due papà. Presidente, se io le dicessi che un bambino può nascere soltanto da un uomo e da una donna e che ha il diritto inalienabile di crescere con un papà e una mamma, direi una inesattezza, direi un obbrobrio, direi qualcosa che non esiste. Eppure, sembrerebbe un racconto di fantascienza, a tratti anche un po' horror, per la prima volta è stata riconosciuta in Italia da una sentenza della Corte d'Appello di Bari un nucleo familiare con una mamma e con due papà. È una sentenza ideologica che colpisce al cuore un pilastro fondamentale della nostra civiltà, perché un figlio non può nascere da due uomini e una donna. Un figlio può nascere, può avere soltanto un papà e una mamma, non una cooperativa di persone che decidono di mettersi d'accordo, perché di questo passo, Presidente, noi potremmo avere anche 4, 5, 6 genitori. Basta una sentenza ideologica e questo diventa diritto. Il bambino, lo ripeto, deve avere una mamma ed un papà. E dobbiamo anche smetterla di pensare che nel nome del rispetto verso chiunque noi arriviamo a trasformare in diritto un desiderio, un capriccio. E invece in Italia, giorno dopo giorno, sentenza dopo sentenza, come anche nel resto dell'Europa, stiamo sdoganando Fantasilandia, dove i sogni diventano realtà, dove c'è una coppia gay, uno dei due gay va con una donna, la mette incinta e voilà, il desiderio esaudito, anche il compagno diventa papà. Ecco, noi in Italia stiamo subendo un vero e proprio assalto arcobaleno. Fu iniziato con il DDL Cirinnà, che ha stravolto il diritto di famiglia. La sinistra poi ci ha riprovato con il DDL Zan. Le nostre scuole sono pregne di ideologia gender, ci segnalano genitori l'ultimo progetto che si chiama Storie spaziali per bimbi del futuro, dove si disegna un uomo nuovo, dove si disegna un nuovo modello di bimbo, dove il modello della sinistra è l'uomo fluido, l'uomo che non deve avere identità. Siamo di fronte ad una sostituzione valoriale e io In questo senso, lo ricordo ai colleghi del centrodestra per suo tramite, Presidente, i filoislamici, i progressisti, i comunisti, i corifei e le baccanti arcobaleno stanno seduti là, a sinistra, da quella parte. Però chiedo al centrodestra di chiarire al popolo italiano che intenzioni abbia, perché ad esempio la proposta di legge che io ho presentato, che porta il mio nome, che poi è confluita nel DDL Val di Tara, che poneva un serio ostacolo all'ideologia gender nelle scuole, che abbiamo approvato alla Camera, giace da 7 mesi al Senato, e non valga la scusa degli emendamenti della sinistra. Non abbiate paura di bloccare l'ideologia gender nelle scuole, perché vedete, ce lo chiedono le mamme e i papà, non siate timidi, non siate pavidi, non dovete piacere alla lobby LGBT o alla sinistra, abbiate il coraggio delle vostre azioni, perché vede, Presidente, concludo nel ribadire la richiesta di informativa urgente al Ministro Piantedosi affinché comunichi agli uffici di Stato civile che non devono riconoscere, non devono trascrivere che un bambino possa avere una mamma e 2 papà. Dico al centrodestra che questo è uno di quei valori non negoziabili per Futuro Nazionale con Vannacci, questa è una di quelle linee rosse che non vanno assolutamente superate e che Futuro Nazionale con Vannacci difende le famiglie italiane dall'assalto arcobaleno. Noi ci aspetteremmo dai partiti di centrodestra un aiuto in questa battaglia. Grazie Presidente.
8: Grazie Onorevole Sasso. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti del liceo Giuseppe Peano di Tortona, provincia di Alessandria. Benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. Su altro argomento ha chiesto di intervenire l'Onorevole Zaratti. Prego.
10: Grazie signor Presidente.
1: Per chiedere Alleanza Verde e Sinistra
10: la possibilità che il Ministro degli Interni venga a riferire rispetto ai fatti che in questi giorni sono stati agli onori della cronaca, rispetto alla calendarizzazione del derby del Capitale, la partita Roma-Lazio, e con la coincidenza rispetto a un evento sportivo che in questo momento ha un grandissimo seguito a livello nazionale e internazionale, che sono gli internazionali di tennis. Quello che coglie, diciamo, lo stupore che noi abbiamo è che, diciamo, una macchina oleata come quella del Ministero degli Interni, che provvede all'ordine pubblico nel Paese rispetto ai grandi eventi, non abbia la capacità in questo momento di gestire 2 eventi che erano ampiamente programmati, quello dell'internazionale di tennis e appunto quello della partita di calcio che è il derby Roma-Lazio. Peraltro, insomma, voglio ricordare che questa sera ci sono in contemporanea appunto gli ottavi di finale degli internazionali di tennis e contemporaneamente la finale della Coppa Italia, partita Lazio-Inter. Fa stupore, lascia perpressi il fatto che, diciamo, su questo argomento improvvisamente il Ministro degli Interni tramite il prefetto abbia deciso che non ci siano le condizioni per assicurare l'ordine pubblico nella città e il normale svolgimento di questi 2 eventi, perché insomma davvero non mi sembra che siano eventi così straordinari da giustificare un atteggiamento così prudente. Così come va, come dire, sottolineato l'incapacità della Lega Calcio nel programmare degli eventi che si sa essere, insomma, molto importanti, come la finale di Coppa Italia e il derby della Capitale, quando ovviamente si sa non da mesi ma da anni che in questa settimana la città di Roma era coinvolta negli internazionali di tennis, che, come dicevo prima, sta diventando un evento sempre più sentito anche come partecipazione da parte delle cittadine e dei cittadini. E sapendo appunto che l'evento internazionale di Roma non è spostabile né modificabile, Anche qui desta stupore il fatto che la Lega scelga di fare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, a ridosso appunto del centro dove si svolge appunto il torneo di tennis, nel mercoledì, in mezzo alla settimana degli internazionali di tennis, e che si vada a collocare nel calendario il derby di Roma esattamente in questa settimana. Io penso che ci sia un problema con il calcio italiano, e credo che il motivo fondamentale di questo errore è la noncuranza del calcio italiano rispetto a quello che succede intorno, diciamo, all'evento calcistico, come se l'evento calcistico fosse l'evento più importante in assoluto. E questa arroganza sta distruggendo il calcio italiano da molti punti di vista. Ecco, questo ne è un esempio importante. Noi chiediamo che il Ministro ci venga a riferire fondamentalmente del perché non è in grado di gestire degli eventi sportivi che sono fondamentalmente di ordinaria amministrazione, e perché un evento come questo nel nostro Paese è diventato un fenomeno mediatico importantissimo. Quindi le carenze e gli errori della Lega Calcio e della Federcalcio, le carenze e l'incapacità del Ministero degli Interni veramente creano una miscela che rendono il nostro Paese, lasciatemelo dire, ridicolo agli occhi degli osservatori internazionali.
8: Grazie onorevole Zaratti. Sul medesimo argomento abbiamo adesso l'onorevole Silvestri e poi l'onorevole Berruti. Prego onorevole Silvestri.
11: Presidente, grazie. Allora, solamente per confermare e richiedere anche noi l'intervento del Ministro dell'Interno qui in questa sede per spiegare un fatto annoso. Partiamo dal presupposto che già per uno sportivo vedere un derby è una sofferenza, ma così diventa uno stillicidio, perché vedete, noi non riusciamo a capire delle cose che sono ovvie. Questo è un evento che è programmato da circa un anno. Finanche il Ministro dell'Interno ha detto era evitabile quello che sta succedendo. Ma allora perché non l'ha evitato? Cioè, questo lo posso dire io, questo lo può dire un mio amico al bar, non lo può dire il Ministro dell'Interno che era evitabile, era lui che doveva evitarlo. Fra l'altro, questo è un governo che ne ha fatto un vanto in campagna elettorale sui temi della sicurezza. Ora, possibile che un governo che ha fatto un vanto gigantesco sui temi della sicurezza non riesce a gestire una cosa che si sapeva da un anno, che riguarda due eventi, uno calcistico e uno tennistico? Non è che al Foro Italico ci saranno 10.000 terroristi o 10.000 attivisti di Askatasuna, ci saranno 10.000 famiglie in più, e lo si sapeva da un anno, che andranno a vedere una partita di tennis. E come si fa a non avere e garantire la sicurezza su una cosa del genere? È questo il punto. E allora noi chiediamo che questo ministro, insieme allo sport, ci venga a dire come mai il prefetto, anche quando era prefetto di Roma, ma anche il Ministero dell'Interno, ci diceva continuamente che non si può giocare un derby serale per motivi di problematica e sicurezza. Questa è stata una logica che ha governato il modo di gestire l'ordine pubblico a Roma e calcistico da circa 10 anni. Non si può in nessun modo più tornare a giocare gli eventi sportivi come il derby romano di sera. Dopo una situazione che si è venuta a creare, tutto sconfessato, quando si gioca lunedì sera. Ora ci vuole il rispetto delle persone che vanno allo stadio, perché questo è sempre un punto di vista di chi sta in un ministero. Quando è che ci si mette nel punto di vista di chi deve acquistare un biglietto, deve programmare la propria vita, quindi deve sapere se è domenica pomeriggio, lunedì sera? Perché vedete, per molte famiglie non è la stessa cosa, perché c'è un'economia familiare per il quale magari di domenica pomeriggio ci si può andare e di lunedì sera no, o viceversa. Quindi bisogna pensare anche a quel tifo sano e non continuarlo ad allontanare in una maniera che state governando per fare in modo che nessuno ci vada più allo stato. Allora, il calcio italiano, come avete gestito questo derby, è esattamente la fotografia della vostra incompetenza, che non riuscite a gestire non solo i fenomeni più complessi, ma anche quelli semplici che si sapevano. Quindi il ministro dell'Interno, che si poteva evitare, ce lo venisse a dire qui in Parlamento, perché così avrà un'opposizione che gli sa rispondere, non un giornalista che non sa finalizzare la domanda. Grazie.
8: Grazie onorevole Silvestri. Sul medesimo argomento abbiamo detto l'onorevole Berruto. Prego.
12: Grazie signor Presidente, anche io mi associo alla richiesta dell'onorevole Zaratti. Aggiungo a quella richiesta la richiesta anche di informativa al Ministro per lo Sport Andrea Bodi, perché non solo condivido le cose che i colleghi hanno ricordato e che sono evidenti, diciamo, in maniera palese e plastica, ma condivido anche il contenuto, in particolare di quanto ricordava l'onorevole Zaratti, cioè che questo tipo di incidente, mettiamola così tra virgolette, nasce da un presupposto e da un'arroganza del mondo del calcio di continuare a considerarsi il centro dello scibile sportivo di questo paese. Probabilmente non è più così. Un evento come gli internazionali di tennis, come è stato detto, programmato da tantissimo tempo, non è che richieda rispetto, richiede semplicemente che ci sia un meccanismo molto semplice di organizzazione degli eventi affinché questi non si vadano a sovrapporre e soprattutto, curiosamente, qualcuno non lo scopra a pochi giorni dagli eventi stessi. Ora, probabilmente il problema sarebbe risolto se l'algoritmo dei calendari che la Lega propone fosse affidato di più all'intelligenza artificiale, perché a me sembra soltanto sciatteria umana quella di non considerare la non opportunità di avere delle manifestazioni sportive di quel profilo contemporaneamente in pochi, forse in un paio di chilometri quadrati di territorio. E ricordo che era già successo l'anno scorso, esattamente nella stessa situazione, la finale di Coppa Italia si è disputata nella settimana centrale degli internazionali di tennis. Quindi chiedo a entrambi i ministri di venire a riferire e al ministro dello sport aggiungo, oltre alla domanda specifica sul tema che ho presentato e che hanno presentato i colleghi, di venirci a riferire anche su come lui intenda e come il governo intenda far fronte a questo ennesimo, a questa ennesima dimostrazione di un processo di trasformazione dei tifosi in clienti. Io credo che ancora una volta, oltre ai problemi di ordine pubblico citati, oltre a tutto quello che abbiamo detto, qui ci sia un fatto fondamentale, che è la pochissima mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, sia degli appassionati di tennis naturalmente, sia dei tifosi di calcio, che ancora una volta sono loro poi a pagare il prezzo di quella sciatteria che citavo.
8: Grazie onorevole Berruto. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Ruffino ed altri numero 1534, Saracino, Alifano, Zaratti, Del Barba, Maggi ed altri numero 1568 e Mantovani, Gigliovigna, Pella, Romano ed altri numero 1571. Sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Ricordo che la discussione sulle linee generali nel corso della quale è intervenuto il rappresentante del governo ha avuto luogo nella seduta di martedì 5 maggio 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni numero 1568 e numero 1571. La rappresentante del governo ha facoltà di esprimere il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, sottosegretario.
13: Grazie Presidente. Allora si esprime parere favorevole sulle premesse e sugli impegni della mozione 1571, unitaria di maggioranza a firma degli onorevoli Mantovani, Gigliovigna, Pella, Romano e altri. Con riguardo alla mozione 1534 a firma degli onorevoli Ruffini, Daniela e altri, Gruppo Azione Popolare Europeisti Riformatori, Review Europe, si esprime. Quanto alle premesse, parere contrario sulle premesse numero 14, 27, 28, 29, 30. Parere favorevole sulle
14: Banda premesse Ferro, sottosegretario dell'Interno.
13: Dall'1, dalla prima al numero 25, ai quali si aggiungono la 32 e la 33. Parere favorevole sulla premessa numero 26, previa espunzione delle parole da «si collocano tra esigenze più significative» fino a «capacità di impegno efficiente ed integrato delle risorse». Parere favorevole sulla premessa numero 31, previa espunzione della parola da queste ultime fino alla fine del periodo. Quanto agli impegni, parere contrario sugli impegni numero 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, parere favorevole sull'impegno numero 1 con la conseguente riformulazione: a promuovere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ogni ulteriore iniziativa istituzionale, normativa, economica, finanziaria e organizzativa finalizzata allo sviluppo locale, alla perequazione infrastrutturale e all'inversione delle dinamiche demografiche dei territori in via di spopolamento, creando opportunità concrete di sviluppo e di realizzazione di nuovi contesti familiari e sociali. Parere favorevole sull'impegno numero 2, con la seguente riformulazione: ad adottare compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, utile ad agevolare il ritorno e la nuova residenzialità nelle aree svantaggiate interne, a promuovere il ripopolamento dei suddetti territori. Parere favorevole sull'impegno numero 3, con la seguente riformulazione: a intraprendere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ulteriori azioni volte a incentivare le attività produttive nelle zone in forte decremento demografico, con particolare riferimento alla tutela attiva del territorio e delle comunità locali, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, dei sistemi agroalimentari tipici, delle filiere di energia rinnovabile, dei saperi e dell'artigianato e del turismo sostenibile. Parere favorevole sull'impegno numero 4, con la seguente riformulazione: ad assumere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ulteriori iniziative che possano favorire la permanenza o il ripristino nelle aree territoriali caratterizzate da decremento demografico e disagio abitativo, dei presidi sociali, culturali e di legalità. Parere favorevole sull'impegno numero 9, con la seguente riformulazione: inserire dopo le parole «ad assumere iniziative volte a introdurre le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 10, con la seguente riformulazione: a promuovere patti di corresponsabilità tra i centri maggiori e i territori fragili, volti a prevedere che i capoluoghi e i centri urbani maggiori contribuiscano in modo strutturato e verificabile alla rigenerazione delle aree interne e dei contesti a maggiore vulnerabilità. Parere favorevole sull'impegno numero 11, con la seguente riformulazione: ad assumere ulteriori iniziative per promuovere, potenziare e sostenere la diffusione del lavoro agile e dei modelli organizzativi da remoto nelle aree interne. Parere favorevole sull'impegno numero 13, con la seguente riformulazione: ad introdurre compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ulteriori misure in favore delle imprese operanti nelle aree interne, a promuovere strategie innovative per il sostegno a nuove forme di commercio di prossimità, riconoscendo nel commercio un fondamentale presidio per le comunità delle aree interne. Con riguardo alla mozione 1568 a firma unitaria delle opposizioni, tranne Azione che non ha sottoscritto, quanto alle premesse, parere contrario sulle premesse 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Parere favorevole sulle premesse 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15. Quanto agli impegni, parere contrario sugli impegni 2, 3, 4, 6, 7 in relazione ai restanti impegni. Parere favorevole sull'impegno numero 1 alla lettera A, con la seguente riformulazione: inserire dopo le parole «per promuovere la seguente ulteriormente». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera B, con la seguente riformulazione: ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile finalizzata ad agevolare e a sostenere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree interne. Parere favorevole sull'impegno 1, lettera C, con la seguente riformulazione: ad adottare compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ogni ulteriore iniziativa finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, nonché l'insediamento di imprese nei territori del Mezzogiorno svantaggiati sul piano economico-sociale, classificate come aree interne, con una particolare attenzione per le piccole imprese e per le microimprese. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera D, con la seguente riformulazione: inserire dopo le parole «volte a incentivare» le seguenti: «compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera E, con la seguente riformulazione: a promuovere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ogni ulteriore iniziativa finalizzata al riconoscimento di misure incentivanti in favore del personale sanitario, dei presidi periferici e dei medici di famiglia che coprono gli ambulatori anche per il servizio di guardia medica nelle zone scoperte da dette aree. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera F, con la seguente riformulazione: ad assumere ulteriori iniziative normative volte a modificare le disposizioni relative al ruolo e funzioni degli ospedali di aree disagiate, con particolare attenzione alle urgenze e alle aree di elisoccorso. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera G. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera H, con la seguente riformulazione: dopo le parole «rafforzare ulteriormente», inserire le seguenti: «compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera I, con la seguente riformulazione: dopo le parole «ulteriori iniziative», inserire le seguenti: «compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera L, con la seguente riformulazione: dopo le parole «volta al rafforzamento», inserire le seguenti: «compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera M, previa espunzione della parola «come da trasporto a chiamata» fino a fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera N, con la seguente riformulazione: dopo le parole «rafforzare ulteriormente», inserire le seguenti: «compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera O, con la seguente riformulazione: dopo le parole «ad adottare», inserire le seguenti: «per quanto di competenza». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera P, con la seguente riformulazione: ad assumere ulteriori iniziative finalizzate ad agevolare, compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, la costituzione di comunità energetiche nelle aree interne e periferiche. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera Q, con la seguente riformulazione: dopo le parole «rafforzare ulteriormente», inserire le seguenti: «compatibilmente ai vincoli di bilancio e agli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera R, e qua ho qualche difficoltà, lo capirete, con la seguente riformulazione: dopo le parole «rafforzare ulteriormente», inserire le seguenti: «compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica». Parere favorevole sull'impegno numero 5, con la seguente riformulazione: ad assumere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ulteriori iniziative di promozione per lo sviluppo economico delle aree interne, con un particolare riguardo al settore turistico. Parere favorevole sull'impegno numero 8, con la seguente riformulazione: ad assumere ulteriori iniziative per contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, anche attraverso iniziative normative che affrontino la questione dell'immigrazione giovanile, garantendo il diritto a restare. Grazie Presidente.
8: Grazie Sottosegretaria. Cosa? Rappresento che i delegati d'aula verrà ora inviato in forma digitale il testo del parere a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria. Essendo particolarmente articolato, ognuno di voi potrà riceverlo. Intervento sul richiamo al regolamento. Onorevole Fornaro, prego.
14: Puoi spostare qua. No, volevo fare una. Volevo fare un'osservazione, signor Presidente. Il 90% delle riformulazioni da parte del Governo riguardavano
15: Federico Fornaro, Partito Radicale.
14: Un inciso riferito ai vincoli di bilancio e a questioni adesso connesse. Forse per il futuro basterebbe fare una premessa agli impegni e così evitiamo riformulazioni di ogni singolo articolo. Volevo solo chiedere una cortesia, non ho capito per quel che riguarda la nostra mozione il punto 2, qual era il parere del Governo.
8: Ma, chiedo scusa, si riferisce all'impegno o alla premessa del punto 2? Impegno. Può rileggerlo per cortesia, sottosegretaria?
16: Favorevole alla premessa, l'impegno è contrario.
13: Vediamo. Sulle premesse o sugli impegni?
8: Impegno.
13: Parere contrario.
8: Allora, grazie a entrambi e penso che possiamo passare alla dichiarazione di voto. È iscritto l'onorevole Del Barba. Prego.
17: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Le mozioni di oggi affrontano un tema fondamentale e non marginale, come a volte dalle decisioni del Governo ci sembra di capire venga visto dalla maggioranza. Il tema delle aree interne. E già i numeri che riguardano le aree interne ci dicono quanto sia centrale. Parliamo del 50% dell'intera superficie del Paese, parliamo di quasi 4.000 comuni, il 49% dei comuni, parliamo di 13,5 milioni di concittadini, ma parliamo soprattutto di un fenomeno che impoverisce il Paese intero. E che sicuramente riguarda una fragilità dei nostri processi produttivi, che probabilmente sta anche alla base del calo e dell'insufficiente produttività del nostro Paese. Parliamo di uno svuotamento di capitale umano, di una desertificazione sociale ed economica che è lì sotto gli occhi di tutti. E non parliamo dello svuotamento, come dire, di aree degradate, parliamo dello svuotamento di aree che storicamente hanno abitato la cultura italiana, che storicamente l'hanno vestita, costituita, l'Italia dei comuni. Parliamo quindi di una trasformazione identitaria profonda che determina il destino del nostro Paese. Parliamo di un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani generazioni. Tra il 2011 e il 2024, 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno abbandonato l'Italia, gran parte provenienti dalle aree interne, disperdendo un capitale umano che possiamo stimare in 160 miliardi di euro. Ecco, quello che ci pare sia la vostra postura di fronte a un fenomeno di questo tipo, sicuramente pervasivo, difficile da affrontare, è che alla fine vi siate limitati fin qui a un maquillage che non affronta i problemi, li cita e finge di risolverli. E mi riferisco ad esempio al PSNAI. La verità, come denunciamo con forza nella nostra mozione, è che la vostra visione è una visione distopica, che prova a disegnare una realtà che purtroppo non abbiamo. Avete presentato un documento, avete un'impostazione di fronte a questo fenomeno che è di rassegnazione, una sorta di accompagnamento al fine vita, come se fosse una situazione inevitabile. Oltretutto, su questo disimpegno calate addirittura la minaccia del definanziamento, mi riferisco a quanto è avvenuto in Senato, mi riferisco con le dichiarazioni del Ministro Foti sulla riallocazione dei fondi e su come 600 milioni di euro attendano di essere destinati a progetti concreti per quanto riguarda il problema delle aree interne. Vi è poi un problema nel problema, vi è poi la questione delle aree montane, aree interne nelle aree interne, specifici problemi che trovano una loro ulteriore collocazione, ulteriori provvedimenti. Ecco, con la legge per la montagna sì, avete lì stanziato 200 milioni, ma nel contempo avete tolto 700 comuni dalla definizione di comune montano. E questo comporta gravi problemi che nel contempo non risolvete, a partire da quello del dimensionamento scolastico, con la chiusura di centinaia di presidi educativi. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna prendere il problema di petto. Dal nostro punto di vista bisogna quindi mettere in campo iniziative che siano basate prevalentemente, principalmente, su quello che chiamiamo il diritto a restare, un welfare generativo, e bisogna avere il coraggio di farlo a partire dalle nuove generazioni, che sono la desertificazione più arida, più crudele delle aree interne, quelle che effettivamente ci consegnano una situazione che anche dal vostro punto di vista appare senza speranze. Ebbene, ci sono speranze, le abbiamo viste ad esempio durante la fase del Covid, quando improvvisamente le aree interne sono diventati luogo di vita privilegiato, addirittura luogo di lavoro, laddove con l'esplosione dello smart working, il fatto che abbia fatto irruzione nelle nostre vite un nuovo stile di vita al quale non stavamo pensando, che riconciliasse le aree più periferiche, anche se il termine periferiche può apparire ingannevole, le aree interne, le aree definite da piccoli villaggi o addirittura situazioni rurali come luoghi di vita moderna. Ecco, noi abbiamo abbandonato fondamentalmente quell'opportunità, soprattutto con il vostro arrivo si è avuto un fermo.

0: È più difficile dare ai giovani ciò di cui ritengono di aver bisogno. Ci sono importanti studi che mostrano come anche quei giovani che mostrano di avere una resilienza nelle aree interne denunciano però l'assenza di servizi oggi ritenuti essenziali, soprattutto per le giovani generazioni, ma soprattutto per chi vuole mettere su famiglia. E naturalmente occorre intervenire dal punto di vista del reddito, lo smart working legato al lavoro di qualità può essere una soluzione. Qual è il vostro approccio rispetto a questo tema, per fare un esempio? Quello di fornire infrastrutture. Ma per carità, va benissimo, le infrastrutture sono la base, ma è qualche cosa a cui noi abbiamo già pensato 10 anni fa. Oggi serve offrire innovazione sociale, serve offrire dei luoghi di co-working, serve co-investire, altrimenti noi assisteremo a quello che possiamo vedere oggi salendo lungo le strade e i pendii di montagna, troviamo i solchi ben fatti della fibra ottica e poi arriviamo in un paese desolatamente vuoto dove questa connettività non serve assolutamente a nulla. E vi è poi un tema nei temi, dove non solo dimostrate di non avere visione, ma dimostrate anche di voler peggiorare la situazione. Mi riferisco alla questione degli immobili nelle aree interne. Ecco, gli immobili che possono appunto essere destinati a innovazione sociale, ma in molte aree interne, vi faccio un esempio su come voi abbiate un atteggiamento da Giano Bifronte, in molte aree interne, ad esempio gli affitti brevi, sono uno dei pochi strumenti per riaprire tantissime case chiuse. E voi cosa avete fatto con il vostro atteggiamento di mesi fa? Avete aumentato indiscriminatamente le tasse sugli affitti brevi, indipendentemente dal fatto che questi fossero un problema per le grandi città, come è, e avete in questo modo disincentivato l'utilizzo degli immobili delle aree interne. Ecco, è in queste piccole scelte che voi dimostrate di fare dei manifesti, ma in realtà di non avere a cuore la situazione e soprattutto di non avere idea di come vada affrontata. Questo è il vero diritto a restare, trasformare l'isolamento geografico in un vantaggio competitivo. Bisogna crederci, non bisogna avere un atteggiamento rassegnato come quello che troviamo nei vostri provvedimenti e anche nella vostra mozione di oggi. Onorevoli colleghi della maggioranza, avete una visione in questo caso puramente infrastrutturale. La nostra è una visione umana e sociale, perché il problema delle aree interne non è un problema infrastrutturale. Chiaramente vanno infrastrutturate, ma è un problema umano e sociale. La maggioranza propone una governance centralizzata e con un irrigidimento burocratico. Noi chiediamo invece di rafforzare il ruolo dei comuni e garantire la permanenza dei servizi essenziali. Ospedale di area disagiata, trasporti gratuiti per gli studenti, telemedicina e connettività gratuita. Potremmo continuare, ma vede, signor Presidente, onorevoli colleghi, vedete, il tema vero è una questione di postura e di volontà di guardare il tema per quello che è. Sarebbe un'opportunità e non un problema, voi lo rendete un problema irrisolvibile.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Onorevole Tirelli, prego.
2: Grazie signor Presidente, cari colleghi e colleghi, comunico il voto favorevole del gruppo Noi Moriate Maie e consegno il mio intervento.
1: Grazie onorevole Tirelli, ovviamente autorizzato e quindi passiamo all'onorevole Zaratti.
3: Grazie Presidente, ero stato tratto in inganno dalla sua precedente indicazione.
4: Filiberto Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Signora Sottosegretaria, lei ha dato i pareri sulle nostre mozioni e diciamo un punto fondamentale che lei ha toccato è che quando non c'è, si chiede qualche soldo, quando si tratta di trovare la copertura finanziaria non si può fare nulla, cioè tutti i pareri sono positivi quando c'è invarianza di finanza. Ora, queste cose che lei ci sta dicendo qui a noi, sarebbe invece stato opportuno che le dicesse ai sindaci dei comuni delle aree interne che stanno manifestando in questo momento davanti a Montecitorio, perché è a loro che deve dire che non ci sono i soldi per poter fare

0: i servizi, quelle opere, quegli interventi di difesa del suolo che sono necessarie per permettere alle persone di vivere in tante aree belle, importanti del nostro Paese, ma estremamente disagiate. Io le voglio dire, sottosegretaria Ferro, che per parlare delle aree interne non è necessario neanche leggere i numeri, che poi magari farò anche io. È necessario vedere un recente film di Riccardo Milani che si chiama Un mondo a parte, un film interpretato da Antonio Albanese e da Virginia Raffaele. Non è un film comico, anche se molto simpatico. La storia è di questo maestro elementare che, stanco di insegnare in una metropoli nella periferia della città di Roma, decide di trasferirsi in Abruzzo, in un paese di fantasia che si chiama Rupe nel film, ma che in realtà è il paese di Opi, in pieno parco della Nazionale d'Abruzzo, un posto meraviglioso e bellissimo. E lì, insieme all'altra insegnante, Virginia Raffaele, cerca di salvare la scuola di quel piccolo comune, perché intorno alla scuola c'era, diciamo così, tutta la socialità di quella piccola comunità, e il fatto che la scuola potesse essere appunto eliminata fisicamente significava distruggere quel pizzico di speranza che le cittadine e i cittadini di Rupe, cioè di Opi, avevano per il futuro. Ecco, per capire che cosa sono le aree interne e le aree montane del nostro paese è necessario magari vedere questo film piuttosto che leggere tanti documenti. E le voglio dire che dal mio punto di vista, non soltanto per aver visto il film naturalmente, ma perché conosco un po' quelle zone, le aree interne del nostro paese, le aree montane del nostro paese non sono un problema. Sono una risorsa. Dobbiamo dirlo forte questo, che c'è in quei pezzi del nostro territorio una identità culturale, una voglia di vivere, una solidarietà e una socialità che sono le caratteristiche fondamentali del nostro paese e del nostro popolo, e lì le ritroviamo tutte. E noi abbiamo il dovere di sostenere quelle zone per riscoprire anche dei valori fondanti della nostra comunità. Dobbiamo andare lì e dobbiamo fare in modo che l'X continui a sopravvivere e anzi che da quei luoghi quei concetti di solidarietà, di umanità, di fratellanza, di sorellanza, di aiuto reciproco possano essere patrimonio comune. Non li dobbiamo abbandonare, non li dobbiamo abbandonare. Così come in realtà ha cercato di fare il suo governo, signora sottosegretaria, con il piano strategico nazionale per lo sviluppo delle aree interne, quando l'unica proposta che veniva fatta a queste aree era quella dell'eutanasia, quella di morire in tranquillità, di morire senza eccessivo dolore. Fortunatamente, dopo le proteste dei sindaci, delle comunità, degli intellettuali, di tantissime persone, quel tentativo fu stroncato e parzialmente corretto. Del resto parliamo di una parte importante, signor Presidente, del nostro territorio. Il 59% della superficie del nostro Paese, 3.834 comuni su 7.903 totali del Paese, 13 milioni di abitanti, il 23% della nostra popolazione, abbandonati a se stessi. Quando dico abbandonati a se stessi, voglio intendere che in quelle comunità le scuole vengono chiuse, come dice il film dove Albanese fa il maestro e la Virginia Raffaele l'insegnante anche lei, vengono chiuse, vengono smantellate. Un paese nel quale non ci sono più i medici, diciamo, della mutua, i medici di famiglia, in verità non è che soltanto non mancano in questo momento, non solo nelle aree interne e montane, ma purtroppo mancano un po' dappertutto, e di questo c'è bene dovreste far carico, oltre a dire numeri fantasiosi sulla sanità, ecco, perché mancano i medici, perché non vi è alcuna possibilità di lavoro, perché non c'è un investimento vero su un turismo sostenibile. perché mancano le risorse. Per questo ho iniziato il mio intervento dicendo che per cercare di affrontare il problema delle aree interne e delle aree montane è necessario investire risorse importanti. Quelle risorse che poi saranno centuplicate come valore, perché creeranno occupazione, perché creeranno ricchezza, perché creeranno rilancio in una parte importante del nostro territorio. Guardi che anche dal punto di vista ambientale, il fatto di aver abbandonato queste aree completamente al loro destino significa che non c'è più una manutenzione del territorio. Non c'è una manutenzione del territorio, tant'è che le aree forestate in quelle zone aumentano sempre di più, che le aree che una volta erano coltivate e quindi controllate, ora sono lasciate a se stesse. E da questo punto di vista i grandi disastri di natura ambientale, le frane, il dissesto idrogeologico non trova più nessun ostacolo, non vi è più la manutenzione dell'uomo, perché guardi, io sono un ambientalista convinto. Lei lo sa, sottosegretario, ma proprio perché sono un ambientalista, so che la foresta pluviale in Italia non c'è sta più da centinaia di migliaia di anni e che l'ambiente che dobbiamo difendere è un ambiente che, dove la presenza dell'uomo è costante da migliaia di anni e che ha trasformato il nostro territorio. Una delle cose da conservare certamente sono gli uliveti, faccio un esempio qui a Roma, della Sabina, che ovviamente non sono parte, diciamo, della natura originaria. Questo vale molto per le aree interne, perché lì l'opera dell'uomo, l'opera delle persone che vivono in quei luoghi è fondamentale per mantenere il territorio e evitare disastri. Però, come spesso capita, signora sottosegretaria, non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Mi lasci dire questa cosa, cioè non è che noi pensiamo di fare un documentino qui, diciamo, si potrebbe fare quello, si potrebbe fare quell'altro, è fighissimo fare diciamo così, portare la fibra nei comuni e poi in realtà non c'è una lira, non c'è un investimento pubblico, perché quelle aree possono essere riprese nell'interesse della comunità nazionale unicamente se ci sono investimenti pubblici, e su quegli investimenti pubblici possiamo costruire ovviamente una serie di relazioni che invogli e determini anche l'aumento degli investimenti privati. Ma gli investimenti pubblici sono fondamentali per le infrastrutture, ci davo prima la fibra. Ma pensi lei quanto potrebbe essere importante per questi comuni avere la fibra nei loro territori, perché permetterebbe lo smart working, il co-working di persone che possono lavorare tranquillamente di casa e che potrebbero ripopolare questi piccoli comuni, che vorrebbero anche vivere una vita più bella in mezzo alla natura, lavorando ovviamente in smart working. Ma questo non è possibile perché non c'è la connessione. E viviamo in un paese da questo punto di vista quasi medievale, voi ve ne fregate, voi non fate un investimento significativo in questa direzione, e in questo modo si recupererebbero comunità e interi tratti del nostro territorio. Noi dobbiamo fare in modo che i medici siano invogliati a vivere in quelle zone e dobbiamo fare in modo che i servizi vengano gestiti, e non possiamo pensare che un comune di 200 abitanti possa gestire servizi importanti come quelli della sanità, come quelli appunto legati ai progetti sull'occupazione, sul dissesto idrogeologico. È necessario che i comuni facciano dei consorsi, ci siano delle fusioni dei comuni, noi lo diciamo nella nostra mozione, perché questa è la strada: investimenti pubblici e poi investimenti privati su settori chiave come il turismo sostenibile, sulla difesa del suolo, sulla informatizzazione, sulla la fibra che può raggiungere queste località. Dobbiamo ricreare comunità, dobbiamo ricreare comunità nazionale e ripopolare queste zone. Tanti nostri giovani che vanno all'estero starebbero più volentieri anche nel loro luogo d'origine se ci fossero le condizioni per poter stare, per poter lavorare anche, diciamo così, con lavoro agile e con smart working. Ma tutto questo è possibile soltanto se si ha una visione, e voi non la avete, perché voi in realtà le pensate delle aree inutili e dannose. Voi volete semplicemente buttarle nel cestino, e questo non può essere. Dobbiamo puntare sulle risorse del nostro territorio. Questa è l'unica strada per affrontare una crisi internazionale sempre più difficile e sempre più dura per tutti. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Deputata Ruffino, prego.
2: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi e Governo. Devo dire che c'è stato un grande impegno da parte del nostro gruppo nel lavorare a questa mozione. La abbiamo richiesta, ci abbiamo lavorato con gli amministratori locali che vivono le aree interne, quindi ogni parola, ogni richiesta, ogni impegno è stato davvero soppesato e valutato. È un lavoro che è andato avanti per quasi 3 mesi, quindi ne siamo particolarmente orgogliosi. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché vorremmo riuscire un giorno a dire qualcosa a chi vive nelle aree interne, soprattutto a dare qualcosa. Io ho letto con attenzione le mozioni di maggioranza, le altre mozioni di minoranza e mi preoccupo sempre tantissimo quando c'è a valutare l'opportunità di, piuttosto che compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Perché vedete, queste popolazioni che cosa debbono ancora fare? Non c'è stato davvero nulla per loro in questi anni. Debbono ancora aspettare il momento in cui verrà valutata l'opportunità di. Forse siamo particolarmente sensibili, qualcuno del nostro gruppo è un amministratore locale, io sono stata presidente di un'unione dei comuni montani e in questa unione ci sono delle aree interne. Stiamo parlando di servizi che per avere il requisito di area interna stiamo parlando di servizi distanti non meno di 20 chilometri. Ecco, mi chiedo se c'è la volontà di andare almeno a visitare questi territori e rendersi conto della qualità della vita. Noi abbiamo capito una cosa, che chi paga le tasse a Torino e svolge la professione di chi vive a Quornie paga le stesse tasse, però ha dei servizi diversi. Chi vive a Milano ha delle opportunità ben maggiori rispetto a chi vive nelle aree interne più disagiate. Vogliamo partire dalla sanità? Colleghi, c'è davvero un baratro, perché gli ospedali sono distanti, perché gli ospedali hanno chiuso, perché sono stati ridotti i posti letto, perché se c'è una visita medica da fare, al di là delle liste d'attesa che ci sono, è difficile arrivare al punto per una persona anziana se non c'è un accompagnamento. L'Italia spesse volte è salva grazie al volontariato. A me viene in mente l'Hauser che svolge un servizio davvero importante. I problemi che vivono questi nostri concittadini sono di dimensioni veramente preoccupanti. Io mi metto nei panni dei genitori che si vedono soppressa prima una classe e poi la scuola se manca un bambino. Ma dobbiamo riuscire ad arrivare a fare qualche deroga e dare qualche concessione in quelle aree, altrimenti davvero non ci rendiamo conto di questa Italia che va a velocità così diverse. I punti culturali, la biblioteca, il prescuola e il doposcuola, l'opportunità di fare delle esperienze per questi ragazzi che non riusciranno mai a radicarsi nel territorio dove sono nati, semplicemente perché partendo dall'asilo nido, posto che ci riescano in altre aree, loro dovranno andare a scuola altrove, dovranno prendere lo scuolabus quando c'è. E queste cose, le cose che vi sto dicendo, sono reali. I comuni non riescono più, tantissimi comuni, a me viene in mente il comune di Avigliana, non riesce più a garantire lo scuolabus, non ce la fa più, per una questione di risorse. Allora, il radicamento, il fatto di sentirsi parte di un certo territorio, signor Presidente, i nostri ragazzi lo stanno perdendo un'opportunità straordinaria. E poi però ci diciamo in questa aula che vorremmo che i giovani non andassero all'estero, ma noi i giovani li stiamo penalizzando dal momento in cui nascono, dal momento in cui faticano a trovare il pediatra, ad avere il pediatra. Queste situazioni dobbiamo avere la capacità almeno di percepirle. L'altro aspetto che tutto sommato ci addolora è vedere stravolte le nostre emozioni. Noi possiamo capire magari qualche premessa, qualche impegno, lo possiamo accettare, perché la volontà di avere il governo che accetta e dà parere favorevole a una nostra mozione c'è, perché vuol dire che almeno mettiamo una pietra miliare e diciamo: ci hai accolto, adesso ci debbono essere dei risultati. Ma se manca anche questo, di questo nostro lavoro, che cosa rimane? Se è stato costruito e cucito come un abito su misura, ad esempio, che cosa rimane della mozione di maggioranza? Ma io lo capisco che la maggioranza, per carità, si debba muovere in un certo modo, ma se anche la mozione di maggioranza parla di equilibri di bilancio e parla di vincoli di finanza pubblica sul tema delle infrastrutture digitali, ma noi stiamo rischiando di perdere anche quelle persone che fanno smart working in quei comuni, perché ci sono degli elementi minimi che devono essere garantiti. Altrimenti non facciamo passi avanti, altrimenti facciamo come i gamberi e retrocediamo, perché le connessioni sono importantissime per chi ci lavora, ma anche soltanto per la famiglia che la sera si ritrova, o per i ragazzi che studiano, o ovviamente per le scuole. Questi devono essere degli elementi imprescindibili. Allora, in qualche modo la mozione di maggioranza dice: sì, ci sono dei problemi, li affrontiamo con non tanti impegni, sempre compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Eppure io so che in maggioranza ci sono dei sindaci che vivono le aree interne e che sanno che quello che sto dicendo io e altri colleghi in questo momento è drammaticamente vero. Allora, se noi vogliamo riuscire a essere coerenti con il lavoro che abbiamo fatto, con tra virgolette le audizioni che abbiamo fatto nel nostro gruppo di lavoro, con ciò che percepiamo e anche con ciò che chiediamo accoratamente al governo di fare a proposito delle aree interne, non possiamo accettare una rivisitazione della nostra mozione, non possiamo accettarla in particolare da chi poi nella sua mozione vediamo pensa delle cose diametralmente opposte. Potrei parlare del rischio idrogeologico, delle difficoltà che ha la montagna, perché poi ci sono le aree interne montane che vivono problemi assolutamente diversi, del lavoro che fanno ancora i montanari. Potrei parlare dello sconcerto avuto nella riduzione dei comuni montani, perché ci sono dei comuni che perderanno quel po' che avevano dall'essere considerati montani. Anche qui, signor Presidente e colleghi, non abbiamo fatto passi avanti, abbiamo fatto passi indietro con un provvedimento davvero pasticciato, dove abbiamo tolto e messo. Però c'è un principio: per noi non si può togliere e mettere, per noi ci sono dei capisaldi che debbono essere mantenuti. Allora la nostra coerenza ci impone questo, ci impone di non accettare le riformulazioni, ci impone di tornare in quest'aula tra qualche mese, se vedremo che non sono cambiate le situazioni. Vedete, concludo dicendo questo, signor Presidente, poi magari rubo un secondo. Quando si parlava di montagna e veniva detto siano i privati ad aprire i micronidi o i nidi, ecco, mi si accappona la pelle, perché noi stiamo chiedendo al privato di fare ciò che dovrebbe fare lo Stato, e questo non è assolutamente possibile. Bisogna prendersi delle responsabilità, bisogna dare dignità ai territori, bisogna offrire dei servizi e bisogna avere profondo rispetto per chi vive in quelle aree oggi e per i nostri giovani e i nostri ragazzi, altrimenti anche il fatto di parlare di giovane e di futuro, perdonatemi, è aria fritta, e di tutto questo sinceramente non condividiamo nulla. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Mahatma Gandhi di Aulla, Massa e Carrara. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio, grazie. E passiamo all'onorevole Caramiello, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Ferro. Mi verrebbe da fare una...
4: Movimento 5 Stelle.
3: Dove eravamo rimasti per le aree interne. In quest'aula noi l'11 e il 12 novembre del 2024 votammo all'unanimità una mozione che riguardava sempre le aree interne. 16 punti, quindi 16 impegni che il governo aveva preso per cercare di risollevare le sorti delle aree interne. Purtroppo però non è stato fatto nulla, e quindi dobbiamo rispedire al mittente anche tutte le riformulazioni che praticamente ci avete fatto, perché voi scrivete ogni ulteriore iniziativa, ulteriori iniziative, come se fosse stato fatto qualcosa, e invece, vi ripeto, nulla è stato fatto in questi anni per le aree interne. E infatti siamo qui oggi nuovamente a parlare dello stesso tema. Forse avete peggiorato anche la situazione, toglierei anche il forse. I cittadini che vivono nelle nostre dorsali appenniniche, nelle valli più remote, nei borghi arroccati del Mezzogiorno, oggi ci guardano e ci chiedono se per questo governo siano ancora persone con diritti o se siano diventati solo costi da tagliare e rami secchi da lasciar inaridire. Perciò, Presidente, intervengo con un profondo moto di indignazione che non nasce da una contrapposizione ideologica, bensì dalla cruda realtà di un'Italia che questo esecutivo sta deliberatamente decidendo di amputare. Presidente, quando la politica smette di sognare lo sviluppo, quando manca la visione, inizia a pianificare la ritirata, quando lo Stato chiude gli uffici, smantella le scuole e taglia i binari, non sta facendo razionalizzazione, e questo è un fallimento politico. Presidente, questo governo sta compiendo un tradimento costituzionale, sta dicendo a un cittadino su quattro che la sua carta d'identità vale meno di quella di chi vive all'ombra di un grattacielo a Milano o a Torino. Onorevoli colleghi, quando parliamo di aree interne sembra quasi che ci riferiamo a una porzione di paese del tutto marginale e che quindi il fatto non ci riguardi. Eppure le statistiche ci raccontano altro, perché queste zone costituiscono il 60% della superficie nazionale. Sono ben 4.000 comuni in cui vivono 13 milioni e mezzo di cittadini che da tempo aspettano di sapere se lo Stato ha ancora intenzione di considerarli tali o se li ha definitivamente condannati all'oblio. Presidente, stiamo parlando di 13 milioni e mezzo di donne e uomini che hanno l'unica colpa di essere nati in aree disagiate e di voler restare in quel 60% di superficie nazionale che voi, con una miopia che confina con il cinismo, avete declassato a ingombro territoriale. I dati Istat sono una sentenza. Entro 10 anni il 70% di questi comuni vivrà un declino demografico irreversibile e al sud questa cifra sfiora il 90%. Di fronte a questa desertificazione sociale, di fronte a un'emorragia di capitale umano che solo negli ultimi anni ha visto 630.000 giovani, il meglio delle nostre energie, fuggire all'estero. E che cosa fa e che cosa ha fatto fino ad oggi questo esecutivo? Il governo osserva o peggio arretra. E Presidente, nel 2014 era stata accesa una speranza con la strategia nazionale aree interne, un'intuizione ambiziosa che finalmente guardava ai servizi di cittadinanza, scuola, salute, mobilità, come al metro della dignità territoriale. Ma oggi quella fiammella viene soffocata da una visione che non esito a definire nichilista. Addirittura, Presidente, questo governo nel piano strategico nazionale aree interne aveva pubblicato nel marzo del 2025 con l'obiettivo 4 l'accompagnamento, lo spopolamento, quindi irreversibile, delle aree interne che non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, ma hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Praticamente state dicendo che le aree interne le accompagniamo quindi ad una eutanasia lenta, e questa cosa è inaccettabile ed inconcepibile. Solo grazie alla nostra dura opposizione, al repentino intervento dell'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili, Aree Interne e Isole Minori, che ho l'onore di presiedere con 50 parlamentari di tutte le forze politiche, quindi deputati e senatori, è stato destinatario di un documento intriso di sgomento da parte della Conferenza Episcopale Italiana e di 140 tra vescovi e cardinali che il 26 agosto del 2025 a Benevento intervenne sul tema e la maggioranza è stata costretta ad una frettolosa modifica del testo con il ministro Foti che il 31 agosto intervenne stralciando l'obiettivo 4 dal piano strategico nazionale delle aree interne. Però, Presidente, la sostanza non cambia. Nei fatti, colleghi, la vostra è una gestione della decadenza, non una promozione dello sviluppo. Basti pensare all'autonomia differenziata o all'attacco che avete sferrato recentemente alle comunità montane. Noi chiediamo un'altra strada, chiediamo che il diritto di restare o a ritornare non sia uno slogan elettorale, ma una realtà tangibile. Serve una fiscalità di vantaggio per chi fa impresa in montagna e nel mezzogiorno. Serve il potenziamento del lavoro agile, servono infrastrutture digitali gratuite e garantite per connettere questi borghi al mondo. Le aree interne possono e devono essere centri di neopopolamento, luoghi dove la qualità della vita si sposa con l'innovazione. E noi abbiamo individuato 3 asset fondamentali. L'agricoltura, sto girando molto il meridione, spesso mi reco in Abruzzo, un piccolo comune di 280 abitanti, Doiola. Il sindaco, un eroe del luogo, mi disse: onorevole, ho 960 ettari di terreno, ma non so a chi darli, perché purtroppo ci stiamo spopolando sempre di più. E lo stesso vale per il turismo, per un turismo enogastronomico, culturale, religioso, musicale, balneare, un turismo lento fatto di bellissime passeggiate in quei borghi, ma dobbiamo avere la capacità politica di portare le persone in quei territori. E poi anche l'industria, abbiamo tantissime industrie, anche opifici, ma anche in Molise, per esempio ad Agnone, abbiamo forse l'antico, più antico opificio della storia, fabbricano campane e forse in tutte le chiese, quelle campane che vengono prodotte in quell'opificio, le troviamo in tutte le chiese d'Italia e non solo, ma pochi lo sanno e pochi mettono in campo una politica per valorizzare un sito che è internazionale. Onorevoli colleghi, noi non possiamo permettere quindi che l'Italia si riduca a poche aree metropolitane iperconnesse circondate dal deserto. Tra l'altro poi io avevo presentato circa 2 anni fa una proposta di legge, la numero 1860, che prevede di trasformare un'emergenza in un'opportunità. Oggi, secondo il piano di evacuazione della Protezione Civile, se malauguratamente nel mio territorio, che sono vesuviano, dovesse eruttare il Vesuvio, circa 1 milione di abitanti dovrebbero essere trasferiti verso il nord. Io che provengo da Portici dovrei andare in un luogo imprecisato del Piemonte e non si è capito perché non si possono andare a ripopolare le aree interne e trasformare a questo punto in un'emergenza, in un'opportunità, e non si capisce perché ci vogliono portare a 1000 chilometri di distanza. Presidente, noi non siamo qui per gestire la decadenza, siamo qui per promuovere lo sviluppo. Vi chiediamo di smettere di guardare alle aree interne come a un museo a cielo aperto o peggio a un ospizio territoriale. Esse sono la nostra avanguardia ecologica, il nostro polmone culturale, la nostra riserva di futuro. Restituite queste risorse, rispettate il lavoro di quei sindaci, di quei piccoli comuni che, come vi dicevo, sono eroi, senza soldi devono governare dei piccoli centri, e onorate il mandato che i cittadini ci hanno affidato. Non permetteremo che l'Italia si spezzi in due, difenderemo il diritto di ogni italiano a vivere, lavorare e sognare nella terra in cui è nato. La nostra resistenza continua perché la dignità delle aree interne non è in vendita. Presidente, restituiamo voce al silenzio delle aree interne. Facciamolo ora e facciamolo insieme, ma veramente questa volta, anche se ho i miei dubbi. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caramiello. Salutiamo le ragazze, i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria di Caserta. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. E adesso passiamo la parola all'onorevole Pella. Prego.
4: Grazie Presidente Costa, Sottosegretario Ferro, cari colleghi e care colleghe.
5: Di Forza Italia.
4: Le aree interne arriva in una fase diversa rispetto a quella che...
5: A Radio Radicale siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
4: ...questa aula per tanto tempo e credo che questo sia il primo elemento da mettere bene a fuoco. Perché questo lungo tempo di confronto pubblico su questi territori abbiamo concentrato sempre la necessità di riconoscere le difficoltà. Ed il progressivo calo della popolazione, l'invecchiamento demografico, la riduzione dei servizi, la distanza dai principali nodi infrastrutturali, le difficoltà nei collegamenti e la crescente complessità amministrativa che molti enti locali si sono trovati a gestire con le strutture tecniche sempre più ridotti ha fatto sì che per noi diventasse un argomento prioritario nell'agenda politica. E sono felice oggi che proprio al tavolo del governo ci sia il sottosegretario Ferro, con la quale condivido molti interventi in ambito di conferenza Stato-Città Unificata, proprio perché dobbiamo riconoscere a lei, sottosegretario, l'attenzione che ha sempre posto al tema delle aree interne, dei piccoli, dei piccolissimi comuni, di quei comuni che sono parte fondamentale del nostro Paese, che come dice il Presidente della Repubblica sono la parte terminale, quella più prossima, ma anche quella più vicina ai cittadini. Ed avere oggi una mozione che in qualche modo pone con attenzione questi temi è per chi fa il sindaco come me, e voglio ricordarlo qui al mio fianco, ho tanti colleghi, dal collega Sala, che ha fatto tanti anni il sindaco di Misito, al collega Cattaneo, sindaco della città di Pavia, alla collega Mazzetti, che per tanti anni è stato consigliere in un piccolo comune dell'Appennino, o al collega Gian Diego Gadda, che anche lui amministratore locale e regionale, così come qua in quest'aula siamo tanti. Ecco, per noi è qualcosa di importante perché affronta in maniera forte e concreta quello che è un tema per noi importante e fondamentale che come Forza Italia abbiamo sempre posto. E il tema è quindi capire se il lavoro svolto però in questi anni abbia messo il Paese nelle condizioni di affrontare con strumenti più solidi e anche, devo dirle, con quelle responsabilità più chiare e con quei risultati che devono essere misurabili. A nostro giudizio, le devo dire, sottosegretario e cari colleghi, questo passaggio è avvenuto ed è giusto dirlo con chiarezza in quest'Aula. Ho ascoltato alcuni colleghi che criticano determinate scelte. Bene, no, ve lo dico, oltre che da parlamentare e da sindaco, io devo dire che finalmente vediamo riconoscere in questa mozione, e lo dico ai tanti colleghi, che proprio qualche settimana fa anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come Lucchi, ha sancito insieme al Ministro Foti quell'accordo importante e fondamentale in ambito anche di conferenza unificata con le regioni su quello che era uno sviluppo del tema delle aree interne. E devo dire che sono contento che ancora una volta tutto il governo, in modo particolare le massime istituzioni di questo Paese, dal Presidente della Repubblica a quello della Camera e del Senato, pongono un accento forte sul ruolo che sono oggi importanti da dare ai piccoli, piccolissimi comuni. Su una materia che poi per molti anni era rimasta affidata prevalentemente a strumenti programmati, devo dire che questo governo è intervenuto introducendo ciò che in passato mancava, cioè una cornice istituzionale stabile, una governance nazionale, una catena decisionale più ordinata e soprattutto, cari colleghi, strumenti attuativi finalmente coerenti con la complessità di quella e di questa materia. E devo dire che l'articolo proprio 7 del decreto legge 124 del 2023, portato avanti da questo governo, ha segnato esattamente questo passaggio. Con quella scelta sono stati istituiti, come dicevo prima, la cabina di regia del Piano Nazionale Strategico delle Aree Interne e ancora una volta in quella cabina ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni dialogano costantemente col governo e vengono approvati quasi sempre all'unanimità tutti i pareri e tutte le iniziative, ma soprattutto è stata definita in modo molto più chiaro la distribuzione di quelle che erano le responsabilità tra le amministrazioni centrali, tra le regioni e gli enti locali, insieme ai tempi e agli strumenti necessari poi per trasformare la programmazione in interventi concreti. Le aree interne per questo governo e per questa maggioranza, in modo particolare per il partito che insieme ai colleghi rappresento, Forza Italia, Silvio Berlusconi, Presidente, non sono territori da accompagnare passivamente nella marginalità, ma sono una componente strutturale della competitività del Paese, della sua coesione sociale, della sicurezza ambientale e soprattutto della sua capacità di generare quello sviluppo diffuso. Ed è ciò che rende ancora più significativo questo passaggio, il fatto che noi siamo rimasti non solo alla dimensione normativa, ma nel 2025 attraverso questo piano strategico nazionale è stato approvato dalla cabina di regia e successivamente è stato anche aggiornato e rafforzato. E nell'aprile, come dicevo prima, di quest'anno sono anche stato onorato perché in quel momento rappresentavo anche quello che era il valore e l'importanza dell'azione e della decisione che i comuni portavano avanti, sono state approvate all'unanimità, e voglio sottolinearlo, all'unanimità, le prime 22 strategie editoriali del nuovo ciclo 2021-2027 con investimenti pari a circa 374 milioni di euro, mentre le ulteriori strategie stanno completando il percorso istruttorio. E parallelamente la nuova programmazione coinvolge oggi quasi 2.000 comuni, cari colleghi, 2.000 piccoli, piccolissimi comuni in quelle aree interne, in quelle aree montane, in quelle aree rurali che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi le istituzioni vicine, e oltre 4 milioni di cittadini, e dispone soprattutto di una dotazione complessiva superiore a 1 miliardo di euro tra risorse nazionali ed europee. E richiamo questi numeri perché fotografano un dato politico difficilmente contestabile. E la strategia delle aree interne non rappresenta più una politica sperimentale o una sommatoria di interventi territoriali scollegati, anzi è diventata una politica pubblica nazionale, finanziata, organizzata e già entrata in quella che è la fase attuativa. E questo è un risultato concreto ed è giusto valorizzarlo. Allo stesso tempo credo sia utile anche ricordare una lezione che ci arriva anche dal precedente ciclo di programmazione. La strategia 2014-2020 aveva messo in campo risorse importanti, superiore a 1,2 miliardi, e aveva avuto il merito anche di postare quello che era il modo strutturale, quell'attenzione del Paese su questi territori. E i dati di attuazione però hanno mostrato con altrettanta chiarezza quanto fosse necessario intervenire sul versante organizzativo. organizzativo e amministrativo, quindi con procedure troppo complesse, livelli decisionali frammentati, tempi di realizzazione spesso incompatibili con le esigenze dei territori. Ed è esattamente su questo nodo che questo governo ha scelto di intervenire, e lo dico con soddisfazione, di interloquire in maniera concreta e coerente con tutti i livelli istituzionali di questo Paese, indipendentemente da chi fossero governati e se erano conformi o meno a questa maggioranza di governo. Perché, cari colleghi, il vero tema, quando si parla di area interna, non è semplicemente assegnare delle risorse. Il vero tema è in qualche modo mettere i territori nelle condizioni poi di trasformarle in risultati. Ed è qui che emerge quello che probabilmente rappresenta l'aspetto più delicato di tutta questa partita, la capacità amministrativa. E nessuna strategia, per quanto ben finanziata, può produrre risultati se i piccoli comuni non sono chiamati a sostenere adempimenti pensati per strutture incomparabilmente più grandi, se gli uffici tecnici sono sottodimensionati o se la rendicontazione finisce per assorbire più energie della progettazione stessa. Ricordo che nella passata legislatura proprio una mia legge sulla semplificazione dei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti ha tolto tanti documenti che fanno risparmiare settimane e settimane di lavoro nei piccoli, piccolissimi comuni. E anche su questo terreno, in questa legislatura, il governo è intervenuto rafforzando gli strumenti di assistenza tecnica, rendendo più di più lineari alcuni passaggi attuativi e riportando al centro un principio molto semplice. I territori non vanno soltanto finanziati, vanno anche messi nelle condizioni di spendere bene e i tempi certi. Per questo ringrazio anche il collega Paolo Emilio Russo, capogruppo in commissione prima, perché devo dire che attraverso lui Forza Italia ha portato avanti anche in tanti provvedimenti quegli emendamenti semplificativi che sono diventati essenziali, importanti per noi comuni e per noi sindaci, che oggi tutti ci riconoscono per quella che è stata l'attenzione che abbiamo posto. Ma in questi anni anche inoltre il lavoro non si è fermato sulla strategia nazionale. Attorno alle aree interne è stato poi costruito un quadro di strumenti tra loro coerenti, la programmazione della politica di coesione, gli investimenti territoriali collegati al PNR, le misure dedicate ai comuni marginali, gli interventi sulla viabilità, il rafforzamento dei servizi di prossimità, fino alle misure strutturali introdotte a favore dei territori montani, con una dotazione anche di 200 milioni, Presidente Costa, che abbiamo fatto attraverso quello che è il DL Montagna. E accanto a questo esistono poi interventi molto concreti che magari fanno meno rumore di quello che è il dibattito pubblico, ma che nei territori producono effetti immediatamente percepibili. E penso per esempio al progetto delle poste italiane, Polis, a quello che è il rafforzamento delle farmacie rurali che nei piccoli comuni stanno riportando servizi dove per anni avevano assistito soltanto a progressive chiusure, quelli che sono stati gli investimenti della connettività digitale, senza i quali oggi sarebbe semplicemente impossibile. O quello della Polis, un progetto importante e significativo che il governo ha portato avanti con ANCI, ha coinvolto oltre 2.700 comuni e che c'è stato quel bellissimo evento all'inizio del mese di febbraio con tanta partecipazione del governo, con tanta partecipazione dei sindaci, dei presidenti di regioni, che ha posto un'attenzione molto chiara. Presidente, vado a concludere perché ho capito che il mio tempo ormai è quasi terminato, però sicuramente una visione fondata su quella che è l'autonomia responsabile, sulla sussidiarietà, sulla valorizzazione delle comunità locali, sul ruolo dei sindaci, sull'impresa diffusa e sulla convenzione che la crescita del Paese passi anche dalla capacità di rendere competitive le sue aree fragili, non di amministrarle, noi lo stiamo portando avanti. Ed è per queste ragioni, Presidente Costa, Sottosegretario Ferro, che il gruppo di Forza Italia, che ha già lavorato molto e che ci crede molto in quello che è lo spirito che sempre il Presidente Berlusconi ci ha insegnato, noi vogliamo continuare in questo percorso con la stessa forza, con la stessa determinazione per dare una pari trattamento a tutti i cittadini, a tutti i comuni, indipendentemente che siano a nord o sud, in un piccolo, in un grande centro o in un'area interna o in un'area rurale, perché questo è il Paese, perché l'Italia è il Paese degli 8.000 campanili e noi su questi ci crediamo e ci vogliamo lavorare. Grazie.
1: Grazie onorevole Pella. Onorevole Candiani, prego.
6: Ringrazio Presidente.
5: Stefano Candiani della Lega, sono le 11.55, siete all'ascolto di Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, la seduta è iniziata alle 10.30, primo punto all'ordine del giorno, il seguito della discussione di varie mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne.
6: Le nostre belle vallate, ma è anche quella che è difficile poi da vivere nel momento in cui non si è turisti, ma lì dentro in quelle realtà ci si abita realmente. E allora fa bene il governo a portare una strategia per lo sviluppo delle aree interne e fa bene il Parlamento a dare degli indirizzi. Ci sono delle mozioni oggi alla nostra votazione in aula, alcune presentate dalle opposizioni, sulle quali non mancheremo di dare il nostro sostegno laddove condividiamo, ma ci sono dei punti oggettivamente non condivisibili, e c'è una mozione di maggioranza alla quale anticipo già fin da ora che la Lega darà il proprio pieno sostegno, perché interamente ricomprende quella che è la nostra visione di sviluppo delle aree interne. La sottosegretaria Ferro, non meno del ministro Foti e il ministro Calderoli, si sono impegnati negli anni per le aree interne. I nostri piccoli comuni, sì, è stato detto in maniera corretta precedentemente e lo sottolineo, non hanno bisogno solo di risorse, ne hanno bisogno, lo sottolineo tre volte, ma non hanno bisogno solo delle risorse, ma della capacità poi di riuscire a fare sistema e a spendere quelle risorse. C'è un limite nella gestione delle amministrazioni locali molto piccole, i numeri lo dicono. Abbiamo di fronte 1.060 comuni per un totale di 1.900.000 abitanti. Significa che mediamente sono comuni con poche migliaia di abitanti. Qualcuno sarà di 500 e qualcuno di 2.000. Ne conosciamo tutti. Ma questi comuni hanno delle difficoltà anche amministrative. La difficoltà poi avere a disposizione i funzionari, gli uffici tecnici, le strutture amministrative per poter mettere quelle risorse veramente, come si dice, sul territorio e farle funzionare. Ecco che occorre, e qui sollecito il governo, anche se so che l'impegno della sottosegretaria è in questo senso totale, ma ovviamente le questioni sono sempre sovrapposte, la riforma del testo unico degli enti locali. È una necessità da tanti anni sentita, la gestione associata dei servizi, ci devono essere delle modalità per le quali i comuni non si trovino poi ad avere risorse che fanno fatica a spendere perché non hanno le strutture a disposizione per poterle spendere. Occorre quindi una creazione di una struttura adeguata su un'area che sia maggiore rispetto a quella dei comuni per la gestione associata dei servizi. Va ripristinato il sistema delle province che rimette i nostri comuni in connessione con una capacità quindi relazionale e che eviti anche lo spreco di risorse. Spesso e volentieri ci troviamo con doppioni amministrativi. Ma vado specificamente sul tema delle aree interne. Le aree interne non sono solamente i piccoli comuni del sud, sono i piccoli comuni del nord, sono i piccoli comuni di tutta Italia. Ho sentito prima fare qualche intervento da un componente dell'opposizione, magari diciamo che l'esperienza per chi vive in un comune da 50.000 abitanti è differente rispetto a chi amministra un comune da poche centinaia di abitanti. Anche qui magari occorrerebbe un po' meno retorica e un po' più di pragmatismo. Conoscere i nostri comuni significa apprezzarne anche la capacità di resilienza. Ecco, faccio un'analisi però che tenga conto a partire dallo spopolamento dei problemi che abbiamo di fronte. Si tratta di dare non solo le risorse ma anche un'identità a queste comunità perché possano avere nella prossima generazione ancora un punto di riferimento. Il rischio altrimenti è quello di creare delle opportunità, nel caso magari di comuni molto belli, turistiche, delle opportunità che rendono queste realtà molto popolate nelle stagioni propizie, ma che poi condannano le stesse località a spopolarsi quando la stagione cambia. Penso alle località montane. Conosco bene la località della Val d'Ossola e della Val Anzasco in particolare, mi sto occupando in maniera particolare e credo nei prossimi giorni faremo anche qualche altra riflessione sul comune di Macugnaga. Ma guardi, Presidente, non per stare nello specifico, ho preso oggi proprio un articolo che riguarda un comune della Valtellina, Madesimo. Questo può valere in altre realtà anche nel centro Italia. L'investimento non può essere solo sull'economia stagionale, ma deve essere nell'identità di queste comunità, altrimenti il rischio reale è di creare delle bolle durante l'anno nelle quali c'è la sensazione che il comune sia vivo, ma senza poi gli abitanti realmente in grado di restarci nella stagione morta, quando poi la stagione cala e non c'è più l'attrazione turistica. Ecco allora che ritorno alla questione principale di creare delle opportunità per chi è giovane di restarci. Spesso e volentieri ci sono anche qualità di vita migliori che rispetto alle nostre grandi città. La questione però è di avere opportunità di lavoro e di avere anche opportunità di occupazione che siano, ripeto, fuori dalla stagionalità o nei comuni che non hanno una caratteristica turistica, che siano opportunità per non spopolare quel territorio. Penso sempre a quando salgo in Valle Anzasca e vedo durante il periodo invernale tutte le colline terrazzate. Quello è frutto di un lavoro di generazioni che dicono che quelle montagne erano con fatica tenute da chi ci ha preceduto e con fatica coltivate. Oggi questo senso di fatica e di lavoro è sostanzialmente frustrato dalle comunità che ci appartengono. È facile spostarsi da un luogo all'altro, è difficile stare in un luogo in tutte le stagioni, coltivarlo e nel caso specifico anche costruire una famiglia e dare una ragione ai propri figli per restarci. Attenzione, perché lo spopolamento dei piccoli comuni significa anche abbandono del territorio. Abbandono del territorio poi significa anche erosione o nel caso specifico anche dissesto idrogeologico. Dobbiamo investire in questa direzione, Presidente, dobbiamo investire per creare un'economia che consenta anche il mantenimento di quei territori al di là delle opportunità che offrono le belle stagioni per quelli turistici. Garantire i nostri piccoli borghi nelle aree interne significa garantire anche una tenuta del territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, oltre che una garanzia di migliore qualità per chi vive fuori dalle grandi città. C'è lo spopolamento, sì, non condividiamo le soluzioni proposte da altri gruppi politici e in questo senso anticipo che non saremo per nulla d'accordo e non possiamo essere d'accordo con quanto prevede nella sua proposta, ad esempio, il gruppo di Benzoni, che è il firmatario della risoluzione, della mozione, che prevede al punto 17 addirittura il sostenere e incentivare nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale percorsi strutturali di ingresso e inserimento stabile e radicamento dei cittadini stranieri nelle aree interne, concorrendo così a rafforzare il tessuto economico imprenditoriale e alla tenuta demografica anche attraverso progetti di accoglienza. Ma di che parliamo? Ma si sta parlando di sostituire gli abitanti delle nostre realtà interne, i nostri piccoli comuni con i migranti. Ma questo non è sostenere l'economia dei territori, delle aree interne. Questo significa sostituire le persone. Non siamo d'accordo e voteremo contro. Siamo invece molto d'accordo con quello che è stato inserito e che abbiamo sostenuto nella mozione di maggioranza, che prevede che il Governo adotti iniziative anche di carattere normativo, volte a introdurre misure funzionali a compensare la minore capacità fiscale per abitante delle aree interne e dei comuni montani dovuta a fenomeni di spopolamento, rarefazione abitativa, invecchiamento della popolazione nell'ottica di rafforzare l'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Questo va fatto, investire sui servizi, investire sulle opportunità per restarci, creare lavoro e dare anche senso di comunità a quelle realtà. Ci sono questioni culturali che dovremmo trattare. Una comunità è legata al suo territorio. Il suo territorio significa espressione di un'identità di terra. Questa identità va preservata, Presidente. Quindi ci devono essere anche politiche volte in questa direzione, a partire dai più giovani e a partire dai più piccoli. Piccolo è bello? Sì. Piccolo è difficile? Certamente. Sostenere con le risorse, qui dentro sono indicati parecchi miliardi di euro, sostenere queste iniziative significa dare una possibilità appunto di sviluppo e di tenuta per queste realtà. Presidente, noi daremo voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, convinti che le nostre aree interne siano un valore aggiunto e non certamente dei piccoli comuni semplicemente da chiudere accorpandoli ad altri. No, questo è esattamente l'opposto rispetto a quello che va fatto.
1: Grazie onorevole Candiani. Onorevole Saracino, prego.
7: La ringrazio, signor Presidente. Vede, ho ascoltato con attenzione
5: Partito Democratico
7: le parole del Ministro Foti a conclusione del dibattito su questa mozione per le aree interne nella discussione generale. E francamente, Presidente, ho pensato un attimo che fossimo su scherzi a parte. Un messaggio che puntava a rassicurare, non preoccupatevi che nelle aree interne va tutto bene, in realtà è stata una sonora presa in giro nei confronti non soltanto delle opposizioni ma di tutto il Paese. Perché, Presidente, le parole del Ministro Foti, come quelle della Premier Meloni d'altronde, hanno un solo problema. Non hanno alcuna aderenza con la realtà. C'è la vostra narrazione e poi c'è l'Italia. Il Ministro, Presidente, ha concluso il suo intervento infatti bacchettando le forze d'opposizione, specificando il fatto che le aree interne non sono uno strumento di lotta politica ma una grande emergenza nazionale. Ha perfettamente ragione il Ministro, ma ha sbagliato obiettivo. Questo deve dirlo al governo di cui fa parte, alla maggioranza di cui fa parte. Doveva girarsi alla sua destra, non guardare alla sua sinistra. Perché, caro governo, non è il PD ad aver abbandonato le aree interne. Siete stati voi, non è il PD che passerà alla storia per aver scritto nero su bianco che le aree interne meritano l'accompagnamento ad un fine vita dignitoso. Siete stati voi, Foti e Fitto. E invece è stato il PD ad aver presentato una apposita proposta di legge a prima firma Schlein che parla ai cittadini delle aree interne, che voi non volete approvare, ed è il PD ad aver presentato una mozione sulle aree interne lo scorso anno, approvata all'unanimità da questo Parlamento, a cui non è seguito un solo impegno da parte vostra. Perché, Presidente, questa storia va raccontata un attimo fino in fondo. Noi un anno fa abbiamo discusso, mediato, lavorato congiuntamente per arrivare a un testo unico che definiva strategie ed interventi chiari, lo abbiamo fatto insieme, sottosegretaria, siamo venuti incontro alle vostre richieste, ci siamo fidati di voi. E voi che avete fatto? Niente, perché niente è il valore della vostra parola, dei vostri impegni, non solo nei confronti delle opposizioni, ma nei confronti di un Paese che non vi sostiene più, di un'Italia che non vi crede più. Ed oggi, un anno dopo, rieccoci qui. Noi ripresentiamo praticamente la stessa identica mozione, con gli stessi impegni, e voi, dopo averli votati lo scorso anno, oggi non solo li riformulate, ma addirittura li bocciate. È una vera e propria presa in giro, e parla di presa in giro, Presidente, per un motivo molto semplice. Perché mentre noi qui siamo in Parlamento a discutere ora di territori fragili e delle loro difficoltà, esattamente qui fuori, decine di sindaci di ogni colore politico, proveniente da ogni parte d'Italia, che vivono sulla loro pelle gli effetti delle vostre scelte, stanno protestando contro la nuova classificazione dei comuni montani fatta da questo governo e dal ministro Calderoli. E voi, alla nostra richiesta di bloccare quella classificazione, anche in questa mozione, avete dato parere negativo. E questo è un fatto, una scelta ideologica stupida che confligge con qualsiasi criterio di buonsenso e che viene fatta nel chiuso evidentemente di una stanza, senza avere alcuna contezza di cosa sia davvero la vita di montagna.

Sono troppo a sud per chi come voi vuole spaccare l'Italia e realizzare una vera e propria secessione con l'autonomia differenziata. E per questo avete cancellato con un tratto di penna 700 comuni dalle Alpi agli Appennini, dai finanziamenti FOSMIT. E questa logica, Presidente, noi la conosciamo bene. L'Italia fragile, l'Italia povera, conosce il furore ideologico con cui vi scagliate contro tutto ciò che è più debole. D'altronde questa è la destra, Presidente. L'idea che chi è in difficoltà non meriti alcun aiuto. Vi riempite la bocca con parole preziose come la patria, l'identità, ma Presidente, quei territori, quelle montagne, quelle aree interne e in quei posti che si è fatta la storia del nostro paese. Sottosegretario, ha mai sentito parlare dell'Italia dei comuni, dei 2000 comuni come è stato detto prima, parlare dei partigiani che hanno fatto la resistenza sulle montagne, è lì che si è fatta la storia del nostro paese, sono i simboli della nostra cultura, della nostra storia, della nostra Costituzione. E quindi oggi, Presidente, siamo al giorno delle verità. Oggi è il giorno in cui vi chiediamo di tornare indietro e di rivedere la classificazione dei comuni montani, ma è anche il giorno in cui vi chiediamo di stanziare risorse per assumere personale sanitario e personale scolastico e di farlo davvero, perché fino ad ora avete solo chiuso gli ospedali e chiuso le scuole. È il giorno in cui diciamo nuovamente che il ponte sullo stretto è morto e che quei 13 miliardi vanno investiti nelle infrastrutture delle aree interne, non in opere che non vedranno mai la luce. È il giorno in cui vi diciamo una cosa molto semplice. Se pensate che lo spopolamento sia un problema serio, come vi viene in mente di sostenere proposte di legge per la remigrazione quando invece la vera emergenza di questo paese è l'emigrazione di migliaia di giovani che ogni anno vanno via? Sottosegretaria, io nelle ultime 3 settimane sono stato nei piccoli comuni della Sicilia, della Calabria e della Basilicata. Le voglio citare alcuni numeri che mi hanno dato i sindaci della provincia di Matera. Riguardano le nascite e le morti del 2025. Miglionico, 9 nati, 17 morti. Ferrandina, 50 nati, 94 morti. Tricarico, 26 nati, 78 morti. Oliveto Lucano, 0 nati, 6 morti. E la vostra ricetta per queste comunità quale sarebbe? La remigrazione? Ma andatelo a dire a quei sindaci, andatelo a dire a quei cittadini, andate da loro e poi però non lamentatevi se vi prendono a pernacchie, perché queste non sono proposte sbagliate, sono proposte disumane, fuori dalla realtà, sono proposte stupide. Ma che vi dobbiamo fare un disegnino per farvi capire che ormai non esiste più una famiglia che non abbia un figlio, un nipote, un parente che sia stato costretto ad andare via dalla comunità in cui è nato? E vi siete chiesti perché vanno via? Ma li vedete i salari bassi e fermi in questo paese? O sono un'illusione soltanto del Partito Democratico? E voi che fate? Voi negate il salario minimo quando Svimez ci dice che un lavoratore dipendente privato su 4 al sud guadagna meno di 9 euro l'ora, incentivando questo inarrestabile esodo. Siete passati dal salario ricco di Tajani, misteriosamente finito a chi l'ha visto, al salario giusto della Meloni, salvo poi scoprire che per voi il salario giusto sono quei contratti da 5 o 6 euro l'ora che sono tra le cause delle fughe dei giovani del nostro paese. E allora ecco cosa siete voi. Voi siete quelli che hanno legittimato l'idea che diritti e opportunità di una persona debbano dipendere dal luogo in cui si nasce. Per cui se nasci in una ZTL sei fortunato, se nasci in un'area interna gli dite mi dispiace, sei fregato. Noi invece siamo quelli che vogliono garantire il diritto a restare, perché un paese senza i suoi giovani è un paese che non ha futuro, e non lo faremo come voi che tanto parlate e nulla fate. Perché noi la prossima settimana, Presidente, depositeremo una proposta di legge per quelle ragazze e per quei ragazzi, per farne crescere i salari, per farne facilitarne le nascite di nuove imprese, specie nelle aree interne, per sostenerli nei fitti di una casa, nella costruzione di una famiglia, nella costruzione di un futuro. Con noi, con il Partito Democratico, lo Stato torna protagonista di scelte di indirizzo economico chiaro, perché alla desertificazione generazionale si accompagna un'altra desertificazione, che è quella industriale. Le imprese non vanno via per caso, ma perché il vostro modello economico, anziché puntare su innovazione e qualità, ha scommesso tutto sulla svalutazione del lavoro e sulla compressione dei diritti dei lavoratori. E allora altro che meno Stato come vorreste voi. Noi nelle aree interne vogliamo rafforzarne la presenza, a partire dalle macchine comunali che il ministro Foti ha tanto commentato nel suo intervento, ma su cui nulla ha fatto, a differenza nostra che continuiamo a proporre un grande piano di assunzioni nella pubblica amministrazione per i nostri giovani. E lo facciamo perché sappiamo che lo sviluppo di un territorio passa anche dall'efficienza e dall'efficacia della nostra pubblica amministrazione. Perché oggi, quando entri in un piccolo comune, trovi quei sindaci che abbiamo incontrato qui fuori e basta. Il sindaco al quale però gli si chiede di spendere le risorse, ma che non ha neanche il personale per poter realizzare i propri progetti. Vede, Presidente, e chiudo, oggi vivere in un territorio fragile è stato trasformato in un vero e proprio atto di resistenza.

0: gesto d'amore, perché anche quando il tuo governo sventola la bandiera bianca e crede è legittima l'idea che quello sia un territorio il cui destino è irrimediabilmente segnato, si passa, Presidente, dalla ragione al sentimento. È una questione di visione che voi non avete. E allora sì, oggi le aree interne per noi rappresentano una grande emergenza nazionale, la rappresentano davvero, ma mentre per Giorgia Meloni sono una palla al piede da cui liberarsi, e lo ha scritto nero su bianco, per il Partito Democratico sono la più grande occasione di crescita e sviluppo per tutto il Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ciaburro, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente.
3: Monica Ciaburro di Fratelli d'Italia alla Presidenza, adesso c'è la Vicepresidente Anna Ascani.
2: Più sicura di sé, e lo abbiamo appena sentito quando viene pronunciata, che quando viene vissuta anche nelle azioni che hanno preceduto questo governo, cioè le aree interne. Sono i tre quinti della nostra nazione, sono i comuni dove ogni giorno si decide come tenere aperta una scuola, come garantire una farmacia, come difendere l'ufficio postale, come e quanto mantenere quei servizi allo sportello per quei cittadini che su quei territori ancora stanno. Sono le strade che d'inverno chiunque amministri sa cosa significa tenere percorribili, sa cosa significa riaprirle dopo una frana, sa cosa significa quando rimangono isolati da luce, telefoni e quant'altro. Parlo anche da sindaco di Argentera, uno dei comuni più alti d'Italia, quindi per suo tramite, Presidente, da questa parte della destra di governo non ci sono solo persone che dagli scranni di quest'Aula parlano senza avere contezza di ciò che succede su quei territori. E quindi quelle aree le vive, le conosce, le percorre, con il sole d'agosto e con il ghiaccio di gennaio, le conosce nei numeri di una giunta che deve far quadrare tutto, il bilancio, sviluppo sociale ed economico, tutte le infrastrutture, problemi di sicurezza, e che si conta magari nelle anime che vivono quel territorio ancora sulle due cifre, ma che cerca di dare anche soluzioni non solo a quelli che stanno, anche a quelli che vanno a trovarli come turisti. I numeri di questa mozione parlano chiaro. La strategia nazionale per le aree interne oggi copre 127 aree, 1960 comuni, circa 4 milioni e mezzo di abitanti. E la spina dorsale dell'Italia per il ciclo 21-27. La dotazione è di 1 miliardo 363 milioni di euro, con quasi il doppio degli abitanti coperti rispetto al ciclo precedente. A questi si aggiungono circa 1 miliardo e 7 per comuni interni fuori perimetro della strategia, vale a dire 350 milioni per la rete viaria, 526 milioni del fondo di sostegno ai comuni marginali, 9 milioni per dottorati nelle aree interne, gli interventi della missione 5 del PNRR per servizi di comunità, sanità di prossimità e contrasto alla povertà educativa, e circa 8,8 miliardi del PNRR, cioè il 5% dell'intera dotazione, vanno a interventi nei nostri territori. Ma il problema non è mai stato soltanto la quantità delle risorse, è stato il modo in cui venivano spese. La lentezza, la sovrapposizione fra livelli istituzionali, l'incapacità di mettere a terra i progetti, un sistema in cui ogni ministero parlava per sé e ogni regione attendeva un'altra regione. Il governo Meloni ha fatto una scelta semplice e dirompente. Ha messo ordine. Lo ha fatto con il decreto legge 124 del 2023, che ha istituito per la prima volta nell'ordinamento la cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. Lo ha fatto con il piano strategico nazionale approvato all'unanimità il 9 aprile 2025. Lo ha fatto introducendo una nuova governance. L'ente capofila di ciascuna area interna con funzioni di rappresentanza, l'autorità responsabile per le aree interne in ogni regione, l'accordo di programma quadro come strumento attuativo, i cronoprogrammi definiti per strategie territoriali e progetti in tempi certi. E lo ha fatto con i risultati. Al 31 ottobre del 2025 abbiamo registrato un più 22,1% degli impegni e un più 17,7% dei pagamenti rispetto a fine 2024. Per 17 aree del vecchio ciclo si sono aggiunti circa 40 milioni di euro di pagamenti rispetto alle precedenti rilevazioni. È poco, dirà qualcuno, certamente sì, Però è un movimento, dico io, è un sistema che era fermo e che oggi sta iniziando a camminare. E nella riunione del 14 aprile di quest'anno la cabina di regia ha approvato all'unanimità 22 strategie territoriali del nuovo ciclo per circa 374 milioni di euro di investimenti, voluta dal ministro Foti, che ringraziamo. E poi c'è la montagna, perché diciamolo con franchezza, quando parliamo di aree interne, in larga parte stiamo parlando di montagna. Una montagna che da decenni paga il prezzo della distanza, i costi più alti per ogni chilometro di asfalto, i costi più alti per ogni scuola bus che si arrampica, i costi più alti per ogni intervento di soccorso in quota, i costi più alti per vivere e fare impresa. Su questo l'anno scorso è stato compiuto un passo che mancava, la legge 131 del 2025, la legge sulla montagna, che riconosce per la prima volta in modo organico le specificità delle zone montane e delle loro popolazioni. 200 milioni di euro per iniziare all'anno per il triennio 25-27, che certamente non risolvono ogni divario, ma sono il primo passo concreto contro la sperequazione che colpisce i territori dal calaquota. E lo dico da piemontese, da cuneese, questa legge raccoglie e porta a livello nazionale lo spirito della legge Carlotto, la legge regionale del Piemonte sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche e sulla promozione delle comunità di montagna. Quella legge ha fatto da apripista. Oggi la nazione le risponde con un quadro normativo organico. È il modo in cui dovrebbe sempre funzionare. Il territorio sperimenta, la nazione recepisce. Onorevoli colleghi, su questo dossier dobbiamo dirci la verità. Per 30 anni le aree interne sono state trattate come la periferia residuale della nazione, come quel pezzo di mappa che si guardava soltanto in due occasioni, quando arrivava un'alluvione e quando c'era da prendere voti, e l'abbiamo sentito nell'intervento che mi ha preceduta. Per il resto silenzio, per il resto fatalismo. Lo spopolamento era una tendenza naturale, la chiusura delle scuole una razionalizzazione, la sanità lontana un ottimizzare la rete. Parole tecniche per coprire una verità politica. A sinistra le aree interne non sono mai state una priorità perché non davano consenso urbano. Si gestiva la decadenza anziché combatterla. Ricordo bene la stagione delle grandi narrazioni urbane, le smart city, i convegni sui paesi a chilometro zero, e ricordo altrettanto bene quanti chilometri di banda larga sono arrivati davvero nei nostri comuni, mentre quelle narrazioni andavano in scena, pochi e tardivi, così come ricordo bene che la ricetta a sinistra erano esclusivamente le fusioni. Lo dico senza astio, lo dico perché lo so, lo dico da sindaco, c'è una differenza di sguardo e di approccio, prima ancora che di programma. Noi consideriamo le aree interne parte costitutiva ed identitaria della nazione. La sinistra le ha considerate e le considera ancora un problema di assistenza. È un'idea diversa della Repubblica e in politica l'idea decide tutto. Permettetemi un passaggio personale. Quando da sindaco di Argentera presiedo una giunta a 1684 metri di altitudine, sto amministrando, combatto per amministrare un comune che secondo qualche manuale di razionalizzazione di sinistra non dovrebbe esistere. Faccio i conti con quello che significa una nevicata di 3 giorni, quando devi garantire l'arrivo del medico e la fruibilità dei servizi, come dare concretezza alla vocazione turistica di quel territorio, quando magari si resta isolati dalla TV, dai segnali, anche in mezzo a una calamità non ci sono più comunicazioni. In questo ringrazio anche il gruppo TLC della Regione Piemonte, che in meno di un anno ha ripristinato tutti i collegamenti. Ecco perché parlo, perché chi vive le aree interne sa che ogni norma che approviamo qui dentro dopo si misura su un volto, su un anziano che può restare a casa sua o che deve trasferirsi a valle, su una giovane famiglia che torna in paese o che parte per sempre, su una valle che si tiene viva o che si chiude in silenzio. E allora veniamo al voto di oggi. Questa mozione porta degli impegni molto concreti, spinge sull'attività di ricognizione dei progetti del ciclo 14-20 ancora aperti, perché ogni euro fermo è un euro tolto al territorio. Chiede dei gruppi di lavoro dedicati a supporto degli enti territoriali nella fase attuativa del nuovo ciclo, impegna il governo a continuare nel rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni, prorogando magari quei progetti che hanno funzionato e che si sono appena chiusi, spinge sulle infrastrutture digitali, banda ultralarga, telemedicina, sanità digitale e di prossimità, perché senza connessione non c'è residenzialità e senza residenzialità non c'è nazione viva nelle valli. Le comunità di montagna, i piccoli comuni, i paesi delle aree interne chiedono quello che chiede ogni altro pezzo della nazione: servizi, infrastrutture, possibilità di rimanere, il diritto a restare a casa propria, il diritto a tornare per chi è andato via, la possibilità di scegliere a parità di condizioni di partenza un territorio. Per questo, signor Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questa mozione di maggioranza. La votiamo per i tanti amministratori locali che ogni giorno tengono insieme l'Italia nei posti più difficili della nazione. La votiamo per chi è rimasto su quei luoghi e la votiamo per chi deciderà di tornare con dignità e orgoglio. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Allora, avverto che la mozione 1568 è stata sottoscritta anche dalla deputata Baccalì e a questo punto passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Passiamo alla votazione della mozione Ruffino ed altri numero 1534. Avverto che i presentatori non hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e che, non avendo chiesto la votazione per parti separate dei capoversi della premessa su cui il parere del Governo era favorevole, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che i gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno avanzato richieste di votazioni per parti separate accettate dai presentatori. Pongo in votazione la mozione numero 1534 ad eccezione del nono e del diciassettesimo capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta. Nel primo voto.
3: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, sono le 12:24 minuti, inizia il voto delle mozioni. Che sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne.
1: Okay. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 112, contrari 148, la Camera respinge. Pongo in votazione il nono capoverso del dispositivo, il parere è contrario, la votazione è aperta.
3: È all'esame la prima di queste mozioni.
1: La votazione è chiusa. Favorevoli 19, contrari 242, la Camera respinge. Pongo in votazione il diciassettesimo capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta.
3: È la mozione Saracino, Alifano, Zarati, Del Barba, Maggi e altri.
1: La votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 72, contrari 177, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Saracino, Alifano, Zarati, Del Barba, Maggi ed altri, numero 1568. Avverto che i presentatori non hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e che, non avendo chiesto la votazione per parti separate dei capoversi della premessa e del dispositivo su cui il parere del Governo era favorevole, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che il gruppo Azione ha avanzato una richiesta di votazione per parti separate accettata dai presentatori. Pongo in votazione la mozione 1568, ad eccezione del sesto capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta.
3: La mozione precedentemente esaminata era la mozione Ruffino ed altri, questa appunto invece è quella Saracino, Alifano, Zarati, Del Barba, Maggi ed altri.
1: Sta votando, eccolo.
4: Io l'ho più scontato, però.
1: Ha votato collega, sì, prego.
4: Benvenuti Gostoli.
1: Aspettiamo il collega Benvenuti Gostoli che sta andando a votare.
3: Alla presidenza della Camera, la vicepresidente Ascani. Questo è il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.
1: La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 109, contrari 150, la Camera respinge. Pongo in votazione il sesto capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta.
3: È il primo punto, dicevo, dell'ordine del giorno della seduta di oggi, che ha poi all'ordine del giorno molti altri.
1: 160, la Camera respinge. Pongo infine in votazione la mozione Mantovani, Gigliovigna, Pella, Romano ed altri, numero 1571. Il parere è favorevole, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 151, contrari 111, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 1716A, delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, e delle abbinate proposte di legge numeri 125, 600, 875, 1727, 1862. Ricordo che nella seduta del 27 aprile si è conclusa la discussione generale, la relatrice e la rappresentante del Governo sono intervenute in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere, che è in distribuzione. In particolare, il parere della Commissione Bilancio reca due condizioni, contenute alle pagine 14 e 15 del fascicolo degli emendamenti, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Informo l'Assemblea che, in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, i gruppi Movimento 5 Stelle e Alleanza Verde e Sinistra sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge il deputato Caramiello. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Caramiello, del Movimento 5 Stelle.
5: Presidente, onorevoli colleghi, nuovamente sottosegretario Ferro, col disegno di legge 1716 di cui stiamo dibattendo, parliamo di una legge delega, questa maggioranza sta riuscendo nell'impresa di peggiorare una legge del 1986, la numero 65, ormai vecchia di 40 anni, superata dalla storia e dalla necessità dei territori. Quasi tutti gli emendamenti, Presidente, che la nostra forza politica e le opposizioni, ma anche alcuni pezzi della maggioranza, hanno presentato in commissione per migliorare il testo, sono stati respinti o sono stati ritirati dalla maggioranza stessa. Onorevoli colleghi, abbiamo ripresentato in aula gli stessi emendamenti che ci avete bocciato in commissione. E badate bene, non stiamo parlando di proposte eversive, ma di richieste quasi tutte a costo zero, che provengono da associazioni di settore, a partire ad esempio dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale, che è l'associazione più antica d'Italia, l'ANCUP. Spero ancora, Presidente, che le nostre istanze siano recepite, perché la polizia locale non ha un colore politico. I poliziotti locali non chiedono privilegi, ma solo di poter servire lo Stato con l'autorevolezza che meritano. E, onorevoli colleghi, è nel merito delle proposte emendative che abbiamo presentato che si nasconde la differenza tra una riforma di facciata e una riforma che funziona. Anzitutto, non ci aspettavamo un'abrogazione al buio della legge 65 del 1986, un provvedimento che, pur con i suoi limiti, ripeto, ormai a 40 anni, è stata interpretata da migliaia di sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione. Colleghi, cancellare tutto senza trasporre nel nuovo testo i principi di tutte le sentenze che nel corso degli ultimi decenni hanno stabilito i suoi limiti e i poteri della polizia locale significa condannare i comandi ad anni di incertezza giuridica e ricorsi amministrativi. È un salto nel buio che noi non ci possiamo più permettere. Presidente, al netto di questo inciso, mi preme sottolineare che bocciando i nostri emendamenti state calpestando tutte le istanze di buon senso recepiti dai poliziotti locali. E penso per esempio al riconoscimento del principio di specialità. Infatti oggi in molti comuni la polizia locale viene usata come un serbatoio di personale tuttofare e un agente può essere spostato anche a fare il messo notificatore o il passacarte in un ufficio amministrativo per logiche che nulla hanno a che fare con la sicurezza. Dunque, una delle proposte, signora Presidente, intende semplicemente tutelare la dignità della polizia locale, chiedendo che chi vince un concorso per fare l'agente di polizia debba svolgere questa funzione e non essere adibito ad altre mansioni. Questo serve a proteggere la professionalità dell'agente e a garantire che le risorse dedicate alla sicurezza restino sulla strada. Onorevoli colleghi, con questo provvedimento invece volete limitare anche la qualifica di polizia giudiziaria. Oggi la polizia locale indaga sui reati ambientali, edilizi, contro il patrimonio e contro la persona. Limitare questa funzione significa dire a un magistrato che non può più avvalersi della polizia locale per indagini complesse. E noi invece chiediamo che venga riconosciuto ciò che accade già nei fatti, dato che la polizia locale svolge già attività di polizia stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria, senza limitazioni, esattamente come le forze a competenza generale. Ridimensionare questo ruolo è praticamente un'offesa alla categoria. E probabilmente, Presidente, uno degli aspetti più vergognosi è che questa maggioranza vuole rendere il ruolo del comandante un incarico a tempo determinato. Ma come può un comandante essere imparziale se sa che il suo contratto dipende dal sindaco, che potrebbe essere oggetto di un'indagine del suo stesso comando? È un conflitto di interesse in termini, un conflitto di interesse strutturale, e per questo abbiamo chiesto stabilità e un ruolo apicale per garantire che il comando risponda alla legge e non al capriccio politico del momento. Onorevoli colleghi, voi volete che il comandante sia un ibrido, cioè un soggetto a metà tra un dirigente e un esecutore di ordini politici. Vi stiamo chiedendo, anzi la Polizia Locale vi sta chiedendo di applicare il testo unico sul pubblico impiego, il TUPI, per definire un confine netto. Al sindaco spetta l'indirizzo politico, al comandante la gestione operativa. E se permettiamo che altri organi comunali, uffici amministrativi, ragioneria o settori tecnici possano impartire provvedimenti concreti alla polizia locale, noi stiamo minando alla base il principio di subordinazione funzionale esecutiva esclusiva del sindaco. È un corpo di polizia, colleghi, signora Presidente, non può avere 100 padroni, deve avere una catena di comando chiara, tecnica e al riparo dalle beghe degli uffici burocratici. Un capitolo a parte a questo punto merita anche la trasparenza. Non possiamo avere 8.000 polizie con criteri di selezione diversi. Per questo abbiamo chiesto requisiti morali e psicoattitudinali omogenei per tutti. Se non fissiamo standard nazionali, rischiamo che i concorsi diventino strumenti clientelari locali. E per questo servono commissioni di concorso composte da tecnici e da esperti e non da burocrati d'ufficio. E qui arriviamo poi al cuore del problema, il contratto. È grottesco che nel 2026 un agente che seda una rissa o che interviene in un incidente stradale con feriti sia inquadrato nello stesso contratto di chi timbra in una biblioteca o in un ufficio tributi. L'attività di polizia ha finalità e modalità antitetiche a quelle amministrative. Serve un contratto di diritto pubblico o comunque specifico che riconosca i rischi, i disagi e la peculiarità di una funzione che non è impiego ma servizio di pubblica sicurezza. E ancora, signora Presidente, equiparare l'età pensionabile di un agente di strada a quella di un impiegato, magari sedentario, è un'ingiustizia sociale e un'inefficienza operativa. Per questo abbiamo chiesto di utilizzare i proventi delle esenzioni amministrative per finanziare istituti previdenziali integrativi, un modello di welfare autogestito a costo zero che garantisce anche il ricambio generazionale dei comandi. E poi c'è il problema che abbiamo affrontato più volte, e c'è il capitolo quindi dello SDI, del sistema di indagine. Ribadisco nuovamente ad oggi la polizia locale vede solo una minima parte delle informazioni, ma un agente fermo a un posto di blocco deve sapere subito se la persona che ha davanti è un ricercato o un soggetto pericoloso. E negare questo accesso significa mettere in pericolo le nostre donne e i nostri uomini, e su questo mi aspetto un parere favorevole all'emendamento 3.1005. E per suo tramite, signora Presidente, anche alla collega Montaruli, glielo abbiamo scritto nell'italiano più semplice e chiaro possibile. Infine chiediamo di adottare uniformi e colori e insegne identiche su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è di consentire a 60 milioni di italiani, a milioni di turisti, di poter identificare questo corpo in maniera uniforme da Trieste in giù. Quello che stiamo vedendo invece in quest'Aula è ancora prima delle commissioni il ritratto di un governo che ha scelto di chiudersi in una torre d'avorio, sordo alle istanze di chi la strada la vive e la presidia ogni giorno. Signora Presidente, vado a concludere. Spero non ignoriate soluzioni concrete, proposte a costo zero, suggerimenti nati dall'esperienza sul campo solo per una pervicace e incomprensibile arroganza e chiusura istituzionale.
1: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire il deputato Mauri. Ah, prego, non la vedevo, è a facoltà.
6: Grazie, signora Presidente. Ma guardate, c'è una sola cosa che mi sembra possa accomunare tutti su questo provvedimento, e cioè la necessità di intervenire per fare una riforma del
3: Partito Democratico
6: locale, perché questa legge ha 40 anni, ma soprattutto questa legge è ampiamente superata dagli eventi, e cioè dalle richieste che progressivamente lo Stato, le istituzioni hanno fatto ai comuni e alle polizie locali in particolare di occuparsi di mille temi sempre diversi e anche sempre più impegnativi. Per cui su questo ci siamo. Però, guardate, questa è anche l'unica cosa su cui ci siamo. Perché a me sembra che se dovessimo dare un titolo a questa, diciamo, finta riforma della polizia locale, potremmo intitolarlo La grande occasione persa. Perché, guardate, noi abbiamo provato nel corso dell'esame del provvedimento in commissione e anche adesso ci stiamo riprovando con tutta la testardaggine di cui siamo capaci a intervenire per provare a migliorare il provvedimento, per dare una mano al governo, mi sentirei di dire, in realtà per dare una mano ai tanti operatori che lavorano nel settore, perché quello che si è fatto, che si è previsto, che il governo ha previsto è veramente pochissima roba, assolutamente inadatta, inadeguata per dare una risposta vera alle esigenze del comparto. E poi, guardate, ci sono due limiti grossissimi su cui noi proviamo a intervenire. Io temo il momento in cui il governo e la relatrice daranno i pareri agli emendamenti, perché temo che sarà molto rapida la risposta. No, no, no, no, no, che è quello che abbiamo sentito ormai troppe volte in quest'Aula e in tutte le commissione, perché sembra che i più bravi e gli unici capaci a fare le cose siano loro, poi i risultati dicono una cosa evidentemente molto diversa a detta di tutti. Noi abbiamo provato a intervenire per provare a fare alcuni cambiamenti. Innanzitutto uno, guardate, e tra l'altro questa è una caratteristica trasversale a tutti i provvedimenti che hanno direttamente o indirettamente a che fare col tema della sicurezza da un po' di anni a questa parte, e cioè questo: non ci mettete, come al solito, un euro. Fate il minimo, minimo, minimo indispensabile, ma quando poi servirebbe metterci le risorse vere, intanto per dare ai comuni e alle polizie locali le risorse necessarie e non il minimo sindacale, diciamo, messo anche perché sollecitati, o quando serve andare incontro alle polizie locali e ai comuni, non lo fate. Guardate, due esempi: il tema degli organici, che tornerà nel nostro dibattito, ve lo assicuro, anche quelli delle polizie nazionali, il tema degli organici, e cioè l'unica cosa che avete saputo fare recentissimamente è mettere 4 lire per gli straordinari o robe a tempo determinato, cioè cose che non servono o non dovrebbero servire agli enti locali che invece hanno bisogno di recuperare sul tema delle forze effettive. Basti ricordare che negli ultimi non pochissimi anni le forze di polizia locale hanno perso oltre 10.000 agenti. Oggi come oggi l'ANCI dice che è necessario integrare le forze effettive, non gli organici teorici, le forze effettive delle polizie locali con 11.000 agenti. Bene, di questo non c'è nessuna traccia. Se si fa una legge di riforma, la prima cosa è provare a far funzionare meglio quel sistema. Per farlo funzionare meglio, a maggior ragione perché, come dicevamo, gli si chiede di fare sempre più cose, bisogna intervenire sul personale. Altrimenti certo che dopo si danno 4 lire per gli straordinari, perché quelli che ci sono, gli agenti che ci sono, non sono sufficienti, per cui gli si chiede di fare sempre più straordinari. Evidentemente questo non aiuta in termini né di qualità della vita delle persone che lo devono fare, da un lato, e neanche come erogazione del servizio. Ma poi c'è un altro tema, ovviamente su questo immagino che, diciamo, le assunzioni in deroga, come dire, riceveranno un bel no da parte del governo. Ma poi ci sono altre cose che sono francamente inconcepibili, e cioè, oggi come oggi, quando un comune deve, o la polizia locale, deve accedere ai sistemi del PRA o della motorizzazione civile o deve utilizzare i ponti radio per il proprio lavoro, deve pagare lo Stato. Cioè, per fare il proprio mestiere, cioè per svolgere quelle funzioni che gli vengono richieste, deve ogni volta pagare, e non poco tra l'altro, vi assicuro, lo Stato. Bene, questa sarebbe stata l'occasione perfetta per superare questo limite obiettivamente inaccettabile che oggi c'è. Noi abbiamo provato a portarvi su questo, e anche su questo la risposta è no. Ora, io mi chiedo, ma uno Stato, lasciamo stare governo, ministero, uno Stato che chiede alle proprie articolazioni territoriali di fare sempre di più, ma è possibile che poi gli metta le gabelle? Adesso, la logica del un fiorino, io sinceramente vedo, mi sembra che questo sia il momento per superarla. Anche su questo ci sono degli emendamenti da parte nostra che vanno esattamente in questa direzione. E poi guardate, ci sono alcune questioni che devono essere sciolte, noi ci proviamo un po' con gli emendamenti, cioè qual è la vostra idea vera delle funzioni della polizia locale? Perché non emerge in maniera chiara da una riforma come questa, una supposta riforma come questa, perché la prima questione che bisognerebbe sciogliere è esattamente questa, cioè quali sono i compiti fino in fondo delle polizie locali, perché a volte si tende a confonderli con quelli, oppure diciamo è comodo provare a confonderli con quelli delle polizie nazionali, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza. Su questo però bisogna fare chiarezza. E guardate, perché si arrivano a confondere a volte, o perché ancora di più svolgono quelle funzioni? Ma perché glielo si chiede? Perché lo Stato, e anche qui in questo caso il governo e le sue articolazioni, penso ai prefetti, penso ai questori, chiedono ai sindaci e ai comandanti di polizia locale di fare delle cose che non sarebbero nelle loro, diciamo, competenze strette, e infatti per poterle fare devono essere autorizzati da parte del prefetto, da parte del questore. Ma allora domandiamoci, perché gli viene chiesto di più? Perché quelle cose non le fa lo Stato, perché lo Stato è arretrato in questi anni sullo svolgimento di quelle funzioni. E perché è arretrato? Ma guardate, per un tema che abbiamo discusso molto anche recentemente e anche durante gli scorsi decreti cosiddetti sicurezza, perché le forze effettive delle forze dell'ordine sono in continua diminuzione, e sono, penso alla polizia di Stato che negli ultimi 3 anni ha perso almeno 2.000 agenti, non ne ha recuperati, no, ne ha persi, cioè quelli che sono stati assunti sono meno di quelli che sono cessati dal servizio, tanto per capirci, ok? Allora è chiaro che nel momento in cui le forze dell'ordine sono sottodimensionate rispetto agli organici teorici di 25.000-30.000 agenti, è chiaro che devi chiedere a qualcun altro. In una società, tra l'altro, in rapida trasformazione, che ha bisogno di interventi sempre più professionali. E allora a chi lo chiedi? Lo chiedi alla polizia locale. Se il procuratore capo ha bisogno di qualcuno che faccia polizia giudiziaria e non ha i carabinieri, i poliziotti a disposizione perché sono sempre meno, a chi chiede? Chiede al sindaco. Il sindaco cosa fa? Gli dice di sì. E però sono tutte energie che vengono sottratte al lavoro che invece dovrebbero fare. Ora, questo sarebbe stato, o fatemi dire con una botta inutile ottimismo, potrebbe essere l'occasione per intervenire su queste cose, per alleviare dal punto di vista economico, per investire sul tema della sicurezza urbana, visto che tanti si riempiono la bocca di sicurezza urbana, per andare incontro alle esigenze dei comuni, ma in ultima istanza alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, perché poi alla fine lì si va. E invece qua non si fa nulla di tutto questo, non si chiarisce quali sono le funzioni, si fa, fatemi dire, perché questo è veramente ridicolo, a volte si immettono delle novità che non sono novità perché già ci sono, no? O se si toccano in peggio, si parla di accesso al PRA, la motorizzazione, ma già si può fare quello. E quando si tocca il CED, cioè il Centro di Elaborazione Dati dello Stato, che è una questione di sicurezza per gli operatori di polizia locale, di sicurezza, ok? Cosa si fa? Lo si fa aggiungendo compiti e incombenze alla polizia locale. Bene, io penso che tutto questo sia inaccettabile ed è il motivo per cui noi, adesso aspetteremo i pareri, abbiamo provato insieme alle altre forze di opposizione a fare degli emendamenti che possano correggere in profondità questo provvedimento, perché vorremmo uscire da qui non con la solita logica, come dicevo all'inizio, della grande occasione persa, ma con qualcosa di più concreto, perché il nostro pensiero principale è sempre a loro e sempre ai cittadini. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire la deputata Bordonali. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie.
3: Simona Bordonali della Lega, sono le 12.49, questa è Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
7: Mi sorprende da un lato, mi sorprende perché mi sembra che ci sia
3: all'esame il disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale.
7: Tutto quello che è accaduto nel passato si sia dimenticato. Oggi si sta attendendo una riforma che è datata 1986, quindi stiamo parlando di una necessità che il comparto della polizia locale chiede ormai da tempo. Il mondo è cambiato dal 1986. E in questi anni tutti ci hanno provato. E io voglio ricordare ai colleghi del PD e dei 5 Stelle che anche la scorsa legislatura insieme abbiamo provato a riformare la polizia locale. Eravamo esattamente io, il collega Fiano del PD, il collega Cattoi del 5 Stelle. E la riforma alla quale eravamo arrivati, che era approdata in commissione, non conteneva nemmeno l'1% di quello che c'è invece in questa riforma. Non eravamo riusciti ad ottenere grandi cose nel dibattito parlamentare e nel confronto con il governo. Il governo non ci aveva dato la possibilità di inserire, ad esempio, l'accesso ai sistemi informatici, allo SDI, al CED. Non c'era stata data la possibilità di garantire le tutele. Tutte cose che invece sono state inserite in questo testo. E poi voglio ricordare ai colleghi, viene detto non vengono indicate le funzioni. Io voglio ricordare che si sta parlando di una legge delega. Noi abbiamo dato, con l'apporto, con i numerosi emendamenti che ricordo anche di PD e 5 Stelle sono stati accolti, abbiamo dato un'impalcatura alla legge delega. Ma poi ovviamente questo entrerà nelle mani del governo prima e del Parlamento poi nell'approvazione dei decreti attuativi. Quindi è un'impalcatura generale, ma già all'interno di questa impalcatura sono stati accolti numerosi cambiamenti e numerose richieste che sono fondamentali e essenziali. Quando si parla di una riforma vuota, mi spiace, ma non ne sono assolutamente d'accordo, si poteva fare di più. Forse sì, ma si è fatto molto di più rispetto a quello che è stato fatto nel passato, ovvero nulla. E io veramente, colleghi, vi chiedo, andate a rivedere quella PDL che avevamo fatto insieme nel passato governo, nel governo Draghi, e comparatela con questa legge delega e vi renderete conto che i passi avanti che si sono stati fatti sono stati notevoli. E io ribadisco, anche grazie al lavoro che è stato fatto tutti insieme in commissione. Quindi vi chiedo di rivedere le vostre posizioni, di non fare un attacco tout court, perché questo tema deve essere un tema trasversale. La polizia locale attende questa riforma da mai troppi anni e penso che una risposta compatta da parte del Parlamento sia un buon segnale nei confronti della categoria. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, invito la relatrice. Ah, Ziello, prego. Colleghi, se vi manifestate prima, più facile. Prego, collega Ziello. A due minuti.
8: Grazie,
1: naturalmente, prego.
8: Ecco,
3: Gruppo Misto.
8: Grazie per la gentilezza. Signor Presidente, Sottosegretario, ho sentito una collega parlare di necessità di riformare la polizia locale, visto che gli operatori del comparto chiedono questo intervento da tanti anni e dal 2022 a oggi sono passati diversi mesi. Quindi questo intervento sostanzialmente a nostro avviso doveva essere fatto molto tempo fa, anche perché gli agenti che vanno sostanzialmente a comporre i comandi...
1: Scusi collega Ziello, devo chiederle perdono perché abbiamo fatto un errore noi, ma sul complesso... I membri diciamo singoli non iscritti a componente del misto non possono parlare, quindi magari interverrà su un emendamento. Mi perdoni, errore nostro. Allora, dicevo, se nessun altro chiede di intervenire, mi scusi ancora, invito la relatrice, la rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli di disegno di legge segnalati per la votazione.
9: Allora,
1: prego, collega.
9: Parere favorevole al 386 e 310 386 Bonafè Mauri e 310 Bordonani.
1: Se ci dà anche le pagine, noi...
9: La pagina... Io ce l'ho.
3: Augusta Montaruli.
1: Perfetto, pagina 16.
9: Inoltre parere favorevole al 3.500 e al 3.501, ovviamente. Il resto contrario.
1: Bene. Governo.
10: Parere conforme al relatore.
1: Grazie. Allora passiamo agli emendamenti. 1.1 Pensa. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Ah, collega Ziello, prego, a questo punto sì. A due minuti.
3: Del gruppo misto.
1: Magari accendiamo il microfono del collega Ziello.
8: Grazie,
1: prego.
8: Presidente. Ho sentito una collega poc'anzi parlare di necessità di riformare il testo della Polizia Locale perché gli agenti di questo comparto chiedono da anni un intervento immediato e veloce da parte del Governo. Evidentemente dal 2022 a oggi sono passati diversi anni e quindi questo intervento poteva essere fatto sicuramente molto tempo fa. Ma al di là delle tempistiche, guardiamo i contenuti. Cioè, all'interno di questa legge delega non è stato superato il concetto principale che era richiesto da tutti i comandi che compongono il glorioso comparto della Polizia Locale nel nostro Paese. Cioè, il mancato adeguamento delle retribuzioni e soprattutto il mancato riconoscimento del lavoro usurante. Perché, vedete, colleghi, è semplice dire vogliamo la sicurezza, ma poi quando si ha la possibilità di poter fare quelle riforme che possono contenere delle risposte chiare su questo comparto, non si fa niente. È troppo facile da questo punto di vista. E soprattutto bisogna fare una riflessione sull'organico della polizia locale. Nell'ultimo decreto timidezza, che voi avete chiamato decreto sicurezza, avete stanziato 50 milioni a favore del comparto. Tutte le sigle sindacali dicono che sono insufficienti quelle risorse per il fabbisogno delle città italiane. Per cui anche stavolta, purtroppo, è un'occasione che avete sprecato per dare una risposta chiara e precisa a tutti quegli agenti che quotidianamente svolgono un grandissimo lavoro nei comuni del nostro Paese. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1 a Pensa col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi che stanno rientrando. Bonifazi, Dorso, Maschio, Cangiano, qui c'è Zaratti, Urzi, Latini, Pastorino. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 66, favorevoli 38, contrari 146, la Camera respinge. 1.3, Bonafè. Fornaro, prego.
11: Grazie signora Presidente, ma io volevo riprendere le riflessioni e i ragionamenti che ha fatto poc'anzi la collega Bordonali, a cui credo vada riconosciuto un impegno e una dedizione non comune all'argomento, posso testimoniarlo anche nella scorsa legislatura.
3: Ma Partito Democratico.
11: Credo che lei, con il suo gruppo, dovrebbe votare questo emendamento. Questo emendamento sostanzialmente definisce il tempo della delega, ed è una delega a 12 mesi. Dopodiché non ci sarebbe nulla di scandaloso, nel senso che normalmente la delega viene data a un anno. Segnalo però, nello spirito dell'intervento della collega Bordonali, che definire oggi, visto che ci sarà poi ovviamente il passaggio al Senato, 12 mesi, significa proiettare il termine della delega sostanzialmente al limitare di questa legislatura, se non oltre, visto che non è il segreto di Pulcinella. Ci sono state voci, ragionamenti e riflessioni sul riportare il voto in estate, sostanzialmente nel mese di giugno e non più ad ottobre, quindi un accorciamento di qualche mese della legislatura. Cioè mettere i 6 mesi, collega Bordonali, significava e significa avere la certezza che in questa legislatura il governo si impegna a esercitare la delega, ammesso che lo voglia fare e ammesso che non capiti come purtroppo capita con molte altre deleghe. Viceversa, i 12 mesi sostanzialmente disegnano un percorso ad altissimo rischio, cioè il rischio reale è che trasformare i due passaggi parlamentari in un esercizio retorico e alla fine non arrivare alla sostanza e quindi a dare risposte, anche se per quel che ci riguarda continuiamo a essere contrari di principio allo strumento della delega, che esproprio al Parlamento delle proprie competenze e delle proprie prerogative. Per cui il significato di questo nostro emendamento non è strumentale, è una sfida in qualche modo alla maggioranza, è una sfida per dimostrare che questo provvedimento lo si può portare, lo si vuol portare realmente in porto e invece non si trasformi in un provvedimento propaganda in qualche modo in cui si dice che si farà, ma poi sostanzialmente e concretamente questo non si trasforma in nulla.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento 1.3 Bonafè col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dio. Pandolfo sta andando a votare. Caroppo ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 103, contrari 149. La Camera respinge. 1.6 Caramiello, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il collega Fassino che sta andando a votare. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 104, contrari 148. La Camera respinge. 1.7 Zaratti, parere contrario Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 54, favorevoli 55, contrari 148, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 70, favorevoli 152, contrari 35, la Camera approva. 2.1 Caramiello, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 109, contrari 142, la Camera respinge. 2.8 Caramiello, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 38, contrari 211, la Camera respinge. 2.16 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 67, favorevoli 40, contrari 154, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 75, favorevoli 150, contrari 36, la Camera approva. 3.1000 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 105, contrari 151, la Camera respinge. 3.1001 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 62, favorevoli 46, contrari 151, la Camera respinge. 3.5 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 68, favorevoli 42, contrari 152, la Camera respinge. 3.10 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 18, favorevoli 34, contrari 209, la Camera respinge. 3.11 Pensa, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Baldino. E Zanella, aspettiamo le colleghe Baldino e Zanella che stanno. No, la collega Zanella no, la collega Baldino ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 96, contrari 153, la Camera respinge. 3.15 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 154, la Camera respinge. 3.26 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 59, favorevoli 50, contrari 153, la Camera respinge. 3.12 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Provenzano. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 101, contrari 153, la Camera respinge. 3.16 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 105, contrari 154, la Camera respinge. 3.34 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 68, favorevoli 42, contrari 153, la Camera respinge. 3.35 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 148, la Camera respinge. 3.36 Zaratti, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 152, la Camera respinge. 3.37, Bonafè. Parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 107, contrari 150, la Camera respinge. 3.38, parere contrario, Commissione, Governo. Ah, collega Mauri, prego, chiede di intervenire.
6: Grazie Presidente, ma qui poniamo un tema che non è stato assolutamente affrontato all'interno del
12: Matteo Mauri, Partito Democratico.
6: Iniziativa governativa e non è stato in nessun modo integrato durante le votazioni in commissione, che è quello della formazione, che però, guardate, è un tema che tra l'altro ricorrerà anche in altri emendamenti, che è assolutamente centrale, perché o assumiamo fino in fondo che non stiamo più parlando dei vecchi vigili urbani, che già comunque una formazione dovevano averla, ma stiamo parlando di corpi di polizia, seppur locale, che chiamiamo a interventi che hanno bisogno di qualità, di sensibilità, in un mondo che si è profondamente trasformato nel corso del tempo. Bene, la prima cosa, poi mi capisco che non sia esattamente nelle corde di questa maggioranza quando si parla di formazione, perché diciamo così hanno in testa altro, ma il tema della preparazione degli agenti, cioè l'investimento sul capitale umano nella capacità di affrontare alcune situazioni, ma anche di relazionarsi ai cittadini e alle cittadine, è assolutamente centrale. E qui, come

0: la formazione coinvolge tutti, non ci troviamo di fronte a un sistema statico, ci troviamo di fronte a una situazione dinamica. Ebbene, questa formazione si fa poco e, ahimè, spesso si fa anche male. E allora promuovere le occasioni di formazione, promuovere le accademie di formazione, promuovere le scuole di formazione, promuoverle in campo regionale o sovraregionale, questo dovrebbe essere il compito dello Stato. E invece su questo nulla si dice e nulla si fa. Allora, io avevo previsto che sarebbero stati tutti pareri contrari a quelli dell'opposizione, ci hanno voluto sorprendere, e a uno che ovviamente non ha coperture economiche di nessun genere invece è andato parere favorevole, ma io penso che invece su queste cose mi rendo conto che, come dire, possa costare, o al limite su questo si potrebbe anche non incidere economicamente, io sarei per metterci le risorse, ma su questo invece è necessario investire, e investire anche tanto, perché guardate, il salto di qualità, la differenza, lo fanno veramente molto queste situazioni. Poi guardate, io ho sott'occhio la situazione in Regione Lombardia, essendo io lombardo e milanese, e la sollecitazione che viene dagli enti locali, devo dire di tutti i colori politici possibili, verso la Regione, che è di farsi carico, tra le altre cose, anche di questo, e la risposta non c'è, la risposta è assente. Ora voi mi direte, sei ideologico? No. Perché poi se guardo il lavoro che viene fatto in Emilia-Romagna, mi rendo conto che invece lì c'è una situazione di qualità rispetto a tantissime altre regioni. Sarà un caso? Secondo me proprio un caso non è. Allora, volete intervenire su questo? Volete mettere le risorse? Volete incentivare veramente, non con qualche normetta qua e là, il tema della formazione? Vabbè, questa sarebbe l'occasione buona. Non nemmeno suggerirlo al governo. Adesso va bene essere, diciamo, proni rispetto al governo, però questo mi sembra sinceramente un po' troppo.
1: Grazie onorevole. Bordonali, prego.
2: Grazie Presidente. Sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto il collega Mauri, nel senso che l'informazione, la formazione degli agenti di polizia locale è importante.
3: Della Lega.
2: Però forse sarà sfuggito al collega Mauri che la Lega ha fatto un emendamento che è stato accolto e quindi probabilmente gli è sfuggito l'intero articolo 4 del provvedimento, che ribadisco, grazie a un emendamento della Lega che è stato accolto dal governo, abbiamo introdotto proprio questo principio, ovvero la necessità che le regioni si facciano carico della formazione, anzi glielo leggo visto che probabilmente non l'ha letto nemmeno lei, nell'esercizio della potestà legislativa eccetera eccetera, prevedono i principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale. Quindi di fatto quello che lei chiede nell'emendamento è già nel testo ed era stato modificato. E le dirò di più, perché probabilmente le è sfuggita anche un'altra cosa, visto che lei ha parlato della necessità di formazione in Regione Lombardia. Le ricordo che in Regione Lombardia c'è la scuola di formazione di polizia locale, è una scuola di formazione che funziona, tanto che sono stati fatti anche accordi interregionali per la formazione là con quelle regioni dove le scuole ad oggi non ci sono. Lei ha citato giustamente la scuola di formazione dell'Emilia-Romagna, che anche quella è un'eccellenza. Infatti quando ero assessore alla polizia locale, alla protezione civile in Regione Lombardia, collaboravamo tra regioni con gli scambi anche sulla formazione per gli agenti. Quindi ben vengano nuove scuole in quelle regioni dove oggi purtroppo non ci sono. In Regione Lombardia c'è, come c'è in Emilia-Romagna e c'è in altre regioni, ma l'articolo già prevede oggi che si possa incentivare, si debba incentivare la formazione attraverso anche l'introduzione di strutture formative anche di carattere interregionale, ovviamente per quelle regioni anche di piccole dimensioni che oggi probabilmente avrebbero problemi a realizzarle, sperando che nel futuro ogni regione possa avere una scuola come ce l'hanno oggi Lombardia.

0: Calabria ed Emilia Romagna. Grazie.
1: Grazie onorevole, saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo di Asola Scuola Primaria di Mariana Mantovana che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. E do la parola al collega Fornaro a titolo personale. Prego.
2: Grazie signor Presidente, ma ringrazio la collega Bordonali. Però se le cose...
3: Partito Democratico.
2: ...termini che lei ha appena descritto... È abbastanza evidente, non si capisce la ragione del voto, del parere negativo su questo emendamento. Era semplicemente, in questi casi, a volte capita, non c'è un no secco, ma c'è un invito a ritiro con le motivazioni che lei ha descritto. Non mi pare di aver ascoltato un invito a ritiro e quindi credo che le argomentazioni che sono state poc'anzi formulate dal collega Mauri permangono nella loro validità e quindi se le cose stanno nei termini che lei ha detto, collega Bordonali, non vedo difficoltà anche da parte vostra a votare a favore.
1: Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento 3.38 Bonafè col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Serracchiani. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 104, contrari 147, la Camera respinge. 3.41 Bonafè, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Caroppo. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 151, la Camera respinge. 3.46 Zaratti, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 148, la Camera respinge. 3.112 Bonafè, parere contrario, Commissione Governo e Quinta chiede di intervenire, collega Mauri, prego.
4: Grazie Presidente, ma intanto non ho guardato cosa ha votato il gruppo della Lega sull'emendamento precedente su cui è intervenuto il
3: Partito Democratico.
4: Immagino abbia votato a favore, se sono vere le metà delle cose che ha detto la collega. Se invece ha votato contro, allora vuol dire che le cose che ha detto non corrispondono alla realtà. In questo caso, anche qua, sfidiamo la maggioranza. Perché, visto che dite sempre che siete amici delle forze dell'ordine, delle polizie locali, della sicurezza urbana, perfetto. Qua stiamo dicendo che le assunzioni degli enti locali di agenti di polizia locale debbano poter essere fatte anche in deroga ai limiti assunzionali disposti dalla normativa vigente. Cioè stiamo dicendo che qua, come sulle forze dell'ordine, bisogna andare oltre la situazione attuale e mettere i comuni, gli enti locali, nella condizione di poter avere un numero adeguato, sufficiente di agenti, e non solo di agenti ovviamente, di polizia locale per far fronte a quelle richieste che vengono avanzate da parte dello Stato e del Governo e che ci sono in questo provvedimento, perché, come dire, si fotografa una situazione in cui, come dire, le richieste agli enti locali sono sempre maggiori, basti vedere, ma poi ne parleremo più avanti, delle funzioni che vengono svolte dalle polizie locali. E allora, se i matrimoni non si possono fare solamente con i fichi secchi, come si dice, e allora autorizzate gli enti locali a fare le assunzioni, ma io direi di più, invece che continuare a fare quella che voi percepite come un'elemosina di buon cuore da parte vostra agli enti locali con qualche soldo per gli straordinari, mettete gli enti locali nella disponibilità anche loro economica per poter fare queste assunzioni. Se anche su questo però votate contro, allora dovete anche spiegarmi i motivi per cui lo fate. Tra l'altro qua non si parla neanche di coperture particolari o altro, qua stiamo dicendo al governo cosa deve fare, stiamo dando delle indicazioni al governo, poi potremmo discutere e lo faremo del perché il Parlamento dice al governo cosa fare invece che farlo, perché mi sembra una cosa assai curiosa, ma stiamo, diciamo così, dentro nell'alveo della legge delega, almeno si faccia lo sforzo di dire al governo di mettere i comuni nella condizione di poter assumere anche personale in più oltre a quello che è permesso oggi dalle leggi vigenti, e io dico, diciamo, è il non detto di questo emendamento, di metterci anche le risorse.
1: Grazie onorevole. La collega Ruffino voleva intervenire, prego.
3: Grazie signora Presidente, chiediamo di sottoscrivere come gruppo di azione questo emendamento.
1: Grazie, anche il collega Curti e la collega Malavasi chiedono di sottoscrivere. Serracchiani anche. Allora pongo in votazione l'emendamento 3.112, Bonafè, col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 108, contrari 140, la Camera respinge. 3.107, Bonafè. Prego, collega Mauri.
4: Grazie Presidente. Solamente poche parole su un emendamento che potrebbe anche considerarsi minore rispetto ad altri e che invece secondo me ha una sua rilevanza, perché parte da un presupposto in cui, diciamo, anche nella mia esperienza da amministratore locale, diciamo, ho sempre tenuto in grande considerazione. Cioè qua sostanzialmente si dice che lo Stato dovrebbe favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni per i piccoli enti, in modo da avere economie di scala. Cioè io sono sempre stato del parere, dopo, diciamo così, le prime esperienze, che in questo Paese i divieti funzionano fino a un certo punto. Gli incentivi invece riescono a arrivare laddove i divieti a volte non riescono ad arrivare, o gli obblighi sanzionati. Ricordo diversi tentativi di legge, diciamo, di tutte le parti politiche per favorire l'aggregazione degli enti, e tutti quei tentativi che mettevano, come diciamo così, sanzione a alcune limitazioni economiche peggiorative eccetera, chi non lo faceva, diciamo, per semplificare, non hanno mai avuto successo. Invece quelli tentativi legati al rapporto anche con gli enti locali, non solo, che invece, come dire, incentivavano queste scelte, invece hanno avuto un po' più di successo. Per cui noi qua diciamo spingiamo insieme con forme di incentivazione a un'aggregazione degli enti locali, soprattutto in questo caso su alcune funzioni, perché il nostro è un paese degli 8.000 comuni, dove tanti comuni sono piccoli o piccolissimi, e di conseguenza questi comuni hanno spesso la difficoltà a mettere in campo delle iniziative di, diciamo, assunzione, numero di personale che possa realmente a volte nemmeno coprire i turni. In alcuni casi i comuni già lo fanno, magari quando ci sono iniziative sovracomunali lo fanno di loro sponte. Ecco, io penso che incentivare ulteriormente questa tendenza, che a volte c'è ma a volte non c'è, possa essere utile, e anche in questo caso però, come dire, se deve essere un incentivo bisogna mettere delle risorse di carattere economico, perché altrimenti, come dire, va sempre bene anche, diciamo, l'auspicio, per amor del cielo, però in questo caso se su questo si trovasse un accordo e su questo punto specifico, oltre alla normativa già esistente, diciamo così, che non ci sfugge, si volesse fare qualcosa in più, bene, secondo me potremmo fare una cosa utile.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto la sottosegretaria Ferro di intervenire. Prego.
5: Questo vorrei, insomma, fare un chiarimento che è prettamente tecnico, il parere che è stato dato dal Ministero dell'Interno, altrimenti sembra la giornata all'insegna del no ai piccoli comuni e ai comuni montani. E quindi abbiamo segnalato che l'obbligo di esercizio associato della funzione della Polizia Municipale per i comuni, ovviamente parlando di piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, 3.000 per quelli montani, è previsto dal Decreto Legge 78 del 2010, non entro nell'articolo 14,28, che è stato abrogato di recente dal cosiddetto milleproroghe 2025, all'articolo 21,3 ha soppresso i commi 31 ter e 31 quater. Però prima dell'abrogazione avvenuta e disposta dal milleproroghe 2025, mi pare che ci sia una sentenza molto chiara dove si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 33 del 2019 che aveva dichiarato incostituzionale la disposizione di cui all'articolo 14,28 del ripetuto DL 78/2010 che imponeva ai comuni con meno di 5.000 abitanti gestire in forma associata le funzioni fondamentali. Tra quelle funzioni fondamentali sono previste quelle di polizia municipale, quella di amministrativa locale nella parte in cui consentiva proprio ai comuni di dover dimostrare al fine di tenere insomma l'esonero dall'obbligo che la gestione associata a causa della particolare collocazione geografica dei confini o di altre circostanze specifiche non avrebbe consentito di ottenere le economie di scala o miglioramenti nella erogazione dei servizi pubblici. Pertanto ci siamo attenuti ad una sentenza, soprattutto voglio dirlo con un grande credo che su questo in commissione si sia ampiamente dibattuto sulla necessità di sostenere questi comuni e è chiaro che con l'intervenuta abrogazione della norma i piccoli comuni hanno la facoltà ma non più l'obbligo di ricorrere all'Unione o alle convenzioni per esercitare in forma associata tra le altre le funzioni fondamentali che riguardano la polizia municipale e la polizia amministrativa locale. Questo è il motivo del parere contrario, collega Mauri.
1: Grazie sottosegretaria. Collega Candiani, prego.
2: Grazie Presidente. No, intervengo perché occorre l'obbligo, anche qui, veramente come diceva prima la sottosegretaria Ferro, di una precisazione. Altrimenti
6: Stefano Candiani della Lega.
2: Una maggioranza che dice il contrario di quello che afferma e quello che sostiene. Noi sosteniamo la necessità di non solo superare il limite assunzionale, come scritto nell'emendamento precedente, in deroga ai limiti assunzionali dell'ente, ma di quello che la spesa per la polizia locale sia scomputata dal computo per il patto di stabilità, che è altra cosa. Quello su cui insistiamo è che non si possa agire in maniera estemporanea a macchia di leopardo, ma occorre una revisione complessiva delle regole che governano gli enti locali. Fa parte dell'intervento che ho fatto prima in dichiarazione di voto sulle aree interne. La questione è quella di rivedere il testo unico degli enti locali che è data all'anno 2000, il 267. Ora è chiaro che mettendo in lì qualche emendamento sparso qua e là in maniera disomogenea non possiamo essere d'accordo, semplicemente perché crea ovviamente poi un'ulteriore confusione anche nel rapporto tra gli enti. Il fatto che questo all'interno di una revisione dei rapporti tra gli enti locali, che siano associati, che siano con gestione dei comuni attraverso formule di convenzione piuttosto che le province, piuttosto che altre aggregazioni, quello sì, ma va visto all'interno del testo unico degli enti locali e non con singoli emendamenti puntuali messi lì in qualche modo.
1: Grazie, collega Ruffino.
3: Sì, grazie signora Presidente. E allora occorrerà fare una cosa, occorrerà arrivare al testo unico perché
6: di azione.
3: Davvero è tanto tempo che in quest'Aula sentiamo parlare di questo testo unico, ma le difficoltà dei comuni permangono. Io conosco bene la sensibilità della sottosegretaria Wanda Ferro e so quanta attenzione pone agli enti locali, però dall'altro lato, al di là delle diciamo così spiegazioni che vengono date, rimane un problema che i piccoli comuni sono in difficoltà, che le assunzioni debbono essere scorporate dalla spesa generale perché i vigili urbani sono assolutamente fondamentali e non sempre è possibile riuscire ad arrivare a convenzionamenti perché è difficile trovare degli accordi. Possiamo rigirarla come vogliamo questa situazione, ma tale rimane finché non viene in qualche modo risolta.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 3.1007 Bonafè col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ho dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 103, contrari 140. La Camera respinge. 3.48 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ho dato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 97, contrari 139. La Camera respinge. 3.1003 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, no? Orfini, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 100, contrari 140, la Camera respinge. Sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16:15. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
6: Radio Radicale, 13:29, abbiamo seguito i lavori della Camera dei Deputati. In questa fase si discuteva appunto del seguito della discussione del disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle funzioni della Polizia Locale. Poi appunto alle 15 ci saranno c'è lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata con vari ministri che saranno protagonisti. Restiamo nei programmi in convenzione per seguire la seduta del 12 maggio pomeriggio del Senato di Palazzo Madama. All'ordine del giorno il decreto fiscale sul quale il Governo ha preannunciato la questione di fiducia.
7: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
8: Verbale della seduta del 30 aprile 2026, numero 417. Presidenza del vicepresidente Castellone, Ronzulli e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 9.08. Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 29 aprile 2026. Il presidente delle comunicazioni specificate in allegato ha reso conto. Il Senato passa alla discussione del documento di finanza pubblica 2026. Il relatore Calandrini, autorizzato dal presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori. Nicito, Enrico Borghi, Treosta, Tajani, Damante, Testor, Lorenzin, Paita, Magni, Pirro, Caravaglia, Misiana e Russi. Il Presidente comunica che sono state presentate 3 proposte di risoluzione. Replica il relatore Calandrini. Il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Freni, comunica che il Governo accetta la proposta di risoluzione numero 3 ed esprime parere contrario sulle proposte 1 e 2. Il Presidente prende atto ed avverte della decorrenza dei termini di 30 minuti per presentare eventuali emendamenti sulla proposta di risoluzione numero 3. Per un'informativa urgente sui gravi fatti avvenuti al largo di Creta intervengono i senatori Alfieri, Croatti, Enrico Borghi e Magni. Il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 13:10. Ripresa la discussione sul documento di finanza pubblica, dichiarazione di voto, prendono la parola i senatori Lombardo, Renzi, Salvitti, Magni, Damiano, Turco, Claudio Borghi, Manca e Liris. Il Presidente comunica che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di risoluzione accettata dal Governo. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, è approvata la proposta di risoluzione numero 3. Restano pertanto precluse le proposte di risoluzione 1 e 2. Il Presidente sospende la seduta, che è ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. Il senatore Occhiuto illustra l'interrogazione 2562, risponde il ministro Bernini, replica il senatore Occhiuto. Le senatrici Sbrollini, Zambita e Versace illustrano le interrogazioni 2560, 2565 e 2566. Risponde il Ministro della Salute Schillaci, replicano rispettivamente le senatrici Furlan, Lorenzini e Versace. Le senatrici Rosinone e Mennoni illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2563 e 2564. Risponde il Ministro dello Sport e i Giovani Abodi, replicano rispettivamente le senatrici Sironi e Mennoni. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Interviene il senatore Nicito. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 maggio alle 16:30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 16:02.
7: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 5 maggio 2026 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Già presentato alla Camera dei Deputati il 30 aprile 2026. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella seduta di oggi il Presidente renderà le comunicazioni ai sensi dell'articolo 126 bis del Regolamento sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica sull'attuazione del Patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. Nella seduta di domani, con inizio alle ore 11, sarà discusso il decreto legge in materia fiscale ed economica, per il quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia. In relazione ai lavori della Commissione, la discussione del provvedimento potrà proseguire, ovvero essere differita, alla seduta di giovedì 14 maggio, con inizio alle ore 9.30. Alle ore 14.30 di domani avrà luogo la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale di modifica allo Statuto per il Trentino Alto Adige su Tirol, mentre alle 16.30 resta confermato il Premier Time. Per il Question Time di giovedì 14 alle ore 15 è prevista la presenza dei ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e per le riforme istituzionali. Il sindacato ispettivo di giovedì 14 non avrà luogo. La prossima settimana l'Assemblea si riunirà martedì 19 maggio con inizio alle ore 15 senza orario di chiusura e con eventuale prosecuzione mercoledì 20 per la discussione di mozioni presentate dai gruppi di maggioranza e da quelli di opposizione. Le mozioni dovranno essere presentate alla Presidenza entro domani alle ore 15. Nella settimana 3-4 giugno saranno discussi i disegni di legge in materia di morte medicalmente assistita, sul consenso informato in ambito scolastico, nonché i disegni di legge già previsti in calendario per quella settimana, ovvero per le settimane precedenti, anche a seguito di una nuova conferenza dei capigruppo. Nella stessa settimana si discuteranno le ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione Affari Esteri. Nelle prossime sedute saranno discussi i seguenti decreti legge: 3 e 4 giugno rimpatri volontari assistiti, 9 e 11 giugno prezzi petroliferi, 16 e 18 giugno lavoro, 30 giugno 2 luglio piano casa. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente ai sensi dell'articolo 126 bis, 2 bis del Regolamento in ordine al disegno di legge numero 1869, disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il Senatore Segretario a dare lettura del parere reso, sentito il Governo, dalla Quinta Commissione Permanente, ai sensi dell'articolo 126 bis, 2 bis del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.
8: La Commissione Programmazione Economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi per gli effetti dell'articolo 126 bis, 2 bis del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, premesso che l'articolo 10, 6 della legge 31 dicembre 2009, numero 196, dispone che sia allegato al documento di economia e finanza e sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. In base all'articolo 10 bis, 7 della medesima legge di contabilità e finanze pubbliche, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione Europea, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati prima nel piano strutturale di bilancio di medio termine, quindi nell'ambito del documento di finanza pubblica e nel documento programmatico di finanza pubblica. Il documento programmatico di finanza pubblica 2025, di cui al documento numero 1 presentato al Parlamento il 2 ottobre 2025, come approvato con risoluzione del Senato e della Camera dei Deputati nel seduto del 9 ottobre successivo, è indicato nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica anche un provvedimento recante disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Nel documento di finanza pubblica 2026, presentato al Parlamento il 22 aprile 2026, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 27-29, ha confermato quali collegati disegni di legge già indicati nel documento programmatico di finanza pubblica 2025. Le risoluzioni numero 3 del Senato e 6 della Camera dei Deputati, approvate nelle rispettive sedute il 30 aprile 2026 al punto 6 della parte dispositiva, hanno impegnato il Governo a chiarire che, in riferimento al provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica indicata nel documento di finanza pubblica 2025 come disposizione per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, il 14 maggio 2024, confermato a pagina 98 ed intendersi ricondotto al disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 febbraio scorso, atto Senato 1869. Considerate che il provvedimento in esame si compone di 17 articoli raccolti in due capi. Il capo 1 reca disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, comprende gli articoli da 1 a 7. Il capo 2 reca disposizioni per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, comprende gli articoli da 8 a 17. L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Il termine di presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 22 aprile 2026. Ritiene che il documento, che il contenuto del disegno di legge numero 1869 reca disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti nel documento di finanza pubblica 2026 come approvato e integrato dalle risoluzioni parlamentari, con norme che presentano carattere omogeneo, non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
7: Grazie. Ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2 bis del regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla quinta commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato numero 1869 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente. Il disegno di legge è pertanto deferito alla prima commissione permanente in sede referente con il parere delle commissioni seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e decima, nonché della commissione parlamentare per le questioni regionali. Scusate, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatrice Gaudiano, a lei la parola.
9: Grazie Presidente, colleghi. Oggi ricorre la giornata mondiale della fibromialgia, una giornata importante per dare voce a milioni di persone che convivono ogni giorno con una malattia ancora troppo spesso invisibile e sottovalutata. La fibromialgia è una patologia complessa, dolorosa, che incide profondamente
6: Movimento 5 Stelle.
9: Sulla vita di chi ne soffre. Dolore cronico diffuso, stanchezza continua, disturbi del sonno, difficoltà cognitive, questi sono sintomi reali, pesanti, che però troppo spesso vengono minimizzati o addirittura messi in discussione. E insieme alla malattia tante persone sono costrette ad affrontare anche lunghi percorsi per ottenere una diagnosi. Vi sono poi, Presidente, difficoltà nell'accesso alle cure e molto spesso una sensazione di solitudine e incomprensione. In Italia si stima che la fibromialgia riguardi circa 2 milioni di persone, in larga parte donne. Eppure ancora oggi manca un pieno riconoscimento di questa patologia, con conseguenze concrete sulla tutela sanitaria e sociale dei pazienti. Per questo credo sia giusto ricordare anche un risultato importante raggiunto nella scorsa legislatura, quando siamo riusciti ad ottenere nella legge di bilancio un fondo di 5 milioni di euro dedicati alla ricerca, allo studio e alla diagnosi della fibromialgia. Un primo passo importante che ha rappresentato per tante persone un segnale concreto, un segnale di attenzione da parte delle istituzioni. Ma sappiamo bene che non basta. Serve continuare ad investire nella ricerca scientifica, nella formazione del personale medico, nella diagnosi precoce. Serve soprattutto ascoltare chi ogni giorno convive con questa malattia e chiede semplicemente di essere riconosciuto, compreso e tutelato. Il 12 maggio molte città si illuminano di viola per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibromialgia. Un gesto simbolico che però ci ricorda una cosa molto concreta. Nessuno dovrebbe sentirsi invisibile davanti alla sofferenza. Credo che la politica, Presidente, la politica tutta, abbia il dovere di continuare a portare avanti questa battaglia con serietà, con responsabilità e con umanità. Grazie.
7: Grazie, senatrice Gaudiano. Lascio la parola alla senatrice Sbrollini, mi sembra sullo stesso argomento, se non sbaglio.
10: Grazie Presidente. È stato ben detto anche dalla mia collega che mi ha preceduto. È un dolore invisibile, ma è una malattia che purtroppo esiste, coinvolge purtroppo una platea sempre
6: Italia Viva.
10: E per fortuna la ricerca in questo caso ci aiuta, non soltanto alcune fasce di età, ma addirittura anche fasce di età molto giovani. E quindi non solo bisogna continuare a lavorare su questo, ma la giornata vuole ricordare questa malattia perché finalmente dopo tanti anni di lavoro, e qui voglio ringraziare tutti i gruppi che hanno lavorato, a cominciare dal mio, dal gruppo di Italia Viva, dalla deputata, dall'onorevole Maria Elena Boschi, con cui abbiamo lavorato insieme, e a tutte le colleghe e colleghi, perché finalmente la fibromialgia entra a pieno titolo nei livelli essenziali di assistenza. È una, insomma, sarebbe anche importante un po' di silenzio, ma non importa. Stiamo parlando di una giornata che purtroppo, ecco, interessa milioni di persone. Volevo dire, non basta certamente il riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza. Bisogna fare un passo in avanti, lo dobbiamo fare assieme, lo dobbiamo per le tante persone che ancora non sono tutelate, perché l'esenzione oggi, perché è una malattia che costa moltissimo, l'esenzione per questi malati è soltanto quando la malattia è fortemente invalidante, quando è già a un livello di altissimo di severità. E quindi queste persone hanno bisogno di molte cure. Ecco, c'è tutta quella fascia di persone che ancora in questo modo non sarebbe tutelata. E quindi, Presidente, ricordare oggi, il 12 maggio, questa giornata, significa che noi abbiamo il dovere di tutelare tutti i malati, tutte le malate che soffrono di questo dolore cosiddetto invisibile, e ricordarci che accanto a loro ci sono anche altre persone, ci sono le famiglie, gli affetti più cari. E voglio concludere facendo un ringraziamento a tutte le associazioni con cui noi abbiamo lavorato in questi anni e anche in questi ultimi mesi per portare avanti soltanto un diritto che deve essere riconosciuto, così come sancito dalla Costituzione, il diritto alla salute. Grazie.
7: Grazie senatrice. La senatrice Leonardo, se lei ha la parola. Sempre sul stesso argomento.
11: Grazie Presidente, mi unisco anch'io in un intervento in una giornata che celebra una patologia che per tanti anni è stata sconosciuta, ancora oggi difficile da riscontrare e che ha reso la vita difficile, soprattutto è una malattia che colpisce le donne, quindi soprattutto a molti,
6: Fratelli d'Italia.
11: A molti uomini. È una patologia che spesso è stata scambiata o confusa con sintomi vari e diversi per situazioni legate anche a una fragilità emotiva, quando in realtà i dolori, le difficoltà rendevano non solo la capacità di lavorare, di avere una vita normale, ma spesso anche creava problemi relazionali alle donne che ne erano e ne sono colpite. Molti passi avanti sono stati fatti per già riuscire a diagnosticare, a riconoscere che una donna è colpita da, o che comunque un paziente è colpito da questa malattia, e ad incanalare anche una strada nella diagnosi, perché per tanti anni queste persone hanno girato sentendosi dire non sappiamo che cos'hai, non hai nulla, è definita la patologia invisibile perché non serve una radiografia, non serve un esame fisico per individuarla, tanta è la varietà di sintomi che però rendono non solo complesso ma spesso difficilissimo la normalità che invece dovrebbe essere riconosciuta a tutti noi. Ancora molta strada c'è da fare, su questo lavoriamo perché possano avere chi è colpito da questa patologia, possa avere una vita normale, relazionale, lavorativa e possa comunque sentirsi non isolato, escluso dalla società, ma compreso e riconosciuto rispetto a ciò che lo ha colpito. Grazie.
7: Grazie senatrice. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, mercoledì 13 maggio. Alle ore 11 con il seguente ordine del giorno, discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, discussione del disegno di legge costituzionale modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige sul Tirol e interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è tolta.
6: Radio Radicale, sono le 13:50 minuti, abbiamo trasmesso la seduta di ieri pomeriggio del Senato all'ordine del giorno del decreto fiscale sul quale poi il Governo ha preannunciato la questione di fiducia. In precedenza abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera dei Deputati di stamane. Adesso usciamo dai programmi in convenzione.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale. Organo della lista Marco Pannella.
6: È il momento di occuparci della legge elettorale, del progetto di riforma del governo. Proseguono le audizioni presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e abbiamo sentito il parere del costituzionalista Stefano Ceccanti, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
13: Radio Radicale, siamo col professor Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale e comparato alla Sapienza, per parlare con lui delle audizioni che si stanno svolgendo in prima commissione sulla legge elettorale. Allora, io le volevo chiedere, insomma, che tipo di valutazione ha fatto sulla legge elettorale. E se le posso chiedere anche una valutazione politica, come giudica l'ostinazione? Perché tra l'altro oggi, parlando con qualcuno che in pubblico lo negherebbe, della sua maggioranza, mi è stato detto che insomma non riescono a capire questa ostinazione della Meloni per la legge elettorale. Lei la capisce?
14: Beh sì, io capisco un problema di sistema. Noi abbiamo una legge elettorale per 5/8 proporzionale, nettamente proporzionale. I collegi uninominali, per come la geografia del paese, 3/8 verrebbero spalmati in maniera abbastanza equa tra le due coalizioni. E quindi si prospetterebbe l'ipotesi realistica del cosiddetto Parlamento impiccato, cioè di un Parlamento, come dicono gli anglosassoni, senza maggioranza, senza una maggioranza chiara o con una maggioranza limitatissima, se consideriamo che potrebbero avere accesso alla rappresentanza anche gruppi non coalizzati. La possibilità di un Parlamento senza maggioranza è elevatissima. Non c'entra nulla come è andata l'ultima volta, perché l'ultima volta c'era solo una coalizione forte, sopra il 40% dei voti di centrodestra, gli altri erano tutti sparpagliati e quindi prese quasi tutti i collegi nominali. C'è stata una super maggioranza che è irripetibile. Allora, di fronte a questo scenario, il sistema sarebbe in grado di reggere bene un Parlamento impiccato, cioè senza maggioranza? Sarebbe fattibile, visto che non si possono escludere i primi due grandi partiti, un governo sostenuto da entrambi i primi due partiti, per come sono attualmente Fratelli d'Italia e Partito Democratico? Non mi sembra ragionevole.
13: In Germania lo fanno da decenni.
14: Vabbè, ma noi non siamo in Germania. E, le due leader hanno escluso formule atipiche o di questa natura e quindi ci sarebbe il fortissimo rischio di elezioni ripetute. I nostri sistemi parlamentari sono diventati più complicati, se lei vede negli ultimi anni, per esempio Spagna e Portogallo hanno fatto due elezioni ripetute, quindi il rischio di uno stallo istituzionale, di un avvitamento del sistema è alto. Consideri anche
13: in Bulgaria sono andati 5 volte.
14: Sì, quindi io considero ragionevole ipotizzare una soluzione in cui con caratteristiche ragionevoli qualcuno possa effettivamente vincere le elezioni, e non mi stupisco che vari leader possano pensare che è meglio un risultato chiaro che anche li veda soccombenti piuttosto che un risultato confuso che porterebbe a un avvitamento di sistema.
13: La Meloni sta facendo una legge per perdere?
14: Secondo me sta facendo una legge per non pareggiare, ma non credo però
13: che... Trovo che questo sia un intento, allora, viste le prospettive, sì, che per lei non sono rose, allora lei fa un discorso politicamente onesto, cioè lei dice, ma a me non me ne frega niente se io vinco la prossima, anche se la situazione...
14: Sì, però ora noi dobbiamo un attimo disinteressarci e pensare al bene del sistema. Lei considererebbe una cosa positiva elezioni ripetute? A poca distanza perché nessuno è in grado di formare un governo, o considererebbe una formula accettabile un governo tecnico a inizio legislatura? No, perché allora, noi abbiamo discusso di supplenze, certo, presidenziali, di governi tecnici a un certo punto della legislatura. Certo.
13: Allora, guardi, noi abbiamo vissuto la legislatura precedente,
14: sì,
13: che è stata una legislatura dove è uscito fuori un risultato dove per 3 mesi abbiamo fatto le consultazioni per...
14: Sì.
13: Per il governo, e poi sono usciti 3 esecutivi.
14: Sì, diversi. Però questo ha comportato.
13: Per esempio, nel 96.
14: Sì, ma questo ha comportato una serie, okay, di problemi con l'opinione pubblica. Non è un caso se Giorgia Meloni, che è stata all'opposizione di 3 quei governi, passa dal 4% al 30%. Perché quelle combinazioni parlamentari molto confuse, 2 anche benemerite gli ultimi 2 governi, però non sono state capite dall'opinione pubblica. È diventato Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che non era stato neanche candidato deputato o senatore alle elezioni. In qualsiasi sistema parlamentare europeo il Presidente del Consiglio lo fa il leader del primo o del secondo partito presentato prima agli elettori. Cioè questo crea un problema di rapporti eletti elettori che non è... Per cui secondo me porsi il problema di un sistema, poi chiunque vinca, che in termini ragionevoli possa dare un vincitore, non è sbagliato.
13: La legge, legge elettorale si deve fare?
14: Secondo me si deve fare, perché non saremmo in grado di gestire un esito non chiaro del voto, e l'esito non chiaro con questa legge elettorale altamente probabile.
13: Allora,
14: questa legge elettorale, sì, era stata pensata,
13: sì,
14: per un accordo post-elettorale tra il PD di Renzi e Forza Italia. Peraltro poi non accadde questo, perché il Movimento 5 Stelle scavalcò il PD e la Lega scavalcò Forza Italia. I primi due partiti che ragionevolmente saranno tali non sono coalizzati, e quindi il problema del blocco di sistema dell'avvitamento esiste, e quindi non è male pensare a una nuova legge elettorale.
13: Questo metodo è sbagliato, quello che ha messo in atto praticamente Fratelli d'Italia?
14: Guardi, io non mi occupo del metodo, io mi occupo del testo.
13: Ok,
14: vedo il testo e faccio le votazioni, poi il metodo, allora, se ne occupano.
13: Sì, il principio del premio di maggioranza è giusto o sbagliato?
14: Il principio del premio di maggioranza è uno dei modi possibili in cui si dà un effetto maggioritario per fare in modo che il sistema abbia un vincitore. Si possono avere i collegi uninominali maggioritari, ma quelli non si può programmare prima, quindi può mancare una maggioranza o si può avere una supermaggioranza. Il premio ha altri vantaggi e altri svantaggi. Si può predeterminare prima la soglia di lista di rappresentatività, e quindi bisogna ragionare su questo schema del premio, che è uno degli schemi possibili. La Corte Costituzionale ci ha già detto che il premio si può fare, si può dare un 54% dei seggi a chi prende il 40% dei voti. Poi, volendo, noi possiamo essere più rigorosi, anche stabilire che si dà il 45, che si dà il 50, però questo ce l'ha già incardinato. E poi ci ha detto che si potrebbero anche fare ballottaggi tra liste e coalizioni. Non andava bene quello dell'Italicum, il risultato non deve essere troppo disrappresentativo, e così via. Però rientra tra le scelte che il legislatore può fare.
13: Allora, ritiene che si riuscirà ad andare fino in fondo, considerando un po' le posizioni occulte di alcuni?
14: Lo ritengo altamente probabile.
13: Cioè, quindi secondo lei si farà?
14: Sì. Speriamo che si faccia bene da questo punto di vista. Punto primo, la legge attuale non mette un tetto. Questo premio può arrivare verso il 60% e non va bene, perché al 60% ci sono le soglie per la legge del CSM e per la legge dei giudici della Corte Costituzionale. E anche il Presidente della Repubblica, se ci si avvicina troppo al 60%, potrebbe essere eletto troppo facilmente una persona molto divisiva all'interno della maggioranza. mentre invece se ci si tiene verso la soglia normale dei premi, quella del 55, non si riesce a eleggere da soli i giudici costituzionali, i componenti del CSM e si sceglie come Presidente della Repubblica una personalità non divisiva. Quindi la cosa più importante di tutte è ricondurre il premio a un tetto, al tetto del 54-55%. Poi c'è il problema che vanno stabilite norme di coordinamento tra il premio Camera e il premio Senato. Non è pensabile di dare a due maggioranze diverse il premio da una parte o dall'altra, anche se questi sono casi ridotti da quando abbiamo messo 18 anni come voto sia alla Camera che al Senato degli elettorati sono. Infine c'è il tema della scelta dei rappresentanti, su cui si è polarizzato il dibattito su due soluzioni, tutte e due molto discutibili, le liste bloccate che sono delegittimate, ma anche le preferenze in grandi circoscrizioni pluriprovinciali richiedono un notevole dispendio di capacità organizzative e finanziarie. Dal 93 fino a pochi anni fa, quando si votava per le province, si votava con un sistema premio maggioranza ma con gli uninominali proporzionali. Quindi quella potrebbe essere la terza via, anche quella c'ha dei difetti, ma senz'altro migliore, sia delle liste bloccate sia delle preferenze.
13: È giusto dare un premio di maggioranza di quella portata in un paese dove rischia di votare meno della del 50% del corpo elettorale?
14: Ho capito, però se io metto in palio la scelta, una legittimazione diretta del governo, c'è un incentivo a votare. Se io invece ho un sistema proporzionale, nessuno vince chiaramente, si vota a ripetizione, si formano governi tecnici, è un disincentivo potente a votare, perché il voto degli elettori non incide sul governo.
13: Il premierato?
14: Tutte le riforme costituzionali ormai sono archiviate. Quindi concentriamoci.
13: Quindi secondo lei non c'è tempo proprio?
14: No, non c'è. Bisogna ragionare su migliorare questa proposta di legge elettorale. È l'unico intervento istituzionale serio che si può fare.
13: Se le giocate male la Meloni in queste carte, secondo lei un po'?
14: Se le giocate abbastanza male, però ripeto, noi ci deve interessare relativamente come italiani la posizione di questo partito, di quell'altro, così. Alla fine dei giochi dobbiamo avere un sistema che permette di premiare o punire anche un governo, non solo di scegliere i singoli rappresentanti.
13: E che consiglio darebbe all'opposizione di cui lei ha fatto parte?
14: E di preparare gli emendamenti soprattutto per ridurre il tetto del premio e di insistere in maniera fortissima su questo.
13: Beh. Grazie a te.
14: Grazie a te, caro.
15: Radio Radicale 14 e un minuto e il momento del notiziario pomeridiano di Radio Radicale è Federico Punzi, Antonella De Fortuna in studio e Piero Scaldaferri in regia, notiziario che apriamo dall'audizione di questa mattina. Radio Radicale ve l'ha proposta in diretta dei ministri degli esteri Tajani e della difesa a Crosetto davanti alle commissioni riunite affari esteri e difesa di Camera e Senato sul tema del conflitto in Iran, Golfo Persico, la questione dello stretto di Hormuz. Sgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare al nostro impegno nella coalizione internazionale, dice il ministro degli esteri e Tajani, mentre il ministro della difesa Crosetto spiega: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale e successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso come Mediterraneo Sicuro e Aspides, e all'interno del quadro autorizzato missione internazionale dell'Italia. I cacciamine di per sé non sono navi armate, ma hanno bisogno di una scorta logistica di protezione, ha detto Crosetto durante l'audizione. Poi ai giornalisti al termine dell'audizione lo stesso Crosetto ha precisato: ho detto esattamente il contrario, nessun cacciamine va a Hormuz perché la missione ci sarà quando sarà approvata dal Parlamento, ma se ci sarà una richiesta, se ci sarà prima la tregua, poi la pace, l'accordo di tutte le parti in campo, una cornice giuridica internazionale e poi il voto del Parlamento, prima nessuna nave a Hormuz, prima di tutto questo. Ad una domanda se anche senza il via libera dell'ONU l'Italia in stato di tregua sia pronta ad andare attraverso una missione internazionale, vediamo cosa succede, ha risposto Crosetto: auspico sempre nelle Nazioni Unite, rischiano di essere bloccate, basta un'azione in Consiglio di Sicurezza per farlo, speriamo che il viaggio di Trump serva anche a sbloccare questa situazione, riferimento al viaggio di Trump in Cina. dice Crosetto. E a proposito del viaggio di Trump in Cina, il presidente Trump è atterrato pochi minuti fa in Cina, prima di partire ha affermato di non aver bisogno dell'aiuto di Pechino riguardo l'Iran. Prevarremo in un modo o nell'altro, pacificamente oppure no, l'unica cosa che conta quando parlo dell'Iran è che non deve possedere un'arma nucleare. Non penso alla situazione finanziaria degli americani, penso soltanto a una cosa: non possiamo permettere all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. È tutto, è l'unica cosa che mi motiva, aveva detto Trump appunto prima di partire. Mentre un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana ha fatto sapere che l'Iran non cederà alle richieste degli Stati Uniti, non rinunceremo in alcun modo al controllo dello stretto di Hormuz, non entreremo in alcun modo in discussioni sui negoziati relativi all'arricchimento dell'uranio. L'Iran non si accontenterà di nulla di meno di una risposta positiva alle nostre richieste. Non siamo assolutamente disposti a cedere alle richieste degli americani. Il Consiglio ha concluso agli americani e al presidente Trump di raggiungere un accordo con l'Iran. L'impatto economico del blocco dello stretto di Hormuz, oggi in conferenza stampa il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen, al termine del Consiglio Energia, informa la Cipro: non ci aspettiamo problemi gravi di sicurezza dell'approvvigionamento di jet fuel, di carburanti per trasporto aereo, nel breve termine, ma non possiamo escludere che ci saranno nel lungo termine. Dipende dalla situazione in Medio Oriente, ma anche da come il mercato sta reagendo. Continuiamo a monitorare la situazione e se dovessimo trovarci di fronte a un problema di sicurezza nell'approvvigionamento, saremo pronti a discutere con gli Stati membri su come affrontare la situazione, dice appunto il commissario all'energia Jorgensen. E un accento un po' diverso dal commissario europeo per i trasporti Apostolos Tsitsikostas, sempre nella conferenza stampa. In una conferenza stampa sulla presentazione del pacchetto passeggeri a Bruxelles, per il momento non ci sono indicazioni di carenze di carburante per aerei in Europa, il vero problema è l'aumento dei prezzi del carburante. Vorrei ricordarvi che attualmente il 70% del carburante per aerei viene prodotto all'interno dell'Unione Europea, solo il 20% viene importato dai paesi del Golfo, quindi non c'è carenza. L'aumento dei prezzi del kerosene invece, ha sottolineato, sta portando diverse compagnie a cancellare alcuni voli, viaggi programmati che non sono più economicamente sostenibili. Questo appunto si dice in Europa sull'impatto che ha sull'economia, sulla disponibilità di carburanti, il blocco dello stretto di Hormuz. Ma torniamo alle audizioni appunto su questo tema dei ministri degli affari esteri e della difesa oggi davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Lanfranco Palazzone ha parlato con Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia e con Giuseppe Provenzano del Partito Democratico.
16: Radio Radicale, siamo con Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia, della Commissione Esteri, dopo l'audizione congiunta dei ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto sulla situazione internazionale. Allora, la prima cosa che è balzata agli occhi di tutti è stata questa cosa della missione ad Hormuz, quando ci sarà la pace. Allora, io non ho capito, non verrà chiesta un'autorizzazione al Parlamento?
17: Innanzitutto è stata un'audizione importante, necessaria, dimostrazione del fatto che il governo è attento ai lavori parlamentari e anche alle esigenze dei parlamentari di conoscere in modo approfondito le questioni delicate che riguardano il nostro paese, l'Unione Europea, l'Occidente, la NATO. Quindi innanzitutto è stato ribadito come in questo momento non ci sia nessuna missione da autorizzare, perché le missioni che l'Italia eventualmente farà saranno soltanto il momento in cui saranno cessate le ostilità. Quindi successivamente si verrà in aula, il governo verrà in aula per chiedere l'autorizzazione ad una missione di pace, compatibilmente con quelle che sono le nostre capacità tecnologiche, quindi probabilmente…
16: chiederà un'autorizzazione ad hoc, non nel pacchetto delle missioni.
17: Un'autorizzazione ad hoc per la missione di pace per quanto riguarda la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Ovviamente il ministro Crosetto ha detto le tempistiche, 30 giorni di navigazione, ci portano a comunque volerci avvicinare nel momento in cui il giorno in cui dovesse scoppiare la pace, essere pronti per poter già dare seguito ad una missione di pace se autorizzata dal Parlamento.
16: Quindi in gergo possiamo dire che sono partiti i bastimenti?
17: In gergo si può dire che sono partiti i bastimenti, e ringraziamo per questo anche la difesa, i nostri militari, la nostra marina, per essere sempre pronti per poter intervenire a difesa degli interessi nazionali.
16: Allora, qual è l'aspetto più preoccupante che è uscito fuori da dalle considerazioni fatte dai ministri, se lei ha apprezzato tutto quello che è stato detto?
17: Ma per quanto riguarda ciò che è emerso da parte del governo è l'aver ribadito la postura internazionale dell'Italia. Sappiamo benissimo che il fronte nel quale stare è il fronte occidentale, il fronte dell'Occidente, il fronte dell'Unione.

0: delle materie prime, delle fonti energetiche necessarie per l'economia internazionale. E questo è l'elemento chiaro, sappiamo da che parte stare, lo stiamo rivendicando ad ogni piede spinto. Preoccupa invece la postura che ha l'opposizione, perché pur di fare opposizione al governo Meloni sembrano giustificare i comportamenti dell'autocrazia iraniana, sorvolando sulla dittatura, tendono a condannare Israele al punto tale che quasi prendono le posizioni della fronda di Hamas. Questo è un po' preoccupante per un'opposizione che in un paese come l'Italia, che è una potenza mondiale, e fortunatamente con il governo Meloni sta comportandosi in modo tale, appunto, tale per cui, grazie a questa postura, da franco, leale alleato, è anche in grado di dire ad Israele è ora di finirla con gli attacchi indiscriminati nei confronti dei civili, dei cristiani. Perché non è così che si conduce, la strada per la pace.
1: Si è parlato della guerra russo-ucraina, delle opportunità che si potrebbero aprire con un'eventuale trattativa.
0: Nello specifico si è rimasti più che altro sulla questione di Hormuz. È chiaro che tutto è collegato, perché poi gli
1: Ecco, si
0: interessi.
1: doveva un po' anche approfondire questo argomento, perché stiamo vedendo anche da parte di Putin, cioè nei scenari globali, anche quella è una cosa.
0: Assolutamente, è uno scenario molto complesso, però c'è una linearità, è una linea che conduce dall'Iran a quello che è l'asse del male del Medio Oriente, ma che utilizza anche tecnologia militare di origine russa, con dell'attrezzatura che è magari anche dei dispositivi che possono arrivare magari dal mondo asiatico. Ecco allora che certamente ci sono degli interessi russi rispetto a questa postura, anche perché poi c'è di mezzo la fonte di finanziamento principale di quelle che sono le economie che abbiamo appena citato, ovvero il petrolio. Aver bloccato lo stretto di Hormuz mette in difficoltà l'economia cinese e sicuramente anche dal punto di vista russo ci può essere qualche ricaduta, al punto tale che si può vedere come in questi giorni l'Ucraina sta beneficiando dello stato di fermo, se vogliamo, dell'esercito russo, iniziano ad avanzare sempre più riconquistando quei territori per tutti, proprio perché la Russia in questo momento è in difficoltà.
1: C'è stato qualche momento di tensione sul Medio Oriente, cioè io ho l'impressione, no? C'è stata questa cosa che Tajani ha dovuto ribadire le posizioni italiane, come se quello che dice il governo italiano venisse interpretato nel senso contrario. Allora, Tajani ha detto abbiamo condannato Israele per questo, per la questione dei coloni, però sembra che quello che noi diciamo è.
0: Ma io credo che mai come in questa audizione sia stata chiara la posizione del governo ed è stata apprezzata proprio per questo, con la lealtà, la chiarezza, la franchezza che dicevo prima. E questo un po' toglie qualsiasi arma all'opposizione, perché nel momento in cui siamo noi a condannare alcuni atteggiamenti, l'opposizione capisce che effettivamente poi non hanno molte armi alle quali appigliarsi. E detto questo, c'è un'opposizione preoccupante nel momento in cui, di fronte alla posizione dell'Italia che viene ribadita, dicono: ma il presidente Trump è il nostro alleato, ma di certo la posizione dell'Italia ribadita anche in questa commissione è la posizione dell'Italia, la posizione del governo Meloni. Quindi attaccare noi per quanto fa un altro è evidentemente perché la posizione dell'Italia è inattaccabile.
1: È preoccupato, è rassicurato dalla postura italiana nella politica internazionale. Insomma, noi siamo rimasti fuori abbiamo mantenuto aperta la nostra posizione strategica all'interno dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti sono rimasti delusi, non ci hanno attaccato come hanno fatto, per esempio, con altri paesi come la Germania. Allora, l'Italia resta centrale?
0: Sono preoccupato della situazione internazionale, ma sono rassicurato dalla posizione che ha assunto il governo italiano, perché non abbiamo indietreggiato di fronte ai ricatti, non abbiamo indietreggiato di fronte alle critiche. Siamo rimasti centrali, siamo rimasti coerenti con il nostro mandato, siamo rimasti fedeli alla Costituzione, al punto tale che abbiamo detto che se dovessimo intervenire militarmente, prima il governo verrà in Parlamento a chiedere l'autorizzazione. Nel frattempo, anni fa, l'Europa era completamente inesistente in tema di politica estera.

0: politica di difesa, oggi si parla sempre più di una difesa integrata europea e questo si deve sicuramente all'Italia.
1: Ultima cosa, ritiene che Crosetto sia... Allora, ad un certo punto Crosetto ha detto oggi con pochi soldi in guerra si possono mettere in difficoltà gli avversari. Crosetto ha detto questa cosa mentre i governi europei stanno spendendo miliardi per la difesa. È una contraddizione? Oppure sono stato troppo malizioso e troppo cattivo?
0: Ma giustamente lei fa il giornalista. In realtà io credo che quanto dice il ministro Crosetto è di fare attenzione ad ogni singolo euro che viene speso per la difesa. In certi casi, per arrivare alla maggiore efficienza, non è necessario spendere ingenti capitali, magari basta investire nella cosa che è più efficace compatibilmente con le risorse economiche. La tecnologia ci consente questo ed è questo dove dovremmo investire. Investire quello che è necessario per fare in modo di essere più efficaci possibile.
1: Grazie Emanuele Luperfido di Fratelli d'Italia, con cui abbiamo parlato dell'audizione congiunta sulla politica estera di Tajani e Crosetto. Grazie. Radio Radicale, siamo con l'onorevole Provenzano del Partito Democratico, responsabile esteri, per parlare con lui delle audizioni congiunte fatte dai ministri degli esteri, della difesa, Tajani e Crosetto. Allora, io la prima cosa che le chiedo su questa cosa di dragamine, della missione di pace nello stretto di Hormuz, allora... da quello che ho capito, mi dica se ho interpretato bene. Allora partono i bastimenti e poi in un secondo tempo chiediamo l'autorizzazione.
2: Ma guardi, il ministro ha parlato di una preparazione a una missione di pace. Il problema è che non c'è la pace. Il problema è che noi stiamo parlando e facendo questa discussione in Parlamento, che è sempre utile quando i ministri vengono, no, lo chiediamo, quindi non dico che è tempo perso, però quantomeno stavolta la tempistica è un po' discutibile per due ragioni. Prima, perché ci troviamo in una settimana in cui più che approcciarsi a un negoziato risolutivo, invece siamo di fronte a continue minacce di escalation, una tregua che peraltro, come è noto, non solo era fragile, ma è stata sistematicamente e ripetutamente violata, e alla vigilia di una missione cruciale per molte ragioni, quella di Trump in Cina, che rischia di non essere risolutiva nemmeno sul tema dell'Iran. Alla luce di questo, quello che abbiamo detto al ministro, che manca completamente una cornice politica all'interno della quale si può anche solo immaginare una missione. Una cornice politica, innanzitutto, ha bisogno di un giudizio politico. E ricordarci che Hormuz è occluso in questo momento a causa del gigantesco fallimento politico di questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, che, voglio ricordarlo, veniva chiamata furia epica. Qui di epico c'è solo il fallimento, perché il regime è ancora in piedi, per certi versi ancora più militarizzato di prima, con un potere che si sta, dicono gli analisti, spostando ancora più verso il Pasdaran. La repressione, la brutalità del regime certo non è diminuita, i prigionieri politici sono ancora tutti lì, anzi mi dispiace che a chiedere una liberazione, anche nella discussione di oggi siamo stati in pochi. Il nucleare siamo al punto di prima, anzi peggio, perché siamo di fronte a una minaccia di escalation. I paesi del Golfo, sui quali si è definita la strategia, gli Stati Uniti in questi anni hanno evidenziato tutta la loro vulnerabilità, e Hormuz, dove prima si passava liberamente, è diventata un'arma geopolitica enorme nelle mani dell'Iran. Questo è tutto l'effetto della guerra di Trump, che non sa come uscirne, perché non sapeva perché c'è entrato in questa guerra, se non per inseguire la follia di Netanyahu, di una guerra grande. Allora, come abbiamo detto al ministro, come lui stesso alla fine ha convenuto, quindi è stata una discussione anche un po' singolare, noi stiamo parlando di subordinate quando mancano le premesse e le condizioni minime. Le condizioni minime sono le seguenti: un accordo di pace, non una semplice tregua sulla quale nessuno può fare affidamento. All'interno di questo accordo di pace è ovvio che si affronti il tema di Hormuz e del futuro di Hormuz, sul quale ci deve essere un accordo tra le parti in conflitto. Bisogna capire chi sono i garanti internazionali poi di questo accordo. se verrà riportata alle Nazioni Unite, perché nel momento in cui si raggiunge un accordo tra le parti, gli impedimenti alle Nazioni Unite, i diritti di veto cadono con ogni evidenza, e questo definirebbe eventuale cornice politica, dicevo prima, ma soprattutto anche giuridica di un'eventuale missione, che anche se fosse europea deve basarsi su una legittimità internazionale. Questo è il quadro. Oggi manca tutto questo. È stata una discussione sulla quale la discussione deve continuare.
1: La preparazione della missione a Hormuz rappresenta più un messaggio a Trump per dire noi ci siamo?
2: È evidente, guardi, è una volontà di dare a Trump il messaggio e di dire di una disponibilità a fare qualcosa, quel qualcosa che è stato rimproverato all'amministrazione americana, l'Italia non avrebbe fatto. L'Italia avrebbe dovuto chiedere conto agli Stati Uniti, diciamo, delle conseguenze di questa guerra, che non era contraria soltanto ai nostri principi, ma contraria direttamente ai nostri interessi. Quello che dovrebbe fare il governo è due cose sostanzialmente. La prima è una cosa, diciamo, molto concreta, perché qui oggi abbiamo parlato di un domani eventuale, ma la crisi le imprese le stanno vivendo adesso, ed è una crisi, diciamo, che rischia sul piano energetico di essere la più grave della storia, anche per le conseguenze di lungo periodo che potrebbe avere. Di fronte a questo, il ministro degli esteri è venuto a parlarci di misure convenzionali, tutto sommato, che sono state attivate dal governo, quelle che si attivano normalmente in questi casi. Invece non c'è nulla di straordinario, né per qualità degli interventi né per la loro entità, cosa che invece è necessario fare. Su questo non abbiamo avuto alcuna risposta, anche perché, diciamo, non c'è nessun armatore, non c'è nessuna assicurazione che coprirebbe i rischi, diciamo, di un attraversamento dello stretto in queste condizioni geopolitiche, ma non c'è nessun armatore che chiede di essere scortato da navi militari. Chiede una pace, che è l'unica condizione per il ripristino della libertà di navigazione. Seconda questione, l'Unione Europea, il governo finalmente scopre l'Europa, però su questo bisogna essere molto seri, perché il protagonismo dell'Unione Europea non è che si recupera attraverso soltanto una missione militare, ma deve essere, diciamo, preparato con un protagonismo politico che l'Europa deve cercare di recuperare. Abbiamo ricordato al governo, soprattutto ai membri della maggioranza che hanno un po' riscritto la storia di questi anni, che 10 anni fa l'Europa e anche l'Italia, gli Stati Uniti, fu protagonista di un negoziato che raggiunse la pace. Oggi siamo spettatori di un negoziato che è mediato dal Pakistan, spalleggiato dalla Cina, e questo protagonismo ricostruisci e poi fai scelte coerenti. Cioè, il governo oggi ci parla di un'eventuale missione europea con tutti i caveat, eccetera, però quando c'è da fare la battaglia in Europa sul Buy European, che è una condizione essenziale della formazione della difesa comune, vota no. Le divisioni nella maggioranza sono proprio sull'idea di una difesa europea, e non solo, diciamo, la perdita di credibilità e di ruolo politico nella regione l'Europa ce l'ha avuta soprattutto per la timidezza, la tardività con cui ha reagito ai crimini del governo israeliano. E l'Italia purtroppo è tra i paesi europei che sta facendo minoranza di blocco rispetto all'assunzione di sanzioni molto più significative verso il governo Netanyahu, come la sospensione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Infine, le Nazioni Unite non è che vanno, diciamo, accantonate. Cioè, noi dobbiamo avere come obiettivo strategico del nostro paese la rivitalizzazione dell'ONU, e in questo momento io voglio ricordare che noi stiamo affrontando alcune questioni come il nucleare, che è, diciamo, di competenza di un'agenzia delle Nazioni Unite, e soprattutto il tema della libertà di navigazione, che oggi, diciamo, si concentra su Hormuz, ma che in realtà riguarda veramente il mondo. Cioè, dei 7 principali stretti al mondo, solo Gibilterra non è a rischio occlusione a causa delle tensioni geopolitiche. Ma vuole essere questo un tema da portare in sede multilaterale? È nell'ambito di un accordo di pace che deve essere promosso, negoziato, sul quale noi dovremmo spingere. È evidente che, diciamo, il tema Hormuz va inquadrato lì. Infine voglio dire un'ultima cosa, perché Poi le missioni possono essere multilaterali, possono essere europee, ma hanno sempre bisogno di una legittimazione giuridica, di una base giuridica su cui appoggiarsi. Aspides, che è una missione europea,
1: ma quella sul Mar Rosso.
2: Quella sul Mar Rosso, ma si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite che condanna gli attacchi degli Houthi. Insomma, abbiamo bisogno di ricostruire la legittimità internazionale, perché altrimenti, diciamo, poi tutte le parole che si dicono sulla violazione dell'ordine internazionale restano in un'estrema vaghezza. Invece il lavoro che bisogna fare è questo.
1: Ultima cosa, si poteva parlare anche della Russia, della guerra russo-ucraina, visto che si apre uno spiraglio, almeno di, per esempio, tirare fuori il nome di un mediatore?
2: Ma io penso che, diciamo, molto sinceramente, l'Europa non può certo farsi dettare e nominare mediatori
1: da
2: Putin. Allo stesso tempo l'Europa ha il dovere, la possibilità di immaginarsi un suo ruolo negoziale anche attraverso un mediatore che, diciamo, si faccia carico non solo degli interessi europei, ma delle ragioni dell'Ucraina, che sono le ragioni del diritto internazionale, sono le ragioni della sovranità territoriale che non può essere riscritta con i carri armati. Questo è quello che l'Europa avrebbe dovuto e dovrebbe fare, accanto a un sostegno che, come è noto, noi continuiamo ad assicurare al popolo ucraino in tutte le forme necessarie, che oggi ci consente di parlare di una possibile mediazione. Se non avessimo sostenuto l'Ucraina sul piano umanitario, sul piano economico e anche sul piano militare, oggi noi avremmo avuto la distruzione e l'occupazione di quel paese che entrava nelle intenzioni di Putin. Oggi ci troviamo però in una fase nuova, in uno stallo vero, e io credo che l'Europa lì debba giocare un ruolo a un'azione. Non ci può essere un negoziato non solo senza l'Ucraina, ma senza un'Unione Europea che affronti questioni di interesse strategico che riguardano il nostro continente, la sicurezza dei diversi paesi, soprattutto di quelli più esposti, ma non solo, diciamo, per un punto di sicurezza europea.
1: Grazie come sempre all'onorevole Provenzano del Partito Democratico.
3: 14:27, le interviste a Giuseppe Provenzano e poi quella precedente a Emanuele Perfidano e Gianfranco Palazzolo. A proposito di migranti, la scorsa notte la Sea-Watch 5 ha soccorso altri 13 migranti in difficoltà, si aggiungono agli altri tratti in salvo nei giorni scorsi, in tutto 166 diretti verso il porto sicuro assegnato di Brindisi. Mancano ancora 2 giorni di navigazione, queste persone hanno bisogno di un porto sicuro, spiega la ONG tedesca, secondo cui molti presentavano sintomi di ipotermia e alcuni sotto shock per i colpi sparati 2 giorni fa proprio contro la nave di soccorso da parte della Guardia Costiera Libica. A proposito di migranti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in visita in Grecia e Cipro 16 e 17 maggio, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che non c'è nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. La Premier parteciperà infatti sabato a un incontro con i leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale, quale seguito immediato della dichiarazione A4 Italia, Grecia, Cipro, Malta concordata a margine del Consiglio europeo informale dello scorso 24 aprile. Nello stesso pomeriggio la Presidente del Consiglio interverrà sempre in Grecia alla Europe Gulf Forum, piattaforma di dialogo politico tra paesi europei e paesi del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell'Atlantic Council, iniziativa che la Premier aveva già sostenuto appunto nel 2025. Poi la Presidente aprire i lavori insieme al primo ministro del Qatar. Poi la mattina seguente viaggio a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio in occasione dell'incontro a Roma con il presidente cipriota Nikos Christodoulides, quindi nessun vertice segreto. La partecipazione a questi forum, spiegano da Palazzo Chigi, la naturale evoluzione di una visione lanciata in occasione del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, vale a dire creare degli ambiti di discussione collaborazione e cooperazione che mettano insieme Europa, Mediterraneo e Golfo, un'area attraverso la quale passa una quota decisiva nel commercio globale del fabbisogno mondiale di petrolio, del gas naturale, dei fertilizzanti che sostengono la produzione agricola. Questo fanno sapere da Palazzo Chigi. Occupiamoci di giustizia con delle dichiarazioni importanti del ministro Nordio, la prima sul caso Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte dalla Corte d'Assise e una dalla Corte d'Appello? Così Carlo Nordio a margine di un convegno, commentando la condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto: questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo grado può, senza l'intervento di nuove prove, essere poi ancora condannata. Riguardo alla situazione delle carceri, Nordio ha rilasciato una dichiarazione che riguarda lo stato degli istituti penitenziari italiani. Sono stato per 40 anni pubblico ministero, quindi ho frequentato le carceri nei primissimi anni 80, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle BR, ha dichiarato Carlo Nordio nel corso di un convegno sulla giustizia. Ho visto quasi tutti gli istituti penitenziari in questi anni di funzione ministeriale e ho riscontrato una caratteristica molto strana che non conoscevo prima, cioè la forte disomogeneità che c'è nei nostri istituti penitenziari. Abbiamo degli istituti di eccellenza dove addirittura si svolgono manifestazioni teatrali, dove vengono costruiti violini con legni delle barche dei migranti, dove c'è un laboratorio di odontoiatria. Poi invece ho visto degli istituti che purtroppo non si è avuto il tempo e le risorse di modernizzare e che recano segni non tanto del tempo ma anche della burocrazia. Faccio un esempio, ho parlato proprio del carcere romano. Il carcere di Regina Coeli, dice Nordio, in cui si poteva ampliare la dimensione del settore di transito dei detenuti, ma c'era di mezzo una porta che divideva in modo irrazionale gli ambienti. Mi è stato detto che non si poteva toccare quella porta perché era vincolata dalle belle arti. Ora, un istituto penitenziario che abbia i vincoli e le belle arti, voi capite che non è molto razionale. Quindi, dice Nordio, si fanno i paragoni con le carceri degli altri paesi, magari con quelle dell'America, ma non ci si rende conto che costruire un istituto penitenziario in Arizona o nel Texas o in Colorado, dove c'è solo deserto, e puoi portare moduli che vengono controllati a distanza con un bottone, li fai in 6 mesi. Quelli lì. Da noi invece correggere certi difetti strutturali di alcuni istituti penitenziari non è cosa facile. Dalla questione carceri al piano casa, è una dichiarazione di Giorgia Meloni relativa al piano casa lanciato in Consiglio dei Ministri qualche giorno fa. Rendere disponibili 100.000 alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo che ci prefiggiamo di raggiungere col piano casa. Parliamo infatti di un traguardo che comprende già sia la quota che sarà garantita dall'intervento dello Stato e degli enti locali, ovvero la riqualificazione delle 60.000 case popolari già costruite, sia una quantificazione al ribasso del numero di case a prezzi calmierati che saranno realizzate da privati. È evidente, sottolinea la Presidente Meloni, che la chiave di volta del piano è appunto la leva privata. Noi abbiamo costruito i meccanismi per attivare questo moltiplicatore che non graverà sulle casse pubbliche e che alimenterà un circuito virtuoso in termini di investimenti, lavoro, consumi, PIL, creando un mix equilibrato tra investimento di mercato e risposte ai cittadini. Non è molto diverso da quello che è stato fatto con successo in altre nazioni e in altre capitali europee, come ad Amsterdam, Vienna, Parigi o Londra. Se l'hanno fatto all'estero, perché non dovremmo riuscirci noi? Questo si chiede la Meloni. Torniamo con un'inchiesta all'estero, un'inchiesta che riguarda visti facili ai cittadini russi. È stato arrestato l'ex ambasciatore in Uzbekistan Pier Gabriele Papadia De Bottini di Sant'Agnese. Lui e la sua collaboratrice Tatiana Tarakanova sono accusati di aver gestito dall'ambasciata italiana a Tashkent un sistema di rilascio dei visti Schengen. Sentiamo un'intervista a Marco Lombardo di Azione, l'intervista è di Sonia Martina.
4: Con Marco Lombardo, senatore di Azione, vogliamo parlare dell'ambasciatore italiano in Uzbekistan. È stato arrestato per ingerenze straniere, anzi era stato ascoltato qui, no? Vero, in commissione?
5: Sì, l'ambasciatore Papadia De Bottini era l'ambasciatore italiano in Uzbekistan ed è stato arrestato, risulta indagato per favoreggiamento e migrazione clandestina, perché l'accusa è di aver dato 95, almeno 95 passaporti falsi a cittadini russi. Ora, al di là della vicenda giudiziaria in cui sarà la magistratura, in questo momento è la Procura di Roma che sta svolgendo questa indagine, io porrei delle domande politiche, nel senso che l'ambasciatore è stato diciamo uno dei facilitatori dell'accordo che la nostra Premier ha siglato in Uzbekistan il 31 maggio del 2025. Risulta che l'indagine interna da parte della Farnesina sarebbe partita a dicembre 2024. Allora io mi chiedo, ma com'è possibile che la Farnesina non abbia avvisato il Premier italiano di andare a collaborare con un ambasciatore che risultava sospetto, quantomeno già all'interno, di reati gravissimi? E come sia stato possibile che noi in Commissione riunite terza e quarta del Senato, Commissione Esteri e Commissione Politica Europea, avessimo audito l'ambasciatore nel luglio dello stesso anno, quando evidentemente c'era già un'indagine in corso che ha portato poi alla destituzione dell'ambasciatore e successivamente all'avvio delle indagini da parte della Procura. Io credo che, sapete, la nostra battaglia contro le ingerenze straniere, sullo scudo democratico, tutto questo dimostra che non possiamo relegare questi fatti a semplici fatti di cronaca, per dire è un mariuolo. Lui si è giustificato dicendo subito: non sono una spia, l'ho fatto per soldi. Allora, io pongo delle domande precise. La Farnesina sapeva che un ambasciatore italiano in qualche modo dava dei passaporti falsi dei cittadini russi? Sì, lo sapeva, perché aveva avviato un'indagine che ha portato alla destituzione. Perché non ha protetto la Premier? Perché non ha protetto le istituzioni delle commissioni che hanno audito questo soggetto? Seconda cosa, 95 cittadini russi con un passaporto falso sono stati e sono ancora in Italia? A che titolo? Lo fanno per turismo? Sono delle spie? Io credo che di questi temi ci dovrebbe essere una discussione pubblica, sui giornali, ne dovremmo parlare. Invece sono episodi che sembrano essere relegati a qualche post sui social. Non è possibile che non ci sia in Italia la consapevolezza del rischio che noi stiamo attraversando di essere il ventre molle della Russia. Lo diciamo sempre, diciamo che in trasmissioni televisive vanno sempre le stesse persone che fanno dare utite di organi di Stato russi, diciamo che esistono i regolamenti europei che non sono applicati. Adesso scopriamo anche che ci sono degli ambasciatori che attraverso i loro funzionari e quindi in un sistema più largo danno dei passaporti falsi e nessuno fa niente?
4: No, è incredibile, è veramente incredibile. Senta, io le posso chiedere a proposito della Russia, secondo lei a che punto siamo? Perché come sa c'è stata intanto la parata del 9, cioè che non era assolutamente la solita parata, tra l'altro non c'era nessun leader, voglio dire, importante, non so se poi il Fizzo è riuscito ad arrivare. Un timore di golpe, un timore di attentato, poi ci sono state le parole del presidente Putin, la guerra sta finendo, come mediatore vorrei Gerhard Schröder. A che punto siamo secondo lei?
5: La verità è che la Russia sta perdendo militarmente la guerra in Ucraina. E quando tu perdi la guerra, c'è solo una cosa che puoi fare: cercare di vincere la pace. Non a caso, il 9 maggio la parata era in tono minore, a detta di tutti, e questo dimostra che l'operazione militare è fallimentare. E Putin, che è un uomo molto intelligente, è un diciamo, sa che quando tu non puoi più vincere militarmente la guerra, devi vincere la pace. E subito che cosa ha fatto? Ha proposto come mediatore e come negoziatore per la pace Gerhard Schröder. Perché Schröder? Perché ex cancelliere tedesco? Perché europeo? No, perché Gerhard Schröder era nel consiglio di amministrazione di Rosneft, che è una società petrolifera statale russa. È stato stato l'autore del Nord Stream 1 e 2 e aveva un ruolo e anche del denaro in quanto diciamo dentro gli organi di Nord Stream 1 e 2, è stato addirittura dopo l'aggressione militare in Ucraina proposto nel Consiglio di sorveglianza di Gazprom. E anche qui ritorniamo a quello che dicevamo prima. Evidentemente non stiamo parlando di un mediatore, non stiamo parlando di una persona terza, nessuno delle due parti, né l'Ucraina né la Russia, possono scegliere chi è il mediatore se vogliamo davvero uscire dal tema del conflitto, ma soprattutto come è stato possibile che ex cancellieri tedeschi diventassero lobbisti di fatto di società russe. E questo è un altro tema che noi ci dobbiamo porre, perché è evidente che Putin sta cercando di concludere nel miglior modo possibile la guerra, vincendo quella pace diciamo che non potrebbe fare militarmente. È appoggiato da Trump, lo sappiamo, è appoggiato da Xi Jinping, e l'Europa in questo caso, invece di andare a fare attività di lobbying per la Russia, dovrebbe avere un ruolo forte per chiedere un negoziatore terzo e imparziale che possa dire una cosa molto semplice: non ci può essere nessun territorio dell'Ucraina militarmente occupato che può essere ceduto alla Russia, perché sarebbe in spregio a tutte le persone, alle migliaia di civili e militari ucraini che sono morti per difendere la sovranità territoriale, per difendere anche il valore della pace, della democrazia e dello Stato di diritto.
4: Grazie. Grazie a Marco Lombardo e buon lavoro.
6: E continuiamo il nostro notiziario pomeridiano. La visita del presidente Trump di una ampia delegazione anche imprenditoriale americana in Cina, la Air Force One del presidente Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 ore locali, le 13.50 italiane circa. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre del 2017. Xi Jinping riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen. Il presidente americano, che aveva rinviato il viaggio previsto inizialmente per fine marzo a causa della guerra con l'Iran, accompagnato da, come dicevamo, una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing, Jensen Huang di Nvidia. Chiederò al presidente Xi Jinping di aprire la Cina affinché queste persone brillanti possano fare la loro magia e contribuire a portare la Repubblica Popolare a un livello ancora più alto, ha scritto Trump su Truth durante il volo verso Pechino. Questa appunto una delle richieste di Washington, cioè che appunto la Cina apra i suoi mercati, la sua economia. Tra gli obiettivi principali, possibili accordi nel settore dell'agricoltura, la conferma di un maxi ordine di aerei a favore di Boeing. La Cina accoglie con favore la visita di Stato del Presidente Trump, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiaqun, assicurando che Pechino è pronta ad ampliare la cooperazione e gestire le divergenze per garantire maggiore stabilità e certezza in un mondo segnato da cambiamenti e turbulenze. I due leader dovrebbero cercare di prorogare la tregua raggiunta in ottobre nella guerra commerciale. Restano però i punti di attrito: restrizioni sull'esportazione di terre rare e semiconduttori, intelligenza artificiale, tutela della proprietà intellettuale, il dossier Taiwan. Si è aggiunto il dossier della guerra in Iran. Secondo l'amministrazione americana, Trump intende sollecitare Pechino a esercitare la propria influenza per favorire una soluzione nella crisi del Golfo. Avremo una lunga conversazione sull'Iran, ha dichiarato Trump ai giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca, pur sostenendo di non avere bisogno dell'aiuto di nessuno per porre fine alla guerra. Non credo che abbiamo bisogno di aiuto riguardo all'Iran, prevarremo in un modo o nell'altro, pacificamente oppure no, ha detto Donald Trump. E riguardo la visita di Xi Jinping, di Trump a Pechino, il presidente ucraino Zelensky ha auspicato che il presidente degli Stati Uniti Trump discuta anche di Ucraina nell'incontro con il presidente Xi Jinping. Siamo in contatto permanente con i nostri partner americani, li ringraziamo e speriamo che anche la questione della fine della guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina venga affrontata in questa occasione, mentre il presidente degli Stati Uniti si trova in Cina, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Nel frattempo l'intelligence militare ucraina avverte che la Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina. Nella prima ondata l'aggressore utilizza un numero considerevole di droni d'attacco per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Poi la Russia prevede di utilizzare un numero significativo di missili da crociera lanciati da aerei e navi, nonché missili balistici. E gli obiettivi di Mosca sono le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, quelle del complesso militare industriale e gli edifici governativi.
3: Torniamo in Italia per parlare del decreto lavoro. Ci sono due visioni contrastanti nell'ambito dei sindacati confederali. La prima è quella espressa oggi da Maurizio Landini, leader della CGIL. Il salario giusto è una presa in giro, ha dichiarato. In un momento in cui i salari e le pensioni hanno perso potere d'acquisto, ha sottolineato, è un po' paradossale che il 1° maggio venga usato per dare soldi alle imprese. Da quel decreto in tasca ai lavoratori non arriva un euro. Secondo Landini, il decreto non cancella i contratti pirata, anzi in modo esplicito ha l'obiettivo di non introdurre il salario orario minimo e di non fare una legge sulla rappresentanza. È aperta una trattativa con le associazioni di imprenditori, noi vogliamo arrivare a un'elezione generalizzata delle RSU, dei rappresentanti della sicurezza dei luoghi di lavoro, e vogliamo che si arrivi davvero a misurare la rappresentanza sia dei sindacati che delle associazioni di imprese, in modo che i contratti che hanno valore siano i contratti firmati da soggetti rappresentativi. Il numero uno della CGIL ha ribadito che c'è un tema che si chiama aumento dei salari, che è molto molto importante. Su questo tema la pensa diversamente la CISL. Sul decreto lavoro, appunto, esprimiamo un giudizio positivo rispetto a diversi ambiti di intervento, a partire dalla novità di maggior rilievo sul salario giusto e la condizionalità degli incentivi. L'adozione del criterio delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sostiene la CISL, a livello nazionale è un riconoscimento del ruolo delle parti sociali che perseguono la buona contrattazione nel nostro Paese. L'applicazione poi del trattamento economico complessivo, il TEC, dei contratti comparativamente più rappresentativi per l'accesso agli incentivi è una logica premiale che condividiamo, dice la CISL. Cambiamo argomento, occupiamoci di una ricorrenza, i 50 anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia. Gianfranco Palazzolo ha intervistato Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni.
1: E Radio Radicale, siamo col presidente della regione Friuli Venezia Giulia per ricordare il terremoto del maggio del 76, che poi fu seguito purtroppo da quello del settembre del 76. Allora, noi per anni ci siamo chiesti qual è stata la capacità che ha avuto il Friuli Venezia Giulia, che era regione autonoma dal 1963, di rialzarsi in un momento particolarmente difficile anche per il nostro paese.
7: In realtà è stata la forza di una comunità. Cioè, non esistono formule magiche per un modello che oggi viene conosciuto a livello internazionale, ma in realtà una comunità che ha lavorato insieme, da quella istituzionale, una comunità istituzionale, quindi dal governo nazionale a quello regionale, ai comuni, a una comunità di persone, a una comunità di volontari che sono arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo, contributi addirittura venuti dagli Stati Uniti, per ricostruire quindi quella voglia di ripartire. E penso che questo senso di comunità permanga ancora fortemente radicato nella nostra terra. Non a caso, io ho fatto l'esempio, ho avuto la sfortuna di fare il presidente di regione durante una pandemia Covid, non l'unico sfortunatamente. Però anche in quel caso siamo tra le regioni che post-Covid sono cresciute di più, non perché in qualità di presidente ho avuto qualche idea brillante, ma perché c'è stata una comunità che è stata in grado, nel momento di difficoltà, di lavorare insieme e vedere l'obiettivo che era quello di dare opportunità a chi vive sul nostro territorio.
1: L'ultima cosa, qual era il criterio? Fabbriche, case e chiese?
7: Esatto, dato dall'arcivescovo Battisti. Quindi l'arcivescovo ha detto per ultime le chiese, ma prima le fabbriche, prima dobbiamo far tornare a lavorare, dare un'opportunità di futuro ai nostri cittadini, poi le case dove vivere, per ultime le chiese. E oltretutto una ricostruzione che è stata fatta con un intento ben preciso, ricostruire come era prima e dove era prima, quindi non abbandonare paesi, non lasciare la desolazione, ma ricostruire le comunità.
1: Grazie Presidente. Buon lavoro.
6: Radio Radicale, 14:49 minuti, ora parliamo del disegno di legge sul fine vita in aula al Senato, l'intervista ad Alfredo Bazzoli, senatore del Partito Democratico, al microfono di Sonia Martina.
4: Radio Radicale con il senatore Alfredo Bazzoli, parliamo di fine vita. Intanto ieri la conferenza dei capigruppo, ci speriamo tanto, insomma comunque ha deciso che arriverà in aula il 3 giugno. Ora non manca molto al 3 giugno, c'erano stati lavori, poi un comitato, la situazione è praticamente ferma con quel testo della maggioranza, e diciamo che non rispecchia assolutamente neanche quelle, voglio dire, le indicazioni della Corte Costituzionale. Allora, detto questo, intanto Alfredo Bazzoli ha presentato un testo, e allora su quale si lavorerà? Intanto le chiedo come si partirà, visto, non so, io dico un po' così, l'apertura di Forza Italia. Ma allora, come giudica intanto le parole del capogruppo Stefania Craxi, la mediazione?
8: Ma allora, è da 2 anni che noi sentiamo tante parole di apertura da parte della maggioranza, da parte del Presidente del Senato, da parte di esponenti della maggioranza, adesso da parte della capogruppo di Forza Italia. A tutte queste parole di apertura e disponibilità non sono mai seguiti i fatti, questa è la verità. Perché noi è da 2 anni che siamo in commissione e abbiamo fatto 100 audizioni, un comitato ristretto che è durato 7 mesi, 10 volte, che ha partorito un testo che è totalmente inadeguato rispetto alle indicazioni della Corte Costituzionale. È da 7 mesi che la commissione è ferma per la mancanza di un parere della commissione bilancio, cioè per un pretesto, per un puro pretesto. Quindi dalla maggioranza le parole di apertura e di disponibilità sono state completamente smentite dai fatti. Quindi, speriamo che questa volta sia diverso, però posso permettermi di essere abbastanza scettico. Il Presidente del Senato ha chiesto dei tempi supplementari, cioè ha chiesto di evitare di andare in aula e di consentire alla Commissione appunto altri 20 giorni di lavoro per vedere se per caso si sblocca la situazione e si riesce a trovare una sintesi in commissione da portare in aula. Abbiamo generosamente concesso questo tempo supplementare perché noi non abbiamo mai negato la disponibilità a discutere anche di un altro testo rispetto al mio, non è che siamo gelosi del testo nostro.
4: No, certo.
8: Il testo nostro io penso che sia un testo molto equilibrato, molto serio, figlio di una lunga gestazione nella scorsa legislatura, quindi rispettoso delle indicazioni della Corte Costituzionale, per cui pensiamo che sia un buon testo di partenza, però se ci fosse un altro testo va bene, purché sia rispettoso delle indicazioni della Corte. Al momento non c'è questo testo, di maggioranza non c'è, c'è un testo presentato ai relatori che è, posso definirlo, un mostriciattolo, perché è un testo che va palesemente in contrasto con l'indicazione della Corte Costituzionale su almeno 3-4 questioni molto importanti. Vediamo cosa succederà in commissione, noi ci sederemo in commissione disponibili a ragionarne, però se poi, come io temo, non si raggiungerà alcun risultato, il 3 e il 4 giugno si andrà in aula col mio testo, col nostro testo, e lì vedremo la maggioranza cosa vorrà fare, perché poi per carità si può anche emendare quel testo, non è scolpito nella roccia, non è prendere o lasciare, si può anche modificare, vedremo se lo vorranno modificarlo in qualche parte oppure no, se invece troveranno l'escamotage di rimandarlo in commissione per affossare definitivamente la legge sul fine vita, se ne prenderanno responsabilità davanti al Paese e noi ci prenderemo l'impegno a farla nella prossima legislatura.
4: Però mi sembra evidente, voglio dire, la posizione della famiglia Berlusconi sui diritti civili, insomma è stata rimarcata più volte, oltre voglio dire in Forza Italia, che c'è sempre stato poi un voto così di coscienza. E potrebbe essere che Forza Italia,
8: per carità, che Forza
4: secondo lei potrebbe votare con voi?
8: No, appunto, ma che Forza Italia voglia distinguersi sui diritti civili è benissimo, siamo contenti che voglia fare questa battaglia, però un conto sono le parole, un conto poi sono gli atti e i comportamenti. Forza Italia arriverà al punto da distinguersi anche sui voti, su emendamenti, su progetti di legge rispetto alla maggioranza? Questo è il punto di domanda. Io non credo, onestamente. Non credo che arriveranno a quel punto lì. Quindi io penso che loro spingeranno la maggioranza a provare a trovare un accordo al loro interno per fare un testo di legge un pochino meno indecente di quello che oggi hanno presentato i relatori, che però sarà, secondo me, se ce la dovessero fare, sarebbe un testo, io penso, totalmente inadeguato, però vedremo poi se ce la faranno. Non penso, ecco, che Forza Italia arriverà al punto di votare con la minoranza, con l'opposizione, degli emendamenti significativi o un testo diverso rispetto a quello di maggioranza. Se è così fosse, ne sarei felicemente stupito, ecco, però...
9: Le posso chiedere, da un punto di vista di rispetto istituzionale, il significato che ha e cosa potrebbe comportare non seguire le indicazioni della Corte Costituzionale?
8: Ma significa che si fa una legge che il giorno dopo finisce sotto la lente della Corte Costituzionale, che dichiarerà la illegittimità costituzionale di alcune parti di quella legge. Ma fare una legge che si sa, perché ormai la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nell'inerzia del Parlamento, stiamo parlando di 8 anni, si è consolidata, cioè sono state fatte dalla Corte Costituzionale sul tema fine vita, io credo una decina di sentenze che hanno ribadito costantemente gli stessi principi, quindi quei principi ormai sono principi scolpiti nella roccia, quelli sì. Quindi se si fa una legge che va contro quei principi che sono stati ormai consolidati dalla giurisprudenza della Corte, è inevitabile che si finisca sotto la scure della Corte. Ora, che il Parlamento faccia una legge che si sa, che è palese, che va contro quei principi, secondo me è una cosa del tutto priva di senso. Io spero che non arriveremo o non arriverà la maggioranza ad assumersi questa responsabilità politica, spero di no. Se così fosse, ovviamente noi la denunceremo, che hanno fatto una legge totalmente inaccettabile, perché viola quei principi che poi sono principi molto equilibrati, quelli che ha posto la Corte, no? Perché la Corte ha individuato una strada per consentire di aiutare persone in grave stato di sofferenza dovuta a patologie terminali irreversibili, quella è la strada che ha individuato la Corte per consentire un aiuto alla morte medicamente assistita, è in un equilibrio difficile tra la tutela della vita e la tutela della libertà di autodeterminazione. Quindi sono principi molto ragionevoli, molto corretti, io penso anche molto comprensibili dalle persone. Andare contro quei principi sarebbe, secondo me, un grave errore, ma anche politicamente.
9: Grazie ad Alfredo Bazzoli, buon lavoro.
3: L'intervista era di Sonia Martina, in attesa dell'inizio del dibattito previsto per il 3 giugno. C'è Massimiliano Romeo che parla della posizione della Lega come Lega. Lasceremo libertà di scelta e di coscienza su questi temi etici delicati. È evidente che la questione sta coinvolgendo il Paese, abbiamo cercato di mettere insieme tutte le sensibilità. Se si dovesse riuscire a trovare l'equilibrio, bene. Quello su cui sicuramente abbiamo dubbi sono i testi estremizzati. Bazzoli va oltre la sentenza della Corte Costituzionale, quindi di fronte a quel testo lì c'è qualche difficoltà, ha dichiarato il capogruppo della Lega al Senato. In merito all'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale ci sono delle interlocuzioni proprio alla luce del testo presentato per cercare di capire se si trovano mediazioni, così Romeo.
10: Ci avviamo alla conclusione del nostro notiziario pomeridiano, prima qualche altra notizia, il discorso di Re Carlo III oggi al Parlamento inglese, alla Camera dei Comuni. La Gran Bretagna conferma il suo impegno nella NATO anche con più investimenti nella difesa, appunto Re Carlo III, il mio governo sosterrà anche l'impegno indissolubile del Regno Unito nei confronti della NATO e dei nostri alleati nell'alleanza, anche attraverso un aumento sostenuto delle spese per la difesa, ha detto Carlo III. E ora qualche dato economico. I dati di Eurostat di questa mattina, nel primo trimestre 2026, secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL è aumentato nell'eurozona dello 0,1% mentre nell'intera Unione Europea dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre 2026 il numero di occupati è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e l'occupazione è aumentata dello 0,2% nel quarto trimestre 2025 in entrambe le aree, area euro e Unione Europea. Produzione industriale aumentata dello 0,2% nell'area euro, dello 0,8% nell'Unione Europea a marzo rispetto a febbraio. A febbraio la produzione industriale era invece cresciuta dello 0,2% in entrambe le aree. Su base annua la produzione industriale è diminuita del 2,1% nell'eurozona e dell'1% nell'Unione Europea. Tra le economie maggiori l'Italia ha fatto registrare un aumento dello 0,7% della produzione industriale, la Spagna del 2,4%, la Francia dell'1%, in calo invece la Germania dell'1,2%. I primi segnali sono già visibili dalle statistiche, con la crescita nell'area euro appena positiva e l'inflazione accelerata al 3%, ha detto Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia e membro del consiglio direttivo della BCE, in riferimento ad uno scenario di stagflazione temuto a causa della guerra dell'Iran. Sono le 15 in punto, vediamo che sta per iniziare la seduta della Camera, quindi apriamo lo spazio del programma in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2667, presentata dai deputati Ruffino ed altri, che ha ad oggetto iniziative in merito all'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
13: Grazie, signora Presidente, colleghi e signor Ministro. Ci siamo visti il 29 ottobre 2025 per parlare dello stesso tema riportato oggi nel Question Time. Oggi io sono nuovamente a chiederle quante e quali risorse sono effettivamente disponibili per le compensazioni per l'opera TAV, opera definita strategica, per quali ragioni i fondi non sono stati assegnati, lei ci aveva detto sarebbero stati assegnati, quali sono i tempi previsti e quali iniziative il Ministro intende assumere per onorare gli impegni assunti. Grazie.
12: Grazie onorevole, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro.
14: Grazie. Lei ha assolutamente ragione, noi siamo in torto, molto banalmente. È imbarazzante che a 2 anni da una firma di accordo si arrivi a maggio senza una soluzione. Stiamo parlando di 50 milioni di euro di opere compensative per 32 interventi su 11 comuni che hanno portato pazienza, hanno resistito, hanno accompagnato un'opera strategica come la TAV nonostante guerriglie, tafferugli, polemiche. E non possono essere problemi burocratici che i miei uffici mi hanno rendicontato, ma di cui mi faccio carico io, quindi la responsabilità è mia, siamo in ritardo, inaccettabile, non possono essere sindaci e comunità a pagare questi rimbalzi e problemi burocratici fra ufficio, commissario, ministero, capo dipartimento. Grazie alla sua interrogazione, visto che noi seguiamo alcune migliaia di cantieri e purtroppo non sempre abbiamo l'attenzione a ogni singolo cantiere, però questa è un'opera assolutamente importante, da miliardi gli uffici mi hanno messo giù quanto sarà importante questa opera e non sfugge a nessuno. Nel frattempo sono state completate 11 opere compensative, fra le quali il recupero del teatro civico di Susa, la manutenzione straordinaria di un complesso scolastico, alcuni interventi di miglioramento della viabilità locale, poi c'è la nuova uscita autostradale di Chiomonte, allo stesso modo a San Bertrand è stato individuato un sito per la gestione e valorizzazione delle terre da scavo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però non scusa 2 anni di ritardo. e quindi ho chiesto la convocazione di una riunione venerdì mattina con tutti i soggetti burocratici coinvolti per avere entro venerdì pomeriggio una soluzione, perché non vorrei tornare l'anno prossimo a risponderle le stesse cose in termini burocratici. Quindi la ringrazio, perché questo suo intervento dall'opposizione potrà essere d'aiuto ad accelerare qualcosa che avrebbe già dovuto essere completato.
12: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Ruffino per 2 minuti. Prego Onorevole.
13: Grazie Signora Presidente. Signor Ministro, ammetto mi lasci
3: di azione.
13: Così di stucco questa sua risposta. Mi fa pensare al fatto che ha cercato una risposta, ma davvero manca la sostanza. Ha parlato di 11 comuni, sono 11 comuni che sono stati tenuti in scacco per anni. Si parla della TAV, del primo treno che transiterà nel 2032. Ad oggi 2,5 milioni di queste risorse devono essere impiegate per costruire gli alloggi che lavoreranno per gli operai che lavoreranno per la TAV nella tratta italiana. Di questo non c'è neanche l'ombra. Vede, signor Ministro, la TAV è un'opera definita strategica. Voi volete salvare e velocizzare i cantieri. Lei 6 mesi fa mi dice ci saranno i soldi, mi dice che lei cammina al passo degli alpini. Gli alpini hanno camminato al passo, nella precedente conferenza stampa disse questo a Genova, ma direi che qui siamo veramente totalmente rallentati. È solo una questione di rispetto, è una questione di rispetto per i territori e per i sindaci che devono a loro volta dare delle risposte alle popolazioni e non possono assolutamente permettersi di dare le risposte che lei oggi ci ha dato qui, perché questa è una delle priorità del governo e non può essere tralasciata, e non può essere valido il fatto che io le faccio un question time, lei va a scartabellare, tira fuori la pratica e dice oi boh perché non siamo andati avanti. Non è accettabile, mi perdoni. Io sono una dei sindaci che in Valsangone, che è stata vicina ai sindaci della Valsusa, e si rende ben conto di che cosa è successo in quegli anni. Qualcosa deve cambiare. Grazie.
12: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2668, presentata dai deputati Guerra ed altri, che ha ad oggetto iniziative per l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale. Il deputato Lai ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
15: Grazie, Presidente. Ministro, nel 2024 l'inflazione era all'1,1%. Nel 2025 all'1,6%, nel 2026 si prevede
3: del Partito Democratico
15: 9%. È un dato eclatante che erode in maniera insopportabile il potere di acquisto di famiglie e lavoratori, e non è possibile in questo contesto ignorare il fiscal drag effettivo, cittadini che guadagnano nominalmente di più ma che in realtà finiscono solo per pagare più tasse. È un aumento della pressione fiscale silenzioso che colpisce soprattutto i redditi da lavoro dipendente. Non si tratta di poche risorse, si calcolano circa 343 euro annuo, oltre 20 euro mensili. Ora, indicizzare l'IRPEF e fare l'inflazione significa introdurre un principio di equità, non di fare un regalo fiscale. Per questo chiediamo al Governo se intende introdurre un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF ai fini di contenere l'evidente aumento della pressione fiscale con la ripartenza causata dalla ripartenza del fiscal drag. Grazie.
12: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
16: Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione in oggetto si chiede se il Governo intenda assumere iniziative normative per introdurre un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di evitare l'aumento della pressione fiscale a causa del drenaggio fiscale. A riguardo, giova anzitutto rammentare che il Governo si è insediato in un momento in cui la spinta inflattiva aveva raggiunto i massimi livelli e che per contrastare la perdita di potere di acquisto delle famiglie sono state adottate misure specifiche anche a carattere straordinario e urgente, sia a sostegno della spesa delle famiglie stesse, sia a sostegno dei redditi attraverso una riduzione del carico fiscale con particolare attenzione alle famiglie di lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questi ultimi interventi stabilizzati a regime comportano uno stanziamento complessivo pari a 21 miliardi di euro su base annua, configurandosi come il più rilevante intervento sul cuneo fiscale realizzato nel nostro Paese negli ultimi anni. Gli effetti di queste misure risultano significativi e pienamente misurabili. Le valutazioni condotte sulla base delle metodologie OCSE evidenziano una riduzione del cuneo fiscale per tutte le principali tipologie di lavoratori dipendenti e nuclei familiari, con benefici particolarmente concentrati sui redditi medio-bassi. A livello aggregato, il carico fiscale medio si riduce in misura apprezzabile e gli indicatori distributivi segnalano un miglioramento dell'equità con una riduzione della diseguaglianza del reddito disponibile. L'azione di governo in questi anni si è confrontata con una sequenza eccezionale di shock, la ripresa post-pandemica, la guerra in Ucraina, le tensioni energetiche globali, il rapido irrigidimento delle politiche monetarie e più recentemente un contesto geopolitico instabile. Tali eventi hanno reso necessarie misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese che hanno comportato quindi un impegno significativo. Gli interventi adottati hanno inoltre determinato un incremento del reddito disponibile per una platea molto ampia di contribuenti e hanno compensato gli effetti del fiscal drag accumulatisi nel periodo 21-24 in un contesto di elevata inflazione. Le analisi condotte dalla Banca d'Italia e da altre istituzioni indipendenti confermano che il potere d'acquisto delle famiglie è tornato sui livelli prossimi a quelli precedenti alla fase inflazionistica, sostenuto sia dalla crescita dell'occupazione sia dalle misure discrezionali di politica economica varate dal governo. E di ieri poi la comunicazione dei dati da parte dell'Istat che hanno dimostrato che le riforme fiscali in questi ultimi anni hanno più che compensato il drenaggio osservato nello stesso periodo, comportando un beneficio medio pari a 40 euro per contribuente. Tanto premesso, l'attenzione del governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per ulteriormente implementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati prioritariamente alle platee più esposte nel rispetto ovviamente dei saldi di finanza pubblica.

0: che non hanno, dice l'Istat ieri, avuto questo guadagno e sono i pensionati, sono le famiglie senza figli. Il calcolo dell'Istat riflette soprattutto l'indicizzazione dell'assegno al nucleo familiare, che non è merito di questo governo ma del governo precedente, a cui comunemente facevamo peraltro parte, e quindi insomma il quadro non è roseo. Ma la domanda era un'altra, Ministro, ed era: avete intenzione di indicizzare il sistema fiscale per prevenire il furto, il formarsi cioè del problema che va poi risolto, come fanno tanti paesi, fra cui ad esempio anche gli Stati Uniti d'America, o in modo totale o in modo parziale? Ma avete messo in testa che il problema del fiscal drag è un problema molto serio e che riguarda soltanto i contribuenti che sono in IRPEF e che riguarda soprattutto lavoro dipendente e pensionati e soprattutto il ceto medio, perché come lei giustamente ha ricordato quelli più bassi sono stati tutelati, io lo ammetto, non l'ho mai messo in discussione. Allora questo è un problema serissimo che discrimina, crea diseguaglianza e va affrontato. La domanda era: lo affronterete? Lei praticamente ha risposto di no, mi dispiace.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2669, presentata dai deputati Alifano ed altri, che ad oggetto intendimenti in ordine agli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di spese per la difesa, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico. La deputata Alifano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente.
3: Movimento 5 Stelle.
2: I nostri conti non tornano, così titola oggi un editoriale del Corriere della Sera. E infatti il Fondo Monetario Internazionale ha ora certificato che l'Italia è la maglia nera per il rapporto debito pubblico-PIL, addirittura dietro la Grecia. Tutto questo mentre il costo dei carburanti sale alle stelle, tutto questo mentre siamo reduci da 3 anni di produzione industriale in calo, tutto questo mentre diminuisce il numero degli occupati e sale il numero degli attivi, tutto questo mentre il ministro Crosetto intende inviare 2 cacciamine alla volta dello stretto di Hormuz. E allora il quesito è questo. Ministro, cosa intende fare in relazione agli impegni presi in sede internazionale europea per le spese militari? Visto il peggioramento netto del quadro macroeconomico?
1: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante il summit della NATO di giugno 2025, tenutosi all'Aia, si è concordato un progressivo aumento della spesa in difesa che dovrebbe raggiungere il 5% del PIL, secondo la definizione NATO, entro il 2035, di cui il 3,5% per spese strettamente legate alla difesa e il restante 1,5% relativo a misure per la sicurezza intesa in senso più ampio. Per quanto riguarda le spese strettamente attinenti alla difesa, nel 2025 la spesa italiana in rapporto al PIL si colloca al 2,01%, come indicato nel rapporto della NATO sulle spese per la difesa dei paesi dell'Alleanza. A tale proposito si evidenzia che tale obiettivo del 2% del PIL entro il 2025 è stato raggiunto dalla totalità dei paesi NATO. Inoltre, alla luce del rilevante impatto asimmetrico sui costi energetici degli eventi bellici che si sono sviluppati a partire dal 28 febbraio scorso, con la risoluzione che ha approvato il documento di finanza pubblica del 2026, il Parlamento ha impegnato il Governo ad attivare nelle sedi europee competenti tutte le iniziative opportune per sfruttare la flessibilità del quadro di governance economica europea al fine di fornire risposte efficaci e tempestive nel quadro del perimetro finanziario complessivo delineato dal documento di programmatico di finanza pubblica del 2025. Ancora, il quantum del graduale incremento della spesa per difesa sarà comunque valutato, ferma la misura indicata dallo scorso DFP, cioè lo 0,5%, nell'orizzonte temporale di riferimento del documento di programmazione di ottobre, tenuto conto del quadro di finanza pubblica che sarà delineato dallo stesso. Il Governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia, che ho più volte definito come la vera priorità. Solo all'esito delle trattative in questione e in base alle decisioni dell'Europa potrà essere valutato se attivare la clausola di salvaguardia nazionale per incrementare le spese funzionali ad affrontare l'eccezionalità del contesto, ivi incluse quelle per la difesa. Per quanto riguarda il meccanismo SAFE, volevo soltanto richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che lo strumento è e resta un sistema di finanziamento e non certo a costo zero. Si tratta infatti di un prestito che, se ha il vantaggio di consentire una dilazione in avanti nel tempo,

0: cui a tassi vantaggiosi, implica comunque l'obbligo della restituzione e la necessità di sottostare a una serie di regole sostanziali e procedurali che limitano la discrezionalità dei singoli Stati aderenti.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Gubitosa per 2 minuti. Prego, onorevole.
2: Ministro, la sua risposta non ci...
3: Movimento 5 Stelle.
2: È l'ennesimo tentativo di buttare la palla in tribuna, è l'ennesima volta che non si assume una responsabilità. La verità è che avete condannato il Paese a 4 anni di crescita zero, a 3 anni di crollo della produzione industriale. I salari dal 2021, i salari reali, al 2025 sono scesi dell'8% e la pressione fiscale è schizzata oltre il 43%, dato secondo solo ai governi Monti, governi ai quali lei tanto si ispira. Vede, signor Ministro, lei può continuare in tutte le TV a piagnucolare sul superbonus, ma la verità è che non sa più come nascondere questi 4 punti. La verità è che si è chiuso nei palazzi e fate finta di non vedere cosa succede lì fuori, dove ci sono operai che non hanno più nulla. Imprese che a fine mese chiudono perché non hanno i soldi per le bollette e mettono i dipendenti in cassa integrazione, pensionati minimi che non riescono a fare la spesa. Ecco, signor Ministro, io penso che voi come governo siete incapaci di mettere a terra misure che facciano crescere questo Paese. Quindi è arrivato finalmente il momento che ve ne torniate a casa.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3.2670, presentata dai deputati Gusmeroli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'esenzione IMU per le scuole paritarie, al fine di favorirne un'applicazione omogenea sul territorio nazionale. Il deputato Gusmeroli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
4: Grazie.
3: Della Lega.
4: Signor Ministro, finalmente, dopo alcuni anni che in manovra di bilancio la Lega ha depositato emendamenti per rendere esenti da IMU le scuole pubbliche paritarie, con la manovra di bilancio di fine anno si è approvato un'interpretazione che ha permesso finalmente questa esenzione. Alcuni comuni ci hanno segnalato che la stanno applicando in modo, diciamo, disomogeneo, non la mia bellissima città Arona sul Lago Maggiore, ma alcuni comuni sostanzialmente hanno bisogno di o un'interpretazione maggiore o un chiarimento da parte sua sul contenzioso e sui debiti arretrati. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro.
0: Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interroganti, dopo aver illustrato la disposizione contenuta nell'articolo 1,853 della legge 199 del 2025 diretta a fornire un'interpretazione autentica dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU delle scuole paritarie, chiedono di sapere se si intendono adottare iniziative di competenza per fornire ulteriori indicazioni operative volte ad accompagnare gli enti locali nell'attuazione della novella normativa, quindi promuovendone un'applicazione uniforme e omogenea in tutto il territorio nazionale e assicurando il corretto riconoscimento del ruolo delle scuole paritarie nel garantire l'offerta educativa pubblica. A riguardo sembra opportuno precisare che la norma di interpretazione autentica indicata valorizza come criterio per qualificare come non commerciali le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui l'articolo 73,1 lettera C del testo unico delle imposte sui redditi, la circostanza che il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Come correttamente indicato dagli stessi interroganti, la disposizione in commento attribuisce veste normativa all'interpretazione già fornita nelle istruzioni della dichiarazione IMU-ENC, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2024. Pertanto, dal punto di vista tecnico, si ritiene che con tale provvedimento ministeriale siano state già fornite le istruzioni per una applicazione uniforme ed omogenea dell'esenzione, vieppiù corroborata e confermata dalla norma di interpretazione che abbiamo richiamato, cioè l'articolo 1,856 della legge 199, che, a giudizio del Governo, non lascia residui dubbi interpretativi.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Gusmeroli per 2 minuti. Prego.
3: Nella Lega.
4: Ministro, sono decisamente soddisfatto perché si fa chiarezza, quindi tutto il passato, contenziosi, debiti arretrati e ovviamente anche il futuro, se rispetta il disposto di cui l'articolo 1,853 della legge della manovra di bilancio, la numero 199, finalmente con questa interrogazione e la sua risposta si chiarifica una norma fortemente voluta dalla Lega in questi ultimi anni e che ha visto richieste di emendamenti e di interpretazioni autentiche in tutte le manovre almeno degli ultimi 3 anni. Quindi io la ringrazio, spero che a questo punto i comuni e gli uffici tributi che hanno delle residue perplessità abbiano chiaro che le scuole pubbliche paritarie devono essere esenti da IMU per l'attività didattica. Grazie ancora Ministro.
1: Grazie Onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2671 presentata dai deputati Tenerini ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire l'accesso alla cosiddetta isopensione ai lavoratori in regime pensionistico interamente contributivo. La deputata Tenerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente. Ministro, l'isopensione disciplinata dall'articolo 4 della legge 92 del 2012 è uno strumento che consente di accompagnare alla pensione lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero nell'ambito di processi di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con onere
3: di Forza Italia
5: a carico del datore di lavoro. Dal 2018 al 2026 è possibile includere negli accordi di esodo anche lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il 7 maggio scorso, l'INPS starebbe però rigettando alcune richieste relative a lavoratori interamente contributivi, ritenendo di non poter certificare il raggiungimento dell'importo minimo previsto per l'accesso alla pensione. Chiediamo quindi al Ministro se quanto riportato corrisponde al vero e quale iniziativa intenda assumere per garantire la piena applicazione dell'isopensione anche ai lavoratori soggetti al sistema interamente contributivo. Grazie.
1: Grazie onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministra.
6: Grazie Presidente, onorevoli deputati. L'isopensione rappresenta uno strumento largamente utilizzato nei processi di gestione degli esuberi di ricambio generazionale, soprattutto nei comparti industriali e nei servizi ad alta intensità occupazionale. Come si ricordava, la misura è stata introdotta all'articolo 4 della legge Fornero e ha consentito negli anni di favorire percorsi di riorganizzazione aziendale salvaguardando i lavoratori prossimi al pensionamento e garantendo una gestione ordinata delle transizioni occupazionali. Questo istituto consente infatti ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di pianificare in accordo con le organizzazioni sindacali un sistema di accompagnamento alla pensione integralmente sostenuto dal datore stesso. Il lavoratore viene accompagnato alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico secondo le regole vigenti. In tempi recenti si sono registrati casi riguardanti i lavoratori rientranti integralmente nel contributivo con contribuzione collocata a decorrere da gennaio 96 per i quali vi è la necessità di certificare il raggiungimento del requisito di importo minimo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o quella di vecchiaia. L'accesso all'isopensione presuppone la verifica da parte dell'INPS del perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo la normativa vigente. Per evitare situazioni di incertezze per i lavoratori e per le imprese, il Ministero ha avviato con INPS un percorso tecnico finalizzato a costruire criteri omogenei predittivi di certificazione basati sulle più aggiornate proiezioni macroeconomiche e attuariali. L'orientamento del Governo è chiaro: accompagnare l'evoluzione del sistema previdenziale con strumenti che sappiano coniugare flessibilità in uscita, sostenibilità finanziaria e tutela delle persone. In questa prospettiva sono in corso valutazioni tecniche anche per estendere il periodo di ampliamento della durata a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l'anno in corso. L'isopensione continua a rappresentare un istituto di utilità, soprattutto nei processi di riorganizzazione e nelle transizioni industriali. Il Ministero è impegnato a sostenerne l'efficacia e la piena funzionalità anche attraverso interventi di aggiornamento normativo e amministrativo che si rendessero necessari.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare la deputata Tenerini per 2 minuti. Prego.
5: Grazie Presidente.
3: Di Forza Italia.
5: Della quale mi dichiaro non solo soddisfatta, ma convintamente soddisfatta. Soddisfatta perché il Ministero ha colto esattamente il punto. L'isopensione è uno strumento serio, utile, moderno, che Forza Italia sostiene con convinzione. Lo sostiene perché non è una scorciatoia, non è un privilegio, non è un costo scaricato sul sistema pubblico. È uno strumento di responsabilità. L'impresa accompagna il lavoratore verso la pensione, sostenendone integralmente il costo, garantendo continuità reddituale e contributiva e consentendo al tempo stesso di gestire riorganizzazioni aziendali e ricambio generazionali senza traumi sociali. Il problema che abbiamo posto è molto concreto. Per i lavoratori interamente contributivi, quelli che hanno iniziato a versare dal 1 gennaio 1996, occorre poter certificare con certezza non solo il requisito anagrafico e contributivo, ma anche il raggiungimento dell'importo minimo pensionistico previsto dalla normativa. E qui, lo voglio dire, la risposta del Ministro è importante, perché non si limita a prendere atto della difficoltà, indica una strada. Il lavoro avviato con INPS per definire criteri omogenei, affidabili e predittivi è esattamente ciò che serve per evitare incertezze, blocchi interpretativi e disparità applicative. Per Forza Italia questo è il punto politico, uno strumento che funziona, non va lasciato indebolire dalla burocrazia o dall'incertezza tecnica, va messo in condizione di continuare a funzionare. Ed è fondamentale che questo percorso consenta rapidamente anche di prorogare oltre il 2026 l'attuale disciplina che permette l'accesso all'isopensione fino a 7 anni prima della pensione, perché sarebbe incomprensibile lasciar scadere una misura che ha dimostrato di essere utile alle imprese, ai lavoratori e alla tenuta sociale delle transizioni produttive. Ringrazio quindi il Ministro perché la risposta va nella direzione giusta. Dare certezza, rafforzare lo strumento, aggiornarlo alla realtà del sistema contributivo e consentirne la prosecuzione oltre l'attuale scadenza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2672, presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto iniziative normative volte a scongiurare disparità di trattamento ai danni di lavoratori in regime pensionistico misto per l'accesso alla pensione di vecchiaia al compimento di 71 anni. Il deputato Della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, il nostro sistema previdenziale deve essere sostenibile finanziariamente, lo dobbiamo ai nostri giovani, ma deve anche essere non discriminatorio e basarsi sulla certezza delle regole. La pensione di vecchiaia nella normativa
3: Gruppo Misto più Europa
7: 7 anni con almeno 20 anni di contributi. C'è un'altra pensione di vecchiaia a cui le lavoratrici e i lavoratori possono accedere a 71 anni se hanno almeno 5 anni di contributi. Ma nella nostra normativa è rimasto un buco che dice che se tu hai anche 10 anni di contributi, ma un solo mese di contributi prima del 96, a 71 anni non prendi niente. È palesemente un'ingiustizia di dubbia costituzionalità. Chiediamo al Governo di agire su questo.
1: Grazie, onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli deputati, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 96, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, oltre che in presenza dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi, anche a condizione che l'importo della pensione maturata risulti almeno pari al valore dell'assegno sociale anno per anno rivalutato. In alternativa, come si diceva, la riforma del 2011 ha previsto che i soggetti privati privi di contribuzione prima del 1 gennaio 1996 possano accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dal valore dell'assegno pensionistico maturato. Il quadro normativo vigente prevede che i lavoratori con almeno un contributo collocato prima del 1996 possano accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età nel 2026 a fronte del requisito dei 20 anni, così come ricordava l'onorevole interrogante. La differenziazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia trova il fondamento nella diversa struttura dei sistemi di calcolo previdenziale. In questa prospettiva il maggior requisito contributivo richiesto ai lavoratori rientranti nel sistema retributivo misto risulta compensato dalla previsione di un requisito anagrafico inferiore rispetto a quello previsto per i cosiddetti contributivi puri, che possono accedere al trattamento pensionistico senza vincolo di importo soglia, soltanto al raggiungimento dei 71 anni di età. Siamo consapevoli che l'attuale impianto normativo, conseguenza di scelte politiche amministrative risalenti nel tempo e derivanti da un mercato del lavoro profondamente diverso dall'attuale, necessita di interventi improntati a maggiore flessibilità e sostegno alle carriere che presentano tratti di discontinuità lavorativa e contributiva. Al fine di far fronte alla situazione descritta, il Ministero sta valutando con INPS le modalità per definire un primo intervento normativo che consenta una platea di lavoratori e lavoratrici meritevoli di tutela con contributi anteriori al 1 gennaio 1996, previa rinuncia alle quote di metodo retributivo, di optare per l'accesso alla forma di pensionamento a 71 anni, così come consentito ai lavoratori con contribuzione successiva al 1995. L'obiettivo è offrire maggiori opportunità di costruzione di pensioni adeguate, soprattutto alle giovani generazioni, a quante presentano percorsi lavorativi discontinui. La nostra attenzione deve essere rivolta certamente a garantire pensioni adeguate e sostenibili, ma anche a guardare a chi può trovarsi per un difetto di norma in una condizione di difficoltà.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato della Vedova per 2 minuti. Prego onorevole.
7: Grazie signora Ministro, e devo dire che finalmente questa questione, che riguarda soprattutto le lavoratrici e i lavoratori che hanno avuto una carriera...
3: Gruppo Misto Più Europa.
7: ...nella stragrande maggioranza dei casi donne. Questo problema lei lo ha affrontato in modo, se ho capito bene, molto chiaro. Cioè, lei ha detto, lavoriamo con l'INPS. Io poi voglio accelerare questo processo, per cui magari presento subito un emendamento al decreto lavoro che arriva alla Camera la prossima settimana, così diciamo acceleriamo i tempi, come è giusto che sia. Lei dice, consentiamo a chi ha avuto una carriera discontinua e ha contributi anche prima del 96 di rinunciare a quei contributi e almeno se ne ha più di 5 a 71 potrà prendere la pensione. È un buon passo avanti, io non lo reputo definitivo, ma le do atto che sia un buon passo avanti, non lo reputo definitivo perché resterebbe l'ingiustizia di dover dire a quella lavoratrice o quel lavoratore devi rinunciare a contributi che invece hai legittimamente versato. Però è un passo avanti, ripeto, presenterò un emendamento, glielo dico subito così avvisa anche l'INPS che bisogna fare veloce ed evitiamo che questa ingiustizia, ripeto, di dubbia costituzionalità continui nel corso degli anni, ma non è giusto neanche che continui nel corso dei mesi. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2673, presentata dai deputati Mari ed altri, che ha ad oggetto iniziative relative ai finanziamenti e ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il deputato Mari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Signora Ministra, questa nostra interrogazione...
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
8: L'attività di contrasto all'insicurezza del lavoro, in particolare su due punti, ovvero i finanziamenti alle imprese, gli incentivi a sostegno delle iniziative per la sicurezza del lavoro e poi lo stato dell'attività ispettiva. Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, la Corte dei Conti che ci dice che nel periodo 2019-2024 a fronte di somme impegnate risultano liquidate soltanto il 13,59%, quindi una quantità davvero bassa, e per quanto riguarda invece l'attività ispettiva rimane una grandissima difficoltà, perché le ispezioni sono passate da 8.700 circa nel 2023 a 7.700 nel 2024, quindi con un calo significativo. Grazie.
1: Grazie onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministra.
6: Grazie Presidente, onorevoli deputati, voglio ringraziare per il quesito perché mi consente di chiarire alcuni elementi sostanziali con specifico riferimento all'operato dell'INAIL. I bandi ISI non sono misure di sostegno al reddito né di mera incentivazione economica, sono finanziamenti vincolati alla realizzazione concreta di progetti di investimento per la sicurezza dei lavoratori con prevalente destinazione alle piccole e medie imprese. Sono concessi mediante procedura valutativa a sportello interamente informatizzata che rispetta i vincoli e le tempistiche previste dal decreto legislativo 123 del 98. Ne consegue che il bando ISI 2024 pubblicato a dicembre 2024 non poteva tecnicamente generare liquidazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il dato del 13,59% riportato non è dunque metodologicamente rappresentativo. Un'analisi corretta dovrebbe riferire a cicli giunti a maturazione. Proprio in questa direzione si muove il nuovo codice degli incentivi in vigore da gennaio 2026, che impone di valutare la spesa pubblica attraverso indicatori di performance correlati agli obiettivi. Però posso rassicurare che sulle annualità già definite il livello di copertura e quindi di tiraggio delle misure è quasi al 100%, al netto ovviamente delle pratiche che sono state respinte. Riprova l'impegno del Governo a rendere quanto più celeri i processi di valutazione dei progetti e di assegnazione delle risorse, l'INAIL ha realizzato e completato la totale digitalizzazione del processo ISI, l'integrazione del sistema ISI Back Office con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Lo stanziamento è stato incrementato annualmente fino a 600 milioni annui con innovazioni significative. Elenchi no click day, l'aumento dei massimali per le micro e piccole imprese, la specializzazione degli assi, nuovi parametri per la rete del lavoro agricolo di qualità. Quanto all'attività ispettiva, ricordo che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 81/2008, la vigilanza in materia di salute e sicurezza è attribuita alle aziende sanitarie locali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per specifiche competenze al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'INAIL svolge accertamenti in materia assicurativa ai sensi dell'articolo 19 del testo unico INAIL. In questo ambito il tasso di regolarità citato e quello è il numero delle ispezioni, però non si riferisce a ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma solo ed esclusivamente alle ispezioni di natura amministrativa sulla qualificazione del rischio. In questo caso, comunque, con pur 175 unità ispettive in servizio, ricorderete che per effetto anche del blocco delle assunzioni intervenuto con il Jobs Act, noi abbiamo avuto progressivamente una riduzione per effetto dello stop al turnover, ma che il Governo è intervenuto nel 2024 ripristinando le facoltà assunzionali di INPS e di INAIL, e siamo adesso quasi pronti ad avere in servizio 93 nuovi ispettori dell'INAIL, che però si aggiungono ai nuovi ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la capacità assunzionale di 1.300 nuove unità di ispettori, a cui si aggiungono 150 unità per il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Per quanto riguarda gli esiti della
1: Devo chiederle di andare alla conclusione,
6: i requisiti, Ministro. Certo, sono legati anche ovviamente a tutta l'attività di intelligence preventiva che porta a definire anche bene quali sono le casistiche di rischio da andare a verificare.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato Mari per 2 minuti. Prego.
8: Ministra,
3: Alleanza Verdi Sinistra.
8: È burocratica, è parziale, è autoassolutoria, quindi per noi è evidentemente insoddisfacente. Noi abbiamo dei numeri certi per l'annualità 23-24. In cui erano state stanziate circa 600 milioni di euro, le somme liquidate erano pari a zero, quindi parliamo di un biennio 23-24, quindi è sotto gli occhi di tutti che c'è una difficoltà da questo punto di vista. Andiamo alla questione delle ispezioni. Noi ormai parliamo di annunci, del tutto evidente, da 4 anni da questo punto di vista. La verità è che si scappa dai settori ispettivi, soprattutto dell'INL, ma anche di altre agenzie. Credo che a questo punto una scelta sarebbe sicuramente quella di avviare ai corsi tutti quanti gli idonei, perché siamo in una situazione davvero difficile rispetto alla quale non si riesce in questo momento a mettere mano. La questione della sicurezza del lavoro io credo che non sopporti più annunci, signora Ministro.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2674, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto elementi in merito agli intendimenti del Governo con riferimento al cosiddetto salario giusto e alle connesse prospettive in termini di contrasto al lavoro povero. Il deputato Volpi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
9: Grazie, Presidente. Ministro Calderone, il tema del lavoro non può essere affrontato con soluzioni semplicistiche o slogan. Per questa ragione il Governo ha scelto di intervenire valorizzando la contrattazione collettiva di qualità, garantendo a tutti tutele e salari adeguati.
3: Andrea Volpi, Fratelli d'Italia.
9: Che hanno preceduto il Governo Meloni non risultano agli atti provvedimenti e interventi per rilanciare il lavoro. E chi oggi propone il salario minimo non l'ha mai approvato, ha ratificato però contratti a 5 euro l'ora e ha abbandonato intere categorie come insegnanti, sanitari e pubblico impiego. La flottiglia del salario minimo si è infranta sullo scoglio della Corte Costituzionale, che ha bollato come illegittima la legge regionale della Toscana che istituiva proprio il salario minimo. Dal Governo invece prima una risposta, quella che dice una soglia legale da sola non sarebbe sufficiente a contrastare il lavoro povero e a ridurre il dumping contrattuale, e poi una proposta, quella di introdurre nel nuovo decreto lavoro il principio del salario giusto. Il salario giusto, Ministro, è la via maestra per combattere il lavoro povero e quest'oggi le chiediamo di conoscere la strategia del provvedimento e quali sono i risultati attesi. Grazie.
1: Grazie, onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
6: Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, il Governo considera il tema della qualità del lavoro, della giusta retribuzione, una priorità per la crescita economica e la coesione sociale del Paese. La strategia adottata con il Decreto 62 del 2026 nasce dalla consapevolezza che il fenomeno del lavoro povero non possa essere affrontato attraverso strumenti semplicistici o meramente simbolici, ma richieda invece interventi strutturali capaci di valorizzare la contrattazione di qualità, contrastare il dumping salariale, sostenere un sistema produttivo fondato sulla responsabilità sociale delle imprese. In questa prospettiva abbiamo scelto di porre al centro della nostra azione il salario giusto, individuando quale parametro di riferimento il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva, riconoscendo il valore delle relazioni industriali, il ruolo delle parti sociali, senza alcuna pretesa di sostituirsi ad esse. Siamo consapevoli che l'introduzione di un salario minimo legale non sia sufficiente ad affrontare le complessità del mercato del lavoro italiano, rischiando di produrre un livellamento verso il basso della media delle retribuzioni. Abbiamo ritenuto necessario rafforzare la contrattazione collettiva di qualità, che rappresenta lo strumento più idoneo a garantire salari adeguati nella specificità dei diversi settori, tutelando al contempo professionalità, produttività, diritti dei lavoratori. Il decreto introduce un principio di grande rilevanza. Il collegamento tra accesso agli incentivi pubblici e rispetto del salario giusto, muovendo da una considerazione netta: le risorse pubbliche non possono concorrere neppure indirettamente a finanziare il dumping contrattuale. Le agevolazioni occupazionali verranno riconosciute esclusivamente alle imprese che applicano trattamenti economici almeno pari ai contratti collettivi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contrastando forme di concorrenza sleale basate sulla compressione dei salari e delle tutele. E in questo caso credo che tutto questo debba associarsi a quelle che sono le strategie già adottate dal governo, messe in campo anche con la legge finanziaria del 2026, in cui abbiamo voluto sostenere i rinnovi contrattuali e dare quindi la possibilità anche ai lavoratori e alle lavoratrici di beneficiarne con delle tassazioni di vantaggio estese anche alla tassazione agevolata del lavoro comodo e dei premi di risultato. Per noi tutto quanto è un percorso che deve riaffermare la dignità del lavoro e soprattutto del lavoro ben retribuito, regolare e sicuro.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato Malagola per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente e grazie Ministro per il suo intervento. Siamo pienamente soddisfatti della sua risposta e soprattutto siamo pienamente soddisfatti del lavoro che sta mettendo in campo. Con il salario giusto questo governo dà una risposta finalmente all'altezza.
3: Lorenzo Malagola, Fratelli d'Italia.
2: Del mercato del lavoro che abbiamo di fronte e soprattutto di quella piaga che abbiamo ereditato da più di 30 anni di governi inattivi che riguarda appunto il lavoro povero. La politica deve essere coraggiosa e riformista e quindi capace di risposte in grado di rispondere appunto ai problemi strutturali del nostro sistema industriale. E con il salario giusto introduciamo una misura nuova che pone al centro la buona contrattazione, perché il vero nemico del lavoro è la contrattazione pirata. Crediamo nella funzione dei sindacati e delle rappresentanze datoriali nel garantire i diritti dei lavoratori italiani. E quindi il salario giusto è pienamente alternativo al salario minimo professato dalla sinistra, che deprimerebbe i salari mediani bloccando la crescita salariale e che soprattutto riguarderebbe solo il 4% dei lavoratori italiani, perché solo il 4% riceve paghe orarie sotto i 9 euro, mentre il salario giusto riguarderà il 100% dei lavoratori italiani e produrrà una crescita salariale che questo Paese attende da molti anni. Alcuni effetti già si vedono dell'azione di questo governo, perché per la prima volta, come ha registrato l'Istat, i salari italiani stanno crescendo più della media europea. Questo è il risultato frutto delle buone politiche di questo governo, di questo ministro, e siamo certi che andremo avanti nell'ultima parte di questa legislatura ad essere il governo delle imprese e dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2675 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito agli effetti del decreto legge numero 62 del 2026 con riferimento agli obiettivi di un salario giusto e dell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego onorevole.
10: Grazie Presidente.
3: Mara Carfagna, noi moderati.
10: Ai salari è sempre stato al centro delle preoccupazioni di noi moderati, dell'intera maggioranza di centrodestra e del governo presieduto da Giorgia Meloni. Lo dimostrano gli investimenti notevoli per la riduzione del cuneo fiscale, per la riduzione dell'IRPEF, in totale 21 miliardi di euro ogni anno messi nelle tasche dei lavoratori italiani. Con il decreto del 1° maggio è stato fatto un passo in avanti ulteriore nella direzione da sempre auspicata da noi moderati, con l'introduzione del principio del salario giusto, una soglia minima salariale di dignità al di sotto della quale non è possibile scendere, pena la perdita di cospicui agevolazioni fiscali a favore delle imprese. Le chiediamo, Ministro, quali effetti pratici ci si attende dall'applicazione concreta di queste regole che introducono il principio del salario giusto.
1: Grazie, onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Voglio ringraziare l'onorevole interrogante per le domande poste e soprattutto per questa interrogazione, che mi consente di indicare quelle che sono le linee guida del decreto legge numero 62 del 2026, ma ancora di più di mettere in relazione, come dicevo poc'anzi, questo intervento legislativo con tutte quelle che sono le altre azioni intraprese dal governo. Parlavo della legge di bilancio del 2026 che ci ha consentito di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici italiane e delle loro famiglie quasi 2 miliardi di euro per sostenere i rinnovi contrattuali che trovate anche all'interno del decreto legge 62 del 2026, proprio perché c'è una connessione. Da un lato si introduce un'aliquota IRPEF agevolata del 5% per i frutti dei rinnovi contrattuali, dall'altro col decreto 1° maggio invece si fa un richiamo alla contrattazione collettiva affinché i contratti vengano rinnovati a scadenza e soprattutto sulla base di questo vengano anche riconosciuti nel caso in cui invece la scadenza del contratto dovesse protrarsi oltre i 12 mesi, perlomeno un'indennità di vacanza contrattuale che possa in parte ristorare di quelli che potrebbero essere gli effetti della perdita di potere d'acquisto di quell'aumento contrattuale. Però al di là di questo, il decreto 62 fa una cosa: riconosce il ruolo delle parti sociali, riconosce l'autonomia della contrattazione, sostiene la buona contrattazione e soprattutto sulla base di questo assegna anche degli incentivi che sono degli incentivi importanti, ma soprattutto delinea quello che è un salario giusto, che è identificato in un trattamento economico complessivo che non è solo ed esclusivamente, come dire, una parte della soluzione, come potrebbe essere il salario minimo fissato per legge, ma invece è la soluzione perché guarda alla complessità e soprattutto all'ampiezza delle coperture, delle garanzie che sono riconosciute da un contratto collettivo. Il riferimento e l'ancoraggio sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma in questo, ecco, si dice alla contrattazione che quel riferimento è almeno pari, perché vuol dire che certamente invece bisogna stimolare le parti a fare di più e a fare meglio. Per noi anche in questo caso la scelta di fondo di accompagnare la buona contrattazione vuol dire certamente non sostituirci alle parti, ma andare anche in continuità, garantendo anche una continuità sugli interventi che abbiamo già messo in campo, perché nella continuità c'è razionalità e c'è soprattutto la possibilità poi di misurare i risultati conseguiti. Credo che la percentuale di disoccupazione italiana di oggi sia anche una importante risposta in tal senso. Grazie.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Lupi per 2 minuti. Prego, onorevole.
11: Grazie, signor.
3: Noi moderati.
11: Signora Ministro, noi siamo molto soddisfatti della risposta alla nostra interrogazione, ma per un semplice motivo. Perché dopo tanti anni, finalmente, il Ministero del Lavoro è il Ministero del Lavoro. E quella formazione fondamentale nella nostra Costituzione, che il lavoro è il perno su cui si può fondare qualsiasi comunità umana, viene non solo resa a parole ma anche nei fatti, perché il lavoro è la dignità di un'occupazione e non l'elemosina di un'assistenza come era il reddito di cittadinanza, perché il salario deve essere giusto. E ci fa piacere che è stata ripresa una battaglia anche nei termini, nelle parole di noi moderati, e non un salario minimo imposto per legge, perché il lavoro passa attraverso un'alleanza tra lavoratori e imprese e non in un conflitto tra lavoratori e imprese, perché sono le imprese che danno il lavoro e non lo Stato, e i lavoratori sono la principale risorsa di un imprenditore. Ecco, io credo che il compito di una forza politica come noi moderati, di un'alleanza come quella del centrodestra e del Ministero del Lavoro sia esattamente questo, la sfida di tradurre principi fondamentali in azioni concrete. Adesso manca, e concludo, signora Presidente, un'unica altra battaglia per noi importante, che so che è già al centro dell'attenzione di tutti, e sono i giovani. Noi abbiamo bisogno di dare un salario giusto ai nostri giovani per costruire il futuro. Zero tasse per i giovani che vengono assunti al primo impiego sotto i 30 anni. Sono loro che hanno bisogno di essere incentivati a costruire il futuro attraverso mettere al mondo i figli, a fare una famiglia e in particolare ad avere un lavoro che possa costruire il loro futuro, ma il futuro del Paese. Questa è la battaglia di noi moderati, di tutto il centrodestra e anche, e di questo la ringraziamo, del Ministero del Lavoro.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2676, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. Ministro, lungi da noi fare allarmismo sull'antivirus.
3: Italia Viva.
12: Fortuna siamo in una situazione diversa rispetto al Covid, però questa vuole essere l'occasione per avere una risposta univoca, chiara e ufficiale per i cittadini italiani in una sede istituzionale rispetto ai rischi dell'antivirus, ma soprattutto per comprendere se il nostro piano pandemico, in generale il nostro servizio sanitario, sono adeguati a far fronte non solo all'antivirus oggi, ma a possibili epidemie anche in futuro.
1: Grazie onorevole. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
13: Grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti. Capisco la notizia di un focolaio su una nave da crociera con casi gravi, 3 decessi, abbia destato attenzione e preoccupazione. È giusto che il Parlamento chieda conto, è altrettanto giusto che il Governo risponda con i dati. Partiamo dai fatti. Gli antivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori, la trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid. Veniamo al focolaio della nave MV Ondius. Al 12 maggio del 26, secondo l'ultimo aggiornamento del CDC, si contano 10 casi totali, 8 confermati, 2 probabili e 3 decessi. L'ipotesi di lavoro più accreditata è un'esposizione iniziale zoonotica in Argentina, dove il virus Andes è endemico in alcune regioni. La nave ha attraccato a Tenerife il 10 maggio, i passeggeri sono stati sbarcati con procedure dedicate, il rischio per la popolazione generale in Europa è sempre stato e resta molto basso. Lo confermano le massime autorità sanitarie internazionali. Ora, cosa ha fatto l'Italia? Permettetemi di essere preciso, qualcuno ha detto che siamo stati fermi. È partito il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l'Italia non sarebbe mai pronta. Questo non è vero. Il 5 maggio il CDC ha riportato che la donna, poi deceduta a Johannesburg il 26 aprile, è risultata positiva per antivirus. Lo stesso giorno il Ministero ha trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, con i dati diffusi dai CDC e OMS, garantendo monitoraggio e coordinamento istituzionale a livello nazionale e internazionale. L'8 maggio abbiamo ricevuto dalla Commissione europea l'informazione relativa a 4 persone dirette in Italia presenti sul volo dal Sudafrica ai Paesi Bassi del 25 aprile, dove era stato imbarcato e subito sbarcato uno dei casi di contagio poi deceduto. Nella stessa giornata ci siamo attivati per rintracciarli e abbiamo allertato subito le regioni interessate per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Sempre l'8 maggio si è riunita la rete di esperti di SPACH, nella stessa giornata si è riunita anche il gruppo di esperti per la rete nazionale di laboratori. L'11 maggio il Ministero ha emanato la circolare operativa, aggiornamento epidemiologico, definizione di caso, indicazioni di sanità pubblica, quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, sorveglianza attiva per gli altri. Tutte le 5 persone oggi in Italia, tutte le 4 persone, scusate, oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test. Questo mi porta un'altra domanda degli onorevoli interroganti. Il piano pandemico 25-29 funziona? Sì, lo sta dimostrando in questi giorni. Il piano è stato approvato ad aprile dalla conferenza Stato-Regioni dopo un confronto costruttivo con le regioni stesse. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato. Non è stato un esercizio teorico. È stata una risposta concreta, tempestiva, proporzionata. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Emaneremo ulteriori indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo richiederanno, comunicando con tempestività e trasparenza come abbiamo fatto finora. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Boschi per 2 minuti. Prego onorevole.
3: Italia Viva.
12: Grazie al Ministro per le informazioni che ci ha fornito, che ci rassicurano rispetto ai primi casi di antivirus, così come diciamo anche la comunità scientifica rassicura rispetto a questa epidemia, e noi speriamo, Ministro, su questo la sollecitiamo, che i nostri ospedali, soprattutto le strutture più importanti, siano dotate dei test per affrontare eventuali casi diciamo a rischio in modo precoce, sempre a tutela della salute dei nostri cittadini. Ci preoccupa invece, Ministro, il piano pandemico che è stato approvato qualche giorno fa da questo governo, che sicuramente è un passo in avanti rispetto a un approccio che mirava soltanto alla prevenzione dei rischi legati all'influenza, ma che comunque ha ancora un approccio molto burocratico, molto amministrativo, e dobbiamo vedere se all'atto pratico questo coordinamento funzionerà davvero con i diversi livelli di governo del territorio. Quello però, Ministro, che ci preoccupa ancora di più è che al di là della sua esperienza personale, lei rappresenta un governo in cui c'è una grande contraddizione, una maggioranza che ha esponenti antiscientifici, addirittura negazionisti sul modello di Trump, Novax, che ha portato il nostro Paese a non approvare il piano pandemico globale promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, addirittura a non partecipare alle relative esercitazioni. Questo ci preoccupa non poco, Ministro, perché come sappiamo i virus viaggiano in aereo, non si fermano ai confini geografici, e c'è bisogno di avere delle risposte di carattere globale, coordinato con gli altri paesi, ma soprattutto una prevenzione che si basa sulla condivisione dei dati scientifici, della ricerca, che ovviamente non è possibile se noi guardiamo con diffidenza alle organizzazioni internazionali. Ma ci preoccupa anche l'impoverimento del nostro Servizio Sanitario Nazionale in questi 4 anni di governo Meloni, perché è evidente che se non abbiamo medicina d'urgenza, se abbiamo il pronto soccorso in continua sofferenza, se non abbiamo personale medico infermieristico sufficiente, non soltanto nelle future case di comunità, se mai verranno aperte, ma anche nelle strutture ospedaliere, diventa molto difficile che questo piano pandemico poi possa avere le risorse umane, le competenze e anche le risorse strumentali sufficienti per poter funzionare davvero.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Saluto studenti, studentesse.
3: 16:02, abbiamo seguito in diretta il Question Time alla Camera dei Deputati, avete sentito i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci. Usciamo momentaneamente dai programmi in convenzione e torneremo poi alle 16:30 al Senato per seguire il Premier Time.
14: Terminano andiamo Stefanini, quindi, in convenzione.
3: E leggo un paio di minuti
14: di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Sempre Radio Radicale, tra poco un'intervista, ci occuperemo degli investimenti cinesi in America Latina, degli aggiornamenti dalle agenzie. Intanto, proprio riguardo al Question Time, c'è una dichiarazione del Ministro Giorgetti riguardo il caro energia. Le misure sul caro energia sono la vera priorità e come governo abbiamo instaurato un dialogo serrato con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio. Così Giancarlo Giorgetti alla Camera, il Ministro ha rilevato come solo all'esito delle trattative e in base alle decisioni europee si potrà valutare se attivare la clausola di salvaguardia nazionale allo scopo di incrementare le spese funzionali e ad affrontare le eccezionalità del contesto, comprese quelle per la difesa. Un'altra notizia riguarda le nomine alla presidenza della Consob. Il sottosegretario al MEF Federico Freni ha fatto un passo indietro nella corsa alla presidenza, lo confermano fonti di governo, l'esponente della Lega avrebbe già informato la premier Giorgia Meloni e il titolare Giancarlo Giorgetti, che poco dopo ha rilasciato la sua prima dichiarazione. Sono decisioni sue, ha dichiarato Giorgetti, sono contento che rimanga a lavorare con noi, appunto così il commento alla rinuncia di Federico Freni alla presidenza della Consob, nomina che insomma non era graditissima ad alcuni altri esponenti della maggioranza. Notizia che riguarda i problemi carcerari: un detenuto di 44 anni originario di Pavullo si è ucciso ieri 12 maggio nel carcere Sant'Anna di Modena. L'uomo era in attesa del processo d'appello. Ci sono delle dichiarazioni dei capigruppo delle forze di maggioranza in consiglio comunale del PD, di AVS e del Movimento 5 Stelle. Continua la drammatica catena di suicidi all'interno della casa circondariale modenese. Nessuno, noi per primi, può restare indifferente e in silenzio. Questa ultima tragica scomparsa è la dolorosa conferma di un sistema penitenziario ormai al collasso, abbandonato dalle istituzioni centrali, e da anni denunciamo come Modena sia tra le realtà nelle peggiori condizioni in termini di sovraffollamento. Basta considerare questi casi isolati, ma sono purtroppo fisiologici al sistema. Queste le ultime riguardo all'universo carcerario. Adesso ci trasferiamo in Sud America con le notizie. Vi proponiamo un'intervista di Gabriele Rossi al giornalista Maurizio Stefanini sugli investimenti e l'influenza cinese nei paesi dell'America Latina.
15: Radio Radicale, con noi Maurizio Stefanini, giornalista esperto di America Latina che collabora con il Foglio dalla Fondazione. Con lui proveremo a capire come e perché la Cina sta diventando un attore sempre più importante nel continente sudamericano. Allora Stefanini, partiamo dal Nicaragua, perché lei lo definisce un caso esemplare di quello che sta succedendo. Che cosa rappresenta oggi questo paese per la Cina?
16: La notizia per il fatto che era appena stato fatto appunto un accordo commerciale tra Nicaragua e Cina, che è piuttosto squilibrato dai due punti di vista, per cui praticamente con questo accordo sono stati completamente aboliti tutti i dazi tra i due paesi. Allora, tra gennaio e novembre del 2025 il Nicaragua ha importato beni cinesi per 1,3 miliardi di dollari e ha esportato verso la Cina per 100 milioni. Quindi è un rapporto di 13 a 1, però appunto c'è il tentativo però di solo come export non futuro, c'è il tentativo di attrarre maggiori capitali cinesi, incrementare la partecipazione di Pechino a progetti strategici, c'è la creazione di zone economiche speciali nuove ed aree fredda. Il Nicaragua aveva questa idea, no, di fare un canale del Nicaragua alternativo a Panama, di prestare concorrenza a Panama, per cui c'erano capitali cinesi che però poi sono venuti meno per alcuni problemi appunto della borsa cinese, quindi nel 2019 ci hanno di fatto rinunciato, anche se formalmente l'idea c'è sempre, comunque hanno sempre questa idea di utilizzare capitali cinesi per poter fare questa rotta. C'è appunto è stato dato in concessione alla società cinese circa 700.000 ettari di territorio nazionale, principalmente dei progetti minerari e infrastrutturali, il che, come spiego nell'articolo, crea anche dei problemi non solo ecologici, ma anche per il fatto che comunque molte di queste aree che sono state toccate da questi progetti sono aree dove vivono le popolazioni indigene del Nicaragua, che hanno fatto resistenza. C'è sempre questa immagine, l'Amazzonia, mica certe cose succedono solo in Amazzonia, appunto nella costa atlantica e in Nicaragua ci sono queste popolazioni indigene che hanno fatto delle lotte abbastanza lunghe, addirittura prima lotta armata al tempo del primo regime sandinista, ottennero un'autonomia regionale abbastanza importante, però con l'involuzione autoritaria del regime Daniel Ortega la situazione peggiorata, quindi ci sono. In particolare c'è l'ONU che è intervenuta per un gruppo, no, di 8 guardiaboschi indigeni della riserva della biosfera di Bosawa, che sono stati arrestati fra il 2021 e il 2023 apposta perché si opponevano a un certo tipo di presenza. In particolare c'è il caso di Brooklyn Rivera, leader della popolazione indigena Miskitos, e era deputato quando è stato arrestato, nel settembre del 2023, da quando è stato arrestato non si sa più niente praticamente, quindi c'è stato appunto una, un accordo, una richiesta dell'ONU di avere prove di vita, perché l'ONU dice che questo dovrebbe essere morto in detenzione, questo è un vero proprio caso di desaparecido. Uno parla di desaparecido degli anni 70, però certe cose succedono ancora in paesi come Nicaragua. Ecco, questo un po' fotografa il punto. Allora, l'America Latina in generale è una regione che, essendo molto, avendo una forte vocazione per l'export più che per le reazioni interne, è piuttosto interessata ad avere rapporti con potenze, con paesi al di fuori o con gruppi di paesi, ma anche questa storica sensibilità, fragilità per essere appunto vittima di interventi, nella retorica si parla di imperialismo, magari il termine è a volte eccessivo, però comunque ci sono delle influenze abbastanza forti. Allora, nello stereotipo la potenza imperialista per definizione in America Latina sarebbero gli Stati Uniti, e dico che è un po' uno stereotipo perché in realtà gli Stati Uniti cominciano a essere, ad avere un ruolo abbastanza pesante e invadente nella regione da fino a 1898, c'era stata una parentesi di influenza, no? Quando aveva fatto la guerra col Messico, cui sono presi nel territorio messicano nel 1848, però quella è una cosa che è stata dovuta al fatto che c'erano in quel momento i sudisti che volevano estendere il territorio degli Stati Uniti per estendere l'area in cui c'era la popolazione schiavista, in modo da poter controbilanciare il maggior peso degli stati antischiavisti congresso. Quindi con la guerra civile questa cosa è completamente finita, gli Stati Uniti si erano concentrati essenzialmente nella colonizzazione del Far West, la costruzione della grande ferrovia, appunto la realizzazione del

0: erano sostanzialmente definite le cose come il quell'appoggio degli Stati Uniti a colpi di Stato, addirittura interventi militari e cose di questo tipo. Però appunto c'è sempre questo interesse dei paesi latinoamericani a diversificare, a non essere troppo esposti a non essere solo dipendenti dal mercato, dall'influenza degli Stati Uniti, ma avere anche altri rapporti. Abbiamo avuto adesso appunto la questione del tentativo di accordo tra Unione Europea e Mercosur, che poi ha i suoi problemi appunto per l'esistenza dei contadini della UE, eccetera. Però appunto, quindi è un interesse storico dei paesi latinoamericani di trovare dei mercati o delle potenze degli alleati alternativi. Vediamo il Brasile appunto, che ha fatto questo asse del BRICS con Russia, India, Cina, Sudafrica. C'è appunto questa crescente importanza della Cina come mercato. Qua citavo dei dati per cui nel 2005 le banche cinesi avevano concesso all'America Latina 220 miliardi di dollari di prestito, adesso dal 2005, quindi sono 120 miliardi di dollari, il commercio fra Cina e America Latina è passato da 12 miliardi del 2000 a 518,470 del 2024, quindi è sicuramente un interesse dell'America Latina diversificare i mercati, eccetera. Il problema è che la Cina e anche la Russia, a loro volta influenza, in questo momento stanno influenzando anche in una chiave di esportazione di modelli autoritari. Appunto il Daniele Ortega, che ha pesantemente fatto involvere in chiave autoritaria il regime del Nicaragua, dove stavo detto in modo democratico, però poi completamente distrutto la democrazia, fatto un regime personale, lui e la moglie, in cui molti personaggi che erano stati anche personaggi chiave del primo periodo sandinista, compreso lo scrittore che era il suo vicepresidente, sono stati costretti in esilio e gli è stato tolta la cittadinanza, sono stati privati dei beni, quindi c'è una situazione piuttosto pesante. E la Cina in questo contesto è un paese che sta pesantemente appoggiando questa rivoluzione autoritaria. Quindi ecco, è chiaro, il Nicaragua è un paese, no, che si sta in questa chiave, no, di apertura dell'America Latina al mercato, all'influenza cinese, ha un ruolo chiave, anche nel senso che comunque la Cina sta appoggiando l'involuzione autoritaria di Ortega.
1: Ha nominato anche la Russia, perché che interessi ha la Russia invece in questo paese?
0: La Russia non ha tutta questa potenza economica, però ha una capacità di esportazione militare comunque. È appena stato fatto appunto anche un accordo militare tra Nicaragua e Russia, per cui ci sono il dato esatto sono, dunque, stavo vedendo la... accordo di cooperazione militare, stabilisce un quadro giuridico per il dispiegamento dell'operatività e personale militare russo sul territorio nicaraguense. Quindi il dato interessante è che le porte senza frontiere lo scorso settembre avvertivano che il Nicaragua fosse divenuto una piattaforma latinoamericana per la propaganda russa, nel senso che proprio ci sono i media nicaraguensi controllati dallo Stato, che sono fortemente controllati, infiltrati da RT, appunto, da questi media di Stato russi. Quindi è meno, diciamo, non è tanto importante. La Russia non ha un potenziale economico particolare, però ha questo potenziale di esportazione militare e di intelligence e anche di propaganda, quindi è un po' complementare, vogliamo. La Cina è meno importante dal punto di vista dell'export militare in America Latina, però finanzia, e tutte e due appunto hanno questo comunque appoggio nei confronti di possibili involuzioni autoritarie. La Russia forse è più ideologica, la Cina forse di meno, però abbiamo avuto appunto alcuni casi abbastanza, ecco, qua citavo alcune cose recenti, il fatto che per esempio, ribadiamo il fatto che gli Stati Uniti avevano piuttosto, con la guerra fredda, piuttosto ammorbidito un certo tipo di approccio muscolare nei confronti dell'America Latina. Adesso con Trump sta tornando in pieno, perché appunto vediamo, no, che

0: adesso dice che vuole annettersi in Venezuela, dice che vuole appunto ha fatto delle pressioni abbastanza pesanti su Panama, sul Messico. Allora, un effetto di queste pressioni su Panama è stato che comunque Panama ha revisionato alcuni accordi in base ai quali i due porti che stavano alle estremità del canale di Panama erano dati in appalto a una, gestiti da una società di Hong Kong, appunto di proprietà cinese. Allora, adesso questo accordo è stato revocato, quindi si stanno cercando un nuovo tipo di quadro, ma la Cina ha reagito in modo abbastanza brutale, nel senso che ha cominciato a fare pressioni, per esempio ha cominciato a perquisire e a bloccare con vari pretesti le navi con bandiera panamense che si trovano nei porti cinesi. Ora sappiamo che Panama in particolare è un paese che ha una forte importanza per le bandiere ombra, no? Quindi non sono navi solo panamense, sono navi che di varie provenienze e basta una bandiera panamense che si trovano comunque a essere in qualche modo bullizzate dalla Cina. Quindi un'altra cosa è stata che per esempio in Argentina, di Javier Milei, che teoricamente uno è fortemente allineato con Trump, cioè, c'è stato un convegno recente che doveva essere svolto in un'università argentina appunto sulla politica cinese, che era sponsorizzato anche dall'ufficio di Taipei, che stava bloccato appunto per un boicottaggio. L'ambasciata cinese ha fatto delle pressioni tali per cui è riuscita a far saltare questo convegno. Quindi appunto a marzo a Miami Trump ha convocato una conferenza chiamata Scelso per l'America, Scudo per l'America, con 12 capi di Stato e di Governo della regione, che appunto con l'obiettivo di controbilanciare questa influenza cinese. Ora, il punto è che appunto Trump a sua volta ha un approccio piuttosto muscolare, quindi c'è in questo momento in America Latina una certa spinta elettorale verso la vittoria di governi di destra o di centrodestra che possono più o meno fare sponda con Trump, però c'è comunque questo fatto per Trump, al di là del fatto, cioè, non è che poi abbiamo visto pure con la Meloni, a un certo punto non gli importa tanto se certi governi siano ideologicamente o meno alleati o allineati con lui, a un certo punto quando gli viene fa il bullo a sua volta, quindi è una situazione piuttosto complessa, perché l'America Latina si trova alle prese con delle potenze che appunto Stati Uniti, Cina, Russia, che possono fare la sponda. La diversificazione delle alleanze sicuramente è un interesse di questi paesi, però sono tutti paesi che in qualche modo possono fare con questa influenza possono anche fare delle cose pesanti, chiave in una chiave o nell'altra. Quindi sicuramente l'America Latina converrebbe di più diversificare sviluppando reazioni con l'Unione Europea, però l'Unione Europea vediamo che c'è questi problemi interni, appunto rivediamo che ogni volta che fanno sempre fare questi accordi col Mercosur ci sono queste resistenze dei lobby agricole, quindi anche adesso vi dico che c'erano delle proteste del Brasile per il fatto che ci sono dei problemi nell'export. Quindi.
1: Ma secondo lei si possono creare altre situazioni per questi paesi che si collegano sempre di più alla Cina, simile al Venezuela da parte statunitense, ovvero un intervento comunque da parte statunitense nei paesi sudamericani?
0: Ripeto, in questo momento c'è una forte ondata elettorale di destra o di centrodestra, quindi in questo momento non ci sarebbe bisogno di interventi, e comunque sono questi governi che si stanno collegando, poi bisogna vedere nei prossimi, bisogna vedere quanto dura ancora Trump, perché comunque non è, adesso non è in mezzo termine, nei sondaggi sta messo piuttosto male, quindi non è. In Venezuela è stato un caso molto particolare, adesso c'è il segretario dell'ONU Guterres che ha ribadito il discorso che secondo lui Maduro è stato consegnato agli americani per un ambiente dello stesso regime che comunque si erano stufati di lui, quindi infatti adesso in Venezuela sta venendo gestita da gente che è dello stesso comunque gruppo in teoria politico del stesso ambito, ma comunque stanno gestendo in maniera in parte diversa anche dentro di lui, pur senza rinnegarlo formalmente, quindi abbiamo una situazione piuttosto particolare. Adesso Trump parla di un possibile intervento a Cuba, no, i principali paesi in questo momento hanno governi vista che possono essere un centro di unità, che poi sono delle coalizioni anche ampie, per esempio in Brasile, sono appunto Brasile, Colombia e Messico, però sono tutti, hanno poi tutti un tipo di reazione, perché appunto Lula è stato adesso in visita da Trump, la presidente del Messico, la Sheinbaum, ha dei rapporti un po', complessi, però comunque sta collaborando con Trump per il narcotraffico. La sua protesta è stata: noi stiamo estradando i narcos, però ci sono dei criminali messicani che sono detenuti negli Stati Uniti, noi chiediamo la loro estradizione, ma i servizi non ce li danno. Cosa che ha detto adesso anche Lula. Lula adesso ha appena lanciato un programma di lotta alla criminalità organizzata, e che ha detto che nell'incontro che ha appena avuto con Trump gli ha detto: guardate, ci sono un po' dei criminali brasiliani che stanno a Miami, perché non ce li estradate. Quindi tutto questo teore, Trump dice: no, questi qua ci mandano, ci devono estradare i criminali, perché guardate, pure voi ci dovreste estradare. Quindi una situazione che può essere vista da diversi punti di vista.
1: Le faccio un'ultima domanda sulla stretta attualità. Adesso ci sarà l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Secondo lei questo può essere un tema in più rispetto a tutti quelli di cui già si parla al tavolo dell'incontro?
0: Potrebbe essere, ma in realtà ci sono altri più, forse più importanti. C'è il tema di Taiwan, c'è il tema dell'Iran, c'è il tema delle terre rare, dei semiconduttori, quindi è tutta una situazione un po'. Cioè, probabilmente l'America Latina probabilmente non è il primo, cioè dal punto di vista di America Latina questo è un tema importante, ma dal punto di vista generale delle relazioni tra Cina e Stati Uniti non è il primo tema, anche se, ripeto, Trump ci sta facendo campagna su questo, nel senso che ha fatto appunto ha creato questa formale alleanza per controbattere. Poi vediamo, perché ha fatto un vertice, bisogna vedere se poi si sviluppa altre cose, perché poi Trump ha fatto questa specie di board per la pace e poi non se ne sa pure più niente. Quindi le cose che fa Trump o che dice Trump, bisogna pure avere un minimo di mettere un po' in prospettiva, perché poi dice, spara, si intende, adesso aveva detto che vuole fare il 52esimo degli Stati Uniti, dovrà essere il Canada, dovrà essere l'Olandia e tutte queste cosa che è piuttosto bizzarra, perché poi esiste Porto Rico, di cui avevamo parlato, stato libero associato, che Porto Rico ha fatto 4 referendum, in cui in tutti e 4 questi referendum la popolazione ha chiesto: vogliamo diventare il 51esimo degli Stati Uniti. E il congresso rifiuta, perché? Perché ci sarebbe, in questo modo diventerebbe Stato degli Stati Uniti, uno Stato in cui oltre all'inglese è lingua ufficiale lo spagnolo, e questa è una cosa, ci sono in realtà alcune situazioni in cui ci sono altre lingue ufficiali, a parte per esempio nella Hawaii c'è il polinesiano, ci sono lingue indigene che hanno uno status, ossia in Alaska ci sono anche in Oklahoma e lingue indigene, però non a questo livello come a Porto Rico, è proprio lingua ufficiale allo stesso livello dell'inglese, certo. Quindi tutti gli altri ufficiali, e questo è un precedente che il congresso degli Stati Uniti non vuole, non riesce a trovare una maggioranza per accettarlo. Quindi è allora buffo, nel senso, Trump continua a dire che vuole far diventare il 51esimo Stato tutta una serie di entità che non ne vogliono sapere, è un'entità che chiede di diventare il 51esimo Stato, ripeto, con 4 referendum ha fatto e non ce lo fanno diventare, quindi.
1: Grazie, prego, vuole aggiungere qualcosa?
0: No, abbiamo.
1: Allora, grazie a Maurizio Stefanini.
2: L'intervista era di Gabriele Rossi, sono le 16:25, abbiamo seguito un'intervista a Maurizio Stefanini, giornalista, sugli investimenti cinesi in Sud America, quindi l'influenza del dragone nei paesi sudamericani. Tra poco ci collegheremo col Senato della Repubblica per il Premier Time, quindi Giorgia Meloni sui temi di attualità, quindi rientreremo nei programmi in convenzione. Uno sguardo alle notizie delle agenzie. si è appreso che ieri un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartiere generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, solo alcuni danni agli edifici. Domenica scorsa episodio analogo all'esterno della base, però a pochi metri appunto dal muro difensivo. Questo lo riferisce l'UNIFIL, esprimendo preoccupazione per l'attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni ONU. Si parla sull'agenzia anche di antivirus, non perché ci siano novità, ma per quanto ha dichiarato il ministro della sanità Schillaci al Question Time che abbiamo seguito in diretta. Il piano pandemico 2025-2029 funziona, ha dichiarato Schillaci, lo sta dimostrando in questi giorni. I cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus è qualcosa che conosciamo, che monitoriamo e non è come il Covid, ha detto il ministro della salute rispondendo proprio alle interrogazioni in merito ai rischi dell'antivirus in Italia e l'efficacia del nuovo piano pandemico e quindi sulla possibile, diciamo così, sul possibile allargamento dei contagi. Tutte e quattro le persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, sono seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche due casi segnalati ieri a Milano e Messina sono negativi ai test, così ha dichiarato Schillaci. Quindi qualcuno ha detto che siamo stati fermi, è partito il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l'Italia non sarebbe mai pronta, ma questo non è vero, ha proseguito. Cambiamo argomento, parliamo di Unione Europea alla luce del vertice del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. Il Consiglio Europeo di giugno avrà inizio nel pomeriggio proprio del 18 e proseguirà il 19. I 27 leader parleranno di diversi temi, in primis l'Ucraina e le sfide economiche globali, così fa sapere l'Unione Europea. Per quanto riguarda Kiev, i leader esamineranno gli sviluppi in tutti i settori, in particolare il processo di adesione, le ulteriori pressioni sulla Russia, nonché gli sforzi di pace in corso. E poi i leader si occuperanno di economia, l'agenda Un'Europa, un mercato, concordata al Consiglio Europeo di marzo, del marzo scorso. In particolare ci si occuperà dei prezzi dell'energia. Andiamo a vedere cosa succede al numero 10 di Downing Street. Downing Street nega, almeno per ora, la rottura anticipata fra il Premier Keir Starmer e il Ministro della Sanità Wes Streeting, indicato come più scalpitante tra i pretendenti decisi a sfidare la leadership di Starmer come capo del partito e del governo dopo la disfatta del partito del Labour alle elezioni amministrative del 7 maggio. Il primo ministro, così la dichiarazione di Downing Street, ha piena fiducia in Streeting, ha tagliato corto un portavoce. Intanto il titolare 43enne della sanità è stato visto comunque sedersi in prima fila tra i banchi del governo laburista accanto agli altri ministri, allo stesso Starmer, nel dibattito apertosi in questi minuti alla Camera dei Comuni sulle priorità programmatiche dei prossimi 12 mesi. Questo dibattito diciamo così, vorrebbe essere sfruttato da Starmer per restare in sella e non rassegnare le dimissioni. Fonti vicine allo stesso Streeting insistono a dare per scontate le dimissioni del ministro, forse già domani, e quindi insomma una sorta di sfida formale all'interno del Labour alla leadership di Starmer. Dopo un incontro di stamattina giudicato, diciamo, gelido, perché è stato un incontro molto rapido, 10 minuti all'interno appunto del un incontro avvenuto a Downing Street. Torniamo invece alle questioni italiane. C'è il dibattito sul salario giusto piuttosto che il salario minimo. Ne ha parlato la ministra del lavoro Marina Calderone nel Question Time. Il decreto legge varato dal governo, sostiene la ministra, si inserisce in una strategia più ampia che il governo ha avviato sin dall'inizio della legislatura per sostenere il lavoro, rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie e promuovere una crescita economica fondata su occupazione stabile, produttività e qualità della contrattazione collettiva. Si tratta di una scelta precisa, ha detto Calderone, maturata dalla consapevolezza che l'introduzione di un salario minimo legale non è di per sé sufficiente a risolvere il problema del lavoro povero, producendo al contrario un livellamento verso il basso dei salari dei lavoratori. Il salario giusto, secondo il ministro, non si esaurisce nella sola paga oraria, ma comprende l'insieme del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva tredicesima e quattordicesima, TFR, welfare contrattuale, permessi, bilateralità, formazione. È una nozione qualitativamente più ricca e più tutelante per il lavoratore rispetto a quella soglia minima fissata per legge, proprio per questo capace di intercettare il fenomeno del lavoro povero in modo strutturale. Il decreto, ha continuato la Ministra del Lavoro, costruisce un'architettura di trasparenza e tracciabilità senza precedenti. L'indicazione del codice del contratto collettivo applicato nelle comunicazioni obbligatorie, nelle buste paga, sulla piattaforma SISL, unitamente all'interoperabilità del CNEL, Instat, INPS e INAP, Ispettorato Nazionale del Lavoro. Diamo un'occhiata intanto alla come stanno andando le quotazioni, quindi la borsa di Milano anche in relazione alle... Attenzione, dobbiamo tornare alla Camera, ci colleghiamo col Senato e torniamo nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, tenendo conto che c'è la ripresa televisiva. Prima di dare la parola al senatore Calenda, che illustrerà la prima interrogazione, mi piace salutare il senatore Guidi, che dopo un'assenza non troppo breve, in piena forma, è tornato al Senato. Grazie senatore e complimenti per la sua presenza. Senatore Calenda, lei illustra l'interrogazione numero 2588 concernente l'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Sa che ha 3 minuti di tempo, prego.
5: Grazie. Il numero non me lo ricordavo veramente, però...
2: Calenda di azione.
5: Questo, signora Presidente, noi abbiamo davanti e stiamo attraversando un periodo che è sintetizzabile, credo, con pochi numeri. Abbiamo un PIL che si protende verso zero, mettiamolo in questo modo, ogni giorno le previsioni lo limitano un po' di più. Abbiamo quest'anno, purtroppo, abbiamo il sorpasso della Grecia sull'Italia, tale per cui l'Italia diventerà il paese con rapporto debito-PIL più alto d'Europa. Abbiamo una performance disastrosa per quanto riguarda la produzione industriale, che anche se gli ultimi segnali danno una lieve inversione, rimane negli ultimi anni pesantissima. Un'inflazione al rialzo che può tendere verso il 3% e probabilmente non ha finito di correre. 2 previsioni di aumento di tassi della BCE come forward guidance, quindi noi sappiamo che arriveranno per contenere l'inflazione, il costo dell'energia più caro d'Europa. Ora, rispetto a questo, io voglio dire che ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico, cioè Urso non ha fatto bene Industria 4.0, sono d'accordo, benissimo. Il superbonus ha scassato i conti, non è che sono d'accordo, sono più d'accordo. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Le voglio fare un esempio. Noi non possiamo contemporaneamente avere il costo più alto dell'energia in Europa e monopolisti, Terna, Enel Distribuzioni, concessioni idroelettriche che guadagnano 7 miliardi in più di quello che guadagna dei comparable in Germania e in Francia. Allora vede, tutto questo, se noi non lo affrontiamo adesso, diventerà sociale, diventerà un grave problema sociale. È per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia, senza il quale questo paese avrà estrema difficoltà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie.
4: La ringrazio. Presidente del Consiglio dei Ministri, la onorevole Giorgia Meloni, risponde alla interrogazione che abbiamo appena ascoltato. Prego.
6: Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio senatori, grazie senatore Calenda. Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa. E poi ovviamente insomma ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle. Quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte. Sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
4: Interviene in replica il senatore Calenda, 2 minuti.
5: Grazie.
2: Di Azione per Renew Europe.
5: Del riconoscimento del contributo che Azione ha sempre provato a dare in ogni circostanza e con ogni governo di cui è stato l'opposizione, nella convinzione che siamo qui non per rappresentare interessi di parte, ma per rappresentare tutta la parte, cioè l'Italia. Io l'ho visto il decreto bollette, in parte condiviso. Ci sono parti del decreto sul lavoro che sono secondo me condivisibili. Purtroppo la situazione non consente di fermarsi lì, cioè la mia impressione è che la magnitudo della crisi che noi abbiamo davanti imporrà non solo qualche taglio delle accise che noi al governo avremmo fatto ugualmente, perché dobbiamo dire le cose come stanno, ma un piano più strutturale anche per quanto riguarda le aziende e gli utili di quelle aziende di cui ho parlato. Accolgo con grande gioia il fatto che finalmente avremo questo decreto sul nucleare e quindi potremo partire spediti. Voglio solo dare un segno, diciamo una questione secondo me politica. La ringrazio per la porta aperta, dobbiamo sforzarci di farlo diventare un portone. Nei mesi che verranno la situazione peggiorerà molto, io credo che anche le altre opposizioni avranno l'obbligo e sentiranno l'obbligo di dare un contributo. Passerelle ne abbiamo fatte, come si dice, una sola volta, quella sul salario minimo, non è stata affatto una passerella. Sono stata la prima volta che maggioranza e opposizione si sono confrontate sul merito, perché io ero lì e l'ho visto accadere con grande sorpresa. Credo che quello è stato l'esercizio della democrazia, quello è l'esercizio della democrazia. Quindi, insomma, invito maggioranza e opposizione su questo a fare un supplemento di riflessione. Grazie.
4: La ringrazio anche per il rispetto dei tempi. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2594 concernente le prospettive di politica economica per l'ultimo periodo della legislatura. Prego, senatore Renzi.
7: Grazie.
8: Matteo Renzi, Italia Viva.
7: Mi scuserete se provo a fare politica. Io, Presidente del Consiglio, la ricordo all'inizio della legislatura e mi sembra quella di oggi una copia sbiadita. Mi sembra sottobotta. Perché? Perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso il referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. E allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il Ministro della Cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui. È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente. Perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le 3 proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa, perché il piano casa non è credibile. Se avete fatto 0 case fino ad oggi, non ne farete 100.000 nei prossimi anni. Attenzione, sul Kerry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, non finisce qui. Chi ha orecchi per intendere, mi dica le 3 proposte, cara Presidente, e se lo ricorda, visto che le hanno lasciato 209 miliardi di PNRR, mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2020.
4: Poteva concludere. Le avevo ridato il microfono, comunque credo che intervenga il Presidente del Consiglio in risposta, prego.
6: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da 3 scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi 4 anni, quasi 3 anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico abbiamo di fatto seguito queste 3 priorità. Sul primo punto, riforma fiscale, riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo, estensione del regime forfettario per gli autonomi, detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, tutto aveva l'obiettivo di rafforzare i salari e il potere d'acquisto. Sul secondo punto, più assumi meno paghi, libero ammortamento, gli investimenti il sostegno alla ZES unica del mezzogiorno, tutto serviva a sostenere le imprese che assumevano e investivano. E per ragioni di tempo non potrei citare tutti i provvedimenti in tema di natalità e famiglia, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, 3 mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo. Insomma, abbiamo scelto delle priorità, continuate a investire in quelle priorità, è quello che faremo anche nell'ultimo anno. E chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni quali provvedimenti. Intanto lei dice: non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime 3 priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno, o lei vuole decidere anche quello? Perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini, non solo ai cittadini che hanno bisogno di una casa popolare e che non hanno una casa popolare, perché ci sono moltissime case popolari che non sono accessibili e che non si possono assegnare, ma anche a quelli che non hanno diritto a una casa popolare ma non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Poi lei dice: non riuscirete a farli perché non l'avete fatte finora. Non lo so, vedremo chi ci sarà dopo di noi al governo. Se ci sarete voi, spero che su un'iniziativa del genere decidiate di non annullarla, perché alcune cose possono andare in continuità. Dopodiché le cito l'estensione della ZES unica del mezzogiorno, almeno per la parte diciamo di semplificazione, a tutto il territorio nazionale. Ha dimostrato di essere una misura che funziona. E le aggiungo e chiudo che vogliamo rafforzare i meccanismi che abbiamo già introdotto per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale italiana, perché qualcosa, senatore, non funziona se ci sono 260 miliardi di euro che vengono raccolti dagli italiani, dei quali 40 miliardi solamente sono investiti in Italia. È un altro tema sul quale stiamo lavorando, vogliamo lavorare. PNRR, ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo 26 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, pare al 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro.
4: Grazie. Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
7: Signor Presidente, la Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo. Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato, che è il 151, secondo comma bis. Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito, e soprattutto se posso...
4: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
7: Lei non dovrebbe interrompere me che sto parlando, dovrebbe interrompere chi disturba. Questa è la differenza.
4: Senatore, interrompendo chi disturba, interrompo lei. Prosegua.
7: Interrompe me. E non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria. Allora, riparto. Spero che mi sia abbonato il tempo. L'articolo 151 bis comma 2 impone alla Presidente del Consiglio di venire ogni due mesi a fare il Premier Time. La Presidente è venuta l'ultima volta più di un anno fa. Primo punto. Secondo punto, la Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%. Abbiamo fatto misure sulla natalità. Quando lei si è insediata c'erano 393.000 bambini che nascevano, ora sono 355.000. Il piano casa, le ho detto, non mi parli del piano casa, perché le ho detto che il suo meccanismo sta dando delle management fees e il carry a un cittadino privato chiamato Mario Abbadessa, e avrei gradito che lei mi spiegasse con quale criterio date decine di milioni a un cittadino privato scelto senza gara pubblica. Su questi temi non c'è nessuna offesa. Io non ho offeso nessuno, sì, vi ho paragonato alla famiglia Adams, ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia, è l'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester. Io vi ho soltanto detto che i risultati di questo governo non sono all'altezza delle promesse che avevate fatto, e non parlo di ginecologi per carità di patria e per rispetto alle recenti esperienze di qualche ministro.
4: Bene. La senatrice Biancofiore illustra l'interrogazione 2583.
8: Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, mi spiace che devo sempre rettificare.
2: Civici d'Italia nei moderati.
4: Un momento. Concernente gli strumenti di tutela del livello dei salari e del potere d'acquisto. A 3 minuti. Prego, senatrice Biancofiore. Parte da questo momento.
8: Ribadisco che mi tocca sempre rettificare chi mi ha preceduto, però insomma questa interrogazione nasce dall'esigenza di chiarire che insomma esiste una verità oggettiva che spesso e volentieri in quest'aula viene dimenticata, perché mentre una certa opposizione continua a raccogliere, a raccontare un'Italia ferma e impoverita, i dati ufficiali dell'Istat certificano appunto un'altra storia, che piaccia o meno al senatore Renzi. La storia di una nazione che sta rialzando la testa grazie al lavoro serio, coraggioso del governo guidato da lei, Presidente Meloni, e la ringraziamo. E non è usuale, ricordiamocelo sempre, che il Presidente del Consiglio invece venga tutti i mesi qua e lei lo fa. Io non ricordo Presidenti del Consiglio che lo facevano precedentemente. La storia appunto di nel 2025 le retribuzioni sono cresciute del 2,9%, recuperando finalmente terreno rispetto all'inflazione. L'occupazione ha raggiunto livelli record con oltre 24 milioni di italiani al lavoro, la disoccupazione continua a scendere, soprattutto quella giovanile, e tornano a crescere i consumi, cioè la fiducia delle famiglie nel futuro. Dietro questi numeri non c'è la fortuna, c'è una visione politica. C'è un governo che ha scelto di stare dalla parte di chi produce, con un più 1,5%, ricordato poc'anzi, di chi assume, di chi alza la testa la mattina presto e manda avanti questa nazione. Riduzione del cuneo fiscale, revisione dell'IRPEF, incentivi all'occupazione stabile, sostegno ai giovani e donne, interventi appunto sul piano casa per aiutare soprattutto le nuove generazioni a costruirsi un futuro, misure concrete che non sono slogan. E soprattutto, Presidente, c'è stata una svolta culturale, perché dobbiamo ribadirlo sempre, il governo giallo-rosso ha consegnato a una generazione intera la più sciagurata delle illusioni, il reddito di cittadinanza, una misura che ha condannato migliaia di ragazzi al divano, all'inattività, alla rassegnazione del sussidio, che ha diseducato al lavoro, spento che ha appunto diseducato al lavoro, spento nei nostri giovani il valore della fatica, della responsabilità, di quella dignità che solo un impiego vero può dare, un vulnus gravissimo nel tessuto sociale. Questa è la vera eredità che il governo Meloni ha trovato sul tavolo. E oggi, colleghi, non le opinioni ma i numeri ufficiali appunto ci raccontano invece qualcosa di straordinario, che dietro ogni decimale c'è una famiglia che riempie il carrello senza angoscia, dietro ogni punto percentuale c'è un ragazzo che firma il il suo primo contratto, non più seduto su un divano ad aspettare un bonifico, ma in piedi con la schiena dritta dentro un'azienda. C'è una madre che torna al lavoro, c'è un giovane del sud che resta nella sua terra grazie alle zone economiche speciali. Per tutti questi motivi, perché se ne lamentino i colleghi dell'opposizione, vorrei chiedere al Presidente del Consiglio come intende appunto continuare nella crescita che sta dando a questo Paese, e anche per quanto riguarda il salario, la giustificazione che gli altri danno è che noi non abbiamo fatto il salario minimo, mentre invece noi abbiamo fatto il salario giusto. Quindi, Presidente, vorrei che lei spiegasse a questa Assemblea qual è il salario giusto e perché grazie a lei questo Paese continua a crescere. Grazie.
4: Prego, Presidente del Consiglio, può rispondere alla senatrice Biancofiore.
9: Senatrice Biancofiore, la ringrazio, perché chiaramente il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Per favore.
4: Vi pregherei di non disturbarvi reciprocamente.
9: Sì, scusi, ha ragione. Per un regolamento non lo posso fare. Va bene, ma non fa niente, dai. Se ci formalizziamo. Dicevo, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione. Significa che, seppure chiaramente lentamente, le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti. Perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro, diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi. Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora, io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto. Sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
4: Grazie. In replica la senatrice Biancofiore può intervenire.
8: Grazie Presidente del Consiglio. Ovviamente mi ritengo pienamente soddisfatta dalla sua risposta, anche perché il salario giusto che abbiamo scelto come governo, come maggioranza, valorizza la contrattazione collettiva e le peculiarità dei diversi settori produttivi senza livellare tutti, perché evidentemente i lavori non sono tutti uguali, insomma, in questo paese. E la ringrazio anche perché ovviamente la sua risposta è in linea non solo con il mio pensiero, ma con quello e quello della maggioranza, ovviamente, ma è soprattutto in linea con il pensiero della maggioranza degli italiani, perché anche i sondaggi di oggi, che piaccia o meno a chi ci ha preceduto, confermano che lei ha il consenso più ampio rispetto a tutto il campo largo del centrosinistra, con chiunque si possa confrontare, che ne dica lei, guardi i sondaggi, poi guarderemo i voti nella prossima, alla prossima tornata elettorale, collega. Perché vedete, la differenza tra noi e voi, e ringrazio ancora il Presidente del Consiglio, che il Presidente del Consiglio guarda alla crescita di questo Paese ed è dimostrato appunto dai numeri, perché il futuro di una nazione, vedete, una nazione non cresce distribuendo sussidi, una nazione cresce facendo crescere le imprese e soprattutto facendo crescere il lavoro, e i numeri dimostrano che il governo Meloni il lavoro lo sta facendo crescere, e come. Grazie Presidente.
4: Senatore De Cristofaro, illustri la interrogazione numero 2592, se ritiene, concernente iniziative per contrastare l'emigrazione giovanile.
10: Allora, Presidente, grazie.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
10: Negli anni, come è ben noto, abbiamo avuto un ulteriore aumento dell'emigrazione giovanile, un vero e proprio esodo, perché va chiamato così, che rappresenta, a nostro avviso, una vera grande emergenza nazionale. Secondo l'Istat, nel 2024 190.000 persone hanno lasciato l'Italia, tra questi circa 160.000 cittadini italiani, in larghissima parte giovani tra i 18 e i 39 anni. Non c'era un numero così alto dagli anni 60 del Novecento. Tra il 2011 e il 2024 600.000 giovani sono andati via per motivi di studio, per motivi di lavoro, con un saldo migratorio fortemente negativo. E tra le principali destinazioni all'estero abbiamo visto anche una particolare crescita negli ultimi anni della Spagna, che è diventata ormai una delle mete privilegiate della nostra emigrazione giovanile. L'età media di quest'esodo, come dicevo, è di 32 anni circa, a conferma per l'appunto di un carattere giovanile che spesso è anche un carattere particolarmente qualificato di questa nuova emigrazione. E le motivazioni le conosciamo bene, ripetiamole: riguardano la difficoltà di accesso ad un lavoro stabile e degnamente retribuito, cioè gli stipendi bassi, riguardano evidentemente la precarietà, ma anche la scarsa valorizzazione delle competenze. Insomma, il sistema economico nazionale sembra registrare una stagnazione, una debole crescita e una crisi industriale che interessa anche i settori strategici. Secondo i dati, l'Italia è tra gli ultimi in Europa per lavoro giovanile, quindi anche un caso anomalo nel continente, e dagli studi emerge che il paese nostro non riesce ad offrire nemmeno ai neolaureati delle condizioni minimamente decenti. Tra di loro gli occupati sono meno del 60%, i dati europei invece sono quelli dell'80%, per dire anche la Bulgaria, la Croazia, la Polonia fanno molto meglio di noi. Il reddito reale si contrae, insomma siamo un paese con un PIL da economia avanzata, ma con condizioni per i giovani da periferia europea. Ora, noi naturalmente sappiamo che siamo dinanzi a un fenomeno strutturale che non comincia oggi, ma in questi quasi 4 anni ormai di governo Meloni non c'è stata nessuna strategia per contrastare questi dati. Anzi, purtroppo la situazione è peggiorata. E allora, Presidente, le chiedo davvero se intende rispondermi quali strumenti pensa di adottare, ho finito, se pensa di farlo ovviamente, se proverà a promuovere delle condizioni economiche, salariali, occupazionali tali da consentire alle giovani generazioni, ho finito davvero, di poter cominciare perlomeno a scegliere liberamente tra il dover andare via oppure il poter restare nel nostro paese. Grazie.
4: Grazie a lei. Presidente Meloni può rispondere.
9: Senatore De Cristofaro, lei ha ragione quando dice
6: che l'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. È una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale. Però io non sono ovviamente d'accordo con lei quando lei dice che non c'è stata alcuna strategia su questo. Intanto c'è una strategia e c'è stata una strategia che riguarda alcuni settori specifici, penso al lavoro che abbiamo fatto in materia di ricerca, penso al fatto che abbiamo approvato il piano triennale per la ricerca 2026-2028 con 1,2 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, le università, gli enti di ricerca, il collegamento tra formazione e mondo produttivo. Abbiamo sostenuto la chiamata diretta di ricercatori e professori italiani all'estero, abbiamo previsto strumenti per stabilizzare chi ha maturato esperienza, ad esempio nei progetti del PNRR, quindi c'è un lavoro che abbiamo fatto in alcuni settori specifici e c'è un lavoro complessivo che abbiamo fatto sulla, diciamo, stato economico della nazione. In parte citavo anche nelle mie precedenti proposte, perché ovviamente alla fine per trattenere questi ragazzi servono crescita, salari dignitosi, un'occupazione stabile, investimenti, competitività, e un po' mi pare che questo sia, diciamo, il grosso del lavoro che il governo ha fatto in questi anni, che ci consegnano anche qualche numero, senatore Cristofaro, perché quando lei parla di precarietà io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti, è sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
4: Senatore De Cristofaro, 2 minuti e mezzo.
10: Però Presidente, mi scusi, se lei riconosce, come ha detto, che siamo dinanzi a, per l'appunto, una grande emergenza nazionale, me lo può spiegare, lo spiega a me, a quest'Aula, per quale motivo lei da 4 anni tutti i giorni parla di immigrazione, parla di blocco navale e invece non parla mai dell'emigrazione giovanile? Guardi che l'unica cosa bloccata in questo paese è esattamente la condizione delle giovani generazioni. E devo dire, non può nemmeno dire onestamente che il suo governo ha lavorato per ridurre la precarietà. Le ricordo che nell'università, tanto per dirne una, la precarietà è tornata esattamente sulla base dei provvedimenti che avete fatto voi, dopo che nel corso di questi anni invece si era cercato di mettere in campo qualche elemento di inversione di tendenza. E poi ancora, scusi, gliela voglio dire così, perché sennò davvero facciamo finta proprio che non ci

0: votata noi, che la riforma Gelmini che ha massacrato la scuola pubblica l'ha votata lei, non l'abbiamo votata noi. Cioè che le conseguenze oggi, purtroppo, di un'intera politica economica che è stata portata avanti nel corso degli anni sono sotto gli occhi di tutti, e che il suo governo negli ultimi 4 anni si è posto totalmente in continuità con quelle scelte profondamente sbagliate. Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io. Non li ha nemmeno fatti votare al referendum, nemmeno il voto ai fuorisedi ha concesso. E però gli avete dato i decreti sicurezza, avete finanche fatto il decreto contro i rave, nemmeno i rave li volete far fare alle giovani generazioni di questo paese. E oggi lei ci dice davvero che dinanzi a queste scelte gravissime che ha fatto il governo di questi anni, tutto sommato non può diventare questo un argomento di grande polemica politica. Ora guardi, ho finito il tempo, purtroppo sì, ci sarà occasione per...
1: Gliene ho dato di più. Prego.
0: Ho fatto bene, Presidente, a non farli votare ai giovani.
1: Continui. Chiuda, per favore.
0: Non la voteranno, quindi continui così.
1: Va bene, grazie. Va bene, adesso. La senatrice Craxi illustra l'interrogazione concernente le attuali politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Prego, senatrice.
2: Grazie.
3: Forza Italia.
2: Presidente del Consiglio, con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell'attenzione un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Parlare di Mezzogiorno significa non solo parlare di una parte fondamentale del nostro Paese, ma di una risorsa strategica per l'intera Europa, una cerniera naturale tra il continente e il Mediterraneo, un luogo dove si incontrano rotte energetiche, commerciali, culturali, che oggi definiscono gli equilibri globali. Il Mezzogiorno è quindi una naturale piattaforma logistica dell'Italia nello spazio europeo e nel quadrante mediterraneo. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzare questa posizione, ricordo il Piano Mattei ad esempio, puntando sul suo capitale umano e su strumenti che hanno provato a liberare energie produttive e a rendere il Sud un territorio attrattivo. È un percorso che anche grazie al suo lavoro, grazie al nostro governo, ha mostrato in questa legislatura segnali concreti che richiedono una scelta politica netta. Perché se non si consolida questa traiettoria si rischia di tornare a una stagione passata, a occasioni mancate, a visioni assistenziali e antisviluppiste che non appartengono di certo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Con la nostra interrogazione chiediamo a lei, onorevole Presidente, di conoscere la traiettoria disegnata dall'esecutivo per il prossimo futuro e comprendere come questo voglia proseguire il suo lavoro per garantire che il Mezzogiorno continui ad essere un luogo dove conviene investire, dove le imprese trovano condizioni favorevoli, dove i giovani possono costruire il loro futuro senza essere costretti a partire. Da donna del Nord sono più che mai consapevole dell'importanza di dedicare attenzione e cura al Sud, che non sia più periferia d'Europa ma cuore nevralgico del Mare Nostrum. Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è, una leva strategica per il nostro Paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita, di sviluppo e un luogo di scambi. Il Mezzogiorno può diventare il grande hub energetico del Mediterraneo, un territorio dove si incrociano le nuove rotte energetiche, delle rinnovabili, dei cavi sottomarini, delle interconnessioni europee. Può essere il luogo dove si sperimenta una logistica avanzata, capace di coordinare porti, aeroporti, aree produttive con i corridoi europei. Può diventare il laboratorio di una nuova politica industriale che unisce manifattura, ricerca, digitalizzazione, formazione. C'è poi un tema, e vado a concludere, che riguarda l'equilibrio complessivo del Paese. L'Italia non può crescere a velocità diverse. Chiediamo quindi se il Governo stia lavorando a iniziative capaci di sostenere anche in altre aree del territorio nazionale, anche quelle più sviluppate e competitive, perché una politica di sviluppo

0: moderna deve essere coerente, deve valorizzare le vocazioni di ciascuna comunità, delle aree interne e ai poli industriali. Con questa interrogazione chiediamo quindi al Governo di confermare questa visione e di tratteggiare un impegno chiaro per il futuro, perché il Mezzogiorno non è un problema da gestire, ma una grande opportunità da far crescere.
1: Grazie. La ringrazio. Prego, Presidente.
2: Grazie, senatrice Craxi. Sono molto d'accordo con lei e penso che dall'inizio del lavoro di questo Governo abbiamo dimostrato come per noi, diciamo, il Mezzogiorno non fosse un problema da risolvere, ma semmai un'opportunità, una grande opportunità da cogliere, dove per molti anni l'approccio era stato concentrato sui sussidi. Noi abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sugli investimenti, sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla semplificazione. La ZES unica è l'esempio più concreto di questa strategia. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, abbiamo accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in due anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55 miliardi di euro e chiaramente rilevanti ricadute in termini occupazionali. A questo si aggiungono ovviamente gli investimenti del PNRR, ma anche la riforma delle politiche di coesione, che spesso si dimentica, il rafforzamento delle infrastrutture, dei porti, delle reti energetiche, della logistica, gli incentivi alla occupazione. In sostanza, noi non stiamo distribuendo risorse senza visione, stiamo costruendo le condizioni per cui le imprese possano restare, crescere, creare occupazione stabile. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità. Naturalmente sappiamo che il lavoro non è finito, che c'è ancora, insomma, tanto impegno che viene richiesto. Anche per questo il governo ha istituito una cabina di regia con il compito di elaborare un piano strategico per il Sud e anche per coordinare i molti interventi tra le varie amministrazioni e tra i vari livelli delle amministrazioni, esattamente come intendiamo continuare ad assicurare le risorse per attrarre investimenti, per incentivare ancora l'occupazione, come abbiamo fatto anche con l'ultimo decreto lavoro, citavo poc'anzi, è stato approvato a ridosso della festa dei lavoratori e con quel decreto abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali a gran parte, e diciamo quegli incentivi vanno soprattutto a giovani under 35, a donne e a lavoratori all'interno della zona economica speciale unica, perché appunto, come ricordava lei e come condivido io, quello del Sud non è certamente un problema di risolvere, ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, un'Italia più competitiva e anche, diciamoci la verità, senatrice, un'Italia più unita, perché ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi la vorremmo dividere noi, ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse stesse condizioni su tutto il territorio nazionale.
1: Grazie. Senatrice Craxi, può replicare se ritiene.
0: Sì, la ringrazio per la risposta, ma soprattutto la ringrazio per il lavoro suo e dei suoi ministri di questi anni. È giusto riconoscere che la ZES unica ha segnato nel Sud un cambio di passo, semplificazione amministrativa, incentivi agli investimenti, coordinamento delle risorse. Come è giusto ricordare che è stato rispettato l'accordo secondo cui le risorse del PNR avrebbero superato al Sud oltre il 40%, come il coordinamento delle risorse di coesione rivolte soprattutto alle donne, ai giovani, alla ricerca, alle infrastrutture. Sono elementi che ho richiamato. Quindi noi accogliamo con favore gli impegni che il Governo si sta assumendo, ci auguriamo che il Governo continui su questa strada perché è la giusta direzione, rafforzando ciò che funziona e intervenendo ancora sui ritardi e gli ostacoli che persistono. La ringrazio ancora per la sua risposta, continueremo a seguire con attenzione questo percorso a sostegno della strada che il Governo ha imboccato con spirito costruttivo e con la convinzione che il Mezzogiorno sia per tutti noi una grande opportunità. Grazie Presidente.
1: Ringrazio Senatrice Craxi. Senatore Patuanelli, per promuovere la crescita e la competitività industriale lei si interroga per quali sono le iniziative.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghi.
4: Movimento 5 Stelle.
3: Lo stato reale della nostra economia ci preoccupa perché siamo tornati ad essere il fanalino di coda per la crescita in Europa, ci preoccupa perché le crisi geopolitiche sono importanti, ma sono importanti anche negli altri paesi, e vedere l'Italia fare passi indietro su temi economici certamente è motivo di preoccupazione. Ci preoccupa la produzione industriale, 35 mesi su 40 di calo della produzione industriale, meno 2,5 nel 23, meno 3,5 nel 24, meno 0,2 nel 25. Ci preoccupa perché tutto questo, assieme alla firma scellerata a nostro avviso del patto di stabilità, che impone un percorso di spesa netta molto rigido per il nostro Paese, e gli impegni sulle spese militari, sia europei che in sede NATO, limitano la capacità di intervento del Governo. Voi sui temi economici spesso sbandierate alcuni dati senza falsificazione, nel senso che sono dati oggettivi. L'occupazione, il dato dell'occupazione, se uno guarda il dato netto, oggettivamente c'è il record di occupati, però c'è anche il record di inattivi. E l'occupazione sale esclusivamente, cresce esclusivamente per gli over 50. Lo spread è vero, lo spread è molto basso rispetto ad altri momenti del nostro paese, ma perché sono cresciuti i tassi di interesse in Germania, non perché abbiamo scalato la classifica europea degli spread più bassi. È vero, la borsa italiana è al record storico, ma è grazie alle banche e all'energia, energetici e banche, che forse era un luogo dove si poteva fare un po' di cassa per aiutare di più gli italiani. Vi restano le agenzie di rating, questo senz'altro, quelle che lei definiva pagliacci camuffati da inquisitori e attendibili come cartomanti. In tutto questo quadro, Presidente, il tema dell'energia secondo noi è centrale. Ritengo che il quadro geopolitico attuale, le guerre portate avanti da Trump abbiano come la finalità quelle di gestire l'energia, perché l'innovazione, l'intelligenza artificiale, i big data, i data center chiedono tanta energia. Chi controlla l'energia controlla anche lo sviluppo tecnologico dei paesi, e quindi penso che capire, comincio con le domande, qual è la strategia per rendere questo paese veramente indipendente sotto il piano energetico e poter avere energia a costo basso per i nostri cittadini, vorremmo capirla da questo governo. Vorremmo capire cosa è successo nella misura CER, finanziata inizialmente con 2,2 miliardi del PNRR, poi definanziata a 800 milioni e che oggi sembra bloccata a causa di un'incertezza sul codice unico di progetto, e su questo vorremmo chiedere con precisione una risposta. E poi le chiediamo, non ritiene che le politiche economiche di questo governo, basate su austerità, su avanzo primario, su compressione salariale, siano state fallimentari, così come non ritiene di doversi pentire di aver sottoscritto il patto di stabilità? Grazie.
1: Grazie senatore Patuanelli. Prego presidente Meloni.
2: Grazie senatore Patuanelli, cerco di andare rapida. Le questioni che sono state poste sono diverse, parto dalle CER, dalle comunità, quindi dal tema dell'energia, comunità energetiche rinnovabili. Lei diceva insomma di chiarire un po' le incertezze, ecco, solo che credo che le incertezze diciamo siano figlie, diciamo anzi, credo che ci fosse molto più incertezza quando la norma è stata creata, perché la misura era scritta in maniera così diciamo sbagliata da rendere questo strumento nei fatti inattuabile. Quindi noi abbiamo reso questa misura operativa, lo abbiamo fatto trasformando i prestiti in contributi a fondo perduto, ampliando la platea dei comuni fino a 50.000 abitanti, affidando la gestione al GSE. Oggi il tema che lei pone è che le domande superano la capienza disponibile, e questo è perché la misura finalmente funziona, e quindi non credo che ci sia diciamo da dire di più sul lavoro del governo, salvo che ovviamente quando le istruttorie saranno concluse capiremo anche quante ulteriori risorse dovessero servire per coprire tutte le richieste ammissibili. Sulla strategia in generale in materia energetica, insomma, mi pare che anche sulla base di quello che ho detto poc'anzi rispondendo al senatore Calenda, a partire dal nucleare, alla diversificazione, arrivare al decreto bollette, che non solamente ci ha, anche qui lo voglio ricordare a voi perché lo proponete spesso, che ci ha, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni, ma ricordo anche che abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare di fatto, altra cosa che veniva richiesta trasversalmente, il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori. Che significa? Significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione. L'abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l'ha fatto. Abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale. Nel 2025 quasi 2 milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo. Abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro. A livello internazionale stiamo, come ha visto, anche diversificando le fonti. A livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo. E insomma, c'è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall'inizio del governo. Su tutti gli altri temi, vede senatore Patuanelli, io incontro sempre, diciamo, una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete a questo governo, no? Perché anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, nel suo intervento, noi veniamo accusati da una parte di fare austerità e dall'altra veniamo redarguiti per l'aumento del rapporto debito-PIL. Solo che temo che le due cose, diciamo, non siano esattamente insieme. Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse. E nonostante questo lavoro che noi abbiamo fatto, avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i 5 anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte, e poi ci fanno la morale, e quindi la morale francamente mi pare eccessiva. Quello che posso dirle, collega Patuanelli, è che noi non faremo lo stesso. Non faremo lo stesso non perché facciamo una politica di austerità, non faremo lo stesso perché facciamo una politica di serietà. Siamo persone serie che si assumono le loro responsabilità e non le scaricano a chi viene dopo di loro.
1: Grazie. Sì, il senatore Patuanelli può replicare, grazie.
3: Sì, grazie Presidente. Io mi sono quasi stufato del super bonus, quindi una piccola replica. 154 di quei miliardi l'hanno spesi...
1: Lasciate replicare il senatore Patuanelli, che mi sembra sia sempre cortese. Prego, senatore.
3: Lei ha chiesto all'Aula, sapete quando finiremo di pagare? Io vi chiedo, sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta. Guardi, sul tema dell'energia io ho 2 considerazioni rapidissime da fare.
1: Senatore, non c'è bisogno di grida belluine, vi prego di lasciare, l'ho appena detto, lo ripeto, intanto sospendiamo il decorso del tempo, parlare il senatore Patuanelli, la ringrazio senatore,
3: grazie,
1: con l'abituale cortesia.
3: Grazie. Anche la sua abituale cortesia. Sul tema dell'energia voglio dire 2 cose soltanto. La prima, io quando sento parlare di neutralità tecnologica penso al business as usual, cioè non usciremo mai, non faremo mai un passo in avanti verso le nuove tecnologie se continuiamo a parlare di neutralità tecnologica, perché andremo assistenza e una mano economica sempre a quelli che stanno a quelli di oggi, e quindi non faremo mai un passo avanti verso la transizione ecologica, non faremo mai un passo avanti decisivo verso le rinnovabili. Sul nucleare, Presidente, di cosa stiamo parlando? Perché io sento parlare del nucleare pulito, sicuro e conveniente, e poi sento parlare degli SMR, no? I Small Modular Reactor, che hanno bisogno di capex da 1 miliardo ogni 300 megawattora, che producono 30 volte di più le scorie prodotte dalle grandi centrali, che noi non faremo, che hanno un costo atteso dell'energia tra i 120 e i 140 euro a megawattora, cioè 4 o 5 volte più delle rinnovabili, e soprattutto voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per i raggi X, per la medicina nucleare, perché i vostri territori vi hanno detto no qua no. Ma voi pensate davvero di poter fare il nucleare?
1: Bene, grazie. Senatore Romeo, tocca a lei. L'interrogazione concerne le misure di politica abitativa, prego.
4: Sì, grazie Presidente.
5: Della Lega.
4: Per la Lega il tema della casa è sempre stato fondamentale nella propria agenda politica, così anche come nei riguardi del Ministro Salvini, Ministro delle Infrastrutture, che tra l'altro ha la delega su questa tematica. Come Lega, tra l'altro, in primis Salvini ha presentato dal Ministero il piano salva casa, che lo ricordiamo, che ha restituito comunque funzionalità e valore commerciale a migliaia di immobili. Come gruppo abbiamo presentato diversi disegni di legge, uno addirittura che prevede una tutela costituzionale nei confronti del bene casa, un provvedimento, sempre un disegno di legge recente per, diciamo così, accelerare le procedure di sgombero sulle case occupate abusivamente, non solo la prima casa ma anche altri immobili, quindi la seconda casa e tanto altro rispetto a quelle che sono le normative vigenti, e anche un disegno di legge per ampliare, diciamo così, per accelerare le procedure di cessione delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi il tema della casa per noi è sempre stato molto centrale. Lo scorso 30 aprile il Ministro Salvini ha presentato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che prevedono un netto contrasto per cercare di contrastare l'emergenza abitativa, definito ovviamente piano casa. Ovviamente c'è la volontà di incrementare il numero degli alloggi, si parla di 100.000 alloggi in 10 anni, la volontà di recuperare 60.000 alloggi che non sono in questo momento usufruibili perché c'è la necessità comunque di una manutenzione di interventi importanti, e questo naturalmente può andare ad aiutare ovviamente l'edilizia residenziale pubblica. E nella stessa seduta sono state anche approvate delle misure proprio per contrastare ulteriormente le occupazioni abusive. Alla luce di questo chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, ovviamente a nome del in nome di tutto il governo, quali siano gli effetti di previsione che il governo ritiene di poter in qualche modo conseguire nel breve e medio lungo termine. Grazie.
1: Grazie Presidente Meloni.
2: Grazie Presidente Romeo, questa interrogazione chiaramente mi consente di tornare su un tema che, come lei diceva correttamente, è stato centrale per questo governo dall'inizio del suo mandato. Noi siamo partiti da un principio molto semplice, cioè che la casa non è un lusso ma è un bene fondamentale, che uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più in questo tempo ad affrontare, diciamo, i costi del mercato in molte occasioni, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. È questa la linea che abbiamo seguito in questi anni ed è anche la filosofia che ispira il piano casa che lei ricordava il governo ha presentato qualche settimana fa con il ministro Salvini che lo ha elaborato in prima fila. Con il piano casa noi sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, comprende sia la quota pubblica con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili, quindi case che ci sono ma delle quali i cittadini non possono beneficiare, sia le case a prezzi calmierati che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati. Cioè è bene ricordare, anche rispetto a quello che si diceva prima, mi pare lo dicesse il senatore sempre Renzi, riguardo al tema del piano casa, che tutta la parte che riguarda i prezzi calmierati non ci sono fondi pubblici, sono incentivi ad investimenti privati. Come? Con progetti di semplificazione, con strumenti di semplificazione, procedure veloci, in cambio delle quali però il privato deve garantire che almeno il 70% degli alloggi venga venduto o affittato a prezzi di almeno il 33% inferiori rispetto al mercato. Questo è quello che noi facciamo sulle case a prezzi calmierati, mentre chiaramente il tema delle case popolari, quello è a carico delle risorse pubbliche. Ovviamente sulle case a prezzi calmierati l'obiettivo che noi ci diamo è quello di aiutare sostanzialmente lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito che soprattutto nelle grandi città oggi hanno enormi difficoltà rispetto al tema della casa. E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo chiaramente ha un impatto economico, oltretutto concreto. Se i proprietari tornano ad avere fiducia nello Stato saranno chiaramente più incentivati a mettere sul mercato gli immobili e questo aumenterà l'offerta e contribuirà ad abbassare il costo degli affitti. E quindi è anche un obiettivo economico quello che noi ci siamo dati con il disegno di legge sugli sfratti e gli sgomberi, che si aggiunge tra l'altro alle misure che avevamo già previsto, come lei sa meglio di me, nel decreto sicurezza. È chiaro, colleghi, che se da una parte noi aumentiamo l'offerta di case popolari e dall'altra mettiamo sul mercato delle case a prezzi accessibili, possiamo oggettivamente restituire ossigeno a moltissime persone in questa nazione. E mi dispiace francamente che anche su questo si sia riusciti a fare polemica, però penso che invece vadano ringraziate la Conferenza Stato-Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni, che hanno invece dall'inizio dato un convinto contributo all'iniziativa, a dimostrazione del fatto che, tolti i sacerdoti della contrapposizione a qualsiasi costo, gli altri si rendono conto che questi provvedimenti possono essere utili e positivi. La ringrazio.
1: La ringrazio, Presidente. Interviene in replica il senatore Romeo. Prego, senatore.
4: Sì, grazie della Lega per la risposta. Indubbiamente il piano casa viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa e anche nella tutela del bene casa, come ha spiegato bene lei, che deve essere assolutamente un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile. Ecco, l'ultimo piano strutturale sulla casa viene fatto risalire al 1949, all'epoca di Fanfani, quindi direi che il governo ha preso in mano la situazione in un certo modo, con una certa forza e decisione, e a nostro giudizio dà un po' fastidio all'opposizione questo, perché è un piano pluriennale, cioè visto che loro sognano già di essere lì seduti al suo posto, quando il centrodestra fa un'attività politica di governo di rilancio come questa, indubbiamente non riescono. Ecco, io forse le do un consiglio, Presidente, venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta per affrontare tutti i problemi che ci sono oggi da parte dell'opposizione. È una vetrina per noi fantastica questa, grazie.
1: Grazie, senatore Romeo. Tocca al senatore Boccia illustrare l'interrogazione concernente.
5: Che succede? Il Partito Democratico.
1: Strategie per la crescita economica. Prego, senatore Boccia.
6: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, dopo 4 anni il bilancio è d'obbligo. Penso che anche lei, questo modo che ha utilizzato oggi di aggrapparsi in maniera anche abbastanza disperata a numeri che proverò a rimettere in ordine e a riproporle, sono il risultato di chi sa che dopo 4 leggi di bilancio approvate ne resta una e i problemi non solo non sono stati risolti ma sono aumentati drammaticamente. Vede, Presidente Meloni, lei aveva promesso in quest'Aula, quando è partita con questa sua esperienza di governo un'Italia più forte. Ci state lasciando un paese più povero, viene fuori anche da sui dati, più fragile e purtroppo drammaticamente più diviso. Ed è più diviso per le responsabilità che la sua maggioranza parlamentare si è assunta quando ha deciso di non occuparsi dei problemi degli italiani, ma di riforme impossibili che sono fallite. Premierato è nascosto in un cassetto in Montecitorio, non si sa quale. L'autonomia si è schiantata sulla Corte Costituzionale, per fortuna, aggiungiamo noi. E la riforma costituzionale sulla giustizia, non voglio ricordarle, ma è bene farlo qui dentro, che è stata fermata dagli italiani. Ve l'avevamo detto più volte, non ci avete ascoltato. I salari, Presidente, hanno perso l'8% potere d'acquisto reale, è stato già ribadito più volte. Ma quando noi le chiediamo il salario minimo, Presidente Meloni, glielo chiediamo per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno voce, che forse i contratti collettivi non riescono nemmeno ad immaginarli, perché forse non riescono nemmeno a sognarli. Sono 3,5 milioni di persone che non hanno l'opportunità di guadagnare 9 euro l'ora. Vi abbiamo chiesto, colleghe e colleghi, di dire con noi che in Italia sotto i 9 euro un'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. Non ci siete arrivati, noi continuiamo a chiedervelo. Produzione industriale negativa da 37 mesi, le ore di cassa integrazione esplosi fino a 534 milioni. Presidente, sul salario minimo le abbiamo fatto una domanda molto chiara, le abbiamo fatta sulla condizione delle pensioni e le abbiamo chiesto se il costo insostenibile di energie e carburanti per famiglie e imprese siete in grado di affrontarlo in maniera diversa dai carburanti 1, 2, ter, decreti fiscali, pasticci che state facendo, abbiamo una commissione qui bloccata. Presidente, è un disastro la sua riforma fiscale, ci deve dare una risposta su questo. E le chiediamo, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, se per una volta ci dice se intende superare il diritto di veto che i nazionalisti europei continuano a difendere. Presidente, Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli? Da quanto tempo, Presidente, e capisco perché si fida del Ministro e delle infrastrutture, da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta? Presidente, mi creda, 20 anni fa, quando arrivò in Parlamento, e io me lo ricordo,
1: la prego di concludere,
6: poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi mi pare che lei debba prendere atto che sono stati i palazzi del potere a cambiare lei. Grazie.
1: Bene. Presidente.
2: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione. Senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino. Quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no? A quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei, perché magari no, ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose e quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché però, sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché, sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto, senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese, quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate. Perché, come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti dei lavoratori. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei mi ha fatto una serie di dati, mi ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit-PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000. Sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita. E l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava? Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se lo aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione, non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché... Dal mio punto di vista non è questo, Presidente, un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che a decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
1: Grazie. Senatore Boccia, le do più tempo per la replica, prego.
6: Grazie Presidente, ma anche questa della burocrazia è vecchia, Presidente, era un suo vecchio cavallo di battaglia. Presidente, su industria, energia, investimenti e crescita sarebbe stato sufficiente che lei cambiasse posizione in Europa con i suoi amici sovranisti, avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo di fronte, ma ormai ce li ha alle spalle, ha 4 anni su 5 alle spalle. Proviamo a capire se quest'anno sarà un anno ancora di agonia oppure no. Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione, che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione, la lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che, siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata, purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio. E non se ne è accorto nessuno. E non se ne è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica, mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. La cosa che le chiedo è che il tempo che ci resta, Presidente La Russa, in Parlamento e fuori dal Parlamento, visto che fate anche riunioni notturne quando dovete occuparvi di potere, fatele sui salari e le pensioni. Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Ministro Schillaci, le liste d'attesa non sono diminuite nonostante i suoi due decreti. Fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto, che lei non prende in considerazione e che riguardano semplicemente i problemi delle famiglie e delle imprese italiane. Grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie. L'ultimo a intervenire per illustrare l'interrogazione che concerne le misure di riduzione del carico fiscale per le famiglie e le imprese è il senatore Malan, a cui do la parola.
7: Grazie Presidente. Signor Presidente,
5: i Fratelli d'Italia,
7: ringrazio perché per la terza volta nel giro di due mesi è qui al Senato dimostrando una disponibilità non comune. Il centrodestra ha ricevuto dagli italiani un mandato chiaro di attuare un programma fondato sulla crescita, il sostegno al lavoro, alle famiglie, alle imprese e su una progressiva e concreta riduzione delle tasse. I provvedimenti che sono stati presi sono molti: la legge di delega di riforma fiscale, che ha attuato interventi fondamentali sulla, come la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF, l'estensione della flat tax per i lavoratori autonomi, l'introduzione del principio più assumi meno paga per le imprese. I risultati si sono visti, sono stati molto concreti, è aumentata l'occupazione che è arrivata a livelli dei record sempre diverse volte, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale, c'è stato un forte recupero sotto questo aspetto, c'è una crescita del lavoro stabile. Io quando sento coloro che dicono che non c'è una strategia, io mi dico: immaginiamo se ci fosse stata la strategia, perché per esempio il senatore De Cristofaro ha detto che non c'è stata nessuna strategia per l'occupazione giovanile. Pensate che con nessuna strategia si è scesi dal 23,7% di disoccupazione giovanile del 2022, si è passati al 18,1%. Ricordo che dieci anni fa quel tasso, che oggi è al 18,1%, era al 37,8%. 10 anni fa, se ricordo bene, c'era al governo il Matteo Renzi, il senatore Matteo Renzi, che purtroppo non vedo, ma sicuramente era qui poco fa. E allora la domanda è questa: come ha fatto il governo a non aumentare le imposte sui cittadini, sul lavoro, anzi a diminuirle al punto di poter portare al 2,3% nel 2024 la crescita del potere d'acquisto dei salari, che è un record degli ultimi 30 anni, con un 2025 anch'esso positivo tra i numeri più alti degli ultimi 30 anni, eppure è aumentata la pressione fiscale, sentiamo spesso dire dalle opposizioni. Le chiediamo anche riguardo al lavoro fatto per contrastare il fenomeno del drenaggio fiscale, il fiscal drag, che ha dimostrato effettivamente di essere stato sconfitto, nonostante il drenaggio fiscale si verifica in relazione all'inflazione che è stata ai suoi massimi nel 2021 e nel 2022, prima che questo governo iniziasse a lavorare, ed è scesa drasticamente in questi ultimi 3 anni. La ringrazio Presidente.
1: Prego Presidente Meloni.
2: Senatore Malan, la ringrazio perché con la sua interrogazione lei mi consente di fare chiarezza rispetto a una delle tante falsità che vengono ossessivamente ripetute sul nostro lavoro, come se ripetere la stessa cosa 100 volte alla fine la facesse, stessa cosa falsa alla fine la facesse diventare vera. Sono mesi che, come lei ricordava, viene ripetuto che poiché in Italia si registra un aumento della pressione fiscale, allora significa che il governo ha aumentato le tasse. Ora, com'è possibile che abbia aumentato le tasse il governo che ha accorpato i primi due scaglioni dell'IRPEF, tagliato di due punti il secondo scaglione IRPEF, ampliato e reso strutturale il cuneo fiscale che insieme all'IRPEF da solo vale 21 miliardi di euro rimessi nelle tasche dei cittadini e dei lavoratori, alzato a 85 mila euro la tassa piatta per gli autonomi, detassato gli aumenti contrattuali ai fringe benefit, portato a zero le tasse sui premi di produttività, introdotto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, alzato la soglia di esenzione IRPEF e poi introdotto libero ammortamento, i crediti d'imposta per gli investimenti al sud, la superdeduzione del costo del lavoro, e non cito tutti i provvedimenti per ragioni di tempo. Come è possibile? Infatti questo governo non ha aumentato le tasse, questo governo ha diminuito le tasse. Ma allora com'è possibile che aumenti la pressione fiscale? È possibilissimo, perché la pressione fiscale, come lei ricordava, perché lo sa e secondo me lo sanno tutti in realtà all'interno anche di quest'Aula e fuori da quest'Aula, misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo. Ma le entrate per lo Stato non aumentano solo se aumentano le aliquote delle tasse, per capirci. Le entrate fiscali aumentano anche, ad esempio, quando c'è più gente che paga le tasse perché ha trovato un posto di lavoro. È chiaro che, ad esempio, se il numero delle persone che lavorano stabilmente aumenta di 1.200.000, le entrate per lo Stato aumentano, così come se ci sono 1 milione di occupati in più, le entrate per lo Stato aumentano perché ci sono più persone che pagano le tasse, anche se quelle tasse sono più basse. Ok?
1: Licheri, la richiamo all'ordine, la richiamo all'ordine, non è la prima volta.
2: E si innervosiscono, mi dispiace. Allora, anche se si è più efficaci nel recupero dell'evasione fiscale, ricordo che questo governo negli ultimi 3 anni sulla lotta all'evasione ha recuperato circa 100 miliardi di euro in 3 anni, significa più soldi che entrano allo Stato. Poi sì, qualche tassa l'abbiamo aumentata anche noi, signori, sì, lo confesso, sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società energetiche. Capisco che questo faccia innervosire alcuni, ma abbiamo pensato di utilizzare quelle risorse per aiutare i ceti deboli e le famiglie maggiormente in difficoltà. Sono scelte che nessuno di noi, nessuno prima di noi aveva avuto il coraggio di fare, e quindi le confermo, senatore Malan, che noi intendiamo continuare anche nell'ultimo anno di questo governo con questa strategia, perché la nostra priorità resta sostenere chi lavora, chi produce, chi tiene in piedi questa nazione e non chi vive di rendite e privilegi. Grazie.
1: Allora, c'è la replica. Sto lasciando che applaudano. Mi pare che è una cosa che non è la prima volta che avviene in quest'Aula. Prego, senatore Malan, può replicare. Ci lamentiamo anche degli applausi, non mi pare sia una novità. Prego, allora.
7: La ringrazio, signor Presidente del Consiglio, per la sua risposta, che ci ha pienamente soddisfatto, e soprattutto ci ha soddisfatto il lavoro fatto da tutto il governo, da lei e da tutto il governo in questi 3 anni. Come lei ha ben spiegato, quando si lavora sul serio aumenta anche il gettito fiscale. Banalmente, se 500.000 persone, qualunque numero di persone, passano da vivere di sussidi per non fare nulla a lavorare, sul lavoro pagano le tasse, sui sussidi ovviamente non paga le tasse. Se questo governo ha lavorato sul drenaggio fiscale soprattutto a favore dei redditi medi e bassi, e dunque ha lavorato proprio per quelle fasce di lavoratori dove l'incidenza dell'inflazione è più dolorosa. Allora, i risultati che sono arrivati in questi anni sono estremamente positivi, specialmente tenendo conto della situazione che avevamo trovato nel 2022. Vedo sempre l'opposizione che lamenta del lavoro fatto dal governo, che oggi non si sta bene. Indubbiamente c'è ancora molto lavoro da fare, c'è chi ancora può avere dei miglioramenti, ma pensiamo com'era 3 anni fa, con 500.000 precari in più, 1.200.000 di posti fissi in meno, l'inflazione al 12% anziché sotto il 2, e tanti altri numeri di questo genere. Chiudo con un dato: nei 10 anni precedenti a questo governo, dal 2012 al 2022, l'Italia come crescita all'interno dell'Eurozona si è piazzata al 20° posto su 20 paesi dell'Eurozona nei 10 anni precedenti. In quei 10 anni, 9 su 10 ha governato il Partito Democratico, non da solo, 4 degli ultimi 5 anni nei 4 ultimi anni ha governato anche il Movimento 5 Stelle. Ebbene, in questi tre anni la crescita del prodotto interno italiano si è piazzata al 12° dei 20 paesi dell'Eurozona. Noi vorremmo essere al terzo, al secondo, al primo, però quando parti dal 20° arrivare al 12° è significativo, e noi sappiamo che nel prossimo anno lei, presidente Meloni, e tutto il governo lavorerete ancora insieme alla maggioranza parlamentare per migliorare ulteriormente la situazione della nostra nazione e di tutti gli italiani, e di questo la ringraziamo, e ringraziamo tutto il governo.
1: La ringrazio. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ringrazio per essere tornata qui al Senato. Grazie.
5: Radio Radicale 18.03, abbiamo seguito in diretta dal Senato il Premier Time con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le domande e le interrogazioni da parte di tutti i gruppi parlamentari. Adesso torniamo alla Camera dei Deputati, che stiamo nei programmi in convenzione. In leggera differita vi proponiamo la discussione sul riordino delle funzioni e l'ordinamento della Polizia Locale. Sentirete aprire i lavori dalla voce della Presidente Anna Scani.
8: La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che nella seduta di mercoledì 13 maggio 2026 la 12ª Commissione Permanente Affari Sociali ha approvato in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati Ciocchetti ed altri, recante disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Enrico Fermi di Francavilla Fontana Brindisi, che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Allora, sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà.
5: Movimento 5 Stelle.
9: Grazie Presidente. Per chiedere un'informativa urgente al Ministro Urso e alla Presidente Meloni su quanto sta accadendo con Electrolux, dove sono stati annunciati 1.700 licenziamenti. Allora, noi vogliamo avere il governo, perché la prima risposta del ministro Urso è qualcosa che fa rabbrividire, perché utilizza sempre la propaganda, parla sempre della politica green, la colpa è della politica green, e stiamo sicuri che questo governo risolverà il problema. Usate tutte le argomentazioni per non toccare i veri responsabili di tutto questo sistema, che sono i grandi fondi finanziari. Questa è un'operazione finanziaria. Non c'entra niente lo sviluppo strategico, la manifattura, non c'entra niente. E quando si parla di Europa con questa sbornia del liberismo nel quale noi abbiamo allargato a est e nel frattempo coi nostri soldi incentivavamo la delocalizzazione in Polonia delle nostre filiere produttive, stiamo ancora parlando di allargare ad est. Perché? Perché tanto la finanza può muoversi ovunque. Noi siamo in un mondo dove gli esseri umani non si possono parlare tra loro, dove non si possono fare accordi commerciali con altri paesi, dove ci deve essere la chiusura. Gli unici che parlano con tutti sono i finanzieri, che possono spostarsi da un posto all'altro, parlano con Gazprom, parlano con la Cina, mentre i settori imprenditoriali italiani vengono distrutti. E allora una finanza a cui noi stiamo regalando pian piano i pezzi d'Italia, perché gli stiamo regalando il settore bancario, il settore della politica energetica con le partecipazioni nelle nostre filiere strategiche, il settore previdenziale dove stiamo dicendo alle persone di mettere i loro risparmi nei fondi che sicuramente sapranno come tutelarli. Poi voglio vedere quando un governo prima o poi dirà: mandiamoli a toccare un po' i nostri fondi. Ci risponderete: eh no, così mettete in crisi le pensioni dei giovani, non si possono toccare i fondi. E allora parte il solito rito: apriamo un tavolo con le parti sociali, in regione, la prefettura, tutte cose che abbiamo visto e stravisto. E alle persone che in questo momento sono in mezzo alla strada gli si toglie anche almeno la soddisfazione di sapere contro chi si protesta, perché non si protesta contro un padrone, si protesta con un ufficio di una finanziaria a Londra o New York che non si sa più neanche chi è. E allora la politica li vuole affrontare sti temi o vuole parlare delle scemenze dando la colpa alla politica green? Perché poi la gente non vota perché tanto sa che chi manovra questi fili è la grande finanza. E allora noi vorremmo avere un governo che ci dice come arginare. Noi lo sappiamo che non è semplice, noi lo sappiamo che non è con un decreto che si risolve un problema di questo genere, ma se non si parla in Parlamento di queste cose qui, di dove si deve parlare? Si deve parlare dell'istituzione della giornata nazionale della porchetta. Di cosa si deve parlare se non del fatto che la finanza ci sta uccidendo? E nel frattempo vediamo interviste dei grandi giornali agli imprenditori italiani che hanno il coraggio di dire, quando gli si chiede: ma la sua sede legale è all'estero? E si sente la risposta: no, ma il cuore, l'estero e la creatività sono italiane. La sede legale è un puro esperimento giuridico, è pure un espediente giuridico. Trattiamo la nobiltà imprenditoriale italiana come grandi rampolli italiani che però hanno le holding in Lussemburgo, a Londra e nei paradisi fiscali, e gli stendiamo davanti i tappeti rossi. Nel frattempo ci sono famiglie che sono disperate e li prenderete in giro con l'ennesimo tavolo e dicendo che la colpa è del green. 1700 persone ed è solo l'ennesimo tavolo. Il settore degli elettrodomestici viene da Whirlpool, Beko e ora arriva Electrolux. Una discussione seria, per favore, in Parlamento. Una volta.
8: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire la deputata Serracchiani. Prego, onorevole.
10: Grazie Presidente, per associarci alla richiesta di informativa urgente
5: del Partito Democratico.
10: Tanto del Ministro Urso, ma della Presidente del Consiglio, perché vede, Presidente, quella della filiera del bianco e dell'elettrodomestica è una crisi che ormai riguarda molte aziende italiane, diversi settori del mercato, e che è una crisi che non è nata oggi, ma che negli ultimi 4 anni non è stata seguita e monitorata come era stato richiesto al Governo. Sono infatti anni che le associazioni sindacali chiedono un tavolo permanente sulla filiera dell'elettrodomestico e del bianco. Voglio ricordare che stiamo parlando di 1700 dipendenti sui 4500 italiani, che riguardano stabilimenti che sono insediati in diverse regioni italiane. rispetto ai quali si parla di una chiusura totale, come il caso dello stabilimento in provincia di Ancona, e di esuberi che riguarderanno tutti gli altri stabilimenti, tra cui quello di Porcia in provincia di Pordenone, quello di Solaro, quello di Forlì, quello in provincia di Treviso. Insomma, ce ne sono diversi che riguardano una buona parte della filiera dell'elettrodomestico. Veniamo da crisi che hanno preceduto quella dell'Electrolux, ma quello che è mancato è stata una attenzione

0: che arriva quando ormai siamo nella fase patologica e che non è stato seguito come sarebbe stato necessario da parte del governo negli anni passati. A questo punto noi riteniamo che la vicenda debba essere seguita quindi non soltanto dal ministro Urso ma anche dalla Presidente del Consiglio, perché dietro a quegli esuberi, dietro a quegli stabilimenti c'è anche una filiera intera dell'indotto che sta subendo già i tagli e che viene da un periodo di crisi molto importante. Abbiamo visto gli errori commessi sulla filiera dell'automotive, abbiamo visto gli errori che si continuano a commettere dicendo ancora una volta e sbagliando che il problema è quello del Green Deal. Non è affatto così. È provato che i paesi che hanno investito sul Green Deal, che hanno investito su questo tipo di presente e futuro delle loro aziende, oggi stanno meglio, oggi guardano anche a mercati diversi. Noi no, noi pensiamo soltanto a tagli, esuberi e a come risolvere problemi quando i problemi ormai esplodono. A questo punto quindi riteniamo che sia necessaria un'informativa urgente sulla filiera intera da parte non soltanto del ministro Urso ma anche della Presidente del Consiglio, che deve prendere a cuore queste crisi aziendali e magari pensare di meno alle grandi riforme costituzionali a partire da quella della giustizia per andare poi al premierato, per andare alla legge elettorale, e dimenticandosi che ci sono lavoratori, lavoratrici e famiglie che chiedono invece semplicemente di avere un lavoro, un reddito da lavoro, stabilità e sicurezza. Qui vediamo una stabilità del governo che semplicemente giustifica un totale immobilismo.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Grimaldi. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, ma ognuno di noi
3: credo. Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Deputata, ha assistito alla grandissima e lunghissima crisi della filiera del bianco e dell'elettrodomestico in tutta Italia. Però guardate che questa vicenda, la vicenda dell'Electrolux, dell'arrivo di questa grande potenza svedese che dal 1984 è qua presente in Italia, qualcuno si ricorderà dell'acquisizione di allora della Zanussi. Insomma, la vicenda è una storia davvero lunga, una storia che racconta di quanto questo mondo è cambiato, no? Pensate alle flessioni che questi grandi gruppi industriali europei, per esempio, hanno avuto poi con l'arrivo della finanziarizzazione, della globalizzazione, di quello che per esempio l'arrivo, se vi ricordate i primi contraccolpi, no? L'arrivo di LG, della Samsung e quindi dei prodotti cinesi, e poi della finanziarizzazione di quello che erano le grandi famiglie vendute a grandi fondi. D'altra parte questa logica premia azionisti, come dicevano i colleghi, come BlackRock e AMF, cioè soggetti di cui spesso non si hanno nemmeno i nomi. Parliamo di azionisti, ma ci sono sempre dei ricchi. Io lo ricordo in questo luogo in cui sembra indegno fare i nomi di questi ricchi miliardari di cui non gliene frega nulla, nulla delle ricadute sociali. E però poi c'è anche una vicenda. Questa è una vicenda che ricorda quanto il sistema neoliberale, liberista, porta esattamente a queste scelte. E quanto l'Europa fa finta di non vedere né quanto queste aziende hanno preso come aiuti di Stato diretti, anche in Italia, perché credo che parliamo di un'azienda che comunque fra ridere e scherzare negli ultimi anni ha preso più di 10-12 milioni di euro di finanziamenti negli scorsi 10 anni, ma anche di quello che fa. Lo descriveva bene il professor Volpi in un articolo recentemente, quanto anche l'Europa non vede che cosa è l'aiuto di Stato di fatto illegittimo e che raggira quella che è una deindustrializzazione di paesi come il nostro. Non leggerete mai in un finanziamento per l'innovazione in Polonia deindustrializza l'Italia, ma alla fine se guardate di quei miliardi e miliardi che la Polonia investe anche grazie

0: agli aiuti europei, all'innovazione, diciamo, di prodotto, e dove vengono spesi? Se non proprio in Polonia. E allora io lo dico così, in un mercato comune, in cui poi però il costo del lavoro è più basso, il costo dell'energia è più basso, e non facciamo finta di non sapere, diciamo, quanto l'energia conti in questo modello. E come sapete noi, a proposito di Hormuz, noi siamo quelli che paghiamo di più la nostra dipendenza, esattamente, prima dal gas russo e oggi dal gas cataregno e magari da quello americano. Allora io la dico così, lo dico agli amici patrioti di sinistra e di destra, ma dov'è l'interesse nazionale a stare in questo tipo di regole? Allora sarà normale che parte di queste 1700 persone verranno certo assorbiti magari da questa svolta del modello premium, che vuol dire esattamente meno lavoratori, ma anche dagli investimenti che ci saranno in altri paesi europei. Allora dico, ma possiamo unirci almeno su questo? Questa vicenda dell'Electrolux non ci parla, diciamo, di interessi che non possono essere scolpiti nella logica degli operai solo come merce, degli operai che non fanno più comodo i profitti già stellari di questi gruppi? Ecco, grazie Presidente, ci uniamo a questa informativa, e sarebbe tanto bello parlare di politiche industriali davanti a un governo che dice: ah no, di queste non ne parlo. Ecco, si vedono gli effetti. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Soumahoro. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Del gruppo misto.
3: Grazie, Presidente. Presidente, intervengo per chiedere un'informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul caso dell'uccisione di Bakary Sako. Presidente, e inizio con le parole del fratello di Bakary, Suleiman. Avete ucciso mio fratello maggiore senza un motivo. Avete ucciso il marito di qualcuno, il figlio di qualcuno, il padre di qualcuno. La mia famiglia ha il cuore spezzato. Queste sono le parole del fratello di Bakary Sako, del nome Suleiman. Bakary Sako è stato ucciso, assassinato all'alba di sabato scorso. Bakary era un bracciante di 35 anni, originario del Mali, paese attualmente in costante resistenza contro i gruppi jihadisti e terroristi. Bakary Sako è partito dal Mali con la speranza, con il sogno, come tanti altri ragazzi, di poter trovare per sé una vita migliore per i propri figli, per la propria compagna, per i propri genitori, i propri familiari. Bakary Sako, Presidente, è stato inizialmente accerchiato mentre era in bici andando verso i campi di raccolta. Accerchiato da un gruppo di 5 giovani, 4 dei quali minorenni. È stato colpito più volte al torace, all'addome, senza che nessuno gli tendesse una mano. E neppure mentre perdeva sangue, Bakary è stato soccorso. Ma chi era Bakary? Bakary viene descritto dalla comunità tarantina come un uomo mite, buono, rispettoso delle leggi. Rispettoso delle leggi. La testimonianza e queste testimonianze raccontano una persona come tanti altri, impegnato a lavorare, a zappare la terra, a spaccarsi la schiena per un salario misero, qualora questo salario gli venisse riconosciuto. Presidente, non posso non esprimere in questa aula la cura della nostra democrazia, il piano più alto, più nobile della nostra democrazia, il mio cordoglio ai familiari di Bakary, agli amici di Bakary. Presidente, non posso concludere questo mio intervento di richiesta di un'informativa urgente se voglio essere onesto, come sempre lo sono stato, e sincero con la mia coscienza, sempre come lo sono stato. Non posso concludere senza, Presidente, tener conto del contesto, perché così è. Non c'è testo senza contesto e non c'è evento senza contesto. E Presidente, il contesto, vado a concludere, riguardano due riflessioni. La prima riflessione, Presidente, ha a che fare con il silenzio imbarazzante, il silenzio di chi in questi anni ha costruito una campagna di odio verso lo straniero. Presidente, sono molto attento con le parole. Non ho detto qui responsabilità di chi, ho detto il contesto. Il contesto parla di questo silenzio, un silenzio vergognoso, perché si è pensato di associare i reati, i comportamenti delle persone al colore della pelle, e oggi scopriamo che non è così. Il secondo elemento, Presidente, concludo, riguarda una riflessione seria che dobbiamo fare qui. Mentre i familiari Bakary piangono, si tratta dei nostri ragazzi, italianissimi, giovanissimi, minorenne. Abbiamo la responsabilità verso questi ragazzi. Non possiamo lasciarli trasformarsi in branche che devono cercare, come l'ha detto la procuratrice, alla caccia del vulnerabile di turno e preferibilmente se nero. Questo è quanto sta accadendo non solo a Taranto, ma il contesto nel quale da oltre 3 anni e mezzo è stato tralasciato il nostro paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. E sullo stesso argomento il deputato Cafiero De Rao. Prego.
4: Grazie.
2: Del Movimento 5 Stelle.
4: La morte di Sacco Bakary è un qualcosa che ci ferisce profondamente. Ci ferisce e, devo dire, getta vergogna sul nostro popolo. Bakary era un cittadino italiano, dalla pelle nera, perché era venuto in Italia per lavorare, per svolgere quei lavori pesanti che gli italiani non vogliono fare più, e con la sua bicicletta si avviava al mattino presto per recarsi nel posto di lavoro. E cosa avviene? Lo aggrediscono, lo colpiscono ripetutamente, lo pugnalano, lo uccidono. Vedete, di quelle 5 persone che lo hanno aggredito, 4 sono minorenni. Uno di loro ha confessato. E ciò che ci colpisce però, ed è veramente vergognoso, è che il nostro Paese non riesca a dare quell'istruzione, quel senso di umanità, quel rispetto, quel valore dell'uguaglianza, della dignità umana che dovrebbe essere insita in tutti noi fin da bambini. Ciò che manca è innanzitutto la scuola. È la scuola che dovrebbe insegnare a questi ragazzi cos'è il rispetto e che la pelle nera è uguale alla pelle bianca. E invece abbiamo delle derive di discriminazione razziale che non sono degne della cultura del nostro Paese. Io credo che la politica dovrebbe in questo intervenire con forza, dovrebbe dare dei segnali chiari. Tutti uguali, tutti uguali, e dare al lavoro la stessa dignità, rispettare chiunque lavori per il semplice fatto che lavora, perché il lavoro, qualunque esso sia, è dignità. Ecco, vedete, la morte di Bakary veramente lo sentiamo noi come una pugnalata nel nostro corpo. perché noi italiani rispettiamo gli altri, rispettiamo chi lavora, e quando avvengono cose di questo tipo nel nostro paese non riusciamo a sopportarlo e ci dobbiamo chiedere dove abbiamo sbagliato, dove manchiamo, cosa manca nella nostra società, perché insegna a tutti il rispetto dell'altro. Bakari è il simbolo di tutti coloro che partono da lontano e per anni lavorano, si sforzano, sudano, danno tutto loro stessi e vivono nella regola e nella correttezza. Coloro che hanno parlato di lui hanno parlato di un uomo gentile, un uomo sorridente, un uomo che rispettava le regole. Proprio quello che vorremmo che tutti i cittadini dalla pelle bianca facessero. E invece è stato ucciso da 4 ragazzini e uno poco più grande solo perché aveva la pelle nera. E io mi chiedo, Presidente, chiedo a tutti noi, chiedo all'Aula, cosa dobbiamo fare? Quale legge deve essere varata perché fatti di questi non avvengono più? Noi non possiamo accettare morti come queste, non possiamo accettarlo, non possiamo accettare aggressioni per ragioni razziali. Il razzismo, pensavamo che in Italia fosse scomparso, ma invece ne abbiamo ripetutamente dei segnali di una presenza asfissiante. Dobbiamo dire basta al razzismo, ma lo dobbiamo insegnare. Dobbiamo insegnare il rispetto degli altri, dobbiamo insegnare il valore dell'uguaglianza. Ecco cos'è importante oggi. E credo che l'informativa che è stata chiesta da Samuoro è un'informativa importante. E la stessa informativa noi chiediamo unitamente a lui.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Viggiano, prego.
5: Grazie signora Presidente. Vede, io non so se verrà contestata l'aggravante dell'odio razziale nel gravissimo fatto che è accaduto a Taranto nella notte del 9 maggio scorso. Un fatto che è già stato ricordato in quest'aula ieri sera, allorquando abbiamo ricordato la figura di un uomo, Bakary Sakho, un lavoratore, uno di quelli che sono venuti in Italia a fare un lavoro umile, ma che dà dignità.
6: Francesca Viggiano, Partito Democratico.
5: Non solo a lui, ma anche alla sua famiglia e alla sua comunità. Vede però dove io riscontro il razzismo? Nei minuti immediatamente successivi e nelle ore successive ai fatti di cronaca, di cui abbiamo purtroppo dovuto interessare quest'Aula, sui social e in giro per le varie emittenti televisive si pensava che lo scontro, che questo episodio gravissimo, che la morte di Bakary Sakho, fosse dovuto a uno scontro tra appartenenti allo stesso gruppo razziale. Ed è lì che si annida il razzismo. Si annida allorquando Bakary, fino a quella sera in cui è stato evidenziato il fatto che gli autori del reato potessero essere dei giovanissimi nati a Taranto, nella mia città, veniva considerato un negro, chiedo scusa per utilizzare questo termine, viene però utilizzato spessissimo sui social ed è in questo che noi dobbiamo intervenire. Viene utilizzato dove non dovrebbe essere utilizzato, viene utilizzato tra i ragazzi, viene utilizzato nelle scuole. E quando il dirigente della Polizia di Stato ha narrato i fatti che hanno portato poi all'arresto di questi 5 autori del reato, questi 5 ragazzi, ha detto che è stato saldato il debito nei confronti di Bakary Sakho, il debito che tutta la comunità tarantina aveva nei suoi confronti per la tristissima fine a cui è stato condannato dall'odio, non so se razziale, ma sicuramente dall'odio e dalla mostruosità del gesto che è stato commesso. Vede, signora Presidente, non si nasce cattivi e se noi vogliamo saldare il debito che abbiamo non soltanto nei confronti di Bakary Sakho, ma di tutti coloro i quali divengono purtroppo vittime dell'odio razziale o della mancata condivisione dei valori e soprattutto della mancata coesione sociale, noi dobbiamo intervenire su quelle che sono le leve principali. Abbiamo capito che non è bastato il decreto sicurezza Valenza che ci ha detto quanto dovesse essere lunga una lama per essere nelle norme, oppure non basta vietare la vendita dei coltelli ai minori per evitare che un oggetto di uso comune come un cacciavite possa essere utilizzato per uccidere un altro uomo. Dobbiamo intervenire su quelle che sono le cause del gesto. E come possiamo fare? Allora, quando sappiamo che la pena, che è rieducativa per Costituzione in Italia, potrebbe non avere un senso nel momento in cui non si creano le condizioni di base affinché la convivenza civile e sociale possano essere assicurati a tutti. I ragazzi che hanno commesso, non li chiamo ragazzi, io li chiamo colpevoli, i delinquenti che hanno commesso quel reato non vanno considerati unicamente come ragazzi nella misura in cui verranno condannati, ma potranno ritornare ad essere ragazzi nel momento in cui la pena che gli verrà comminata sarà stata utile a renderli migliori di quando hanno commesso quel fatto. Ed è su questo che io voglio insistere. Ripeto, abbiamo visto che il decreto sicurezza o la repressione in sé per sé non risolve il problema e non elimina la violenza dalle nostre città. Quindi io chiedo adesso al governo quali siano le iniziative che intende porre in essere affinché appunto si possa rafforzare la presenza dello Stato nei quartieri caratterizzati da marginalità, ma non soltanto in fase repressiva, ma soprattutto in quella preventiva, perché è su quello che noi dobbiamo agire, e quali iniziative intenda porre in essere anche magari sulla rivalutazione e su una nuova riscrittura del percorso che i minori possono intraprendere dopo una condanna per un gravissimo reato come questo. E soprattutto esprimo il mio ringraziamento alla Questura di Taranto e a tutti coloro i quali hanno partecipato affinché venissero appunto individuati i colpevoli, e soprattutto il mio cordoglio e il mio personale abbraccio va a tutta la comunità maliana e alla famiglia di Bakary Sakho.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Dori, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Anche come Alleanza Verdi e Sinistra ci
2: associamo. Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Il collega Soumahoro, con riferimento a una informativa che chiediamo al Governo, in particolare al Ministro Piantedosi, su questa tragedia che ha visto coinvolto Bakary Sakho, di 35 anni, assassinato pochi giorni fa a Taranto proprio da un gruppo, una banda di ragazzini che davvero l'hanno aggredito. Bakary era un bracciante, stava andando al lavoro nei campi come ogni mattina ed è stato accerchiato e quindi aggredito, accoltellato da questi ragazzini. La sua morte però purtroppo, ed è questa la cosa grave, sui giornali, la grande opinione pubblica non fa notizia, addirittura anzi si è cercato di spostare l'attenzione verso presunti regolamenti di conti fra stranieri. E invece chi conosceva Bakary Sakho a Taranto lo ricorda come una persona gentile, un grande lavoratore. Però purtroppo questo fa parte di questo clima d'odio e di violenza che sempre più coinvolge anche i nostri minori. Ora chiaramente noi dobbiamo cercare di ricordarlo nel silenzio invece assordante purtroppo della politica, del motivo anche per il quale invece è doveroso riportare all'interno di quest'aula questa tragedia. Chiaramente alla sua famiglia, agli amici di Bakary Sakho va tutta la nostra solidarietà, le condoglianze, però dobbiamo dire che fa parte di un clima generale di preconcetto, di razzismo, di discriminazione che ha intriso una cultura, anzi un'anticultura, e anche la politica nel momento in cui tace diventa complice. Ed è tutto parte anche di politiche di natura meramente repressiva anziché di natura preventiva. Abbiamo fatto anche all'inizio di questa legislatura un lavoro approfondito che poi ha portato anche all'approvazione della legge 70 del 2024, anche con riferimento alla prevenzione nei confronti di minori o comunque sia di giovanissimi. Però non è sufficiente, come abbiamo fatto, pensare a istituire giornate come quella, la giornata del rispetto, se poi non si investe nelle politiche soprattutto a partire dalla scuola. Quindi io davvero, in tutta questa vicenda, tutti quanti noi siamo sconfitti e auspico quindi che anche tutti i gruppi politici, anche della maggioranza, ora possano associarsi, se non alla richiesta di un'informativa al Ministro, almeno a riconoscere la sconfitta del nostro Paese di fronte a questa tragedia, proprio perché il silenzio, anche il silenzio della politica, altrimenti si manifesta come complicità. Grazie.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 1716A, delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, delle abbinate proposte di legge numeri 125, 600, 875, 1727, 1862. Ricordo che nella parte antemeridiana della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Caramiello 3.1003. Passiamo all'emendamento Bonafè 3.1008 che si trova a pagina 13 del fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, collega Mauri, prego.
8: Grazie signora Presidente. Qua torniamo su un tema particolarmente delicato di cui dicevamo anche durante il lavoro della mattinata, che è quello delle assunzioni. Io aggiungo in particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, alla luce del fatto che provengono informazioni da fonti autorevoli, non ultima evidentemente quella dell'ANCI, che stimano un gap tra la forza effettiva delle polizie locali e gli organici previsti, comprensivi della diminuzione di tutti gli ultimi anni, pari a circa 11.000 agenti. Ora, è del tutto evidente che, come provavamo a dire, nel momento in cui si richiede a maggior ragione agli enti locali, ai comuni, di conseguenza alle polizie locali, di assumersi nuove responsabilità, di svolgere nuove funzioni, le si deve mettere nelle condizioni di poterlo fare. E non unica, ma certamente primaria tra queste condizioni, è quella del personale. Cioè, dicevamo oggi, dell'investimento su il capitale umano, perché senza quello è del tutto impossibile svolgere questo lavoro, che ricordiamolo è un lavoro molto anche di prossimità verso i cittadini, verso il territorio. Cioè spesso e volentieri, questo lo conoscono bene tutti i colleghi che hanno fatto gli amministratori locali, i cittadini non è che vanno in questura a lamentarsi delle cose, tantomeno vengono in Parlamento, ma vanno dal sindaco e chiedono al sindaco una serie di interventi. Il sindaco, spesso e volentieri, non è nelle condizioni, a prescindere dal colore politico, di rispondere a quelle richieste e per cui andare incontro a quelle esigenze, soprattutto per mancanza di personale. Ora, noi qua stiamo dicendo, vogliamo riformare, abbiamo detto che è necessario farlo, la polizia locale, rivedere la legge, perfetto, ma allora bisogna intervenire anche sul tema del personale e non è che lo si può fare, ribadisco, in maniera estemporanea e limitata con quattro soldi per qualche straordinario o per qualche pochissime, devo dire, assunzione a tempo determinato, che per definizione non vuol dire assolutamente niente. Bisogna investire sul lavoro a tempo indeterminato, fare un investimento sui comuni, tanto più se si chiede ai comuni di intervenire, di avere un ruolo primario sulla sicurezza urbana e anche nella relazione con gli altri soggetti che si occupano di sicurezza. E allora su questo però, guardate, qui le parole, come si dice, stanno a zero, e cioè si vuole dire il Parlamento, vuol dire al Governo che deve mettere risorse, guardate, arrivo anche a dire come dire, senza stare lì a quantificare al centesimo per investire sui comuni, allora è del tutto evidente, la potete raccontare come volete, che se si dà parere contrario a un emendamento come questo, talmente generico tra l'altro da non rappresentare un grande problema, beh, allora vuol dire solo una cosa, e cioè che si prova a parole a dire che si è dalla parte degli enti locali, sia dalla parte polizia locale, però da quando c'è da mettere i soldi poi sparite. Per cui se votate contro questo emendamento, guardate, è tutto talmente chiaro che poi non ci sarà bisogno neanche di spiegarlo.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento 3.1008 Bonafè col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Aspettiamo che rientrino i colleghi, siamo al primo voto pomeridiano. Dorso, Barzotti. Viggiano. Alessio, Quartini non riesce a votare?
9: Dara sta scendendo.
1: Adesso sì. Dara, collega Dara, non c'è la tessera.
9: Viggiano ancora non ha votato.
1: La collega Viggiano ha votato, la vedo. No, no, aveva già votato. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 92, contrari 140, la Camera respinge. 3.51 Bonafè, parere contrario Commissione, Governo e Quinta Commissione sensi articolo 81, la votazione aperta. De Micheli, Madia, votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 95, contrari 139, la Camera respinge. 3.59 Zaratti, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. Laus. Facciamo votare il collega Laus. La votazione chiusa. Astenuti 53, favorevoli 45, contrari 140, la Camera respinge. 3.62 Auriemma, Iaria. Prego, collega Iaria.
10: Grazie, questo è un emendamento molto interessante, molto importante, perché smaschera tutta l'ipocrisia e anche l'inutilità per quanto riguarda la gestione della sicurezza in Italia della maggioranza. Perché dico questo e parto in questa maniera molto...
11: Antonino Iaria, Movimento 5 Stelle.
10: Visto in questi mesi quando si parlava di sicurezza nelle città avere due atteggiamenti principali. Il primo, dire che la sicurezza è un problema chiaramente dell'immigrazione, un problema di un nemico particolare, bisogna affrontarlo con cose che tra l'altro non avete affrontato. L'altro discorso è quando c'è un sindaco di centro-sinistra, il problema è che il sindaco con la sua polizia locale non fa abbastanza per la sicurezza. Questo è un tema giusto per nascondere il fatto che sulla sicurezza non avete investito, non avete investito sulle forze dell'ordine, sull'aumento del numero dei carabinieri e polizia, non avete investito in dotazione, non avete investito in niente da questo punto di vista. Il vostro fallimento è conclamato dai dati. Ma veniamo ai vigili. Perché faccio questo tipo di premessa? Perché in questo emendamento si richiede una cosa fondamentale che richiedono tutte le associazioni di categoria e i sindacati che rappresentano i vigili urbani. Cioè chiedono di equiparare oneri e onori, equiparare anche dal punto di vista assicurativo le assicurazioni che loro possono avere, le tutele, come quelle dei poliziotti. Perché dicono questo? Perché se volete che noi facciamo anche lavori di polizia, dovete però anche darci tutte le garanzie che gli altri, chiamiamoli colleghi, hanno. In questo caso non succede. Quindi i vigili urbani diventano un po' il capro espiatorio per dire che non c'è sicurezza in città per colpa delle amministrazioni varie, o però non gli si dà le garanzie tali per poter lavorare come veramente ufficiali di polizia giudiziaria a tutto tondo. E questa mancanza di attenzione si riversa anche sul fatto che effettivamente, se fosse veramente così, magari la polizia locale potrebbe essere anche più tutelata e anche chiaramente agire in maniera più tranquilla nel fare procedure e guardare alla sicurezza delle nostre città in maniera più completa. Questo non succederà e questo emendamento, era molto tecnico, riguardava le assicurazioni e le tutele, verrà bocciato perché voi avete messo qualcosa come nel questo decreto che va in quella direzione, ma niente di certo, e nei tavoli che avete fatto con tutte le associazioni sindacali ve l'hanno rimarcato, quindi non siete andati fino in fondo come al solito, ma più che altro non avete mai il coraggio di investire seriamente sulla sicurezza, e per farlo bisogna mettere soldi, bisogna mettere anche tutele e bisogna fare in modo che gli operatori della sicurezza possano lavorare in maniera tranquilla e non che siano sempre solo un capro espiatorio per la maggior parte dei casi, ma in altri casi però che lavorare sotto organico e con poche dotazioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 3.62 Auriemma col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Pella. Vinci. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 97, contrari 139. La Camera respinge. 3.63 Auriemma, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 98, contrari 137. La Camera respinge. Gli identici 3.65 Bonafè, 3.66 Zaratti. Mauri, prego. Colleghi.
8: Grazie Presidente. Ma questo è un altro tema particolarmente rilevante, perché l'intervento legislativo ricomprende alcune fattispecie legate all'aspetto antinfortunistico e altri elementi di un qualche interesse, però compie uno slalom straordinario, esattamente sul tema di cui adesso parlava il collega Iaria, su una questione che è centrale, che è quella previdenziale, che è quella pensionistica. Cioè non si può pensare di anche identificare, benché molto nel lungo termine, diciamo così, una convergenza tra il trattamento delle forze dell'ordine e della polizia locale.
2: Matteo Mauri, Partito Democratico.
8: Prendere in questo, diciamo, allineamento a tendere anche il tema previdenziale. Questo, una delle ragioni è anche il carattere dell'impiego delle forze di polizia locale, che svolgono sempre di più dei lavori che potremmo tranquillamente considerare usuranti. Come sempre, anche per altri settori, non tutti i componenti di un corpo svolgono funzioni che possano essere considerate usuranti, ma molti di loro invece svolgono esattamente queste funzioni, e di conseguenza noi siamo convinti che questo debba essere riconosciuto pienamente, e perché sia pienamente riconosciuto è necessario anche che questo avvenga dal punto di vista previdenziale. E per cui non si può pensare che, siccome l'aspetto previdenziale non ci sfugge, porti con sé anche una dimensione di copertura economica, faccia la stessa fine, cioè quella del cestino, che è la stessa fine che fanno tutti gli altri provvedimenti, proposte di cui abbiamo discusso in commissione e anche adesso trattando gli emendamenti in aula, perché voi non avete intenzione di metterci una lira o di metterci un euro. Guardate, ho avuto modo di dare una scorsa anche agli ordini del giorno, poi forse ne parleremo, ma ci sono diversi ordini del giorno di maggioranza, realisticamente non andranno al voto, che dicono bisogna fare di più, bisogna mettere questo, bisogna riconoscere anche l'aspetto previdenziale, bisogna riconoscere, ho capito, mettetelo nella legge, siete di maggioranza, ci fate gli ordini del giorno, le belle letterine a Babbo Natale di quello che vorreste, allora approvate alcuni di questi emendamenti, metteteli nella norma, almeno potreste dire che siete stati almeno un po' bravi, altrimenti sono veramente solo chiacchiere.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione gli identici 3.65 Bonafè, 3.66 Zaratti, col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Vinci e Urzi. Hanno votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 97, contrari 140, la Camera respinge. Passiamo al 3.500, che è una condizione della Commissione Bilancio, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Parere Commissione Governo favorevole, la votazione è aperta. Ah, scusi, revoco la votazione, vuole parlare il collega Mauri. Non avevo capito, pensavo fosse un'indicazione di voto, scusi collega. Sul 3.500.
8: Grazie, guardi, prenderò poco tempo su questo, perché questo è un emendamento che evidentemente non è figlio dell'opposizione.
2: Il Partito Democratico.
8: Molto curioso e deriva da un dato, e cioè che il Servizio Bilancio dello Stato, quando ha fatto la verifica delle quantificazioni economiche relative al provvedimento, agli emendamenti, eccetera, ha detto una cosa, secondo me, vale la pena mettere in evidenza, e cioè che i soldi che sono previsti a copertura della riforma della polizia locale, e cioè 20 milioni che sono ricompresi in questo provvedimento, però, attenzione, non ci sono mica per il 2026, ci sono a partire dal 2027. E voi dite perché la maggioranza ha messo i soldi al 2027? No, perché quei soldi lì erano già appostati da una legge fatta nel 2020 che non mi risulta, diciamo così, che fosse ricompresa durante il periodo di questo governo, che prevedeva che ci fossero 20 milioni anno per anno per coprire esattamente il processo di riforma che già allora si identificava come necessario della polizia locale. E cosa dice il Servizio di Bilancio dello Stato? Guardate che quei 20 milioni lì non li potete usare per il 2026 perché non ce li avete più, perché li avete già usati in occasione dell'ultimo decreto cosiddetto sicurezza, perché li avete messi sulla sicurezza urbana. Allora capiamo perché abbiamo avuto il parere contrario al secondo emendamento, quello che diceva non 12 mesi per esercitare la delega da parte del governo, ma 6 mesi. Perché se fossero stati 6 mesi, quando si fosse, se mai dovesse essere, concluso il percorso, guarda caso, non ci sarebbero stati i soldi da mettere. E di conseguenza avete dato parere contrario alla riduzione della tempistica per l'esercizio della delega, perché altrimenti non ci sarebbero stati i soldi. Questa è la vostra logica, cioè quella del rimandare sempre un po' più in là. Le leggi le hanno fatte gli altri, usiamo i soldi che poi siamo stati costretti ad appostare in ragione di quella legge, però un pochino più in là. Da quale emendamento che dice ma non prima del 2027? Se lo leggete è un po' curioso, no? C'è la maggioranza che dice che bisogna fare in fretta, che bisogna assolutamente intervenire, va bene, che lo facesse il prima possibile. Invece questa è la dimostrazione, diciamo così, dell'incapacità, anche perché, diciamocelo, non siamo esattamente a un mese dall'inizio della legislatura, siamo, diciamo, entrati nel quarto anno della legislatura, per cui se aveste avuto veramente tutta questa fretta avreste fatto molto prima di così. Non solo non avete fatto in fretta come si sarebbe potuto, ma qua ci state dicendo che forse è persino un po' troppo in fretta anche adesso, per cui provate a rimandarlo più in là. Poi sarebbe facile la battuta dei soldi che vengono spostati da una parte all'altra per far vedere, ma sono sempre gli stessi, citando i carri armati di Mussolini, ma qui non faremo questa battuta.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la relatrice, la deputata Montaruli. Prego onorevole.
12: Guardi, solo per specificare, è vero che sono stati stanziati nell'ambito del decreto sicurezza questi 20 milioni, però
2: Fratelli d'Italia
12: alla polizia locale, perché come ricorderà anche il collega Mauri, sono collocati proprio nell'articolo che permette le assunzioni, le nuove assunzioni di polizia locale anche in deroga ai vincoli di bilancio che erano stati previsti, proprio recependo quella richiesta da parte dell'ANCI che aveva citato precedentemente il collega Mauri e che veniva da anni ben lontani quando Mauri faceva il sottosegretario.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione il 3.500, ricordo condizione della bilancio, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta, pareri sono favorevoli. Urzi, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 133, contrari 104, la Camera approva. 3.1004 pensa, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Bonifazi, deve votare collega? E Piccolotti. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 103, contrari 139, la Camera respinge. Passiamo al 3.501, anche questa condizione della bilancia, da votare sensi articolo 86,4 bis del regolamento. Lo pongo in votazione, col parere favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votiamo la condizione. Tirelli, collega, se deve andare a votare, l'attendiamo.

0: ha votato la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 139, contrari 101, la Camera approva. 3.1012, Bonafè, parere contrario. Chiede di intervenire il collega Mauri, prego.
1: Grazie Presidente.
2: Partito Democratico.
1: Un altro tema che è stato al centro della discussione, ma soprattutto è una delle cose che gli enti locali, i sindaci, i comuni, i comandanti delle polizie locali, gli agenti e l'ANCI chiedono con più forza. A moltissimi colleghi, questo sarà chiaro anche, diciamo così, per i loro rapporti con assessori, sindaci, enti locali, che è l'accesso al CED, cioè al centro elaborazione dati. Ora, perché è importante permettere, voglio essere chiaro, seguendo tutte le regole, tutte le profilassi, avendo tutte le garanzie di riservatezza e di oculatezza dell'utilizzo di queste banche dati da parte di tutti, perché qui stiamo parlando di dati molto sensibili dei cittadini, per cui questa è la cornice dentro cui ci muoviamo. Il tema però è che se si chiede alla polizia locale di svolgere delle funzioni delicate e che possono mettere a rischio l'incolumità degli agenti, e però bisogna metterli anche nelle condizioni di poter avere contezza, si dice tecnicamente, della situazione in cui si possono trovare. Cioè, per capirci, se noi chiedessimo alla polizia locale di fare solo i vecchi vigili urbani, questa cosa non avrebbe nessun senso. Ma nel momento in cui invece svolgono tantissime funzioni, si trovano a fare controlli complicati, si trovano a contatto con reati di spaccio di droga, si trovano a fermare automobili, si trovano a fare funzioni, guardate, diversamente da quello che può sembrare o ci possiamo ricordare a memoria, che non facevano anche solamente un po' di tempo fa, bene, bisogna mettere nelle condizioni di sapere con chi hanno a che fare. E allora, guardate, non è che si può scrivere l'accesso al CED come se non ci fosse mai stato nella storia della Repubblica, perché l'accesso al CED già c'è e da diversi anni per alcune fattispecie. Per capirci, gli accessi allo schedario per i veicoli rubati, per i documenti rubati o smarriti, per la verifica dei permessi di soggiorno, per le persone ricercate, stiamo parlando per verificare il DASPO urbano, stiamo parlando di interventi che si sono fatti a partire dal 93, 2008, 2017, 2018, per cui di tutti gli schieramenti politici. Qual è il tema? Il tema è che bisogna organizzare meglio tutto questo, anche perché spesso sono rimasti per molti anni lettera morta e non si sono poi data applicazione, e su questo mi sembra che ci sia una condivisione. Però non può essere solo questo, perché se chiediamo agli agenti di polizia locale di fare certi servizi, dobbiamo mettergli nelle condizioni, come scriviamo nel nostro emendamento, anche di poter consultare le banche dati sui precedenti di polizia, cioè di avere le notizie di reato. Ora, poi possiamo discutere, ci saranno altri emendamenti, se sopra una certa soglia di abitanti, sotto, discutiamone. Però il tema qua è di principio, perché altrimenti, guardate, quella parte che è stata toccata dal provvedimento sul tema del CED, io l'ho riletta, vi assicuro, 40 volte e non è che sia proprio chiara, ma soprattutto è chiara una cosa, che è immensamente di più quello che si chiede di fare ai comuni, cioè di inserire documentazione materiale, che è una cosa onerosa da tutti i punti di vista, impiego di personale, risorse, eccetera, ma non quello che gli si dà. Poi qualcuno può avventurarsi in una spiegazione che, leggendo in un certo modo, però si capisce che in realtà possono accedere anche, che facciamo una cosa, scriviamolo in italiano nero su bianco, no? Qua c'è qualcuno che spesso fa la battaglia contro gli inglesismi, perfetto, scriviamolo in italiano corretto e corrente, in modo che sia chiaro che si vuole dare, magari a certe condizioni, perché no, disponibile a ragionare, agli agenti di polizia locale gli strumenti per non rischiare di persone, per cui l'accesso a quei dati di cui parlavo prima. C'è la volontà o non c'è la volontà? È una richiesta mia, è una richiesta che proviene da tutto quel mondo, da tutto quel comparto. Almeno su questo ci si vuole impegnare verso il governo per dirgli mettici un occhio, vai in questa direzione, poi vedrà il governo, perché ci mancherebbe, come fare, ma almeno diciamolo, cioè esercitiamo il ruolo del Parlamento fino in fondo e chiediamo, su un punto così delicato, così di snodo, di fare quello che si deve fare.
2: Grazie onorevole Mauri. Pongo in votazione il 3.1012 Bonafè, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Chi altro deve votare? Votazione chiusa. Presenti 240, contrari 137, la Camera respinge. 3.1005 Caramiello. Prego onorevole Caramiello.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento va nella stessa direzione esposto dal collega Mauri. Come ho detto anche oggi,
4: il Movimento 5 Stelle Alessandro Caramiello.
3: Nel complesso degli emendamenti, quando c'è un posto di blocco da parte della polizia locale, purtroppo non hanno accesso al sistema di indagine, al CED, e quindi non sanno se il sospetto, se il fermato abbia dei precedenti penali. E quindi per scriverlo nel modo migliore possibile, l'abbiamo scritto molto semplicemente, lo dissi anche in discussione generale, cioè bisogna aggiungere delle paroline, aggiungere le seguenti parole, quindi per l'accesso allo schedario individuale delle notizie di reato, così sappiamo quando insomma si ferma un sospetto se ha precedenti di polizia o meno, perché oggi sono costretti a chiamare la polizia di Stato o i carabinieri per farsi dire se quel fermato abbia dei precedenti penali oppure no. Quindi questa richiesta avviene da tutto il mondo della polizia locale, lo stanno chiedendo da anni e ancora oggi non si capisce il perché non si dia la possibilità quindi ai poliziotti locali di accedere a questo SDI, al CED, insomma anche a uno SDI filtrato, ma che si dia la possibilità anche proprio per la loro incolumità. Grazie.
2: Grazie onorevole Caramiello. Pongo in votazione il 3.1005 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Crippa. Chi altro manca? Andreuzza ha votato. La collega ha votato, votazione chiusa. Presenti 243, contrari 142, la Camera respinge. 3.1014, Bonafè. Pongo in votazione. Mauri chiede di intervenire, prego. Onorevole Mauri.
4: Partito Democratico.
1: Grazie Presidente. Qui arriviamo a una parte a cui ho già accennato, per cui non mi soffermo più di tanto nel mio intervento precedente, cioè quando dicevo non solo non si dà qualcosa in più, ma si chiede qualcosa in più ai comuni che hanno, diciamo così, anche un onere ulteriore che poi si trasforma anche in un onere economico. E cioè si dice, voi sapete che già da diverso tempo molti comuni non solo possono accedere al CED per alcune cose, le abbiamo riassunte prima, ma possono, ed è una scelta giusta, anche contribuire all'arricchimento delle informazioni che ci sono all'interno del CED e per cui inseriscono delle informazioni che possono tornare utili dentro la logica della sicurezza integrata, per cui diciamo così nell'interazione sempre maggiore il 112 eccetera, i centri di comando, tra le varie forze di polizia nazionale e le polizie locali. Però qua già si chiede di più, ma qua a mio modo, al nostro modo di vedere, si chiede troppo, nel senso che si chiede di inserire anche tutte le attività amministrative. Allora, o lo si specifica meglio, o con attività amministrative si deve necessariamente intendere anche le singole contravvenzioni che vengono elevate per divieto di sosta, dico per dire, no? Che non sono, credo di poter dire, di nessun interesse, ma che invece porterebbero via tantissimo tempo agli enti locali che dovessero inserirle. Allora, con amministrative si intende magari qualcos'altro di più circoscritto? Lo si definisca, lo si specifichi, perché altrimenti domani, da domani o non so quando, se quando, il governo eserciterà la delega, secondo voi fra mesi, però rischiamo che i comuni abbiano un onere che farebbero fatica a sostenere da un lato, ma dall'altro soprattutto rischierebbe di essere assolutamente inutile. Per cui il nostro tentativo è quello di togliere amministrative. Avete delle idee più intelligenti? Volete specificare? Non abbiamo nulla in contrario, anche perché non è che lo stiamo facendo pro domo nostro, cioè lo stiamo facendo a favore degli enti locali, che se è vero quello che dite ogni tanto quando intervenite, che anche voi ci tenete, prima eravate molto preoccupati che passasse che non vi occupate dei comuni, dovreste porvelo anche voi. Ve l'avevamo posto anche in commissione, diciamo che ve lo siete persi, questo è il momento giusto.
2: Grazie onorevole Mauri, pongo in votazione il 3.1014 Bonafè, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Pisano, un attimo, ha votato, perfetto, votazione chiusa, presenti e votanti 241, contrari 138, la Camera respinge. 3.80 Bonafè. Pongo in votazione. Prego, onorevole Mauri.
1: Grazie Presidente. Ovviamente poi vengono mano a mano a gallo un po' alcune delle questioni che abbiamo illustrato prima quando abbiamo presentato gli emendamenti nel loro complesso. Qui c'è un'altra questione che è di carattere economico. Cioè sostanzialmente noi proponiamo di introdurre la gratuità dell'accesso alle banche dati. Vale per le banche dati nazionali, vale per il PRA, vale per le motorizzazioni, eccetera. Allora, veramente, io devo dire la verità, mi confesso anche con la sua segretaria, io, nonostante la mia esperienza ministero, non mi ricordavo sinceramente che ci fosse una onerosità, cioè che i comuni dovessero pagare, per cui non è giusto adesso, non era giusto neanche prima, non è che cambia, però abbiamo un'occasione, che è quello di introdurre la gratuità, cioè se io devo entrare sulle banche dati nazionali, se io devo accedere a informazioni che non è che lo faccio perché mi diverto e sto a casa a giocare sul giochino e accedo, ma perché mi servono per il servizio, più avanti troveremo addirittura anche le frequenze radio eccetera, io penso che questo debba essere assolutamente gratuito, questo è un servizio ai cittadini, chiediamo noi, e ribadisco, guardate, non è secondario questo, chiediamo sempre di più alle polizie locali, ma in qualche modo lo Stato, in questo caso il governo, ma lo Stato diciamo deve corrispondere con l'altra mano, con una mano io chiedo e con l'altra do, il minimo, ma veramente il minimo sindacale è quello di togliere l'onerosità, non è che si può fare la cresta sul fatto che i comuni svolgano le loro funzioni, anche perché funziona così, quelli più virtuosi fanno più cose e pagano di più e quelli meno virtuosi ne fanno meno e pagano di meno, è un po' curioso come criterio. Mi sembra che avevate detto che il merito per voi era fondamentale, era importante, avete speso anche dei soldi per cambiare le carte intestate del Ministero dell'Istruzione, siate conseguenti. Allora almeno premiate il merito in questo caso.
2: Grazie onorevole Mauri, il governo chiede di intervenire, prego sottosegretario.
3: Presidente, però dobbiamo anche, di questo ringrazio tramite lei, Presidente l'onorevole Mauri, ricordare che probabilmente ha sfuggito che c'era un onere a carico di chi usufruiva e io credo insomma che la spesa rispetto alla possibilità di accesso di tutti i comuni sia un importante, che non significa in futuro non poter intervenire, non poter anche dialogare con le amministrazioni regionali che per alcuni versi possono avere la competenza sulla parte ovviamente digitale, quindi delle attrezzature piuttosto che della possibilità di sostenere in modo differente il comune. Quindi io vorrei insomma che la discussione rientrasse, perché ho sentito dire non siete andati fino in fondo, noi possiamo dire che almeno siamo partiti, vogliamo arrivare fino in fondo onorando ovviamente gli impegni che questo governo può assumere e poi può portare avanti, altrimenti scrivere il libro dei sogni credo non faccia cosa gradita a nessuno, né in quest'aula ma neanche della polizia locale. Ne approfitto, so che probabilmente, ma veramente Presidente, perché mi ha sfuggito l'intervento, insomma mi sono

0: che c'è un'incongruenza tra ciò che è scritto e ciò che abbiamo fatto. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Pongo in votazione il 3.80 Bonafè, parere contrario Commissione Governo e quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Nuovo Maullu. Votato, perfetto. Chi è? Del Barba? Un attimo il collega. No, ha votato. Votazione chiusa. Presenti e votanti 241, contrari 137, la Camera respinge. 3.1009 Bonafè. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 238, contrari 137, la Camera respinge. 3.84 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 138, la Camera respinge. Identici 3.86 Bonafè, 3.1015 Bordonali, con parere favorevole di Commissione e Governo, li pongo in votazione. La votazione è aperta. Parere favorevole Commissione e Governo, ripeto. Parere favorevole. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 242, favorevoli 241, la Camera approva. 3.88 Bonafè. Onorevole Barbagallo, prego.
2: Grazie, signor Presidente. Facendo seguito alle cose esposte in aula, alle ragioni esposte dall'onorevole Mauri, con questo emendamento
3: Partito Democratico
2: 88, chiediamo di estendere in modo gratuito la disciplina per l'accesso ai fini istituzionali al sistema di indagine interforze. Il sistema di indagine interforze.
1: Colleghi, per favore, se no non si capisce niente. Per favore, colleghi.
2: Il sistema di indagine interforze è una banca dati che si rivela indispensabile per la lotta alla criminalità organizzata. Il Partito Democratico ne ha fatta già una battaglia in quest'Aula durante il decreto sicurezza, abbiamo presentato un ordine del giorno, le nostre ragioni le abbiamo esposte, ma sono risultate vane rispetto ai numeri della maggioranza che l'ha respinto. Ora, con questo emendamento specifichiamo le ragioni anche per trovare un'intesa rispetto a quanto affermato poco fa la rappresentante del Governo, perché la limitiamo esclusivamente ai comuni capoluoghi di provincia, quindi saranno poco più di un centinaio di accessi in tutto il territorio dello Stato, o i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Quindi vuole essere un modo per alimentare il confronto e chiedere che, insomma, alla polizia locale, a cui chiediamo maggiori funzioni, dobbiamo pure mettere la polizia locale nelle condizioni di poterle espletare. Il tutto in un quadro complessivo piuttosto critico rispetto all'impegno del Governo rispetto alla criminalità organizzata. Più volte in questa legislatura abbiamo contestato come c'è una progressiva diminuzione dell'organico, ad esempio, della direzione investigativa antimafia. Basta guardare i dati dell'organico dall'inizio della legislatura ad ora. Continuano i tagli sia sul personale dei carabinieri che su quello della Polizia di Stato. I carabinieri hanno lamentato per vie ufficiali da parte del comandante generale dei carabinieri tagli per oltre 10.000 unità. Insomma, la situazione è grave e se veramente vogliamo mettere a regime le maggiori funzioni che vengono assegnate alla polizia locale, servono risorse e serve un sistema complessivo del governo che

0: tratti la questione in sinergia con gli enti locali, con i sindaci e con le altre forze dell'ordine, soprattutto in casi come questi dove francamente non sono somme trascendentali.
1: Grazie onorevole Barbagallo, pongo in votazione il 3.88 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Ci siamo, mi pare. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 136. La Camera respinge. 3.1010 Bonafè. Barbagallo, prego.
0: Più volte in Commissione Trasporti, con una serie di atti parlamentari, abbiamo sollecitato l'accesso gratuito ai sistemi informativi del PRA, del pubblico registro automobilistico. È uno strumento indispensabile per tutte le amministrazioni locali, ne abbiamo fatto una battaglia a proposito delle auto abbandonate. Il governo mi fa segnali, signor Presidente.
1: Allora, ok, chiedo scusa.
0: Il governo fa segnali, quindi
1: La firmo io per un errore mio tecnico, perché in fondo al carteggio ho visto il 3.89 ed ero passato all'altra pagina.
2: Siamo al 3.89.
1: Quindi mi perdoni, è colpa mia, chiedo scusa all'Assemblea. Stiamo parlando allora del 3.89 Bonafè. Questo invece era il 3.1010, per cui a questo punto il 3.89 non era andato in votazione e allora poniamo. No, è così. Quindi chiedo sul 3.89, chiedo scusa onorevole Barbagallo, veramente è un errore mio. Allora, sul 3.89 Bonafè, c'è qualcuno che vuole intervenire? E no, lei stava intervenendo sul 3.1010.
2: Ho capito che era il 3.89.
1: Ho capito, ma ho sbagliato io.
2: No, va bene. Allora proseguiamo sul 3.89.
1: Quindi.
2: Proseguiamo sul 3.89, dai.
1: Vada. E le riprende il tempo, perché
0: sì, mi dovete accendere il microfono.
2: Sì.
0: Va bene, Presidente. Dicevamo che a proposito delle auto abbandonate, delle auto rubate, il Partito Democratico ritiene che l'accesso gratuito da parte della Polizia locale ai sistemi informativi,
3: Emanuele Barbagallo del Partito Democratico,
0: del pubblico registro automobilistico, sia un elemento fondamentale per consentire alla Polizia locale di espletare le funzioni che sono categoriche da questo punto di vista, e anche per migliorare le sinergie che ci dovrebbero essere tra governo ed enti locali. In un tempo in cui noi lamentiamo che rispetto alle grandi tematiche della finanza locale il governo si giri dall'altra parte. Ci sono tanti comuni che sono in dissesto e predissesto, e una marea che ogni anno continua a salire in modo sempre progressivo. Ci sono comuni che non hanno neanche le risorse banali per acquistare le nuove divise per la polizia locale, che non sono in condizioni di acquistare o di ammodernare il parco auto, oppure che non riescono neanche a pagare, a causa delle condizioni disastrose dell'ente locale, neanche un'ora di straordinario. Per non parlare poi dei comuni turistici, che sono chiamati in alcuni periodi dell'anno a sopportare affluenze straordinarie e spesso non hanno le condizioni per affrontare maggiori oneri e per garantire pure un servizio decoroso. Ecco, rispetto a questa sfida il governo indietreggia, e considerazioni banali come quella della copertura gratuita dell'accesso ai sistemi informativi del PRA, che darebbe un grande vantaggio, resta lettera morta. Ecco perché, rispetto al parere contrario del governo, noi ci aspettiamo da parte del Parlamento o da parte del governo stesso un'inversione di rotta in modo chiaro, netto, per consentire un espletamento delle funzioni coordinato e per espletare servizi amministrativi significativi in modo funzionale ed efficiente, e non insomma per ritornare al passato, quando le auto abbandonate, le auto rubate non avevano neanche un sostegno e una misura efficace e trasparente per gestire processi amministrativi complicati come questo.
1: Grazie onorevole Barbagallo. Sottoscrivono Carmina Pecorella e pongo in votazione il 3.89 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Ci siamo con... no,
4: la...
1: Pella. Votazione chiusa. Presenti 243, contrari 135, la Camera respinge. E adesso arriviamo a quello che io dicevo prima, cioè il 3.1010 Bonafè. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 136, la Camera respinge. 3.1013 Bonafè, lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 245, contrari 137, la Camera respinge. 3.91 Zaratti. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 134, la Camera respinge. 3.97 Alfonso Colucci. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 245, contrari 136, la Camera respinge. 3.1011 Bonafè, pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 243, contrari 137, la Camera respinge. 3.103 Bonafè. Onorevole Mauri, prego.
5: Grazie Presidente. Con questo emendamento noi proviamo, diciamo così, a fare un po' di ordine. Dovesse fare la gerarchia dei nostri emendamenti, non lo metterei sicuramente tra i primissimi. Però sostanzialmente proponiamo di uniformare...
3: Matteo Mauri, del Partito Democratico.
5: ...le livree delle uniformi, delle qualifiche, dei gradi, perché in questo momento c'è un po' una Babele in giro per l'Italia, un po' per la caratteristica soprattutto municipale, anche magari per il coordinamento regionale delle diverse regioni. Però ci sono, da un lato... delle discipline, dei vincoli, delle dotazioni che sono diverse, dall'altro ci
1: colleghi.
5: Sono caratteristiche che sono quelle che vi raccontavo, ma che soprattutto in alcuni casi possono avere, diciamo così, un loro effetto negativo nel momento in cui si confondono le uniformi e c'è, diciamo così, una potrebbe indurre i cittadini a, diciamo, confondere le uniformi della polizia locale rispetto a chi svolge diverso servizio, cioè le polizie, la polizia di Stato, le polizie nazionali, le forze dell'ordine in generale. Questo, guardate, vale anche per altre tipologie di lavoratori. Io penso a volte alle guardie giurate, mi sembra che abbiano delle divise che troppo difficilmente si distinguono, però quello, diciamo così, è un capitolo a parte, non lo stiamo affrontando in questo momento. Qua noi diciamo perché non si interviene per provare a uniformare almeno in linea di massima le divise e il resto. Su questo, diciamo, mettiamola così, non è che vi voglio male se non votate a favore, però non capisco sinceramente la ragione per cui non si voglia andare in questa direzione. Ci fosse una ragione, io su questo, dire, sarei disponibile anche a fare un'ulteriore riflessione, però sinceramente mi sembra che vada nella direzione giusta il fatto di dare un po' un ordine alle cose. Se questo non è un governo di ordine, non so che lo possa essere.
1: Allora, prima di mandare in votazione il 3.103, mi comunicano che c'è un problema tecnico sui fascicoli, per cui devo sospendere la seduta per 5 minuti, quindi la seduta è sospesa.
3: ...19:27 minuti, Radio Radicale, seduta sospesa per 5 minuti. E allora andiamo a vedere le notizie di questo pomeriggio. Usiamo il sommario dell'ANSA che è appena uscito. Intanto la Meloni, il dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, bagarra al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte il Presidente del Consiglio, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stavamo seguendo in diretta la Camera dei Deputati, riprende fra 5 minuti, sospensione di 5 minuti dei lavori, ancora altra questione affrontata, Trump a Pechino, altra notizia del giorno, tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO. Delle superpotenze della Silicon Valley. Un istante. E poi la questione iraniana. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare ancora una volta la Camera di questo pomeriggio, la parte che riguarda il fine emendamenti.
1: La seduta è ripresa. Fatta la verifica tecnica fascicolare, abbiamo risolto la questione e quindi pongo in votazione, vi prego di raggiungere gli scranni. Pongo in votazione il 3.122, Bonafè, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, 3.122, Bonafè, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Sì. Aspettiamo un attimino, chiaramente i colleghi non potevano saperlo. Un transatlantico, abbiate pazienza. Ci siamo. Lo Perfido, per favore. Zanella deve votare, sì.
4: Raimondo. Sarracino.
1: Dimmi, Massimiliano, dimmi. Sì. Aiello.
6: Della prossima settimana. Oggi cercherò
1: Ravetto, l'ho vista.
6: Poi faremo la
1: chi manca ancora alzasse il braccio cortesemente, se no Aiello manca. Urzì dov'è? Ah, Urzì. Urzì ci siamo, così procediamo. No, non ha dovuto. Aiello ha votato, quindi ci siamo, votazione chiusa, presenti 222, contrari 128, la Camera respinge. Passiamo al 3.103, Bonafè, lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 218, contrari 124, la Camera respinge. 3.104, Bonafè. Onorevole Mauri.
5: Grazie Presidente. Ma noi qua torniamo su un tema che è quello del trattamento degli operatori di polizia, anche perché noi abbiamo parlato di antinfortunistica, abbiamo parlato di assicurazioni, abbiamo parlato, solo noi veramente, non la maggioranza, di previdenza, di pensioni. Qui noi proviamo a, diciamo così, agire in maniera chirurgica e a riconoscere un trattamento integrativo a chi svolge funzioni integrative. Diciamo, andiamo in pari. Cioè, sostanzialmente, cosa diciamo? Che ci sono alcuni agenti che sono particolarmente esposti perché sono coloro i quali vengono chiamati a svolgere funzioni in sostituzione o in stretto rapporto con le forze dell'ordine. E di conseguenza faccio un esempio: a un certo punto, sulla scorta, non dimentichiamocelo mai, della carenza di forza effettiva delle forze dell'ordine, perché guardate che da qua partono tantissime cose che poi impattano sia sul tema forze dell'ordine e sicurezza, sia ciò che c'è attorno, come la polizia locale. Questo è il punto centrale, perché senza quella forza effettiva così bassa rispetto agli organici teorici, molti di questi problemi non ci sarebbero, per cui andiamo, diciamo, in ordine di gerarchie di problemi e di responsabilità conseguenti anche. Nel momento in cui vengono chiamati, faccio l'esempio, dal prefetto e autorizzati dal questore per fare il pattugliamento su alcune zone della città dove non ce la fanno a fare il pattugliamento, che so, notturno, i carabinieri che magari coprono un'altra area o la polizia di Stato che ne copre un'altra, allora a quel punto svolgono veramente le stesse funzioni degli altri, stanno svolgendo un servizio che è integrato, nel senso che è all'interno di un meccanismo più complessivo che vede l'utilizzo delle varie forze dell'ordine. Allora diciamo almeno qua, visto che non volete riconoscergli la pensione per il lavoro usurante, visto che non volete aumentare gli organici, così come abbiamo detto, perché non ci sono risorse, perché quelle risorse che ci citavano prima, i 20 milioni, sono o per pagamento degli straordinari, ma attenzione, se lo Stato ha bisogno di mettere risorse aggiuntive per pagare gli straordinari e gli agenti di polizia locale, vuol dire che quegli agenti sono stati costretti a fare delle ore aggiuntive. Perché sono stati costretti a fare ore aggiuntive? Perché non c'è abbastanza personale. Per cui il tema non è dare i soldi per farli lavorare in più, costringerli a lavorare in più, ma mettiamo le risorse da un lato per assumere più personale, cosa a tempo indeterminato, voglio essere chiaro, e dall'altro anche per dare un trattamento economico migliore a, se non altro, a tutti, per amor del cielo, se fosse possibile, ma visto che prima il sottosegretario diceva non siamo nel mondo, no, ideale, il libro dei sogni, va bene, ci sto, ok, almeno diamogli a quelli che sono più esposti rispetto ad altri. E sulle forme poi, diciamo così, essendo questa legge delega, non è che io devo scrivere facendo l'emendamento come, secondo che termini, secondo quale articolo, secondo quale modalità. Do una priorità e poi dite che sono tanti bravi, tanto bravi al governo, troveranno loro il modo di farlo.
1: Grazie onorevole Mauro. Ha chiesto di intervenire il governo. Prego, sottosegretaria.
7: Grazie Presidente. Tramite, ovviamente tramite lei, rispondo al collega Mauri che su questo si era dibattuto molto anche in sede referente rispetto ad un aspetto tecnico che probabilmente è stato sottovalutato, cioè agli operatori di polizia locale, giusta ordinanza di autorità di DPS concorrono per i compiti di inerenza, viabilità, servizi stradali, controlli amministrativi, tutela del decoro urbano, patrimonio dell'ente locale, eccetera, a specifici servizi del servizio di ordine e sicurezza, dove è già riconosciuta l'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al DPR 147 del 90, che è a carico dello Stato e non a carico degli enti locali. Questo, come dicevo poc'anzi nel precedente intervento, per dare la giusta narrazione, perché se no raccontiamo, non avete dato la possibilità dove gli organici sono risicati, e sappiamo che in molti comuni gli organici sono sicuramente ridotti, come è avvenuto per la Polizia di Stato, altrimenti in 3 anni non si sarebbero fatte le 42.500 e non avremmo messo lo step di altri 27.000 entro il prossimo anno, ma abbiamo dato la possibilità per esempio ai tanti comuni in difficoltà di poter derogare i parametri per le assunzioni. Quindi voglio sancire che il tema tecnico e quello che voi chiedete è già assicurato dal DPR 147 del 1990. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Pongo in votazione il 3.100. Borrelli. Però ragazzi, avvisatemi.
8: Presidente, approfittiamo di questo intervento e di questo emendamento per chiedere al governo
3: Borrelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra
8: rimettere un pochettino in linea le funzioni degli uomini della pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine, perché in realtà il collega Mauri ha posto un problema e il rappresentante del governo ha risposto in modo sul quale potremmo trovarci anche d'accordo. Il problema è che purtroppo non è così. Forse voi non vivete i territori, ma abbiamo l'esercito che fa strade sicure e per svolgere funzioni che sono meno importanti, nel senso che possono svolgere funzioni meno dirette da parte di forze dell'ordine, carabinieri, poliziotti e polizia municipale e finanzieri, guadagnano di più, che è una vergogna. Abbiamo agenti di polizia municipale che vengono mandati a fare funzioni che non dovrebbero fare e vengono a loro volta sostituiti, e agenti della polizia di Stato, i carabinieri e i finanzieri che vengono mandati a fare altro. Allora, noi chiediamo al governo, invece di continuare a raccontarci come dovrebbe funzionare, fate funzionare le cose in modo preciso. Polizia faccia la polizia, carabinieri, la polizia municipale e possibilmente, se dovete continuare a investire, non investite in uomini dell'esercito che vanno a svolgere, pagati di più, le stesse, anzi neanche le stesse funzioni degli agenti di polizia e dei carabinieri. Aggiungiamo, visto che avete dato l'ok a un ordine del giorno presentato in una precedente legge, avete dato l'ok, ricordo al rappresentante del governo che avete detto che entro l'estate pagherete gli arretrati ai poliziotti che non prendono da circa 2 anni, in alcuni casi gli straordinari. Se li volete così pimpanti, come li vogliamo pure noi, così determinati, pagateli, perché continuate a fare norme senza soldi e non pagate gli uomini dello Stato.
1: Grazie onorevole Borrelli, se non c'è nessun altro che il governo vuole intervenire. Prego sottosegretario.
7: È un atto di enorme rispetto nei confronti.
1: Ascoltiamo per favore.
7: Ho facoltà?
1: Prego, grazie. Ci mancherebbe.
7: Certo. No, chiedevo tramite lei al collega se avessi facoltà di replica. No, solo per dire, perché altrimenti veramente stiamo parlando di tutto e del nulla, è sancito dalla legge quello, certamente i nostri poliziotti, i nostri carabinieri, i nostri finanzieri, i nostri uomini e donne in divisa non vanno a fare le ballerine, fanno quello che è previsto dalla norma e dalla legge, lo fanno in modo adeguatissimo, sono straordinari, saremo sempre e comunque dalla loro parte. Quello che non mi sento, insomma, chi mi conosce, non vado mai a strumentalizzare determinati temi, non mi sento assolutamente, quindi rinvio, diciamo, al mittente quello che è stato detto, perché quello che questo governo ha fatto, pur non avendo io la delega, quindi non mi assumo nessuno, devo dire, per carità, e forse parlare di 42.500 assunzioni, dover dire che non avevano i guanti antitaglio di averli acquistati, dover dire che mancavano i mezzi per tipo i trattori, per essere chiari, pensare che i rinnovi contrattuali sono avvenuti con 1,5 miliardi in precedenza, nella precedente battuta, e che mai si è siglato con le organizzazioni sindacali il nuovo contratto, rinnovo contrattuale. Quindi credo che dobbiamo dialogare in modo intelligente, parlando ovviamente delle competenze e delle grandi abilità della polizia locale, come delle forze di polizia, che ovviamente hanno uno status giuridico rispetto alle competenze e per i quali ringraziamo, perché abbiamo sempre detto, per esempio, che nelle operazioni interforze, come le operazioni antimpatto, hanno contribuito e come contribuiscono ogni giorno. Però sinceramente non mi sento di accettare, per quello che si è fatto, né di far passare la polizia come qualcuno che va a fare l'hostess da qualche parte, né tantomeno come coloro che non hanno contribuito a migliorare. Abbiamo coperto il turnover, che non era una cosa semplice, troppi anni fermi rispetto alle assunzioni, abbiamo dovuto addirittura rivedere il tempo di formazione, perché altrimenti, se la formazione rimaneva, che non significa la qualità, i tempi di formazione, perché la formazione, soprattutto in una sicurezza che evolve dalla criptovaluta, alla cybersicurezza, alla violenza sulle donne, c'è necessità di personale qualificato, quindi continueremo ad investire sempre in nome e per conto di chi non ha una tessera di partito ma che indossa una divisa che dovremmo difendere tutti quanti ogni giorno. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. L'onorevole Mario ha chiesto di intervenire, prego.
5: Grazie Presidente, ma io devo dire che se la sottosegretaria Ferro, che ringrazio anche perché sta interloquendo,
3: Matteo Mauri del Partito Democratico,
5: che non è cosa né scontata né usuale soprattutto, si fosse limitata, diciamo così, alla prima parte del suo intervento, cioè al riconoscimento del valore del lavoro delle forze dell'ordine, io mi sarei trovato naturalmente d'accordo. Poi però ha detto anche altre cose, per cui mi sento di dover intervenire per chiarire, perché in più occasioni abbiamo discusso in quest'Aula dei decreti sicurezza e di cosa ha fatto o non ha fatto il Governo. Guardi, solamente due o tre cose molto veloci. La sottosegretaria dice abbiamo fatto un sacco di assunzioni. Bene, il numero delle persone assunte è inferiore al numero delle persone che sono andate in pensione o hanno comunque cessato. La Polizia di Stato è di oltre 2.000 agenti in meno rispetto all'inizio di questo governo, cioè quando questo governo è entrato in carica c'erano 2.000 agenti in più, per cui avete assunto meno persone. Questo nonostante il fatto abbiate ridotto in maniera consistente i tempi di formazione. Mi dispiace sottosegretario, ma tempi minori di formazione non possono significare uguale formazione. È molto semplice, perché o si pensa che prima gli studenti non studiavano oppure non ci si capisce. La compressione dei tempi di formazione incide, e guardate che ha un effetto, sia sulla qualità del servizio che sulla sicurezza degli agenti. È un torto che si fa a loro, e siccome questo vale soprattutto per la Polizia di Stato, per questioni legate a quando si fecero al tempo più assunzioni, la gobba pensionistica sta raggiungendo il massimo, e per cui quelli che vanno in pensione, cioè gli anziani che vanno in pensione, sono tanti e per cui escono normalmente dal percorso, e tra l'altro la maggior parte di questi non sono in strada per questioni anagrafiche, i nuovi che arrivano non hanno chi gli insegna il mestiere spesso e volentieri, per cui ha una minore formazione teorica sui banchi, corrisponde anche il fatto che non c'è chi li aiuta a familiarizzare col mestiere, quello che si capisce stando per strada e rubandolo con gli occhi da chi è più anziano, da chi è sa quando bisogna gestire in un certo modo le situazioni in un altro. Questo vale per chi sta per strada, vale per chi fa le indagini, vale tantissimo per l'ordine pubblico, che è un elemento di grandissima delicatezza anche democratica. E un'altra cosa, avete rinnovato il contratto. Beh, vuol dire, era vostro dovere, non è che, come dire, avete fatto qualcosa in più, però c'è un punto, che avete riconosciuto un aumento del 6% di stipendio a fronte di un'inflazione nello stesso periodo del 17%, cioè vuol dire che il potere reale di acquisto di un poliziotto prima, quello del precedente rinnovo, era maggiore rispetto al giorno dopo in cui avete rinnovato il contratto. Questa è la realtà, e non è che la dico solamente io, la dice solamente il PD, lo dicono i sindacati di polizia, che tra l'altro sul tema della formazione hanno un occhio, come dire, particolarmente attento e particolarmente di riguardo, così come ce l'hanno per quanto riguarda il personale effettivo. Non l'ho detto io che servono 12.000 carabinieri in più, l'ha detto il comandante del corpo dell'arma dei carabinieri, e come dire, ha avuto un certo impatto. Allora, non raccontiamoci le cose che non stanno. Potete dire è difficile, tanti vanno in pensione, va bene, discutiamo, però no. Allora, se il tema è siamo dalla parte delle forze dell'ordine, lavoriamo per loro, per metterli nelle migliori condizioni possibili per esercitare la loro funzione per i cittadini nel loro interesse, e allora però pensiamo anche alla loro previdenza, non solamente alle parole, perché voi siete molto bravi a mettere qualche pena in più o aumentare le pene, ma quando c'è da fare le cose concrete per il lavoratore del comparto della sicurezza, voi non ci siete. Allora, se il tema è la vicinanza e solidarietà, 100%, se però dobbiamo calcolare sul termometro di cosa si è fatto, beh, tante tante parole, tante tante leggi, ma poche poche cose che veramente servono.
1: Grazie onorevole Mauri, mi pare che nessun altro intenda intervenire, pertanto pongo in votazione il 3.104 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Onori ha votato, mi pare che hanno votazione chiusa, presenti 235, contrari 134, la Camera respinge. 3.106 Bonafè, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 231, contrari 134, la Camera respinge. 3.107 Bonafè, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 134, la Camera respinge. 3.108 Bonafè, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 236, contrari 133, la Camera respinge. 3.109 Bonafè, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 236, contrari 133, la Camera respinge. 3.110 Bonafè, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 233, contrari 133, la Camera respinge. 3.111 Bonafè, lo pongo scusate in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 234, contrari 133, la Camera respinge. Scusate, queste sono cancellate, no? Queste X.
9: Sì, sicuro.
1: Ok. Quindi siamo al 3.123 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, sì. Votazione Donno. Ci siamo, collega? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 239, contrari 135, la Camera respinge. 3.125 Bonafè. Onorevole Mauri, prego.
5: Grazie Presidente, non mi prenderò tutto il tempo a disposizione perché è un tema su cui ci siamo
3: Matteo
5: già...
3: Matteo Mauri del Partito Democratico.
5: Però voglio, secondo me è utile rimarcare, cioè quello del piano straordinario di assunzioni, dove noi qua definiamo anche un altro aspetto, cioè il fatto di definire i quantitativi degli organici in base ai parametri stabiliti dalle regioni. Voi sapete che una cosa sono gli organici, una cosa sono gli effettivi, però io credo, noi crediamo che sarebbe utile, diciamo così, a maggior ragione in una fase di revisione del sistema, fermarsi un secondo, fare un punto sicuramente con l'ANCI e con i rappresentanti dei comuni, delle associazioni che rappresentano i comuni, ma anche con le regioni che, non sto a spiegare, insomma, hanno delle competenze pur residuali su questo tema rispetto a quelle nazionali. E però io credo che sarebbe utile provare a definire questi organici, oltre a, come dire, mettere in campo iniziative per riuscire a rimpolparli. Perché? Perché spesso e volentieri ognuno si muove in ragione anche esclusivamente della propria capacità economica, e invece magari ci sono delle situazioni in cui, perché quello è un comune diciamo, turistico, per cui d'estate ci sono molte più persone, oppure perché è un comune in cui arrivano tante persone durante la giornata, eccetera, magari hanno necessità di avere un organico che è superiore rispetto a un comune che ha le stesse dimensioni ma è in un altro contesto. Per cui secondo me ci dovrebbe essere da un lato una disponibilità economica, okay, nazionale, per garantire, diciamo così, di avere degli organici che siano all'altezza, e dall'altro anche il coinvolgimento, dicevamo, delle regioni, che possono, se non altro, avere una funzione di, come dire, di coordinamento, di visione e di insieme, che potrebbe essere utile. Cioè, approfittiamo di questi passaggi anche per dotarci di strumenti concettuali che ci possano permettere di leggere meglio la realtà, le esigenze della realtà, e di conseguenza poi mettersi al meglio nelle condizioni di poter rispondere.
1: Grazie onorevole Mauri. Pongo in votazione il 3.125 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Dursi? Votazione chiusa. Presenti 233, contrari 134, la Camera respinge. 3.126 Bonafè, prego onorevole Mauri.
3: Mauri del Partito Democratico.
5: Lavori gravosi, lavori usuranti. Io credo che sia, o sarebbe veramente ipocrita, non riconoscere queste due caratteristiche al lavoro di componenti rilevanti delle polizie locali. Questa cosa è evidente, basta guardare i dati dell'INAIL per rendersi conto di quanto siano usuranti o gravosi o pericolosi anche molti dei lavori che vengono svolti dalle polizie locali. L'ho detto anche in precedenza, lo ripeto, anche e soprattutto per quello che gli viene chiesto oltre le normali competenze riconosciute alla polizia locale e chieste dallo Stato, dal governo, dalle articolazioni dello Stato e del governo sul territorio. E io penso che sia un'operazione di giustizia e di attenzione verso i lavoratori del settore, gli operatori che sul territorio si muovono, non riconoscere queste due caratteristiche. E riconoscerle ovviamente porta con sé, certo, un aggravio di costi da diversi punti di vista, e però torniamo ancora a quel punto: pensare di fare le riforme senza metterci, come dire, quote rilevanti e consistenti di risorse economiche, se va bene del tutto velleitario, se non è così, fatemi dire, anche un po' ipocrita.
1: Grazie onorevole Mauri. Deputata Bordonali, prego.
9: Anche Mario. Grazie Presidente. Beh, penso che anche questa volta al collega Mauri sia sfuggito il comma G
3: della Lega.
9: Comma G, collega Mauri, proprio rispetto a quello che lei ha sottolineato e che mi vede assolutamente d'accordo, che sia giusto riconoscere alla categoria interventi in ambito assistenziale, assicurativo e infortunistico. Quindi al punto G è stato inserito quello che lei sta chiedendo. Lei adesso farà dire al collega Fornaro, ribattendo, dicendo non c'è scritto chiaramente il lavoro gravoso. Di fatto si parla di materia assistenziale, assicurativa, infortunistica, quindi è tutto compreso rispetto a quello che lei ha chiesto. Grazie.
1: Grazie deputata Bordonali, quindi l'onorevole Mari e poi l'onorevole Fornaro.
7: Grazie Presidente, innanzitutto per sottoscrivere l'emendamento e poi per sottolineare che questo è un vuoto che ovviamente non riguarda solo questo tipo di lavoratori, dall'inizio della legislatura che ci occupiamo di categorie, potrei nominarle, andiamo dai panificatori ad altre, ai postini, che aspettano questa definizione. I vicini urbani in particolare sono diciamo così, in attesa di un riconoscimento che non può tardare più, perché il loro lavoro è senza ombra di dubbio gravoso e usurante, e quindi questo va fatto
3: dal gruppo di AVS.
7: Non non solo assistenziali, ma anche, come dire, di altre tutele che sono indispensabili e urgenti da questo punto di vista. Su questo abbiamo, io credo, almeno fino a questo punto, perso una legislatura e non può andare avanti così. Grazie.
1: Grazie onorevole Mario. Onorevole Fornaro, prego.
10: No, mi pare che l'intervento del
3: Fornaro del Partito Democratico
10: assolutamente non sia in contraddizione con quello che ha poi svolto la collega Bordonali. Questa è una specificazione puntuale rispetto a un tema più grande ed è quello del riconoscimento del lavoro gravoso. Quindi non c'è contraddizione, l'emendamento è coerente e credo che se le cose che ha detto la collega Bordonali ovviamente sono vere, non ci dovrebbe essere difficoltà ad approvare un emendamento che specifica la tematica del lavoro gravoso.
1: Grazie onorevole Fornaro, mi pare che nessun altro intenda intervenire, pertanto pongo in votazione il 3.126 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Ci siamo con lì, dov'è? Ah, Quartini. Sì, sì, un attimo che sta arrivando. Ci siamo, collega. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 230, contrari 132, la Camera respinge. 3.127 Bonafè. Pongo in votazione. Prego, onorevole Mauri.
3: Mauri del PD.
11: Introduzione di disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e connessi benefici, relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell'applicazione del personale della Polizia Locale della disciplina vigente in materia di elargizione e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i familiari ove previsto. Glielo leggo prima per dimostrarle che non c'entra assolutamente niente con questo, eppure quello precedente, e che se c'è tutta questa attenzione si voti a favore. È proprio semplice, cioè lo possono capire veramente tutti. E cioè, diciamo, estensione alla polizia locale della disciplina prevista per i lavori usuranti, ai sensi del decreto legislativo, comportante l'anticipazione di 3 anni rispetto ai regimi pensionistici attuali per il personale. Se l'avete già scritto, ci fate il piacere di dirci dove è scritta questa cosa, così come la diciamo noi, e vi diciamo bravi. Peccato che se l'aveste fatto ci avreste detto che non era ammissibile, perché semplicemente non è così. Per cui non fate finta di aver fatto cose che non avete fatto, perché è scortese non nei nostri confronti, ma nei confronti dei lavoratori.
1: Grazie onorevole Mauri. Pongo in votazione il 3.127 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Maullu, ci siamo.
12: Entra Manzi.
1: Chi è?
12: Manzi.
1: Ci siamo. È riuscita a votare lei? Votazione chiusa. Presenti 230, contrari 132. La Camera respinge. 3.128 Bonafè. Lo pongo in votazione. Parere contrario. Commissione, Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 225, contrari 127, la Camera respinge. 3.129 Bonafè. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 130, la Camera respinge. 3.131 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 130, la Camera respinge. 3.133 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Onorevole Cattaneo. Un attimo che vota. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 226, contrari 131, la Camera respinge. 3.135, Bonafè. Pongo in votazione parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione Dursì. Votazione chiusa. Presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Presenti 227, astenuti 57, favorevoli 134. La Camera approva. Passiamo al 4.1001 Bonafè. Oppongo in votazione parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione Candiani. Votazione chiusa. Presenti 229, contrari 132. La Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 226, astenuti 63, favorevoli 132, la Camera approva. Passiamo al 5.1 Pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 127, la Camera respinge. 5.2 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 131, la Camera respinge. 5.4 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.1002 Pensa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 221, contrari 126, la Camera respinge. 5.1001 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.1000 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 225, contrari 128, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 226, astenuti 63, favorevoli 134, la Camera approva. Passiamo al 5.02 Caramiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 125, la Camera respinge. 5.03 Appendino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 129, la Camera respinge. 5.04 Auriemma. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 129, la Camera respinge. 5.05 Alfonso Colucci. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, astenuti 58, contrari 130, la Camera respinge. 5.06, pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 224, contrari 128, la Camera respinge. 5.07, Auriemma. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 131, la Camera respinge. 5.08, pensa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.09, Alfonso Colucci. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 230, contrari 131, la Camera respinge. 5.01000, pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 128, la Camera respinge. Passiamo agli identici 6.1000 Bonafè, 6.2 Zaratti. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo e quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 223, contrari 128, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta. Ah no, non l'ho ancora detto, revochiamo allora la votazione e do la parola all'onorevole Mauri. Poi c'è
3: Mauri del Partito Democratico.
5: Intervengo sulla votazione dell'articolo per annunciare il nostro voto contrario, dicendo le cose che avrei potuto dire anche sull'emendamento precedente, perché qua risulta così plasticamente evidente il fatto che non ci vogliate mettere una lira, perché noi che abbiamo previsto una copertura anche, diciamo così, contenuta, non è che abbiamo messo 2 miliardi, abbiamo messo 150 milioni per provare a fare veramente il minimo indispensabile in ragione delle proposte che abbiamo avanzato nell'arco del tutto il lavoro di commissione qua. Poi mi rendo conto che non avendo voi accettato niente, perché i tre pareri favorevoli erano due del bilancio, che vi hanno detto guardate che avete scritto cose che non funzionano, più potete specificarle, e l'altre per bontà della collega Bordonali, per cui essendoci anche l'emendamento della Lega, allora diciamo così è finito dentro anche l'emendamento che avevamo presentato, ma la verità è che non avete accolto nulla di quello che avrebbe potuto concretamente incidere sulla qualità del lavoro e sulla vita delle persone che animano il comparto. Qua noi vi abbiamo scritto metteteci 150 milioni per mettere il governo nelle condizioni di fare delle cose che potrebbero essere anche apprezzate. Per cui mentre noi come PD ci siamo astenuti sugli altri emendamenti perché abbiamo ritenuto sbagliato non aver introdotto le cose che vi abbiamo proposto, ma di per sé non rappresentavano, almeno a nostro modo di vedere, un problema insuperabile, invece qui il problema è completamente insuperabile. È il problema a un nome e un cognome, si chiama governo e non vuole fare quello che serve fare, per cui voteremo contro.
1: Grazie onorevole Mauri. Pongo dunque in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Ci siamo colleghi, mi pare di sì. Votazione chiusa, presenti 226, favorevoli 132, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 7, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa, presenti 228, favorevoli 131, la Camera approva. Allora, questi li spostiamo e passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Iezzi numero 10 è stato ritirato dal presentatore. Invito a questo punto la sottosegretaria a esprimere il parere. Se lei concorda, io glieli chiamo e lei mi dà il parere.
7: Grazie Presidente.
1: Allora, 1 Zanella.
7: 1 Zanella, accolto come raccomandazione previa modifica dell'impegno nei seguenti termini. Impegna il Governo a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte senza nuove ulteriori spese a carico della finanza pubblica e fatte salve le competenze delle amministrazioni dello Stato in materia ambientale, a regolamentare la figura e le competenze degli ispettori ambientali che operano a supporto della Polizia Municipale.

0: gli ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
1: 4 Caramiello.
0: Contrario.
1: 5 Pensa.
0: Contrario.
1: 6 Auriemma.
0: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformulato come segue: impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia Locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
1: 7 Alfonso Colucci.
0: Espunte le premesse, favorevole a condizione di riformulare l'impegno nei seguenti termini: impegna il Governo, fermo restando le prerogative parlamentari anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a rifinanziare in modo strutturale e adeguato e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica il Fondo per la sicurezza urbana citato in premessa, assicurando che le risorse stanziate siano congrue rispetto ai fini e agli obiettivi indicati in premessa con riguardo al reclutamento di personale della Polizia Locale, astenendosi altresì per il futuro da riallocazioni delle risorse per esigenze estranee al fondo del comparto della Polizia Locale.
1: 8 Baldino.
0: Espunte le premesse, favorevole a condizione di formulare l'impegno nei medesimi termini indicati all'ordine del giorno numero 7, che è quello precedente che ho letto.
1: Ok, grazie. 9 Boff.
0: Favorevole a brevi espunzioni delle parole e controllo del territorio che richiamano a rigore una funzione di primaria competenza statale volta alla prevenzione generale dei reati o in subordine previa sostituzione delle stesse con le seguenti e di presidio del territorio.
1: Il 10 Iezzi è stato ritirato. L'11 Bordonali.
0: Favorevole a condizione di riformulazione dell'impegno nei seguenti termini: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a qualificare il lavoro del personale della Polizia Locale quale attività gravosa ai fini del riconoscimento di benefici pensionistici.
1: 12 Giovine.
0: Favorevole.
1: 13 Montaruli.
0: Favorevole.
1: 14 Urzì.
0: Favorevole.
1: 15 Zurzolo.
0: Favorevole.
1: 16 Giagoni.
0: Favorevole a condizione di riformulare nei seguenti termini: in considerazione dell'importanza funzionale dell'accesso alla banca dati nel settore della sicurezza riconosciuto dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di intraprendere gli approfondimenti tecnici, giuridici e organizzativi necessari per vagliare la possibilità e la congruità dell'accesso del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al CED Interforze, il Ministero dell'Interno, in relazione ai profili e ai principi di competenza, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dello stesso, di funzionalità, di protezione dei dati personali e di garanzia della sicurezza informatica, nonché compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 17 Padovani.
0: Favorevole.
1: 18 Borrelli.
0: Favorevole all'impegno, se riformulato per come segue: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto delle peculiarità della gravosità delle funzioni svolte al personale della Polizia Locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
1: 19 Grimaldi.
0: A me manca il 18, Presidente.
1: 18 era Borrelli, quello che ha detto adesso.
0: Allora, Padovani era la riformulazione che ho letto ed era il 17.
1: No, aspetti, aspetti. Padovani a me risulta favorevole.
0: No, ma in realtà era... favorevole con la riformulazione.
2: Padovani?
1: Ma scusa, a me, vabbè.
0: Cioè, 18 allora... Borrelli, invece mi aveva chiamato adesso il 18 Borrelli, giusto? Vabbè. Accolto come raccomandazione.
1: Ok, quindi allora recuperiamo l'ordine e siamo a 18 Borrelli accolto come raccomandazione. 19 Grimaldi.
0: Contrario.
1: 20 Ghirra.
0: Contrario.
1: 21 D'Alessio.
0: Allora, contrario tranne è favorevole solo al secondo impegno, a condizione di riformulare nei seguenti termini: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto delle peculiarità della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia Locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia

0: previdenziale assicurativa infortunistica.
1: Quindi è un favorevole previa riformulazione. Ok.
0: Favorevole solo al secondo.
1: Sì, certo. 22 Benzoni.
0: Contrari.
1: E l'ultimo, 23 Pastorella.
0: Accolto come raccomandazione.
1: Grazie. Allora ritorniamo al numero 1 Zanella. Deputata, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? Sì. Grazie e andiamo avanti. Zaratti. Contrario, ovviamente. Lo pongo in votazione. L'ODG2, Zaratti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. ODG2, Zaratti, parere contrario del governo. Aspettiamo un attimo che i colleghi votino. Chi altro? Perfetto, chi altro manca? Iaria ha votato. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 222, contrari 126, la Camera respinge. 3 Mari, accetta la riformulazione? Vuole riascoltarla. Sottosegretario, le posso chiedere la cortesia del 3 Mari e una riformulazione?
0: Allora, il 3 Mari espunte le premesse favorevoli all'impegno se riformulato come segue: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
1: Mari accetta? No. Pongo in votazione il 3 Mari, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Presenti 222, contrari 127. La Camera respinge. 4 Caramiello contrario. Prego, onorevole Caramiello.
2: Grazie Presidente, non mi stupisce il parere contrario su quest'ordine del giorno, anche perché la scelta dello strumento della legge delega
3: Alessandro Caramello del Movimento 5
2: ordinaria
3: Stelle.
2: determina un limite strutturale evidente, in quanto il Parlamento si limita a fissare criteri direttivi generali, rinviando poi al Governo la concreta definizione della disciplina attraverso poi decreti legislativi, con conseguente compressione del confronto parlamentare e della trasparenza su contenuti che incidono direttamente sull'assetto del comparto sicurezza. Colleghi, tale impostazione ha già determinato una riduzione degli spazi di condivisione politica a fronte della richiesta proveniente da una parte significativa degli operatori del settore di una riforma organica mediante una legge ordinaria capace di disciplinare direttamente e compiutamente la materia. Presidente, acuisce la criticità relativa allo strumento normativo utilizzato, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, che rappresenta un vincolo sostanziale e non meramente tecnico, che ha comportato il rigetto o l'accantonamento di numerose proposte emendative volte al rafforzamento degli organici, all'ampliamento delle coperture assicurative, nonché all'equiparazione delle tutele previdenziali a quelle riconosciute alle forze di polizia dello Stato, rinviando o escludendo interventi essenziali per l'effettiva operatività del comparto. Il provvedimento, Presidente, elude il nodo centrale della riforma, ossia il riconoscimento della polizia locale quale forza di polizia a ordinamento locale, anche ai fini di un eventuale inserimento nel sistema delineato dalla legge numero 121 del 1981, ritenuta, Presidente, fondamentale da larga parte delle rappresentanze di categoria, ma esclusa purtroppo da questo governo. E, Presidente, sono stati respinti interventi su aspetti essenziali, quali il potenziamento degli organici, la previsione di adeguate coperture assicurative per infortuni e l'equiparazione previdenziale, con conseguente permanenza di condizioni di criticità per il personale. Colleghi, non è prevista l'obbligatorietà di strumenti fondamentali per la sicurezza operativa, quali il collegamento radio costante con una centrale operativa, condizione essenziale per garantire la tutela degli operatori. Presidente, poi alcune disposizioni contenute nella delega appaiono suscettibili di determinare un arretramento rispetto al quadro normativo vigente, in particolare laddove rimettono in discussione l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero introducono margini eccessivi di discrezionalità nella revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Presidente, non vengono introdotte innovazioni significative in materia di accesso alle banche dati dallo SDI al CED, e l'ho detto più volte, permanendo ritardi ultradecennali, e ne vengono adeguatamente valorizzate le funzioni dirigenziali dei comandanti dei corpi di polizia locale, e nel complesso il provvedimento si limita a formalizzare e ridefinire competenze già di fatto esercitate dalla polizia locale, senza accompagnarle con adeguati strumenti, tutele e riconoscimenti, risultando pertanto inidoneo a realizzare una riforma effettiva del settore. Cosa chiedeva al governo? Quali impegni chiedeva questo ordine del giorno? Semplicemente a garantire che la norma delegata non comporti l'abrogazione della legge 7 marzo 1986, quindi la numero 65, assicurandone la perdurante vigenza quale fonte di principi generali in materia di ordinamento della polizia locale, fatti salvi esclusivamente gli interventi di coordinamento e le disposizioni espressamente superate o incompatibili con la nuova disciplina. Ma ancora, Presidente, vuole impegnare il Governo, questo ordine del giorno, ad assicurare nell'adozione dei decreti legislativi la piena salvaguardia dei principi consolidati della legge numero 65 del 1986, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare con riferimento all'autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, alla loro specificità ordinamentale e alla natura pubblicistica delle relative funzioni. Ancora, Presidente, Sottosegretario, a prevedere in ogni caso che il riordino della materia avvenga in un quadro di continuità normativa, valorizzando e mantenendo i capisaldi dell'impianto vigente al fine di evitare vuoti di tutela, incertezze interpretative o regressioni rispetto alle garanzie attualmente riconosciute al personale della polizia locale. Per questo io vi chiedo un voto favorevole in quest'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramiello. Pongo in votazione l'ODG 4 Caramiello, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Dov'è? Fimiani, sì, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 224, contrari 131, la Camera respinge. 5 Pensa. Onorevole Pensa, prego.
4: Grazie Presidente. Voglio essere breve nel mio intervento perché penso che l'ordine del giorno sia abbastanza chiaro. L'ordine del giorno mira semplicemente ad equiparare...
3: Pasqualino Pensa, del Movimento 5 Stelle.
4: ...a corpi di polizia, perché non ancora dal punto di vista previdenziale, quindi pensionistico, la polizia locale è equiparata a un corpo di polizia di Stato, eppure svolgono gli stessi compiti, gli stessi ruoli, anche se territorialmente limitati. In questo contesto noi chiediamo semplicemente di equiparare questa cosa. È impensabile avere due corpi che fanno le stesse funzioni ma che non vengono trattati allo stesso modo. Quindi posso avanzare almeno una richiesta al governo, Presidente, per il suo tramite, di accantonamento di questo ordine del giorno al fine di poter dare un voto favorevole su una cosa giusta.
1: Grazie onorevole Pensa. Allora chiedo alla sottosegretaria, rispetto all'istanza di accantonamento, è contraria. E quindi pongo in votazione il 5 Pensa, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 219, contrari 124, la Camera respinge. 6, Auriemma accetta la riformulazione, perfetto, grazie. 7, Alfonso Colucci accetta la riformulazione, grazie. E 8, Baldino accetta la riformulazione, lo vuole riascoltare per favore sottosegretaria. E l'8, Baldino.
0: Espunte le premesse, favorevole a condizione di questa riformulazione. Allora, che è uguale a quella del punto 7, quindi fermo restando le prerogative, impegni il governo, fermo restando le prerogative parlamentari anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a rifinanziare in modo strutturale, adeguato e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica il Fondo per la sicurezza urbana, citato in premessa, assicurando che le risorse stanziate siano congrue rispetto ai fini e agli obiettivi indicati in premessa con riguardo al reclutamento di personale della Polizia Locale, astenendosi altresì per il futuro da riallocazioni delle risorse per esigenze estranee al fondo e al comparto della Polizia Locale.
1: Accetta, onorevole Baldino? No. Prego, prego, chiedo, scusi.
5: No, eccolo. No, non accetto intanto perché vengono citate le premesse che però vengono espunte, quindi non capisco che cosa si cita, a cosa si fa riferimento se le premesse non ci sono nell'ordine del giorno. Ma non accetto perché, benché ringraziando la sottosegretaria per lo sforzo di esserci venuti incontro anche con la riformulazione dell'ordine del giorno del collega Colucci, che è la medesima riformulazione che mi si propone, perché a parte mancano le premesse, che sono importanti, ma perché noi chiediamo che il fondo venga rifinanziato per assicurare che vengano attribuite risorse congrue ai comuni per fare sicurezza integrata, cosa che i comuni sono chiamati a fare sempre di più, ma non riescono a fare perché le risorse gli vengono tagliate sempre di più. Cioè, il mio ordine del giorno era diverso rispetto a quello del collega Colucci, che si riferiva prettamente alle funzioni e al comparto, al personale della Polizia Locale. Qui stiamo parlando di un altro aspetto, quello della sicurezza urbana. E allora, siccome ogni volta che si parla delle statistiche sull'aumento dei reati negli ultimi anni ci viene detto dal Presidente Meloni ma guardate che i reati aumentano nelle città amministrate dal centro-sinistra, quindi vuol dire che la responsabilità è dei comuni. Allora, se la responsabilità secondo il governo, secondo me no, ma se la responsabilità secondo i governi di fare sicurezza è dei comuni, allora il governo desse le risorse ai comuni per fare sicurezza, e questo ordine del giorno andava proprio in questa direzione. Quindi, pur apprezzando lo sforzo della sottosegretaria, io non posso accettare, perché in questo modo il mio ordine del giorno viene, e il mio impegno chiesto al governo, viene totalmente svuotato di senso, e allora non andiamo nella direzione dove vi stiamo chiedendo di andare. Grazie.
1: Grazie deputata Baldino. Pongo in votazione l'ODG 8 Baldino, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione. Chi è che deve votare? Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 217, contrari 124, la Camera respinge. 9, Boffa. Accetta la riformulazione? Sì. Perfetto. Grazie. E quindi 10 è stato ritirato. 11, Bordonali. Accetta la riformulazione? Grazie. 12, Giovine, favorevole. 13, Montaruli, favorevole. 14, Ursì, favorevole. 15, Zurzolo, favorevole. E passiamo al 16, Giagoni. Accetta la riformulazione? Perfetto. E allora passiamo al 17, Padovani, che dove sta? Accetta la riformulazione? Grazie. E passiamo al 18, Borrelli. Accetta la raccomandazione? No. Quindi governo, le chiedo che, visto che il 18 Borrelli non accetta la raccomandazione, parere contrario o favorevole? Contrario. Allora, parere contrario, pongo in votazione il 18 Borrelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 214, contrari 124, la Camera respinge. 19 Grimaldi. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 215, contrari 123, la Camera respinge. 20 Ghirra. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 217, contrari 123, la Camera respinge. 21 D'Alessio, accetta la riformulazione? Diamo voce ad Alessio.
6: Sempre grande disponibilità ad accettare, ma questo è un parere contrario, non è una riformulazione, perché è un'apertura al 10%, quindi lo votiamo. Grazie.
1: Quindi non l'accetta e poniamo in votazione il 21 D'Alessio, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 214, contrari 123, la Camera respinge. 22 Benzoni. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 214, contrari 122, la Camera respinge. Infine 23 Pastorella, accetta la raccomandazione. Perfetto. E quindi abbiamo finito con gli ordini del giorno. Non ho capito,
7: no,
1: il
7: deve fare una precisazione.
1: Ah, la sottosegretaria, colleghi, il governo intende intervenire, prego.
0: No, e se mi è consentito, rispetto a quello che ha detto la collega Baldini, Presidente, voglio ovviamente dire che ha ragione, perché in effetti si ripropone la questione delle premesse, che invece nel caso,
1: colleghi, un po' di silenzio, se no non si
0: caso dell'ordine del giorno erano state espunte, quindi per un fatto ovviamente di onestà intellettuale e di chiarezza. Sicuramente, però credo che a me dispiace che non abbia accettato la riformulazione, perché la riformulazione, collega, per noi, stando le sue ragioni, significava non trasferire queste risorse su altro che non fosse il comparto della polizia locale, cosa che spesso nei comuni per necessità magari vengono spese su altre risorse, ma anche la possibilità di poter poi intervenire su quelle che sono le competenze.

0: No, colleghi, scusate un attimo, c'è da chiarire un aspetto del fascicolo che credo che si è un attimo inciampati tecnicamente, quindi rimanete in aula perché non escludo.
1: Stessa cosa equivale per quello di Alfonso Colucci che a mia memoria ha accettato la riformulazione,
0: sì.
1: Va espunto il discorso delle promesse dalla riformulazione.
0: Ok, va bene, quindi non dobbiamo ricorrere di nuovo al voto. Ok.
2: Ma non è stato votato.
0: No, vabbè, poi voglio capire. Va bene. E allora, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale della votazione e della votazione finale avrà luogo nella seduta di domani giovedì 14 maggio a partire dalle ore 9.30. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, all'ordine del giorno della seduta di domani, dopo tale provvedimento e prima degli altri argomenti già previsti, sarà iscritto l'esame delle questioni pregiudiziali Braga ed altri numero 1, Grimaldi ed altri numero 2, Santillo ed altri numero 3, riferite al disegno di legge numero 2920 di conversione del decreto legge numero 66 del 2026 recante disposizioni urgenti per il piano casa. E quindi adesso passiamo agli interventi di fine seduta. Deputata Serracchiani. No? Va bene. E allora passiamo all'onorevole Lomuti.
3: Presidente, facciamo un po'...
0: Sì, aspettiamo anche due secondi. Colleghi, per favore, un po' di silenzio, così chiudiamo la seduta. Colleghi, silenzio. Vada, onorevole Lomuti.
3: Grazie, Presidente. Vorrei porre all'attenzione di quest'Aula...
4: Lomuti, del Movimento 5 Stelle.
3: ...che riguarda... una regione del sud, una regione che presenta da sempre numeri negativi, specialmente in merito agli indici socio-economici di quel territorio, che è la mia regione, la Basilicata. E il paradosso sta nel fatto che è una regione che è leader produttrice di energia, dal fossile alle fonti rinnovabili, e che contribuisce in maniera significativa al sostentamento e al fabbisogno energetico del nostro Paese. Soltanto per quanto riguarda l'energia fossile, il petrolio produce l'80% a livello nazionale e contribuisce per il 10% al fabbisogno nazionale. Riguardo alle energie rinnovabili, la produzione di energie rinnovabili in Basilicata raggiunge il 90% a livello nazionale. Eppure è una regione che più di tutti da sempre paga il prezzo più alto di carburante, di gas, di benzina, di gasolio a livello nazionale. La stessa cosa, Presidente, per quanto riguarda anche l'aumento dei prezzi dovuti alle crisi internazionali come quella che stiamo vivendo oggi a Hormuz. Allora, perché un cittadino lucano che dà così tanto come contributo a un settore... forse il primario, ecco, per quanto riguarda un paese che è quello dell'energia, deve subire poi questo paradosso, deve subire poi sulla propria pelle. Vede, Presidente, noi vorremmo capire, ho depositato un'interrogazione su questo tema, vorremmo capire perché la politica nazionale non tratta la Basilicata come dovrebbe trattare una regione importante per il contributo che dà e perché il governo nazionale non tratta questo tema. Ho depositato un'interrogazione per capire quali sono i motivi di questa discriminazione, di questa di questo fatto che ormai è insopportabile, cioè il governo utilizza una regione e i suoi cittadini sfruttandola al massimo fino all'osso e poi abbandonarla. Cerchiamo di capire se è dovuto ai costi logistici, se è dovuto ai tracciamenti, se è dovuto al mercato, a un mercato che è spietato. Però Presidente, e concludo, io chiederei ai ministri, al governo, a Dito, per capire qual è il motivo di questa discriminazione, chiederei una risposta seria e concreta, non al sottoscritto, ma a tutti i cittadini lucani. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Lomuti. Onorevole Rotondi, prego.
5: Onorevoli colleghi, vorrei segnalare che si è verificato ieri un nuovo capitolo di una tragedia collettiva che si sviluppa purtroppo a Rapa.
4: Gianfranco Rotondi di Fratelli d'Italia.
5: È la scomparsa di Francesco Pastore, che è un operaio dell'Isochimica di Avellino. E si tratta di un'azienda che rinvia a una pagina oscura della nostra vita pubblica, perché, lo ricordo ai più giovani, questa azienda ebbe da Ferrovie l'incarico di togliere l'amianto dalle carcasse dei treni, per dirla con linguaggio semplice, e fu fatto senza le precauzioni che sono necessarie quando si realizza un lavoro di questo tipo. Non sono illazioni, ma sentenze penali e civili. L'ultima sentenza parla di una vera e propria strage di Stato. Per cui gli operai del tempo hanno tutti contratto le malattie conseguenti alla esposizione non protetta all'amianto e uno ad uno si stanno ammalando e morendo. Al di là dell'ultimo scomparso, che avevo l'onore di conoscere e avevo parlato con lui anche recentemente, noi abbiamo un dovere di giustizia verso questi lavoratori. Tutti i governi che si sono susseguiti dopo che le sentenze hanno cominciato ad allinearsi hanno ricevuto i rappresentanti, gli avvocati. Il tema è semplice: se vi è stata una strage di Stato e se le sentenze dimostrano che c'è conseguenza tra l'esposizione all'amianto, la malattia e la morte, questi morti debbono essere risarciti. E da parte di Ferrovie vi sarebbe l'interesse a risarcirli secondo una proposta transattiva che l'Associazione dei lavoratori formula, perché ciò che loro chiedono è molto meno di quello che dovrà essere dato a fine di tutti i giudizi. Naturalmente RFI dice che l'azionista, il MEF, deve dare un'indicazione, senza di che non vi è nessuna possibilità di dare ai lavoratori una soddisfazione minimale che è al di sotto di quello che gli spetterebbe, che gli toccherebbe, che sarebbe giusto dare. Il Ministero dell'Ambiente ha ribadito di aver fatto tutto quanto nei suoi poteri per il risanamento dell'area ex Isochimica, ma il tema che la drammatica notizia di ieri ripropone è quella del legittimo risarcimento dei lavoratori, almeno di quelli ancora in vita, almeno di quelli che hanno aderito a una ipotesi, alla formulazione di una ipotesi transattiva. Segnalerei al governo e a tutte le forze politiche la necessità di una maggiore attenzione verso una tragedia nazionale che rimane viva e che purtroppo a rate si ripropone tragicamente di tanto in tanto. Grazie.
0: Grazie onorevole Rotondi, anche perché mi ha rammentato che feci una parte di indagini sull'Isochimica anni fa. Allora, il collega Donna, prego.
6: Grazie Presidente. Stiamo denunciando
4: il Movimento 5 Stelle.
6: Ormai un allarme sicurezza in tutta la Puglia che ha coinvolto tutte le province. E tutti i territori che sono colpiti da atti intimidatori, addirittura ad amministratori locali, rapine, bombe ai bancomat, omicidi, episodi che si moltiplicano di criminalità e violenza urbana. E appena di ieri notte la notizia dell'esplosione di due bancomat fatti appunto esplodere a Carmiano, in provincia di Lecce. E proprio ieri pomeriggio, insieme al collega Alfonso Colucci, abbiamo presentato l'ennesima interrogazione al Ministro dell'Interno sul tema della sicurezza, della criminalità e per la legalità in Puglia. Ad oggi però, Presidente, nonostante numerose interrogazioni, nessuna risposta è arrivata dal Ministro. Evidentemente a piante dosi e alle destre non importa nulla di questo tema, ma l'assenza di risposte è inaccettabile perché questi episodi continuano a minacciare il territorio, gli imprenditori, i cittadini, le stesse forze dell'ordine e la Puglia è fortemente colpita dalla criminalità, addirittura in provincia di Foggia c'è una situazione molto preoccupante, molto particolare, addirittura il procuratore nazionale antimafia Melillo ha affermato che la situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela in Sicilia o Calabria e a tutto questo si aggiunge la gravissima carenza di personale, di organico, come denunciato dai sindacati di polizia. La verità, Presidente, è che i problemi non si risolvono con le passerelle, con i vuoti annunci. I cittadini hanno bisogno di certezze, di sentirsi sicuri, tutelati, e invece la situazione è totalmente, possiamo dire, drammatica. E allora dov'è il governo che faceva le promesse sulla sicurezza? Il governo Meloni ormai è un governo che ha raccontato favole, balle sul tema della sicurezza, perché non si preoccupa delle carenze di organico, preferisce spendere centinaia di milioni per i centri in Albania che non servono a nulla e non funzionano, mentre potrebbe assumere forze dell'ordine, operatori nelle forze dell'ordine, aumentare gli stipendi alle forze di polizia. Intanto però c'è sempre più cittadini hanno paura. Allora, Presidente, concludo. Abbiamo saputo che il Ministro Piantedosi nei prossimi giorni sarà in Puglia. Ecco, il Ministro Piantedosi venga in Puglia, intanto provi a dare qualche risposta alle sollecitazioni che abbiamo fatto, ma venga in Puglia non a fare le passerelle, perché delle passerelle e delle chiacchiere vuote noi siamo stanchi. Venga in Puglia a dire quanti agenti arriveranno in più nelle forze di polizia per supportare il territorio, per dare sicurezza ai cittadini e venga a dirci che cosa vuole fare per risolvere questo problema. Basta chiacchiere, è l'ora dei fatti.
0: Grazie onorevole Donno. Onorevole Caso, prego.
7: Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico per dire con grande forza no a una nuova marcia su Roma e esprimere tutta la nostra contrarietà alla manifestazione annunciata per il 13 giugno a Roma sulla cosiddetta reimmigrazione, una proposta razzista e xenofoba in aperto contrasto con i valori costituzionali, con i principi fondamentali della democrazia e con la natura antifascista della Repubblica, anche un insulto per Roma, per la capitale, medaglia d'oro per la resistenza. Noi pensiamo che sia fondamentale la mobilitazione che si sta svolgendo in queste ore. Vogliamo ringraziare le forze sociali, politiche, le associazioni partigiane, i sindacati, le realtà studentesche che stanno sottoscrivendo un appello per chiedere alle istituzioni di intervenire. Noi saremo sempre in prima linea per fermare quest'onda nera e questa deriva. Lo siamo stati qui per difendere la Camera da un attacco intollerabile e voglio salutare e ringraziare i nostri colleghi Arturo Scotto, Nico Stumpo e Angelo Bonelli che anche oggi non hanno potuto partecipare ai nostri lavori perché hanno difeso la Costituzione e i valori della nostra Repubblica antifascista. Ecco, oggi un parlamentare di Futuro Nazionale ci ha definito filoislamici, comunisti, corifei e baccanti arcobaleno. Siamo solo democratici antifascisti e lo resteremo sempre.
0: Grazie onorevole Caso. Sono così terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 14 maggio 2026, ore 9:30, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa, Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e infine seguito della discussione della proposta di legge recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La seduta è dunque tolta.
4: 20:52 minuti e con la lettura del prossimo ordine del giorno si concludeva la seduta di questo pomeriggio. Abbiamo seguito l'esame del disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale e delle abbinate proposte di legge Bordonali ed altri, Rampelli ed altri, Deborah Bergamini e Paolo Emilio Russo ancora, Caramiello ed altri. E questa era la giornata di oggi. Fra qualche istante torniamo in diretta.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 20:53 minuti, Radio Radicale, allora abbiamo pochi minuti prima dello speciale giustizia, del consueto speciale giustizia serale, quindi andiamo a vedere le notizie del giorno. Intanto ringraziamo la regia al di là del vetro e vediamo come sempre i sommari dell'ANSA e dell'AGI che aprono con la Meloni in Parlamento. Sull'AGI scrivono: Meloni al Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, al PD che l'attacca sul paese reale, messo tra virgolette, replica: faccio la spesa al supermercato, sto in mezzo alla gente. La Presidente del Consiglio rivendica i risultati del governo su salari e sicurezza energetica e rilancia sulle case popolari e il Sud. Poi apre le porte a chi vuole collaborare. Calenda ringrazia la Meloni per la porta aperta, scintille con Renzi, sembrate la famiglia Adams, entro l'estate sarà varata la legge delega per la ripresa del nucleare. E poi l'AGI parla dei freni, esce dalla corsa per la presidenza della Consob, Giorgetti contento di averlo al MEF. Vediamo come ci propongono questa giornata sull'ANSA, bagarra al Senato, al Question Time con il Presidente Meloni. Anche qui ci parlano tra gli stralci effettuati del discorso della Meloni, degli interventi della Meloni, e cioè le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. E poi si parla anche sull'ANSA del via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito, non accetto lezioni, 174 miliardi buttati per il super bonus, dice la Meloni, scontro con Renzi che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giulia e paragona il governo alla famiglia Adams, come abbiamo già visto. Invocate la presenza del Presidente del Consiglio in Parlamento, ma al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare, la replica della Meloni. E poi anche l'ANSA ci ricorda che il governo alle prese con la nomina del presidente della Consob, rinuncia il sottosegretario all'economia, la rinuncia del sottosegretario all'economia a Freni. Trump a Pechino con 17 super CEO, domani l'incontro con Xi, e gli 007 lo smentiscono sull'Iran, ancora tanti missili. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiera americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Diamo il benvenuto a Trump, pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. Oltre al capitolo geopolitico, con in cima la guerra in Iran, le agende dei due uomini più potenti del mondo sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale all'export di terre rare. Messo in pausa per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente. L'antivirus non è mutato, negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla Ondius, sulla nave. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude, ha escluso anche nei giorni scorsi. Nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux, dove un anziano è morto e 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. In realtà non è sospetta, perché ho visto un'agenzia prima che si conferma la gastroenterite. Sull'AGI si parla di Re Carlo, rinnovato sostegno alla NATO e aumento delle spese per la difesa. Starmer che dice piena fiducia in Streeting. Il sovrano apre la nuova sessione del Parlamento britannico con il tradizionale discorso del re, annunciati investimenti a lungo termine su forze armate e sovranità energetica. E ancora si parla di Reggio Emilio in festa per la principessa Kate, che incontra i bimbi delle scuole modello e promette che tornerà, prima visita all'estero dopo la malattia. Nel quartier generale del Reggio Emilio Approach lavora la creta e gioca con i piccoli, folla di fan, sei iconica come la principessa Diana. Questa una delle frasi. E anche sull'AGI si parlava bene dell'antivirus, e poi si parla di Ucraina. Massiccio attacco russo, uccisi 9 civili, raid di Kiev sui siti energetici, la Slovacchia chiude il confine. Zelensky, la visita di Trump a Pechino ha accelerato l'offensiva di Mosca. Intanto le agenzie ci dicono che l'Ucraina e la Lituania hanno raggiunto un accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, in particolare nell'ambito dei droni. Garlasco, la PM di Pavia che archiviò Sempio, dice verificai l'esposto della madre di Stasi con il massimo dello sforzo. Il legale dei Poggi, l'appello bis fu un processo nuovo. Nelle carte dell'inchiesta c'è anche la testimonianza di Giulia Pezzino, sentita dai magistrati il 20 novembre scorso. Rintracciata intanto la donna scomparsa con i figli, stanno bene. E poi si parla di sport. Nordio interviene sulla condanna di Stasi, due volte assolto, assurdo. Questo per quanto riguarda l'ANSA, ma noi ci fermiamo qui, torniamo a ringraziare la regia, e dopo questo aggiornamento andiamo come di consueto ad ascoltare lo speciale giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura.
9: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello Speciale Giustizia, un cordiale saluto a Sergio Scandura. Per diverse puntate dello Speciale Giustizia siamo rimasti dentro la Commissione parlamentare antimafia sul cosiddetto filone mafia appalti. Noi stasera cambieremo, restando in tema però, Cambieremo sede e ci porteremo all'aula bunker del Lucciardone, dove ha avuto luogo una importante e grossa manifestazione della CGIL proprio contro mafia e corruzione. Ma la polemica sulla commissione antimafia rimane, perché proprio un paio di giorni fa 33 giornalisti, diciamo, storici degli anni appunto delle stragi, hanno inviato proposto un appello alla commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo, rivolto al non limitarsi soltanto alla questione mafia appalti per come confinata dal generale Mario Mori. Sostanzialmente è una lettera di dissenso, che è un appello, una lettera appello di dissenso, che sposa anche alcuni accenti critici di cui già vi abbiamo dato conto per penna di un giurista come Giovanni Fiandaca dalle colonne del Foglio, e che cerca appunto di vorrebbe trascinare la commissione antimafia, restando sempre in quegli anni lì, ma con altri scenari da approfondire. Per esempio, un membro della commissione parlamentare antimafia come Verini ha proposto addirittura l'ascolto di alcuni di questi giornalisti che hanno firmato questo appello. Sono 33, ma tra i firmatari vi menzioniamo Attilio Bolzoni, Claudio Fava, Riccardo Lioles, Giulio Francese, Vincenzo Vasile, Franco Viviano, Alessandra Ziniti, insomma firme che per anni, per decenni si sono occupati, anche come chi vi parla, proprio in quegli anni così particolari, non facili per la storia non solo siciliana ma dell'intero paese. La lettera ovviamente ha delle code polemiche rispetto al ruolo, ve l'abbiamo fatto sentire, delle tre audizioni fiume del procuratore capo di Caltanissetta, però abbiamo anche posto un interrogativo, anche perché adesso, insomma, tempo da qui alla fine della legislatura per questa commissione non è tanto. Le audizioni dell'antimafia sono centellinate e durano poco, poi peraltro per gran parte dell'anno sono state impegnate nell'ascolto di procuratori e magistrati di paesi sudamericani sul fenomeno transnazionale, che non so quanto però abbia giovato invece a un approfondimento dell'oggi. Sembra che l'andrangheta sia scomparsa, si fa per dire, sembra che le mafie che hanno pure una loro pervasività non italiane, pensi a quella albanese ma anche altre, siano del tutto scomparse, e come si muovono coi tempi che cambiano invece le mafie, diciamo, tradizionali, quindi appunto 'ndrangheta, mafia siciliana, camorra, Sacra Corona Unita e via andare. Da questo punto di vista ecco perché andiamo ad ascolto di questa terza assemblea nazionale della CGIL contro mafia e corruzione, che ha avuto luogo il 29 aprile, quindi di recente tenuta, all'aula bunker del Lucciardone di Palermo. Noi iniziamo l'ascolto della lunga e seconda giornata di questa assemblea nazionale della CGIL, perché sebbene possa sembrare un'insalata impazzita, perché ci sono figure antiche dell'antimafia e figure nuove, hanno preso parte storici, magistrati, scrittori abbastanza noti al tema, però è interessante comunque perché di certo non elude l'oggi, cerca di evaderne in altro senso l'attualità, affrontandola nei vari interventi. Quindi in questo primo blocco, con le introduzioni, diciamo, della dirigenza della CGIL siciliana, che ripetiamo ha tenuto all'aula bunker del Lucciardone questa significativa terza assemblea nazionale contro mafia e corruzione, da parte di un sindacato che comunque è territorialmente articolato, e quindi vale la pena anche sentirne, diciamo, le testimonianze dal punto di vista dell'attività e del punto odierno. Ma dopo gli interventi di introduzione di Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, di Mario Ridulfo, segretario della CGIL di Palermo, avremo modo di sentire Franco Latorre, scrittore e storico, figlio appunto di Pio Latorre, l'ex presidente della commissione bicamerale antimafia Rossi Binti, Beppe Desalio, ricercatore della Fondazione Di Vittorio, Stefania Di Bucci, avvocata amministratrice giudiziaria, Tatiana Giannone, responsabile nazionale dei beni confiscati di Libera, Andrea Ronchi, avvocato, Alessio Festi, responsabile nazionale del Dipartimento Legalità e Sicurezza della CGIL, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ed Enzo Ciconte, scrittore storico che in passato è stato anche deputato del PC. Quindi cediamo subito la parola al segretario regionale Alfio Mannino della CGIL per questa prima parte della seconda giornata che ha avuto luogo il 29 aprile scorso a Palermo all'aula bunker del Lucciardone, contro mafie e corruzione. Questa è stata l'assemblea nazionale della CGIL sul tema. Buon ascolto.
10: Buona giornata a tutte e a tutte. Io direi di iniziare questa giornata. Innanzitutto chiamerei alla presidenza Alessio Festi, Francesca Rispoli e Maurizio Viscione, che già è accanto a me. Siamo in questo luogo che è un luogo emblematico nella lotta alla mafia, che credo che segnò una pagina importante nella storia di questo nostro paese, perché il maxi processo fu uno spartiacque appunto nella lotta alla mafia. Lo fu non soltanto per la sentenza che poi diventò definitiva nel 92, ma perché per la prima volta dentro un'aula processuale, ma soprattutto in una sentenza, ci furono e trovarono concretizzazione i principi ispiratori della legge Rognoni-La Torre: seguire i flussi finanziari, la prima volta che ci furono sentenze in cui appunto ci furono condanne per associazione mafiosa. E quindi siamo in questo luogo prestigioso e ringraziamo la CGIL nazionale ancora una volta per aver voluto fare qui questa assemblea nazionale antimafia. E io credo che di questa giornata si avvierà un percorso che naturalmente consentirà ancora una volta alla nostra organizzazione di avere quella cassetta degli attrezzi sempre più aggiornata per contrastare la mafia e la criminalità organizzata. Io non ruberò altro tempo e do subito la parola a Mario Ridulfo per i saluti iniziali.
11: Buongiorno, dicevo, a tutte e a tutti. Benvenuti a nome della Camera del Lavoro di Palermo in questo luogo carico di significato. Esistono paesaggi, monumenti che raccontano un posto, ma c'è anche un luogo che non è un paesaggio, non è un monumento, ma è parte integrante della storia del nostro tempo. E questa è l'aula bunker, non solo un edificio, ma testimonianza e continua presenza di una memoria collettiva che ha vissuto il passaggio tra la vergogna e la riabilitazione, tra un prima e un dopo. Quest'aula nel 2022 è stata dedicata dal presidente Mattarella ai magistrati Falcone e Borsellino. Costò 36 miliardi di lire, è una fortezza di 7.500 metri quadrati, realizzata in soli 6 mesi, con turni di lavoro che andarono dalle 6 del mattino alle 10 di sera, senza giorni di riposo, e videro impegnati oltre 120 operai. Fu un tempo record non solo per la Sicilia ma per l'Italia. L'aula ha una capienza per 600 imputati con 30 gabbie. Imputati e giudici si potevano guardare negli occhi grazie a questa forma ottagonale. Era il 1° febbraio dell'86 quando inizia il maxi processo, il più grande mai celebrato al mondo. Terminerà nel 1987 con condanne severissime, 19 ergastoli e 2.665 anni di pene. Questo processo di fatto decreterà la condanna a morte di Falcone e Borsellino. In questo paese e in questa città, purtroppo, i riflettori dell'emozione collettiva si spengono troppo presto, anche quando dopo alcuni fatti di sangue sono coinvolti anche i più giovani. Non è solo malamovida, ma è indice di una trasformazione delle mafie sempre più camorrizzate. Noi pensiamo che la legalità sia la saldatura tra responsabilità e giustizia e pensiamo, come il giudice Falcone, che non si può chiedere ai singoli cittadini di essere eroi. L'incuria e l'abbandono creano il terreno di sfiducia nei confronti dello Stato ed anche dei soggetti collettivi. Su questa sfiducia le mafie tradizionali e le nuove mafie criminali, paracriminali, si organizzano, si riproducono, si evolvono in senso negativo. Eppure in questa città di Palermo, ma in generale in tutta la Sicilia e nel paese, c'è desiderio di legalità. Ma se la legalità è lo strumento e non è il fine, perché il fine dovrebbe essere la libertà e la giustizia sociale, ci chiediamo il perché del sistema degli affidamenti diretti, anche a Palermo, come in altre città, e come ha detto il presidente dell'ANAC, dietro la prassi degli affidamenti si annidano sprechi, opportunismi, finanziamenti artificiosi, infiltrazioni criminali e i maggiori rischi per la sicurezza sul lavoro. Le nuove mafie, come quelle vecchie, lucrano sulla povertà, sul lavoro precario, sui disagi, sulle fragilità sociali, soprattutto sul sistema degli appalti, dei subappalti. E come abbiamo visto nelle tante indagini portate avanti da magistrati e forze dell'ordine, coinvolgono anche ampi strati.

0: Come ha ricordato di recente lo stesso questore di Palermo, a fronte delle molteplici operazioni, la mafia non è sconfitta, continua in modo strisciante ad essere presente nel tessuto sociale, infiltrandosi nell'economia, tentando la pubblica amministrazione, cercando di captare il consenso, talvolta mimetizzandosi anche dietro una legalità apparente e ingannevole. Dunque, per non spegnere i riflettori sulle mafie, bisogna che ci sia un'assunzione di responsabilità, un impegno collettivo, ricostruendo i legami di fiducia nella società, a cominciare dalla scuola, dai luoghi di lavoro. Per questa, anche per questa Camera del Lavoro che io rappresento, la Camera del Lavoro di Pio La Torre, che quest'anno compie 125 anni, per questa... Grazie. Per questa Camera del Lavoro, dicevo, significa alimentare giorno per giorno un sentimento condiviso, una antimafia costituzionale, non solo istituzionale, cioè un'antimafia che si faccia carico delle questioni sociali e dei diritti costituzionali violati in tante parti del nostro Paese, come prima forma di antimafia che ha bisogno di essere, non solo a Palermo, in Sicilia, ma in tutto il Paese, prima di ogni cosa un'antimafia popolare e sociale. Questa, a mio avviso, è la risposta necessaria e capisco anche la più difficile. Quindi a noi tutte e tutti buon lavoro e a presto.
1: Ringraziamo Mario per il suo saluto e diamo la parola a Franco La Torre per l'altro saluto. Franco è un nostro grande compagno di viaggio che in questi anni non soltanto è stato presente in tutte le nostre assemblee, ma assieme a lui abbiamo avviato tutta una serie di iniziative e di processi che naturalmente hanno qualificato anche la nostra azione. E tra l'altro Franco ci dirà che, Franco e Emilio più tardi, che ci apprestiamo a festeggiare i 100 anni dalla nascita di Pio La Torre e quello sarà un 2027 ricco di iniziative. Io credo che tutta la Sicilia democratica, ma più complessivamente tutta l'Italia democratica, attorno a quel processo di iniziative si deve sentire coinvolto.
2: Da semplice iscritto del sindacato pensionati ringrazio la grande organizzazione sindacale, la CGIL, che oggi si è fatta promotrice di questa, è difficile definirla con un aggettivo, straordinaria iniziativa, senza esagerare. Sì, circa 40 anni fa ero seduto in una di quelle sedie, nella parte della tribuna, assisteva a una delle udienze finali del maxi processo. E l'unico ricordo che c'ho era il verde, verde. Uno dei tratti dell'azione sindacale e politica di Pio La Torre era la costruzione di fronti unitari, la ricerca di vaste alleanze. Dall'inizio alla fine del suo impegno, da quando aderì attivamente al movimento contadino, al movimento pacifista contro l'installazione dei missili nucleari in Europa, in particolare nella base di Comiso. Non era un vezzo. D'altronde, se andiamo all'inizio, il movimento contadino, la strage di Portella della Ginestra aveva dimostrato chiaramente la forza del fronte opposto che si opponeva alla riforma agraria, che era l'obiettivo del movimento contadino. E quell'obiettivo ambizioso, per essere perseguito, aveva bisogno di vaste alleanze. E in quella mattina del marzo del 1950, quando mio padre guidava la manifestazione dei braccianti per l'occupazione,

0: l'occupazione delle terre e la coltivazione, secondo i decreti Gullo, che si concluse con il suo arresto. I testimoni dicono che a sfilare insieme alle bandiere della CGIL, alle bandiere del Partito Comunista, c'erano quelle del Partito Socialista ovviamente, ma c'erano anche quelle bianche della Democrazia Cristiana, quelle delle ACLI. Unite a fianco del movimento contadino, era necessario un fronte ampio se si voleva battere il potere dei grandi latifondisti e di quel pezzo dello Stato che si rifiutava di applicare i decreti Gullo. E così alla fine il movimento pacifista, che assume un carattere internazionale perché Comiso diventa il punto di riferimento dei movimenti pacifisti in Europa, anche lì non era una cosa dei comunisti, non era una cosa della CGIL, senza nulla togliere ovviamente a queste due grandi organizzazioni del passato, la prima, la seconda per fortuna del presente, e gli auguriamo un lungo futuro. Straordinaria fu il sostegno della Chiesa Cattolica. Il cardinale Pappalardo disse che era cosa buona e giusta. Certo, mio padre, Pio La Torre, non vide la conclusione di quella battaglia, la cui parola d'ordine era molto semplice e consentì l'unione non solo a livello europeo dei movimenti pacifisti, ma anche a livello italiano. Schierato c'era il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Lauricella, un socialista. E socialista era il ministro della difesa che aveva autorizzato l'installazione dei missili a Comiso. I giovani repubblicani, i giovani socialisti. Appunto quel fronte ampio che è necessario costruire quando hai degli obiettivi ambiziosi. Sospendiamo l'installazione dei missili fin tanto che sono in corso le trattative di Ginevra. Venne ucciso prima, ma aveva ragione, perché le trattative di Ginevra si conclusero con il primo accordo per lo smantellamento dell'arsenale nucleare. È passato in sordina che proprio quest'anno quegli accordi, giunti credo alla terza generazione, START 3, non sono stati rinnovati. Nessuno ha detto niente. Con la mafia è lo stesso. Sono andato a rileggere le cronache parlamentari rispetto a un dibattito che si fece all'indomani dell'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La Camera è impegnata a un dibattito su una serie di interpellanze presentate da tutti i gruppi politici, tra queste quella presentata da mio padre. Bene. Il dibattito si concluse col voto, fu approvata a maggioranza quella firmata da Pio La Torre, un parlamentare dell'opposizione che era riuscito a costruire anche in quella sede un'alleanza. L'onorevole Leonardo Sciascia, parlamentare radicale, disse: noi votiamo quella, e così fecero i socialisti. La mafia non la possiamo combattere da soli, o meglio, possiamo combatterla da soli, ma è difficile che la sconfiggiamo da soli. E questo di oggi è un momento importante nella costruzione di quel fronte ampio, perché la mafia la vogliamo sconfiggere. Grazie.
1: Buongiorno a tutte e tutti, è collegata con noi la Presidente Rosy Bindi, vediamo se funziona.
2: Okay. Buongiorno.
1: Eccoti. Buongiorno Presidente, la Presidente Buongiorno. È stata la Presidente della Commissione parlamentare antimafia durante la 27esima legislatura tra il 2013 e il 2018. Una stagione molto importante perché grazie a quella commissione ci sono state consegnate delle relazioni, delle proposte di legge e poi delle leggi che hanno consentito un avanzamento del contrasto alle mafie nel nostro Paese. Oggi alla Presidente Bindi è chiesto di parlarci della relazione La Torre-Terranova, che quest'anno arriva ad un compleanno importante perché è stata approvata il 4 febbraio 1976, quindi sono 50 anni di questa importante relazione che ha evidenziato i legami diretti tra Cosa Nostra, la politica e l'economia, in contrasto con la maggioranza dell'epoca. A te Presidente. Ecco, sì, forse sì. Prego Rosy.
2: Sì, buongiorno a tutti. Spero che un saluto caro a tutta la Presidenza, a Franco, a tutta la CGIL, a tutte le persone presenti. Mi scuso per non essere tra voi, ma altri impegni, peraltro prevalentemente tutti con la CGIL, a Livorno oggi pomeriggio e domani mattina a Bologna, mi hanno impedito di partecipare a questa iniziativa così significativa e così importante. E grazie comunque di aver accolto, di accogliermi anche attraverso questa formula. Io partirei dal ricordo, condividere con voi il ricordo appunto di 10 anni fa, quando come Commissione parlamentare antimafia abbiamo, nell'occasione del 40° anniversario della stessa relazione, approvata come ben sappiamo come relazione di minoranza, la Commissione parlamentare antimafia che abbi l'onore di presiedere, decise di trasformare quella relazione di minoranza, La Torre-Terranova, in una relazione di maggioranza, adottandola all'unanimità come commissione parlamentare. Ecco, credo che questo si possa partire da questo aspetto anche per sottolineare l'importanza delle parole che Franco ci ha appena rivolto, cioè quella che la lotta alla mafia è una lotta che si può e si deve condurre in maniera unitaria, anche perché questo è il modo più efficace per poter ottenere risultati. Partirei da una considerazione che riguarda proprio Pio La Torre, che vogliamo ricordare alla vigilia della sua scomparsa, del suo sacrificio, ricordando che tutta la sua vita è stata incentrata nella capacità di coniugare l'impegno politico con l'impegno di lotta alla mafia. E credo che in questo binomio permanente, continuo della sua esistenza si possa anche capire la fecondità della sua azione e l'abbondanza dei risultati che è riuscito a raggiungere. Come ben sappiamo, quella relazione di minoranza si colloca in un contesto che potremmo definire di preparazione dei governi di solidarietà nazionale, sia a livello nazionale per quanto riguarda il paese, sia per quanto riguarda la Sicilia. Un periodo caratterizzato, come tutte le fasi di preparazione, come tutte le fasi che partoriscono risultati importanti, caratterizzato da molti contrasti, da molta violenza, da molte contraddizioni. Eppure sappiamo che questa è forse l'elemento politico che non possiamo ignorare, anche perché Pio La Torre fece di tutto perché la sua relazione potesse in qualche modo diventare la relazione votata anche dagli altri componenti della Commissione, proprio per il clima politico di quel momento. La decisione fondamentale che portò alla decisione di la motivazione fondamentale che portò alla decisione di una relazione di minoranza è ben chiarita nell'introduzione della stessa relazione. Le prese di distanza nei confronti della relazione Carraro, la relazione del Presidente, la relazione di maggioranza, alla quale veniva riconosciuto un grande passo avanti nella definizione della criminalità mafiosa come una criminalità con caratteristiche proprie, non assolutamente identificabili con la semplice criminalità, pur riconoscendo questo passo avanti molto importante che conteneva la relazione di maggioranza, si critica in quella relazione lo scarso risultato di un lavoro più che decennale, perché la prima commissione fu istituita, come sappiamo, nel 1962 e la prima relazione fu approvata il 15 gennaio del 1976. Dopo un lavoro così lungo, noterà Pio La Torre, è abbastanza singolare che ci si limiti a descrivere la mafia come una sorta di fenomeno sociologico e non si riesca ad individuare il cuore del problema, che appunto, secondo Pio La Torre, secondo la relazione di minoranza, rappresentato dal rapporto che esiste tra la mafia e il potere politico. Ed è in questo senso che la relazione ripercorre praticamente tutta la storia della Sicilia in maniera particolare. Come sappiamo, poi non si limiterà a questo, perché sarà la prima relazione che parlerà, mentre tutti negavano l'esistenza della mafia, che forse ancora appunto non aveva neppure un nome, parlerà anche degli insediamenti della mafia nel resto dell'Italia fino al nord Italia. Ripercorre la storia della Sicilia e la storia dello Stato unitario, la relazione di minoranza, mettendo sempre il rapporto, appunto, le fasi del potere politico con l'influenza e la determinante, diciamo, condizionamento dei poteri mafiosi, proprio in virtù di questa profondo legame tra mafie e potere politico. Non a caso, in quella relazione, nella stessa introduzione di quella relazione, si parla appunto delle mafie come fenomeno delle classi dirigenti. E questa è una definizione assolutamente innovativa, che poi ci accompagnerà nella lettura del fenomeno mafioso fino, credo, ai nostri giorni. E in questo legame profondo, in questa caratterizzazione della mafia come un fenomeno delle classi dirigenti, Pio La Torre legge la mafia appunto come quel fenomeno che frena insieme alle classi dirigenti precedenti la fase politica che la sinistra in maniera particolare cerca di costruire, il progresso che cerca di costruire in Sicilia, vede il grande, diciamo, il grande frenatore di qualunque tentativo di innovazione, di progresso, di crescita, di affrancamento delle classi subalterne, perché il grande accordo tra le classi dirigenti e le mafie sta esattamente in questo, nel tenere subalterne le classi dirigenti, con una caratteristica che la relazione mette bene in evidenza, le mafie tuttavia praticano il doppio gioco, perché al tempo stesso, oltre che essere un fenomeno di classi dirigenti, minano ad avere un consenso popolare, perché si presentano anche come l'antistato, ciò che in qualche modo può garantire ciò che lo Stato, ciò che le classi dirigenti negano, pur essendo loro alleate. Ecco, io credo che questo elemento attraverso il quale, in virtù del quale Pio La Torre ripercorre tutta la storia della Sicilia, sia forse una delle caratteristiche più interessanti, da Portella della Ginestra fino ai giorni nei quali la relazione viene approvata. E io vorrei qui, se posso, fare un parallelismo storico che normalmente non si fa, ma io non posso non riconoscere a Don Luigi Sturzo di essere stato, nei primi anni del Novecento, tra le prime persone che ha usato la parola mafia, che non ha avuto paura di usarla, che l'ha definita appunto anche lui nell'intreccio con le classi dirigenti, e ne ha visto l'espandersi nel resto del paese. Ecco, è interessante questo legame tra siciliani autentici di impostazione politica diversa, ma entrambi innamorati e conoscitori profondi della loro terra. Vorrei qui sottolineare un altro aspetto, che è appunto quello che, ricollegandomi ancora una volta alle parole di Franco, certamente la mafia non si può che combattere insieme. Però una caratteristica della relazione di Pio La Torre è la capacità di chiamare per nome le responsabilità della politica di quella stagione e di quelle stagioni che lui analizza insieme a Terranova nella relazione. Chiama per nome le responsabilità delle forze politiche, chiama per nome dentro le forze politiche le responsabilità di alcuni dirigenti. Naturalmente la massima responsabilità è attribuita al Partito della Democrazia Cristiana, ad alcuni esponenti della Democrazia Cristiana, e fa tutto questo con una capacità di analisi e di conoscenza del territorio che è frutto dell'essere figlio della sua terra, dell'aver partecipato a tutte le fasi che analizza, le fasi storiche che analizza, di essere stato un protagonista e un conoscitore profondo appunto del sistema che descrive. Qui vorrei a questo punto sottolineare anch'io, richiamare come ha fatto Franco, quella seduta del 26 febbraio del 1980, quattro anni dopo l'approvazione delle due relazioni di maggioranza e di minoranza, quattro anni dopo, in una seduta parlamentare, quelle relazioni verranno discusse. Quel dibattito parlamentare è di un'importanza capitale e fondamentale per capire la fase successiva, che è appunto quella dell'approvazione della legge Rognoni-La Torre. E vale la pena ricordare che quella mozione, che a votazione segreta, grazie anche, possiamo dire, all'intelligenza del ministro Rognoni, il quale in quella circostanza si rimise all'Aula, quella mozione fu votata con votazione segreta e per tre voti fu approvata. In quella mozione sono contenute le linee direttrici e fondamentali di quella che poi sarà la legge Rognoni-La Torre: il reato di associazione mafiosa, la confisca dei beni e da sottolineare tuttavia che, al di là dell'indicazione di quelli che saranno poi i contenuti della legge Rognoni-La Torre, in quella mozione Pio La Torre individua un progetto di riscatto della Sicilia per rimuovere tutti i problemi sociali ed economici della sua terra, perché collega ancora una volta individua nella mafia la causa principale dell'arretratezza della sua terra, ma individua anche nella possibilità di interventi sociali ed economici la possibilità di affrancamento da parte della Sicilia, da parte dell'intero paese, dai poteri mafiosi. Ecco, io credo che non è possibile soffermarci sui contenuti di tutta la relazione, anche perché, come ben sapete, c'è una dettagliata ricostruzione della situazione di Palermo e di tutte le altre province della Sicilia. Che cosa possiamo trarre oggi di insegnamento a 50 anni dall'approvazione di quella relazione? Che resta di una attualità straordinaria, che resta fondamentale per rappresenta le fondamenta di tutta la costruzione che negli anni poi il nostro paese è riuscito a realizzare per la lotta alla mafia. La prima fondamentale, credo, attualizzazione: la lotta alla mafia richiede una precisa visione politica. Io non credo che tutte le visioni politiche siano capaci di contenere una lotta alla mafia efficace. Non posso articolare questo pensiero, ma credo che possiamo intuirlo e insieme trarremo ciascuno di noi le proprie conseguenze. È sicuramente richiesta l'unità di tutte le forze politiche. Non mi sarei adoperata quanto mi sono adoperata durante la mia presidenza, che iniziò, come voi sapete, con una divisione profonda proprio per l'elezione della mia persona, a realizzare quello che ritengo il risultato più importante di quei 5 anni di lavoro: l'approvazione all'unanimità della relazione finale e delle relazioni più importanti, compresa quella del rapporto tra mafia e massoneria deviate. Tuttavia, si può costruire l'unità delle forze politiche nella misura in cui con chiarezza si prende le distanze da posizioni ambigue, conniventi, complici, anche solo negazionisti o riduttive del fenomeno mafioso. Io credo che Pio La Torre abbia realizzato quell'unità di tutte le forze, anche perché ha saputo creare quel distinguo fondamentale in virtù della conoscenza del fenomeno mafioso e della capacità di denunciare le connivenze. L'unità nasce, io credo, dalla capacità dolorosa anche, e sappiamo quante conseguenze può provocare la distinzione netta nei confronti appunto delle connivenze e delle complicità. Terzo aspetto, la conoscenza dei fatti, il grande valore dell'inchiesta. Io tutte le volte che leggo quella relazione rimango impressionata dal fatto che, in carenza di strumenti di conoscenza di cui oggi noi disponiamo, ecco, ci sia una descrizione così minuziosa, così documentata dei fatti, e con la dimostrazione di tutte le complicità e connivenze tra i poteri mafiosi, i poteri politici e i poteri economici, a partire appunto dal grande accordo con i latifondisti fino alla stagione della urbanizzazione delle mafie, gli appalti, i sacchi edilizi tutte le connivenze con i poteri economici. Questo ci dice che la conoscenza dei rapporti con la mafia richiede inchieste giornalistiche, richiede sicuramente inchieste giudiziarie, ma c'è una conoscenza tipica che soltanto la politica e i grandi partiti, le grandi aggregazioni politiche e sociali e sindacali possono realizzare. Quarta, nel rileggere quella relazione si capisce che la mafia è sempre uguale a se stessa, è sempre capace di adattarsi, addirittura di precedere i cambiamenti. E io credo che noi dovremmo, nelle analisi dei fenomeni mafiosi, essere in grado di coniugare sempre questi due aspetti. Quinta, possibile attualizzazione. La mafia silente, quella che notoriamente riesce a farsi sottovalutare e con la quale qualcuno sostiene si possa convivere, è sempre un bacino di violenza che prima o poi esplode. Non dimentichiamoci che dalla relazione Pio La Torre al dibattito del 1980 in Parlamento, all'approvazione delle mozioni, all'approvazione della legge Rognoni-La Torre, c'è una stagione di sangue che sarà, superata soltanto dalle stragi del 92 e che io credo sia stata in qualche modo si sia annidiata e sia cresciuta e abbia trovato forza proprio in virtù di lunghi anni di sottovalutazione e di capacità di convivere con le mafie silenti. Noi oggi siamo in una fase, da questo punto di vista, secondo me, molto ma molto pericolosa. Sesta possibile indicazione che possiamo cogliere: la politica fa la differenza. Ma la politica fa la differenza perché con l'accordo tra poteri politici e la mafia cresce, domina, condiziona la vita del paese, ma se la politica sceglie di combattere la mafia, come ha deciso di farlo in alcune fasi del paese, ottiene i risultati. Ottiene i risultati e noi lo sappiamo che li abbiamo ottenuti e che quella stessa politica che è stata connivente è stata anche capace di dotarsi degli strumenti fondamentali per combattere e sconfiggere la mafia. Lo ha fatto approvando la legge Rognoni-La Torre, lo ha fatto con la confisca, il sequestro e la confisca dei beni, con il loro riutilizzo, con il 41 bis e con tutta la legislazione che ha approvato. Fa la differenza quando approva, fa le riforme sulla legge degli appalti, quando abolisce i reati spia, quando sottovaluta il fenomeno mafioso. Settima ed ultima indicazione, potrei dire la politica fa la differenza, ma non basta. Non basta perché è vero che le mafie sono un fenomeno di classi dirigenti, come affermava Pio La Torre, ma le mafie traggono la loro forza anche dal loro radicamento popolare ed è lì, è nella capacità di rendere sempre più consapevoli e sovrani i cittadini, le formazioni sociali del nostro paese, che saremo davvero capaci di sconfiggere la mafia, invocando la responsabilità di ciascuno di noi, invocando la responsabilità di tutte davvero le classi dirigenti, in una società sempre più complessa e sempre più articolata, dove forse la politica sta perdendo anche la propria autorevolezza. È ancora più importante che ciascuno si ricordi che esercitando la propria responsabilità di cittadino può far crescere la democrazia e quindi isolare il fenomeno mafioso.
3: Grazie Rosi, voglio
2: grazie a voi
3: ricordare che ieri l'Assemblea Nazionale Antimafia Anticorruzione ha avuto inizio nella giornata di ieri. Ieri abbiamo riunito i gruppi di lavoro, che poi elencherò, che avevano una importante finalità: costruire un confronto concreto, una elaborazione di proposte, una costruzione di azioni condivise, sia per fare un resoconto su quello che la CGIL finora ha fatto, ma soprattutto per proporre alla platea di oggi, composta da giornalisti, politici, scrittori, qual è la proposta della CGIL sui temi della mafia e della corruzione? Dicevo, tre gruppi di lavoro. Il primo gruppo è stato diretto da Beppe Desario del Centro di Vittorio. Lo invito a intervenire e a darci l'esperienza del suo gruppo, ricordando a lui, come agli altri che interverranno dopo, il tempo massimo di 7 minuti per la elaborazione.
4: Sì, 5 minuti, siamo d'accordo. Allora, il workshop, il gruppo di lavoro che si è riunito ieri, ha raccolto oltre 50 persone, rappresentanti sindacali, intorno al tema qual è lo stato del contributo del sindacato alla lotta alla mafia, contro la corruzione, contro le infiltrazioni criminali e contro l'irregolarità del lavoro, perché va specificato il punto di osservazione e la risorsa specifica che il sindacato può dare è dato proprio dal suo ruolo di rappresentanza e dal punto di osservazione di incidenza sui diritti e sulle condizioni di lavoro delle persone. Anzitutto si tratta di un passaggio, quello del workshop, un lavoro che proseguirà. Il nostro mandato come osservatorio Pio La Torre è quello di approfondire le pratiche sindacali e restituirle in un report molto più articolato in occasione della prossima assemblea, nel quale verranno evidenziate sia le risorse sia i limiti stessi dell'azione sindacale. Un'azione sindacale che è multidimensionale e multilivello, cioè la legalità, il contrasto dell'illegalità è un principio guida che informa di sé i diversi livelli sindacali, le camere del lavoro o le federazioni di categoria dei lavoratori attivi, il sindacato dei pensionati, gli studenti e nel rapporto tra sindacato e società civile anche i network che il sindacato riesce a sviluppare sul territorio. Quindi gli interventi hanno evidenziato specificità territoriali che sono date anche dal diverso livello di inquinamento, di infiltrazione, di radicamento della criminalità o dai nuovi fenomeni, i nuovi spostamenti, le migrazioni delle reti criminali, specificità settoriali, perché lo sguardo delle federazioni di categoria, le specificità di ciascun settore in cui interviene il sindacato, penso dall'agricoltura alla logistica, ai nuovi servizi avanzati, danno uno sguardo particolare che rileva nuovi rischi di infiltrazione criminale e la specificità degli attori stessi, nel senso che chi rappresenta i lavoratori attivi, chi rappresenta i pensionati, chi rappresenta gli studenti ha portato il proprio contributo, il proprio posizionamento nei campi e nelle pratiche che mettono maggiormente a rischio il mantenimento della legalità. Ci siamo concentrati su tre aspetti, anzitutto quello conoscitivo. Abbiamo domandato quali sono, dal vostro punto di osservazione specifico, i nuovi fenomeni emergenti dell'illegalità, ed è emerso in estrema sintesi quanto il sindacato, radicato nelle città e nei luoghi di lavoro, anzitutto intraveda nelle trasformazioni sociali delle città, dei nostri territori, trasformazioni urbanistiche, trasformazioni produttive, sia rischi per le condizioni di lavoro che in qualche modo possono essere rischi spia, per tornare alla definizione di reati spia che citava la Presidente Bindi, dei rischi spia di infiltrazioni criminali. Le trasformazioni urbanistiche sono un'opportunità di infiltrazione del settore delle costruzioni, ad esempio, e le trasformazioni delle condizioni di lavoro e dei settori produttivi, ad esempio con l'allungamento delle filiere che allude ai rischi di infiltrazione nelle catene della fornitura, della subfornitura e degli appalti, sono tutti aspetti che consentono al sindacato nel dialogo con i lavoratori di comprendere quali possono essere gli ambienti, i processi che mettono a maggior rischio il mantenimento della legalità. Quindi il sapere sindacale è una risorsa nel rapporto con i lavoratori e anche nel rapporto con studi e ricerche che diversi territori stanno sviluppando anche con le proprie fondazioni, con i propri centri studi che l'Osservatorio Pilar Torre è chiamato anche a coordinare e valorizzare. Ultimo punto sul cambiamento stesso del sindacato, sono stati evidenziati anche limiti non solo nelle pratiche ma anche nella cultura organizzativa del sindacato e quindi c'è stato un richiamo trasversale sia alla formazione per conoscere meglio di più e tutti sia gli aspetti normativi sia le innovazioni delle pratiche contrattuali, ma anche la necessità di sviluppare appunto una conoscenza condivisa di cui l'osservatorio si farà a carico.
3: Allora, chiamo adesso la dottoressa Stefania Di Burcio e Tatiana Giannone, che mi preferisco un'amica della CGIL, come sempre Libera lo è, e affronteranno i temi dei beni e aziende confiscate e sequestrate. E voglio solo ricordare che anche l'albergo che quest'anno per l'ennesima volta abbiamo scelto per le nostre iniziative, ovvero l'Hotel San Paolo, è un albergo che è stato prima sequestrato e poi confiscato e oggi gestito da una cooperativa di lavoratori. Questo è il motivo, è un'esperienza positiva e è il motivo per il quale scegliamo quell'albergo.
5: Bene, grazie mille e buongiorno a tutte e a tutti. Noi abbiamo condotto il gruppo sui beni e sulle aziende e proveremo a restituirvi queste due parti di discussione che ci sono state. Abbiamo sentito tante testimonianze ieri, abbiamo ascoltato tante esperienze che le compagne e compagni della CGIL ci hanno portato e proveremo appunto a restituirle. Il primo punto, la prima proposta che portiamo, l'abbiamo già sentita da Beppe prima, dagli interventi che ci hanno precedute, è la costruzione di una rete. Sentiamo forte l'esigenza di ridare energia alla nostra rete, a quella che ci ha portato qui, per riprendere le parole che abbiamo sentito ieri, creare una pressione sociale forte. Abbiamo necessità che questa pressione sociale, la stessa con cui la legge 109 nel 96 è stata approvata, possa trovare ancora più spazio. E abbiamo visto che quando siamo insieme i risultati arrivano. È emersa forte la necessità di condividere le pratiche e appunto cogliamo quello che il gruppo di prima ci ha restituito. Ci sono tantissime azioni concrete che tutte e tutti voi avete già costruito, penso a protocolli, a progetti, alle sinergie che riusciamo a creare sui territori, è necessario ricondividerle, è necessario farne patrimonio comune. Il secondo tema importante è il nostro lavoro con le amministrazioni comunali, soprattutto quando parliamo di beni immobili, quando parliamo di patrimonio confiscato, di ville, di terreni, dobbiamo sempre di più chiedere alle amministrazioni comunali di fare la loro parte di responsabilità. Quando la fanno, quando siamo insieme sullo stesso fronte, riusciamo a raggiungere dei risultati importanti. Ieri parlavamo del caso di Quarrata in provincia di Pistoia, di quello che è successo nella tenuta di Suvignano, ora tantissime altre realtà che ci hanno visto insieme. E soprattutto soprattutto dobbiamo chiedere alle amministrazioni comunali di accompagnare le realtà sociali che gestiscono beni confiscati anche dopo l'assegnazione. Ce lo richiamava forte Giovanni Russo raccontandoci l'esperienza della masseria Esposito Ferraioli, dove il 7 marzo siamo stati insieme. È necessario chiedere ai comuni che possano accompagnare queste esperienze, e il ruolo del sindacato, della rete, del movimento antimafia deve essere quello di farsi portatori di questa istanza. L'ultimo tema che è venuto fuori parlando di immobili, ma poi non solo, è quello delle risorse. Servono risorse anche economiche per sostenere queste esperienze, per fare in modo che le realtà di riuso sociale possano continuare a vivere sul territorio. Su questo ci siamo ritrovati nella campagna di Amo l'Infalbene, che chiede che il 2% del FUG possa essere destinato a questo. La campagna è un modo per dire che siamo uniti anche su questo, e che ci ha visto in queste settimane, in questi mesi, nelle piazze, per le strade. Dobbiamo continuare a farlo, perché è il nostro modo di dire che siamo accanto a quelle realtà.
6: Concludo la restituzione con particolare riferimento alle analisi che abbiamo effettuato rispetto al riutilizzo e in generale alla gestione del bene azienda. L'azienda è un'entità viva, e abbiamo avuto testimonianza veramente vivace e forte di quanto il sindacato viva all'interno di questa entità viva e di quanto possa rappresentare il vero motore di una spinta alla resistenza e alla resilienza delle aziende rispetto al processo di bonifica e di restituzione alla società civile. Ebbene, nell'ambito di queste discussioni abbiamo individuato una proposta concreta che sappiamo essere già stata assorbita ed accolta all'interno di proposte di modifica anche elaborate dal CNL e che ci sentiamo di portare e di condividere. Abbiamo analizzato uno strumento che è previsto dal codice antimafia, il 41-ter, l'istituzione dei tavoli prefettizi. Abbiamo toccato con mano, attraverso le testimonianze di coloro e coloro i quali sono intervenute e intervenuti ieri, che le esperienze che hanno resistito e che oggi rappresentano un simbolo di legalità vibrante sono quelle che hanno potuto beneficiare di un abbraccio istituzionale, cioè di occasioni di incontro fra società civile e istituzioni in appositi tavoli anche interistituzionali, dove hanno partecipato le prefetture, l'Agenzia Nazionale, i tribunali, le procure e ovviamente le parti civili. Ebbene, abbiamo compreso quanto queste esperienze, nelle quali la comunità ha incontrato le istituzioni e le istituzioni hanno ascoltato le comunità, sono state poi in grado di sopravvivere e portare un forte impulso anche alla crescita rispetto ad un'economia sociale sostenibile. Ebbene, dunque, rispetto al 41 ter, oggi abbiamo un problema. I tavoli prefettizi non sono costituiti con costanza a tutte le latitudini dello stivale italiano. E soprattutto il comma che prevede che le parti sociali possano richiedere la costituzione di tavoli operativi presso le prefetture, prevede anche che le prefetture possano e non debbano ascoltare questa richiesta di convocazione, con il risultato che è tutto rimesso alla discrezionalità delle prefetture stesse. Ebbene, la nostra modifica è la modifica del verbo, dal verbo potere al verbo dovere, perché è in questo verbo dovere che si nasconde il potere che ognuno di voi può dispiegare per il riutilizzo e la resilienza delle aziende sequestrate e confiscate. Grazie.
3: Per il terzo gruppo, l'avvocato Andrea Ronchi, sulla tutela del lavoro nel processo penale.
7: Buongiorno a tutti. Ho avuto il piacere di coordinare il gruppo diritto penale nella difesa del lavoro e della Costituzione della parte civile per la CGIL. Volevo ringraziare tutte le compagne e compagni che sono intervenuti in questo gruppo di lavoro e che hanno portato una grande ricchezza di contenuti e di esperienze. hanno partecipato dirigenti della Confederazione, delle categorie, segretari, ma anche funzionari sindacali che tutti i giorni si confrontano con i lavoratori e ci hanno dato modo così di dare una lettura differenziata di quelli che sono i problemi del diritto penale come vengono vissuti e praticati all'interno della CGIL. Il primo punto che è emerso è che non siamo assolutamente all'anno zero. La CGIL sono tanti anni che si muove su questo settore, che partecipa a processi e che agisce sindacalmente anche all'interno delle aule di tribunale. Abbiamo già un buon livello di analisi, abbiamo partecipato a tanti processi e abbiamo delle buone pratiche. Abbiamo condiviso questi elementi e abbiamo condiviso la necessità di continuare a lavorare su questo settore. Primo, perché è necessario reprimere chi commette reati sui posti di lavoro e ai danni dei lavoratori, con una grande attenzione sul tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Abbiamo altresì condiviso che le infiltrazioni criminali sterilizzano l'attività del sindacato, impedendo al sindacato di svolgere la sua funzione naturale e istituzionale nel posto di lavoro. E abbiamo altresì espresso una forte preoccupazione per quelli che sono i contenuti degli ultimi decreti sicurezza, che rischiano di compromettere il diritto al dissenso e alla libera manifestazione del pensiero da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni di rappresentanza. Il tutto sempre anche con un occhio ai temi delle amministrazioni, del controllo giudiziario e degli appalti fraudolenti. È stato molto importante anche il livello della proposta. Il primo punto che è emerso è stata la necessità di fare rete. Abbiamo detto che abbiamo fatto già tante cose, queste cose le dobbiamo appunto mettere in rete per migliorarne la quantità e la qualità, sia all'interno del sindacato, sia all'interno della consulta giuridica nazionale. Poi abbiamo rilevato una grande necessità di formazione a tutti i livelli, che non si limiti soltanto alla sensibilizzazione, ma che diventi formazione pratica per i funzionari che necessitano di elementi per individuare quelli che sono gli alert delle infiltrazioni criminali e degli altri reati che vengono commessi sul posto di lavoro, e una formazione politica che deve essere rivolta a tutti, alla dirigenza come al funzionariato. Inoltre, da ultimo, la necessità di valorizzare lo strumento della partecipazione della parte civile all'interno del processo da parte del sindacato, perché venga vissuta effettivamente come prosecuzione dell'attività sindacale della CGIL nella società civile. Grazie.
3: Chiamo innanzitutto la presenza la nostra segretaria Lara Ghiglione. La invito a sedersi con noi, anche se sappiamo che ha affrontato due giorni di grossa difficoltà per essere qui presente, e la ringraziamo ancora di più. Diamo la parola adesso ad Alessio Festi per la relazione introduttiva.
8: Mi dicevano che era difficile parlare, ho provato a parlare in maniera più agevole, però effettivamente c'è rimbombo, però cercheremo di fare. Buongiorno, davvero un ringraziamento a tutte e a tutti che avete voluto rispondere al nostro invito a ragionare con la CGIL oggi alla propria assemblea antimafia e anticorruzione. Io ringrazio particolarmente Rosy Bindi, oggi ha fatto come al solito un pregevole intervento, e la ringraziamo perché la sua commissione parlamentare antimafia, la commissione parlamentare antimafia di cui lei era presidente, ha approvato all'unanimità quella relazione facendola diventare un patrimonio di tutte e di tutti. E oggi per noi, per la CGIL, rappresenta anche l'avvio del percorso verso il centenario della nascita di Pio La Torre. E ci è sembrato chiedere a Rosy Bindi di aprire la nostra assemblea il modo migliore per avviare i lavori di oggi. E abbiamo deciso di tenere l'assemblea antimafia e anticorruzione ogni anno il 29 aprile qui a Palermo, il giorno prima di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. e come ogni anno una delegazione della CGIL parteciperà agli eventi che sono collegati ovviamente al ricordo di queste due figure fondamentali. E ringraziamo le tante personalità che come ogni anno hanno deciso di rispondere al nostro invito. Tutte meriterebbero ben più ampio spazio di intervento, chiederemo a tutti di stare negli 8-10 minuti, chiediamo a tutti questo sacrificio di sintesi, ma riteniamo che un momento nazionale di discussione collettiva su questi temi meriti la più ampia partecipazione. E facciamo una promessa, continueremo a disturbarvi, a chiedere un contributo di riflessione, di analisi, di confronto. Lo facciamo perché siamo convinti che per contrastare un fenomeno drammaticamente sempre più pervasivo, opprimente, a Palermo è giustizia di questi giorni, un'operazione nei giorni scorsi fra Brancaccio e Sperone ha portato all'arresto di 32 persone, dicevo, sempre più osservativo in tutto il Paese, occorre unire le forze, collaborare, rafforzare i presidi di legalità, fare cultura della legalità a partire dalle scuole. Abbiamo una particolare necessità di parlare con ragazze e ragazzi e per quanto ci riguarda più direttamente l'attività del sindacato nei luoghi di lavoro e nella società. E corre quindi, riteniamo, una strategia complessiva dal lato della cultura della legalità, della conoscenza del fenomeno, della prevenzione e della riflessione. Una strategia complessiva necessaria quale condizione essenziale per giocare la partita contro mafia e contro la corruzione. E come CGIL abbiamo iniziato con un resoconto dei gruppi di lavoro, ci abbiamo tenuto molto perché stiamo facendo un lavoro collettivo con le categorie e le federazioni di categoria. Stiamo cercando di formare i nostri quadri, i nostri delegati, per poter partecipare attivamente nei processi. Stiamo cercando di utilizzare la contrattazione, quella che abbiamo definito di anticipo, inclusiva, che è poi il nostro core business, la nostra attività principale, quale strumento per prevenire e contrastare l'infiltrazione criminale e mafiosa. Innanzitutto, e purtroppo è sempre più raro, garantendo un lavoro dignitoso, un salario giusto, il sacrosanto diritto alla sicurezza di lavoratrici e di lavoratori. E crediamo che lo strumento sia effettivamente uno strumento importante. E stiamo cercando sempre di più, lo neghiamo senza una qualche difficoltà, dovuta sicuramente a limiti nostri, ma anche troppo spesso dovuta all'indisponibilità delle nostre controparti, sia private che istituzionali, stiamo cercando di applicare l'importante legislazione antimafia che trae origine dal lavoro, dall'impegno, dal sacrificio di Pio La Torre. Il lavoro, quello buono, quello con i diritti, quelle con le responsabilità, è un argine fondamentale alle mafie. Ce lo insegna la storia, una lunga storia drammatica a partire da quel primo maggio 1947 a Portella della Ginestra, di cui il prossimo anno celebreremo gli 80 anni. E quest'anno abbiamo fatto un passo in più, ieri pomeriggio, lo avete sentito dai tre resoconti che mi hanno preceduto, abbiamo riunito un'ampia rappresentanza di tutte le nostre strutture territoriali dal nord al sud del paese. Ed è bene sempre ricordare che le mafie sono un drammatico problema nazionale, non solo delle regioni del Mezzogiorno e delle categorie. Li ringrazio tutti perché quest'anno da fuori la Sicilia abbiamo 180 persone, 180 funzionari, dirigenti della CGIL che sono venuti qui a Palermo a parlare di mafie e di contrasto alle mafie. Abbiamo voluto ragionare insieme con il supporto di esperti, ringrazio anche loro perché ci stanno dando un grande aiuto, abbiamo bisogno di aiuto, di un contributo, di professionalità, di capacità, su come rafforzare, soprattutto attraverso la contrattazione, ma nella promozione del riuso sociale dei beni, nella difesa del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, nell'essere parte attiva nei processi, la nostra capacità di essere soggetto di promozione della legalità, dell'economia sana, della libera concorrenza, della capacità di contrapporre il controllo sociale e democratico al gioco mafioso e di vincere la battaglia per la legalità. e abbiamo concretamente valutato quali potessero essere i migliori strumenti e su quali obiettivi nel medio e lungo periodo concentrare la nostra iniziativa. In sostanza stiamo sempre più cercando di fare della legalità un fatto strutturale della nostra azione politica sindacale e contrattuale, perché come c'è scritto, io sono bolognese, emiliano romagnolo, per cui la conosco purtroppo molto bene, nella sentenza Cassazione a Emilia, la funzione del sindacato, della CGIL, non astiene solo le condizioni di lavoro, come una certa politica ci vorrebbe relegare, occupatevi del sindacato, siete il sindacato che sta nelle aziende, più

anacbusia, che la corruzione arriva a lambire i livelli istituzionali più alti. Non si limita a violare le regole, ma punta a riscriverle, privatizzando la sovranità. Ecco, purtroppo riteniamo che il presidente dell'ANAC abbia ragione. Privatizzando la sovranità, credo che questo sia un rischio davvero reale. Ciò che è sempre più a rischio è la democrazia, quella repubblicana, costituzionale, e occorre sempre dirlo a pochi giorni dal 25 aprile, antifascista. I fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale sono sempre più oppressivi verso il nostro tessuto economico, sociale e anche istituzionale. La corruzione colpisce il potere pubblico e lo delegittima nei confronti di cittadini e cittadine. E per il profondo rispetto che poniamo verso le istituzioni, è per noi dovere assoluto preservarle dalla corruzione e dalle infiltrazioni, denunciando sempre i comportamenti illeciti. Le mafie sembrano sparite, non sparano più, e quando non lo fanno è perché fanno affari, accumulano enormi ricchezze che investono attraverso sofisticati sistemi di riciclaggio, false fatturazioni, truffe societarie, spostamento di capitali, evasione ed elusione fiscale, utilizzo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. E questi investimenti vengono direttati nelle regioni più ricche del paese e quindi nelle regioni del nord. I territori vengono spartiti tramite accordi fra le consorterie italiane e straniere, con un ruolo egemone dell''ndrangheta che credo di poter definire una holding internazionale del crimine. Soprattutto nel nord del paese la presenza mafiosa è meno visibile, ma ugualmente oppressiva. Soprattutto nel nord del paese imprenditori e colletti bianchi fanno volentieri affari con corrotti mafiosi, altro che anticorpi. L'economia del Nord si è dimostrato del tutto permeabile, consentendo alla criminalità di stampo mafioso e non di controllare sempre settori sempre più ampi di economia legale. Per questo abbiamo unire gli sforzi, ormai da anni, che credo sia il prossimo, sia il decimo, ma potrei sbagliare, collaboriamo con Avviso Pubblico e la Federazione Nazionale della Stampa, anche quest'anno hanno deciso di essere qui, interverranno, li saluto e li ringrazio. E ovviamente con Libera interverrà la co-presidente Rispoli, che abbiamo invitato alla presidenza, e la ringrazio per il lavoro di collaborazione che stiamo attuando all'interno dell'osservatorio che abbiamo dedicato a Pio La Torre. Consentitemi però un pensiero particolare a Don Luigi Ciotti, che ogni anno il 21 marzo, quest'anno a Torino, in una straordinaria manifestazione con la presenza di migliaia di ragazze e ragazzi, ribadisce la fame di verità e giustizia per le vittime innocenti di mafia e quindi per tutti noi. E quest'anno, il 21 marzo, ha preceduto il referendum costituzionale sulla giustizia. Ancora una volta il popolo sovrano ha respinto il tentativo da parte del governo di alterare i delicati equilibri costituzionali. Insieme all'ANM, a tanti soggetti della società civile, abbiamo condotto una battaglia difficile che all'inizio sembrava impossibile da vincere, ma alla fine è prevalsa nettamente la convinzione che tra le persone che era in gioco la qualità della nostra democrazia, il principio di eguaglianza che solo una magistratura indipendente dal potere politico garantisce. E consentitemi una unica riflessione sul voto. Chi ha votato più convintamente per il no sono stati i giovani. Soprattutto a loro dobbiamo questa vittoria, soprattutto loro è il futuro. Vi ringrazio perché ne approfitto per bene. Dicevo i giovani, ascoltiamoli e rendiamoli protagonisti e abbandoniamo inutili e fastidiosi paternalismi, anche perché onestamente, per come le cosiddette classi dirigenti, prevalentemente anziane e di genere maschile, hanno ridotto la società, difficilmente abbiamo, mi ci metto anch'io, il diritto di impartire grandi lezioni. Stiamo condannando intere generazioni alla precarietà, stiamo producendo la gravissima crisi ambientale che la follia della politica di destra si ottina a sottovalutare se non addirittura a negare. Stiamo facendo della barbarie e della guerra lo strumento di regolazione dei rapporti fra gli Stati.

0: L'attività del governo continua a fare danni enormi, produce fratture, divisioni, sta impoverendo fasce sempre più ampie della popolazione. Vuole creare una società sempre più chiusa, rabbiosa, impaurita con il mero fine di mantenere un potere da un profilo sempre più autoritario. Avendo fallito, per fortuna aggiungo, ma anche grazie alla grande mobilitazione civile che abbiamo attuato nella campagna della referendaria per la pace su Gaza, le guerre in corso, anche in questo caso con un forte protagonismo di ragazze e di ragazzi, avendo fallito, dicevo, le tre riforme di governo che millantava di voler realizzare, le ricordo, l'autonomia differenziata che avrebbe spaccato il paese, il premierato, una concentrazione di potere a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica, un unicum credo a livello mondiale, la riforma della giustizia appunto, il governo continua ad attuare politiche e provvedimenti che non danno risposte, spaccano il paese, producono insicurezza, altro che sicurezza, e aggravano le forti e nuove emergenze sociali presenti. In particolare, per quanto riguarda le questioni di cui parliamo oggi, possiamo affermare che questi anni di governo hanno assolutamente indebolito gli strumenti di contrasto alle infiltrazioni criminali e mafiose nella società, nella nostra economia. Indebolito gli strumenti di indagine dalle forze dell'ordine, costretti a funzioni di mera repressione della microcriminalità ed esposti a un inasprimento del clima sociale prodotti dai vari DDL e DL sicurezza. Continueremo ostinatamente a ribadire che la sicurezza è soprattutto sicurezza sociale, un lavoro dignitoso, una scuola pubblica che funzioni, il diritto alle cure, ad una casa, non l'introduzione di una pletora di nuovi reati che colpiscono le fasce sociali più deboli, soprattutto i migranti, per reprimere il dissenso, la possibilità di manifestare liberamente anche per lavoratrici e lavoratori che difendono il loro posto di lavoro. Si dovrebbero un poco vergognare, ritengo. Provvedimenti che hanno anche la responsabilità, la colpa, di aggravare la situazione del sistema carcerario, un dramma che ormai colpisce detenuti e che ci lavora a partire dalla polizia penitenziaria, una condizione che nega la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione. Si liberalizzano gli appalti e subappalti a cascata, che sempre come ci spiega l'ANAC, favoriscono le infiltrazioni criminali e mafiose, esplodono gli appalti con affidamenti diretti che ormai superano il 95%. Tutto ciò favorisce criminalità organizzata, mafia e corruzione. Di questo il governo porta una grave responsabilità e per questo continueremo a mobilitarci contro questi provvedimenti. E perché a pagarne le conseguenze sono lavoratrici e lavoratori, a cui vengono negati diritti e libertà, che in questi meccanismi di appalti e precarizzazione sono esposti a situazioni di grave insicurezza fino, purtroppo, a perderci la vita. Per queste ragioni nei prossimi giorni avvieremo due campagne per presentare due disegni di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti che chiederemo a tutte e tutti di sostenere per aprire una prospettiva diversa per il Paese. E oggi interverranno rappresentanti delle forze politiche di opposizione, li ringrazio. Chiediamo loro che questi argomenti siano al centro del dibattito politico del Paese perché non lo sono ancora abbastanza. Siamo convinti che sia necessario un radicale cambiamento e occorre che anche la politica renda esplicita una prospettiva diversa e su quali basi costruirla. Un cambiamento che deve porsi l'obiettivo di affrontare esplicitamente le crisi di cui soffre il Paese e in particolare la condizione dei giovani a partire dalla precarietà del lavoro, la cui mancanza colpisce soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Lotta alla mafia, lotta alla precarietà, lotta per la piena e buona occupazione, per non costringere i giovani a dover lasciare i luoghi in cui sono nati e quindi a lotta alla mafia e lotta per lo sviluppo a partire dalle regioni del Mezzogiorno. E diciamolo, davvero basta la retorica dell'immigrazione, davvero non se ne può più. Il vero problema è l'immigrazione di decine di migliaia di giovani a cui l'Italia non sa più offrire una prospettiva. E continua l'attacco con disegni di legge, proposte che entrano nel CNEL, affermazioni di autorevoli esponenti governativi, al codice antimafia, a quei principi fondamentali introdotti nel nostro ordinamento dalla Rognoni-La Torre. Lo diciamo con chiarezza, siamo assolutamente... assolutamente contraria a qualsiasi manomissione. La legislazione antimafia ci ha consentito di avere strumenti importanti per contrastare le cosche e reggere l'attacco che in molte fasi buie della storia del paese, terrorismo, eversione fascista, apparati deviati dello Stato hanno provato ad attuare. Una legislazione che ha ispirato la nuova direttiva europea anticorruzione. Paradossalmente qui indeboliamo gli strumenti di contrasto e il controllo di legalità e per fortuna l'Europa si dota di uno strumento che si ispira alla nostra legislazione. E respingiamo il tentativo, attraverso il pessimo lavoro della Commissione parlamentare antimafia ed in particolare della sua Presidente, di riscrivere un pezzo della storia del Paese. Continuiamo a richiedere verità e giustizia sugli omicidi politici di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di tutti coloro si sono sacrificati per la democrazia e la libertà, per le vittime delle stragi fasciste che hanno insanguinato il nostro Paese. Continueremo a chiedere verità e giustizia, di conoscere fino in fondo un pezzo drammatico della storia che probabilmente si trascina fino ai giorni nostri. Anche su questi argomenti chiediamo alla politica di battere un colpo e di farli diventare centrali nel dibattito del Paese. E perché la nostra legislazione, il codice antimafia appunto, la legge 199 sul caporalato, la 109-96 sui beni confiscati, quest'anno con Libera, lo diceva Tatiana, sosteniamo la campagna, diamo linfa al bene perché c'è bisogno di risorse anche per i beni sequestrati e confiscati. E anche per questo abbiamo deciso di tenere ogni anno questa assemblea. L'antimafia militante deve tornare protagonista. È sempre giusto ricordare le vittime, ma abbiamo davvero bisogno di aprire una fase nuova di lotta e di mobilitazione per la legalità, qui e ora, uscendo dai recinti e unendo le nostre forze. La nostra preziosa legislazione antimafia è anche un efficacissimo strumento per combattere lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, come ci dimostrano molte indagini, a partire da quelle di Milano, ma non solo, anche se non notiamo in tutte le procure la stessa sensibilità e avvisiamo che sempre di più le solleciteremo. Perché stiamo provando a farne strumenti dell'attività sindacale, per difendere diritti e libertà delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Su questo consentitemi di affermare senza timori che le nostre strutture, i nostri quadri delegati stanno facendo un lavoro faticoso e importante. Sono sempre più le inchieste che si aprono per le denunce delle nostre strutture territoriali, delle federazioni delle categorie, per le segnalazioni che ci arrivano da lavoratori e delegate che hanno il coraggio, sentono il dovere di garantire legalità e libertà per le lavoratrici e lavoratori che rappresentano. Il nostro radicamento dei territori, nei luoghi di lavoro, è un presidio fondamentale di democrazia, di partecipazione, di conoscenza appunto del territorio, delle imprese, delle dinamiche che ci stanno dentro. Chiediamo quindi di poter dare un contributo importante al lavoro di magistrati e magistrati, delle forze dell'ordine, con cui vogliamo sempre di più collaborare per la legalità, contro mafia e corruzione, per la difesa dei diritti di lavoratrici e di lavoratori. Riflettiamo anche sul fatto che siamo di fronte a modelli di impresa, come anche l'importante inchiesta sui riders recente dimostra, con caratteristiche criminali, perché produce forti fenomeni di sfruttamento. Siamo in presenza di imprese con modelli organizzativi criminali, modelli che sempre più sono un fatto strutturale della nostra economia, quella tradizionale e la cosiddetta gig economy. Per questo stiamo provando ad affinare i nostri strumenti, a proporre miglioramenti delle normative, come abbiamo fatto con la proposta di legge condivisa all'interno del CNEL, anche questo ne abbiamo discusso nei gruppi di lavoro, che chiediamo ai partiti di sostenere. Su questo chiediamo di confrontarci, di agire ognuno per le funzioni in cui è chiamato, chiediamo di unire le forze per sconfiggere criminalità organizzate e mafie sempre più potenti e pervasive. Perché? Come ci insegna la storia, il movimento delle lavoratrici e lavoratori, la classe operaia, si sarebbe detto una volta, è stato ed è ancora uno dei principali motori di progresso e di sviluppo e di contrasto a vecchie e nuove mafie. Siamo nel luogo simbolo della vittoria dello Stato su Cosa Nostra. E ringrazio tanto, augurandoci buona assemblea, e il modo migliore per concludere ritengo sia una frase di Giovanni Falcone, ve la leggo. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e alla fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo di inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia le forze migliori delle istituzioni. Grazie e buona assemblea.
1: Grazie, grazie ad Alessio per questa intensa relazione. Prima di procedere io vorrei segnalare la presenza ai lavori della nostra assemblea di Fabrizio Ferrandelli, assessore del Comune di Palermo, in rappresentanza appunto del sindaco La Galla. E prima di dare la parola al nostro segretario generale Maurizio Landini, io vorrei che l'Assemblea facesse un grande applauso per Giuseppe Tango, neoeletto Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, e vorrei segnalare uno dei più giovani presidenti che quell'associazione abbia mai avuto, a cui daremo la parola più tardi, porterà lui il suo contributo a questi nostri lavori dopo che sentiremo il nostro segretario generale. Maurizio, che purtroppo non è presente qui con noi perché lo era impegnato ai lavori preparatori della festa del 1° maggio, diamo subito a lui la parola ringraziandolo perché ha voluto essere presente con noi anche se nelle modalità differite.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, spero si senta bene. Fatemi un segnale.
1: Sì, Maurizio, si sente benissimo.
2: Benissimo, grazie. Mi dispiace molto non essere lì a Palermo e non essere lì insieme a voi oggi in un luogo così simbolico come l'Aura Bunker, che per tutto il Paese e per tutto il mondo ha rappresentato un momento importantissimo di lotta alle mafie e della possibilità per le istituzioni e per la giustizia di potercela fare. Purtroppo, come diceva Alfio, proprio oggi c'è la conferenza stampa alla RAI per il 1° maggio, ci sono una serie di iniziative formali per il 1° maggio a cui devo essere presente, quindi non ho potuto essere lì con voi. Ma ho voluto comunque, e sarò breve, esserci, salutarvi, non solo per riaffermare l'impegno di tutta la CGIL, Alessio ha già detto in modo molto preciso e chiaro, facendo una bellissima relazione, quella che per noi è una strategia di fondo, una necessità di una pratica quotidiana di un'organizzazione sindacale come la nostra che vogliamo mettere in campo. Io voglio naturalmente salutarvi, augurare buon lavoro, vorrei semplicemente riprendere alcuni temi che mi sembrano importanti. Quello che è avvenuto in questi ultimi settimane, in questi ultimi mesi, credo che sia un fatto molto importante, e cioè il valore del referendum e della vittoria che c'è stata contro una riforma costituzionale che metteva in discussione proprio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, io credo che sia un fatto importantissimo, che ha dimostrato ancora una volta che c'è una maggioranza ampia del nostro Paese che ci chiede di applicare, difendendola, ma di applicare la Costituzione per cambiare il nostro Paese, per affermare i valori della nostra Costituzione e proprio per questa ragione per combattere e sconfiggere la cultura dell'illegalità, le mafie e affermare davvero la democrazia, il lavoro, i diritti delle persone come elemento fondamentale. E io credo che questo ci dica anche che c'è la possibilità e la condizione di agire in questa direzione. Lo ricordava nella relazione Alessio, siamo in presenza di una serie di provvedimenti che sono stati fatti in questi anni molto sbagliati, dall'abuso, dall'abolizione dell'abuso d'ufficio fino alla riforma anche della Corte dei Conti, solo per citarne alcuni, ma penso anche a tutti i provvedimenti che sono stati presi sotto la voce del decreto cosiddetto sicurezza, che vanno in una direzione sbagliata. E per quello che riguarda l'organizzazione sindacale, vorrei sottolineare che proprio qualche giorno fa noi abbiamo depositato alla Corte di Cassazione due proposte di legge di iniziativa popolare, che hanno un rapporto tra di loro, perché da un lato noi poniamo il tema di rafforzare e rilanciare il servizio sanitario nazionale come diritto universale per tutti, e sappiamo e contemporaneamente, accanto a questo, lanciamo una raccolta di firme per un'altra legge di iniziativa popolare particolarmente importante, che vuole proprio affrontare il tema degli appalti ed in particolare vuole cancellare la logica del subappalto a cascata e vuole affermare la logica della parità di diritti di tutte le persone che lavorano anche dentro il sistema degli appalti, che vuole rivendicare la responsabilità dell'azienda committente, che vuole rendere trasparente le procedure che avvengono naturalmente in questa direzione e che chiede di cambiare questo sistema legislativo, che non solo ha determinato dei danni alle persone che lavorano in subappalto, ma ha cambiato l'idea di fare impresa. E il modello di fare impresa che si è affermato in questi anni, proprio grazie a leggi sbagliate, io credo che sia un punto di fondo da cui noi dobbiamo agire, che non è solo una questione sindacale, ma è proprio anche una questione politica e istituzionale. E in questo senso credo che dobbiamo vivere, e io vi chiedo, vi propongo e metto a disposizione naturalmente la nostra organizzazione, affinché questa raccolta di firme non sia semplicemente un esercizio di chiedere alle persone di mettere una firma sotto due iniziative di legge, ma che queste proposte siano uno strumento che permetta la costruzione e il rafforzamento nel nostro Paese di una consapevolezza della società civile più ampia, ma anche di costruire una vera e propria mobilitazione. Noi abbiamo in mente non solo di chiedere la firma sotto i disegni di legge, ma di costruire delle vertenze, di costruire una mobilitazione nel Paese che sia coerente con quello che noi chiediamo. E cioè le cose che chiediamo dentro alle proposte di legge che depositeremo a settembre al Parlamento e al Governo, siano in realtà in questi mesi che ci separano dal deposito delle firme, che noi ci auguriamo siano davvero tante, ma noi vogliamo costruire nel Paese attraverso iniziative pubbliche, attraverso discussioni, sia nei luoghi di lavoro ma anche nel territorio, coinvolgendo le istituzioni, coinvolgendo tutte le persone che con noi condividono naturalmente questa funzione, perché questa sia un'azione sia culturale sia di azione pratica, di obiettivi che naturalmente vogliamo mettere in campo. Tra l'altro Alessio ricordava nella sua relazione le cose dette recentemente da Busia per il ruolo che ha svolto e per il rischio concreto che la liberalizzazione del sistema degli appalti e dei subappalti, con addirittura il superamento dei vincoli delle gare, con questa logica del subappalto a cascata generalizzata, come sia uno strumento che vede da un lato il rischio per la salute e la sicurezza delle persone che ci lavorano e dall'altro la certezza che un sistema così congegnato favorisce in realtà la malavita organizzata e rischia di rendere più facile forme di corruzione, di controllo di pezzi interi dell'economia reale in mano alla malavita organizzata. Quindi è chiaro che oggi la lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione. E tutto questo, e voglio concludere, pone naturalmente un tema, che è l'estensione della pratica democratica in ogni luogo e in ogni territorio del nostro Paese. Lo dico perché per quello che ci riguarda noi stiamo facendo i conti in questa fase, in questi anni, in Italia e fuori dall'Italia, con il ritorno di una cultura di guerra. E badate che questo non è solo un elemento di pacifismo. Il ritorno alla cultura della guerra e allo sdoganamento della guerra come strumento che sostituisse la politica, che sostituisse la diplomazia, in realtà ha l'effetto di rimettere al centro la violenza, di rimettere al centro l'idea che si può, diciamo così, determinare una condizione in cui è il mercato, è il profitto, è la forza, fuori da qualsiasi diritto, che regola sostanzialmente i rapporti e che si sostituisce alla politica e anche alla democrazia. E quindi io credo che mai come adesso la democrazia la puoi difendere praticandola ed estendendola in tutte le sue dimensioni. Questo per noi vuol dire l'estensione e l'elezione in tutti i luoghi di lavoro dei rappresentanti dei lavoratori, dei rappresentanti alla sicurezza, ma proprio per costruire quelle condizioni di contrattazione, di azione, di anticipo su tutto quello che riguarda la vita, sia delle pubbliche amministrazioni, sia dei settori privati, sia dell'economia. E per questo diventa importante che si realizzino anche azioni e vertenze sul territorio che determinano insieme questa capacità naturalmente di agire, che riguarda appunto l'economia, il sistema degli appalti, che riguarda i beni confiscati, che riguarda l'affermazione dei diritti dentro i luoghi di lavoro attraverso naturalmente la contrattazione. Proprio per contrastare e rendere invece forte l'idea che una pratica fondata sulla legalità e sui diritti è in realtà un elemento che fa crescere il paese, non solo che tutela le condizioni di vita e di lavoro, ma che fa crescere il paese, che afferma i valori della nostra Costituzione. Ecco, io credo che sia molto importante anche la giornata di oggi che insieme stiamo facendo, perché rientra dentro una dimensione più vasta di affermazione dei valori della nostra Costituzione e di rafforzamento e di conquista davvero di una democrazia che sia davvero partecipata e fondata sulla giustizia sociale. Mi fermo qui perché so per primo che gli interventi da lontano dopo un po' perdono di efficacia e diventa complicato ascoltarli. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto, vi abbraccio. A presto, perché insieme la lotta che stiamo facendo non solo è una lotta giusta, ma è la lotta necessaria per affermare davvero la nostra Costituzione e i valori della democrazia e della libertà. Buon lavoro e un abbraccio, e mi permetto di dire buon primo maggio a tutte e a tutti.

0: Dunque, cominciamo la serie degli interventi. Abbiamo tutti interventi importanti. Io devo chiedere, e lo chiedo all'inizio a tutti, un tempo massimo di 10 minuti per ogni intervento e io sarò costretto, quando mancano 2 minuti, a battere il tempo. Fatta questa premessa, diamo la parola al tanto citato già finora Presidente Tango, Presidente neoeletto dell'Associazione Nazionale Magistrati, e gli diamo con piacere la parola.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Desidero innanzitutto portare i saluti della magistratura associata a tutti i presenti, congratularmi con gli organizzatori per questa mirabile iniziativa ed esprimere un doveroso e sentito ringraziamento non solo per l'invito, ma anche per l'impegno profuso durante la campagna referendaria in difesa della Costituzione. Non si può dimenticare che la CGIL è stato uno dei pilastri, insieme alle ACLI e all'AMPI, del Comitato per il No della Società Civile, con il quale tante iniziative comuni sono state organizzate. E la bontà dell'operato e di questa collaborazione è certificata dal risultato conseguito, che in questa città, pensate, ha raggiunto il 70% il no contro ogni previsione. E infine ringrazio per il luogo assai evocativo che è stato scelto per questa manifestazione. Nell'immaginario collettivo, nazionale e internazionale, quest'aula si identifica con Giovanni Falcone e con Paolo Borsellino. E non potrebbe essere diversamente, perché questo luogo è stato testimone del loro lavoro immane e senza precedenti. E indirettamente anche quello di Pio La Torre, visto che rappresenta la prima vera applicazione di massa di quel 416 bis da lui fortemente voluto. Il maxi processo è stato frutto straordinario di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, delle loro geniali intuizioni, della loro abnegazione, delle loro innovazioni investigative, ma soprattutto della loro rivoluzionaria consapevolezza della specificità criminale di Cosa Nostra e della conseguente necessità di un nuovo approccio culturale, professionale e organizzativo per combatterla, quando ancora negli stessi ambienti giudiziari si faceva fatica a riconoscerne l'esistenza. Permettetemi di ricordare anche chi ha presieduto con grande diligenza, capacità, competenza e serenità quello storico processo, durato quasi 2 anni, se teniamo conto anche della sua preparazione, e che purtroppo si tende troppo spesso a dimenticare. Il presidente Alfonso Giordano, che con grande coraggio non esitò ad assumere questo ruolo dopo che ben 13 colleghi prima di lui si rifiutarono di presiederlo. Non vi è territorio come questo, almeno in Europa, che ha versato un così alto tributo di sangue per mano di un'organizzazione criminale. Ma è lo stesso territorio che ha dato i natali a tanti uomini e donne che hanno vissuto, lavorato e lottato per un ideale di giustizia, sovente sino all'estremo sacrificio. Tuttavia, tante di queste tragedie, che sarebbero difficili da sopportare per un qualsiasi paese civile, sono in alcuni casi caduti nell'oblio delle stesse generazioni che le ha vissute e sono sconosciute alle nuove. Ed è per questo motivo che dobbiamo conservarne la memoria, che non significa adorare le ceneri, ma custodire il fuoco. Ma si farebbe un torto, per primo a loro, se non dicessimo chiaramente che anche grazie alla loro opera e alla loro testimonianza, rispetto ad allora, numerosi risultati nella lotta alla mafia sono stati ottenuti attraverso operazioni che anche in tempi assai recenti hanno portato alla cattura di tanti boss latitanti e alla neutralizzazione del tentativo di riorganizzazione dei clan storici. Tuttavia, se è vero che grazie all'opera eccezionale di forze di polizia e magistratura sono stati inflitti durissimi colpi negli ultimi decenni, non bisogna in alcun modo commettere l'errore di abbassare la guardia, perché si tratta di un'organizzazione mai doma e che ha tra le sue caratteristiche peculiari l'abilità di adattamento ai nuovi e mutevoli scenari socio, politici ed economici. Il cambio che ha portato da un attacco frontale e violento allo Stato ad una strategia di inabissamento ha reso certamente all'apparenza più silente il fenomeno mafioso, ma non per questo meno pericoloso ed efficace. Ed a tal proposito, il binomio utilizzato come titolo di questo evento è quanto mai azzeccato: mafia e corruzione. Perché la mafia prospera nella corruzione, come ci ha ricordato anche nella sua parte introduttiva la direttiva approvata definitivamente dal Consiglio dell'Unione Europea il 21 aprile scorso, appena qualche giorno fa. Direttiva nella quale si legge peraltro che la corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. E fanno eco a queste parole le dichiarazioni del presidente dell'ANAC, che quello stesso giorno ha lanciato un grido di allarme che ci ha messo in guardia dal fatto che la corruzione distrugge risorse, vanifica l'impegno, minaccia la sicurezza, talvolta uccide le persone. Secondo l'indice di percezione della corruzione, l'Italia si posiziona tristemente al 19° posto su 27 Stati membri dell'Unione Europea. E a fronte di ciò abbiamo assistito ultimamente, lo ricordava prima il segretario Landini, all'applicazione del reato di abuso d'ufficio, alla limitazione delle intercettazioni e dell'ambito di operatività del reato del traffico di influenze illecite, alla riforma della Corte dei Conti, approvata con voto lampo il 27 dicembre scorso. Una riforma che sancisce il principio di deresponsabilizzazione nella gestione del denaro pubblico. Il funzionario che venga accertato abbia sperperato denaro pubblico dovrà restituirne solo il 30%, mentre il restante 70% sarà a carico dei cittadini. Una riforma che ingolfa con parere preventivi l'attività della Corte senza garantire un correlato aumento di personale, prevedendo il silenzio assenso dopo appena 30 giorni. Una riforma che nella parte ancora oggetto di delega introduce forme di separazione delle carriere e di gerarchizzazione della Procura Generale nei confronti di quelle regionali. Insomma, introduce principi in qualche modo ispiratori della riforma costituzionale sonoramente bocciata dai cittadini. E non è un caso che appena 2 giorni fa la Corte dei Conti ha deciso di ricorrere alla Consulta, sollevando questione di legittimità costituzionale, ritenendo la riforma in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche. In altre parole, si osserva sgomenti ad un allentamento dei controlli giudiziali, e ciò quanto mai pericoloso in un paese nel quale operano ben 4 mafie. Mafia, corruzione, e forse l'analisi per essere davvero completa abbisognerebbe che il binomio diventasse un trittico. Manca la parola lavoro, o meglio, mancanza e sfruttamento del lavoro, perché è innegabile che la mafia si nutre anche di questo. Trova terreno fertile in contesti di abbandono scolastico, di disoccupazione, di disagio sociale, di mancanza di opportunità. Ed anche da qui occorrerebbe ripartire per un'efficace azione contro la mafia. Non dimentichiamoci che le nostre madri e padri costituenti, pur avendo a disposizione altre opzioni, utilizzate in costituzioni di altri paesi anche coeve alla nostra, dignità, libertà, scelsero la parola lavoro come base e fondamento della neonata Repubblica, inserendola addirittura nell'articolo 1. E c'è chi disse che si fosse trattato di un dazio eccessivo pagato all'ispirazione socialista. Niente di più lontano dal vero, atteso che questa dicitura fu suggerita e proposta dal senatore Fanfani di Area Cattolica ed in ogni caso approvata all'unanimità. E non finisce qui, perché il lavoro permea poi anche l'articolo 4, 36, 37, 38, 39, 40. Insomma, come l'ha definita qualcuno, è una Costituzione giuslavoristica. E ovviamente c'è una ragione. L'Assemblea Costituente aveva avuto la felice intuizione che, come ha sottolineato il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, la dignità deriva dalla libera scelta di un'occupazione adeguata e dal dovere di contribuire al benessere di tutti. Ed in queste parole intravediamo la reale dimensione del lavoro, che è un diritto non solo meramente individuale, ma anche una vocazione sociale. Eppure, come ci ha insegnato Bobbio, Il lavoro non basta fondarlo né proclamarlo, occorre anche darne attuazione. E non è purtroppo ciò a cui abbiamo assistito e ciò a cui continuiamo ad assistere, laddove secondo le note stime fatte dall'INAIL sono oltre 1000 i morti ogni anno nei luoghi di lavoro. È possibile quantificare i danni da infortunio sul lavoro in una misura pari al 2,6% del PIL nazionale. Si verificano circa 3 morti al giorno, un ferito ogni 50 secondi. Sono numeri di guerra ed il rischio è di trattarli come tali, dimenticandoci, e lasciatemelo dire a costo di apparire retorico, che dietro questi dati ci sono vite spezzate, ci sono intere famiglie dilaniate, ci sono lavoratori che magari con un contratto a tempo determinato, se va bene, o addirittura senza contratto, vanno a prestare la loro attività lavorativa senza mai essere stati sottoposti ad alcuna visita medica per accertarne l'idoneità, senza aver ricevuto idonea formazione, senza che gli siano stati messi a disposizione strumenti di protezione adeguati. Ma se ci spostiamo dall'ambito della sicurezza sul lavoro a quello dell'abuso, dello sfruttamento dei lavoratori, la prospettiva purtroppo non muta. E qui dirlo, anche la legislazione purtroppo ci ha messo del suo, soprattutto a partire da metà degli anni 90, allorquando il rapporto OCSE sull'occupazione del 1994 stabilì che la flessibilizzazione dovesse essere la ricetta vincente per affrontare la crisi occupazionale dell'epoca. Il nostro paese, il paese dell'insuperato e insuperabile statuto dei lavoratori, fu uno dei più solerti ad adeguarvisi. Il problema è che quando si constatò il fallimento di queste politiche non si ebbe nessuna inversione di tendenza, anzi, sino ad arrivare ai giorni nostri, sino ad arrivare al nuovo lavoro povero, al caporalato agricolo e digitale, che spesso risulta connesso con fenomeni criminosi di tratta internazionale di persone e con criminalità stampo mafioso, da cui derivano le metodologie di violenza ed intimidazione caratterizzanti lo sfruttamento dei lavoratori. In conclusione, si è verificato ciò che Bauman aveva preconizzato con riferimento alla società. Oggi non soltanto la società, ma lo stesso lavoro è diventato liquido, cioè privo di certezze, anzi è ormai occupazione, attività che serve unicamente a procurarsi un reddito che consente di vivere e, nella migliore delle ipotesi, di sopravvivere. Ma ciò è molto lontano dall'idea costituzionale di lavoro, attività attraverso cui, oltre a procurarsi un sostentamento per sé e per la propria famiglia, si mettono a frutto i talenti a beneficio della collettività, dando così un contenuto concreto alla partecipazione del singolo alla comunità. E questa è sicuramente questione di nevralgica importanza, perché, per dirla con Zagrebelsky, la questione del lavoro è e rimane questione democratica. Vi ringrazio.
0: Allora, diamo la parola a Enzo Ciconte, politico, saggista, deputato del Partito Comunista Italiano.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. Noi facciamo questa manifestazione oggi nell'aula simbolo del maxi processo. Io vorrei ricordare che il maxi processo si è fatto prima di tutto perché c'è stata la legge Rognoni alla Torre. Senza l'intuizione di Pio La Torre, quel processo non ci sarebbe stato. E vorrei ricordare che si è fatto il maxi processo perché Falcone e gli altri, gran parte della società civile e politica palermitana, hanno voluto fare qui il maxi processo, perché gli altri processi, come ricorderete, erano stati spostati a Bari e a Catanzaro, avevano fatto una fine terribile. Si è fatta qui perché quest'aula è stata fatta in tempi rapidissimi, tempi record per la Sicilia e non soltanto per la Sicilia. Si è fatta qui e si è concluso il processo perché è intervenuta la politica quando gli avvocati hanno fatto un'azione ostruzionistica che avrebbe prolungato per 4 anni la lettura famosa di tutti gli atti processuali. Naturalmente da allora a oggi è cambiato il mondo e sono cambiate anche le mafie. Si potrebbe dire da Cosa Nostra all''Ndrangheta, si potrebbe dire dal sud al nord, cioè i cambiamenti sono stati questi. Non ho il tempo naturalmente per dire di più, però c'è un punto che è importante. Noi oggi abbiamo, rispetto all'epoca delle stragi e degli omicidi eccellenti, una mafia silente, una mafia che supera il territorio fisico per arrivare anche a un territorio immateriale, perché si passa, permettetemi questa schematizzazione, da una presenza nel territorio, nelle città, nelle campagne, ad una presenza in un territorio immateriale che è l'economia. E io credo che noi dobbiamo studiare questo cambiamento della mafia, capirlo, comprenderlo e comprendere anche non solo una dimensione regionale e nazionale, ma una dimensione internazionale. Se noi non affrontiamo a questo livello dello sviluppo della mafia la lotta a questa criminalità nuova e moderna, noi non riusciremo a risolvere il problema. Noi abbiamo addirittura dei cambiamenti nel mutamento della droga. Una volta si produceva nelle campagne, oggi si produce nei laboratori. Abbiamo una presenza non solo nell'economia legale, ma anche nell'economia illegale, l'uso delle criptovalute. Cioè siamo di fronte a un territorio immateriale che non ha confini e che è difficile, complicato da affrontare. Mi ha colpito il fatto che alcuni broker colombiani hanno chiesto all''Ndrangheta di non pagare più in contanti il pagamento della droga, ma di pagare con le criptovalute.
3: E il nostro tempo a disposizione è finito, ci fermiamo qua. Gli interventi che avete sentito nella puntata dello speciale giustizia di stasera erano legati alla prima parte della seconda giornata della terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione che si è tenuto a Palermo il 29 aprile scorso all'aula bunker del Lucciardone. Grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre restate all'ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
4: Radio Radicale 23 in punto, questo era lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura ed ora andiamo ad ascoltare la trasmissione asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Radio Radicale, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è con noi anche Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale, in questi giorni ancora a Roma, e co-conduttore di questa rubrica. Buonasera Francesco.
6: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
5: Grazie per essere con noi, ad Alessandro Aresu, saggista, consigliere scientifico di Limes, esperto di affari internazionali, tra gli ultimi libri pubblicati, uno recente sull'intelligenza artificiale, ma uno invece che è particolarmente ficcante con i temi di cui parleremo, che è La Cina ha vinto, Feltrinelli, appunto 2025. Torniamo in Cina ovviamente anche questa settimana per parlarvi dello sbarco di Donald Trump proprio in queste ore a Pechino, una visita che come sapete era stata rimandata appunto al mese di maggio, mercoledì 13 maggio appunto. Donald Trump in qualche modo ripete se stesso con una visita ufficiale in Cina a 9 anni dalla prima visita appunto sempre sotto la sua presidenza, appunto questo già segna insomma l'attenzione che evidentemente Trump ha nei confronti di Pechino nonostante i tempi complicati. Quello che sappiamo è che appunto l'arrivo di Trump in queste ore, giovedì 14 maggio ci sarà la cerimonia ufficiale di benvenuto con la parata militare di piazza Tiananmen e poi ci saranno i primi colloqui ufficiali con Xi Jinping. Non è dato sapere ancora nel momento in cui stiamo commentando quanto dureranno e di che cosa in particolare parleranno, su che cosa si concentreranno. Poi venerdì 15 maggio ci sarà la prosecuzione dei negoziati e la visita istituzionale al Tempio del Cielo. Quello che chiaramente è interessante è il fatto che questa visita arriva in un momento in cui Trump è insomma, piuttosto erratico e anche debole, e molti commentatori dicono che certamente è una notizia il fatto che il presidente americano sia volato in Cina, ma che probabilmente Xi Jinping potrebbe non aver grande fretta di concedere nulla. Quindi diciamo che sono degli Stati Uniti che arrivano a Pechino in una condizione sicuramente non di grandissima forza. Partirei da qui, Francesco.
6: Ma sì, come ricordavi Valeria, tra gli analisti le aspettative alla vigilia di questo viaggio di Donald Trump in Cina sono piuttosto basse. Tuttavia gli osservatori notano che già il semplice fatto che questo viaggio sia stato confermato nonostante il rinvio possa essere di per sé considerato un successo diplomatico. Come ricordava infatti, questa visita arriva a 9 anni dall'ultima visita di un presidente degli Stati Uniti nella Repubblica Popolare, con la visita nel 2017 dello stesso Donald Trump a Pechino, poi nei complice anche la pandemia, negli anni della presidenza di Joe Biden, il presidente americano, l'ex presidente americano, non ha fatto nessuna visita in Cina, diventando così il primo presidente degli Stati Uniti appunto a non recarsi nella Repubblica Popolare da quando Pechino e Washington hanno allacciato relazioni diplomatiche. È importante come si arriva a questa visita, cioè dopo i colloqui in Corea del Sud dello scorso autunno, quando Pechino e Washington, Donald Trump e Xi Jinping negoziarono una tregua su terre rare e dazi, che in qualche modo ha retto fino a questo momento, seppur con molti alti e bassi. E l'impressione, insomma, Valeria, è che già se questa tregua riuscisse a essere confermata, potrebbe essere già una buona notizia per tutti. Alessandro Aresu, tu come la leggi alla vigilia di questa visita, appunto questo viaggio di Donald Trump in Cina?
7: Allora, grazie per l'invito. Darei le seguenti chiavi di lettura. Effettivamente concordo con l'idea della tregua armata, tra virgolette, che ha a che fare con alcuni elementi strutturali. La competizione tra Stati Uniti e Cina è una questione strutturale, quindi sostanzialmente c'è un consenso anticinese nella politica statunitense, che poi prescinde dal fatto che ci siano democratici e repubblicani, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti salienti della competizione, come quelli che riguardano il primato tecnologico. Allo stesso tempo, l'interscambio commerciale tra Stati Uniti e Cina continua ad essere estremamente rilevante e anche importante per le rispettive economie. Quindi, per questa ragione, pensare a uno scenario di vera e propria deflagrazione, come quello che vedevamo nel corso della guerra dei dazi per qualche settimana l'anno addietro, se ricordate, è irrealistico, perché rappresenterebbe per l'economia mondiale uno shock che va ad aggiungersi ai vari shock dei conflitti che viviamo nel nostro tempo. Allo stesso tempo, la nota di cautela deve essere quella per cui in effetti non esiste il cosiddetto G2 nel nostro mondo, peraltro espressione utilizzata di recente da Donald Trump. Il fatto che l'abbia utilizzata Donald Trump è stato sostanzialmente un successo per la Repubblica Popolare Cinese, visto che sono ancora gli Stati Uniti la principale potenza mondiale. Non esiste il G2 perché la capacità di Stati Uniti e Cina, anche quando si incontrano al più alto livello, di direzionare la politica globale e quindi decidere veramente che cosa fanno gli altri attori del globo e condizionarli, per esempio portando alla chiusura di alcune aree di conflitto, a mio avviso è limitata. Non è poi un vero nuovo ordine mondiale quello che può emergere dall'accordo solo tra chi pro tempore è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, senz'altro indebolito un po' in questa fase politica rispetto a qualche mese fa, e chi è poi il segretario generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, che salvo problemi di salute ha un po' più di tempo davanti a sé, senz'altro. Quindi questo secondo me è un po' lo stato dell'arte. Credo che la Repubblica Popolare si appresti anche scenograficamente ad accogliere in modo adeguato il presidente Trump, perché è ben noto ed è accaduto anche durante la visita del 2017 che lui ci tiene ad avere una grande accoglienza
5: alla coreografia, diciamo,
7: coreografia imperiale, banchetto come si deve, e poi naturalmente anche un codazzo, un insieme di imprenditori e di manager statunitensi che continuano ad essere interessati alle interconnessioni economiche con la Repubblica Popolare Cinese, che sono tuttora rilevanti. Questi, a mio avviso, sono gli elementi con cui alcuni degli elementi con cui inquadrare questa dinamica.
5: I dossier caldi anche dal punto di vista del business, ovviamente, oltre che dei temi politici e geopolitici, che sono moltissimi e si intersecano in questo momento a vari livelli, no? Da Mosca al Golfo, all'Iran, insomma.
7: Sì, allora sicuramente si parlerà anche di altri paesi, quindi non solo dei paesi che sono direttamente impegnati nei conflitti, ma per esempio un paese importante sia per Stati Uniti e Cina ormai è il Pakistan, chiaramente. Vediamo il ruolo che ha avuto.
5: Pluricitato nelle ultime puntate di Asiatica,
7: tra l'altro. La dinamica dell'ultimo conflitto, chiaramente un partner storico della Repubblica Popolare Cinese, anche di che è anche importante fornitrice di apparecchiature elettroniche e militari verso il Pakistan, come si è visto anche nell'operazione Sindur, nel contrasto operativo con l'India di recente, e poi attraverso Witkoff e anche la diplomazia personale di Trump. Effettivamente c'è stato un fortissimo avvicinamento degli Stati Uniti verso il Pakistan, che poi ha comportato anche vari problemi con l'India. Quindi non sottovalutare questi paesi, e poi vari altri elefanti nella stanza: il Giappone, che vive una fase storica importante nel contesto asiatico con la premier Takeuchi, e non a caso il segretario del tesoro Scott Bessent, prima di recarsi nella delegazione di Trump in Cina, si è recato in Giappone perché è una partnership importante. Poi ci sono dei dossier che magari non consideriamo a volte abbastanza, ma hanno enorme importanza politico-sociale negli Stati Uniti, e la Cina ne è consapevole. Direi che l'agricoltura è molto importante da questo punto di vista, quindi uno degli aspetti da vedere è quanti acquisti agricoli si concretizzeranno, dalla soia ad altri materiali agricoli da parte della Repubblica Popolare, perché è una tappa importante per quello che riguarda i rapporti commerciali. E poi naturalmente c'è la questione del dossier dell'intelligenza artificiale, dei semiconduttori, ormai questo balletto a cui si assiste. Io mi occupo di questo tema da un po' di tempo, diciamo dal 2022, quindi ormai da 4 anni si susseguono delle misure di controlli sulle esportazioni negli Stati Uniti sui semiconduttori per l'intelligenza artificiale, in particolare quelli di Nvidia e di AMD. Quindi ormai abbiamo una casistica lunghissima di le autorizzazioni del governo degli Stati Uniti a esportare, poi le risposte cinesi che puntano un po' sull'internalizzazione e quindi cercare di non far comprare, non so, alla Alibaba di turno i chip di Nvidia per convincere di prendere Huawei e delle altre, e affidarsi a delle altre capacità cinesi. Ma allo stesso tempo credo che da parte della Cina ci sia ancora una volontà di ottenere in un modo o nell'altro alcuni di questi sistemi. La tecnologia per la Cina è anche il futuro di Apple, per esempio, un'azienda che, come ha dimostrato anche il libro Apple in China, ha dato moltissimo allo sviluppo tecnologico cinese, e ora vive questa importante transizione da Tim Cook al nuovo CEO. Quindi le scelte di Apple poi dal punto di vista della Repubblica Popolare Cinese saranno importanti, perché naturalmente puntano a un mantenimento di capacità produttiva in Cina rispetto agli spostamenti già in corso, per esempio verso l'India e verso il Vietnam. Le questioni sono veramente tante. Io, come anticipavo anche prima, ho una certa ritrosia a credere che la soluzione dei conflitti del nostro tempo possa veramente venire in termini attuativi e di reale implementazione da questi incontri. Però qualche parola Trump probabilmente la dirà da questo punto di vista, e dirà: ho parlato col, immagino, ho parlato col presidente Xi dei vari dossier, la Cina può dare un aiuto importante, l'ha garantito assolutamente, quindi in qualche...
5: Beh, anche perché sta tirando mazzate ovunque, quindi diciamo qualcuno, anche gli acerrimi nemici più o meno se li deve tenere un po' più cauti in questo momento, perché sì, non è un momento diciamo di, sì, di esplendore. Trump.
7: Io direi questo: non dimentichiamo quello che è successo l'anno scorso, cioè la storia della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina dell'anno scorso è diversa da quella della prima amministrazione Trump, perché nella prima amministrazione Trump la Cina è stata sorpresa dalle azioni di Donald Trump, è stata colta di sorpresa oggettivamente.
5: Adesso
7: volta no. Cioè per niente è stata colta di sorpresa, anzi secondo me la sorpresa è stata positiva, perché la Cina si è sorpresa di quanto Trump abbia fatto la guerra commerciale a tutto il mondo, il che naturalmente è favorevole per la posizione cinese, perché crea delle frizioni degli Stati Uniti con i suoi alleati, perché la Cina è ben consapevole del fatto che se gli Stati Uniti costituissero quella che poi esiste anche come iniziativa, si chiama cosiddetta Pax Silica sulla tecnologia, cioè se c'è una vera alleanza tecnologica commerciale tra gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Corea del Sud, il Giappone e Taiwan, beh, la Cina non è messa bene dentro una dinamica di questo genere, ma invece Trump va in un'altra direzione, quindi i rapporti complicati con una serie di alleati, invece la capacità cinese di rispondere colpo su colpo agli elementi della guerra commerciale degli Stati Uniti, quindi questo poi rappresenta anche per Trump sostanzialmente un elemento di rispetto nei confronti di Xi Jinping, a parte il fatto che Trump ammira i leader autoritari, chiaramente.

0: che peraltro ha anche dei limiti, ma che proietta, secondo Trump, il sistema cinese anche in questa violenza nella risposta agli attacchi che ha ricevuto dagli Stati Uniti, ha alimentato in Trump la convinzione che la Cina è sostanzialmente un pari, degli Stati Uniti dentro questa dinamica. Se volete, anche quello che è il titolo provocatorio del mio libro, La Cina ha vinto, vuole intendere. Ora, negli Stati Uniti ormai c'è un dibattito molto più intenso rispetto al passato sulle capacità cinesi, in particolare le capacità cinesi in termini manifatturieri e infrastrutturali rispetto agli Stati Uniti, che hanno peraltro anche delle altre economie asiatiche, non solo la Cina, ma ormai c'è questo senso da parte degli Stati Uniti di non essere stati in grado di realizzare alcune promesse di sviluppo, in particolare.
1: Quello,
0: Quindi
1: diciamo, Alessandro, basta prendere un aereo, e a me è capitato, da Pechino a New York e ci si rende conto dello stato delle infrastrutture, diciamo, della città simbolo degli Stati Uniti, cioè uno stato pietoso. Non parliamo di quelle romane,
0: Esattamente,
1: ma.
0: diciamo il successo del libro Breakneck, cioè costruire a rotta di collo di Deng Wang, è proprio passato anche per questi messaggi molto semplici che riguardano alcuni aspetti di sviluppo infrastrutturale. Non dimentichiamo comunque in questa fase gli Stati Uniti subiscono le conseguenze del contesto energetico da loro stessi scatenato, meno di diversi attori globali, sicuramente meno dell'Europa, meno del sud-est asiatico che vive una situazione molto problematica, meno dell'India e anche meno della Repubblica Popolare Cinese, ma perché la Repubblica Popolare Cinese sul piano energetico ha attuato una strategia di lungo corso e anche è un paese che investe molto sulle riserve. Quindi poi Trump, anche per le sue operazioni militari, nonostante la questione iraniana sia ancora chiaramente impantanata, va anche carico di alcuni aspetti di forza e di supremazia di operazioni militari da parte degli Stati Uniti, che adesso nel pantano iraniano magari non citiamo più di tanto rispetto a quanto si faceva per esempio nel post-Venezuela, ma che rimane sullo sfondo, così come la forza degli Stati Uniti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il ciclo dei data center che è ancora in corso. Quindi direi che per un giudizio equanime sulla situazione degli Stati Uniti, oltre che questi elementi di indebolimento di Trump che abbiamo citato, poi vanno considerati anche questi altri aspetti.
1: Alessandro, tu ricordavi appunto di queste, diciamo così, della corsa, soprattutto dopo il vertice di Busan, sia da parte di Pechino che di Washington, di blindare in qualche modo con gli alleati all'interno del paese attraverso l'autosufficienza alla Cina, i settori che la guerra commerciale, ma soprattutto la guerra tecnologica dello scorso anno hanno evidenziato come delle criticità sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Da un lato le terre rare, l'accesso alle terre rare, dall'altro le esportazioni di tecnologia americana, in modo particolare i semiconduttori. Ma questa autosufficienza è davvero possibile?
0: Allora, l'autosufficienza in sé è estremamente difficile, come tante cose del mondo non è del tutto impossibile per delle potenze come gli Stati Uniti o la Cina, ma è molto difficile. Per esempio, l'industria dei semiconduttori continua a funzionare, per cui per avere il prodotto finito, piccolissimo prodotto finito, oppure il sistema di intelligenza artificiale di Nvidia che è in un data center, servono in alcuni casi milioni di componenti. Migliaia di passaggi, imprese che sono collocate in tutto il mondo, in diverse regioni del mondo, scusate, non in tutto il mondo. Quindi, da parte degli Stati Uniti, diventare più autosufficienti vuol dire cercare di creare una filiera anticinese, non una filiera solo statunitense, cioè una
1: E su
0: filiera.
1: questo qualcosa abbiamo visto gli accordi con l'Australia, tutta una serie di
0: E
1: interessamenti appunto a diversi posti del mondo che hanno questi materiali strategici.
0: sì, allora, e poi però tanto la partita delle materie

0: prime in generale, quanto la partita dei semiconduttori hanno questa caratteristica, sono delle maratone, non sono delle corse. Cioè chi crede che siano delle corse è un altro discorso che riguarda l'intelligenza artificiale, quindi la superintelligenza. La corsa alla superintelligenza vuol dire che uno raggiunge la superintelligenza che a quel punto impara da sé e in tal caso, certo, è una corsa dove tu hai raggiunto la pietra filosofale,
1: Certo.
0: diciamo. Invece, se non c'è la pietra filosofale, quindi se abbiamo l'industria dei semiconduttori con la sua complessità e le materie prime, per tutte queste cose ci vogliono anni, comunque, ci vogliono lo stesso anni. Quindi ci vogliono anni per realizzare macchinari come quelli di ASML, l'azienda dei Paesi Bassi che ha questa leadership, ci vogliono anni per avere, per esempio, una filiera di raffinazione delle materie prime negli Stati Uniti. Ci vogliono anni perché poi ci vogliono persone, quindi ci vogliono centinaia di persone che studiano geologia o ingegneria mineraria, materie affini, cosa
1: E
0: che
1: questa dei talenti, Alessandro, mi pare proprio il punto cruciale che spesso noi sottovalutiamo di quello che sta cercando la Cina. Lo abbiamo visto, per esempio, recentemente rispetto a Pechino ha bloccato l'acquisizione da parte di Meta, del colosso americano Meta, di Manus, che è un sistema di intelligenza artificiale sviluppato in Cina, poi che si è trasferito a Singapore, bloccata proprio con quest'idea. Mi pare soprattutto dei talenti. La stampa cinese, anche quella hongkongese come il South China Morning Post, continuamente cita casi, fa ritratti di scienziati che si erano trasferiti in America e che stanno tornando in Cina, mentre appunto diciamo così, per i talenti internazionali è sempre più complicato andare negli Stati Uniti per tutte le questioni dei visti che conosciamo. Anche su questo c'è una grande battaglia, mi pare di capire.
0: sì, allora, io sostanzialmente ne ho parlato spesso nei miei libri, penso anch'io che sia sottovalutato il tema e che sia sostanzialmente il tema più importante, perché la tecnologia comunque è fatta di persone, quindi ci sono scienziati, ingegneri, manager. Il superpotere degli Stati Uniti è stato questo nell'ultimo secolo sostanzialmente, tant'è che ora Intel, Google, Nvidia, AMD, Microsoft, tutte queste aziende sono guidate da dei manager che sono nati in India, a Taiwan, in Malesia. È impressionante, tutto ciò. Anche se uno guarda alcune università degli Stati Uniti, vedevo di recente Jensen Huang ha parlato alla Carnegie Mellon University, ha chiaramente detto: io sono un immigrato come voi, perché aveva davanti tutta una serie di persone che venivano dalla Cina, da Taiwan,
1: Poco WASP sicuramente.
0: Vietnam, quindi è la Cina da questo punto di vista ha una tesi, cioè la tesi è l'autosufficienza dei talenti, che sul piano numerico non è sbagliata, perché anche se la demografia cinese a un certo punto porta a una riduzione della popolazione in età lavorativa e che studia, la scala è ancora
1: Certo.
0: impressionante, ancora per un decennio rispetto agli Stati Uniti fornisce un notevole vantaggio. Quindi la loro idea è che sì, siccome conoscono quelle strutture industriali di cui ho parlato poc'anzi, sì, magari su alcuni aspetti dell'organizzazione della filiera elettronica non sarà tutto cinese, ma alla fine se ci sono 50 volte i ricercatori di ottica in Cina o di metrologia rispetto agli altri paesi, diciamo qualche cosa verrà fuori ed è così alla fine. E poi questo flusso di talenti serve proprio per far andare avanti alcune filiere, la stessa filiera delle terre rare ha questo aspetto del capitale umano che è importante, è sottovalutato, e le aziende cinesi che hanno avuto successo nell'ultimo decennio, anche BYD, CATL, nelle batterie, sono dei giganteschi hub di talenti e degli ecosistemi molto legati anche al sistema universitario. Quindi questo è un aspetto importante da monitorare e credo, e
1: Tra
0: concludo,
1: l'altro, moltissimi di questi con biografie personali di esperienza all'estero e di ritorno nella Repubblica Popolare.
0: sì,
1: Citavi BYD,
0: certo.
1: in Germania, ovviamente molti negli Stati Uniti, per la vecchia scuola di scienziati cinesi, moltissimo aveva fatto l'Unione Sovietica, ovviamente.
0: Sì. Quindi questo credo che sia un aspetto molto importante. E il problema degli Stati Uniti, citavamo all'inizio effettivamente il fatto che Biden non è andato nella Repubblica Popolare Cinese. Attenzione, gli studenti degli Stati Uniti vanno sempre meno nella Repubblica Popolare Cinese, anche perché ovviamente il sistema cinese sotto Xi Jinping è diventato più opaco, meno aperto, ma c'è anche, secondo me, un deficit ormai di scambi e di curiosità da parte degli Stati Uniti rispetto ad altre fasi della storia delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, mentre il numero di studenti cinesi negli Stati Uniti, nelle università, è stato superato dagli indiani, sia per ragioni geopolitiche che per ragioni demografiche di quest'ultima fase, ma è comunque enormemente consistente. La quantità di ricercatori cinesi che alimentano la capacità degli Stati Uniti nelle alte tecnologie è elevata, quindi questo è uno degli aspetti importanti da considerare. Naturalmente riguarda anche il futuro degli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti non attraggono più gli europei, è un altro problema per gli Stati Uniti. In un certo senso è anche un gioco a somma zero quello dei talenti, perché se gli Stati Uniti smettono di estrarre il talento dal resto del mondo e se poi pure più vietnamiti tornano in Vietnam, cosa che sta cominciando ad accadere, peraltro, si muovono tutti degli aspetti tettonici che poi impattano sulla tecnologia e sull'economia. Sono delle cose molto granulari e non so quanto ce l'abbia chiaro l'amministrazione Trump, ma le aziende tecnologiche degli Stati Uniti ce l'hanno chiaro questo aspetto, proprio perché questo capitale umano è essenziale, i finanziamenti in ricerca di base sono importanti per la capacità statunitense. Quindi sono alcuni degli aspetti della relazione che si giocano un po' anche in casa sul fronte cinese, poi c'è tutta la
2: Certo.
0: questione invece della capacità industriale, delle esportazioni che riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, ma anche con l'Europa e con altri blocchi.
1: Alessandro, abbiamo credo un minuto
2: Sì, esatto.
1: per andare in conclusione e diciamo la domanda non posso non fartela visto che hai scritto un libro proprio sulla geopolitica dell'intelligenza artificiale. Molto si sta parlando di un possibile accordo tra Xi Jinping e Donald Trump in occasione di questo viaggio proprio sulla governance dell'intelligenza artificiale per scrivere insieme gli standard di questa tecnologia. Secondo te è possibile o è una supercazzola?
0: Per me è possibile che non so in questo viaggio, ma comunque nel prossimo futuro si costituiscano degli organismi comuni e dei meccanismi tra Stati Uniti e Cina, sempre tenendo conto che il mondo non è solo bipolare, non ci sono solo gli Stati Uniti e la Cina, quindi se fosse un interscambio solo tra i due non sarebbe un vero strumento di governance globale, però
1: Però
0: credo.
1: Alessandro sono allo stesso tempo sicuramente, diciamo così, le due, come dire, i due giganti, i due colossi, quelli che fanno buona parte di questa, cioè l'Europa con buona pace di Valeria scrive le regole
0: Lo
1: e
0: sono,
1: la limita.
0: secondo me un organismo di questo genere potrebbe cominciare a vedere la luce, magari in termini di studio e di scambi universitari nel corso del 2026. Quindi penso che sia un aspetto comunque da seguire, non è una cosa da sottovalutare, perché la discussione sulle capacità anche offensive e in termini di vulnerabilità di sicurezza di alcuni modelli è destinata a rafforzarsi ulteriormente.
2: Abbiamo avuto tempo di parlare anche diciamo, di quello che sta succedendo fronte est e Russia e anche questo, quale chiave di lettura potrebbe portare su
1: Anche
2: questo
1: perché su questo,
2: incontro.
1: Valeria, scusami, ma la citi, quindi la dico, con ogni probabilità subito dopo Donald Trump a Pechino arriverà Vladimir Putin.
2: Esatto, stavo proprio per arrivare proprio su questo aspetto perché stanno accadendo delle cose sul fronte cinese, sul fronte americano, sul fronte russo, sul fronte ucraino e anche financo sul fronte europeo, con mediatori eccellenti che si stanno da questo punto di vista, pare, mobilitando, perché Putin sembrerebbe aver cambiato qualcuna delle sue idee, speriamo, ma noi insomma torneremo su tutto questo anche la prossima settimana, con qualcosa in più anche rispetto appunto all'incontro Xi Jinping-Trump. Grazie davvero ad Alessandro Aresu per essere stato con noi, grazie.
0: Grazie
2: Grazie a voi che ci seguite, grazie al compagno di viaggio, Francesco Radicioni. Alla prossima.
3: a voi. 20:30 in punto, Radio Radicale, questa era Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Ed ora andiamo ad ascoltare il Medio Oriente visto da Gerusalemme a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nirestan.
4: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, la rubrica di Fiamma Niresan. Fiamma, buongiorno, una
5: Eccomi, buongiorno.
4: settimana anche questa densa, intanto negoziati sul fronte Iran a un punto morto. Dal Libano continuano ad arrivare notizie di attacchi di Hezbollah, le operazioni israeliane, l'Europa che intanto sanziona gli estremisti in Cisgiordania, un via libera politico ancora da formalizzare. Allo Eurovision Israele ha passato il turno, nonostante alcuni paesi boicottino la sua presenza. C'è poi il rapporto sui crimini sessuali di Hamas del 7 ottobre, di cui scrivi tu oggi sul giornale, pubblicato il giorno stesso in cui il New York Times rilancia accuse di violenza degli israeliani sui
5: Alla
4: detenuti.
5: rovescia, cioè nel giorno stesso in cui è uscito questo grossissima ricerca, il New York Times si è fatto cura di fare alcune colonne
4: Esatto,
5: di
4: esatto. Sì.
5: diffamazione, di blood libel, questo è proprio un
4: Sui
5: blood
4: detenuti
5: libel.
4: palestinesi. Poi ci sono notizie anche che arrivano dall'interno di Israele, insomma, ci sono diverse cose. Da dove vogliamo partire?
5: Ma allora partiamo dalle cose semplici, va bene? Partiamo dalle cose evidenti, da quelle evidenti. Allora, una cosa molto evidente è che la questione libanese da molti grattacapi, perché Israele non vuole lasciare il cessate il fuoco, non lo vuole lasciare, c'è una tregua e Israele insiste su questa tregua, non ha mai dichiarato che sia saltata, nonostante stanotte, ti parlo di quello che è appena accaduto, 15 volte gli abitanti di Manara, per esempio, ti dico appunto dei nomi di cittadini e intorno, si siano dovuti alzare dal letto per correre nei ripari, perché gli Hezbollah seguitano a bombardare e fanno, questo per quel che riguarda i civili, usano soprattutto questi razzi, questi missili, mentre invece sui soldati, ma ormai anche sui civili, usano una quantità di droni pericolosissimi che veramente danno un grattacapo gigantesco, perché come capisci bene non c'è ancora un mezzo per fermarlo che sia paragonabile invece alla grande capacità di Israele di contrastare con le sue armi antimissile, quelle che sparano i missili nell'aria, va bene, li dissolvono. Invece per i droni non ci sono, i droni arrivano, esplodono, feriscono i soldati, feriscono la gente e quindi gli Hezbollah hanno detto, senti cosa hanno detto, questo chiarisce molto la situazione, hanno detto, beh, per quello che ci riguarda, intanto per noi è assolutamente impossibile che il Libano, il governo libanese faccia una trattativa di pace con Israele, questo è proprio fuori, perché per loro Israele è, che cos'è? Uno stato coloniale, genocida, dici tutta la poesia a mente, loro la rivecitano tutta quanta tutti i giorni e non sono i soli, e però hanno detto, beh, però se l'Iran e Trump arrivano a un qualche punto di accordo, può darsi anche che noi ci ripenseremo. Nel frattempo seguitiamo a tenere la postazione per evitare che i sionisti occupino il Libano. Questa è la loro formula, per cui che mi dispiace è che in un modo o nell'altro spesso la trovo ripresa, mentre è del tutto evidente, come abbiamo spiegato più volte qui anche in questa trasmissione, che Anzi, Israele si tiene bassa, bassissima rispetto a quelle che sono le disperate proteste della gente del nord che non può più vivere. Ecco, quindi c'è una situazione veramente qui molto problematica, e può darsi che quello che dicono gli Hezbollah, cioè che un accordo fra Iran e Trump, inteso come sconfitta dell'Iran, allora davvero porti gli Hezbollah, che sono agli ordini dell'Iran, a mollare la presa e a finalmente a smettere di cercare di preparare, come posso dire, quello che è il loro obiettivo di fondo, e che si ritrova ad ogni passo da parte dell'esercito israeliano, perché l'esercito israeliano scopre in continuazione quello che è ancora scoperto a trovare persino a Gaza, che dove nonostante tutto ci sono ancora le gallerie. Beh, anche il Libano è pieno di gallerie sotterranee. Ecco, lascio questo argomento e salto di palo in frasca dicendoti che le fazioni degli Haredi, cioè quella parte molto religiosa e anche ashkenazita dei movimenti religiosi che fanno parte del governo, cioè Dege la Torah, cioè il partito che si chiama appunto Bandiera della Torah, cioè della Bibbia, il loro capo spirituale ha detto che ha perso ogni fiducia nel primo ministro sul fallimento di far passare l'esenzione dal servizio militare. Allora, che cos'è questa storia? Questa storia è una storia vecchia come lo Stato di Israele, quella in cui i religiosi Haredim si rifiutano di servire nella protesta generale, compresa della destra, non solo della sinistra, va bene? Certo. Compresa, perché mancano gli uomini, i soldati, soprattutto quelle delle riserve, muoiono, vengono feriti, ripetono continuamente il loro servizio con dei brevi periodi di intervallo andando a casa, la situazione è drammatica, non ci sono abbastanza soldati, questa è una cosa di cui si parla tutti i giorni, e i Haredim non vogliono servire. Perché non vogliono servire? La loro motivazione risiede in un fatto che loro ritengono strutturale all'esistenza stessa dello Stato di Israele, cioè lo studio della Torah, lo studio della Bibbia. Però qui viene un punto focale, e su questo poi lasceremo aperte le porte, perché se no ne dobbiamo parlare fino a domattina, che è quello legato a chi è veramente uno studioso, perché ci sono un sacco di questi ragazzi che giovani che dicono di stare studiando la Bibbia, ma in realtà invece stanno a casa, fanno qualche lavoretto, oppure anche lavorano, oppure insomma fanno di tutto fuorché veramente studiare. Allora il tentativo di costruire una legge che costringa gli Haredim a servire,
4: che è stato chiesto anche dalla Corte, nella Corte Costituzionale.
5: Esatto, è stata sempre, ma certo, ma è logico e giusto che sia così, perché loro devono servire naturalmente, chi sono in questo paese per forza, se no lo fai sulla pelle degli altri, no? È evidente. Quindi questo, loro devono servire. Però se c'è qualcuno, allora il tentativo da parte di quelli con cui loro sono al governo, va bene, ovvero il governo Netanyahu, diciamo, di salvaguardarne in parte gli interessi, è quello di dire ok, va bene, facciamo una coscrizione progressiva che si allarghi sempre di più, ma che parta in un certo modo, vi consentiamo, diciamo, stiamo molto attenti alle vostre regole che vengano rispettate in quelle parti dell'esercito dove voi serviate. Infatti ci sono già dei Haredim, parecchi anche, che servono nell'esercito, e oltre a Haredim ci sono invece parecchi religiosi che lo fanno con grande dedizione, un fantastico valore, morendo per il paese in prima fila, quindi non è che bisogna immaginarsi che i religiosi non vanno mai a servire, servono, certo. Però invece c'è questo gruppo, i Dege la Torah, che appunto impugna sempre questo punto dicendo ma noi dobbiamo studiare. Allora, ma studiate veramente? Su questo è stato è stato incanalato il tentativo del governo di costruire una legge che dicesse vabbè, se chi studia veramente allora si può vedere l'esenzione fino a quando e quanto tempo studiano veramente, e quando è, insomma, di articolare, di modulare sullo studio effettivo, verificando lo studio effettivo. questa legge non è mai passata in nessun modo, non si riesce perché è troppo complicata, qualcuno si oppone sempre, o da destra o da sinistra, dico destra o sinistra per semplificare, ma come ti ho detto adesso anche la destra non ne può più di questa storia e quindi Netanyahu in pratica non è riuscito a fare quello che gli Haredim gli chiedevano. Allora gli Haredim adesso gli dicono: noi con te non ci stiamo più, però che cosa si stanno giocando? Si stanno giocando una presenza che per loro può essere molto più dispendiosa, perché se un domani, va bene, si va molto velocemente alle elezioni, proprio in questo momento, in un paese turbato da scontri interni molto pesanti, in cui al momento, tra l'altro, il blocco della sinistra avrebbe uno o due seggi in più, secondo un poll che ho visto stamattina, il nuovo, può anche darsi che venga contraddetto nelle prossime 24 ore, però ora come ora ci avrebbe uno o due posti in più. Allora che cosa succederà? Succederà che verrà votata una legge di coscrizione molto peggiore per loro e anche quei finanziamenti, che so, per l'educazione che gli vengono consentiti da questo governo vengono a declinare potentemente. Quindi mi sembra stiano facendo una clamorosa sciocchezza, oltre a una cosa molto ingiusta dal punto di vista morale, perché i loro ragazzi devono servire come qualunque altro ragazzo in Israele. Questo è il mio modesto certo. pensiero.
4: Allora, okay. Siamo a 10 minuti, forse adesso possiamo parlare delle sanzioni europee, anche del Eurovision, che in qualche modo è il termometro dell'opinione pubblica in questo momento.
5: Sì, allora non è piccola cosa, va bene, e non è piccola cosa soprattutto l'aggressività con cui questo giovane Noam Bettan, si chiama, che ha cantato Michelle in 3 lingue diverse, tra l'altro a mio giudizio insomma una bella canzone, infatti è riuscita anche a passare nel gruppo di quelli che concorreranno anche per il premio finale, però invece prima nelle settimane precedenti, dopo una campagna furibonda per tenere fuori la canzone israeliana, la Spagna, l'Irlanda e la Slovenia non è che hanno deciso che in quel momento mandavano in onda della pubblicità per cancellare il ragazzo, sarebbe già stata una cosa orribile, però ci sarebbe, come posso dire, sarebbe rientrato nell'ordine delle misure di boicottaggio che già come conosciamo. No, qui la Spagna in testa, tagliando fuori 5 milioni di telespettatori che hanno sempre, con particolare passione tra l'altro, seguito l'Eurovisione, ha cancellato la propria partecipazione seguita da quegli altri due e non solo, ma ha cancellato la programmazione dell'Eurovisione. Ora questo a me mi ricorda moltissimo che nel 1850 Wagner aveva pubblicato un saggio intitolato Gli ebrei nella musica, dove diceva che gli ebrei inquinano la musica, inquinano l'Europa, incluso facendolo anche attraverso la musica. Quindi duole questa cosa. Vedere che 170 anni dopo il dibattito sugli ebrei nella musica è tornato, va bene. Dopo che, devo dire, se qualcuno se lo ricorderà, le canzoni di Israele hanno sempre avuto un bel successo, non solo, ma la prima figura di cantante transessuale che cantava Diva e che vinse la gara è stata un'israeliana. Ti voglio dire,
4: e questo è importante punto, perché spesso si paragona Israele alla Russia, e proprio questo, ecco, distingue nettamente, a parte le ragioni, ecco, diciamo, della guerra, l'aggressione, tutto, ma distingue i due paesi totalmente.
5: Ma non solo, ma guarda, ti voglio dare un altro elemento molto importante. Ieri Ohana, che è il presidente della Knesset, ha ricevuto un premio internazionale per la maniera in cui gestisce, per la correttezza estrema con cui gestisce i rapporti nella Knesset, che è appunto, lui è un personaggio. Bene, Ohana è un omosessuale sposato, con un compagno con il quale ha due figli, due bambini, e quando c'è stata la sera del Yom HaTzmaut, cioè la sera il giorno in cui Israele celebra la sua nascita praticamente, HaTzmaut vuol dire indipendenza, di fronte a un pubblico gigantesco che anzi si cura le ferite di questi anni così tragici con musiche, canzoni, i soldati, tanti soldati. Da una parte c'era Netanyahu che marciava lungo la spianata accompagnato dalla moglie Sara, accanto a lui, annunciato a gran voce dall'altoparlante, Ohana col suo compagno marito, con i loro due bambini. Ecco, e hanno marciato davanti a una popolazione mista di laici, di religiosi, di ashkenaziti, di sefarditi, di rappresentanti di tutti i paesi del mondo, con una cosa che dire gay pride non dire niente, insomma, voglio dire, non c'è confronto fra il gay pride, come dire, collaterale che si mostra, e questo, insomma, che è così, che è stato mostrato come una cosa così centrale, di vera parità. Fra i premiati lì c'erano anche tanti arabi, drusi, eccetera. Allora, ieri, prima cosa, invece questa è una grande verità ed è una cosa molto importante di fronte alla quale bisogna tutti quanti chinare la testa, è stato presentato, dopo un lavoro durato appunto 3 anni, una collezione che comprende anche 10.000 foto messe insieme in 1.800 ore di lavoro, e questa inchiesta uno per uno, nome per nome, con incroci temporali e di eventi, insomma, di testimonianze, di racconti, di film fatti dagli stessi Nukbe il giorno dell'invasione del 7 di ottobre, e questo lo sanno tutti, no? Lo si seppe subito nel primo momento che le Nukbe si erano auto filmate, certo. Ecco, finalmente compivano le azioni più mostruose del mondo, fra cui appunto lo stupro collettivo accompagnato anche dall'omicidio e dal femminicidio collettivo. Ma oltre a questo, un'altra cosa che da questa ricerca viene chiamata chinocidio, che riguarda le famiglie, perché intere famiglie, cioè i genitori in presenza dei figli, i figli in presenza dei genitori, i genitori e i figli costretti a compiere gli uni sugli altri gesti spaventosi. Scusa, ma mi fa male anche di nuovo, perché io poi andai subito direttamente giù sui posti, come forse
4: sì,
5: qualcuno si ricorda, e chi l'aveva visto e chi vide subito da vicino la situazione pensò che immediatamente ci sarebbe stato, no, andò esattamente, ci sarebbe stato un coro di condanna e di sostegno rispetto a ciò che era accaduto. Oltretutto, a quel punto i pezzi dei corpi o i corpi erano tutti stati messi insieme in un luogo dove portarono pochi di noi giornalisti, e abbiamo quindi anche parlato proprio con le persone che amorosamente, con rispetto infinito, cercavano di ricomporre quei pochissimi resti, molto spesso irricomponibili, insomma, che furono, perché molti erano anche poi stati bruciati oppure fatti a pezzi durante gli stupri, eccetera. Mi dispiace soffermarmi, ma qui, insomma, si ritrova in 300 pagine, si ritrova proprio tutto. Quindi
4: è un rapporto di una commissione indipendente.
5: Sì, è un rapporto di una commissione indipendente, in cui, fra l'altro, anche Hillary Clinton ha fatto parte, per dirtene una, ci sono 25,
4: insomma, è stata validata dalla presenza.
5: È stata validata internazionalmente molto
4: autorevolmente, ecco.
5: Molto autorevolmente, parlano nomi anche noti, insomma, molti per esempio sopravvissuti, anche quelli che sono ritornati dalle gallerie e dalle varie situazioni in cui erano stati tenuti prigionieri per 2 anni, insomma, ci sono tutti, da Romi, Arbery, Uda, Mitsusana, Ilana Grizevsky, Rom Braslavsky, insomma quelli che sono sopravvissuti, ecco, sono sopravvissuti. Bene, qua c'è questo, va bene, vi ricorderete, ti ricorderai che Pramila Patten, che era stata incaricata dall'ONU di verificare se tutto questo era vero, disse che c'era reasonable ground, che c'era un terreno ragionevole per credere che ci fossero state una violenza sessuale relativa al conflitto. Ora, queste parole che sembrano veramente molto poco, invece sono stati il massimo che fu espresso, insomma, in quel momento, nello scandalo generale. I gruppi femministi furono la cosa più scandalosa di tutti, perché il femminismo è proprio quello che dice: quando una donna denuncia la violenza, la devi credere immediatamente, no? Questo è proprio un dettato basilare, rispetto al quale poi dopo ci sono le verifiche, ma lì per lì tu credi. Invece no, qui il primo punto fu non credere. Invece tutto il lavoro che è stato fatto adesso è un lavoro che si dice, appunto, come conclusione, che deve servire non solo per Israele, ma può servire in Sierra Leone, può servire in Sudan, può servire per le donne yazide, cioè può servire finalmente anche per avere un modello. Nelle stesse ore, purtroppo, mi dispiace dirlo, non vorrei neanche citarlo, ma per dovere di cronaca lo faccio, tale Nick Kristol, che fra l'altro è un editorialista, chiamiamolo così, della New York Times, che è già stato molte volte costretto a ritrattare quello che aveva scritto, è stato già accusato, non voglio entrare tanto nei fatti suoi perché di lui me ne importa molto poco, però ha pubblicato un articolo in cui invece, guarda caso, proprio nelle stesse ore in cui usciva la ricerca, accusava invece Israele di avere compiuto crimini sessuali nei confronti di prigionieri nelle carceri. Quelli che lui usa anche lì come suoi commentatori e suoi testimoni, nessuno di loro dice mai una cosa comparabile a quelle che sono invece le conclusioni della sistematicità. Nessuno di loro dice che però ci sono stati degli episodi di questo genere, cosa di cui io peraltro veramente, dato che conosco molto bene Israele e che cos'è, insomma, non escludo, vero, tutto naturalmente può sempre essere uno, due, tre casi, ma non addirittura che il New York Times te ne faccia un editoriale importante proprio nel giorno in cui esce questo studio, la trovo una cosa sinceramente repellente, tanto più che Nick Kristol lo usa come principale testimone uno che è stato in carcere, tale Sami Alzai, che è stato in prigione dal 2016 al 2024, che era un seguace di Amira Boukadia, un terrorista di prima, insieme hanno fondato il battaglione Tulkarem Battalion, e ha appostato l'otto, cioè un gruppo che si è macchiato di parecchie imprese terroristiche, per questo lui era in prigione. E subito dopo il 7 ottobre si è dedicato con grande passione a postare ovunque dei grandi plausi per Hamas. Ora, se questo qui sia un personaggio affidabile, audibile in una accusa di questo genere, beh, questo fa il paio con le prove che lui porta, fra cui per esempio racconta dell'uso di cani da stupro. Ora, e sinceramente, guarda, esistesse una cosa del genere in Israele sarebbe uscita fuori non una, mille volte. Qui, capisci, se uno starnutisce il sistema di stampa, che è un sistema ultra critico, siccome qui esiste la democrazia.
4: Certo, ce ne accorgiamo leggendo i giornali.
5: Allora, c'è stata questa cosa delle sanzioni europee, che peraltro ancora non sono state comminate, va bene, no. Però sono state dichiarate sanzioni contro colonie israeliane accusate di violenza in Cisgiordania, ecco, poi questa cosa comprenderebbe gli eventuali beni presenti nell'Unione Europea che provenissero dalle colonie, roba da matti, il divieto di ingresso o di viaggio nei paesi dell'Unione Europea e nuove sanzioni, e poi loro come contentino alla fine, come se fosse la stessa cosa, hanno annunciato anche qualche sanzione contro i dirigenti di Hamas. Forse credo che questa sia la cosa più triste, perché denota proprio una mancanza di conoscenza dei temi, il fatto di pensare che se ci appiccichi un francobollo allora hai coperto tutto l'insieme dell'operazione, non funziona così.
4: Hanno però escluso Ben-Gvir e Smotrich, che inizialmente nella proposta c'erano.
5: Sì, però insomma la questione comincia nel 1967, quando da una zona in cui non c'era mai stato uno Stato palestinese, che si chiamava Giudea e Samaria, che qualcuno voleva chiamare Cisgiordania, perché dalla parte della Giordania che la occupava quella zona, senza essere mai stata incaricata da nessuna istituzione internazionale, peraltro era un'occupazione. Ecco, lì c'è la Giordania. La Giordania attacca Israele, Israele si difende, siamo nel 67. E quindi difendendosi si trova a occupare questi territori, questi terreni che sono che nell'antichità erano appunto la Giudea e la Samaria, però Israele non li rivendica, no, non li rivendica, dice soltanto mettiamoci d'accordo, io ve li restituisco volentieri. Immediatamente l'accordo è stato respinto da tutto il blocco dei paesi arabi e per l'ennesima volta qui ci troviamo di nuovo di fronte a tre no, un'altra volta, no alle trattative, no alla pace, no all'accettazione dello Stato di Israele. Dopodiché comincia la complessa vicenda per cui all'ONU si stabiliscono con diverse
4: risoluzioni, decisioni.
5: In diversi punti, sì, che l'assetto definitivo di questi territori verrà stabilito in un rapporto faccia a faccia fra i contendenti. Questi contendenti riescono a trovare all'inizio degli anni 90 un primo stato di pacificazione relativa, molto relativa. Con gli accordi di Oslo, con i quali Israele lascia completamente l'occupazione di quella che è l'area A, che viene completamente data ai palestinesi, per cui appunto poi il 98% dei palestinesi, 99% anche credo, sta sotto l'egida dell'autonomia palestinese, poi c'è un'area B che viene condivisa e poi c'è un'area C, che è l'unica in cui ci sono quelle che vengono chiamate le colonie. Questa parola colonia dato che l'Europa si è macchiata di crimini di colonialismo, di cui gli ebrei invece non si sono mai macchiati, va bene, non ne avevano né la volontà né i mezzi, a questa parola viene data un'accezione subito negativa, che io penso appunto, per questo penso che si dovrebbe smettere di utilizzare questa parola e dire gli abitanti della Giudea e della Samaria, gli abitanti dell'area C, cosa succede da quelle parti? Da quelle parti succede questo, che il costante ingresso di palestinesi anche nell'area C, perché i palestinesi cercano di espandersi, va bene, nell'area C, ha portato a un aumento della presenza palestinese in quell'area del 500%, mentre la crescita della presenza israeliana è soltanto del 58%. Sto parlando solo di area C, cioè di area legalmente, secondo gli accordi di Oslo, data in gestione fino a che non si arriverà a questo accordo, ma per arrivare a un accordo bisogna che i palestinesi accettino l'esistenza dello Stato di Israele, cosa che finora non mi risulta in nessun modo. Beh, nel 2024 ci sono stati 6.200 in quell'area, ci sono stati 6.228 attacchi terroristici e 3.436 nel 2023. Nell'ultimo anno sono stati bloccati 1.000 tentativi di attacco terrorista da parte di chi? Dei palestinesi, va bene. Allora, la differenza fra i tentativi di usare violenza, perché così è stata definita, la violenza si paga, ma allora se la violenza si paga, questi numeri che io ti ho detto adesso e che sono molto aumentati peraltro dal 7 di ottobre, perché è chiaro che l'ispirazione del 7 di ottobre è fortissima per chi pensa in queste zone di sbarazzarsi della presenza ebraica con un attacco simile a quello del 7 di ottobre. Beh, ha aumentato la tensione in maniera terribile. Ci sta che ci siano anche fra gli ebrei, e io le condanno con tutta me stessa, dei violenti, senz'altro ce ne saranno dei violenti, non ne dubito, va bene, ma sono senz'altro un numero infinitamente minore rispetto agli attacchi violenti subiti dagli ebrei in quelle zone, infinitamente. E ti dico un'altra cosa: Israele è molto ben capace di occuparsi dei suoi violenti, li sbatte in galera, cioè li piglia, li processa e li sbatte in galera. Non mi è mai capitato di leggere di qualche bel processo a dei terroristi palestinesi fatto nell'autonomia palestinese o tantomeno da Hamas. Invece Israele lo fa. E allora, se Israele lo fa, o disconosci il suo sistema giudiziario, invece poi di sostenerlo a spada tratta, perché invece a fronte di Netanyahu che vorrebbe fare dei cambiamenti, vedo che sempre il sistema giudiziario israeliano viene sviolinato e notato sempre come il migliore del mondo, uno dei migliori del mondo. Ecco, questo sistema giudiziario, ma allora è capace o non è capace di occuparsi dei suoi delinquenti? Se è capace di occuparsi dei suoi delinquenti, lasciateglielo fare. Che cosa sono queste sanzioni? C'è una weaponizzazione, come si dice ormai in inglese, non so se in italiano.
4: Si sta iniziando a usare anche in italiano.
5: Molto utile questa parola. C'è una weaponizzazione del tema degli insediamenti, dei territori, eccetera, eccetera.
4: Diventa un'arma.
5: Che va a ingrossare la quantità di bugie e di pregiudizi che ci sono su Israele. Non ce n'è bisogno, perché l'antisemitismo sta diventando sempre più grande. Penso che interesse di tutti noi, sia ebrei che non ebrei, sia combatterlo, perché l'antisemitismo indebolisce il mondo in cui noi crediamo.
4: Grazie a Fiammanine Stan, ci risentiamo la prossima settimana.
3: Così il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Fiamma Nirestein a cura di Roberta Iannuzzi. E noi, come sempre, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, di questo giovedì 14 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Iniziamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Nel taglio centrale c'è una foto che ritrae il presidente americano e il presidente cinese, bilaterale in Cina, commercio, Hormuz e Taiwan. Trump e Xi in cerca di un'intesa, e se ne occupano nelle pagine interne Fatigoso e Valsania. Il titolo d'apertura: partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. Nel taglio alto, petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo record, ce ne parla Sissi Bellomo. E poi per effetto dell'energia, negli USA i prezzi alla produzione schizzano più 6% sui rendimenti dei titoli di Stato. L'articolo è firmato da Vittorio Carlini. E poi si parla di raid israeliani nel sud del Libano. Ancora altra questione affrontata sulla prima pagina del Sole 24 Ore: la raffineria di Priolo torna italiana, accordo tra Goi Energy e Ludoil. Di spalla vediamo Mattarella che sente Herzog, attacchi alle truppe UNIFIL inaccettabili. E poi il Presidente del Consiglio in Senato, Meloni: entro l'estate la delega sul nucleare, entro l'estate sarà adottata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Così Giorgia Meloni nel Question Time in Senato. Si parla anche del futuro dell'Europa, lo fa Franco Gallo nelle pagine interne, e il suo articolo è intitolato "I passi necessari per la nuova Unione". E ancora, l'Unione Europea deve diventare una potenza spaziale, se ne occupa Joseph Aschbacher, spero di averlo pronunciato bene. Per la nautica, Ferretti, KKCG, chiama in causa il governo sul Golden Power. E ce ne parla Raul De Forcade. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo, proseguiamo con il Foglio. Nel taglio alto, Matteo Mazzuzzi firma un articolo intitolato "Basta chiacchiere, il Vaticano fa sapere ai leferbeani che se ne andrà, che se andranno avanti con le ordinazioni, le conseguenze saranno scisma e scomuniche". Il verdetto Vaticano è giunto, scrive Mazzuzzi, se come annunciato il prossimo 1° luglio la fraternità sacerdotale San Pio X procederà con le nuove ordinazioni episcopali, le prime dopo le 4 del 1988 avvenute per l'imposizione delle mani di Monsignor Marcel Lefebvre, le conseguenze saranno drastiche, nessun'altra possibilità di mediazione, di confronto, di compromesso. A farlo sapere è stato tramite una dichiarazione diffusa all'ora di pranzo dalla sala stampa vaticana il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla fraternità sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Queste le parole del cardinale. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. Io vado a leggervi la chiusura. Il Papa chiosa il comunicato vaticano, continua nelle sue preghiere a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della fraternità sacerdotale San Pio X affinché ritornino sui loro passi in merito alla gravissima decisione che hanno preso. Tanti come sempre gli articoli. Trump in Cina, un remida al contrario, il dialogo con Pechino è quasi sempre un'illusione, per questo piace a Trump, se ne occupa Giulia Pompili. Il cerimoniale, scrive Giulia Pompili, è il primo indicatore della temperatura delle relazioni, soprattutto quando si tratta della Repubblica Popolare Cinese. E ieri l'accoglienza riservata al presidente americano Donald Trump a Pechino era proporzionata e quindi tutt'altro che fredda: tappeto rosso, picchetto militare, bambini festanti con bandiere cinesi e americane posizionate anche sulla strada che dall'aeroporto ha portato la gigantesca delegazione americana al Four Seasons, a 500 metri dall'ambasciata americana a Pechino. Ma soprattutto ad accogliere Trump in aeroporto c'era il vicepresidente Hang Zheng, il più alto in grado del Politburo, uno dei pochi sopravvissuti della cricca di Shanghai di Jiang Zemin, poi passati nella cerchia di Xi, che aveva partecipato anche all'inaugurazione di Trump lo scorso anno. Trump potrà dire che all'aeroporto di Hangzhou 10 anni fa Barack Obama venne fatto scendere dai cinesi dalla scaletta posteriore dell'Air Force One, senza tappeto rosso né uscita presidenziale. È ancora guerra, se ne occupa Flammini. Trump dice di poter andare in Russia, ma per Putin non è più una risorsa da usare contro Kiev. Con voce sicura, nella fretta di salire sull'Air Force One, Donald Trump ha risposto alle domande di alcuni giornalisti prima di partire per la sua visita di Stato in Cina. Ha detto di essere pronto ad andare anche in Russia e non ha escluso che un viaggio verso Mosca potrebbe davvero avvenire, soprattutto se necessario a mettere fine alla guerra in Ucraina. Trump ha già incontrato Vladimir Putin lo scorso anno. Il vertice che si tenne in Alaska il 15 agosto non ebbe alcun risultato e la guerra è andata avanti mentre i negoziati sono rimasti immobili, frustrati dalle pretese del Cremlino, che continua a voler la cessione dell'intera regione del Donbass, anche del territorio che non è riuscito a conquistare. L'aggressione in Ucraina entrerà forse in qualche parentesi delle conversazioni a Pechino tra Trump e Xi Jinping, anche perché il prossimo leader che presto verrà accolto dal leader cinese sarà proprio Putin. C'è l'editoriale del direttore Cerasa. Annienta chi vuole aiutare, rafforza chi vuole distruggere. Cina, Europa, Iran, ecco l'altro lato del trumpismo. E Cerasa scrive: nel famosissimo discorso pronunciato da Donald Trump nel giorno del suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti, come ricorderete, promise che con il suo arrivo per l'America per l'America sarebbe iniziata una grande, straordinaria, incontenibile età dell'oro. Trump, creando un'aspettativa niente male rispetto alla sua traiettoria futura, si autoinvestì di una missione tutto sommato impegnativa: muoversi come un nuovo Remida, con l'intenzione di trasformare in oro tutto quello che avrebbe toccato e con l'effetto conseguente di trasformare in un metallo poco prezioso tutto quello che non avrebbe voluto toccare. Il viaggio in Cina di Donald Trump, il primo di un presidente americano dal 2017 ad oggi, ci offre l'opportunità di riflettere sulla capacità avuta da Donald Trump negli ultimi 16 mesi di muoversi, almeno in politica estera, come un remida. Nelle sue intenzioni, Trump avrebbe voluto far navigare nell'oro i suoi alleati, avrebbe dovuto far immergere nella melma tutti i suoi nemici e avrebbe dovuto portare vantaggi infiniti all'America e svantaggi a non finire ai suoi nemici. È andata davvero così? Lo Spiegel ieri ha dedicato un interessante editoriale alla visita di Trump. La tesi del quotidiano tedesco è forte. Nei suoi rapporti con la Cina, Trump si è messo in una posizione peggiore di quella di qualsiasi altro presidente americano prima di lui, e il tentativo di contenere Pechino, grande ossessione trumpiana, in realtà ha contribuito ad accelerare la crescita della Cina, rendendola centrale in ogni conflitto. Trump, come è stato notato giorni fa dal Council on Foreign Relations, è arrivato al vertice con Xi non da una posizione di forza, ma da una condizione di vulnerabilità costruita in parte da lui stesso. E poi, naturalmente, Cerasa prosegue. Spettri russi in Italia, due traghetti italiani, si parla di cyber attacchi, due traghetti italiani, un allarme, poi gli strumenti anomali e ancora... due marinai lettoni, ventenni, che da quanto risulta al Foglio sarebbero legati ai gruppi di hacker attivi tra Russia e Bielorussia. Il nostro viaggio comincia così in Occitania, nel porto di Sete, e prosegue pur senza chiudersi a Napoli. Dalla Russia a Partenope, sempre con amore. Nel Mediterraneo ci sono due navi italiane oggi, due motonavi invase, niente meno che da spettri moscoviti. Ma andiamo con ordine. E poi si prosegue nelle pagine interne. Nel taglio basso, fra i tanti argomenti affrontati da Il Foglio, c'è un riquadro in cui si ricorda il decennale della morte di Marco Pannella. 10 anni senza Marco Pannella. Sabato prossimo Il Foglio ricorderà il leader radicale morto a Roma il 19 maggio 2016, riproponendo alcuni suoi discorsi, tappe significative di un percorso che ha segnato la storia politica e sociale del paese. Così su Il Foglio. Vediamo Il Riformista, sulla testa no alle intimidazioni, questo è il titolo d'apertura. Oggi a Roma la conferenza sulle querele all'editoria, parlamentari, giornalisti, giuristi e sindacalisti per una riforma a tutela della libertà di stampa. Diverse le firme: Torchiaro, Martin, Verini, Maiolo, Marzo e Giordano. Vediamo cosa scrive Velardi, il direttore: il diritto ad un'informazione libera. Poco più di un mese fa ci siamo guardati negli occhi dentro la redazione insieme al nostro editore e abbiamo capito che non si poteva più continuare a far finta di nulla. Ad un certo punto i problemi smettono di essere soltanto amministrativi, contabili o legali. Non si tratta più di avvocati che bussano alla porta, di fascicoli accumulati sulle scrivanie, di richieste di risarcimento sproporzionate. Quando tutto questo diventa sistematico, anno dopo anno, il problema cambia natura, diventa politico e democratico. Così abbiamo deciso che le persecuzioni giudiziarie subite dal Riformista dovessero finalmente entrare nel dibattito pubblico. Lo abbiamo fatto nel modo più semplice e netto, pubblicando una pagina con l'elenco, peraltro parziale, delle condanne per diffamazione inflitte al nostro giornale. Pensavamo di compiere un gesto isolato, azzardato, magari destinato a cadere nel vuoto, e invece è accaduto qualcosa che non avevamo previsto. Nei giorni successivi si è incrinato il muro di rassegnazione indignazione che circonda il giornalismo italiano. Molti hanno riconosciuto in quella lista non solo la storia del riformista, ma una condizione che riguarda una parte crescente dell'informazione italiana. Ha raccolto per primo il testimone Il Partito Radicale. I nostri ascoltatori ricorderanno il 25 aprile. Salto una parte, ne leggo un'altra. Un altro punto, il problema diventa ancora più delicato quando le querele arrivano da magistrati. In qualunque sistema democratico il giornalismo deve poter esercitare una funzione di controllo anche nei confronti del potere giudiziario. È fisiologico, sano, necessario. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista.

0: Radicale che apriremo tra qualche minuto con il convegno dal titolo Donne nelle forze armate, differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia. È stato promosso su iniziativa del senatore Marco Silvestroni e curato dagli avvocati Michela Scafetta e Floriana De Donno. Ascolteremo proprio l'avvocata Scafetta, cassazionista del Foro di Roma, in apertura, seguita dal senatore Silvestroni di Fratelli d'Italia e poi l'avvocata Elisabetta Rampelli, presidente dell'Unione Italiana Forense. Antonella Masala, procuratrice aggiunta presso il Tribunale Militare di Roma, Antonella Casazza, colonnella della Guardia di Finanza, Stefania Miglione, capitana di fregata del Corpo delle Capitanerie di Porto, Valeria Procaccini, giudice presso il Tribunale Militare di Roma, Filippo Verrone, presidente del Tribunale Militare di Napoli, Enzo Santoro, presidente del Tribunale Militare di Verona, Federica Maffia, psicologa forense, l'avvocata Floriana De Donno, anche lei cassazionista e l'altra curatrice del convegno e poi l'avvocata Chiara Rossi. Il convegno si è tenuto a Roma lo scorso 11 maggio presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica. A seguire alle 3:10 vi proporremo un altro convegno dal titolo Ripensare l'Europa, integrazione, sovranità e scenari politici, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore Alumni. Sono intervenuti in apertura la prorettrice vicaria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Anna Maria Fellegara, e poi la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ancora Alessandro Candido, presidente dell'Associazione Ex Studenti del Collegio Sant'Isidoro, Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Francesco Bestagno, ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università Cattolica di Piacenza, Grazia Satta, direttrice del Collegio Sant'Isidoro, Cristiana Franchini, vicepresidente del Comitato di Presidenza dell'Associazione Ex Studenti del Collegio Sant'Isidoro, e Celso Dosi, assistente spirituale dell'Associazione degli Ex Studenti del Collegio Sant'Isidoro. Il convegno si è tenuto a Piacenza lo scorso 9 maggio. Alle 5:10 vi proporremo la War Room dell'8 maggio alla Fiera delle Intercettazioni. L'antimafia contesta la riforma perché favorirebbe mafiosi e terroristi. Alessandro Barbano ne ha discusso con Alberto Cisterna, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale all'Università Milano Bicocca, ed Enrico Novi, vice direttore del Dubbio. Alle 6, passaggio a Sudese, supplemento settimanale curato da chi vi parla, da Roberto Spagnoli. Alle 6:30 apriremo la mattina di Radio Radicale con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Alle 6:45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 Open Police, numeri alla mano a cura di Michele Lembo. Alle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Quindi alle 7:35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà curata da Flavia Fratello. Vi lasciamo dunque al convegno Donne nelle forze armate, differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia. A tutte e a tutti voi, buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Innanzitutto desidero porgere un sincero ringraziamento al Senato della Repubblica che ha ospitato questo incontro in una sede così prestigiosa come quella della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un ringraziamento particolare va al senatore Marco Silvestroni, segretario di Presidenza del Senato, che ha promosso questa iniziativa e che ha dimostrato davvero un grosso interesse a questo delicato tema di cui parleremo oggi. Delicato tema quanto tema molto attuale. Desidero rivolgere ancora un ringraziamento particolare all'avvocato Elisabetta Rampelli, presidente nazionale dell'Unione Forense, che saluto e ringrazio per la presenza e poi a cui lasceremo la parola dopo i saluti del senatore Silvestroni. Un ringraziamento particolare poi vorrei farlo all'avvocato Floriana De Donno che ha voluto fortemente questo convegno insieme a me. Con lei dividiamo quelle che sono le sensazioni e l'esperienza di essere avvocato e donna in un mondo che come quello del diritto militare, un mondo prettamente maschile. Devo dire che non ci aspettavamo una partecipazione così ampia, nel senso che abbiamo avuto tantissime richieste a cui fino ad oggi abbiamo dovuto dire di no e soprattutto da molte parti d'Italia. Infatti oggi qui in mezzo a noi ci sono militari, colleghi.

che sono giunti da, insomma, un po' da tutta Italia. La cosa che mi fa pensare che questo incontro ha avuto successo è proprio il... potete accomodarvi e venire avanti, ci sono posti. È proprio il tema di cui oggi noi parleremo, un tema che è rimasto forse per troppo tempo confinato nei corridoi delle caserme, nelle telefonate private e nelle chiacchierate magari fatte a bassa voce dopo una giornata di servizio o magari anche dopo un'udienza. Oggi parliamo qui, dentro al Senato della Repubblica, in un palazzo che è uno dei palazzi più belli di Roma, un palazzo che ha visto nascere la nostra Costituzione, perché proprio in questo palazzo, in questa sala, affrescata nel Cinquecento, si sono riuniti i nostri padri costituenti. Quindi questo, già questo, può essere considerato un segnale molto importante. Questo convegno non nasce contro qualcuno, non nasce per fare processi mediatici, a noi non interessano tifoserie, non stiamo dalla parte delle donne, ma nasce perché oggi abbiamo bisogno di riportare tutto nel tema dell'equilibrio. La giustizia vera non ha sesso, la giustizia vera ha solo equilibrio. Per questo motivo non dobbiamo assolutamente pensare di strumentalizzare questo incontro. Purtroppo, e non possiamo neppure pensare di stare zitti, perché il silenzio nelle strutture gerarchiche purtroppo pesa molto di più delle parole. Le Forze Armate rappresentano uno dei pilastri dello Stato, sono un mondo straordinario fatto di disciplina, di sacrificio, di senso del dovere, di appartenenza e senso delle istituzioni. Ma proprio perché sono strutture fortemente gerarchiche, il tema della tutela della persona assume un aspetto ancora più importante. Noi oggi cercheremo di farlo con un approccio tecnico, serio e concreto. Nel corso degli anni della mia professione, io ho ascoltato centinaia di storie, alcune drammatiche, altre purtroppo strumentali, sì, altre purtroppo strumentali, e altre ancora profondamente umane. Ed è proprio questa complessità che oggi noi dobbiamo affrontare. Il diritto militare è una materia durissima, ma è anche una materia meravigliosa. È una materia dove molto spesso la vita privata si interseca con le valutazioni caratteristiche, con i trasferimenti, con gli equilibri interni. E qui, chi fa questo lavoro, come me, come tutti i magistrati che sono qui presenti e come la mia collega Floriana De Donno, sa benissimo che denunciare è molto difficile all'interno di un contesto gerarchico, ma ancora più brutto è accusare qualcuno ingiustamente, perché accusare qualcuno ingiustamente vuol dire, in una struttura come quella della Forza Armata, distruggerlo. Oggi, qui, seduti a questo tavolo, abbiamo dei relatori straordinari, dei magistrati che ogni giorno si confrontano con queste tematiche. Ascolteremo professionisti che racconteranno il loro punto di vista sotto il profilo anche psicologico, ci sarà la dottoressa Federica Maffia, e ascolteremo anche due testimonianze di due donne, due ufficiali, due comandanti che hanno accettato in maniera molto vivace questo invito, il colonnello Antonella Casazza della Guardia di Finanza e il capitano di fregata Stefania Migliore della Capitaneria di Porto. E parlare di questi temi, e questo io lo voglio dire con chiarezza, non significa oggi screditare le forze armate, significa volerle migliori, perché le istituzioni forti non sono quelle che non vedono i problemi che ci sono, le istituzioni forti sono quelle che capiscono dove ci sono i problemi e cercano in qualche modo di risolverli. Allora, io prima di iniziare chiedo uno sforzo a tutti i relatori presenti di contingentare i tempi, perché questo pomeriggio non si deve trasformare in una maratona giudiziaria né tantomeno in un sequestro di persona. Quindi adesso lascerei la parola al nostro padrone di casa, il senatore Marco Silvestroni, che ringrazio nuovamente per aver promosso questa iniziativa e per aver consentito che un tema così delicato potesse trovare una cornice così meravigliosa come quella di questa sala.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti i partecipanti a questo interessantissimo e credo anche utilissimo convegno. Saluto la mia amica da anni, l'avvocato Elisabetta Rampelli, che la rivedo dopo anni, ma insomma sempre un'amica per me rimane ed è rimasta. Saluto l'onorevole Tartaglione che ha contribuito, ha coadiuvato all'organizzazione di questa manifestazione così importante. Ringrazio l'avvocato Michela Scafetta e l'avvocato Floriana De Donno con le quali ci siamo confrontati e quindi da lì è scaturito di organizzare, lo ripeto, questo convegno. E sono felice che questo confronto oggi abbia come protagoniste proprio tutte le donne delle Forze Armate. Questo ci fa capire quanto sia ormai forte, autorevole e credibile la presenza femminile anche nei vertici della giustizia militare italiana. Quando parliamo di donne e ruoli apicali, quindi io ce l'ho, è scritto lì, vanno ringraziate quindi la dottoressa Masala, il procuratore militare aggiunto presso il Tribunale di, o meglio scusate, la dottoressa Masala che è il procuratore generale presso militare aggiunto presso il Tribunale Militare di Roma, Valeria Procaccini, giudice presso il Tribunale Militare di Roma, la psicologa forense dottoressa Federica Maffia, il presidente del Tribunale Militare di Napoli, Filippo Varrone, l'ho visto prima, eccolo qui a fianco a me, Varrone, il dottor Enzo Santoro del Tribunale Militare di Verona. Oggi quello della condizione delle donne nella società civile e nell'ordinamento militare è un tema che per noi non è mai stato al margine del confronto, ma al contrario è parte integrante del funzionamento dello stesso sistema. Non a caso noi abbiamo il primo governo più longevo della storia d'Italia, il primo tra i più longevi, che è guidato proprio da una donna, da Giorgia Meloni. E questo per noi non è solamente un simbolo, ma è il segno concreto che merito, competenza e professionalità possono e devono arrivare dove è giusto che arrivino senza limiti chiaramente di sesso, di appartenenza, non al sesso maschile chiaramente. Ecco perché è necessario portare questo tema dentro le istituzioni e ringrazio quindi l'avvocato Scafetta, con un confronto aperto con tutti gli addetti ai lavori e con le testimonianze dirette di donne appartenenti alle Forze Armate per affrontare la criticità che ancora emergono in termini di differenza di genere e tutela dei diritti, perché è fondamentale rafforzare una cultura della parità e della consapevolezza, anche in un contesto come quello militare che storicamente ha avuto dinamiche prevalentemente maschili. Quindi quando parliamo di forze armate parliamo di Stato, parliamo dello Stato, e lo Stato o è credibile e garante dei diritti sempre oppure non lo è. E vedete, negli ultimi anni sono stati fatti passi importanti e sarebbe sbagliato non riconoscerlo. Dal 2000, con l'ingresso delle donne grazie alla legge 380 del 99, si è aperta una fase nuova. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, dobbiamo però avere il coraggio di aggiornare ciò che non funziona più, e sia sul piano normativo sia su quello culturale, perché il contesto è profondamente cambiato. Parliamo di 24.000 donne in uniforme tra Forze Armate e Arma dei Carabinieri, circa l'8,8% del totale. A questo si aggiungono più di 17.000 donne nella Polizia di Stato e oltre 2.000 nei Vigili del Fuoco. Quindi non è solo una questione di numeri, è una questione di ruolo e di condizione. Oggi Le donne operano sul territorio nei reparti operativi, nei comandi, nelle missioni internazionali, anche nei teatri più complessi. Sono presenti nei contingenti all'estero, nei contesti post-conflitto, dove spesso fanno la differenza anche nella relazione con le comunità locali. E sempre più spesso ricoprono ruoli apicali. Infatti abbiamo ufficiali donne con il grado di colonnello e nell'arma dei carabinieri anche con il grado di generale. Le prime ufficiali provenienti dall'Accademia stanno arrivando ai livelli più alti. Ciò significa una cosa molto semplice: la partecipazione femminile non è più un'eccezione, ma una componente strutturale e strategica del nostro sistema di difesa. Ora mi hanno scritto altre 4 pagine, io mi fermo qui perché credo che già l'istituzione basta per aver reso l'importanza oggi di questo convegno, ma più importante ancora è vedere la presenza di alti gradi delle forze armate maschili che sono presenti e quindi sono interessati a raggiungere quello che è l'oggetto del convegno, quindi di trovare una parità, in questo caso di genere, all'interno delle forze armate, altrimenti sarebbero state tutte donne. Il saluto è a tutte le donne presenti, ma un ringraziamento è a tutte le autorità militari maschili che sono oggi qui presenti nel convegno. Quindi grazie e grazie a voi per aver scelto questa bellissima sala, il Senato, del Senato, di Palazzo Giustiniani, la Sala Zuccari, che ha un'importanza che fa sentire la forza anche delle istituzioni all'interno di un palazzo così importante delle istituzioni. Grazie.
1: Grazie ancora per le sue parole e per il senso effettivamente che ha voluto dare anche con riferimento alle nostre forze armate e alla presenza femminile nelle stesse. Io a questo punto lascerei la parola per un saluto all'avvocato Rampelli e ringraziandola nuovamente.
2: Buonasera e grazie infinitamente agli organizzatori, perché dei militari in questo paese si parla poco, mentre i problemi che attingono il militare sono veramente tanti. Noi oggi abbiamo circoscritto, grazie all'idea che hanno avuto gli organizzatori di questo incontro, al problema della parità di genere nell'ambito delle forze armate, ma molteplici sarebbero gli argomenti da trattare, non ultima quello dell'ampliamento delle competenze della giustizia militare, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore. È vero, è dal 2000 che nel nostro paese le donne sono entrate nelle forze armate a pieno titolo, ed è altrettanto vero che il tema non è stato sotto i riflettori, non è stato adeguatamente affrontato e sicuramente hanno incontrato una marea di problemi che già tra l'altro avevano le giovani reclute maschili e quindi che a maggior ragione si sono amplificati e moltiplicati nei confronti delle donne. E problemi che spesso sono sottaciuti non solo per timore, per paura o per evitare che possano eventuali lamentele provocare delle ripercussioni sulla carriera, ma spesso e volentieri anche per orgoglio, perché la donna che sceglie di fare il soldato è una donna che ha un suo orgoglio, una sua forza interiore, e quindi riconoscere di essere vittima di prepotenze o soprusi altrui non è certamente un modo di essere che la fa sentire a proprio agio. Però ci dobbiamo pensare noi. Ci dobbiamo pensare attraverso anche le modifiche legislative. Ci sono 2 atti Senato pendenti che anelano ad essere approvati e che sono l'introduzione nel codice penale militare di pace e di guerra dei reati che sono stati dalla legislazione ordinaria stigmatizzati con un nome, il codice rosso, ma che dovrebbero entrare a pieno titolo anche nel codice penale militare di pace e in quello penale militare di guerra. Mi riferisco alle molestie sessuali, mi riferisco ovviamente alla violenza sessuale di gruppo, quindi mi riferisco a una serie di reati che sono tipicamente, diciamo, perpetrati in danno di quelle che sono le fasce più deboli e che quindi devono essere regolamentate in maniera decisa e in maniera, diciamo, particolare anche nel versante militare. È evidente, noi, l'Unione Italiana Forense, che è l'associazione della quale sto portando il saluto e che ovviamente mi onoro di presiedere a livello nazionale, già in due occasioni, avendo istituito il premio Donna, semplicemente Donna, Vita e Libertà, sono già due anni che premia delle donne soldato. Abbiamo premiato la contraffatto, che come voi sapete è stata vittima di un agguato in Afghanistan, è stata ferita molto gravemente, ha perso l'uso di una gamba, ma non si è data per vinta ed è una campionessa paralimpica dei 100 metri. Abbiamo premiato Valentina Papa, che è stata la prima donna a comandare una squadra di volo nell'aeronautica. Ed allora sono soggetti che hanno portato lustro al nostro paese, lustro alle forze armate, ma nello stesso tempo hanno dimostrato che la donna può e la donna ha una forza diversa rispetto all'uomo che le consente di risorgere in maniera anche violenta nel momento in cui cade. Ed allora dobbiamo sfruttarla nelle missioni internazionali, dobbiamo coinvolgerla a maggior ragione nel momento in cui esistono dei teatri di guerra. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, gli stupri di guerra. Anche in questo caso l'Unione Italiana Forense ha voluto dedicare il 25 novembre scorso una giornata in memoria proprio degli stupri di guerra, perché è una pratica che deve finire. Ma se non siamo noi che abbiamo la lungimiranza e la capacità di poter vedere al di là del nostro naso e quindi di poter programmare una presenza migliore, più tutelata della donna nell'ambito delle Forze Armate Italiane, chi può farlo a livello internazionale? C'è una risoluzione ONU che è quella che piano piano noi stiamo attuando nel nostro paese, ma che all'estero fa fatica evidentemente ad imporsi, perché gli scenari delle guerre in Ucraina, delle guerre in Israele, a Gaza, ci danno dei sentori molto diversi rispetto al rispetto della risoluzione ONU, che parla per l'appunto del favorire il rispetto della donna, garantire il diritto della donna, garantire la presenza femminile in tutte le missioni attive o non attive di guerra nel mondo. Ed allora il nostro impegno, l'impegno di voi numerosi presenti in questa sala meravigliosa, deve essere proprio quello, sensibilizzare affinché la risoluzione ONU diventi patrimonio mondiale, non soltanto riservato al nostro paese, ed è la cosa più importante, ma nello stesso tempo focalizzare sulla attività militare un po' più dell'attenzione del nostro paese, perché i militari svolgono un compito fondamentale per noi, hanno a cuore il nostro paese, la nostra patria e devono ovviamente poter esercitare quella che è la loro missione, quello che è il loro lavoro, quello che è il loro compito nella maniera migliore possibile con l'ampia riconoscenza del nostro paese. Ed è con questo auspicio che io vi ringrazio di avermi invitato e vi ringrazio per voler affrontare un tema così difficile ma nello stesso tempo così importante nella vita quotidiana delle nostre Forze Armate. Grazie.
1: Ringrazio l'avvocato Rampelli per le sue belle parole, anche molto forti e speriamo di buon auspicio. Adesso entriamo nel vivo del convegno e inizieremo questo percorso che sarà un percorso sul piano giuridico, sul piano istituzionale e sul piano umano. E quando parliamo di donne nelle forze armate non stiamo parlando di un tema astratto, stiamo parlando di persone che vivono ogni giorno dentro strutture complesse, gerarchiche ed esigenti, nelle quali il diritto deve saper entrare prima che il disagio diventi frattura e prima che il silenzio diventi ingiustizia. Adesso lascerò la parola alla dottoressa Antonella Masala, la quale ha ha deciso di trattare un tema molto forte. È un tema, dal titolo si legge, anche abbastanza completo. Donne in armi e giustizia militare, fronteggiare le barriere e scrivere la storia. È un titolo molto forte perché la dottoressa Masala ci spiegherà come il tema delle donne non riguardi soltanto il presente nelle forze armate, ma anche un cambiamento che è all'interno delle istituzioni. E ogni volta che una donna entra in una caserma, entra in un ambiente che è tradizionalmente maschile, e entra nella storia, nella cultura e in un mondo che è stato creato con leggi e con regole prima di lei. E quindi il punto per le donne non è soltanto esserci, ma è poterci stare con piena dignità e con pieno riconoscimento e piena tutela. Lascio la parola alla dottoressa Antonella Masala.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ho accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare a questo incontro per l'importanza e l'attualità delle questioni trattate, un'attualità per il vero mai apertamente dichiarata nelle sedi ufficiali. Una questione che però esiste, è importante, rileva e merita di essere sviscerata in tutti i suoi aspetti. Vi parlo nella veste di magistrato militare e di magistrato militare donna. La giustizia militare è una conquista recente, molto recente, delle donne. Di fatto l'ingresso delle donne nella magistratura militare rappresenta un'evoluzione normativa sensibilmente tardiva rispetto all'ingresso delle donne nella magistratura ordinaria, nella quale l'accesso era stato consentito fin dai primi anni 60, con una legge 66 di 1963, una legge che però non estendeva quell'accesso alla giurisdizione militare. Sino al 1989 l'accesso delle donne alla magistratura militare era precluso per via dei requisiti indiretti richiesti alla nomina a magistrato militare, ovvero l'avere l'idoneità ad ufficiale di complemento. Le donne non potevano accedere alle forze armate, non potevano quindi avere l'idoneità ad ufficiale di complemento, ergo non potevano diventare magistrati militari. Fortunatamente però con una delibera del 6 ottobre 1989, pensate quanto è recente, il Consiglio della Magistratura Militare ha legittimato le domande femminili ai concorsi per accedere al ruolo della magistratura militare, così evidentemente anticipando questioni di potenziali di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 51 Costituzione, a tenore del quale, come tutti sappiamo, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini. Il dettato della Costituzione è chiaro e inequivoco. E non dimentichiamo poi che la Costituzione italiana, l'articolo 103, nel titolo 4, dedicato alla magistratura, sancisce anche l'equiparazione delle magistrature speciali, inclusa quella militare, rispetto a quella ordinaria. Quindi con quella delibera consiliare del 1989, quella grande delibera, era caduta una chiara e inammissibile barriera discriminatoria. Il primo concorso pubblico di magistratura militare venne aperto alle donne nel 1990. Veniva bandito con la Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1990. Le prime due donne magistrato militare provenivano dalla magistratura ordinaria. Vennero nominate col decreto del Ministero della Difesa del 24 novembre 1992. Ora voi sapete che ci sono due modi per diventare magistrati militari, o facendo un concorso per titoli proveniente dalla magistratura ordinaria, oppure facendo un concorso per esami, un concorso esterno, simile a quello della magistratura ordinaria. Ci sono poche differenze, ad esempio la terza prova non è diritto amministrativo ma è diritto penale militare, comunque un concorso esterno. Aperto quindi diciamo a tutti, anche i non magistrati naturalmente. Abbiamo visto che le prime due donne magistrato militare entrarono in servizio non attraverso un concorso pubblico aperto, ma attraverso un passaggio, un concorso interno per esami, attraverso un passaggio dalla magistratura ordinaria. Solo successivamente l'amministrazione ha bandito dei concorsi pubblici, anche per esami, aperti anche alle donne. Primo concorso esterno per esami si tenne nel dicembre 1994, l'ho scritto in quel periodo, dicembre 1994, fu quello a cui partecipò chi vi parla. Era un concorso per esami a 15 posti di uditario giudiziario militare, a quei tempi si chiamava uditore giudiziario e magistrato in tirocinio, ed era stato indetto con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1994. Vi riporto tutte queste date non per essere noiose e troppo precise, ma per farvi capire quanto sia recente l'ingresso delle donne nel mondo della magistratura militare. Un'evoluzione che in realtà avveniva in un quadro più ampio, che si collocava sempre alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, perché i tempi ormai erano maturi, perché venisse avviato anche il servizio militare femminile, che era stato da più parti e da più tempo auspicato. Intanto la leva obbligatoria era scomparsa, le forze armate avevano acquisito un'altra veste, una veste di reclutamento volontario, di professionalizzazione, erano delle forze armate diverse, molto più moderne. Il punto di svolta fu la legge del 20 ottobre 1999, numero 380, che consentiva l'accesso delle donne nelle forze armate e nelle guardie di finanza a partire dall'anno 2000 e delegava il governo a disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico, gli avanzamenti. La delega venne attuata con un decreto legislativo del 2000, numero 24, 31 gennaio 2000, che regolamentava appunto in concreto l'inserimento nelle forze armate del personale femminile e valorizzava tre assi portanti. Era una legge molto, diciamo, molto ben scritta, molto illuminata. Pari opportunità, parità di accesso ai gradi, agli incarichi, alle qualifiche, alle specializzazioni e applicazione anche delle tutele tipiche del lavoro pubblico, ad esempio pensiamo in caso di maternità, compatibilmente con lo status di militare naturalmente. Ora, sono passati oltre 25 anni e a distanza di questi 25 anni la presenza femminile nelle forze armate è una realtà consolidata, una realtà conosciuta, accettata, anche gradita e pienamente operativa. Dal mio particolare punto di vista, io lavoro, sono magistrato della Procura e sono nella Procura Militare di Roma dal febbraio 2002, prima sono stata in un'altra Procura Militare, quindi un lavoro mio è totalmente, puramente operativo. Io, alla luce dei rapporti che quotidianamente intrattengo con gli appartenenti alle Forze Armate, devo apprezzare ed evidenziare la preparazione, la professionalità altissima di militari donne, che sono tutte perfettamente consapevoli della delicatezza e della peculiarità del loro incarico e sono in grado di affrontare e portare a compimento anche le più complesse delle indagini quando sono interessate come ufficiali di polizia giudiziaria militare. Ho visto poco fa un ufficiale della Guardia di Finanza, un colonnello donna, che ha svolto un'indagine che per molti era ostica, lei in pochissimo tempo l'ha portata a compimento in modo molto scrupoloso e molto anche aderente alla realtà fattuale. Del resto posso anche dire che nelle mie segreterie giudiziarie dal 2007 collabora con me un primo graduato dell'esercito donna e vi assicuro che la mia segreteria giudiziaria è quanto di meglio possa un magistrato desiderare. Tuttavia, al di là del nostro microcosmo giudiziario, di ufficio giudiziario militare, sono consapevole comunque della non ancora totalmente raggiunta parità di genere sostanziale dentro le forze armate, perché l'integrazione è un processo ancora in atto e devono superarsi ogni giorno dei retaggi culturali e strutturali ancora in qualche modo purtroppo presenti nel comparto difesa. Certo, il presupposto che l'accesso è consentito alle donne in tutti i ruoli, tutte le specializzazioni, non ci sono preclusioni formali, però ad esempio possiamo osservare che al 31 dicembre del 2024 il personale femminile nelle forze armate in Italia era pari all'8,8% del totale del personale, mentre negli altri paesi NATO la media era del 12%. Ma soprattutto, a mio parere, in Italia le donne affrontano delle sfide di integrazione reale, di carriera, a volte difficile, a volte persino eroica, diciamo, conciliazione fra vita familiare e lavorativa, con possibili ricadute sul riconoscimento professionale e sulla autorevolezza percepita all'esterno, soprattutto. Inoltre, il fatto che le donne sono una quota minoritaria dell'organico necessariamente si riverbera sulla loro risicata presenza anche negli organi, diciamo, nei punti e nelle posizioni di comando, nei gradi comunque più alti. Quindi la questione, dal mio punto di vista, è non possono entrare, ma riescono veramente a fare carriera, riescono a lavorare nelle stesse condizioni degli uomini senza ostacoli culturali o organizzativi e questo è l'aspetto in cui a mio giudizio si gioca la vera parità nelle forze armate. Poi nella concreta realtà giudiziaria, parlo del lavoro quotidiano degli uffici di procura militare, gli episodi di reato connessi al genere si affacciano, devo dire, occasionalmente, saltuariamente, non sono frequenti, però vi assicuro che vengono trattati con una particolare sollecitudine, maggiore ancora di quella riservata agli altri reati militari, e i tempi rapidi della giustizia militare sono a voi ben noti, sono indiscussi. Non tratterò delle problematiche, anche perché lo faranno i miei relatori che parleranno dopo di me, delle problematiche per rapporti fra reato militare e reato comune, quando ci sono contrasti fra uomo e donna militare, quando ad esempio un reato militare come un'ingiuria o una lesione si va a sovrapporre a un reato comune. Là ci sono questioni delicate di riparto di giurisdizione che non voglio affrontare in questo momento. Vi dico soltanto che ogni volta che arriva sul mio tavolo o sul tavolo di un collega dell'ufficio di procura una segnalazione che vede una donna soldato o una carabiniera o una finanziera vittima di una battuta offensiva sessista, vittima di un trattamento ingiustamente deteriore in quanto donna, oppure vittima di un contatto fisico, diciamo così, non istituzionale, non gradito, la nostra attenzione è massima. L'audizione della presunta persona offesa è immediata, l'allerta amministrativa è lanciata immediatamente senza ritardo e vi dirò che la risposta dei comandi è molto pronta, molto intelligente, molto sensibile. C'è sempre un immediato allontanamento, spostamento di due soggetti in contrasto, quindi c'è una grande attenzione anche dei vertici delle forze armate in questi casi. Gli episodi sono scandagliati da parte di noi magistrati militari in ogni loro aspetto, in primo luogo nell'interesse della vittima, ma anche nell'ottica, come pronunciava, mi ha letto nel pensiero l'avvocato Scafetta, anche nell'ottica di smascherare denunce magari non totalmente veritiere, magari un po' strumentali, perché purtroppo anche queste sono capitate. Dunque l'importante è assicurare una giustizia rapida, efficace e aderente il più possibile alla realtà fattuale. L'impegno quindi della magistratura militare, soprattutto degli uffici di procura, è quella di garantire uno sguardo vigile e attento alla vita delle caserme, garantire un intervento pronto in caso di violazioni della legge penale militare, in qualche modo connesse alla differenza di genere. Per me è tutto e lascio la parola agli altri relatori. Vi ringrazio.
1: Allora, io intanto ringrazio la dottoressa Masala per il suo intervento, ma soprattutto perché poi ci ha dato, ci ha fatto un assist. Adesso io chiamerei qui le due comandanti donne presenti tra noi, così magari riagganciandosi a quello che la dottoressa Masala ha appena detto, potranno raccontare la loro esperienza. Inizierei dal colonnello Antonella Casazza della Guardia di Finanza.
4: Buonasera a tutti, illustri magistrati, avvocati, ospiti. Dottoressa, grazie per le parole, gentilissima e generosissima. Io sono innanzitutto onorata di essere...
5: Che è successo?
6: Capogiro.
1: Vabbè, fortunatamente abbiamo un paio di medici in aula.
4: Magari è un po' il caldo oggi. Allora, quindi dicevo, sono particolarmente onorata di essere qui presente oggi in questo consesso così, così elevato. E sono contenta perché posso qui portare l'esperienza di chi, insomma, io personalmente ho partecipato al primo concorso straordinario per il reclutamento di tenenti nel corpo della Guardia di Finanza. Siamo stati un po' un esperimento, una sorta di grande fratello ante litteram, possiamo dire, perché eravamo 21 donne, tutte già laureate, quindi diciamo grandi rispetto ai cadetti che normalmente entrano in accademia a 18 anni, quindi ognuna di noi aveva un suo percorso di carriera, eravamo diciamo già persone strutturate, alcune mie colleghe erano già mamme, quindi abbiamo vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, con grande consapevolezza, probabilmente consapevolezza della scelta e dei valori in cui credevamo, forse una consapevolezza minore di quello che sarebbe stato poi il mondo militare. Io sono figlia di carabiniere e quindi ho vissuto la mia infanzia nelle caserme, insomma, quindi giocavo sui pulmini, insomma, nascondino sul... E quindi per me la caserma è casa sostanzialmente, quindi la divisa è il mio habitus da bambina. Però posso dire che insomma dopo 25 anni, ora lo guardo insomma con un occhio diverso, è stata una novità dirompente sicuramente per l'amministrazione, per le amministrazioni militari, quello di avere appunto donne al servizio tra le proprie fila. Non sempre diciamo tutti e tutte le amministrazioni sono state pronte e recettive e soprattutto abituate probabilmente, sicuramente all'epoca i colleghi erano, cioè i carabinieri, le forze armate avevano, parlo delle forze di polizia che magari più vicino, vedevano nella donna o la collega della polizia oppure la magistrata, no, di riferimento, però mai avevano avuto la compagna, la collega d'ufficio, donna, quindi anche questo atteggiamento un po', abbiamo sicuramente scardinato l'ultimo residuo di mascolinità. Però parlando della mia esperienza, io posso dire che ho vissuto, diciamo, in un osservatorio privilegiato. Al termine del corso, che è durato un anno, quindi eravamo appunto tutte donne, abbiamo frequentato l'Accademia a Bergamo insieme ai corsi ordinari, però comunque la nostra vita quotidiana si svolgeva diciamo tra di noi, insomma tra tutte donne. Uscita dal corso sono stata assegnata al Comando Generale all'Ufficio Reclutamento e Addestramento e quindi io dico un osservatorio privilegiato di quello che stava succedendo. Innanzitutto mi occupavo quindi di contenzioso amministrativo, quindi ho sperimentato sul campo e ancora ho in mente i nomi, ad esempio posso dire il ricorso Sarcina, perché Sarcina nel 1994 era un aspirante al concorso per vice direttore della banda musicale della Guardia di Finanza. Io ho trovato gli strascichi di quel contenzioso che è arrivato fino in Cassazione, poi l'aspirante ha deciso di non partecipare più al concorso. Però lì siamo arrivati alla declaratoria di incostituzionalità della norma che vietava alle donne di partecipare al concorso per maestro, vice maestro, vice direttore della banda musicale. E stavamo nel 94, quindi ancora prima della legge 380. Quando io sono entrata ho assistito, praticamente ho toccato con mano, erano due miei contenziosi, tra l'altro due mie sconfitte, no? Perché alla fine contenziosi persi dall'amministrazione. Però sono stata, diciamo, felicissima di quello che poi aveva portato questo risultato, perché sostanzialmente con due contenziosi mossi in sede di reclutamento nella Guardia di Finanza abbiamo avuto la declaratoria di incostituzionalità della norma, me la sono scritta perché magari è la legge 29 gennaio 42 numero 64, l'articolo 7, che fissava i requisiti di accesso al concorso, ai concorsi per la Guardia di Finanza, che prevedeva il requisito di essere celibe, nubile, successivamente noi, quindi celibe senza prole, ed entrambi, diciamo, questi due requisiti sono stati dichiarati incostituzionali all'esito di due contenziosi instaurati da nostri da finanzieri. Uno era un finanziere in servizio, quindi la prima sentenza del 2000, e ha riguardato il requisito dell'essere senza prole, perché sostanzialmente si era scoperto poi in epoca successiva all'arruolamento che il collega aveva un figlio naturale, quindi all'esito di contenziosi, diciamo, di natura familiare e personale esce, insomma, questa notizia e quindi annulliamo l'atto di arruolamento. Si arriva alla Corte Costituzionale che dichiara quel requisito illegittimo. E la Corte in quella prima sentenza nel 2000 fa riferimento all'altro requisito, quello di essere celibe o vedovo. Non si pronuncia, fa capire che comunque è incostituzionale anche quel requisito, però dice il giudice ovviamente non mi ha chiamato a pronunciarmi su questa questione, quindi rimanda. E il ricorso si ha nel 2002 e praticamente è un aspirante allieva marescialla che era appunto sposata che presenta ricorso verso l'esclusione e si arriva in Corte Costituzionale, quindi se abbiamo quindi l'abbattimento di questi requisiti. Si tratta ovviamente di due pronunce che non riguardano il mondo femminile militare strettamente, hanno una portata molto più generale, però per me sono significative di un'affermazione, cioè di questo riconoscimento di un valore della persona, quindi proprio come singolo e nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, quindi nel riconoscimento di diritti costituzionali e di problematiche che sono probabilmente molto più vicine al mondo femminile che quello maschile, perché per quanto possiamo dirci l'uguaglianza, la parità, la natura probabilmente, io di questo oggi dopo 25 anni sono anche fieramente convinta, perché ci sono alcuni ruoli che ci appartengono probabilmente, cioè per vocazione, ma dico per vocazione genetica, quindi la donna non deve rinunciare al suo essere donna per vivere in un contesto militare, quindi io forse nei primi anni ho commesso anche a volte questo errore, cioè quello di voler magari non so come dirlo, quasi scimmiottare l'essere uomo. Invece ora io tendo ad affermarla la mia differenza di genere, perché insomma abbiamo sensibilità e modi di approcciare anche, i nostri cervelli funzionano diversamente, i nostri emisferi sono diversi e quindi è giusto che ciascuno si senta libero di esprimere, quindi ovviamente nel rispetto delle norme, nel rispetto del canone dell'amministrazione, cioè io accetto di far parte di un mondo che per 250 anni nel caso della Guardia di Finanza è stato maschile, però voglio portare il mio contributo di idea in quanto donna. Quindi quello che magari nei primi anni ho fatto, anche mascherare, anche nel modo di vestire, dico oggi sicuramente non mortifico più appunto la mia parte femminile, ovviamente nel rispetto comunque appunto dell'uniforme che io porto, che porto anche quando non sono in uniforme, quindi questo è sostanzialmente. E quindi venendo insomma al punto, la Guardia di Finanza non ha avuto del resto poi sostanziali problemi nel metabolizzare questa novità che era dirompente, l'abbiamo sempre vissuta con una sorta di normalità, cioè, io sono stata fortunata ad avere comunque un contesto professionale sempre di primissimo livello, quindi intorno a me colleghi eccezionali che mai mi hanno fatto sentire la differenza né in positivo né in negativo, devo dire, quindi mai trattamenti di favore, ma nello stesso tempo neanche atteggiamenti di discriminazione sono stata messa da parte. E tra l'altro il mio percorso di carriera ne è un esempio di come la nostra amministrazione è stata, diciamo, aperta sin da subito. La Guardia di Finanza non ha mai avuto preclusioni di impiego, quindi le donne sono state impiegate da subito in qualsiasi settore, quindi noi abbiamo oggi donne che baschi verdi, quindi impiegate nel settore antiterrorismo e pronto impiego, componenti di unità navali, quindi sono al comando di imbarcazioni, sono al comando di aeroplani, di elicotteri, quindi da subito, quindi abbiamo avuto un accesso, diciamo, a tutti i ruoli, tutti gli impieghi, comandanti di reparti isolati. Io ho fatto un'esperienza un po' diversa, ma perché appunto eravamo nei primi periodi, quindi anche la logistica non era, diciamo, pronta ad accoglierci, quindi per dire non avevamo neanche il bagno riservato alle donne nelle caserme, anche al comando generale, diciamo, il bagno, io mi dovevo fare 3 piani di scale per arrivare, però insomma piano piano ci siamo arrivati. E quindi dopo la mia esperienza al comando generale ho comunque sono stata impiegata al nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, successivamente nucleo speciale anticorruzione, e poi ho frequentato il corso superiore di polizia economico-finanziaria, quindi un corso di alta qualificazione a cui si accede mediante concorso, quindi anche lì insomma ho superato il concorso, sì, però diciamo la Guardia di Finanza ha accettato che io partecipassi, mi ha dato la possibilità e sono stata messa nelle condizioni di superare il concorso e di frequentare il corso. Al termine comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia e poi comando provinciale del capoluogo umbro. Quindi sono stata da prima, diciamo, lo dico soltanto perché forse è la più anziana nel ruolo e nel grado, a comandare un comando provinciale. E io l'ho fatto con normalità, ma poi ho visto che, diciamo, anche gli altri che hanno considerato normale il mio rivestire quell'incarico. Sono felice di occasioni però di incontro come queste, perché per quanto la mia esperienza, quindi io mi sono anche confrontata con i colleghi del comando generale che trattano la materia appunto della disciplina, dell'impiego, noi situazioni di discriminazione, di disparità, di violenze, di molestie, diciamo di carattere sistemico, non ne registriamo. Quindi ovviamente noi siamo uno spaccato della società, della realtà in cui viviamo, e quindi un campione molto significativo, e quindi è evidente che il caso singolo, diciamo, si verifica, può verificarsi. Da una parte ritengo che proprio le regole gerarchiche, le nostre leggi di Stato, da una parte ci tutelino, ma dall'altra parte possono anche essere in alcune circostanze un ostacolo probabilmente, magari possono ingenerare in alcuni casi la paura e il timore della denuncia. Però su questo, e parlo dell'esperienza della Guardia di Finanza, ma credo che sia analoga anche per le altre forze armate, confrontandomi con colleghi e colleghe, insomma ho avuto riscontri, le amministrazioni fanno tanto. Sicuramente momenti di confronto interni, ci sono ad esempio nell'accademia oppure nei nostri istituti di formazione anche incontri tematici, anche con professionisti, anche con psicologi, in cui vengono affrontate appunto le problematiche, le tematiche sulla disparità di genere, sulla differenza di genere. Sicuramente i comandanti sono chiamati a vigilare ancora di più su queste situazioni, quindi infatti la dottoressa mi confortava da questo punto di vista che la nostra risposta è sempre pronta, è sempre rapida ed efficace, e quindi tendiamo quindi a tutelare, a preservare quindi le persone, e io parlerei anche di differenza di genere perché ormai siamo andiamo oltre, quindi la donna, uomo, quindi anche appunto abbiamo anche accettato appunto una parliamo di discriminazione in generale, quindi qualsiasi intervento è volto alla tutela della persona, quindi la persona in quanto tale, in quanto persona con le stellette, in quanto militare. E quindi questi momenti di confronto ci servono soprattutto a noi comandanti, perché la sensibilità giuridica degli avvocati, dei magistrati, di persone che quindi da un punto di vista normativo probabilmente sono più sensibili, hanno una maggiore attitudine a questi confronti, a queste tematiche, a noi servono da guida. E quindi se ci sono lacune, se ci sono vuoti, ben venga il discorso, il dibattito. Noi possiamo portare la nostra esperienza appunto di comandanti, comandanti di uomini, di donne. Viviamo appunto in contesti in cui quotidianamente appunto siamo gomito a gomito, e quindi le situazioni possono in qualche modo dare luogo a eventuali criticità. Quindi siamo disponibili al confronto, e quindi vi sono davvero grata per questi momenti di confronto. E volevo soltanto, così per dare uno spaccato di quello che siamo, questi sono i dati che riguardano la forza effettiva del personale femminile degli ufficiali del ruolo normale. Diciamo che entrate soltanto nel 2000, più o meno siamo, una soglia abbastanza significativa. Diciamo la percentuale complessiva delle donne in tutto il corpo non supera il 10%. Questo un po' all'inizio ha scontato ovviamente le aliquote, ma che sono durate per i primi 4 anni di reclutamento, le aliquote massime, che tagliavano al 20% e poi successivamente al 30%, ma poi normalmente la percentuale di partecipazione si è attestata intorno al 30%, quindi una percentuale possiamo dire naturale e fisiologica. E quindi questi sono i dati che col tempo abbiamo. Quindi colonnello abbiamo soltanto 6 persone, quindi sono 6 colleghe che rivestono attualmente il grado per noi apicale di colonnello, mentre la maggioranza appunto si concentra intorno al ruolo di capitano, tenente maggiore. Quindi sono i periodi, e ovviamente col tempo, sono solo 25 anni, quindi 26 anni, auspichiamo una ripartizione equa per tutti i gradi. Nel ruolo tecnico, logistico, amministrativo invece siamo una percentuale molto maggiore, e quindi basta vedere che ad esempio nel grado di capitano, che è il grado intermedio, 51% sono donne. A questi concorsi si accede con la laurea in discipline tecnico-giuridiche, e abbiamo un'alta percentuale di donne. Probabilmente perché l'impiego e anche gli incarichi sono differenti, sono persone che si occuperanno di materie appunto di logistica, di infrastrutture, commissariato, quindi non saranno destinati al comando di reparti, però si registra quindi un'elevata presenza di personale femminile. Sul ruolo invece ispettori appuntati, sovrintendenti finanzieri, qui abbiamo una percentuale ovviamente su 46.000 uomini, a meno di 5.000 sono donne. Questa è appunto la ripartizione tra uomo e donna. Ovviamente vediamo quel picco alto di verde, quindi di personale maschile, perché sono concorsi ovviamente interni, e quindi si accede dopo un periodo di servizio minimo, e quindi ovviamente li troviamo la maggiore concentrazione di personale femminile nei gradi iniziali. E questo è il contingente di mare. Quindi anche qui con tutte le difficoltà della vita appunto di mare e della solitudine intesa veramente come solitudine del comando in questo caso, vediamo comunque che una discreta presenza di personale femminile si comincia a registrare. Io vi ringrazio per l'attenzione, e ancora grazie mille, grazie all'avvocato.
6: Grazie per venire.
1: A questo punto chiamerei il secondo contributo, che è il comandante Stefania Milione della Capitaneria di Porto, a cui lascerei la parola. Grazie, comandante.
7: Avvocato, intanto la ringrazio per la possibilità di intervenire in questa sede. Saluto tutti i presenti. Allora, io sono il capitano di fregata Stefania Milione, appartengo al Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Mi sono arruolata nel 2002 come vincitrice del concorso nomina diretta, che ai tempi era l'unica forma di arruolamento per noi ufficiali. Provenivo da una laurea in giurisprudenza e abilitazione alla professione forense. Ovviamente in questi 24 anni di servizio il mio percorso ritengo sia stato un percorso estremamente eterogeneo, ed è passato sia da competenze meramente amministrative a competenze strettamente operative. E dico questo perché ritengo sia il modo migliore per, diciamo, per riportare, rivendicare il fatto che in questi 24 anni di servizio, devo essere sincera, io in nessun modo mi sono sentita discriminata, né in positivo né in negativo. A seguito del mio percorso in accademia, sono stata impiegata all'inizio a Reggio Calabria, che è una sede che ritengo essere ai tempi, nel 2003, ma anche ora particolarmente complessa, anche nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze. Dopo il mio periodo a Reggio Calabria sono stata assegnata quale docente presso la Scuola Sottufficiali di Taranto per materie giuridiche economiche e a seguire presso la Capitaneria di Porto di Taranto. Nel frattempo sono diventata mamma della mia prima figlia e successivamente ho assolto l'incarico di comandante presso l'ufficio circondariale marittimo di Maratea, dove ho, a fine del secondo anno sono uscita incinta della mia seconda figlia. Questo ci tengo a dirlo perché io, diciamo, ovviamente sono stata tra le prime donne in servizio e ho avuto la fortuna di non avere gravidanze a rischio. Il che significa che io ho prestato servizio fino all'ultimo giorno di previsione, fino a quando non era, non ho dovuto assentarmi per quella che era la gravidanza, diciamo, l'assenza obbligatoria. Non lo dico come una forma di rivalsa, lo dico perché nell'adempimento di quello che era il mio dovere, soprattutto perché ai tempi ero comandante, ho ritenuto e soprattutto l'amministrazione mi ha concesso di poter rimanere serenamente in servizio sia quando sono stata docente presso la Scuola Sottufficiali di Taranto e ai tempi, ricordo, lo racconto perché fu, diciamo, un episodio che colpì molti, il comandante presso l'istituto era l'ammiraglio Cusmai e io feci la domanda di proroga, cioè di rimanere fino all'ottavo mese di gravidanza perché volevo prendere un mese in più una volta nata mia figlia. E l'ammiraglio Cusmai mi chiamò e mi chiese se di questo io ero, cioè se io mi sentivo sicura, se, anche perché spesso io mi spostavo per le mie docenze. Ma io serenamente dissi: guarda ammiraglio, io la ringrazio per la sua attenzione, ma per me rimanere in servizio è importante. Intanto io vivevo lì a Taranto, sono di origini siciliane, non avevo nessuno, mio marito è un ufficiale stato maggiore pilota, e devo dire che questa cosa personalmente io la racconto perché è stata vissuta con estrema serenità da parte mia, ma con estrema serenità anche da parte di chi avevo di fronte, che giustamente in qualità di datore di lavoro aveva dei dubbi comprensibili, ma nel momento in cui ha compreso che dall'altra parte c'era una collega che semplicemente voleva rimanere in servizio per poter poi usufruire di quel mese in più per poter crescere la bambina prima di mandarla ai nidi, è stato un dialogo sereno, che devo dire è il dialogo che io in questi 24 anni di servizio ho sempre avuto. Dopo il comando a Maratea sono stata trasferita a Brindisi, dove ho continuato i miei 8 anni di servizio, iniziando come caposezione, fino a diventare comandante in seconda della Capitaneria di Porto per 2 anni. E questo mi ha dato modo di vedere anche quello che è la gestione e l'impiego del personale, maschile e femminile. Io devo dire che quello che ho imparato in questi 24 anni è che ci vuole buonsenso da entrambe le parti. Il buonsenso deve essere... Allora, io presuppongo ovviamente quelle che sono le doti morali che tutti noi, che indossiamo una divisa, dobbiamo avere. Presupposte questo, ritengo che ci voglia semplicemente del buon senso. Ognuno deve assolvere a quelli che sono i propri ruoli. I ruoli non hanno sesso. I ruoli sono ruoli, i diritti sono diritti, le pretese restano pretese. Alle pretese non si può... non si possono rivendicare pretese che non sono supportate da diritti. Questo vale per qualunque genere, sia esso maschile che femminile. Dopo il mio periodo di comandante in seconda a Brindisi, sono stata assegnata come comandante presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Per chi conosce il nostro servizio sa che Pozzallo è una realtà altamente operativa E io l'ho fatto, tutti questi trasferimenti li ho fatti spostando la mia famiglia e le mie figlie. Io ho due figlie, una ragazza di 12 anni e una ragazza di 16 anni. E quello che posso dire è che in loro io vedo, e lo dico in qualità di mamma, in qualità di donna, l'entusiasmo di figlie che guardano la mamma, anche perché loro spesso hanno vissuto il mio lavoro, non come un supereroe, ma semplicemente come una persona che ogni mattina si alza e fa il suo dovere. I due anni a Pozzallo a me, per me sono stati importanti. Io sono stato il primo capo di compartimento in Sicilia e in Calabria, in una realtà che ad alta connotazione operativa. Ho gestito mezzi e uomini, al meglio di quelle che fossero le mie capacità. Devo dire che anche lì ho impiegato donne e mai, lo dico con estrema serenità, mai ho dovuto affrontare problematiche legate al genere. Ho dovuto affrontare problematiche legate a quelle che sono le nostre debolezze umane. Quello sì. E anche lì ritengo che, come tutte le cose, perché noi, come ha detto il colonnello, siamo uno spaccato della società. E come in uno spaccato della società, secondo me, il comandante deve essere un buon padre di famiglia. E questo non lo posso dire io, ma mi è stato detto dai miei, quando si seppe che arrivava come comandante una donna,

Io non ho mai, e posso dirlo serenamente, mai avuto difficoltà nella gestione dei miei uomini e donne, mai. Finito il periodo di comando a Pozzallo, sono stata assegnata al comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Fino a venerdì scorso ho prestato servizio presso il terzo reparto, che è il reparto piani operazioni del nostro comando generale, anche lì un reparto con un'alta connotazione operativa, dove ho anche dato un notevole contributo dal punto di vista giuridico, vista la mia estrazione. Recentemente sono stata a Ginevra, all'ONU, e ho risposto a un esame della Commissione Antitortura a difesa di quelle che sono le funzioni del corpo, soprattutto in materia SAR. Sono stata impiegata a dicembre dell'anno scorso, sono stata impiegata come prima comandante di squadriglia di Lampedusa. Tutto questo fatto con le mie due figlie a Roma e un marito trasferito a Grottaglie. Lo dico non perché adesso voglia, come devo dire, in qualche modo ostentare quelle che sono né le mie doti, ma ci mancherebbe bene. Lo dico perché, ecco, questa secondo me è una verità che va detta. E noi donne dobbiamo conciliare le esigenze. Allora, le possiamo usare come scudo per rivendicare delle scuse, le possiamo usare come arma per avere delle pretese, o semplicemente le dobbiamo conciliare. Questo è un lavoro che non ci viene imposto, l'abbiamo scelto. Se io scelgo di diventare un ufficiale del ruolo normale del corpo, vuol dire che io scelgo di fare ogni giorno il mio dovere, che significa che io scelgo di essere comandante, che significa che io scelgo che se il mio comandante decide che una cosa la devo fare io, è corretto che faccia in modo tale da poterla e doverla fare io, senza rivendicare costantemente, e non lo dico perché noi donne lo facciamo, e non lo dico neanche perché lo facciano gli uomini, ma non si può pensare di anteporre sempre o anteporre le esigenze. Noi dobbiamo essere in grado di conciliare. Concludo dicendo che dal punto di vista, ecco, in questi 24 anni di servizio io posso dire di aver visto l'evoluzione delle donne nel corpo. Noi attualmente impieghiamo 1.618 donne. Non esistono ruoli che non possono essere assegnati a noi. Noi abbiamo piloti, abbiamo comandanti di unità navali, abbiamo capi di circondario, abbiamo capi di compartimento, abbiamo donne impiegate in uffici amministrativi, in uffici operativi, abbiamo donne nella componente subacquea. Esiste semplicemente la volontà di fare. Devo dire che dal punto di vista normativo, devo dire che la nostra è un'amministrazione che presta grandissima attenzione al ricongiungimento familiare, lo dico perché io ne sono stata oggetto, soggetto, la mia famiglia è sempre stata tutelata dalla mia amministrazione, lo dico con profondo rispetto e ringraziamento, senza rivendicare mai nulla. Ci sono stati momenti, mio marito ha fatto i suoi comandi, io ho fatto i miei comandi, ci sono stati momenti in cui noi abbiamo dovuto separarci per portare avanti quelli che sono i nostri percorsi di carriera, ma nei momenti in cui ci si poteva riconciliare, l'amministrazione è sempre stata molto attenta. E questo ha consentito di crescere, di poter fare il mio lavoro mantenendo una famiglia unita e crescendo due figlie che amano vedere il lavoro che fanno i loro genitori. Questo per me è la più grande soddisfazione, perché avere dei figli che guardano il padre e la madre, che fanno dei lavori particolari, che per loro hanno comportato tanti sacrifici, e dire ma noi un domani vorremmo avere un lavoro come il vostro. Ecco, questo per me come donna e come mamma è la migliore soddisfazione. Devo dire però che probabilmente quello che ci dobbiamo chiedere è quello che è il cambio culturale. Il cambio culturale è qualcosa che non può essere imposto dall'ordinamento, dalla normativa. Il cambio culturale è qualcosa per cui probabilmente la società si deve evolvere in modo tale, e già lo sta facendo, che alcune mansioni che sono prettamente femminili, il focolaio domestico da sempre è affidato alla donna, questo non lo nego, la famiglia spesso
io lo vedo con i miei figli, quando si deve rivolgere a un'esigenza si rivolge alla mamma.

0: alla moglie, e probabilmente è anche, come devo dire, è anche la forza di quello che è il nostro concetto di famiglia. Culturalmente noi dobbiamo fare uno step in più, probabilmente alle donne devono essere concesse una serie di garanzie anche di carattere economico, perché affidare bambini piccoli al nido ha degli impatti notevoli economicamente, gli orari non sono sempre semplici, la donna non deve sempre scegliere, cioè la donna, questo è quello che è molto complicato, soprattutto nei primi anni di vita dei figli, questo lo trovo veramente complicato. Da un lato è proprio una questione, come devo dire, ci vuole un salto di attenzione sociale nei confronti della donna che lavora, ma non è soltanto della donna che lavora nelle forze armate. Vi ringrazio.
1: Grazie. Il comandante Miglione purtroppo ha rappresentato quella che è la condizione della donna non solo nelle armi, ma anche la donna che lavora. Purtroppo noi dobbiamo sempre barcamenarci e scegliere purtroppo e fare molta più fatica rispetto agli uomini. Questo è un dato di fatto, non possiamo dire che non sia così. Allora, io adesso lascerei la parola alla dottoressa Valeria Procaccini, che è giudice presso il Tribunale Militare di Roma. La dottoressa ha scelto un tema molto particolare, quello della difficoltà nella denuncia, perché all'interno di una struttura gerarchica denunciare vuol dire mettere in dubbio tutta una serie di equilibri interni, vuol dire affrontare paure, conseguenze personali e professionali e talvolta quella che è la cosa peggiore, l'isolamento da parte dei colleghi. E allora a questo punto noi dovremmo chiederci se è necessario creare degli strumenti specifici per situazioni come queste, di cui adesso parleremo con la dottoressa Procaccini, o se forse bisogna trovare il modo di adeguare meglio gli strumenti che ci sono. Quindi do la parola alla dottoressa Procaccini, grazie.
2: Grazie mille, e mi unisco ai ringraziamenti alle organizzatrici di questo convegno, anche per avermene bontà loro reso partecipe. E devo dire che quando sono stata coinvolta in questa iniziativa mi sono interrogata su quale tipo di apporto avrei potuto dare a cotanta platea, tra l'altro, e devo dire che mi sono immediatamente convinta che non avrei fatto un intervento strettamente tecnico-giuridico, perché sicuramente altri relatori ben più preparati di me l'hanno fatto e lo faranno. L'uso che vorrei fare di questo tempo che mi è concesso è di condividere le suggestioni e gli spunti di riflessione che sono quelli che io per prima traggo dalla partecipazione ai processi penali militari che lambiscono problematiche di discriminazione e di violenza di genere. E forse con qualche ulteriore caratterizzazione che spero potrà essere un accrescimento dovuta proprio dal fatto di essere donna a mia volta e dal fatto di avere comunque anche un'esperienza molto lunga in magistratura ordinaria che mi consente di apprendere con particolare chiarezza quelle che possono essere eventuali le differenze nei due palcoscenici, chiamiamoli così. Allora, partiamo da alcune ovvietà, mi consentirete. La lotta alla discriminazione di genere è risalente ormai nel tempo e molto è stato fatto a livello normativo, secondo me anche con iniziative a livello nazionale e internazionale assolutamente ottime nella loro sostanza. E tuttavia, secondo ovvietà, la strada è ancora lunghissima da percorrere, perché il fatto di avere di aver fatto uno sforzo, diciamo così, illuminato di spingere avanti determinati obiettivi culturali a livello normativo non significa automaticamente realizzare questi obiettivi, perché la sensibilità sociale ha i suoi tempi e può avere delle controspinte. Quello che è certo è che questo corpo normativo che indubbiamente esiste si applica a tutte le donne, quindi anche alle donne che appartengono alle forze armate. Sappiamo tuttavia tutti che non esiste una normativa, un complesso normativo specifico che riguardi, che sia tutela delle donne appartenenti alle forze armate e quindi le riguardi non solo in quanto donne, ma proprio in quanto appartenenti alle forze armate. La domanda che ci poniamo è: questa assenza è un problema e di quale entità? L'avvocato Rampelli ha dato già la sua risposta, alla quale io concordo pienamente. Trovo che sia un problema, trovo che sia un problema anche di notevole entità. Vorrei fare però un'altra premessa. Allora, esiste una narrazione che conosciamo tutti che tende a immaginare una sostanziale coincidenza fra l'uso della forza, che è un po' il core business del militare, e una sorta di abitudine o attitudine alla violenza che quindi permeerebbe o avrebbe permeato la società militare, e così in qualche modo impedendo di riconoscere e combattere adeguatamente quella quota di violenza che è insita anche nella discriminazione di genere, ancor più nella violenza di genere. Ebbene, io non concordo con questa idea. Sono convinta che non ci sia un più elevato rischio di discriminazione da un punto di vista sociale e culturale all'interno delle forze armate. Tuttavia ci sono delle specificità che vanno tenute in considerazione. Alcune le abbiamo già accennate. Il fatto che le donne siano entrate nelle forze armate soltanto nel 2000 fa sì che fino a quella data un problema di discriminazione di genere ovviamente non era discusso, perché non era un problema. E quindi, come dire, è un po' più recente rispetto ad altri ambiti. L'altro aspetto, anche questo l'abbiamo in qualche modo toccato, è nel fatto che le donne comunque nelle forze armate sono tuttora una minoranza, e quindi le specificità, le sensibilità di cui sono portatrici in realtà ovviamente ci mettono più tempo ad essere conosciute e quindi anche a attecchire e a produrre poi delle modifiche. Soprattutto c'è il punto per cui le forze armate sono dotate di un proprio sistema di valori che sono assolutamente esclusivi e diversi da qualunque altra istituzione. Questo sistema di valori a sua volta ha creato un sistema di regole, di tradizioni, di prassi, perfino quasi dei riti, delle dinamiche, che naturalmente sono state strutturate in decenni a partire da una società di soli uomini. Un po' è stato accennato, la sensazione che noi abbiamo anche nelle aule di tribunale, quindi, è che dal 2000 le donne a questo sistema si adattano. Ovviamente l'istinto e l'immediatezza è esattamente questa. A mio parere questa è la principale vulnerabilità che ancora oggi notiamo, specifica della donna all'interno delle forze armate. Si sente continuamente chiamata a dimostrare di essere all'altezza di questo mondo maschile e delle sue regole. Quindi, paradossalmente, è la prima ad immobilizzarsi di fronte a una regola sbagliata o anche a una regola inutilmente discriminatoria. A volte sembra quasi surreale, nonostante avrebbe alle sue spalle dei superiori assolutamente disponibili a sostenerla, ma non ci arriva, perché la paura la blocca prima. Quali sono gli esempi di questo atteggiamento, infatti? Secondo me sono fondamentalmente due. Uno è il più evidente, ha fatto già accenno l'avvocato Scafetta, la reticenza a denunciare. Anche quando vengono poi denunciano e quindi vengono a raccontarci, devo dire che è doloroso per loro e per chi le ascolta apprendere e percepire la fatica che è stata arrivare a questo tipo di decisione. Ancora più scioccante per quel che mi riguarda è notare come questo stesso ricaduta si abbia in termini di imbarazzo e reticenza ad intervenire nel processo anche quando non si è parte offesa, ma testimone in favore della collega discriminata. È scioccante perché vediamo anche ragazzi molto giovani, e questo fa ben pensare rispetto alle nuove generazioni e quindi a questa sensibilità che probabilmente sta migliorando dappertutto, molto più coraggiosi, passatemi il termine, nel venire a raccontare quello che hanno visto, e coetanee molto più preoccupate e spaventate. Quali sono le motivazioni di questa paura? Anche qui ve le accenno. Il timore dell'isolamento, tipico di tutte le società chiuse, per cui nel momento in cui io racconto qualcosa che può essere vissuta come denigratoria, un po' lo è di questo ambiente, può darsi che l'ambiente mi rifiuti e mi isoli. E questo, in certe caserme, in certe strutture molto chiuse, ovviamente è una, ha una ricaduta pesantissima dal punto di vista emotivo, che può costituire fonte di una, di un timore molto forte. Poi c'è il timore ovvio delle ripercussioni sulla carriera. Nel denunciare è chiaro, esiste, e la persona, la vittima ne è consapevole, la possibilità che ci siano piccole reazioni ovviamente di vario genere per varie ragioni. Quello che notiamo ancora, probabilmente proprio in ragione del fatto che l'ingresso delle donne nelle forze armate è relativamente recente, che veramente la stragrande maggioranza di queste ragazze che ci troviamo davanti sono motivatissime, hanno veramente un ideale di appartenenza alle forze armate molto, molto intenso. Per cui per loro la paura di esserne estromesse, una paura ancora più forte di quella che avvertono i colleghi uomini. Poi c'è il timore di essere accusata di insubordinazione e disobbedienza. Il mondo, l'ambiente militare si fonda sul dovere di obbedienza. Secondo me in modo sacrosanto, insomma, sappiamo bene, inutile che ne parliamo, che è quasi una salvaguardia rispetto a un ambito che in situazioni di pericolo sull'obbedienza fonda una delle proprie difese. Quindi giustamente è anche vero che questi ragazzi, soprattutto molto giovani, vengono immediatamente, come dire, istradati verso questi principi, addestrati a comprenderli e a conoscere l'esistenza di zone grigie in cui non sai se la tua condotta sia o potrebbe essere interpretata come disobbedienza e insubordinazione, e anche quello può costituire un motivo di timore e di blocco nel decidere di denunciare. Poi c'è l'influenza dell'autorità, forse ne parlerà meglio ancora Filippo, anche morale, riconosciuta al superiore. Non sto parlando della paura che rientrava negli altri diciamo punti che ho toccato, sto parlando proprio del rispetto che giustamente quasi sempre queste donne riconoscono al superiore, a volte il superiore che poi invece agisce in modo sbagliato, inappropriato, eccetera. Quindi quell'effetto che in realtà si trova anche in altri gruppi sociali, quello della studentessa nei confronti del professore, nei confronti di figure autorevoli, nel mondo militare si riscontra in modo anche qui particolarmente intenso. E poi c'è, per finire, la presunta violazione di questo codice del silenzio, di principi di appartenenza e cameratismo. Questo è un po' un aspetto che viviamo come magistratura militare in modo forte in generale. Anche qui un profilo, secondo me, assolutamente positivo, una caratteristica positiva delle forze armate, che è questa appartenenza, questo cameratismo, a volte trascende in conseguenze francamente inaccettabili, incondivisibili, quella per cui i panni sporchi si lavano in casa. Questo tipo di panni è tossico lavato in casa, si dovrebbe invece aprire le finestre proprio perché può diciamo intossicare l'intero ambiente nel quale viene mantenuto. Cosa possiamo fare? Non mi rassegno all'idea che non esista e non si potrà mai avere un corpo normativo che abbia ad oggetto la discriminazione di genere, la violenza di genere in ambito militare. Molto si è tentato, con grande forza e con grande coraggio, sappiamo, arrivando veramente a un millimetro dal traguardo, I famosi disegni di legge a firma, prima firmataria Rauti, prima firmataria Maiorino, si è tentato di inseguire, diciamo, di perseguire la strada di creare dei reati di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo, di molestie in ambito militare. Altri percorsi sono stati quelli di diciamo, militarizzare reati comuni, caratterizzandoli per il fatto di essere stati commessi da militari in ambito militare con violazione delle disposizioni militari, eccetera. Percorso migliore quale potrebbe essere? Non lo so, non mi permetto di dirlo, probabilmente un miscuglio fra i due. Quello che è certo è che sarebbe bene avere queste norme, è uno di quei casi in cui meglio delle norme imperfette che nessuna norma, secondo me. Questo comporterebbe tra l'altro la duplicazione attuale di percorsi giudiziari tra la magistratura ordinaria, quindi il processo ordinario e il processo militare, che non possono che costituire un ulteriore, diciamo, motivo di freno per la denuncia, perché la vittima sa di avere davanti a sé la necessità, un futuro in cui dovrà subire, perché subisce anche lei, ben due processi, con tutto quello che ne deriva dal punto di vista sia emotivo sia economico. A mio parere non potrebbe che questo corpo normativo essere affidato alla magistratura militare per le specificità, per la conoscenza specifica che è, non per colpa di nessun altro, per i tempi che riusciamo a assicurare, perché non fa bene a nessuno che certo tipo di accuse, fondate o infondate che siano, sottopongono due persone, l'imputato e la vittima, a lunghissimi percorsi di anni prima di concludersi. E vorrei poi, e veramente tra un attimo concludo, fare anche un accenno, forse questo che è una cosa del tutto personale della quale mi assumo tutta la responsabilità. Nel affrontare l'idea di riprendere in mano un corpo normativo specificatamente indirizzato alla lotta alla discriminazione di genere e violenza di genere, forse sarebbe anche l'occasione di interrogarsi sulla compatibilità fra la richiesta di procedimento, articolo 260 del codice di procedura penale militare, e questo tipo di materie. Oggi noi magistrati militari conosciamo della discriminazione e della violenza di genere per i pochi reati che si attagliano a questa materia, che sono per lo più l'ingiuria inferiore, la diffamazione semplice. I reati penali militari però sono divisi, chi conosce questa materia, sostanzialmente in due gruppi, quelli che vengono giudicati d'ufficio e quelli che hanno una condizione di procedibilità che è la richiesta del comandante di corpo di procedere. E diciamo, la ratio di questa divisione è che i secondi sono quelli di minore impatto, di minore gravità, tant'è che vengono identificati dalla pena edittale bassa, per i quali si ritiene quindi che nel contemperamento fra esigenze diverse, come dire, un importante peso debba essere dato alla discrezionalità della scelta se consentire l'avvio di un accertamento di tipo penale o meno al comandante di corpo. La domanda che mi pongo è questa: oggi questo tipo di reati, quando tendono una discriminazione di genere, ha senso che siano considerati minori rispetto ad altro, meno gravi? Questo proprio da un punto di vista di principio mi pongo io, proprio come simbolo, come gesto da indicare alle donne che subiscono questo genere di vicende. E c'è anche un aspetto pratico. Oggi la vittima di questo tipo di reati, quando si interroga se denunciare o meno, oltre a tutte quelle domande che ci siamo un po' detti velocemente, si interroga anche su questo, cioè sa che avrà tutti i lati negativi di quella denuncia, l'isolamento, la critica dei pari, perché vedi tu, è vero, cioè avevi ragione, è successo però al povero padre di famiglia se tu ti stavi zitto, eccetera, eccetera, ma non ha la certezza che verrà riconosciuto quello che le è accaduto, cosa che è l'unica cosa a cui tiene, non gli interessa neanche quello che vediamo, la pena poi in ambito militare è veramente un aspetto marginale, gli interessa l'accertamento. Allora, come si potrebbe fare? Io non lo so, mi sono così quasi come gioco interrogata. Esiste il reato di femminicidio. Il reato di femminicidio ha, come dire, è una specializzazione, una specificazione dell'omicidio in ragione delle caratteristiche, di una serie di caratteristiche. La condotta di omicidio viene qualificata, me lo sono scritta, per essere stata commessa come atto di odio, di discriminazione, di prevaricazione, atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna. Allora, la butto là. Ma non potrebbe essere questo diventare una sorta di norma che preveda un aggravante o semplicemente la non applicazione in presenza di queste circostanze della condizione di procedibilità, innalzando il livello della punibilità al livello della, diciamo, di un, dell'ufficio, dell'iniziativa d'ufficio. Concludo semplicemente dicendo questo, ultima suggestione. La lotta alla discriminazione di genere in ambito delle forze armate non è soltanto un principio di civiltà che in questo settore va perseguito, perché è un settore importante, perché è un settore delicato. Attenzione, è doppiamente importante, perché ogni comportamento discriminatorio o vessatorio o violento in danno di una donna militare trascende anche la vittima, riverberando una serie di effetti negativi sul servizio, sulla disciplina, sull'organizzazione, sull'efficacia dell'attività delle forze armate. Ogni volta che vediamo una ragazza che ha denunciato e che però magari contemporaneamente è uscita, perché questa esperienza l'ha segnata e ha abbandonato, io come non magistrato, come cittadina, mi sento sconfitta. Penso che questo dovrebbe essere la sensazione di tutti e quindi ci dovrebbe veramente particolarmente spronare a fare qualcosa. Grazie della vostra pazienza.
1: Avevamo stabilito un ordine diverso nel convegno per quanto riguarda i relatori, ma a questo punto, proprio sulla base di quello che la dottoressa Procaccini ha detto in maniera così semplicemente perfetta, direi, lascerei la parola al dottor Filippo Verrone, presidente del Tribunale Militare di Napoli, perché già vedo che sta scalpitando. Perché lui poi parlerà, adesso si riaggancerà a quello che la dottoressa ci ha premesso e ci parlerà di quella che è la rilevanza della differenza di genere nell'ambito della differenza di grado. A lei la parola, Presidente.
3: Grazie, buonasera a tutti. Devo dire, non è mai capitato, mai come stasera mi sento un po' confuso. Perché mi sento diviso, combattuto tra l'ovvio e il difficile da comprendere. Cioè, noi parliamo, il tema diciamo di quella che doveva essere la mia relazione era la rilevanza della differenza di genere nell'ambito della differenza di grado nelle forze armate. Ora, voglio dire, nella realtà sociale è chiaro che tutti gli stravolgimenti sociali hanno bisogno di un po' di tempo. È innegabile che storicamente la donna ha avuto un certo ruolo, che poi ovviamente la società si è modificata per vari motivi che non sto qui chiaramente a indicare, e si è andati, si va, si tende, non si è arrivati, secondo me si è arrivati quasi verso una sostanziale parità, cioè grosse discriminazioni che non siano legate a fattori di tipo fisiologico, tipo la maternità, voglio dire, che poi è un privilegio, dall'altro la chiamerei una discriminazione al contrario, e mi sento io discriminato che non posso godere di un fatto del genere, ma grossissima azione non ne viene. È chiaro c'è un dato di fatto oggettivo, è un'organizzazione sociale creata nel tempo con un ruolo della donna subalterno al maschio, è chiaro, richiede un cambiamento che non avviene da un momento all'altro. Ecco, io quando ero ragazzino c'erano le classi maschili e femminili, poi cominciarono le prime classi miste, poi cominciarono i primi problemini tra il ragazzo che allungava le mani sulla compagna di banco, che faceva scappù. Oggi questi problemi, se andiamo in una scuola, penso che non esistono più. È così il mondo militare. Il mondo militare, il mestiere di soldato, storicamente, almeno da noi, è stato un mestiere prevalentemente, se non esclusivamente, maschile. Per cui si è creata tutta un'organizzazione fatta su misura per il mondo maschile, non solo strutturale, ma anche culturale, soprattutto culturalmente. Poi, sono appena 25 anni, mi pare 26, che il mondo militare è stato aperto, giustamente, anche perché, voglio dire, nel mondo abbiamo tanti esempi di donne soldate. È stato aperto anche alle donne, ma è necessario che ci sia un certo rodaggio per una, come dire, una assimilazione totale e soprattutto per un adeguamento della struttura militare, dell'organizzazione militare all'ambiente femminile. Perché è vero quello che si dice, che la discriminazione avviene nei confronti della donna, ma avviene non per una volontà deliberata, avviene nei fatti, ma è vero anche il contrario. Mi piace raccontare una scenetta, che chiedo scusa se rubo per un minuto. In ufficio un generale passò davanti, c'erano dei soldati, i quali scattano sull'attenti, manco li guardò. Arriviamo all'ascensore, si apre l'ascensore, esce una carina caporale, donna, cioè, voglio dire, questo perché? Perché la nostra cultura, soprattutto quella maschile di un certo tipo, deve abituarsi, lentamente si abitua a quelle che sono le nuove realtà professionali. Cioè, è normale che nel mondo militare, nel mondo gerarchico, caratterizzato chiaramente da un rapporto di gerarchia accentuato, e certe carinerie nei confronti della signora o signorina vanno attenuate, perché altrimenti creano una disparità di trattamento nei confronti del pari grado di sesso maschile. Cioè, però, voglio dire, ciò avverrà sicuramente. Infatti molte donne che hanno spinto sulla parità, quasi quasi culturalmente, mi è capitato di parlare con delle mie amiche, dico, ma chi ce l'ha fatto fare? Perdiamo un sacco di biglietti. Avverrà, datemi l'inciso, ma giusto per uscire un po' dai binari del troppo serio, però ci vuole del tempo. Torniamo più sugli aspetti tecnici e sulla differenza di genere e la differenza di grado. Ovviamente l'educazione e le relazioni sociali influenzano anche i rapporti professionali. Oggi è facilissimo trovare da parte dei, io li chiamo soldati, diciamo militari maschi, un superiore donna, diciamo più nei bassi gradi, perché credo che generali donne forse pochissime, ne sono poche. Di divisione, esatto, no? Però ce n'è qualcuno. E dei forestali sì, ne sono parecchi. È chiaro che anche lì culturalmente, però se arriva il ragazzo, il tenente, cioè la cosa sarà difficile per il colonnello, per il tenente colonnello, ma il ragazzo, il tenente, che già viene da una formazione in cui è abituato a relazionarsi col genere femminile a tutti i livelli, avrà sicuramente meno difficoltà del maresciallo sessantenne che si trova di fronte a un superiore, una superiore di 30 anni. Cioè, ogni cosa ha bisogno della sua evoluzione. Ripeto, torniamo a Controllatemi i tempi voi, perché io poi per... dico nel senso, avvertitemi 2 minuti prima, perché ancora devo poi entrare.
1: Ci sono io che sto tenendo il tempo.
3: Ah, quindi abbiamo una sentinella efficace.
1: Certo.
3: Volevo dire...
4: contenuto.
3: La differenza di genere, in effetti, rispetto, che dobbiamo vedere un attimo, l'incidenza della differenza di genere sulla differenza di grado. Quindi, la differenza di genere a cose, in cosa consiste? Parte l'aspetto ovviamente maschile e femminile, ma nell'attività lavorativa, nella professionalità. Io ci vedo 2 piccole differenze. Un tendenziale maggior vigore fisico nel maschio, proprio come attività, e una possibile esigenza legata alla maternità, solo nel caso di maternità, per la donna. Per il resto non vedo nessuna differenza. Ciò comporta che determinate attività che richiedono lo sforzo fisico, alcune donne potrebbero non farlo, ma ce ne sono tante che lo possono fare. E quindi al di fuori di queste, ripeto, differenze che si cercano, si trovano a fatica, io direi che all'interno delle forze armate, da quando è entrata la donna, non vedo differenze di sperequazioni di un certo rilievo, se non quell'aspetto culturale, quell'aspetto, ma tra l'altro limitato a frange della società. D'altronde la stessa normativa che noi verifichiamo ha garantito la parità di accesso a ogni ruolo, a ogni specializzazione, per cui le differenze di genere non costituiscono un limite al percorso di carriera nell'ambito militare. È chiaro che ci vogliono però degli adattamenti, come sentivo prima, per non creare sperequazioni. La donna madre quindi ha bisogno di un sostegno, perché se ha dei bambini ovviamente è penalizzata sotto il profilo carrieristico. Quindi ci vogliono degli adattamenti pratici rispetto ad assetti dell'organizzazione militare che sono tendenzialmente maschili, perché creati, organizzati, concepiti e realizzati in un momento in cui il mondo militare era il mondo maschile. Che dire? Se vogliamo poi entrare in quello che è il nostro terreno, no? Il diritto penale militare, vediamo che incidenza hanno questi fattori della differenza di genere in ambito penale militare. In questo caso dobbiamo richiamarci alle fattispecie della 189, pare 196, no? Della minaccia, violenza, minaccia e ingiuria, prefigurando ovviamente l'unica attività che incide sul genere, è un atto di sessismo, quindi collocarlo in una casella prevista con un grande sforzo interpretativo, come siamo abituati a fare d'altronde. E, cosa?
5: Invadere la mia.
3: E che ne so, che tu di questo devi parlare. No? Tu hai invaso la mia, evidentemente. Volevi invadere la mia. Con un grande sforzo interpretativo, e cercare di collocarla e poi verificare il rapporto che esiste con la violenza sessuale, diciamo, prevista dal codice penale. Quindi ci dobbiamo limitare ad atti di sessismo, perché tu hai parlato del 189 e 196, no? No, mica parlavi del 189 e 196.
5: Certo.
3: Ah, di questo hai parlato. Non so, non
5: mandato l'astra.
3: A me no.
5: Della direzione.
1: No, l'ha mandata a me, io non l'ho girata.
3: ma tanto io quello che dico io non è niente rispetto alla tua sapienza giuridica. A me, io sono un artigiano del diritto, un umile artigiano del diritto. Manco forse aspirante, va di là. Dicevo, bisogna andare a vedere in queste fattispecie l'incidenza del rapporto deviato, quindi è solo un atto di sessismo uomo-donna, che va, può collocarsi violenza, minaccia, ingiuria. Noi sappiamo che la violenza, ai sensi del nostro codice, comprende, a parte omicidio, lesione personale, percosse, eccetera, anche i maltrattamenti famigerati, no? Ricordi dei libri di Veutro, eccetera. E quindi far rientrare l'atto, chiamiamo, a me non piace questa parola di sessismo, che può essere la pacca, può essere una toccatina, può essere, che diciamo sono poi le cose più frequenti in un ambiente militare, perché a parte la violenza o il mobbing, diciamo, ci si limita a questa tipologia di fatti, e quindi vanno l'interprete deve verificare se sono collocabili in queste fattispecie.
4: Marco De Paoli,
3: io ritengo di sì, abbastanza pacificamente. Molto più complesso è poi verificare il rapporto con la violenza sessuale, se concorrono, se non concorrono, se è un concorso apparente, se è un concorso di reati, eccetera. Perché quando che poi il problema paradossalmente tra pari grado non si pone ai fini del diritto penale militare. Perché tra pari grado noi non abbiamo la violenza, l'ingiuria, la lesione o la percossa. Mentre quando c'è diversità di grado abbiamo una serie di condotte che possono, nelle quali può essere ricondotta, secondo me, anche l'atto di sessismo. Non so se ho creato confusione in chi ascolta, sì, perché non è un po' una girandola. Quindi il problema alla fine si tratta di stabilire, soprattutto per la nostra giurisdizione, se quell'atto è riconducibile a fattispecie penale militare, anche alla violenza sessuale, o soltanto a una delle due. Teniamo conto che il nostro codice privilegia il rapporto gerarchico rispetto alle libertà personali, alle libertà individuali. Quindi questo spiega per quale motivo è stato dato rilievo alla differenza di grado e non ha badato a un atto di violenza che non sia percossa, lesione o omicidio tra pari grado. Quindi il nostro sistema vive questa anomalia, che alla fine è l'indice chiaro che urge, e mi riallaccio al discorso di Antonello, una riforma radicale del sistema penale militare, che ci sono dei vuoti di tutela, soprattutto in questo argomento, in questa materia, trattandosi di un sistema che è stato creato e studiato, elaborato, quando nel mondo militare c'era esclusiva presenza maschile. Quindi è fondamentale, se il legislatore non interviene costringerà l'interprete a fare voli pindarici che arrivano a delle conseguenze che possono comunque essere discutibili. Mi fermo
1: perché altrimenti
3: tempo agli altri.
1: Altrimenti avrei dovuto fermarti.
3: Ah, ecco, e quindi ci siamo letti per questo.
1: È ovvio. Allora, a questo punto io lascerei la parola dal Presidente Filippo Verrone al Presidente Enzo Santoro, che ci parlerà di un tema, tra l'altro, particolare, che è quello dei vuoti di tutela e possibili rimedi quando,
3: paura che non lo vedono.
1: Quando